persone che hanno fatto la scuola biblica o hanno una laurea in teologia, o persone magari come i giovani che hanno belle voci, o magari sanno suonare, o hanno un grande talento. Ma sono qui questa mattina per dirvi che non è vero per niente, che Dio può usare qualunque persona che vuole essere usato da Lui. E qui in Atti capitolo 3 vediamo nella vita di Pietro e di Giovanni due uomini semplici, due operai, due pescatori, no, due uomini agli occhi di questo mondo rozzi. Ancora oggi un pescatore non è una persona che generalmente, e pescatori mi possono perdonare, ma generalmente quando ti viene in mente un pescatore non pensi di una persona molto fina, o sbaglio? No, un uomo di mare, no? Una faccia come cuoio, le mani magari tagliato dei ami, delle lenze, uomini duri, uomini. E Giovanni e Pietro erano uomini così, no? Specialmente in Italia noi abbiamo, no, questa visione di Pietro, no? Con una tunica bianca, con l'aureola sopra la testa. Lui era un operaio, ma un operaio dei operai. Era un muratore, perché qui in Veneto, magari in queste nostre zone non abbiamo tanti pescatori, a Chioggia sì, ma qui... Eppure vediamo qui in Atti 3 che Dio usa persone semplici, persone che alla fine dispongono di essere usate da Dio. E spero che ognuno di voi, se siete credenti questa mattina, avete il desiderio di essere usato da Dio. È così? O volete vivere un cristianesimo mediocre? No, andare al culto a domenica, pagare le tue bollette e così, e morire. Penso di no. Penso che ognuno di noi abbiamo il desiderio di essere usato da Dio. E qui in capitolo 3 e 4 vediamo alcune caratteristiche in Giovanni e Pietro che li rende persone che possono essere usate da Dio. E vediamo in versetto 1: or Pietro e Giovanni salivano assieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Allora, la cosa più importante per noi come credente, e come ho detto prima, magari uno pensa, ma dovrei fare la scuola biblica, o dovrei avere una laurea in teologia, o dovrei essere una persona che sa parlare bene, molto carismatico, per essere usato da Dio. La cosa più importante è che noi siamo uomini e donne di preghiera. Se vogliamo essere usati da Dio. La preghiera cos'è? La preghiera non è altro che comunione con il Signore. Di essere collegato con Gesù. E io ho visto nella mia vita una mancanza di preghiera dimostra la mia autosufficienza. Se noi come credenti preghiamo poco è perché siamo troppo autosufficienti. E magari alcuni si offenderanno, ma siate offesi. Tanti anni fa stavo pregando e ho chiesto al Signore, Signore, perché non prego di più? Io vorrei pregare di più, ma perché non prego di più? Sapete la risposta che il Signore mi ha dato? Il Signore mi disse, nel mio cuore, Craig, tu sei troppo orgoglioso. Ah, grazie. Sei troppo orgoglioso. Tu sei troppo autosufficiente. Tu pensi che tu puoi gestire la tua vita, che tu non devi essere collegato con me in ogni momento. Ma la realtà è che se siamo figli di Dio, noi abbiamo bisogno di essere collegato col Signore in ogni istante.
E non vuol dire solo venire in chiesa alla riunione di preghiera o il culto la domenica, quando stiamo al lavoro, di essere in comunione con lo Spirito Santo, di parlare con Dio. Quando stiamo a casa, magari pulire la casa, fare l'aspirapolvere e cantare il Signore, di essere in comunione con Dio. E quindi la prima cosa che è necessaria per essere usata da Dio è la preghiera. E vediamo che Giovanni e Pietro, verso l'ora nonna, che non è 9 di mattina, sapete che ora biblicamente è l'ora nonna? Alle 3 di pomeriggio, perché nell'orologio ebraico la giornata cominciava alle 6 di mattina, era l'ora zero. Quindi alle 3 di pomeriggio c'era l'usanza fra gli ebrei di andare nel tempio a pregare. E Giovanni e Pietro erano lì, cioè loro, e la cosa bella è che ancora non avevano cominciato di pregare. È scritto che andavano per pregare. Però la loro intenzione era di pregare e di cercare la faccia di Dio, e mentre loro andavano a pregare incontrano questo uomo zoppo. E veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stava per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Questo uomo veniva messo lì ogni giorno sperando di ricevere un po' di soldi per comprare qualcosa da mangiare per sopravvivere un altro giorno. Ed era interessante che, perché quando anche questa mattina stavo pregando, mi sono chiesto, e voi sapete, io sono pastore di questa chiesa, sono pastore anche della chiesa di Feltre, insegno nella scuola biblica, quindi non mi mancano impegni, diciamo, nella vita, come voi. E mi sono chiesto, se io stavo correndo verso la chiesa di Montebellone domenica mattina, e magari sono in ritardo, perché l'ora nonna, devo essere lì fra 5 minuti, e magari vedo un barbone che fa autostop, sarei disposto a fermarmi, a gettare un po' il mio programma? E non vediamo che Pietro dice: non darci fastidio, dobbiamo pregare e cercare la faccia di Dio. No, perché Pietro sta andando a pregare, ma lui era un uomo di preghiera. Dopo il giorno di Pentecoste, quando è stato battezzato con lo Spirito Santo, lui era un uomo pieno di Spirito Santo, e lui, quando si avvicinarono al Tempio e vedono questo uomo alla Porta Bella, io credo che il Signore abbia parlato al cuore di Pietro. Magari il Signore ha dato prima, perché noi vediamo vari doni che vengono manifestati in questa storia. Chiaramente il dono di guarigione, quindi quando il zoppo viene guarito. Ma io credo che anche quando Pietro si avvicina a questo uomo, o il Signore ha dato il dono di fede, o il Signore ha dato a lui una parola di conoscenza. Io penso che il Signore ha dato un dono di fede. Pietro, voglio che preghi per questo uomo, perché io voglio guarirlo. E quindi Pietro, vedendo questo uomo, vedendo che lui aveva la mano fuori, no, dammi qualche moneta,
Pietro disse: io non ho né argento né oro. Ricordate quando Gesù e Pietro dovevano pagare le tasse? No, Gesù ha detto: vai a pescare, ci saranno due monete nella bocca del pesce, paghi per te e per me.

non c'è nulla. Noi non abbiamo niente da dare alla gente. Io non ho niente da dare a nessuno qui a Montebelluna. Ma ho Gesù. E noi come credenti siamo chiamati non a presentare noi stessi, siamo chiamati a presentare Gesù Cristo. In realtà io non ho né argento né oro, è vero, ma qualche euro sì, ce l'ho. Però sicuramente con tutti i grandi miliardi di euro che ho, potrei guarire questo zoppo con tutti quei soldi? No. Io umanamente non ho, è una situazione impossibile. Umanamente nessuno può fare niente per quest'uomo. Sì, possiamo comprarlo un letto più comodo. Possiamo dire, guarda, mettiamo questi soldi da parte così non deve stare qui a mendicare. Ma è una situazione impossibile. E anche ognuno di noi, ogni giorno, noi vediamo situazioni impossibili. Cioè, come possiamo noi cambiare la mente di una persona che dice non credo in Dio, che per me Dio non esiste? Noi non possiamo fare niente, ma lo Spirito Santo sì. E quindi la seconda cosa che noi dobbiamo fare è riconoscere che io non ho niente, ma io ho Gesù. Io non posso cambiare la tua vita, ma conosco uno che è capace, perché ha cambiato la mia vita. Sì, Pietro non aveva problemi fisici, ma il Signore ha guarito i suoi problemi spirituali, il suo problema di peccato. Ricordate quando Pietro era nella barca con Gesù? Cosa disse Pietro al Signore? Allontanati da me, un uomo peccatore. Pietro riconosceva di essere sporco, impuro, davanti a un Dio santo. E quindi lui è stato guarito spiritualmente e lui poteva dire a questo uomo, io non ho niente, ma conosco uno che può incontrare il tuo problema. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4 e 5, il Signore ha detto, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me, io sono la vite e voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. E noi tante volte pensiamo che possiamo fare qualcosa, ma in realtà non possiamo fare niente. Ma Gesù sì. E sapete che Gesù vuole usare me e vuole usare te di guarire quel barbone, di incontrare magari quel vicino di casa che soffre la depressione. Voi sapete che molta gente, il Veneto è ricco, ma sapete che tanta gente, tantissima gente, usa psicofarmaci perché soffrono depressione. Sono pieni di soldi, di schei, ma non hanno la pace dentro il loro cuore. E quindi apparentemente sono sani, ma dentro sono come questo zoppo. Il miglior che l'uomo può offrirgli è qualche pillola, che in realtà non cambia una situazione, solo ti fa stare meglio, no? E io so in prima persona, le droghe non cambiano la tua situazione di vita, ti rende felice, ma non cambia niente, anzi cambia in male, perché ti rende un tossicodipendente. E quindi, no? Tante volte, non sempre, magari i psicologi, no? Ah, prendi queste pillole e poi ti passerà. La terza cosa vediamo in versetto 6 e 7. Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, in quell'istante i suoi piedi, il suo

0: e le caviglie rafforzarono. La terza cosa che dobbiamo avere per essere usati da Dio è fede. In Ebrei capitolo 11 versetto 6 è scritto: ora senza fede è impossibile a piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Noi dobbiamo avere fede. Sono convinto che Dio ha parlato a Pietro, al suo cuore, come Dio parla anche a noi. No, vai a parlare con quella persona, vai a consolare quella donna che sta piangendo. Magari Dio ha parlato al cuore di Pietro: Pietro, voglio che preghi per questo uomo, io voglio toccarlo. Ma Pietro in quel momento poteva dire: ma forse sono solo io che sto immaginando che Dio vuole che prego per questa persona. E poi se prego e non succede niente, farò una brutta figura. Voi avete mai fatto questi giochi mentali? O solo io? No? Tu senti che Dio vuole che magari tu pronunci una parola, magari il Signore ti parla, ti dà una parola di conoscenza, una parola di sapienza, una parola profetica, e c'è quella lotta dentro di te, non è vero? E magari un nemico dice: ma cosa vuoi fare? Quello non è Dio. E sicuramente dobbiamo pregare, dobbiamo essere in sintonia col Signore, perché a volte ci sono anche parole che non vengono da Dio. Però Pietro doveva esercitare fede. Il Signore sicuramente ha parlato al suo cuore: Pietro, prega per questo uomo perché voglio guarirlo. Ma poi lui doveva dire, nel nome di Gesù, alzati, e poi doveva stendere la mano a afferrarlo per fede e dire: alzati. Se lui diceva dentro di sé: ma Signore, se io prego non succede niente, poi farò una brutta figura davanti a Giovanni. Ma è meglio fare brutta figura. Io prego per tante persone, alcuni Signore guarisci, alcuni muoiono. Ma è meglio pregare, è meglio rischiare. Siete d'accordo? Meglio rischiare che stare sicuri e essere cristiani cosiddetti. Perché Dio vuole che ognuno di noi sperimentiamo la sua potente mano. Dio vuole, ed è pauroso, no? È una cosa, ma non lo so. Io davanti a tutta la Chiesa devo dare una parola profetica? Forse sì, se lo Spirito Santo ti sta guidando. E c'è quel fatto di paura. E se sbaglio, se no? Ed è secondo me avere un po' di timore è una cosa buona. Perché prima di dire il Signore mi ha detto questo, bisogna sapere veramente che il Signore ce l'ha detto. Però dall'altro canto il nemico vuole soffocare i doni dello Spirito Santo nella Chiesa. Non vuole che noi facciamo un passo di fede. Ma Pietro ha fatto un passo di fede e quindi ha steso la mano e Dio ha risposto alla sua fede e ha guarito questo zoppo. Versetto 8: e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando, lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Il Signore vuole stupare la gente, stupire. Vuole stupire la gente qui a Montebelluna. Lui vuole che la gente in Montebelluna cominci a chiacchierare: hai visto? Hai visto quella persona? Mamma mia, l'altro giorno era così, era un alcolizzato, era un rovinato. E vedi come adesso salta con gioia e canta le lode di Dio. Ma che è successo nella vita di questa persona? Or mentre quel zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorso verso loro al porticato detto di Salomone. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Questa è la quarta cosa importante, se vogliamo essere usati da Dio: l'umiltà. Prima dobbiamo riconoscere che io non ho né argento né oro, non ho niente per cambiare la tua vita, ma conosco qualcuno che è capace. E poi quando Dio ci usa, e questa è una trappola che Satana tende davanti a noi come credente, perché Dio, se noi ci disponiamo, Dio ci userà. E avremo la tentazione di essere innalzato in orgoglio quando Dio ci usa. Perché Dio ha due tecniche. Sapete che Dio è il creatore, no? Tutte i miliardi di diversità di vita e di cose nell'universo ha fatto papà. Ma Satana, al contrario, non ha una grande fantasia, no? Lui più o meno ha due tecniche con noi credenti. O ci vuole condannare, no? Tu, dopo quello che hai fatto, dopo che hai litigato con la moglie e con tuo marito, vuoi andare in chiesa a pregare? No? Tu, dopo che hai fatto così, pensi che Dio può usarti? Satana vuole sempre, come noi credenti, condannarci. Lo Spirito Santo non ci mai condanna, ci compunge. Quando noi pecchiamo, lo Spirito Santo dice: ravvediti, chiedere perdono, vai a chiarire con quel fratello o con la sorella. Ma Satana vuole condannarci, è diverso. Lui vuole che siamo sconfitti, che ci arrendiamo alla disperazione come credente. Questa è una delle sue tattiche. La seconda tattica è di riempirci di orgoglio, come Satana stesso è l'essere più orgoglioso nel creato. No? Vedi Pietro, tu sei un uomo di potenza, tu sei un uomo con le tue mani magiche, hai steso la mano e è stato guarito col zoppo. Perché la folla era lì a dire: mamma mia, ma chi è questa persona? Ha preso col zoppo per la mano e il zoppo è stato guarito. Pietro poteva prendere la gloria per sé, giusto? Ma se l'avesse fatto, penso che sarebbe l'ultimo versetto di cui la Bibbia avrebbe parlato di Pietro. Ma Pietro era umile. Dice: guarda gente, non è per la mia pietà, perché io sono più spirituale di qualcun altro, o per la mia potenza, io non ho neanche argento e oro, figuriamoci la potenza per guarire qualcuno. Quindi lui ha dato tutta la gloria al Signore. Infatti lui, qui in versetto 13: il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù. Dio, Gesù hanno fatto questa cosa, io non sono niente. Che voi consegnaste nelle mani di Pilato, rinnegaste davanti a lui nonostante che io avessi deciso di liberarlo. Quindi lui diceva alla stessa folla che poco tempo prima avevano gridato: crocifiggilo, lasciaci Barabba, l'omicida. E Pietro dice: guarda che Pilato voleva liberare il Messia, voleva darvi l'opportunità, ma voi avete rinnegato il Messia. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, chiedeste vi fosse dato un assassino e uccideste il Principe della Vita che Dio ha risuscitato. Dai morti del quale noi siamo testimoni e per la fede del suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo che voi vedete e conoscete e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato questa completa guarigione in presenza di tutti voi. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza come hanno fatto pure i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto le cose che egli e ho predetto per bocca di tutti i suoi profeti ciò che il Cristo avrebbe sofferto. Ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di rifrigerio dalla presenza del Signore. Ed egli manda Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. E quindi Pietro, predicando, comincia a citare questi profeti, questi uomini di Dio del Vecchio Testamento, qui in versetto 22. Mosè stesso, infatti, disse al Padre: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli, ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. Qui Pietro sta citando Deuteronomio capitolo 18, dal versetto 15 fino a 19. E questa è la quinta cosa che serve se vogliamo essere usati da Dio: dobbiamo conoscere la parola di Dio. E non vuol dire che uno deve fare la scuola biblica, perché una casalinga, leggendo la parola di Dio ogni giorno, può conoscere la parola di Dio come un teologo. Io alcuni anni fa Dio mi ha dato l'opportunità di andare nella scuola di Abigail a parlare con i ragazzi della quinta elementare riguardo le chiese protestanti. E quindi i ragazzi, loro hanno anche le Bibbie, quindi mi facevano delle domande, anche domande riguardo Dio, la Bibbia, e devo dire, per la grazia di Dio, lo Spirito Santo mi ha dato un passo della Bibbia per ogni domanda che loro avevano. Quindi facevano una domanda e ho detto: ma aprite le vostre Bibbie in Efesini capitolo 5, e poi non era la mia risposta, era la risposta del Signore alla loro domanda. E la suora che dirigeva questa cosa, dopo alcuni giorni, ha visto mia moglie e dice: ma tuo marito quante scuole di teologia ha fatto? Lui conosce tutta la Bibbia. Tutto è un po' esagerato. E veramente ho fatto un anno di scuola biblica, non ho completato la nostra scuola biblica. Ma non importa, molti di noi non avremmo mai la possibilità di fare la scuola biblica. Ma noi possiamo fare la scuola biblica con Gesù ogni mattina, leggendo la sua parola, facendo che la sua parola diventi uno con noi. Perché la fede viene per mezzo delle chiacchiere, della parola di Dio. E Pietro qui sta citando Mosè. Versetto 23: avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto fra il popolo. E paramente tutti i profeti, fin da Samuele e nei tempi seguenti, tutti quelli hanno parlato, hanno anche pronunciato questi giorni. Quindi Pietro, per fare questa affermazione, cosa possiamo conoscere? No? Se Pietro dice che Mosè ha profetizzato, no, il Messia, e non solo Mosè, da Samuele in poi tutti i profeti hanno parlato del venire del Messia. Allora cosa possiamo intendere da questo? Che Pietro conosceva tutti i profeti da Samuele fino a Malachia. Perché lui era un uomo della parola di Dio. Era un uomo che ogni giorno leggeva la parola di Dio, che memorizzava la parola di Dio. Voi siete figli dei profeti del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. Qui Pietro sta citando Genesi 12:13. Quindi se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio. Perché come Pietro, noi non abbiamo risposte per la gente, no? E vi dico, come pastore, tante volte mi trovo nella situazione, anche familiare, che per me come uomo sono impossibile. Io non ho risposte per la vostra vita, ma il Signore sì. Perché la Bibbia è il manuale per l'essere umano, no? Avete comprato una macchina e nello portaguanti c'è il manuale della macchina, giusto? Qui c'è l'accende sigaro, qui c'è questo, qui c'è il fusibile. Allora la Bibbia è il manuale per l'essere umano. È l'istruzione che Dio ha dato per vivere. E se non lo conosciamo, vivremo male. È molto semplice. In capitolo 4... Or mentre essi parlavano al popolo, sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei. Indignati perché ammaestravano il popolo, annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero dei uomini raggiunse circa i 5.000. E il giorno dopo i loro capi, anziani e scribi si radunarono in Gerusalemme, insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caifa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela del sommo sacerdote. E fatti comparire là in mezzo a Pietro e Giovanni, domandarono loro: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Quindi chi vi ha dato l'autorità di guarire quella persona? No, invece di dire gloria a Dio col povero zoppo, no? Ma voi non avete il sigillo di Roma di radunarvi qui in quel capannone? Chi vi ha dato l'autorità? Non avete frequentato la nostra sinagoga? Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse a loro, capi del popolo, anziani di Israele: se oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatore rigettata e che è divenuta la testata di angolo. Qui sta citando Salmo 118. E in mezzo altro vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che si è dato ai uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Allora, voglio farvi notare in versetto 8 cosa ci fa notare qui lo Spirito Santo riguardo a Pietro in questo momento. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo. Se vogliamo essere usati da Dio, noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo. E questo non è la stessa cosa al nascere di nuovo. Ricordate dopo la resurrezione di Gesù in Giovanni capitolo 20, versetto 22, quando Gesù apparve ai suoi discepoli, la parola di Dio dice che Gesù soffiò su tutti i discepoli e cosa ha detto? Ricevete lo Spirito Santo. Quindi in quel momento erano nati di nuovo. Tutti i credenti nati di nuovo hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché noi non possiamo nascere senza ricevere lo Spirito Santo. Anche se erano nati di nuovo, però quando Gesù è sceso in cielo in Atti capitolo 1, cosa ha detto a questi stessi discepoli che poco tempo prima avevano respirato su di loro e ha detto ricevete lo Spirito Santo? Dice aspettate qui a Gerusalemme finché siete ripieni o battezzati con lo Spirito Santo. Quindi noi credenti, quando siamo nati di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo, ma abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Molti di voi avete sperimentato questo battesimo? Non posso parlare per tutti voi? Ma se vogliamo essere usati da Dio, noi dobbiamo sperimentare il battesimo dello Spirito Santo. Per alcuni magari sarà parlare in lingue, per altri saranno altri doni. Noi non stiamo a dire questo è l'unico segno che tu hai la pienezza dello Spirito Santo. Il vero segno che abbiamo la pienezza dello Spirito Santo è il frutto dello Spirito. L'amore, la pace, mansuetudine, autocontrollo. Ma se tu non sai se sei stato battezzato nello Spirito Santo o no, in ogni probabilità non sei stato ancora battezzato nello Spirito Santo. Perché posso dirvi che quando uno viene battezzato dallo Spirito Santo, tu lo sai. Non è Spirito Santo non ti viene da dietro, di nascosto, ti salta addosso e tu non ti accorgi. Ti accorgerai quando ricevi il battesimo dello Spirito Santo, perché riceverai una potenza dello Spirito. I doni dello Spirito cominceranno a manifestarsi nella tua vita. Poi in versetto 13, le ultime due cose che dobbiamo avere per essere usati da Dio. Or essi vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Quindi la settima cosa che dobbiamo avere per essere usati da Dio e che dobbiamo essere persone normali. Perché a volte, come ho detto prima, pensiamo, no? Solo persone speciali. Ma la folla, gli uomini religiosi, hanno percepito che erano persone ignoranti. Come hanno percepito che Pietro e Giovanni erano illetterati e senza istruzione? Secondo voi? È scritto che ho la laurea o no sul mio fronte? Sicuramente nel loro modo di parlare. Erano grezzi, erano gente campagnoli, no? Erano pescatori, avevano un modo non fine di parlare. Nel nome di Gesù, che voi sapete? No? E magari il loro modo di vestire, erano persone semplici, dice, questi sicuramente non hanno fatto la nostra scuola qui a Gerusalemme. Non sanno neanche vestirsi come religiosi, non sanno tenere le mani e inchinare la testa per sembrare santi. E l'ultima cosa che hanno visto, non solo hanno visto che erano illetterati e senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. E questa frase qui a me mi compunge molto. Quando io vado qui in Monte Belluna, quando vado a Cairana, quando vado in giro, la gente vede che io sono stato con Gesù. C'era una luce nel loro volto. E questa ottava cosa per essere usata da Dio, erano uomini che amavano Gesù. E secondo me, se questa cosa è a posto, Allora tutte le altre cose saranno anche a posto, perché se noi amiamo il Signore, noi pregheremo. Se noi amiamo il Signore, saremo umili. Se noi amiamo il Signore, no? Conosceremo la Sua parola. Quindi hanno notato, sì, sono ignoranti, sono grezzi, sono rozzi, però sono stati con Gesù. C'è qualcosa di soprannaturale nella vita di queste persone. Una cosa non umana. E quindi sia una sfida per ognuno di noi, quando noi rientreremo nel lavoro, nella nostra vita quotidiana dopo le ferie, fate questa domanda. La gente vede che sono stato con Gesù oggi? O vedono che sono stato davanti alla televisione tutto il giorno? O vedono che ho litigato con mia moglie o mio marito? O vedono questo, o vedono quello? Vedono che siamo stati con Gesù? C'è la gloria del Signore sul nostro volto, sul nostro modo di essere. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Ezechia regnò per 29 anni, durante i quali Giuda conobbe di nuovo pace, ricchezza e potenza. La sua energica azione nel purificare il Tempio e ristabilire il culto dell'Eterno aveva operato un risveglio in tutto il paese, in seguito al quale gli idoli erano stati tolti di mezzo e la loro adorazione estirpata dall'intero territorio. Un giorno Ezechia cadde gravemente ammalato e il profeta Isaia venne a fargli visita. «Così parla l'Eterno», gli disse, «metti in ordine ciò che riguarda la tua casa, perché non sopravviverai a questa malattia, ma morrai». A queste parole Ezechia volse la faccia verso il muro e supplicò il Signore. «O Eterno», disse, «ti prego, ricordati come io ho camminato al tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». E pianse dirottamente. Isaia aveva da poco lasciato la presenza del re e si trovava ancora nei pressi del palazzo quando il Signore gli rivolse la parola dicendo: «Torna indietro e di' ad Ezechia, principe del mio popolo, così parla l'Eterno: ho udito la tua preghiera e ho veduto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Tra 3 giorni salirai alla casa dell'Eterno. Aggiungerò la tua vita 15 anni e libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo». Quando Isaia gli ebbe riferito questo messaggio da parte di Dio, Ezechia chiese un segno per avere la certezza che la sua guarigione avrebbe avuto luogo. «Che cosa preferisci?» rispose il profeta. «Che l'ombra sulla meridiana di Acaz si allunghi di 10 gradi o che retroceda di 10 gradi?» «Che l'ombra si allunghi è una cosa abbastanza logica», rispose il re. «No, preferisco che retroceda di 10 gradi». Isaia invocò il Signore e il Signore concesse il segno desiderato. Poco dopo il profeta stesso fece preparare un medicamento speciale da porre sul corpo del malato e il re di Giuda guarì, secondo la parola dell'Eterno. Il Signore aveva grandemente benedetto Ezechia in ogni sua impresa e la fama del benessere che aveva recato al paese di Giuda era giunta fino alle nazioni più lontane. Tutta questa prosperità aveva consentito ad Ezechia di accumulare ingenti tesori d'oro, di argento e pietre preziosi, grandi riserve di viveri, aromi, unguenti e profumi pregiati e numerose mandrie di bestiame. Ezechia non si curò soltanto dei propri interessi personali, ma ebbe a cuore anche ciò che poteva essere di pubblico giovamento. Una sua lodevole iniziativa, ad esempio, fu il progetto e la costruzione di un acquedotto per rifornire d'acqua a Gerusalemme. Il successo che gli arrideva in ogni impresa era un dono del Signore, ma Ezechia diventò un po' orgoglioso e questo dispiacque a Dio. Il re di Babilonia, avendo udito parlare della sua grandezza e della malattia da cui era improvvisamente guarito, gli mandò un'ambasciata per rendergli omaggio e recargli dei doni. In questa occasione Ezechia fu messo alla prova e peccò d'orgoglio, perché mostrò ai messaggeri tutti i suoi tesori, compresa l'armeria, e si pavoneggiò dei beni che aveva messo insieme. Allora Isaia venne da Ezechia e gli predisse che un giorno quella stessa nazione di cui aveva ricevuto i rappresentanti avrebbe depredato Gerusalemme di ogni ricchezza e ne avrebbe deportato in cattività la popolazione. Ezechia accettò con sottomissione il funesto preannuncio e si dichiarò riconoscente all'Eterno che questo non avvenisse durante i giorni del suo regno. Nei 15 anni che l'Eterno gli aveva concesso di sopravvivere, ad Ezechia nacque un figlio che chiamò Manasse. Lo stesso Manasse che, morto lui, sarebbe salito al trono all'età di soli 12 anni. Benché suo padre fosse stato un grande uomo di Dio e come tale avesse fatto tanto bene alla nazione, riconducendo il popolo all'adorazione dell'Eterno, Manasse fu un re malvagio, uno dei peggiori esistiti fino ad allora. Divenne addirittura fanatico nel perseguire la causa dell'idolatria e distrusse tutto ciò che il padre aveva fatto di buono. Non soltanto ristabilì il culto di Baal nei boschi e sulle alture, ma giunse a profanare la casa dell'Eterno, facendovi erigere degli altari per l'adorazione degli idoli. Come Acaz, gettò i propri figlioletti nel fuoco, in onore degli dèi, e indusse gran parte del popolo a seguirlo nel culto idolatra. Ne risultò una feroce persecuzione contro coloro che erano rimasti fedeli all'iddio di Ezechia e di Isaia, e Gerusalemme fu percorsa da fiumi di sangue innocente. Vi furono dei profeti del Signore che rimproverarono Manasse
preannunciandogli una punizione su Gerusalemme simile a quella che era caduta su Samaria, ma né il re né il popolo se ne dettero per inteso. Dio intervenne dall'esterno per por fine a questo rovinoso stato di cose. Il re d'Assiria venne contro Manasse, lo catturò e lo portò in catene a Babilonia, una delle province soggette all'impero assiro. Durante la prigionia, la grande misericordia di Dio gli aprì il cuore al ravvedimento e Manasse si pentì del gran male che aveva fatto. Si umiliò davanti al Signore e lo supplicò con tanto fervore da ottenere l'esaudimento delle sue preghiere. Manasse giunse così a riconoscere l'Eterno come Dio e Dio gli concesse di fare ritorno a Gerusalemme. Da quel momento in poi si applicò con impegno alla riparazione dei mali compiuti, tolse dalla casa di Dio ogni segno di culto pagano, abbatté gli idoli e le immagini che aveva fatto erigere sulle alture e cercò di ristabilire l'adorazione dell'Eterno, emanando ordini in tal senso in tutto Giuda. Il cambiamento di Manasse era stato radicale, ma nel suo nuovo zelo per l'Eterno pare non abbia avuto molto successo. È sempre più facile distruggere che costruire, e questo è più che mai valido anche in campo spirituale. Dopo la morte di Manasse, che aveva regnato 55 anni, divenne re suo figlio Amon. Amon non fu un buon re e seguì in tutto e per tutto le vie di suo padre prima del ravvedimento. Offrì sacrifici, onori e adorazione agli idoli e alle immagini a cui in precedenza aveva servito anche Manasse, ma a differenza di suo padre non ebbe mai un istante di pentimento e persisté in una condotta sempre più peccaminosa. Amon regnò 2 anni soltanto perché la punizione del Signore venne rapida e lo fece cadere sotto i colpi dei suoi stessi ufficiali che avevano ordito una congiura contro di lui. Al suo posto fu proclamato re il figlio Giosia, un bimbo di appena 8 anni.

Giosia aveva soltanto 8 anni quando cominciò a regnare su Giuda, ma fin dall'inizio si sforzò di agire con giustizia davanti al Signore e di camminare nelle vie del suo antenato Davide. Con ogni probabilità, durante i primi anni governò sotto la direzione di alcuni consiglieri, ma verso il 16° anno di età incominciò ad agire di propria iniziativa, impegnandosi nella ricerca del Signore. Lottò contro l'idolatria e si sforzò di purificare il paese abbattendo e distruggendo gli idoli che sorgevano in vari luoghi. Spinto dal suo zelo e deciso a ristabilire l'usanza di offrire sacrifici soltanto all'Eterno, ordinò lo sterminio dei profeti di Baal. I suoi ordini vennero eseguiti in tutto il territorio e le ossa dei profeti pagani furono bruciati sugli altari degli idoli che avevano servito. Si adempiva così la profezia che un uomo di Dio aveva pronunciato molti anni prima a Betel contro l'altare di Geroboamo. Dopo aver regnato per 18 anni, il giovane Giosia chiamò a sé Shafan, uno dei suoi uomini più fidati, e lo mandò al tempio perché si mettesse d'accordo col sacerdote Hilchia per raccogliere i fondi necessari per la restaurazione della casa dell'Eterno, che durante i regni precedenti aveva subito gravi danni. Shafan eseguì fedelmente il mandato e affidò i lavori ad operai esperti e di provata onestà che si accinsero con il massimo impegno alla riparazione. Mentre Hilchia metteva ordine nell'interno del tempio, rinvenne il libro della legge che Dio aveva dato a Mosè e, resosi conto dell'importanza della scoperta, consegnò il libro a Shafan perché lo portasse al re. Giosia chiese a Shafan di leggere il libro in sua presenza e, mentre ascoltava, provò un grave turbamento. Ad un certo punto si stracciò le vesti per il dolore perché, via via che la lettura procedeva, si accorgeva sempre più di quanto gli israeliti avessero disubbidito agli ordini del Signore. Il popolo di Dio si era talmente corrotto e impregnato di idolatria che aveva completamente dimenticato i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè molti anni prima. Nemmeno Giosia, che pure era un uomo pio, aveva fino a quel momento avuto conoscenza delle prescrizioni divine riguardanti il popolo eletto. Si può quindi comprendere la sua costernazione, subito seguita da un sentimento di profonda afflizione e timore. Ora Giosia capiva che l'ira dell'Eterno era stata provocata al massimo grado, perché il popolo aveva ripetutamente e deliberatamente trasgredito a leggi e ordinanze dettagliate e precise. Chiamò perciò a sé il sacerdote Ilchia e altri fidati collaboratori e li mandò a consultare l'Eterno per sapere quali fossero i suoi decreti contro Giuda. Questi alti personaggi lasciarono la presenza del re e andarono a trovare una donna di Dio, una profetessa di nome Hulda. Quando le ebbero parlato del rinvenimento del libro di Dio e del suo contenuto, la donna disse: «Dite questo all'uomo che vi ha mandati. Così dice l'Eterno: io farò venire su questo luogo e i suoi abitanti tutte le sciagure e maledizioni descritte nel libro che è stato letto alla presenza del re di Giuda. Farò questo perché il popolo si è allontanato da me, perché si è dato all'adorazione degli idoli. Ma al re di Giuda, che vi ha mandati, dite che io non manderò queste punizioni mentre egli sarà in vita, poiché, udendo le parole della legge, si è umiliato davanti a me, ha pianto e si è stracciato le vesti per il dolore. Egli dunque morrà in pace e non vedrà il male che io farò venire su Giuda». Quando gli furono riferite tutte queste cose, Giosia fece un patto col Signore, impegnandosi ad ubbidirgli pienamente. Ordinò che il paese venisse ripulito ancor più a fondo dei residui dell'idolatria e che il popolo si conformasse alle prescrizioni che esigevano l'adorazione dell'Eterno solamente. A conferma della sua volontà e decisione di seguire Dio, il re Giosia ordinò che si preparasse la festa della Pasqua. Fece in modo che ogni cosa venisse fatta come Dio aveva prescritto, dalla purificazione alla consumazione dell'agnello arrostito. Fu una Pasqua ancor più solenne di quella fatta celebrare da Ezechia e soprattutto fu più aderente alla prima in Egitto, e in tal modo il nome del Signore fu glorificato. Al tempo in cui Giosia era occupato in tutte queste riforme, in Giuda visse un profeta di nome Sofonia, uomo di stirpe reale e quindi imparentato col re. Oltre ad avere presumibilmente incoraggiato Giosia alla sua lodevole opera, Sofonia profetizzò i severi giudizi che il Signore avrebbe mandato sul suo popolo, ma anche lui, come possiamo leggere nel suo libro, lasciò intravedere la speranza gloriosa di cui parlano tutti i profeti,
che un giorno il Signore avrebbe di nuovo benedetto il suo popolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento e Giuseppe, come sempre, al microfono, che come sempre vi ringrazio per l'ascolto. Consideriamo ancora qualche parabola di Gesù. Lo scrittore del Vangelo ci dice perché Gesù propose quella su cui adesso vorrei meditare insieme a voi. Egli aveva parlato poco prima del suo ritorno e delle condizioni sulla terra in quel periodo. In vista dei vari problemi, persecuzioni o guai che i discepoli avrebbero incontrato, Gesù li incoraggia a perseverare nella preghiera e di non stancarsi. Per il credente che conosce Dio come suo Padre, la preghiera non è una formula magica con risultati automatici, né una lista di frasi imparate a memoria, né un parlare al muro. Come l'aria che respiriamo mantiene in vita il corpo fisico, così la preghiera mantiene il rapporto fra il credente e Dio. Ecco quindi la parabola. In una città abitava un giudice malvagio, il quale non aveva rispetto né per Dio né per gli uomini. Faceva ciò che gli piaceva o gli rendeva comodo. In quella città stava anche una povera vedova che aveva ricevuto un torto, la quale ogni giorno si recava all'ufficio del giudice chiedendo giustizia. Naturalmente il giudice aveva tutt'altro a cui pensare, ma data l'insistenza della donna, esclamò: «Benché io non tema Dio e non me ne importa degli uomini, voglio sbrigare questa pratica, sennò questa mi rompe la testa. Non pensiamo subito che Dio sia come quel giudice iniquo, ma ascoltate quall'insegnamento Gesù dà. Se questo è quello che dice il giudice, per quanto malvagio, non pensate che Dio, il quale è buono ed attento alle grida dei suoi figlioli, non pensate che farà giustizia al più presto? Il vero problema sarà invece se voi avrete tanta fede in Dio da perseverare nella preghiera. Se la vedova ottenne quel che voleva con un testone di giudice, quanto più il credente può confidare nella giustizia e nell'amore di Dio per le risposte alle sue preghiere? Ci sono tanti motivi per cui Dio può tardare secondo il nostro calendario. Può essere che tu non sei un suo figliuolo e vuole che noi riflettiamo innanzitutto sulle realtà eterne. Se questo è il tuo caso, hai bisogno innanzitutto che accetti Cristo nella tua vita e ti lasci da Lui guidare. Inoltre, la perseveranza nella preghiera ci fa tenere stretti a Dio, quanto forse non lo saremmo se tutto andasse liscio. A volte Dio ha una benedizione ancora più grande nel futuro per noi, come quando il suo apparente ritardo alla morte dell'amico Lazzaro mostrò una potenza ancora maggiore della guarigione, poiché egli risuscitò Lazzaro dalla morte. A volte chiediamo per motivi sbagliati o per cose dannose. Altre volte Dio ci nega delle cose per motivi al di là della conoscenza umana, come nel caso di Giobbe, o per altre ragioni che egli riserva alla sua autorità e alla sua sapienza. A volte la preghiera è uno sfogo, come un bimbo che piange fra le braccia consolatrici della mamma. Ma Dio assicura che egli farà giustizia, non permetterà che abbiamo a soffrire più del dovuto. Coraggio quindi, amici, poniamo tutta la nostra fiducia nel Padre Celeste. E adesso vogliamo continuare fra poco con un'altra parabola, infatti sarà l'ultima in questa serie delle parabole, ma la prossima volta saremo ancora insieme per presentare una nuova serie di programmi.

Abbiamo detto che Gesù ha raccontato ai suoi discepoli, ma vorrei, prima di concludere questa serie di trasmissioni sulle parabole di Gesù, vorrei dire che è stato un piacere essere con voi per parecchie settimane e spero che queste brevi meditazioni vi abbiano aiutato in qualche modo. Vi ringrazio per l'ascolto costante di molti di voi e vorrei sapere da voi come possiamo aiutarvi di più. Se c'è qualche argomento su cui gradiresti che io vi parlo, non esitate a scriverci. Ringrazio anche quanti ci scrivono regolarmente. Le vostre lettere ci sono di grande incoraggiamento nel nostro servizio cristiano di proclamazione delle più belle notizie al mondo. La persona gloriosa del Signore Gesù Cristo, il suo immenso amore per noi peccatori, la sua morte invece tua e invece mia, la sua potente resurrezione, la sua vittoria sul male, il dono dello Spirito Santo per chi crede, la sua continua presenza nel mondo per mezzo dei suoi discepoli, i quali annunziano ovunque questo stesso messaggio. E un giorno egli tornerà con gli angeli del cielo per prendere con sé i veri credenti e per giudicare il mondo incredulo. E su questa nota, senz'altro triste per alcuni, vi lascio là dove avevo iniziato, con le parole usate spesso da Gesù in conclusione delle sue parabole: chi ha orecchie da udire, oda. Ed ancora, state attenti a come ascoltate. Come ascoltate? Siamo abituati ad ascoltare tante cose durante la giornata, alcune importanti, altre non tanto, altre ancora dannose. Dopo una lunga predicazione, così Gesù concluse il suo discorso sulla montagna: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, vennero i torrenti e soffiarono i venti contro quella casa, ma essa non è caduta perché le fondamenta stavano sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole ma non le mette in pratica, dice Gesù, sarà paragonato ad uno stupido che con la fretta di avere una casa non si curò di scavare le fondamenta, ma costruì sul primo pezzo di terra che si presentò. Tutto bene finché non venne l'inverno. Poi la pioggia, i torrenti e i venti fecero impeto contro quella casa e la sua distruzione fu un vero disastro. Anche la tua vita, come la mia, amico o amica in ascolto, è da essere costruita sulle fondamenta sane e forti della parola di Dio. Ascoltare e dire che tutto è bello e buono, amici, non è sufficiente. Bisogna credere, ascoltare e ubbidire. In verità, il cristiano, cioè colui che ha posto tutta la sua fiducia nel Signore Gesù, avrà le stesse prove, gli stessi venti e le stesse piogge degli altri uomini attorno a lui. Ma quale differenza? La sua vita è al sicuro, non può essere distrutta, perché Gesù ha già vinto sul male e sulla morte. Vorrei parlarvi di più, ma i minuti, come sempre, volano via, sono contati. Qualsiasi reazione a questi programmi, scriveteci due righe, per incoraggiare noi o per essere da noi incoraggiati. E saremo ancora insieme noi nelle prossime trasmissioni, e intanto a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Seconda Pietro, Simon Pietro. Simone ovviamente era il suo nome, mentre Pietro è il nome che gli ha dato Gesù. Servo e apostolo, quindi prima servo e poi apostolo, di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Così Pietro si presenta come l'autore e scrive a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra. E di nuovo questa parola preziosa. Il vecchio scorbutico Pietro, l'uomo grande e grosso, il duro, eppure questa sembra essere una delle sue parole preferite. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella o per mezzo della conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Grazia e pace, il tipico saluto. Ma qui Pietro prega che siano moltiplicate. E come possono essere moltiplicate? Più conosci Dio, più conosci Gesù Cristo, e più sperimenti e sei benedetto dalla grazia di Dio, e di conseguenza sperimenti la pace di Dio. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Come? Mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Oh, Dio è così pieno di grazia, ed è fondamentale che tu lo conosca per poter conoscere la sua grazia verso di noi. Quindi grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Ora Dio ci ha fornito tutto il necessario per vivere una vita cristiana soddisfacente. In realtà Dio non deve fare più nulla per noi. Non è necessaria una qualche opera extra. Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita spirituale, ad una vita di pietà. E questa abbondanza per questa vita ci viene di nuovo per mezzo della conoscenza di Dio. Quanto è importante che giungiamo a conoscere Dio. E come possiamo giungere a conoscere Dio? C'è un solo libro attraverso cui puoi pervenire ad una vera conoscenza di Dio, ed è la Bibbia. La tua conoscenza di Dio deve venire dalla rivelazione che Dio stesso dà di sé. Vedete, se io cerco di sviluppare il mio proprio pensiero su come dovrebbe essere Dio, allora tendo a pensare a me stesso in una forma ideale e poi mi immagino che Dio sia così, ma questo è molto riduttivo. Quindi non posso accettare la comprensione o le rivelazioni degli uomini circa Dio.

0: Sono tutte costruite intorno alla personalità dell'uomo e ai suoi ideali. È molto importante che la mia conoscenza e rivelazione di Dio venga direttamente da Lui, dalla sua rivelazione di se stesso. E naturalmente la rivelazione più completa è venuta mediante Gesù Cristo. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Quindi è per mezzo di Gesù Cristo che posso giungere alla conoscenza e alla comprensione di Dio. E mentre giungo alla conoscenza e alla comprensione di Dio, io cresco nella grazia. E mentre giungo alla conoscenza e alla comprensione di Dio, io scopro che Dio mi ha donato tutto quello di cui ho bisogno per questa vita, per vivere una vita di pietà. E Lui ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Di nuovo la parola di Dio mi porta alla conoscenza di Dio. La parola di Dio mi aiuta ad essere partecipe della natura di Dio. Il seme che mi ha portato alla vita spirituale, il seme attraverso il quale sono stato concepito spiritualmente, è stato il seme della parola di Dio. Gesù disse: un uomo uscì a seminare e del seme cadde lungo la strada, eccetera. Dice: ora il seme è la parola, è questa che produce la vita spirituale. Nella parola ci sono grandissime ricchezze e promesse preziose, e tutto questo porta ad essere conformi alla natura divina. Abbiamo bisogno di studiare in modo dettagliato e completo la parola di Dio. Non è mai troppo. E la cosa sorprendente che ho scoperto circa questo libro è che ogni volta che lo leggo c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco che parla al mio spirito. Non invecchia mai, non penso mai: oh, ho già letto questo, oppure oh, lo so già questo, perché quando lo leggo con un atteggiamento di preghiera e con attenzione scopro che lo spirito apre una nuova prospettiva di verità che non avevo mai scoperto prima. È un libro che svela costantemente la sua bellezza al mio cuore, mentre lo leggo, mentre giungo a conoscere Dio, mentre cresco in questa grazia attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Ora, queste grandissime e preziose promesse. Credo che puoi trovare una promessa di Dio adatta per ciascun tipo di circostanza che puoi trovarti ad affrontare. Non importa quale sia il tuo problema. C'è sicuramente una promessa adatta per quel problema, una promessa che parla di quel problema, una promessa dell'aiuto di Dio, o della liberazione di Dio, o della provvidenza di Dio, della forza di Dio, qualunque cosa di cui potreste aver bisogno. Dio ci ha donato delle promesse grandissime e preziose, a cui ci dobbiamo aggrappare e che dobbiamo reclamare. E per mezzo di esse diventiamo partecipi della natura divina. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. C'è un motivo per la corruzione che c'è nel mondo. Viviamo in un mondo che è davvero guastato, un mondo che è corrotto. E cosa c'è alla base della corruzione? La concupiscenza dell'uomo, l'avidità. Ma noi siamo fuggiti da questa. Grazie a Dio, per mezzo della conoscenza di Dio e per mezzo della parola di Dio, ed essendo divenuti partecipi della natura divina, quanto è importante che ci cibiamo continuamente della parola di Dio, perché è la parola di Dio il nutrimento dell'uomo spirituale. Ora c'è la parte carnale di me e c'è la parte spirituale di me. Io mi preoccupo sempre di cibare la parte carnale di me, è molto brava a farsi sentire. Verso le 7:30 della sera, la parte carnale di me inizia a farsi sentire, e così mi occupo di essa. Sto molto attento a cibarla. Cerco di stare attento ad avere un'alimentazione equilibrata, ad assumere la giusta porzione di carboidrati, di verdure, di frutta, verdure verdi, verdure gialle, e così via, in modo da star bene fisicamente. Mi piace mangiare un pasto ben bilanciato. Mi piace avere una dieta ben bilanciata. Sono cresciuto con queste cose. Se mettessimo la stessa cura nel cibare l'uomo spirituale di come facciamo per l'uomo naturale, quanto saremmo forti spiritualmente. se ci assicurassimo di avere una dieta spirituale ben bilanciata. Ma vedete, troppe volte diciamo, beh, stasera penso che leggerò un salmo, perché magari è molto breve, e così sto a posto con la coscienza. Anche oggi ho letto la parola, ma non mi sono cibato veramente della parola. È importante che leggiamo tutta la parola, in modo sistematico, in modo da avere una dieta ben bilanciata. Questo ci porta alla vera conoscenza di Dio. Questo ci porta all'essere partecipi della natura divina. Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, o la forza morale, o il coraggio morale. La parola virtù significa uno che rimane fermo davanti all'opposizione, uno che non scappa dalla battaglia. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Ora, se questi fossero i gradini di una scala su cui state salendo, su quale gradino vi trovereste in questo momento? State crescendo, state maturando nel vostro cammino spirituale, nella vostra vita. Se vi guardate indietro, avete fatto dei passi avanti quest'ultimo anno. Ci sono stati dei veri progressi spirituali nella vostra vita, o vi state trascinando a fatica, cercando di mantenere quello che avete realizzato? La Bibbia non ci incoraggia a cercare semplicemente di mantenere qualcosa. Ci incoraggia a crescere, a maturare, ad aggiungere alla nostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, a maturare, a sperimentare una crescita. E ti incoraggio a guardare alla tua vita, dove ti trovi, dove stai andando, quali sono i tuoi obiettivi spirituali. Perché se queste cose si trovano in voi, pietà, amore fraterno, amore, se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi, sterili, nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. La tua vita inizierà a produrre frutto. A volte delle persone vengono e dicono, sai, mi sento così arido spiritualmente. È una testimonianza contro te stesso. Non stai crescendo, non sei diligente, non stai aggiungendo alla tua fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, eccetera. Se queste cose si trovano in te, se abbondano in te, non sarai mai né ozioso né sterile. La tua vita sarà ripiena della conoscenza e della comprensione del nostro Signore, per cui ti saranno moltiplicati grazie, amore, pace nella tua vita. Chi invece non ha queste cose, guarda di nuovo questa lista. Se non hai perseveranza, autocontrollo, se non hai amore o amore fraterno, allora sei cieco, spiritualmente cieco, rispetto alla tua reale condizione e al tuo reale bisogno. Sapete, è terribile come il peccato abbia questo effetto di stordire i sensi dell'uomo. La nostra coscienza può diventare insensibile quando si ripete continuamente un peccato. Sapete, no, la prima volta che fai una certa cosa ti senti malissimo, ti infastidisce, c'è un certo combattimento, è stato orribile, ti sei sentito malissimo, ma ci passi su e lo superi. Ma quando lo fai per la seconda volta non ti senti così male come prima. E piano piano arrivi al punto in cui ora lo fai senza alcun tipo di remora, l'effetto desensibilizzante del peccato. Questa naturalmente è una delle terribili caratteristiche della droga. La prima cosa che attacca è la tua volontà e distrugge la tua forza di volontà, in modo che le persone facilmente diventano dipendenti dalla droga, perché attacca quella parte del tuo corpo o del tuo cervello che resiste a queste cose. E nel distruggere la tua forza di volontà fa di te una sua vittima. Con il peccato è più o meno la stessa cosa. Ti rende cieco, ti porta ad avere la vista corta, cioè perdiamo il senso di ciò che è eterno, ed è sempre pericoloso quando perdiamo il senso di ciò che è eterno. Non riusciamo a vedere lontano, vediamo solo quello che ci dà un vantaggio immediato, vediamo solo cosa ci guadagniamo nell'immediato. ma non prendiamo in considerazione l'eternità. E non appena lasci fuori ciò che è eterno, perdi la prospettiva giusta della vita, perdi il giusto giudizio e tendi a fare follie, perché non vedi più da un punto di vista eterno. Che Dio faccia in modo che nelle nostre menti ci sia sempre la coscienza dell'eternità e la coscienza del fatto che ogni giorno ci troviamo sulla soglia dell'eternità. Nessuno di noi sa quando farà quel passo, eppure facciamo progetti come se dovessimo stare qui in eterno. Ma quanti sono come quel ricco di cui parla Gesù quando dice e disse «Sono ricco, ho accresciuto i miei beni, non ho bisogno di niente». E il Signore è stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. Lui si faceva tutti i suoi progetti, demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi e così via. Stanotte sarà tutto finito. Viviamo sul confine dell'eternità e dobbiamo tenerlo bene in mente. Quali sono le cose che hanno un valore eterno? Quali sono le cose che hanno un effetto eterno? O può anche avere un valore temporaneo per noi. Ci può dare un certo piacere in questo momento. Ma cosa produrrà per me nell'eternità? Può sembrare la cosa più giusta o più bella da fare in questo momento, ma quali effetti avrà nell'eternità? E quando uno perde di vista l'eternità, diventa cieco e miope, non riesce a vedere lontano, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Ora, ci sono sempre quelli che mettono in dubbio le certezze del credente. Sì, il credente è sicuro. Facendo queste cose non inciamperete mai. Se aggiungi alla fede la virtù la conoscenza l'autocontrollo, se fai queste cose, non inciamperai mai. Andrai sempre avanti verso di Lui. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che tipo di ingresso farai in cielo? Quello di chi ce la fa per un pelo? C'era un cantico una volta che non sopportavo, se solo riesco ad entrare, e penso che fosse il riflesso dell'attitudine di molte persone, se solo riesco ad entrare. Mi accontento di questo. Io voglio che mi sia concesso ampiamente l'ingresso nel regno di Dio. Sapete, non voglio semplicemente correre la gara e sperare di finire la gara. Io voglio vincere la gara. Non sapete che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Questa attitudine apatica, priva di entusiasmo nei confronti del cammino cristiano e della vita cristiana, è una maledizione che tocca a molte persone nella Chiesa. Pietro qui ci incoraggia a fare in modo che ci venga concesso abbondantemente l'ingresso nel regno. Nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò, dice Pietro, non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. So che sapete queste cose, dice Pietro, ma voglio ricordarvele. Ci sono cose che noi cristiani abbiamo costantemente bisogno che ci vengano ricordate, determinate aree. È facile iniziare a lasciarsi andare e diventare disinteressati o indifferenti. E quindi ci sono aree in cui abbiamo bisogno continuamente di essere esortati, di essere punzecchiati, di essere stimolati. E Pietro sta dicendo, so che le sapete queste cose, ma voglio ricordarvele di nuovo. E poi dice, ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Così Pietro si riferisce a questo corpo come ad una tenda, e questo è tipico nel Nuovo Testamento. Finché sono in questa tenda, cioè in questo corpo, credo che sia necessario ricordarvi queste cose, ma presto mi trasferirò da questo corpo, perché il Signore me lo ha dichiarato. E quindi ve ne scrivo in modo che quando me ne sarò andato, ve ne ricordiate ancora. Questo è lo scopo della lettera. scrivere queste cose importanti in modo che loro possano ricordarle continuamente. E anche dopo che lui se ne sarà andato, loro se ne ricorderanno leggendo la lettera. Mi piace questa idea del corpo come una tenda, perché non si pensa mai ad una tenda come un luogo in cui vivere in modo permanente. È sempre vista come qualcosa di temporaneo, sempre pronta ad essere spostata o lasciata. È buona per una vacanza di un paio di settimane, ma vivere in una tenda può diventare stancante. È bello tornare nella casa, alle comodità della casa. Ora è detto che quando questa tenda si dissolverà, noi avremo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Pietro dice: presto mi trasferirò da questa mia tenda, come mi ha dichiarato il Signore, ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti, dice Pietro, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza, la venuta del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Penso che dovremmo almeno considerare la possibilità che queste siano state favole abilmente escogitate, che questi uomini si siano incontrati, si siano seduti ad un tavolo e abbiano inventato la storia, che l'abbiano provata e riprovata e poi abbiano cercato di diffonderla. Perché nel momento in cui fai questo ragionamento ti rendi davvero conto di quanto sia ridicolo e ti rendi conto che non poteva essere una favola abilmente escogitata. Perché ci sono troppe persone che l'hanno esaminata e l'hanno studiata attentamente e se fosse stata una favola abilmente escogitata avrebbe dovuto avere delle falle, dei punti deboli che sarebbero stati scoperti e il tutto sarebbe stato smontato molto tempo fa. Vedete, non c'è un solo tassello di questa storia che non sia stato esaminato attentamente, girato e rigirato, studiato in ogni suo aspetto. Se fosse stata semplicemente una favola abilmente escogitata, non si potrebbe spiegare la sua potenza nel cambiare la vita delle persone così drasticamente. La potenza dell'Evangelo. E vediamo testimonianze della potenza dell'Evangelo tutte intorno a noi, in vite che sono state trasformate. Una favola abilmente escogitata non avrebbe potuto fare questo. Pietro dice: ma noi siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Ora Pietro era stato portato insieme a Giacomo e Giovanni sul monte da Gesù, e lì Gesù era stato trasfigurato davanti a loro, e loro lo avevano visto nella sua gloria, insieme a Mosè e a Elia, che erano apparsi e avevano iniziato a parlare con lui. E poi quando i discepoli avevano guardato di nuovo, Mosè ed Elia erano scomparsi, ed era rimasto solo Gesù. E si udì una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figliuolo in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Vedete, loro avevano ascoltato la legge, loro avevano ascoltato i profeti, e ora Dio dice: ascoltate mio figlio. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E così Pietro dice: noi abbiamo udito la voce, abbiamo visto, siamo stati testimoni oculari. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno. Ora questa profezia, la parola di Dio, è come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno. Anche durante la notte voi avete una lampada che vi guida. Lungo tutta l'oscurità della storia dell'uomo, c'è una luce che vi guiderà fino a quel giorno in cui è profetizzato che spunterà la luce del giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Quindi questa parola profetica, più ferma. Uno degli argomenti di apologetica più forti riguarda la scrittura è naturalmente l'area della profezia. Il fatto che la scrittura abbia profetizzato così tante cose che si sono tutte adempiute e queste profezie sono accurate al 100%. Voglio dire, basta che sbagli una sola profezia e il tutto verrebbe screditato. Ecco perché faticare nel campo della profezia è così rischioso. Vuoi essere un profeta? È molto più facile essere un falso profeta che un vero profeta, perché magari dai 99 profezie vere e la centesima sbagliata, ugualmente sei un falso profeta. Oh, ma ne ho date 99 giuste. Sì, ma ne hai sbagliata una. Voglio dire, richiede un'accuratezza del 100%. Ci sono persone che sono così accecate dal fervore religioso che sono disposte a passare sopra al fatto che Joseph Smith ha detto che la luna è fatta di formaggio e che i testimoni di Geova predicavano che Gesù sarebbe tornato nel 1917 e poi nel 1925, la parola profetica più ferma. È un argomento pericoloso. Voglio dire, la parola di Dio è lì. È pericoloso avventurarsi in questo campo. Questo perché Dio ha parlato, sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione o proviene da un'interpretazione personale. Non mi diverto affatto davanti alle tante interpretazioni personali che la gente tira fuori dalla scrittura. Qualche rivelazione speciale che nessuno ha mai visto prima e ora Dio l'ha data a me. Personalmente non credo di aver mai scoperto qualche nuova verità. Qualcuno dice: è la pura verità. Beh, se è vera è anche pura. Non c'è una scrittura che viene da un'interpretazione personale. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà d'uomo. Ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. E così qui vediamo che la parola di Dio stessa attesta l'ispirazione delle scritture. Come dice Paolo scrivendo a Timoteo, tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora questo è uno dei punti che Satana attacca continuamente. Ci sono tre aree fondamentali in cui Satana attacca continuamente. Una è la parola di Dio, la seconda è la deità di Gesù Cristo e la terza è l'opera dello Spirito Santo. E Satana attacca continuamente queste tre cose. La parola di Dio. Non ha Dio detto? E lui continua ad attaccare la parola di Dio. E perché questo è uno dei campi del suo attacco, qui Pietro riafferma che le scritture sono ispirate dallo Spirito Santo. Poi naturalmente va avanti e ci avverte contro i falsi insegnanti che verranno negli ultimi tempi. E una delle tesi principali di questi falsi insegnanti sarà che la parola di Dio non è ispirata, che è semplice parola di uomini, non infallibile, o che è così densa di concetti umani e idee umane che in certi punti diventa inattendibile. Così i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti o ispirati dallo Spirito Santo. Ma persino ai tempi dell'Antico Testamento c'erano falsi profeti. Ai tempi di Geremia c'erano dei falsi profeti che dicevano al re che lui avrebbe prosperato, che lui avrebbe sconfitto il nemico. Geremia dà al re la vera profezia, ma il re non vuole dare ascolto a Geremia. Questi falsi profeti si fanno beffe di Geremia. Uno di questi falsi profeti prende delle corna e comincia a correre qui e lì e dice: così il re spingerà fuori dal paese i nemici e tutto il resto. E profetizzavano pace, pace, quando pace non c'era. Ci sono sempre stati falsi profeti. Ora non indossano delle scritte «sono un falso profeta». Vengono travestiti da pecore. Sembrano delle pecore. Vengono certe volte tutti con fare amorevole, con espressioni amorevoli, e molte volte li ascolti e dici: ragazzi, sono proprio bravi, dicono davvero tante verità. Ed è per questo che riescono ad ingannare. Se un falso profeta dicesse solo cose false, nessuno sarebbe ingannato da lui, ma in genere quello che dicono è al 95% vero, e così seducono le persone e ingannano le persone. Perché molto di quello che dicono è vero, ma poi iniziano a mettere dentro cose false. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. Falsi insegnanti che addirittura rinnegheranno il Signore. Ci sono persone che si definiscono ministri dell'Evangelo, che riempiono pulpiti in tutti gli Stati Uniti, che negano la deità di Gesù Cristo, rinnegando il Signore che li ha comprati, pronti a mettere Gesù nella categoria di un grande insegnante, o un grande profeta, o cose simili, ma rinnegano il Signore che li ha comprati. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. È davvero triste che ogni volta che viene fatta una legge che va contro Dio, contro Cristo, i giornali vanno ad intervistare i pastori per avere la loro opinione, riescono sempre a trovare qualche pastore unitariano o dei discepoli di Cristo o altri che hanno posizioni contrarie alla verità della parola intorno a Dio, intorno a Cristo. E cercano sempre questo tipo di persone per far vedere che i ministri sono a favore di questa legge depravata che vuole dare spazio alla pornografia, perché qualche reverendo ha detto che va bene. Lui dice che è salutare per tutti poter guardare queste cose. Vorrei tanto... ci penserà Dio con queste persone. Ma amano screditare quelli che affermano chiaramente le verità di Dio, definendoli ignoranti e poco istruiti, eccetera. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde o ingannatrici. Un vero pastore vuole cibare il gregge di Dio, un falso insegnante vuole tosare il gregge di Dio. E hanno sviluppato così tanti trucchi per tosare il gregge di Dio. E naturalmente l'ultima novità sono le lettere personalizzate fatte al computer. Sei nel mio cuore ultimamente. Il Signore mi ha svegliato stamattina e mi sono messo a pregare per te. C'è qualcosa che non va? Ti prego, dimmi com'è che mi sento così disturbato riguardo a te ultimamente. Perché non mi scrivi e non me lo fai sapere, in modo che posso pregare ancora di più per te? E ti pregherei di includere anche un piccolo dono, in modo che posso portare avanti questo ministero che Dio mi ha dato. Con parole bugiarde, con parole ingannatrici, cercheranno di sfruttarvi, di fare di voi una merce. Addirittura alcuni di loro comprano questi elenchi di persone con i loro indirizzi e poi mandano queste lettere come se fossero dei tuoi lontanissimi cugini che non vedi da anni e che hanno un peso per te nel loro cuore ultimamente. E oh, come vorrebbero tanto venire a casa tua e sedersi con te e parlare con te, ma sanno che sei così impegnato, sanno che non avresti tempo per loro. E io... Beh, non so se ce la farò a finire questo capitolo 2. Mi chiedo solo quanto tutto questo debba ferire il cuore di Dio, essere rappresentato in questo pessimo modo dall'uomo. Questo fa arrabbiare me e ferisce me, che non sono, sapete, la persona più pura del mondo. Ma se queste cose disturbano tanto me, quanto più devono disturbare Dio, essere rappresentato in questo modo, come un ciarlatano, un ingannatore, un imbroglione, un avido. Nella loro cupidigia useranno queste parole bugiarde, ingannatrici, per sfruttarvi. Guardatevi da chiunque vuole mandarvi agli angoli delle strade a vendere riviste o fiori o bambole o qualsiasi altra cosa, in modo che i soldi possano andare a finire tutti nei loro fondi. Il Messia Moon manda i bambini a vendere noccioline nei parcheggi, sfruttando le persone. Eravamo in un ristorante nell'Indiana e viene questo ragazzo. Era tardi, era dopo la riunione, stavamo mangiando un boccone. E viene questo ragazzo e ha due orsacchiotti che si attaccano come spille. Ed era bravo a parlare. E inizia a girare per i tavoli e attacca queste spille sulle persone. Vi vorrei dare questo, prendete uno di questi. Voglio che lo abbiate, eccetera. E poi naturalmente, dopo che te l'ho attaccato addosso e che ti ha detto che vuole davvero dartelo, dice che vorrebbe avere una donazione. E io gli ho detto, sei in qualche modo collegato per chi fai questo? E mi risponde che è per una certa missione per giovani in centro. E io, questa è in qualche modo collegata al ministero di Moon? Oh no no no, sei sicuro? Oh sì, non ha niente a che fare con Moon. E abbiamo continuato a parlare e dopo poco era chiaro che era collegato. Era un bugiardo, ma lo stavano sfruttando. Stavano usando questo ragazzo per uscire la sera a vendere queste cose per il loro proprio profitto. Pietro dice, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro. Il termine Tartaro si riferisce alla parte più profonda dell'inferno, tenendoli in catene di tenebre per essere custoditi per il giudizio. Ora, chi sono questi angeli che hanno peccato e sono stati gettati nel Tartaro? Beh, sappiamo che Satana non si trova lì, per il momento, e che molti angeli che si sono ribellati insieme a Satana non sono ancora incarcerati, ma stanno agendo insieme a lui nella sua opera scellerata. Ci viene detto nel libro dell'Apocalisse che Satana è stato cacciato dal cielo e si è portato dietro la terza parte delle stelle del cielo. Molti commentatori della Bibbia credono che questi angeli sono quelli che in Genesi 9 hanno iniziato a coabitare con gli uomini. E avvenne che i figli di Dio videro le figlie degli uomini, credo sia Genesi 6, videro che le figlie degli uomini erano belle e tutto il resto, e che questi angeli che non hanno conservato il loro primiero stato sono quelli che sono tenuti in catene nel Tartaro. E Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. E condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. Ora c'è molto inganno, come abbiamo sottolineato. L'uomo che vive in una vita empia è cieco, non riesce a vedere lontano, diventa miope, perde la visione di ciò che è eterno. E perché Dio è misericordioso e longanime e paziente, l'uomo spesso fraintende questa pazienza di Dio e pensa che si tratti di debolezza da parte di Dio, o che Dio non vede, o addirittura che Dio approva quello che faccio. Se a Dio non piace quello che faccio, allora perché non mi distrugge? È un errore. E la gente inizia a pensare che Dio si è ritirato, che Dio ha lasciato perdere, che a Dio non importa nulla di quello che sta succedendo. Ma Pietro fa notare che Dio nel passato ha portato il suo giudizio. Gli angeli che sono stati gettati nel Tartaro, il mondo antico del tempo di Noè, le città di Sodoma e Gomorra. E queste sono un esempio per quelli che vogliono vivere empiamente. Il giorno del giudizio verrà, non potrai cavartela. Puoi cavartela per un po', ma verrà il giorno della resa dei conti. E questi esempi sono un avvertimento per ogni uomo che un giorno ci sarà la resa dei conti e tu dovrai rispondere di tutte le cose che hai fatto e che stai facendo. Ora, quando Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra, scampò invece il giusto Lot, salvò Noè, salvò Lot. Lot che era oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Quando leggete di quello che succede a Hollywood, non vi tormenta? Quando leggete delle cose che succedono a San Francisco, non vi tormenta? Quando leggete di cose che avvengono in questo nostro quartiere, non vi tormenta? Il modo in cui vive la gente, se non vi tormenta, allora siete in una brutta situazione. Significa che forse vi siete assuefatti, non siete più sensibili nello spirito. E questo può succedere quando abbassiamo la guardia e non controlliamo più le cose che entrano nella nostra mente. Sapete, è triste che in molte case di cristiani è entrata tanta sporcizia e immoralità attraverso il videoregistratore o la TV via cavo, o questi canali satellitari, e tutto questo ha portato nelle case dei cristiani ogni genere di sporcizia. E dato che le nostre menti si sono rimpinzate di questa sporcizia, non ci dà più fastidio il modo in cui vive la gente intorno a noi. In un certo senso diventiamo tolleranti rispetto al male della nostra società, anziché esserne infastiditi, turbati, perché ci siamo abituati al male che ci circonda. Dio aiutaci, Dio portaci alla purezza. Mi chiedo quanti di voi sono andati al cinema a vedere film volgari e violenti nell'ultimo mese. Quanto inquinamento avete seminato nella vostra mente. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà. E se seminate per la carne, dalla carne pure raccoglierete corruzione. Non si può sfuggire a questo. Non ci si può fare beffe di Dio. C'è una legge di natura, del seminare e del raccogliere secondo la loro specie. E se tu semini quel tipo di roba nella tua mente, inizierai a raccogliere questo nella tua vita. Non si può sfuggire a questo. Lot era tormentato dal modo in cui vivevano, nel vedere le loro opere inique, ma Dio l'ha liberato prima che venisse il giudizio, perché il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. E così il giorno del giudizio di Dio sta per venire, e quelli che camminano con il Signore, che sono tormentati dal male del mondo, saranno liberati prima che venga il giorno del giudizio. Dio sa come liberare i giusti. Non posso proprio accettare che la Chiesa sarà qui durante la grande tribolazione, quando l'ira e il giudizio di Dio si riverserà sul mondo per la sua ingiustizia. Quando Dio punirà il mondo per il suo modo di vivere iniquo, non posso accettare il fatto che la Chiesa sarà qui. Non posso credere questo. Il Signore sa come liberare il giusto. E tutta la storia di Lot, quando il Signore sta per andare a distruggere Sodoma e si ferma a visitare Abramo, e l'argomento principale di Abramo è il giudice di tutta la terra non farà giustizia. Farai perire il giusto insieme con l'empio. E se ci fossero 50 giusti? E l'idea principale di questo suo argomento è che quando viene il giudizio di Dio, Dio non punisce il giusto insieme con l'empio. E quindi quando il giudizio e la punizione di Dio verranno su questo mondo maledetto, lui prima toglierà, come ha tolto Lot da Sodoma, prima toglierà i suoi figli da questa terra. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Specialmente quelli che saranno puniti sono coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dir male delle dignità, mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono, e nella loro corruzione saranno annientati. I falsi dottori, i falsi insegnanti, che cose terribili, dice Pietro di loro, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldorie in pieno giorno, sono macchie ed infamia, e mentre prendono parte ai vostri conviti, godono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio, e che non cessano mai di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e sono figli di maledizione. Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Ora, parlando di questi falsi dottori, è così dettagliato nel descriverli che non c'è bisogno di fare commenti. Ma forse dobbiamo dire giusto qualcosa di Balaam, che usava il suo dono per il proprio guadagno personale. Essendo avido e desiderando la ricompensa che gli aveva offerto il re, lui ha in un certo senso prostituito il dono che Dio gli aveva dato, amando il salario di iniquità. Costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta, ai quali è riservata la caligine delle tenebre per sempre. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescano mediante le passioni della carne e le scostumatezze coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore, mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Una scrittura davvero forte. Uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Se tu vieni vinto, vieni conquistato da un falso profeta, allora tu vieni riportato sotto la schiavitù da lui. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. La conoscenza è una responsabilità. Una volta che giunge la conoscenza della verità, tu sei responsabile. È meglio davvero non conoscere. Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 12, parla di un servo a cui viene dato il compito di amministrare i beni del suo padrone mentre il padrone va in un paese lontano. E quando questo servo vede che il padrone non torna quando avrebbe dovuto, dice il Signore tarda a venire e inizia ad abusare della sua posizione, trattando male gli altri servi, picchiandoli, eccetera. E il Signore viene nell'ora in cui non se l'aspetta e dice legatelo e cacciatelo fuori, che abbia la sua sorte con gli infedeli. Perché chi conosce la volontà di Dio e non agisce in accordo ad essa, dice Gesù, riceverà molte battiture. Ma colui che non ha conosciuto la volontà di Dio, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. Perché a chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi è stato dato poco sarà domandato poco. La conoscenza è una responsabilità. Intendo dire, Dio ti riterrà responsabile di quello che sai. Sarebbe meglio non aver mai conosciuto che conoscere e poi voltarsi indietro. Conoscere la verità e poi dare le spalle alla verità ti mette in un grave pericolo, perché ora sei responsabile. Non è più peccare nell'ignoranza, è farlo coscientemente. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango. Ora Pietro dice, carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tener desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze. Quindi ci ha avvertito riguardo ai falsi dottori, ai falsi insegnanti che sorgeranno. Ora, negli ultimi tempi ci saranno anche degli schernitori, e questi schernitori metteranno in ridicolo l'idea del ritorno di Gesù Cristo, e diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questa è una chiara articolazione della teoria dell'uniformitarismo, o uniformitarianismo, la teoria su cui è stata costruita la teoria dell'evoluzione. Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Uniformitarismo. Tutto quello che succede oggi, o meglio tutto quello che è successo nella storia, può essere spiegato con quello che sta succedendo oggi. C'è un modello uniforme in base al quale le cose hanno luogo. E hanno sempre avuto luogo così fin dal principio della creazione. E l'uniformitarismo in realtà nega che ci possa essere un qualunque grande giudizio cataclismatico o comunque dei cambiamenti. E naturalmente tutta questa concezione è stata demolita da Immanuel Villakoski nei suoi libri Mondi in collisioni e le terre e i loro sconvolgimenti, e presenta delle prove schiaccianti per dimostrare che l'intera concezione dell'uniformitarismo non è valida. Pietro dice che ci saranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta. Le cose continuano semplicemente come dal principio della creazione. ma essi dimenticano volontariamente. In altre parole, hanno chiuso le loro menti davanti a questa verità, che ci sono state delle immense catastrofi che hanno avuto luogo sulla terra. E una di queste immense catastrofi è stata il diluvio dei tempi di Noè. E il diluvio dei tempi di Noè fornisce una spiegazione assai più ragionevole dei fossili, rispetto al concetto che essi si sono depositati gradualmente nel corso di diverse ere geologiche. Perché l'uniformitarismo ha grandi difficoltà a dimostrare un qualsiasi tipo di sviluppo di forme fossili, oggi. Non ci sono fossili che si stanno formando sul fondo degli oceani, oggi. Questi si devono per forza essere formati per effetto di qualche evento cataclismatico, di un qualche stravolgimento della natura, in cui all'improvviso si riversa velocemente una grande quantità di sedimenti sotto una terribile pressione, che fossilizza all'interno del sedimento. Ma non vediamo che questo accade oggi. Il diluvio spiega i fossili, ma dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, morì. Che Dio ha portato un giudizio cataclismatico, che Dio non si è tenuto a distanza dalla sua creazione, che Dio non dà semplicemente inizio alle cose e poi fa un passo indietro e sta a guardare mentre seguono il loro sviluppo evoluzionistico, ma che Dio ha un ruolo attivo nella sua creazione e ha continuato ad avere un ruolo attivo nella creazione. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Quindi Dio giudicherà di nuovo il mondo, non con un diluvio, non con un diluvio universale, ma il prossimo giudizio sarà un giudizio di fuoco da parte di Dio sulla terra. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. In altre parole, noi viviamo nel tempo, Dio vive al di fuori del tempo, il tempo è relativo, Dio è al di fuori del tempo. Un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Questo rende molto interessante quello che dice Osea, quando parla, non so se riesco a trovarlo velocemente, credo che sia nel secondo capitolo, se mi ricordo bene. No, Osea capitolo 6, venite, ritorniamo all'Eterno. Perché egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà, dopo due giorni ci ridarà la vita. Sta parlando della nazione di Israele, ed è la voce del rimanente fedele degli ultimi tempi. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà, dopo due giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere, e noi vivremo alla sua presenza. Un giorno è come mille anni per il Signore. È stato circa 2000 anni fa che Israele ha cessato di esistere come nazione. Ora sono stati rimessi in vita. Dopo due giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere. Il regno dei mille anni, l'era del regno, quando Israele diventerà di nuovo il centro del mondo. Dio governerà da Israele. Quindi un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa del ritorno di Gesù Cristo, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E quindi l'unica ragione per cui Dio non ha ancora messo in moto il rapimento della Chiesa e il giudizio del mondo è per la sua pazienza e la sua longanimità, perché lui non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E così questo che stiamo vivendo è il tempo che Dio ha dato agli uomini per mettersi a posto con lui. Ciò nonostante, nei giorni di Noè Dio ha detto: il mio spirito non contenderà in eterno con l'uomo. Verrà il tempo in cui persino la pazienza e la longanimità di Dio cesseranno, e il giorno della grazia finirà, e ogni persona dovrà affrontare la spaventosa ira di Dio. Così gli schernitori diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Sento questo da quando ero bambino. Mia nonna ne parlava e loro ridevano all'idea del ritorno di Gesù Cristo, del rapimento della Chiesa. Dio non è in ritardo riguardo alla promessa di tornare e prenderci per portarci con sé. È semplicemente longanime, paziente, non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Questo vecchio mondo, questo mondo materiale, questo mondo di cose, sarà tutto bruciato, si dissolverà tutto. Se il mondo materiale si dissolverà, che genere di persone dovremmo essere noi, nella nostra condotta e nella nostra pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Così tutto questo sistema di cose si dissolverà, ma noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, il regno eterno di Dio. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili, in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Dovete capire che l'attesa di Dio è solo per permettere a più persone di essere salvate, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole in cui parla di tutte queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Ci sono sempre quelli che sono bravi a prendere e a torcere le scritture per adattarle alle cose che a loro piace fare. Ogni volta che torci le scritture per adattarle al livello a cui ti piace vivere, e tu hai deciso di vivere ad un livello molto basso, e ora cerchi di torcere le scritture per farle adattare a quel livello, tu le torci a tua propria perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece, in contrasto a questo, crescete invece nella grazia e nella conoscenza. Torna ora al capitolo 1. L'idea principale lì è la conoscenza di Dio, la conoscenza di Gesù nostro Signore. Quindi crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo ad ascoltare la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni capitolo 8, dei versetti da 37 a 40.

So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: Nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così.

0: spirituale, quei giudei che asserivano di avere creduto, si vantavano di essere discendenti di Abramo. Gesù riconobbe la loro discendenza umana, ma si preoccupò di precisare che è una cosa essere stirpe di qualcuno, altra è essere figli. La missione che quei giudei discendevano da Abramo mette maggiormente in evidenza che il loro comportamento non era conforme a quello del patriarca. Così, se erano discendenti secondo la natura umana, non lo erano assolutamente secondo lo spirito. Anzi, nel loro comportamento si poteva facilmente ravvisare un altro padre spirituale che con Abramo, definito l'amico di Dio, non aveva proprio nulla a che fare. Ora, non è sufficiente portare il nome di qualche illustre personaggio per essere grandi come lo fu lui, o per possedere i suoi valori, le sue virtù, le sue capacità. È necessario vivere come lui visse, essere ciò che lui fu, manifestando nel concreto di esserne figli, di avere ricevuto, ereditato quelle facoltà, quella natura che erano suoi. E in questo caso parliamo di facoltà spirituali che lo resero un uomo di Dio. La fede dichiarata da quelle persone che discutevano con Gesù sembrò volatilizzata come rugiada al sole, tanto che Gesù li accusò di volerlo uccidere. Questo evidenzia che non nutrivano la fede di Abramo, che non erano animati dal suo stesso spirito, che non erano attratti dalla verità divina rivelata dal Cristo. Senza dubbio erano stirpe di Abramo, ma non erano figli perché si comportavano in modo del tutto diverso. Essere discendenti di un uomo di Dio attraverso il quale il Signore ha operato cose importanti, oppure avere come genitore un cristiano semplice ed umile, ma fedele, devoto, zelante, non offre alcun diritto, non garantisce una vita di fedeltà spirituale, una vita di servizio fecondo o di cospicua benedizione. La fede è un valore personale. E non possiamo vantarci della fede o della relazione con Dio che ha caratterizzato la vita di alcuni nostri familiari. Dio ha dei figli che attraverso la fede hanno un rapporto con Lui, ma spiritualmente parlando non ha nipoti, non conosce nipoti. Il Signore ci dia di riflettere su noi stessi e ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò alla tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto in fretta e di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che il tempo della durata di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

In questo programma voglio condividere con te delle considerazioni sull'argomento Gesù e la scrittura. In modo specifico vogliamo vedere l'uso che egli fece di essa e naturalmente i riferimenti sono alle scritture dell'Antico Testamento. È evidente la conoscenza che Cristo aveva della scrittura, delle scritture dell'Antico Testamento. Ecco almeno tre esempi tratti dai Vangeli di Marco e Matteo. «Non avete voi letto?» disse egli ai suoi contemporanei. «Non errate voi per questo che non conoscete le scritture né la potenza di Dio?» E quando il diavolo citò la scrittura, Cristo gli rispose dicendo: «Sta altresì scritto». Da questo comprendiamo che la conoscenza della scrittura deve essere alla base della nostra vita. Naturalmente questo se vogliamo conoscere il Signore e poi se vogliamo crescere in Lui, come è scritto nella seconda epistola di Pietro, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. In secondo luogo, Gesù dava importanza alla scrittura. Il primo brano del capitolo 4 del Vangelo di Matteo, dove Cristo rispose continuamente alle tentazioni del diavolo, è un chiaro esempio. Ripetutamente egli disse: «Sta scritto». Inoltre, egli metteva sullo stesso piano le parole della scrittura dell'Antico Testamento e le sue parole divine ed infallibili, che, per dirla con le sue parole, non passeranno mai.

Gesù riteneva che le scritture fossero importanti, abbiamo detto. Gesù conosceva le scritture e in terzo luogo riteneva ispirate ed autorevoli le scritture dell'Antico Testamento. Per esempio, troviamo scritto che egli disse: Dio infatti ha detto, ed egli disse ancora: la scrittura non può essere annullata. Pertanto, essendo di origine divina, queste parole si adempiranno alla lettera. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole, ha detto il Signore Gesù, non passeranno. In quarto luogo, Gesù interpretava la scrittura. A parte alcuni passi, i Vangeli ci spiegano come egli interpretava la scrittura, e cioè con l'uso costante del principio dell'analogia, ovvero la scrittura interpreta la scrittura. Egli rispondeva con la scrittura ai suoi interlocutori, tanto parlando con loro, come anche alle loro obiezioni, alle loro domande. E nessuno era in grado di dimostrare che egli era in errore proprio perché usava la scrittura e la interpretava. In quinto luogo, notiamo che Gesù usò costantemente le scritture. Fece ricorso ad esse nella sua lotta contro la tentazione. Già ho detto questo fatto. Egli disse: sta scritto. E dicendo questo citava ripetutamente dei passi del Deuteronomio, il quinto libro, nella parola di Dio, nell'Antico Testamento. Inoltre ancora il Signore Gesù fece ricorso abbondante alle scritture dell'Antico Testamento nelle discussioni con i suoi contemporanei, e gli esempi qui sono numerosissimi. Ancora, egli fece abbondante uso delle scritture nel suo insegnamento sia alle persone in genere che ai discepoli in senso specifico, e basterà annotare alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni per rendersi conto dell'una e dell'altra verità. Sulla croce ancora egli usò la scrittura, la citò nel parlare e nel compiere perfettamente la profezia biblica che parlava di questo straordinario evento per la storia dell'umanità. E ancora, dopo la risurrezione, egli usò ripetutamente la scrittura, confermando proprio che tutto quello che era stato scritto di lui doveva adempiersi e si era adempiuto. Infine, il Signore Gesù confermò gli eventi, i personaggi, gli scrittori umani della scrittura, di cui alcuni sono fortemente attaccati ai giorni nostri. Faccio qualche esempio. Per esempio, degli eventi sono attaccati oggi quali la creazione dell'uomo. Non si crede che l'uomo è stato creato da Dio. Ma Gesù parlò, nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, della creazione dell'uomo maschio e femmina. Gesù parlò del grande evento del diluvio, un evento che oggi viene preso alla leggera oppure viene ridicolizzato. Dicono alcuni che fa parte della mitologia, una leggenda. Ebbene, Gesù nel capitolo 17 di Luca, tanto per fare un esempio, parlò del diluvio, come nello stesso capitolo parlò della distruzione di Sodoma. Oggi poi non soltanto degli eventi vengono attaccati, degli eventi della Bibbia, ma anche dei personaggi. Per esempio Noè, per esempio Giona. Ebbene, il Signore Gesù parlò della storicità di Noè, della storicità del diluvio quindi, e della storicità di Giona, di questo personaggio profetico dell'Antico Testamento, della sua disubbidienza e del suo messaggio profetico di richiamo che rivolse alla città di Ninive. Quindi, né gli eventi né i personaggi dell'Antico Testamento erano qualche cosa che faceva parte della leggenda o della mitologia, ma fa parte il tutto della parte storica dell'Antico Testamento, della autorevole e vera parola di Dio. Infine, un ultimo pensiero intorno agli scrittori biblici. Oggi si tende a negare l'autorità o la paternità mosaica
dei primi cinque libri della Bibbia. Cioè si dice che il Pentateuco, cioè i primi cinque libri, sarebbero un mosaico, cioè fatti scritti da autori vari vissuti in epoche diverse. Ma a conferma di Mosè quale autore, Cristo attribuì a lui i passi dei primi cinque libri, e ci sono tanti tanti esempi proprio di questo, per cui non abbiamo dubbi, terminando questo pensiero dicendo che Gesù ha affermato inequivocabile di credere che Mosè era l'autore di questi cinque primi libri della scrittura dell'Antico Testamento. Avviandomi alla conclusione, dirò che parlando dell'uso che Cristo fece delle scritture, abbiamo visto cinque cose essenziali. Egli le conosceva, dava importanza ad esse, le riteneva ispirate e pertanto autorevoli ed infallibili. Le interpretava e le usava costantemente. Questa medesima considerazione della Bibbia ce l'ha tuttora ogni vero cristiano. Perché? Perché essa è il libro di Dio, perché ci parla di Lui e del Suo figliuolo, il Signore Gesù, colui che è venuto incontro a noi morendo sulla croce per salvarci. Che cos'è per te la Bibbia? Un libro qualsiasi? Oppure l'autorevole parola di Dio? Se quest'ultima è la tua risposta, ne consegue che il suo messaggio è l'autorità per te in ogni materia di fede e di condotta. Puoi veramente dire che sia così?

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Oggi desidero iniziare lo studio facendovi notare che gli israeliti mangiarono il pane azzimo per 7 giorni durante la loro marcia nel deserto, perché quella notte stessa dovettero lasciare l'Egitto. Notate che dovevano mangiare pane azzimo, cioè non lievitato, per 7 giorni. Chi mangiava invece pane lievitato non era più considerato membro del popolo di Israele. E notate anche che più volte si fa riferimento al lievito nei versetti dal 14 al 20 incluso, ovviamente, di questo capitolo 12. Intanto leggiamo Esodo capitolo 12, versetti 19 e 20. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, diceva Dio, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla raunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, in tutte le vostre dimore mangiate pani azzimi. Nella Bibbia il lievito è di solito simbolo del male, e a questo proposito nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo c'è una parabola di Gesù che parla di una donna che nascose il lievito in una grande quantità di farina. Ora, dice il dottor McGee, il lievito non rappresenta il Vangelo, perché il lievito è simbolo del male. La farina invece rappresenta la parola di Dio ed il lievito rappresenta il male con cui si inquina la parola del Signore. Ed infatti non potete nemmeno immaginarvi quanti errori dottrinali vengano oggi insegnati e quante persone superficiali o irresponsabili accettino tranquillamente tali insegnamenti. Il lievito viene anche mischiato alla parola di Dio. Certo, tanti usano ancora la Bibbia, ma mescolano i propri insegnamenti con false dottrine, ed è proprio questo che i figlioli di Israele dovevano evitare. Il Signore Gesù, in un'occasione, chiarì il significato simbolico di lievito, secondo come è scritto in Matteo capitolo 16, versetto 6. Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E in Matteo capitolo 16, versetto 11, leggiamo: come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Queste che ho letto sono parole del Signore Gesù. I discepoli pensavano che Gesù stesse parlando del pane vero e proprio. In seguito però capirono che il Signore stava parlando degli insegnamenti dei farisei e dei sadducei, che erano per lo più falsi ed empi.

come il pane azimo non è tanto gustoso, così a molti non piace lo studio della Bibbia, che è la pura, non lievitata, parola di Dio. Infatti a molti piace andare in chiesa per incontrarsi con gli altri, per ascoltare della buona musica, perché magari il posto è bello e attraente, ma non per meditare la parola di Dio. Rifiutano la parola di Dio perché la ritengono poco appetitosa, se non addirittura indigesta. Certo, ammettiamo che il pane azimo, cioè non lievitato, non è gustoso come quello lievitato, ma la parola di Dio è proprio il cibo che ci vuole per i figlioli di Dio. Ma ora torniamo al libro dell'Esodo e leggiamo sempre nel capitolo 12 i versetti 22 e 23. Dio disse: prendete un mazzetto d'issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel bacino e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi e distruggervi. Vi siete mai chiesti, amici, come facessero gli israeliti a mettere il sangue dell'agnello sulle porte? Molto semplice, usarono l'issopo, una pianta lanuginosa che cresce intorno alle rocce. Ora, per me, l'issopo rappresenta la fede, ed è mediante la fede che il sangue di Gesù viene applicato al vostro cuore, alla vostra mente, a tutta la vostra vita. Ecco perché, credendo in Cristo e accettandolo come Salvatore personale, si è salvati. Ed ora ci troviamo di fronte alla decima piaga, alla morte dei primogeniti. L'ultimo giudizio e l'ultima piaga che colpì l'Egitto. Anche il territorio di Goshen, abitato dagli israeliti, che era scampato alle ultime tre piaghe, non scampò a quest'ultima. Infatti, per salvarsi, gli israeliti dovettero mettere il sangue dell'agnello sulle loro porte. Anche gli egiziani avrebbero potuto fare lo stesso, cioè mettere il sangue sulle loro porte e credere in Dio, così l'angelo sterminatore avrebbe certamente risparmiato anche i loro primogeniti. E questo mi fa pensare che molti saranno sorpresi quando il Signore Gesù non chiederà a nessuno a quale chiesa o denominazione sia appartenuto. Infatti, se avete creduto in Gesù Cristo quale vostro Signore e Salvatore, lo Spirito Santo di Dio vi ha battezzati rendendovi membri del corpo dei credenti e quindi siete membri della vera Chiesa. Ma torniamo ora, vediamo ora, cosa accadde in quella terribile notte. Leggo perciò Esodo capitolo 12, versetto 29 e 30. E avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti del paese dell'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul trono al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. E il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un gran grido in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto.

Fino a questo momento Dio non aveva toccato direttamente la vita umana, ora però lo fa. Ma non pensate che Dio sia ingiusto. Il Signore dà e il Signore prende, disse Giobbe. Perciò, disse ancora Giobbe, sia benedetto il nome del Signore. Amici miei, chi crea la vita ha anche l'autorità, il diritto di riprendersela. E non dimenticate che sia il Faraone che gli altri egiziani avevano peccato verso Dio non credendo in Lui. Anzi, erano anche idolatri. Quella notte, allora, il Faraone si alzò e chiamò Mosè ed Aronne e disse: «Levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figlioli di Israele. Andate, servite l'Eterno come avete detto, prendete i vostri greggi, i vostri armenti, come avete detto, e andatevene e benedite anche me». Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 31 e 32. Il Faraone, come vedete, si era finalmente arreso. Finora si era rifiutato di concedere quello che Mosè chiedeva, ma ora questa piaga aveva colpito anche suo figlio. Ricordiamoci anche che Dio non cominciò subito a eliminare i primogeniti. Dio cominciò facendo mutare il bastone di Aronne in serpente o in coccodrillo. Se il Faraone avesse creduto in Dio, gli israeliti avrebbero tranquillamente lasciato l'Egitto ed egli avrebbe risparmiato al suo popolo quei terribili flagelli. Non si poteva quindi incolpare Dio di quello che era successo. Allora gli egiziani, qui leggo ancora il libro dell'Esodo, gli egiziani facevano forza al popolo per affrettarne la partenza dal paese, perché dicevano: «Noi siamo tutti morti». Questo è riportato in Esodo capitolo 12, versetto 33. Gli egiziani non sapevano come e quando sarebbe terminato il giudizio di Dio contro di loro. Dio aveva preso i loro primogeniti. Quale sarebbe stato il passo successivo? Dio avrebbe potuto far morire tutti gli egiziani, e quindi il Faraone e il suo popolo dissero agli israeliti di andarsene una buona volta, perché temevano di essere eventualmente tutti eliminati. Allora il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei vestiti e se le mise sulle spalle. Ora i figlioli di Israele fecero come Mosè aveva detto, domandarono cioè agli egiziani degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Questo è riportato in Esodo capitolo 12, versetto 34 e 35. Dio fece in modo che gli egiziani fossero ben disposti nei riguardi degli israeliti, e quindi quando questi chiesero i gioielli d'oro e d'argento, essi, gli egiziani, glieli dettero volentieri. In fondo, quello era un metodo voluto da Dio affinché gli israeliti ricevessero il salario per tutti gli anni che avevano lavorato gratis in Egitto. E così, finalmente, i figlioli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 37. Sembra proprio che gli israeliti che partirono dall'Egitto fossero più di un milione. C'erano infatti 600.000 uomini a piedi, più le donne e i bambini. Notate però un altro fatto interessante che è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 38. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro, cioè andarono via dall'Egitto. Avevano pure essi greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Quindi oltre agli israeliti se ne andarono dall'Egitto anche tanta altra gente appartenente a razze varie, e saranno proprio costoro a causare seri guai nel campo di Israele. Ora però dobbiamo fermarci, perché il nostro tempo è terminato anche oggi. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina che vi saluta nel glorioso nome del Maestro Gesù. Quest'oggi con la nostra meditazione osserveremo un episodio dal Vecchio Testamento, cose successe oltre 3000 anni fa, e noteremo come l'umanità mai cambia e come tale episodio ci serva da ammonizione e ci offra insegnamenti assai appropriati per ognuno di noi. Ma prima vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

Oh, sentite com'è bello il canto, diverse voci, ognuna cantando una diversa melodia, creano un'armonia così piacevole. L'unione. Sì, un colore in se stesso non è né bello né brutto, ma quando è messo assieme ad altri colori in un quadro di un grande artista, ecco che ci dà di nuovo un'impressione piacevole. E questo è vero di tutte le cose, anche delle cose più triviali. Prendete per esempio il fuoco, 4-5 pezzi di legno messi assieme fanno una bella fiamma che riscaldano tutta la casa, ma ne prendete, le mettete uno qua, uno là, presto il fuoco si spenge e non servono a nulla. Ora, questa è l'idea della Chiesa, della riunione dei credenti. Uno può credere in Dio, può fare il suo meglio, può pregare, può fare tutto quello che vuole, ma da sé fa ben poco, si scoraggia e presto l'effetto della sua testimonianza andrà perso. Ma se si mette assieme ad altri che la pensano come lui, ecco che subito si sentirà l'effetto della testimonianza cristiana. O se si potesse far capire questo a tutti i nostri che sono sparsi per ogni dove, se tutti coloro che si chiamano credenti si unissero assieme, certo che il nostro popolo ci noterebbe e tanti sarebbero attratti al Vangelo di Cristo. E voi sapete cosa ha detto Gesù, no? E quando io sarò elevato, quando io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. E così oggi noi vi invitiamo a scriverci, vi invitiamo a cercare un'unione sia con noi sia con quelli che sono lì vicini a voi, affinché tutti assieme in preghiera e in azione si possa dimostrare al nostro popolo la nostra esistenza in una testimonianza che rispecchia Cristo vivente ed operante nella nostra vita. Non vorreste far questo? Certo. Dobbiamo farlo. Ed ora continuiamo col programma ed eccovi un altro dei nostri inni.

E così, cari amici, siamo arrivati alla nostra meditazione ed ora vogliamo aprire la nostra Bibbia assieme per leggere assieme al primo libro di Samuele, dal terzo capitolo, i primi 19 versetti. Primo Samuele, capitolo terzo, i primi 19 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire con noi la lettura della parola di Dio. Or il giovinetto Samuele serviva l'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio dell'Eterno dove si trovava l'arca di Dio. E l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi!» E corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato?» Ed egli rispose: «Io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli se ne andò a coricarsi, e l'Eterno chiamò di nuovo Samuele, e Samuele s'alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato?» E quegli gli rispose: «Figliuolo mio, io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. L'Eterno chiamò di bel nuovo Samuele per la terza volta ed egli s'alzò e andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato». Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovinetto ed Eli disse a Samuele: «Va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai: parla, o Eterno, poiché il tuo servo t'ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto e l'Eterno venne, si tenne lì presso e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». E Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Allora l'Eterno disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi l'udrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò ad effetto contro Eli dal principio fino alla fine tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetua a cagione dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attratto su di sé la maledizione ed egli non li ha repressi. Perciò io giuro alla casa d'Eli che l'iniquità della casa d'Eli non sarà mai spiata né con sacrifici né con oblazioni». Samuele rimase coricato sino alla mattina, poi aprì le porte della casa dell'Eterno. Egli temeva di raccontare ad Eli la visione, ma Eli chiamò Samuele e disse: «Samuele, figliuol mio». Ed egli rispose: «Eccomi». Ed Eli: «Qual è la parola che egli t'ha detta? Ti prego, non me la celare. Il Dio ti tratti col massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli t'ha detto». E Samuele allora gli raccontò tutto senza celargli nulla. Ed Eli disse: «Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene».

Se noi vogliamo leggere a fondo questo capitolo e cerchiamo, usando il nostro intuito, di leggere come si dice fra le righe, è facile capire che a quel tempo le cose non andavano troppo bene per Israele. Siamo nei tempi del Vecchio Testamento, l'epoca d'oro proceduta dalla gloriosa e miracolosa conquista della terra promessa e seguita dal regno di Saul, di Davide e Salomone. Considerando questo, a noi verrebbe da pensare che la religione fosse tenuta in quel tempo ben in alto dal popolo di Israele. Ma purtroppo non è così. Nel secondo capitolo

troviamo che Eli, cioè il clero, ha la vista intorbidita. Se noi non sapessimo che questo libro fu scritto 3000 anni fa, potremmo credere che qualcuno avesse scritto per descrivere l'età presente. Infatti paragoniamo le due epoche. Questo terzo capitolo non ci dice che in Israele non c'era religione, anzi loro avevano il tabernacolo, la gente andava in chiesa e portava offerte, non era la mancanza di religione. Il problema era la mancanza della parola di Dio. La rivelazione divina era scarsa. Oggi neppure manca religione, ci sono innumerevoli chiese di tutte le qualità. Tutti si chiamano cristiani, tanti sono quelli che vanno in chiesa, ma ciò che oggi pure manca è la parola di Dio. Dove si predica il Vangelo, le persone non ci vogliono andare. Oggigiorno gli orecchi della gente sono venuti troppo delicati e non si può e non si deve, ci viene detto, parlare di peccato. L'inferno non si deve neppure accennare, il sangue di Cristo, quello è un insegnamento troppo grottesco, e poi quel chiamare le persone peccatrici si offendono, non è cortese, va contro l'etichetta. Dare un invito alla fine delle riunioni, quello decisivamente deve essere abolito, perché imbarazza la gente. E il servizio serale, beh, un servizio al giorno basta, sono solo quei fanatici degli evangelici che ne fanno due al giorno, e infatti anche fra loro c'è mormorio, opposizione e desiderio di abolirlo. Così cosa si fa nelle chiese? Cosa fa il clero? Si parla di etichetta, di rivendicazioni sociali, si predica dal Reader Digest o dal Barbanera, si fanno cene, si fa balli, e di conseguenza pochi sono quelli che camminano per fede. E per colmare la misura, e questo lo dico senza distinzioni particolari ma parlando in generale, ecco che il clero ha la vista intorbidita. Mai come in questi ultimi giorni questo versetto si è avverato. Si fanno concili sopra concili, cambiamenti su cambiamenti. Chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra. La gente perde persino quel po' di fede che l'era rimasta. Non c'è accordo, non c'è direzione, non c'è visione. E come la Bibbia dice, dove non c'è visione, il popolo perisce. E così ecco che la lampada della fede si sta affievolendo, come il sacerdote Eli, il vecchio sistema religioso ha generato dei figli che non portano onore al Signore, anzi sono di scandalo, e il popolo, come fece ai tempi di Eli, oggi pure non può riporre in loro la propria fiducia. La gioventù si ribella, stanca com'è dei vecchi sistemi ammuffiti, e cerca qualche cosa di nuovo, di semplice, ma pieno di significato e di potenza. Oh sì, la lampada sta per spengersi, e Dio ha bisogno, come è successo ai tempi di Eli, di qualcuno che ne prenda cura e che la faccia brillare di nuovo. Al tempo di Eli, Dio trovò un bambino. Troverà oggi Dio qualcuno per tenere accesa questa sua lampada? Amici, dite, potrebbe egli usar voi? Non vi sentireste onorati? Non vorreste essere proprio voi quelli a cui Dio dà l'incarico di tenere accesa la lampada della fede? Ebbene, guardiamo il piccolo Samuele, le sue qualifiche e la sua chiamata. E per prima cosa notiamo che egli era vicino al Signore. Leggiamo che egli dormiva vicino all'arca. E amici, noi non possiamo pretendere che Dio ci chiami al suo servizio se siamo lontani da Lui o immersi nei divertimenti nelle gozzoviglie. Poi notiamo che Samuele è pronto a rispondere, e qui dobbiamo fare un'osservazione. Amici, notate a chi rispose Samuele. A Dio? No, si alzò per ben due volte e andò dal sacerdote. Oh, quante volte succede al giorno d'oggi che tanti giovani si sentano chiamati da Dio e invece di andare a Dio vanno al clero. Ma amici, sapete che c'è una grande differenza fra il clero e Dio? I due non sono la stessa cosa. Fortunatamente ecco che Eli era onesto, e così seppe indirizzare il giovane Samuele a Dio. Samuele diede ascolto e trovò il Signore. La Bibbia dice:

dice: oggi, se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore come fecero i vostri padri. E amici, quante volte noi ci siamo sentiti convinti che Dio ci ha parlato attraverso un messaggio radio, attraverso una persona, attraverso la letteratura, attraverso la sua santa parola, e noi abbiamo fatto orecchi da mercante. Rispondiamo, facciamo come Samuele. Egli udì la voce e rispose ed ebbe la visione. Sì, le condizioni di Israele non erano troppo buone. Il popolo si era sviato dalla verità per seguire tradizioni fallaci, per imitare i popoli circonvicini. Ed ecco, se noi continuassimo a leggere il capitolo 4, troveremmo come Dio ripagò la loro infedeltà. Quivi infatti leggiamo come i Filistei li sopraffecero, presero la sacra arca lasciata loro da Mosè e in un sol giorno uccisero oltre 30.000 uomini israeliti. Amico, la Bibbia dice: il tuo peccato ti troverà. Il salario del peccato è la morte, e come Dio lasciò cadere la sua ira sul suo popolo prediletto, così farà su di noi. Amici, se questo passaggio ci fa vedere che la nostra condizione è simile alla loro, prendiamo a cuore l'ammonizione del Signore, poiché il castigo sarà pure consimile anche per noi. Samuele udì la parola, ubbidì ed ebbe la visione e tenne viva la lampada. Di conseguenza leggiamo nei versetti 19 e 20 che egli fu riconosciuto da tutti qual profeta di Dio. Mentre Eli e tutti gli altri fallirono, Samuele ebbe il privilegio di riportare Israele a Dio e di vederlo all'apice della sua gloria sotto il regno di Davide. Amico, il sistema clericale ha fallito al punto di dichiarare Dio morto, al punto di permettere balli e giochi nelle chiese, e sta a noi, amico, di presentarci a Dio, a rispondere all'appello della sua parola e a riportare questo nostro popolo alla semplicità del Vangelo di Cristo, affinché lì trovi quella potenza rigeneratrice che cambia il cuore delle persone e il destino delle nazioni e riunisce assieme peccatori perduti e Dio. Ma amico, per favore osserva che questo richiede una decisione individuale. La Bibbia ci insegna che mai Dio chiamò gruppi di persone, ma sempre individui. E Dio non parla a tutti, ma parla nel segreto del cuore dell'individuo che sinceramente lo ama e lo cerca. Amico, di che fai tu della parola di Dio? L'hai mai udita? Ti sei mai sentito convinto nel cuore che tu dovresti dedicarti a Dio? Anche ora Dio cerca, invita, chiama qualcuno. Perché non obbedire alla sua chiamata? Samuele non si vergognò, e prima che potesse far qualcosa per il Signore, egli si dedicò a lui e si dichiarò suo servo. Ora, amico, tu fa la stessa cosa. Non dire: io non sono buono da nulla, non ho alcun talento, non conosciamo niente di Dio, non sappiamo nulla, noi cosa si può fare? Ma nota, Samuele non era altro che un piccolo bambino. Cercate di far nulla con la vostra potenza e intelletto per il Signore. No, con quello che avete voi, amici, non si può far nulla. Ma ricordiamoci che semplicemente dobbiamo abbandonarci nelle sue mani, ed egli ci darà allora i talenti necessari, la conoscenza e l'intelletto di cui noi tutti abbiamo bisogno. Ricordiamoci che Dio si diletta nel prendere le cose umili, le cose che non sono, per sconvolgere ed abbattere le cose grandi, quelle che sono. Ricordiamoci che egli può ogni cosa e che può fare di venire ognuno di noi, come fece di Samuele, dei giganti spirituali. Amici, la vostra salvezza dipende dalla vostra obbedienza al Vangelo.
ma più il futuro dei vostri figli, di questa nazione, dipendono da voi. Essa resterà libera e ritornerà nell'ordine e nell'armonia se obbedirete, se la lampada sarà tenuta accesa, e se questo noi faremo, ne riceveremo inoltre gloria e vanto. Osservate, infatti, Samuele stabilì il regno di Davide. A noi il Dio ci accorda un privilegio maggiore, quello di stabilire il regno di Cristo. Il clero non fu capace, lo Stato non fu capace, ma un piccolo bambino dedicato al Signore ci riuscì. Amici, se oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, ma obbedite e rispondete. Ricordiamoci, i figli di Eli disubbidirono e caddero. Samuele fu obbediente e il Dio fu in lui glorificato. Chi imiteremo noi? Oh, possa lo Spirito di Dio parlare ora ad ogni cuore in ascolto e spingerci all'ubbidienza e alla sottomissione della sua santa parola.

0: Amici ascoltatori, siamo così giunti al termine di questo nostro programma e nostra viva speranza che il Signore vi abbia parlato. Se noi possiamo aiutarvi, rispondere a qualche vostra domanda, darvi maggiori informazioni, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, sarà nostro privilegio rispondervi. Qui è Eros Bacocina che implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi, sulla vostra famiglia e sulla vostra casa.
1: Primo Corinzi capitolo 5. Allora, il titolo del messaggio è Chiesa pasticcere. Abbiamo sempre sentito dire cuoco pasticcere in giro nei ristoranti come lavoro. Chiesa pasticcere. Vogliamo stare attenti sull'impasto che siamo e vogliamo essere consapevoli di cosa siamo fatti. In questo capitolo di 1 Corinzi 5, dove noi ci troviamo, attraverso questa epistola di Paolo ai Corinzi, Paolo parla proprio della nostra Pasqua, Gesù Cristo. E quindi, se volete aprire le vostre Bibbie, saremo in 1 Corinzi capitolo 5 insieme. Ma vogliamo iniziare con gli ultimi versetti di capitolo 4. Abbiamo visto il concetto, il pensiero di re o remitore. Il fatto è che l'Apostolo Paolo doveva correggere i Corinzi su questo primo problema che c'era in mezzo alla loro chiesa. Loro erano confusi riguardo il ruolo di un leader in mezzo ad una chiesa locale. E spesse volte lo facciamo anche noi. Noi abbiamo il nostro sistema di valori, dove innalziamo certi e abbassiamo altri. Ma come nella storia di Re Davide, quando Samuele andò per ungere il prossimo re di Israele, in 1 Samuele 16, Dio ha detto a Samuele che io, Dio, non vedo come gli uomini vedono, perché gli uomini guardano all'esteriore, ma Dio guarda al cuore. E quindi Paolo includeva questo primo problema nella Chiesa Corinto, il problema delle divisioni. E realmente tutti questi problemi che vediamo in questi capitoli di Primo Corinzi sono tutti sintomi del vero problema, la carnalità dei credenti lì a Corinto. A volte vogliamo trattare i sintomi e non il problema di fondo. E riguardo questo primo problema delle divisioni, Paolo dice il problema, il radice, è la vostra carnalità. Voi avete un'ottica tutta umana per quanto riguarda il leadership della vostra chiesa locale. Noi vogliamo essere coloro che remano, non coloro che regnano. Poi Paolo dice qui in 1 Corinzi 4, versetto 17, mando Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo. E poi mi piace tanto questo, Paolo dice, e come insegno dappertutto in ogni chiesa. La verità è la verità ovunque e sempre. Non ci sono pensieri teologici che sono validi per ieri che non sono più validi nei giorni di oggi. E Paolo dice ai Corinzi, guarda, non ce l'ho con voi in modo particolare. No, quello che vi sto insegnando è quello che io insegno dappertutto in ogni chiesa. Versetto 18, poi Paolo dice, ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi più venire da voi, ma verrò presto da voi, se piace al Signore, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Il fatto è che a volte possiamo parlare bene e razzolare male. Ed è buffo perché quando arriveremo al capitolo 7 di 1 Corinzi, Paolo dice, ora riguardo alle cose di cui avete scritto. Paolo dice in 1 Corinzi 7, ora posso iniziare a trattare le vostre domande. E spesse volte vogliamo parlare parlare, vogliamo fare discorsi su certi temi teologici, quando Paolo passa 6 capitoli trattando dei problemi più gravi, problemi nel cuore dell'uomo, a volte non trattati. E quindi vogliamo anche noi stare attenti di non gonfiarci in certi discorsi e essere ciechi riguardo certi problemi più grossi all'interiore del nostro cuore. E Paolo dice: non voglio tanto sentire i vostri dibattiti, il vostro parlare, voglio vedere una vera spiritualità, la potenza di Dio in mezzo a voi. Versetto 20: perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. E a volte questo versetto 20 viene utilizzato per dire che non dovremmo avere tanto insegnamento nella Chiesa, ma non è quello che Paolo sta dicendo, perché lui stesso sta scrivendo parole in questa epistola. Le parole stesse servono per farci conoscere il cuore di Dio. Anzi, Gesù Cristo, come viene chiamato? Gesù è la parola di Dio. Lui è la dichiarazione del Padre. No, no, Paolo non sta dicendo che non dovremmo avere insegnamento nella Chiesa. Anzi, dobbiamo averlo. Lui sta dicendo ai Corinzi: basta con le vostre discussioni. Noi dobbiamo essere spirituali, ragazzi. Non dobbiamo litigare più su questo tema di chi è il leader più forte, io o quell'altro. Versetto 21. Che volete? Che venga da voi con la verga, oppure con amore e con spirito di mansuetudine? È facile parlare bene, ma bisogna vedere la vita della persona se c'è un vero processo di santificazione. Non vogliamo litigare, Chiesa. Allora, 1 Corinzi capitolo 5, vogliamo vedere questo secondo problema in mezzo alla Chiesa di Corinto: la fornicazione e la grazia sfruttata. Allora, i Corinzi erano ben divisi, se ricordiamoci dell'insegnamento pochi e ben divisi. I Corinzi erano ben divisi riguardo i leader in mezzo a loro, e erano uniti attorno il peccato in mezzo a loro. E quindi avevano divisione dove dovevano avere unità, e avevano unità dove avevano bisogno di divisione. Guardiamo capitolo 5, versetto 1. Paolo dice: si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione, sesso di qualunque tipo fuori del disegno di Dio per il matrimonio. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè uno tiene con sé la moglie del padre. Allora, questo discorso è interessante. Paolo dice che c'è uno in mezzo a voi che tiene la sua matrigna per il suo amante. Questo è strano. E non solo, Paolo dice: quello che voi state facendo non è neppure nominato fra i gentili. I gentili sono i non ebrei, o a volte come non credenti in Cristo, il mondo gentile, i non credenti attorno a noi. È strano dirlo, no? Che nella Chiesa a volte ci sono persone peggio che tra i non credenti. Lo sento dire da diversi non credenti a volte: ah, io non vado in Chiesa, a volte i cristiani sono peggio di noi. Chiesa, io spero che non si possa dire questo di noi. Vogliamo avere una crescita nella santificazione cristiana. E quello che è strano è che loro stavano pure vantando in questo. Se vedete con me in versetto 6, il vostro vanto non è buono. Quindi non solo c'era questo grande peccato nel loro mezzo, ma loro stavano vantando pure al riguardo. Perché, versetto 2, e vi siete addirittura gonfiati, e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. È strano, ma i corinzi stavano facendo un punto di orgoglio sul fatto che quest'uomo stava facendo questa azione. Allora, l'Apostolo Paolo dice una cosa molto importante per noi nel libro di Romani. Romani capitolo 5, versetto 20, Paolo dice: «Or la legge interviene affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata». Romani 5, versetto 20. Io sono in Cristo, e quando io pecco, io ho fiducia che la grazia di Dio sovrabbonda per coprire ogni mio fallimento. E poi Paolo porta la discussione in Romani 6, versetto 1, a dire questo: se la grazia sovrabbonda, che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Paolo dice in versetto 2, niente affatto. Un credente non dovrebbe utilizzare la presente grazia di Dio per gonfiarsi nel peccato, ma di evitare il peccato. Gesù non mi ha liberato dalla mia vita peccaminosa per lasciarmi in una vita di peccato, perché il peccato genera la morte. E io non voglio fare determinate cose che provocherà morte nella mia vita. E quindi, tornando in 1 Corinzi capitolo 5, i Corinzi sono stati addirittura gonfiati a motivo di questo peccato nel loro mezzo, invece di aver fatto cordoglio. E poi, un tale azione doveva essere tolto di mezzo a loro. Allora, avete notato con me che Paolo in capitolo 4, versetto 18 e in versetto 19 ha già usato questa parola gonfiati due volte? Allora, nel Nuovo Testamento questa parola viene utilizzata ben sette volte e qui in 1 Corinzi 6 su 7 volte che la parola viene utilizzato verso questa chiesa. Era una chiesa gonfiata. E questo mi fa riflettere, perché io da cristiano, salvato dal sangue di Cristo, Gesù, la mia Pasqua, il suo sangue sta sui stipiti della mia porta. Io da cristiano salvato, neonato nella fede, posso vivere poi i giorni dopo la mia conversione nel peccato, posso vivere nello sconfitto e io posso sprecare la mia vita facendo mille cose che non dovrei. E il peccato e la mia carnalità gonfia, come vedremo tra alcuni versetti. Ma andando avanti, Paolo riguarda questo secondo problema che c'è nel loro mezzo, la fornicazione, questa situazione con questo tale uomo. Paolo dice in versetto 3: ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò. Versetto 4: nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi e il mio spirito con il potere del Signore nostro Gesù Cristo. Versetto 5: ho deciso che quel tale, notate con me, sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Allora, questi versetti sono molto interessanti e sono un po' pesanti, ma David, io pensavo che la Pasqua bisogna avere una predica magari un po' più leggera, un po' più gioiosa. Non sai il periodo in cui ci troviamo chiusi in casa? Mamma mia, questa predica è un po' pesante. E dove siamo, Chiesa? Dove siamo? Siamo. Ma Paolo sottolinea una cosa molto importante per noi come Chiesa. La Chiesa deve essere anche un punto di giudizio tra di noi. Ma come? Io pensavo che noi non dovevamo giudicare, è solo Dio che giudica. Guardate con me più avanti in capitolo 5, versetto 12 e versetto 13. Paolo dice questo: tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Il mondo, i non credenti? No, non giudicate voi quelli di dentro? Versetto 13, ora è Dio che giudica quelli di fuori. Dio prenderà cura di giudicare il mondo attorno a noi. Ma noi come Chiesa, ora che l'ira di Dio è stato versato su Gesù Cristo, il nostro agnello pasquale, noi non siamo più sotto i giudizi di Dio e perciò noi dobbiamo giudicare tra di noi. Paolo dice lì alla fine di versetto 13, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi. Noi siamo chiamati a giudicare l'uno e l'altro. Pietro dice questo nella sua epistola, 1 Pietro capitolo 4, leggo da versetto 17. 1 Pietro 4, 17. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Versetto 17. Se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? E quindi noi vogliamo che la parola di Dio, che lo Spirito Santo e che i nostri fratelli in Cristo siano per noi sale e luce, provocando una maggior crescita nel nostro cammino cristiano. E mi piace quello che Pietro dice, 1 Pietro 4, 18, e se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? Io non sono salvato per nessun motivo fuori dalla grazia di Dio per me. La croce di Cristo, quel weekend di Pasqua in cui Gesù fu crocifisso ed è risorto dalla morte, in vittoria sulla morte, è l'unico motivo per la quale io sono salvato. E noi siamo appena salvati da Gesù. E quindi Paolo dice lì in 1 Corinzi 5, 12 e 13, Dio giudicherà i non credenti, ma voi, Chiesa, badate uno sull'altro e provocatevi e incitatevi verso l'amore e buone opere. Allora, andando di nuovo su, dove abbiamo letto da versetto 3 a versetto 5, Paolo sta dicendo alla Chiesa di Corinto, invece di celebrare il peccato nel vostro mezzo e poi anche la grazia di Dio che sovrabbonda, voi dovreste guardare la grazia che sovrabbonda e utilizzare questa grazia per spingervi verso una maggior santificazione. Voi dovreste togliere quell'uomo dal vostro mezzo. Poi Paolo dice una cosa tosta. Io che sono assente giudico già, e versetto 5, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana. Cosa vuol dire? Paolo dice, se quell'uomo non vuole adorare Cristo Gesù con la sua vita, ma vuole dare spazio alla sua carnalità e vivere nel peccato, allora dagli quello che vuole. Se lui vuole sottomettersi al sistema di questo mondo per un periodo, allora lasciatelo fare questa sua decisione, dallo in mano di Satana. Per quale scopo però? Affinché la sua carne viene distrutta, il suo corpo, affinché lui viene ad un tale punto dove il peccato non porta più piacere nella sua vita e lui, come il figlio prodigo, si rende conto della sua scelta sbagliata che mangiava con i porci e che poi si rialza e che torni a casa. E io penso che questo è stato l'ottica di Paolo. Chiesa, non trattate colui in questo modo, accogliendolo in mezzo a voi nella vostra assemblea. Voi con amore dovete dire la verità e dire: guarda, ti vogliamo bene, ma è meglio che non frequenti più la chiesa. Vi chiedo, quante volte avete sentito un pastore dire a qualche membro della comunità: è meglio che non vieni, sai, magari prendi qualche settimana per ravvederti e poi quando di nuovo vuoi adorare il Signore, torni e adoriamo Cristo insieme. Qui Paolo sta dicendo ai cristiani di non frequentare la chiesa se non stanno venendo con il giusto cuore. Dallo in mano di Satana affinché il suo corpo viene distrutto e poi, virgola, mi piace quello che dice qui alla fine di versetto 5, lascia la situazione con un po' di speranza. Lui dice, con questo scopo, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signor Gesù. Paolo ha la speranza, nonostante l'attività di questo uomo, che lui è un credente, ma un credente che sta camminando nella sua carnalità. E Paolo dice, lasciatelo andare per le vie della sua carnalità, affinché non riconosca nuovamente che la via che sembra giusto all'uomo finisce con la morte, e che poi lui torna e lui riconosca in sé la salvezza che si trova in Cristo Gesù, e che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Forse è questo che Pietro ci ha condiviso in 1 Pietro 4,18. Se il giusto è appena salvato. Ma giusto per non lasciare in sospeso questa situazione qui a Corinto, andiamo a vedere qual è stata la finalità di quest'uomo. In 2 Corinzi capitolo 2 sembra che Paolo fa di nuovo riferimento a questa situazione nella loro chiesa. Lui dice riguardo quel tale in 2 Corinzi 2 versetto 6: basta a quel tale la punizione inflittali dalla maggioranza. Versetto 7: ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Paolo dice ai Corinzi: ora che voi avete dato in mano a Satana questo uomo, ora che lui si è ravveduto, riportatelo nel vostro mezzo. Così non siamo crudeli. Vogliamo avere la verità nel nostro mezzo, ma vogliamo avere anche l'amore di Dio. E se io sono una persona che sto camminando in una maniera peccaminosa senza ravvedermi e vengo in chiesa, io devo chiedermi: perché vengo in chiesa se l'obiettivo della mia vita non è di vivere una crescita di santificazione? Vi dico, meglio avere pochi adoratori che essere tanti falsatori in chiesa la domenica. Lo ripeto, è meglio avere pochi adoratori che essere tanti falsatori in chiesa la domenica. C'è un passo nel libro di Amos, è un profeta minore nell'Antico Testamento, verso la fine dell'Antico Testamento, e Amos capitolo 5 c'è un versetto interessante dove il Signore spiega il suo cuore verso di noi. Il Signore dice in Amos 5,22: anche se mi offrite i vostri olocausti e le vostre oblazioni di cibo, io non le gradirò, né riguarderò con favore ai sacrifici di ringraziamento di bestie grasse. Poi versetto 23. Allontana da me il rumore dei tuoi canti, perché non voglio udire la musica delle tue arpe. È strano, ma Dio non vuole sentirci cantare con le labbra se stiamo peccando con il cuore. Dio non compiace in un canto pubblico se non cammino in una consecrazione privata. Ripeto, Dio non compiace in un canto pubblico se non cammino in una consecrazione privata. Se io non adoro il Signore con la mia settimana, da lunedì a sabato, perché vengo in chiesa per adorare Dio nel giorno della domenica? È una buona domanda per noi. E quindi Paolo dice a quest'uomo che non sta adorando Dio con la sua vita, allora chiedetelo di non venire più la domenica nei vostri incontri. Piuttosto datelo in mano di Satana affinché impari, no? Andando avanti qui in 1 Corinzi capitolo 5, Paolo dice in versetto 6, il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora, io non sono un pasticcere, forse lo sapete già. Ma se qualcuno vuole far fermentare un po' di farina, bisogna avere qualche agente lievitante. Magari si può usare il lievito naturale. Per alcune ricette si utilizza anche il bicarbonato di sodio. E ho visto che per alcune ricette con il bicarbonato di sodio bisogna avere soltanto 1,5 grammi di bicarbonato per 120 grammi di farina. E pensate, riguardo alla nostra chiesa, se dovessimo avere questa proporzione, la nostra chiesa locale, che magari siamo una 50 di persone, basterebbe 70% di un uomo, neanche un uomo completo, per far fermentare la nostra chiesa locale. E cosa fa il bicarbonato o qualche altro lievitante? C'è una reazione chimica dove bolle d'aria vengono cresciute all'interno della pasta e dove sembra che dove avevo poca pasta cresce e diventa una grande struttura, ma è pieno d'aria. E se noi come chiesa locale non stiamo attenti a quello che stiamo cercando di edificare, può essere facilmente che abbiamo qualcosa di molto cresciuto che manca una sostanza. Siamo pieni di aria. E quindi noi come chiesa vogliamo essere edificati e vogliamo crescere nel Signore, ma non vogliamo essere gonfi. Non vogliamo avere una crescita anormale, una crescita grazie al lievito. Allora, per chi è nuovo a studiare la Bibbia, il lievito nella Bibbia viene spesso utilizzato come metafora per il peccato nella nostra vita. Paolo continua qui in versetto 7 di 1 Corinzi 5. Paolo dice: togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Realmente poi lui dice qui, come ben siete senza lievito. Se io posto fede nell'opera compiuta di Cristo sulla sua croce e attraverso la sua resurrezione dalla morte, io sono una nuova creazione. Io sono una nuova pasta. E io da questo momento in poi voglio camminare in questo modo. Cristo che ha tolto il peccato dalla mia vita facendomi diventare un suo figlio, io voglio continuare di vivere una vita senza peccato, senza il lievito. E poi Paolo fa un riferimento, come abbiamo sentito, come abbiamo visto all'inizio dell'incontro citando un concetto da Esodo capitolo 12. La prima Pasqua. Paolo dice: la nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. E quindi, vedendo fin dall'inizio della Bibbia, dalla Genesi, dall'Esodo, qui in particolare Esodo capitolo 12, troviamo tantissime immagini che Dio ha dipinto nella storia attraverso il popolo di Israele, attraverso la scrittura che abbiamo nell'Antico Testamento, raffigurando l'opera compiuta di Cristo Gesù per noi. Allora, questa immagine dell'agnello pasquale di Esodo 12 è per noi quello che Cristo Gesù ha fatto in croce, morendo per te, morendo per me. Quell'agnello di Dio che Giovanni Battista proclamava nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 29, quando il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora, se Cristo è stato immolato per noi e il suo sangue è stato messo sui stipiti delle porte di casa nostra, e io sono nato di nuovo, io sono una nuova creazione, io sono già una nuova pasta, allora, da quel momento in poi, come voglio vedere la mia vita? Continuando con il vecchio lievito? O, versetto 8, Paolo dice: celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Allora, voi potete leggere benissimo in un'altra volta Esodo 12, da versetto 14 al versetto 20. Esodo 12, da 14 a 20, dove poi Dio spiega a Mosè questa festa di pane asimi, una festa che veniva celebrata dalla sera di Pasqua poi per 7 giorni in avanti. Chiusi in casa, dovevano prendere dell'agnello, essere nati di nuovo, e poi dovevano restare chiusi in casa per 7 giorni, dove loro celebravano. Infatti, Dio dice in Esodo 12:15: per 7 giorni mangerete pane azimi, nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo al 7° giorno, quella persona sarà recisa da Israele. Vedi da dove l'Apostolo Paolo dice: date in mano di Satana costui che fa questo peccato nel vostro mezzo. Dio dice: quella persona sarà recisa da Israele. Poi versetto 16: nel primo giorno avrete una santa convocazione, il giorno di Pasqua, e ci sarà una santa convocazione anche il 7° giorno, e non si faccia alcun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto ciò che ognuno deve mangiare e non altro. E quindi è bellissimo qui che in questi 7 giorni chiusi in casa, i figli di Israele iniziavano la Pasqua con una grande convocazione, dove poi iniziavano questi 7 giorni di celebrazione con la festa di Pasqua e poi con la festa di pane azimo. E durante questi giorni, versetto 15, dovevano essere sicuri che non c'era nessun lievito in casa. E se lo colleghiamo alla nostra vita cristiana, dopo la nostra nuova nascita in Cristo Gesù, grazie al nostro agnello di Dio, Dio ci chiama anche di avere un percorso di santificazione che viene dopo la salvezza, non precede la salvezza. Noi crediamo che noi siamo salvati grazie a Gesù. Noi siamo giustificati, salvati grazie al suo sangue. E ora noi facciamo buone opere e camminiamo in santificazione, ma in virtù dell'agnello di Dio. Noi crediamo che un vero credente farà delle buone opere e crescerà in santificazione, ma è talmente importante ricordare che questo è in virtù della mia giustificazione, non per ottenerla. La Pasqua era il primo momento, ma la festa di pane azimo era un processo. Noi sì, siamo salvati, ma vogliamo anche camminare in santificazione. E quindi è interessante che la Pasqua iniziava con questa convocazione, ma poi i 7 giorni di pane azimo si viveva in casa. Chiesa, io non posso sottolineare questo ancora più forte di così. Noi vogliamo vivere la nostra vita da lunedì a sabato, nell'intimo di casa nostra, nell'intimo del cuor nostro, riconoscendo la santificazione e questo processo, un percorso sulla quale il Signore vuole portarci. La mia salvezza è stato un momento, ma la santificazione è un processo. L'Apostolo Giovanni ha detto così nella sua prima epistola, 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 2, «Carissimi, ora siamo figli di Dio, siamo già nella Pasqua, Cristo è stato immolato per noi, siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo poi simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». E versetto 3, «Chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro». La Pasqua era un momento, pane azimo è un processo. E poi l'Apostolo Paolo dice in versetto 9, «Vi ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi con i fornicatori». Cosa vuol dire «vi ho scritto nella mia epistola»? Io pensavo che ora stavamo leggendo la lettera di 1 Corinzi. Evidentemente l'Apostolo Paolo ha già scritto un'altra lettera ai Corinzi. Quindi 1 Corinzi sarebbe 2 Corinzi e 2 Corinzi sarebbe il 3 Corinzi. Ma questo è un altro discorso. Paolo dice «nella mia epistola a voi vi ho già detto di non immischiarvi con i fornicatori». Ma, versetto 10, «non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo». Paolo sta dicendo, guarda, noi come cristiani dobbiamo vivere come agnelli in mezzo ai lupi. Dobbiamo essere una luce in mezzo al buio. Ma, versetto 11, «ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare». Allora, Paolo non sta dicendo che c'è una sola tipologia di cristiano carnale che voi dovete evitare. Lui dice no, qualunque credente che cammina nella sua vita senza avere un maggior crescita nel Signore, lui dice vi chiedo di non mangiare con questo. Perché? Perché non voglio che questo pensa che la vita che stia vivendo sia accettevole davanti al Signore. Paolo dice, non vi ho chiesto di evitare non credenti che stanno vivendo una vita nel peccato, ma, importante, versetto 11, chi facendosi chiamare fratello. Allora, la Bibbia parla di falsi fratelli, e a volte ci sono falsi credenti nel nostro mezzo. Paolo dice in 2 Corinzi, sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli anche fra falsi fratelli. Ci sono persone che all'inizio sembrano di essere in Cristo quando non lo sono. Ma qui, in 1 Corinzi 5, Paolo sta dicendo un vero credente, che una persona che si chiama fratello, voi dovreste trattare in una certa maniera. Voi dovreste amare la persona seduta alla tua destra ad un tal punto di parlare la verità con amore a quella persona. Sappiamo che non ogni persona che si pronuncia credente lo è, ma allo stesso tempo non voglio che noi come Chiesa iniziamo a guardare sempre tutti quanti in una maniera strana, con scetticismo, guardando alla persona seduta alla tua destra se è veramente un cristiano o no. Ma comunque dobbiamo essere consapevoli di questa realtà. Paolo dice qui in 1 Corinzi 5:11: quell'uomo che è un credente, di cui la sua carne sarà distrutta affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore, 1 Corinzi 5:5, quell'uomo che si chiama fratello e che lo è, voi dovreste evitarlo. Dovreste aiutarlo con la vostra distanza. Voi dovreste dirlo: sai, vi vogliamo un sacco di bene nel Signore, ma forse è meglio che rimani chiuso in casa, affinché tu puoi focalizzare un po', rimuovendo un po' di vecchio lievito, affinché quel Pasqua, quell'agnello pasquale immolato per te, il sangue del quale è sparso sui stipiti della vostra porta, tu che sei nato di nuovo, sai, rimani a casa un po' e ricordati la festa di pane azimo, che è una santa convocazione all'inizio della settimana di Pasqua, diciamo, la festa di Pasqua, poi chiusi in casa per 7 giorni per riflettere, per avere un processo di santificazione, per pulire casa nostra. E quando sei sicuro che la tua casa è ben pulita, allora alla fine dei 7 giorni tornate e facciamo la seconda grande convocazione. Dopo questo processo di pulire casa, questo processo di santificazione, Dio dice in Esodo 12:16: e ci sarà una santa convocazione anche il 7º giorno. Non si faccia alcun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto ciò che ognuno deve mangiare e non altro. E quindi se nella mia vita ci sono dei angoli con un po' di lievito, vogliamo fare pulizia di casa nostra, di cuore nostro, affinché quando torniamo insieme possiamo fare questa santa convocazione. Esodo 12:16, questo 7º giorno dove torniamo tutti quanti insieme, celebrando il nostro Signore insieme. È un processo però. Noi siamo stati salvati dal nostro agnello pasquale, Gesù Cristo. E in questo percorso cristiano, in questa vita che viviamo ora, vogliamo camminare in santificazione guardando verso la vera santa convocazione, la nostra convocazione con Lui tra le nuvole. Ricordatevi, noi ci purifichiamo, 1 Giovanni 3:3, non per ottenere la salvezza, ma in virtù di essa. E come abbiamo visto all'inizio dello studio, ricordiamoci anche che Dio non compiace in un canto pubblico se non cammino in una consecrazione privata. Che il Signore ci dia la saggezza e l'intendimento e il coraggio di pulire ogni angolo di casa nostra e di cuore nostro. Amen? Amen. Allora vogliamo pregare insieme. Signore, noi siamo così grati per la Pasqua. Siamo grati, Gesù, che tu sei il nostro agnello, quell'agnello di Dio immolato per noi. E ti celebriamo, Signore, in questo giorno di Pasqua, ma non solo. Signore, vogliamo celebrarti anche in settimana. Vogliamo avere una continuità di adorazione, di adorarti con le labbra, ma non solo. Vogliamo adorarti anche con il cuore, con tutto il nostro essere, con tutta la nostra settimana, Signore. E in questo momento di chiusura in casa, come in Esodo 12:16, dove nessun altro tipologia di lavoro doveva essere fatto, dove ora noi ci troviamo limitati, Signore, aiutaci di usare questo tempo per pulire per bene la casa nostra. Ti innalziamo, Signore, ti glorifichiamo, ti celebriamo, Signore, tu che sei la nostra Pasqua, non con il vecchio lievito, ma con azimi di sincerità e di verità. Grazie, Signore, per la tua fedeltà verso di noi. Nel nome di Gesù preghiamo.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Non giudicare dalle apparenze. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 7, versi 14 a 24. Verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?» E Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi?» La gente rispose: «Tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti?» E Gesù rispose loro: «Un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri. E voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me, perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia». Viviamo in una società in cui l'educazione formale è importante, ma non esiste nessuna scuola, anche la migliore, che possa sostituire un vero rapporto con Dio e la sua parola. Gli interlocutori di Gesù pensavano che Gesù non fosse abbastanza qualificato per insegnare, perché non aveva ricevuto un'educazione formale in una scuola.

quali referenze aveva, chi erano stati gli importanti rabbini ai piedi dei quali egli aveva imparato. Essi mettevano quindi in dubbio la sua autorità. Dal loro punto di vista, egli non era un vero rabbino, quindi non aveva le competenze necessarie per insegnare. Gesù comprese bene che non si trattava di un complimento. Infatti la sua risposta al loro scetticismo fu precisa e tagliente. Come abbiamo letto, egli dichiarò che la sua autorità non proveniva da scuole, né era frutto di sue interpretazioni personali, ma proveniva da un'autorità superiore, da Dio stesso. Egli non stava semplicemente dando la sua opinione sulle scritture, come molti rabbini potevano fare, ma stava dando l'interpretazione corretta alla dottrina di Dio stesso. Quelle persone lo stavano mettendo in discussione perché non aveva titoli da mostrare, ma ancora una volta Gesù li invitò a non essere superficiali nel loro giudizio, a non giudicare dalle apparenze, ma a valutare le cose per quello che erano davvero. Se davvero essi avessero avuto un rapporto con Dio, se avessero voluto fare la volontà di Dio, essi non si sarebbero soffermati sull'educazione formale, ma avrebbero riconosciuto che il suo insegnamento veniva da Dio. Altri rabbini avrebbero potuto far valere la loro autorità umana, basata sui loro studi, avrebbero basato la loro autorità sugli insegnamenti di altri rabbini, avrebbero tratto gloria gli uni dagli altri, e le loro opinioni sarebbero state tenute in grande considerazione. Gesù invece non dava opinioni personali e non basava la propria autorità su quella di altri uomini. Non cercava la propria gloria, non cercava i complimenti, ma diceva la verità e cercava la gloria di Dio. Nei Vangeli troviamo varie persone aperte alla verità che si riferivano a Gesù chiamandolo proprio con il titolo di rabbì, maestro, dimostrando che al di là degli studi formali gli riconoscevano una certa autorità. Eppure i suoi interlocutori in quel momento, accecati dal formalismo religioso, non erano in grado di riconoscere in lui la verità. Gesù a quel punto ricordò loro l'episodio che si era verificato circa un anno prima, si legga il capitolo 5, quando Gesù aveva guarito un uomo presso la vasca di Betesda. In tale occasione, alcuni giudei avevano cominciato ad odiarlo e avevano già determinato di ucciderlo sia perché lo aveva fatto di sabato, sia perché chiamando Dio suo padre si faceva uguale a Dio, si legga Giovanni 5, 18. Già allora essi non erano stati in grado di valutare Gesù per ciò che era, perché il suo insegnamento non concordava con la loro interpretazione della legge. Ma Gesù non era legato ad un'istituzione umana. La sua autorità veniva da Dio stesso. Già allora egli aveva dichiarato: il Padre opera fino ad ora, quindi anche io opero. Giovanni 5,17. Se le autorità giudaiche contestavano le sue opere e i suoi insegnamenti, stavano contestando Dio stesso. Gesù li accusò quindi di non mettere davvero in pratica la legge. Infatti essi dicevano di essere discepoli di Mosè, si vantavano di conoscere e osservare la legge, eppure Mosè aveva parlato proprio di lui e i suoi scritti avrebbero dovuto portare le persone a riconoscere Gesù, non a contestarlo o addirittura cercare di ucciderlo, come Gesù aveva già osservato in Giovanni 5, versi 46 e 47. Gesù osservò che quella guarigione in giorno di sabato aveva determinato un grande scalpore, eppure essi stessi sapevano che nell'applicazione della legge occorreva stabilire delle priorità e in casi di forza maggiore occorreva scegliere quale comandamento dovesse prevalere. Ad esempio era previsto che si potesse circoncidere in giorno di sabato. In tal caso la legge relativa alla circoncisione aveva la priorità sulla legge relativa al sabato. Com'era possibile quindi che fare del bene ad un uomo che soffriva da ben 38 anni guarendolo dalla sua malattia potesse essere un'azione che essi consideravano inferiore alla legge del sabato? Essi dimostravano insensibilità e incapacità nel comprendere le priorità nell'applicazione della legge. Gesù aveva fatto delle opere e aveva mostrato le giuste priorità nell'interpretare la legge. Egli non aveva violato la legge, ma ne aveva dato l'interpretazione corretta, con l'autorità che derivava da Dio stesso. Ma essi vedevano davanti a loro solo un uomo che non aveva fatto studi formali e quindi non aveva i titoli per insegnare quelle cose, e questo impediva loro di accettare la verità e di riconoscere Gesù come Messia inviato da Dio. Essi stavano giudicando Gesù dall'apparenza e non secondo giustizia. E tu cosa pensi di Gesù? Era una brava persona? Era un buon insegnante? O forse pensi che fosse solo un pazzo presuntuoso che diceva di essere Dio? Non lasciarti ingannare dalle apparenze. Continua a leggere il Vangelo di Giovanni e renditi conto tu stesso che egli era davvero colui che diceva di essere il Figlio di Dio, Dio stesso incarnato.

0: Cristo per salvarti e darti vita eterna.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti, siamo arrivati ai capitoli 24 e 25 di Matteo, nei quali troviamo l'ultimo dei cinque grandi discorsi di Gesù attorno ai quali si sviluppa il Vangelo di Matteo. Si tratta del cosiddetto discorso profetico di Gesù. Ne parliamo in questo episodio 53 della serie sul Vangelo di Matteo. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Matteo 24, 1 a 3. Il capitolo 23 si era chiuso con il lamento di Gesù rivolto verso la città di Gerusalemme, lo ricordate? Il comportamento dei capi del popolo nei confronti di Gesù era simile a quello che i loro padri avevano sempre avuto nei confronti dei profeti che Dio aveva mandato loro, e questo avrebbe portato il giudizio di Dio su di loro. Il capitolo 24 si apre sul medesimo tema. Infatti Gesù di fatto predice che quel tempio di cui anche i suoi discepoli andavano così fieri sarebbe presto stato distrutto. Quella risposta colpì i discepoli, che vollero approfondire con lui la questione. Considerando la storia passata e le profezie, essi percepivano la distruzione di Gerusalemme e del Tempio come eventi catastrofici direttamente connessi alla fine dell'età presente, la fine del mondo così come lo conosciamo e all'inaugurazione del mondo a venire con il regno del Messia. Ecco perché l'affermazione di Gesù inerente al Tempio li aveva spinti a chiedere lumi sulla sua venuta, ovvero sulla manifestazione del suo regno e sulla fine dell'età presente. Vediamo come rispose Gesù. Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine». Matteo 24, versetti 4 a 14. Quando i discepoli chiesero a Gesù quale sarà il segno della sua venuta, visto che Gesù non era ancora morto e risorto, essi non distinguevano tra prima e seconda venuta di Gesù, intervallata da un certo periodo di tempo, cosa che comprenderanno solo in seguito, ma semplicemente si riferivano alla sua manifestazione come re. Non dobbiamo quindi stupirci del fatto che la risposta di Gesù in prima battuta sia piuttosto sintetica e colleghi eventi che si sarebbero realizzati in un futuro prossimo, nel primo secolo, ad eventi riservati per un tempo più lontano, in vista della fine vera e propria. Nella prima parte della sua risposta, quella che abbiamo appena letto, Gesù diede ai suoi discepoli delle istruzioni per non farsi ingannare durante la crisi nazionale che li aspettava nei decenni successivi. Infatti gli israeliti, basandosi su brani come Isaia 66,8 e Geremia 30, versetto 7, si riferivano alle doglie di Giacobbe come un periodo di sofferenza nazionale che anticipava l'instaurazione del regno del Messia. Anche brani come Daniele 12, versetto 1 facevano pensare ad un tempo di angoscia per Israele alla fine dei tempi. Nel vedere Gerusalemme e il Tempio distrutti, i discepoli avrebbero quindi potuto pensare che la fine dei tempi fosse imminente. Gesù quindi li mise in guardia. I discepoli non si sarebbero dovuti lasciare ingannare da voci false inerenti alla venuta del Messia che sarebbero fiorite negli anni a venire. Infatti quello non sarebbe stato ancora il tempo della fine dell'età presente e della sua venuta. Inoltre non si sarebbero dovuti far impressionare da guerre e rumori di guerra, così come da eventi come terremoti e carestie. Infatti, come accade anche ai nostri giorni, è fin troppo facile interpretare eventi disastrosi come presagi di una fine imminente, errore che molti hanno compiuto nel corso della storia. Ma si tratta di eventi frequenti nella storia umana, che non necessariamente indicano la fine. Gesù spiegò che quegli avvenimenti dovevano solo essere considerati principio di dolori, ma non segni della fine imminente. Infatti, i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare grande difficoltà ed opposizione, tuttavia avrebbero continuato a predicare la buona notizia inerente al regno di Dio fino a raggiungere il mondo intero, ovvero tutte le genti. Solo a quel punto sarebbe venuta la fine. Ciò che colpisce è che le parole di Gesù si avverarono in pieno. Pochi decenni dopo, Gerusalemme fu devastata dalla guerra civile, dal fiorire di falsi movimenti messianici e dalla guerra con Roma, che ridusse la città alla fame e allo stremo delle forze, con l'assedio dei Romani che finì nel 70 d.C., con la distruzione della città e del Tempio. Ma i suoi discepoli avevano fatto tesoro delle sue parole, si fecero trovare pronti e non si fecero ingannare dagli eventi. Come si legge nel libro degli Atti, molti discepoli di Gesù, che vivevano a Gerusalemme nei primi anni dopo la sua risurrezione, attendevano quegli eventi come confermato dal fatto che si erano preparati a lasciare la città, vendendo le loro proprietà. Si legge in Atti 4, versetti 32 a 35. Inoltre la persecuzione aveva già costretto gran parte di loro a lasciare Gerusalemme molto tempo prima. Si legga Atti capitolo 8, versetto 1. Così, quando Gerusalemme cadde nel 70 d.C., gran parte dei cristiani erano già lontani dalla città. Nel periodo tra la risurrezione di Gesù e la caduta del Tempio, essi affrontarono con grande coraggio la dura persecuzione in Gerusalemme da parte dei loro connazionali. Poi per sfuggire alla persecuzione andarono fuori dalla Giudea, come scritto in Atti 8, versetto 1, raggiungendo con il Vangelo la Samaria per poi espandersi nel resto dell'impero, con l'ambizione di predicare a tutte le genti, come Gesù aveva comandato loro e come Gesù aveva predetto, essi erano stati poi perseguitati e maltrattati anche nel resto dell'impero, letteralmente da tutte le genti. Insomma, i discepoli di Gesù, già nell'immediato futuro, dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù, affrontarono tempi molto difficili e diventarono oggetto di odio diffuso, vivendo sulla propria pelle ciò di cui Gesù stava parlando. La storia ci dimostra che fecero tesoro delle parole di Gesù, rimanendo ancorati alla sua promessa: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il brano parallelo di Luca 21, versetto 19, esprime in questo modo il medesimo concetto: con la vostra costanza salverete le vostre vite. La perseveranza, la costanza che scaturisce da una fede sincera nel Signore Gesù, sostenne quei discepoli anche nelle grandi prove che affrontarono, e il Signore si prese cura di loro. In questa prima parte della sua risposta, quindi, Gesù fece una sintesi molto rapida degli avvenimenti che avrebbero accompagnato i discepoli da quel tempo fino alla fine, facendo già capire che gli eventi terribili a cui avrebbero assistito nei decenni successivi, inclusi la distruzione del Tempio e di Gerusalemme, non avrebbero comunque sancito la fine dell'età presente e la manifestazione finale del regno di Dio. Infatti quegli eventi sarebbero stati solo un principio di dolori, ma la fine dei tempi sarebbe arrivata solo quando il Vangelo avrebbe raggiunto tutte le genti. Per i discepoli era certamente difficile comprendere questo aspetto in quel momento, ma noi oggi, anche alla luce del resto del Nuovo Testamento, sappiamo che il regno di Dio è in effetti stato inaugurato nel primo secolo con la prima venuta di Gesù, ma ancora oggi i suoi discepoli svolgono il ruolo di ambasciatori del re, in attesa del suo ritorno. Sappiamo quindi che ci sarà una sua seconda venuta. Queste indicazioni di Gesù furono quindi utili per i suoi discepoli nell'immediato futuro, nel primo secolo, ma rimangono valide anche per tutte le generazioni successive di discepoli in attesa della sua seconda venuta. La storia della Chiesa, la storia della comunità dei discepoli di Gesù, è sempre stata caratterizzata dalla persecuzione fin dai suoi albori. Ma il Signore ha sempre mantenuto la sua promessa nei confronti dei suoi discepoli fedeli. E la Chiesa non è mai stata spazzata via dalla persecuzione. Da allora ogni generazione di cristiani ha vissuto continuando a predicare il Vangelo a tutte le genti, in tutto il mondo, nonostante le persecuzioni, nell'attesa del ritorno di Gesù, nell'attesa che venga davvero la fine. Dopo questa sintesi in cui Gesù chiarì che ci sarà un tempo più o meno lungo tra il principio di dolori e la fine dei tempi, durante il quale i suoi discepoli avrebbero predicato il Vangelo in tutto il mondo, Gesù riprese il tema della distruzione del Tempio, focalizzandosi su alcuni dettagli. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, e chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, versetti 15 a 22. Qui Gesù fa un riferimento chiaro alla dissacrazione del Tempio e quindi alla sua distruzione, che sarebbe avvenuta pochi decenni dopo. Si noti che il brano parallelo nel Vangelo di Luca mette invece l'accento sulla distruzione della città. Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina. Luca 21, versetto 20. Ovviamente la distruzione del Tempio e la distruzione della città sono due lati della stessa medaglia. Gesù si riferì alla profezia di Daniele 11, 31 e Daniele 12, 11. Quell'espressione, abominazione della desolazione, indica la collocazione di qualcosa di abominevole, qualcosa di estraneo che avrebbe contaminato il Tempio di Gerusalemme rendendolo inutilizzabile. Chi ricorda un po' di storia sa che la profezia di Daniele inerente alla dissacrazione del Tempio si era già verificata in modo piuttosto preciso nei secoli precedenti, al tempo delle guerre tra Tolomei e Seleucidi. In particolare, nel secondo secolo avanti Cristo, Antioco IV Epifane aveva già contaminato il Tempio, arrivando addirittura a sacrificare in esso animali impuri. Ciò aveva causato la ribellione guidata dalla famiglia giudaica dei Maccabei, che poi portò alla riconsacrazione del Tempio nel 164 avanti Cristo, che viene ricordata ancora oggi nella festa ebraica di Hanukkah. Il modo in cui Gesù fece riferimento alla profezia di Daniele conferma quindi la caratteristica di molte profezie bibliche che non si riferiscono solo a singoli eventi nel futuro, ma stabiliscono piuttosto schemi che si ripetono più volte nella storia, con alcuni dettagli che si compiranno solo alla fine dei tempi. Parlando di abominazione della desolazione, Gesù si stava riferendo a qualcosa che era già accaduto in passato, facendo però comprendere che qualcosa di analogo sarebbe accaduto nuovamente in futuro. Probabilmente proprio per questo motivo che, come abbiamo letto, la fonte utilizzata da Matteo esorta chi legge la profezia di Gesù a prestare particolare attenzione. L'avvertimento di Gesù servì a preparare i discepoli. Essi avrebbero dovuto tenere gli occhi ben aperti, perché una dissacrazione del Tempio sarebbe stata il segno della fine imminente del Tempio e della città stessa, dalla quale avrebbero potuto scampare solo scappando il più in fretta possibile, senza fermarsi neanche a prendere dei vestiti di ricambio. Come ovvio, la fuga sarebbe stata difficile per chiunque avesse avuto impedimenti fisici, come una gravidanza in corso o se fosse dovuta avvenire in inverno. Pertanto i discepoli avrebbero dovuto cominciare a pregare il Signore affinché li preservasse dal trovarsi ad affrontare la fuga in simili circostanze. La storia ci dice che le parole di Gesù si avverarono in pieno. Infatti il periodo precedente la distruzione del Tempio, nel 70 d.C., fu caratterizzato da movimenti messianici che si ribellarono a Roma e che furono anche causa di una terribile guerra civile in Israele che mise in ginocchio Gerusalemme e ridusse gli abitanti alla fame, al punto che, secondo lo storico Giuseppe Flavio, alcuni arrivarono a cibarsi di carne umana per sopravvivere. Quello fu davvero un periodo di intensa tribolazione per Israele. Il Tempio fu dissacrato da giudei zeloti nel 67-68 d.C., che lo trasformarono nel loro quartier generale. Chi aveva ascoltato le parole di Gesù a quel punto si era messo in salvo. Infatti, secondo il racconto dello storico Eusebio, in Storia Ecclesiastica 3:5-3, in quegli anni molti giudei cristiani fuggirono da Gerusalemme per andare verso una città della Perea chiamata Pella. Infine Roma intervenne in modo deciso con l'assedio di Gerusalemme, che portò alla distruzione della città e del Tempio nel 70 d.C. Qui però abbiamo una difficoltà che porta i teologi in direzioni differenti. Infatti, continuando a leggere, vedremo che Gesù collocherà questa grande tribolazione, addirittura irripetibile nella storia, direttamente agli eventi che anticipano la sua venuta. Ci sono quindi coloro che pensano che Gesù colleghi la distruzione di Gerusalemme nel primo secolo all'instaurazione del regno spirituale di Gesù attraverso la Chiesa, mentre ci sono altri che credono che Gesù si riferisca effettivamente alla sua seconda venuta, alla fine dell'età presente. Qual è la mia posizione in proposito? Si tratta di temi che richiedono una certa umiltà, quindi non pretendo io di darvi la risposta definitiva. Qualunque sia la vostra posizione su questi temi, credo che se ne possa parlare con serenità, anzi, proseguiamo la lettura, poi io farò alcune osservazioni che possono essere utili per le vostre considerazioni personali, senza la pretesa di essere esaustivo e ben sapendo che qualcuno potrebbe essere in disaccordo. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non v'andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si radunaranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, versetti 23-31. Gesù con queste parole rassicurò i suoi discepoli. Infatti essi non dovevano essere preoccupati, non dovevano farsi attirare da falsi segnali o prodigi e da voci inerenti falsi messia. La venuta di Gesù sarebbe infatti stata improvvisa, come un lampo, ma anche chiara, visibile e ben discernibile dai suoi discepoli, non nascosta e riservata a pochi iniziati. La venuta di Gesù per i suoi discepoli sarebbe stata evidente e naturale, come è naturale per alcuni rapaci individuare le carogne di altri animali per cibarsene. Ma a cosa si riferiva Gesù parlando della venuta del Figlio dell'uomo? Riferendosi al Figlio dell'uomo, Gesù stava rievocando la profezia di Daniele 7. Secondo la profezia di Daniele 7, versetti 13 e 14, quando verrà sulle nubi con grande potenza e gloria, il Figlio dell'uomo, ovvero il Messia, avrebbe sostituito proprio i regni di questo mondo per stabilire il proprio regno con il suo popolo. Daniele 7, versetto 27. Ma in riferimento a tale profezia, alcuni vedono la sua realizzazione nel regno spirituale di Gesù, già oggi attraverso la sua Chiesa, mentre altri vedono la completa realizzazione della profezia solo alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà in gloria. Pur comprendendo le ragioni di chi la pensa diversamente, personalmente questo brano mi fa pensare di più alla manifestazione gloriosa di Gesù alla fine dei tempi, per diversi motivi. Come abbiamo letto in precedenza, i discepoli avevano chiesto a Gesù di rivelare loro il segno della sua venuta e della fine dell'età presente. Infatti per loro la distruzione del Tempio era direttamente connessa alla manifestazione del regno di Dio. Ma Gesù, come abbiamo visto nella prima parte del capitolo, aveva già fatto intendere che gli eventi distruttivi a cui avrebbero assistito avrebbero costituito solo un principio di dolori, ma non avrebbero indicato la fine. Anzi, a partire da quegli eventi, la comunità dei suoi discepoli avrebbe predicato la buona notizia del regno di Dio in tutto il mondo, e solo allora sarebbe venuta la fine. Come abbiamo detto, anche se il concetto verrà sviluppato solo in seguito nel resto del Nuovo Testamento, si intravede una seconda venuta di Gesù, distanziata di un certo periodo di tempo dalla prima. Inoltre, nel brano di Luca 21, versetto 24, Gesù si riferisce ad un tempo indeterminato in cui, dopo la caduta di Gerusalemme, i giudei sarebbero stati condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Se consideriamo che dopo la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. Israele cessò di esistere come nazione per quasi 20 secoli, ha sopportato eventi terribili come la Shoah, e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale Israele non ha mai avuto pace fino ai nostri giorni. Ci rendiamo conto che la tribolazione di Israele, cominciata nel primo secolo, non è mai davvero finita. Inoltre, i tempi dei pagani, ovvero delle nazioni, persistono tuttora in attesa del ritorno di Gesù. Ancora oggi il Tempio giace distrutto in Gerusalemme, in un'area dove la tensione è sempre ai massimi livelli, e Israele deve sempre lottare per mantenere la sua identità di Stato sovrano. Credo quindi che sia possibile aspettarsi una grande tribolazione finale, un periodo di sofferenza finale in quella zona, proprio in prossimità della seconda venuta di Gesù, tenendo presente il principio già illustrato in precedenza, secondo cui gli eventi storici della storia di Israele erano considerati anche profetici, nel senso che ci sono schemi che si ripetono più volte nella storia. La storia di Israele dimostra il modo in cui Dio ha agito in passato, diventando anticipazione di come agirà in futuro. Gesù stesso, rivolgendosi alla città di Gerusalemme che lo stava rifiutando, aveva dichiarato: «Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore». Matteo 23, 39. Quando si sono realizzate quelle parole? Quando Israele ha rivisto Gesù? Forse con quelle parole Gesù voleva anticipare che alla fine dei tempi, trovandosi in estrema difficoltà, molti israeliti lo avrebbero ancora invocato come Messia, ed egli allora sarebbe venuto in gloria manifestando il suo regno in modo visibile. Questo collegherebbe l'ultima tribolazione finale alla fine dei tempi proprio con la venuta del Messia, con la sua manifestazione come re in modo visibile, come molti teologi credono. Gesù collegò il periodo di tribolazione finale a segni di distruzione che precederanno la sua venuta. Il linguaggio usato, che si riferisce al sole e alla luna che vengono oscurati e agli astri che cadono dal cielo, vengono interpretati dagli studiosi in vario modo. Letteralmente potrebbero indicare eventi cosmici che accompagneranno la fine dell'età presente, in accordo con una lettura più letterale del libro dell'Apocalisse e di brani profetici dell'Antico Testamento come Zaccaria 14:6. Ma potrebbero anche indicare simbolicamente la fine dei governi umani e la sconfitta delle potenze spirituali, proprio in corrispondenza dello stabilimento finale del regno di Dio. D'altra parte, Gesù utilizzò un linguaggio che ricorda quello utilizzato in Isaia 13:10 per la caduta di Babilonia e in Isaia 34:4 per la caduta di Edom. Comunque sia, ad oggi i regni di questo mondo mantengono ancora la loro forza. Non sono stati spazzati via dal regno di Gesù, spirituale o visibile che sia. Quindi credo che ci possa essere un effettivo riferimento al futuro, in cui Gesù stabilirà il suo regno visibile in corrispondenza della sua seconda venuta. D'altra parte, il riferimento a tutte le tribù della terra che faranno cordoglio di fronte al Figlio dell'uomo che si manifesta con gran potenza e gloria sembra proprio il momento in cui Gesù sancisce la fine definitiva dei regni di questo mondo. Allo stesso tempo, la realizzazione della promessa di raccogliere i suoi eletti fa pensare proprio alla fine dell'età presente per entrare nel mondo a venire. Quando Gerusalemme è caduta nel primo secolo, i discepoli conoscevano queste parole di Gesù, quindi sapevano di doversi preparare ad un periodo più o meno lungo in attesa della manifestazione di Gesù come re. Se da una parte il regno di Gesù è stato effettivamente inaugurato con la sua prima venuta, come molti teologi sottolineano, È anche vero che i suoi discepoli dovevano prepararsi ad un tempo di annuncio del Vangelo in attesa del suo ritorno. Mi sembra quindi plausibile che Gesù abbia nelle sue parole volutamente lasciato la porta aperta per la rielaborazione successiva da parte dei suoi discepoli. Solo in seguito, infatti, essi avrebbero compreso che Gesù era venuto una prima volta per inaugurare il suo regno, ma allo stesso tempo, essendo morto e risorto, sarebbe tornato alla fine dell'età presente, quando si sarebbe entrati nella dimensione definitiva del regno di Dio. Nel frattempo, essi, fedeli alle istruzioni di Gesù, in attesa della sua venuta, avrebbero continuato a predicare il Vangelo fino all'estremità del mondo. Ricordiamoci anche che gli ultimi giorni, dal punto di vista degli scrittori del Nuovo Testamento, sono cominciati nel primo secolo, dopo la prima venuta di Gesù, ma non sono certamente finiti. Infatti, gli autori del Nuovo Testamento, ispirati dallo Spirito Santo, utilizzarono il termine ultimi giorni o ultimi tempi proprio per indicare il periodo successivo alla prima venuta del Messia. Ad esempio si legge Ebrei 1:2, Seconda Timoteo 3:1 o Prima Pietro 1:20. Un periodo che dura fino ai nostri giorni. Quindi, in un certo senso, quello fu solo l'inizio della fine, l'inizio degli ultimi giorni, i quali sono tuttora in corso. Ripeto, si tratta di brani complessi e se fate le vostre ricerche troverete diverse interpretazioni a seconda delle varie posizioni teologiche. Per questo motivo io rispetto chi dovesse pensarla diversamente e mi aspetto che la cosa sia reciproca. Non vorrei certamente litigare con nessuno per queste cose. C'è però una domanda fondamentale che, indipendentemente dalla nostra posizione teologica, dobbiamo farci. In tutto questo discorso di Gesù, cosa conta davvero? Qual era l'obiettivo di Gesù? La risposta a questa domanda emerge chiaramente nell'ultima parte del capitolo e dovrebbe metterci tutti d'accordo. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Matteo 24, versetto 36. Il capitolo era cominciato con i discepoli desiderosi di sapere quando sarebbero accadute queste cose, ma Gesù in modo inequivocabile fece capire loro che il quando andava lasciato nelle mani di Dio. Addirittura non era necessario che neppure il Messia stesso, come re di Israele, nelle limitazioni umane che accompagnano l'incarnazione, conoscesse i dettagli. Anche in seguito, quando i discepoli di Gesù, dopo essere stati con lui per 40 giorni dopo la risurrezione, avevano domandato informazioni sul tempo in cui Gesù avrebbe ristabilito un regno a Israele, in Atti 1:6, Gesù aveva risposto in modo analogo: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, Atti 1:7. Utilizzando un esempio dalla natura come similitudine, Gesù stimolò i suoi discepoli a prestare attenzione a quello che accadeva intorno a loro. Essi non dovevano tentare di indovinare una cronologia di eventi, ma sarebbero dovuti essere attenti per riconoscere alcuni segni quando si sarebbero manifestati. Osservando un fico, essi erano in grado di discernere che l'estate si stava avvicinando e allo stesso modo, osservando i segni premonitori, i discepoli sarebbero stati in grado di percepire quando la venuta del Signore sarebbe stata alle porte. Quindi nel momento in cui ci fosse stata quell'ultima grande tribolazione seguita da quei segni di distruzione a cui Gesù si era riferito nei versetti precedenti, con i regni di questo mondo che si sarebbero sgretolati, essi potevano essere certi che non sarebbe passata una generazione prima che tutto fosse compiuto. Ogni cristiano ha fiducia nelle parole di Gesù perché sa che persino i cieli e la terra passeranno un giorno, sostituiti da nuovi cieli e nuova terra. Ma le sue parole non passeranno senza compiersi puntualmente. Fu così nel primo secolo e lo sarà ancora fino alla fine. Comprendiamo allora che l'obiettivo di Gesù in tutto questo discorso profetico non era quello di invitare i suoi discepoli a speculare sugli eventi futuri, ma era quello di stimolarli a farsi trovare pronti in qualunque momento. Essi non dovevano preoccuparsi troppo del quando, ma piuttosto del come. Poco importava conoscere nei dettagli i tempi in cui Dio avrebbe sviluppato il suo piano. Ciò che contava era farsi trovare pronti. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe, non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Il senso delle parole di Gesù è piuttosto chiaro. Alla sua venuta sarebbe accaduto qualcosa di simile a ciò che accadde ai tempi di Noè. La maggior parte delle persone avrebbe fatto la propria vita senza rendersi conto del fatto che il ritorno di Gesù fosse imminente. Così come ai tempi di Noè le persone continuarono a vivere, come sempre, finché arrivò il diluvio. Ma a un certo punto, improvvisamente, Gesù si manifesterà e saprà distinguere bene coloro che sono suoi discepoli da coloro che invece non lo sono. Così come ai tempi di Noè, Noè e la sua famiglia furono risparmiati dal diluvio, così Gesù giudicherà i suoi nemici, ma risparmierà i suoi servi. Cosa devono quindi fare i suoi servi? Essi devono vegliare, stare attenti in modo da farsi trovare pronti. Per illustrare meglio questo concetto, Gesù utilizzò un'ulteriore illustrazione. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. I discepoli di Gesù sarebbero dovuti essere come quel servo fedele e prudente che, in attesa del suo padrone, ha fatto tutto il suo dovere. Se il servo avesse approfittato del fatto che il suo padrone stava tardando e si fosse comportato male, si sarebbe fatto sorprendere dal ritorno improvviso del suo padrone e ne avrebbe pagato le conseguenze. Gesù si aspettava semplicemente che i suoi discepoli fossero servi fedeli, non servi malvagi. Pertanto si aspettava che essi si sarebbero distinti dagli altri e avrebbero servito il Signore in attesa della sua venuta, senza preoccuparsi di conoscere il giorno e l'ora. Così, in qualunque momento il Signore fosse venuto, li avrebbe trovati all'opera. In conclusione, dobbiamo ammettere che generazioni di teologi e interpreti della Bibbia si sono arrovellati nel corso dei secoli su questo capitolo del Vangelo di Matteo e sui paralleli nei Vangeli di Marco e Luca, arrivando spesso a conclusioni ben diverse tra loro. C'è chi in questo discorso di Gesù ha visto solo avvenimenti già realizzati nel primo secolo, i cosiddetti preteristi; chi ha visto solo avvenimenti futuri, i cosiddetti futuristi. Molti hanno invece assunto delle posizioni intermedie, facendo riferimento ad avvenimenti già realizzati nel primo secolo, ma anche ad una prospettiva futura, come in parte ho fatto anche io. Ripeto ancora una volta, su questi temi dobbiamo essere umili. Non pretendo che la mia spiegazione sia migliore di altre, ma spero che comunque sia stata utile per le vostre riflessioni. Personalmente sono infatti convinto che la vera importanza di questo capitolo stia nelle conclusioni che Gesù stesso ne ha fatto. Conclusioni valide per ogni cristiano che ami il Signore, indipendentemente dalle sue convinzioni teologiche, riguardanti gli avvenimenti legati alla fine dei tempi. Infatti, al di là di quelle che possono essere le nostre particolari convinzioni teologiche, è importante che tutti concordiamo sull'importanza di vegliare in attesa del suo ritorno. Il quando va lasciato nelle mani di Dio, ma il come dipende da noi. Come ci faremo trovare quando Gesù tornerà? Lo scopo di Gesù non era tanto quello di stimolare i discepoli a fare ipotesi sul futuro, ma quello di esortarli a prepararsi ad affrontarlo. I discepoli del primo secolo fecero tesoro delle sue parole, e noi cosa faremo? Noi cristiani rischiamo di passare troppo tempo a cercare di elaborare schemi sempre più elaborati per stabilire cronologie esatte degli eventi futuri. Ma siamo sicuri che sia proprio quello ciò che Gesù si aspetta da noi? L'esortazione finale di Gesù getta luce sul vero scopo delle informazioni che egli condivise con i suoi discepoli e di riflesso con tutti noi. vegliate. Il servo che veglia non ha bisogno di conoscere il quando, perché è sempre pronto ad affrontare e riconoscere gli eventi quando il padrone di casa si farà vivo. Teniamo quindi gli occhi aperti sugli eventi che caratterizzano anche la storia contemporanea e restiamo sempre in sintonia e in comunione con il Signore, in modo che a tempo debito sapremo riconoscere l'avvicinarsi della sua venuta. Il servo di Dio sa che la propria salvezza dipende dall'opera di Gesù Cristo, non dalle proprie interpretazioni personali e limitate della sua parola. Piuttosto che arrovellarci e litigare su interpretazioni speculative in ottica futura, vegliamo e prepariamoci ad incontrare il Signore, evitando di farci trovare addormentati, ma facendoci trovare pronti quando Egli tornerà nel modo e nei tempi stabiliti. Un abbraccio a tutti voi, preteristi o futuristi, amillenaristi o premillenaristi, o semplici discepoli di Gesù in attesa del suo ritorno. Alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, eccoci nuovamente insieme per riaffrontare e continuare le nostre considerazioni, le nostre riflessioni sul tema delle dipendenze. E sottolineo questa versione plurale della parola perché, come anche tu stesso ci hai spiegato la volta scorsa o le volte scorse, nonostante che spesso si associ particolarmente a questa parola il legame con determinate sostanze, magari stupefacenti o droghe in generale, in realtà le dipendenze possono svilupparsi ed effettivamente si sviluppano anche in collegamento con particolari comportamenti o anche con persone, no?
2: Sì, esattamente. La dipendenza, ricordiamo a tutti, è uno stato che è la conseguenza, risulta da un processo di sempre crescente riferimento a una sostanza, a un comportamento, a una persona per soddisfare i propri bisogni emotivi, per trovare il proprio senso di benessere. Quando questo riferimento è sempre maggiore e noi riusciamo a farne sempre meno a meno, se mi perdonate il gioco di parole, questo significa che siamo in una dipendenza, dipendiamo da quella sostanza per la nostra vita interiore, per il nostro benessere.
0: Giusto. E qualcuno ha definito proprio la dipendenza in maniera molto particolare e azzeccata, a mio parere, una morte a rate. Potresti un po' ampliare questo concetto?
2: Sì, è una morte in senso molto, molto ampio come termine, perché con la dipendenza si tende a una diminuzione della propria sensibilità emotiva, si incomincia a morire un po' dentro, se vogliamo usare questo termine, nel senso che i rapporti con il mondo esterno vengono sempre più filtrati dalla dipendenza stessa, quindi è un intrappolamento, una situazione che ci porta a morire verso l'esterno, oltre al fatto che per alcune dipendenze, pensiamo ovviamente a quelle da sostanze, la morte può essere anche una morte proprio effettivamente fisica. Pensiamo all'alcolismo, pensiamo alla dipendenza da tabacco, pensiamo alla dipendenza da droga.
0: Ma normalmente, se non sbaglio, la dipendenza o le dipendenze si sviluppano in maniera un po' lenta, anche se graduale. Ma come mai a un certo punto le persone che così piano piano cominciano a utilizzare sostanze o ad appoggiarsi a persone in un modo tale da dire ma tanto posso smettere o quando voglio o posso cambiare idea quando voglio, poi alla fine in realtà non si rendono conto di essere dipendenti da quel qualcosa o quel qualcuno? Come succede questo trapasso?
2: Ma in un modo semplice e complicato nello stesso tempo. Semplice nel senso che dobbiamo comprendere una cosa come punto di partenza, che ognuno di noi ha una visione di se stesso che è parziale. Noi pensiamo di conoscerci bene, ma non ci conosciamo mai così bene. Abbiamo una visione solo mutilata, parziale della nostra vita. Normalmente noi pensiamo di conoscerci quando sappiamo quello che diciamo agli altri, quello che gli altri sanno di noi, e poi abbiamo tutta una parte che nostra parte segreta, i nostri piccoli o grandi segreti che non vogliamo che gli altri sappiano. Quindi noi pensiamo di conoscerci, gli altri però non ci vedono nello stesso modo. Sono famosi vari romanzi su questo, mi ricordo ad esempio uno di Pirandello, Uno nessuno e centomila, che riprendeva lo stesso concetto. Noi siamo una persona, però di fronte agli altri siamo centomila persone differenti, perché ognuno vede di noi degli aspetti che a volte a noi sfuggono. Ci sono degli aspetti della nostra voce, della nostra gestualità, del nostro carattere, che a noi sfuggono e che gli altri invece vedono. Fanno parte di noi, ma noi non riusciamo a vederli. E poi c'è tutta una parte della nostra vita quella che a volte può essere chiamato il nostro, la nostra parte nascosta, proprio il nostro inconscio, se vogliamo usare questo termine, che magari rappresenta anche soltanto il serbatoio dei nostri vecchi ricordi, delle cose che ci sono successe nel passato quando eravamo bambini, che ci hanno segnato, ma di cui abbiamo perso la memoria razionale. Magari c'è la memoria emotiva, per cui noi, sarà successo penso a tutti magari, di avere paura di qualche cosa senza sapere il perché. Quindi ci sono dei ricordi, delle cose dentro di noi che noi non ricordiamo più, ma che fanno parte della nostra vita. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo una comprensione, una conoscenza parziale della nostra vita, quindi ci sono delle parti che possono svilupparsi, possono venire alla luce quando meno noi ce l'aspettiamo. Ed è per quello che dobbiamo stare attenti, perché nessuno di noi può mai dire io mi conosco perfettamente, io so che a me certe cose non potranno mai succedere, io so governare completamente la vita. Dobbiamo sempre stare un pochettino attenti, ed è questo che tante volte porta alle dipendenze, perché ognuno di noi magari comincia con il fumare una sigaretta, il farsi una canna, giocare d'azzardo o altre cose, dicendo beh, io smetto quando voglio, perché io mi conosco, so che non resterò intrappolato da queste cose. Siccome non ci conosciamo mai così bene, una parte di noi ci cade dentro e non riesce più a uscirne, o riesce a uscirne con molta difficoltà.
0: Quindi in sostanza tutto è causato da una forma di illusione, di essere superiori a quelli che siamo, in sostanza.
2: Sì, di essere diversi da quelli che siamo. Ci illudiamo. L'illusione è di fatto un credere a qualcosa che non è vero. E noi ci illudiamo che possiamo fare certe cose quando magari non è vero. E molto spesso la nostra vita, se si basa troppo sulle illusioni, sul credere qualcosa che non è vero, ci porta a comportarci in un modo che può essere pericoloso.
0: E quindi anche nei confronti dell'assunzione di sostanze, per esempio, illudersi di riuscire a smettere di assumerle è qualcosa di molto pericoloso.
2: Sì, perché all'inizio dobbiamo ricordare una cosa: sono pochissime le persone che iniziano dicendo io gioco una volta d'azzardo, io gioco una volta col video poker con l'idea, ecco, io voglio diventare dipendente da queste cose, voglio avere appunto di non farne più o meno. Con le sigarette, spesso uso l'esempio delle sigarette perché è il più immediato, quello che è più vicino alla esperienza della maggior parte di noi. Nessuno parte con quell'idea, però piano piano, con l'illusione di poter smettere quando si vuole, si gioca 10 euro in più, si giocano 5 euro in più, tanto poi smetto, tanto poi non ne sono intrappolato, con la televisione o con tante altre cose, tanto io sono io che governo la situazione. Di fatto poi ci si rende conto che non è così vero, pensavamo di essere più forti e di saperci gestire meglio di quello che siamo in realtà.
0: Quindi a volte, anche se, non so, in maniera inconscia o forse si vuole far credere agli altri più che a se stessi di essere capaci ancora di tenere tutto sotto controllo, in realtà dentro si comincia ad angosciarsi, a disperarsi, perché non si riesce a venire fuori dal problema.
2: Sì, esatto. Ci sono a questo punto due aspetti. Uno è la parte con la quale noi cerchiamo di illuderci che quello che sta diventando una dipendenza sia davvero una dipendenza. Ci illudiamo dicendo no, non è vero. Diciamo le cose con la speranza che quello che diciamo sia vero. E poi c'è invece una parte che è sincera, cioè noi ci crediamo davvero che non sia un problema. Non è soltanto una recita o un cercare di convincersi. Tante volte siamo davvero sinceri su questo, ci crediamo in certi aspetti di questa illusione, è sincera, ci si crede.
0: Sì. Quindi sì, il compito allora di un consulente a questo punto è quello di smantellare un po' questa sincerità malposta.
2: Sì, quello di far vedere che la realtà non è esattamente come la persona percepisce, che ci sono degli aspetti della sua vita che non riesce a comprendere, ci sono delle reazioni che ha o dei comportamenti che ha avuto che tutto sommato non pensava avrebbe avuto nel passato, e quindi cominciare ad aiutare la persona a uscire da questa sorta di illusione, comprendendo di essere diversa da quella che è in realtà. E questo è uno dei primi passi per incominciare ad aiutare qualcuno a uscire dalla dipendenza.
0: Quindi in qualche modo aiutarlo a razionalizzare un po' la sua situazione piuttosto che restare ancorato al mondo delle illusioni.
2: Sì, incominciare a vedere le cose da un punto di vista esterno.
0: Che aiuta. Bene, io direi di fermarci qua oggi, Gianfranco, e di riprendere da questo punto magari la prossima volta e vedere di fare altri passi in avanti. Intanto grazie per il tuo contributo, buon lavoro e a risentirci presto.
2: Quindi. Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: O voi tutti che siete assetati, venite alle mie acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 1 e 2.
2: Siamo in tanti ad avere speso grandi somme di denaro e molta fatica per cose che in fondo poi non soddisfano. Se i nostri sforzi non ci ripagano con la serenità, allora cresce la nostra confusione, diventiamo sempre più agitati. In questo caos, nel mezzo della disperazione, ci arriva un invito. Dio ci invita a ricevere cibo da Lui. Un cibo designato a deliziarci l'anima. L'invito di Dio è rivolto agli assetati, agli affamati. È per quelli che lavorano duro, ma hanno in cambio poca soddisfazione. L'invito si estende a quelli che non hanno né denaro né alcun'altra sorta di risorse. Dio ci invita a fare l'esperienza di avere Lui come fornitore. Dio non è un avaro o uno spilorcio. Dio è un prodigo elargitore di cose buone. Egli vuole farci gustare il più abbondante dei nutrimenti. Il cibo al banchetto di Dio fa più che dare piacere alle nostre papille gustative. Il pasto offre più che un semplice godimento estetico. Il nutrimento preso alla tavola del Signore ci soddisfa l'anima. È un nutrimento che scende nei luoghi più profondi del nostro essere. Dio fa cadere semi di delizia nelle fondamenta dell'anima nostra, e da questi semi vengono serenità e pace e il coraggio di andare avanti.
1: Dio, sono assetata. Ho speso il mio denaro e le mie energie in cose che non hanno dato soddisfazione. Dio, la mia anima è affamata. Ho bisogno di cibo per la mia anima. Aiutami a venire da te, Signore. Tu conosci la mia esitazione. Tu sai quanto diffido di questo invito così generoso. Aiutami a venire come un bambino impaziente di ricevere da te cose buone.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

C'è un fiume che scorre vicino alla nostra vecchia fattoria nel Maryland. Il Patapsco serpeggia per campi e boschi, costeggia un tratto di ferrovia e infine si riversa nella baia di Chesapeake. Da bambina trascorrevo i pigri e afosi pomeriggi estivi in riva al Patapsco. Mentre le mie sorelle nuotavano, io sguazzavo dove l'acqua era poco profonda, con i pantaloni arrotolati fino ai polpacci. Non mi avventuravo mai nelle acque profonde e sconosciute di quel fiume. Dopotutto ero molto piccola e quel fiume era molto grande. Tuttavia, invidiavo le mie sorelle che erano abbastanza grandi da tuffarsi nelle acque profonde, dove non toccavano il fondo. Mi sembravano incredibilmente privilegiate. E tu come sei? Sei il tipo di persona che ama giocare al sicuro e si accontenta di bagnarsi le caviglie, oppure il tipo avventuroso che preferisce avere l'acqua sopra la testa? Mi piace considerare il nostro cammino cristiano come un fiume di vita. Secondo me, le acque basse sono l'habitat naturale di tutti i credenti, la fede, la gioia e la speranza che tutti abbiamo. Ma c'è un più profondo livello di consapevole unione con Cristo che è molto più di un luogo comune. Tutti i credenti vedono Cristo, ma non tutti mettono il dito nel segno dei chiodi. Non tutti mettono la mano nel suo costato. Non tutti hanno il grande privilegio di Giovanni di chinarsi sul seno di Gesù o di Paolo di essere rapito al terzo cielo. È raro trovare credenti che vivono così coraggiosamente per Cristo da lasciare dietro loro le acque basse e tuffarsi nella corrente. Gran parte dei cristiani è immersa solo fino alle caviglie nel fiume della vita, scrisse Spurgeon, ma pochi trovano un fiume dove non toccano, nel quale nuotare. È un posto rischioso e meraviglioso allo stesso tempo, in quelle acque scure e inscrutabili dove non puoi toccare il fondo per quanto ti tuffi in profondità. Dio ci invita ad allontanarci dalla sicurezza della riva, dove la vita cristiana è quasi facile. Tu ed io dobbiamo iniziare nelle acque poco profonde, ma se accettiamo l'invito di Dio ci tufferemo in profondità. Nessuno ha ancora scoperto dove ci si ferma, perché nelle meravigliose profondità di Dio non ci sono limiti

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Abbiamo sempre avuto, quando i nostri figli erano piccoli, una certa tristezza, perché non potevamo dare ai nostri figli tutto quello che avevamo avuto anche noi da ragazzi, ma le nostre condizioni erano quelle che erano. Mio marito, per esempio, siccome è americano, da ragazzo andava con suo padre a cacciare l'orso. Qui in Italia di orsi cacciabili non ce ne sono, e poi mio marito non è il tipo che oggi andrebbe a caccia e farebbe male neanche a un canarino. Io da ragazzina non c'era estate che non andassi un mese al mare e un mese in montagna con mia mamma e spesso anche con mio padre. Erano mesi piacevoli, stavamo in albergo, mangiavamo bene e mia mamma si riposava e non doveva occuparsi della casa. A casa nostra non ci siamo mai potuti permettere niente di simile, però non ci siamo mai veramente sentiti defraudati di un privilegio né privati di qualcosa che ci spettava di diritto. Abbiamo cercato di sostituire le vacanze in albergo con altre cose interessanti e più economiche, con una vecchia tenda comprata d'occasione da alcuni amici. Per esempio, ci siamo accampati vicino a spiagge e a laghi, spingendoci in Sardegna, in Calabria, in Jugoslavia e anche a 1000 metri in montagna. Altre volte abbiamo avuto in uso la casa di alcuni amici e noi abbiamo prestato la nostra ad altri, così abbiamo potuto girare e vedere tante cose e luoghi del mondo. Molti genitori pensano di dover dare ai figli ogni cosa che venga loro in mente. Quello che non abbiamo avuto noi lo devono avere i nostri bambini, mi diceva una mamma, mostrandomi una tuta da ginnastica costosissima e comprata nel migliore negozio di articoli sportivi di Roma. E mi diceva il prezzo. Ci si mangiava per una settimana a casa nostra. Ma perché? La ginnastica non si può fare anche con una tuta di minore prezzo? Perché questa mania di strafare? Ho paura che a volte quello che noi crediamo sia amore per i nostri figli non sia altro che una specie di rivincita sulle nostre frustrazioni e lo sfogo di un astio nascosto contro Dio che a nostro parere ci avrebbe dato troppo poco. È importante abituarsi a imparare, come fece San Paolo, che in quel momento

0: era in prigione a Roma, a essere contenti, accontentati dello stato in cui ci troviamo e insegnarlo ai nostri figli. Abbiamo poco? Grazie a Dio. Abbiamo molto? Grazie a Dio lo stesso. Siamo sani? Siamo malati? Ci possiamo permettere qualche extra? L'importante è sapere lodare Dio per quello che ci dà. Quello che abbiamo importa poco, quello che siamo importa molto per la nostra gioia e la nostra serenità e per quella di chi ci sta vicino.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Isaia capitolo 55 versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Il titolo del commento di oggi è Ancora sete. Guardate quello straniero solitario, seduto sull'orlo del pozzo di Sicar, stanco per la fatica della giornata. Chiede da bere. Voi avete l'acqua in casa, ma Gesù non aveva nemmeno una casa sua. Così chiede in prestito dell'acqua a una donna samaritana. Dico in prestito perché non prende mai senza rendere. Essendo Dio, era ricco, ma si era fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Ci credete? Lui che chiede in prestito un po' di quell'acqua che disseta solo per un momento è pronto a dissetarvi per sempre. La sorgente delle vanità umane a cui forse attingete da molto tempo vi ha davvero ristorati? Quante volte dopo un giorno o una notte di piacere mondano il vostro cuore assetato, inaridito ha detto ancora? La vostra esperienza ha certamente confermato le parole del Signore: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 13. Se crederete a queste parole, sarete risparmiati da molte dolorose delusioni. Gesù, però, dice altro alla donna samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Gesù è il vero Dio, è sceso dal cielo ed è venuto qua giù anche per voi. Ora vi cerca e desidera farvi partecipi del dono di Dio, che è, come scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 6, versetto 23, la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 9. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che per l'innanzi l'avean veduto perché era mendicante dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiederle l'elemosina?» Gli uni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Son io». Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Vattene a Siloe e lavati". Io quindi sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Menarono ai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. E i farisei dunque gli domandarono di nuovo anch'essi come egli aveva recuperata la vista. Ed egli disse loro: «Egli mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci veggo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «E come può un uomo peccatore far tali miracoli?» E v'era disaccordo fra loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «E tu che dici di lui, d'averti aperto gli occhi?» Ed egli rispose: «È un profeta». I giudei dunque non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse recuperata la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperata la vista e li ebbero interrogati così: «È questo il vostro figliuolo che dite esser nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figliuolo e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo, né sappiamo che gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è d'età e parlerà di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, poiché i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo dissero i suoi genitori: «Egli è d'età, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che ti fece egli? Come t'aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato. Perché volete udire di nuovo? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli?» Essi lo ingiuriarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui non sappiamo di dove sia». Quell'uomo rispose e disse loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure m'ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Essi risposero e gli dissero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: «Credi tu nel figliuolo di Dio?» Colui rispose: «E chi è egli, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già veduto, e quei che parla teco è lui». Ed egli disse: «Signore, io credo», e gli si prostrò dinanzi. E Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite "noi vediamo", il vostro peccato rimane».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta, Maurizio, ha veramente piacere di darti un nuovo, sincero, caloroso benvenuto ad Hai letto il libro più letto. La grande famiglia diventa sempre più grande. Questo naturalmente ci fa piacere. Siamo felici e contenti che sempre più persone, sempre più amici si aggiungano alla famiglia, alla lunga lista di ascoltatori, di compagni di viaggio.

Come sempre, ancora grazie per averci scelti, per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Sapendo quante altre possibilità ci sono, quante altre sintonie, quante altre frequenze ed emittenti, è veramente un grosso complimento, è un grande onore per noi che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti, questa mezz'ora insieme a noi. Grazie.

Naturalmente un grosso grazie va anche a chi continua a scrivere. Ci sono amici che scrivono regolarmente, altri che hanno scritto una volta sola, e avremmo tanto piacere ovviamente di rinnovare il dialogo, di riattaccare bottone, come si suol dire. E mi viene in mente adesso, nel caso tu non avessi mai ricevuto una risposta, non pensare male di noi. La tua lettera potrebbe non essere mai arrivata, o potrebbe essere uno di quei disgraziati casi nei quali la tua preziosa lettera, il tuo prezioso scritto, purtroppo è stato subissato da altre lettere, da altre carte, e non hai mai ricevuto una risposta, appunto. Se questo è il caso, ripeto, non avertene a male, riscrivici e cita questo fatto, dici proprio all'inizio della lettera: io ho già scritto in data tal dei tali, ma non ho mai avuto risposta, o non ho mai ricevuto quanto avevo richiesto. Finora devo dire nessuno si è mai lamentato in questo senso, il che non significa che non sia accaduto, significa soltanto che noi non ne siamo venuti a conoscenza. Speriamo che non sia accaduto, ma se dovesse invece se le cose dovessero essere andate così, vogliamo saperlo per correre ai ripari, per porre rimedio.

Bene, veniamo al testo biblico che ci aspetta. Siamo nel libro del Levitico, al 19° capitolo. Questo lo ripeto a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari oggi per la prima volta. A proposito, a te un benvenuto tutto speciale, tutto particolare. Proprio all'inizio di questo capitolo troviamo un'ingiunzione molto importante. Un po' Dio ci rispolvera la memoria, ci schiarisce le idee. Innanzitutto dice a Mosè: siate santi perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. E di questo ne abbiamo già parlato ampiamente la volta scorsa. Poi Dio prosegue e dice: ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Perché mai, all'inizio di questo discorso, Dio ricorda al popolo di Israele, ricorda a te e a me, di onorare i nostri genitori? Questo in fondo l'aveva già detto nei comandamenti, ricordi? Era uno dei comandamenti, il primo comandamento con promessa, come ci ricorda Gesù a suo tempo. Beh, non è più tanto strano se consideriamo che i genitori, in un certo senso molto reale, rappresentano Dio per il bambino, e che il bambino impara ad obbedire a Dio obbedendo prima ai suoi genitori. In altre parole, la santità comincia a casa propria. È molto difficile, l'esperienza e la consulenza ci insegna, è molto difficile riconoscere Dio come autorità se non abbiamo mai imparato a riconoscere i nostri genitori come autorità. Non è impossibile, ma è difficile. Quindi la santità comincia in casa, comincia in famiglia. Poi Dio aggiunge: osservate i miei sabati. In altre parole, Dio esige un settimo del tempo dell'uomo, così come un decimo dei suoi beni, delle sue risorse. Questi due comandamenti quindi costituiscono la sostanza di tutti e 10. Perché? Beh, perché indicano il dovere verso l'uomo, verso i genitori, nella fattispecie, e il dovere verso Dio. Ciò che dobbiamo ai nostri genitori, come esseri umani, e ciò che dobbiamo a Dio. Gesù Cristo stesso, in fondo, disse che la sostanza di tutti i comandamenti stava nell'amore verso Dio e nell'amore verso il prossimo. La legge del sabato non si basa su chiare motivazioni di carattere morale, ma dipende dalla sovrana volontà di Dio. Quando Israele mostrava chiari segni di decadenza spirituale, cominciava, interessante a notarsi, a trascurare la legge del sabato. E questo lo possiamo rilevare da vari brani dell'Antico Testamento. Per esempio, nel profeta Amos leggiamo: quando finirà il novilunio, così che possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato, in modo che possiamo aprire i granai, falsificando le bilance per frodare? Quindi, come vedi, si accompagnava all'ignorare il sabato, si accompagnava tutta uno stile di vita che andava sicuramente contro l'etica e la morale divina. Si parlava di frode, di prendere in giro il prossimo e così via. Ecco dunque l'accusa di Dio contro Israele, accusa che giustifica il suo severo atteggiamento verso il popolo. E noi abbiamo letto solo nel profeta Amos, ma ci sono altri passi, altri brani che confermano questo atteggiamento. Non vi rivolgete agli idoli, prosegue Dio, e non vi fate degli dèi di getto. Io sono l'Eterno. Altre traduzioni hanno: non fatevi divinità di metallo fuso. Il concetto è: non bisogna avere nulla a che fare con l'idolatria. Ora, i culti pagani a volte risultavano attraenti quanto a grandiosità nelle loro cerimonie, erano molto suggestivi e per questo erano molto molto diversi, molto differenti da quello che poteva a volte essere un po'
il culto semplice e scarno che invece Dio si aspettava. Ma proprio per questo Dio mette in guardia il suo popolo.

Non me ne sono andato, sono ancora qui. Ho solo voluto lasciarti un po' di tempo per riflettere su quanto abbiamo detto fin qui e naturalmente anche su quello che diremo. Fai un po' una riflessione a priori. Dio prosegue nel suo discorso a Mosè e dice: quando offrirete un sacrificio di azioni di grazie all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. Lo si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolato e il giorno seguente. E se ne rimarrà qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco. Ora, così da una lettura superficiale, così dopo aver letto questa frase, uno dice: ma cosa vuol dire sta cosa? Quali lezioni posso trarre io da questa cosa qui? Insomma, noi oggi non offriamo dei sacrifici su altari di nessun tipo. Quindi cosa c'è dietro questa cosa qua? Nulla di veramente nuovo in questo brano. Brani simili li abbiamo considerati quando abbiamo considerato insieme i capitoli precedenti. C'è però da notare che il sacrificio di azioni di grazie doveva essere un'offerta volontaria. Tuttavia, pur essendo tale, l'offerente non era esentato dalla scrupolosa osservanza delle norme prescritte. Ogni trasgressione veniva punita per dare un esempio a tutto il popolo. Quindi cosa possiamo imparare tu ed io da questo brano? Semplicemente questo. A volte ci troviamo, magari in situazioni difficili, a dire a Dio: se mi aiuti in questo frangente, se mi guarisci o se mi fai questa grazia o se, insomma, se fai quello che io ti chiedo, prometto che andrò in chiesa tutte le domeniche o farò delle offerte, insomma, questo tipo di atteggiamento. Ora, questo barattare con Dio non è certo la situazione ideale. Dovremmo instaurare con Dio una relazione tutta diversa. Ma mettiamo caso che in una particolare circostanza della nostra vita siamo arrivati a questo tipo di discorso e di dialogo con Dio. Una volta ottenuta la risposta, e soprattutto se la risposta è stata positiva, lì per lì, presi dall'entusiasmo e dalla riconoscenza, abbiamo tentato di mantenere la nostra parte del patto, della promessa. Passato un po' di tempo ce ne siamo dimenticati e siamo tornati allo stile di vita di sempre. Può anche darsi, nel peggiore dei casi, che non abbiamo mantenuto per niente la promessa, pur avendo ricevuto una risposta positiva. Bene, qui Dio ci ricorda di un principio molto importante: le promesse si mantengono. O se io offro del mio tempo, del mio denaro, le mie abilità, i miei talenti, anche volontariamente, soprattutto volontariamente per l'opera di Dio, devo mantenere il mio impegno. E devo mantenere il mio impegno al meglio delle mie possibilità. In altre parole, non posso dire: farò questo per la comunità o per la parrocchia quando ho tempo, e faccio quello che posso perché tanto è un'offerta volontaria. Non possono aspettarsi di più e non possono chiedere di più. Come vediamo da questo brano nel libro del Levitico, questo tipo di discorso non tiene. Il momento che io dico a Dio: offro questo o quest'altro, sia esso denaro, sia esso tempo, sia esso energia, sia esso piegare i foglietti del prossimo notiziario, del prossimo giornalino, o aprire, andare in chiesa magari prima degli altri per accendere il riscaldamento, o mettere le sedie a posto, o insomma spolverare l'altare, insomma quello che mi viene in mente di fare, anche se è un'offerta volontaria, deve essere fatta innanzitutto con entusiasmo, come se venissi ben pagato, e poi con fedeltà. Perché? Perché in fondo, in ultima analisi, io non offro qualcosa
all'uomo, alla parrocchia, alla comunità, alla congregazione, ma soprattutto e prima di tutto sto offrendo me stesso a Dio in un'azione, in un'offerta volontaria.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, Maurizio, contento e felice che tu abbia scelto di tenerci compagnia.

Poi Dio prosegue con altre istruzioni altrettanto pratiche. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, dice il Signore, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. E nella tua vigna non coglierai raspoli né raccoglierai granelli caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero, vostro Dio. Ora anche qui ci potremmo chiedere, ma tutto questo a me cosa importa? In altre parole, io non ho un campo da mietere né vigne da vendemmiare, quindi non tutta questa cosa a me non mi tocca, insomma. E invece anche qui vediamo un principio molto molto interessante, molto importante, un principio che, se osservato tuttora, tutt'oggi, forse eviterebbe, anzi senza forse, eviterebbe tanta miseria e tanti problemi. Qui Dio dà delle prescrizioni a favore dei poveri, ora dei poveri veri, sinceri, non dei poveri che sono tali perché pigri, gente che non ha voglia di lavorare. Qui vediamo che ci si prendeva cura dei poveri dando loro la possibilità di lavorare. Ecco dunque raggiunto a quel tempo un certo equilibrio fra un capitalismo spietato ed una sorta di comunismo. Tutto quello che non si mieteva una prima volta doveva essere lasciato ai poveri, e non era poco, te l'assicuro. Difatti l'antico metodo di mietitura a mano di solito lasciava dal 10 al 20% del grano nel campo. E la stessa cosa si applicava alla vendemmia. Così il metodo di Dio nell'affrontare il problema della povertà nella circostanza concreta dell'epoca faceva sì che sia i ricchi che i poveri riconoscessero la provvidenza divina operante in ogni aspetto della propria vita. Dio poi prosegue e dice: non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono l'Eterno. E qui Dio continua a ripetere questa affermazione: io sono l'Eterno. In altre parole, quello che dico io è valido, è stabile, perché proviene dalle mie labbra, dal mio cuore, dalla mia mente, dalla mia volontà. Qui ovviamente si fa riferimento all'ottavo e al nono comandamento: non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Questi comandamenti condannano quindi il furto, la truffa, la menzogna, lo spergiuro. Dal punto di vista divino, la truffa è una forma di furto. Invece, nell'altro brano, nel versetto 12, ci si riferisce al terzo comandamento. Il nome di Dio è santo e lo si può onorare anche agendo onestamente negli affari, secondo la sua volontà. Fermati per un attimo a pensare cosa ne sarebbe della nostra società se ancora oggi si osservassero questi comandamenti. Se si bandisse la truffa, il furto, la menzogna, lo spergiuro. Immagina se tu potessi entrare in un negozio e potessi prendere per scontato che la merce che stai acquistando innanzitutto viene offerta ad un prezzo equo, giusto, e poi la qualità della merce è quella che ti aspetti, a seconda del prezzo che sei disposto o pronto di pagare. Immagina se ogni volta che chiedi di visitare qualcuno o chiedi un impiegato in un ufficio o un capo ufficio e telefoni, immagina cosa accadrebbe se la segretaria non dicesse mai: o il signor Rossi è fuori ufficio, quando sai benissimo che è dietro la porta. Non sarebbe una società più sana? Non sarebbe un vivere o un convivere più sano? E perché allora diciamo che la legge di Dio ormai fuori moda? Perché continuiamo ad ostinarci a vivere secondo i nostri istinti? A frodare, a dire menzogne, bugie, che noi poi chiamiamo bugie bianche, ma che non hanno colore. Una bugia rimane tale. È una menzogna, è un dire il falso. Pensaci.

purtroppo questa è la sigla di chiusura che mi avverte il tempo a nostra disposizione è terminato. Devo darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata attraverso il libro del Levitico. Un abbraccio, come sempre, sincero e caloroso dal tuo Maurizio, e a risentirci.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui per rispondere alle domande pervenutici in questa settimana. E cari amici, se volete che questa rubrica continui, è necessario che voi ci date un po' di cooperazione, che ci scrivete, ci rivolgete le vostre domande. Per certo, nel leggere la Bibbia trovate cose che non capite, non vorreste scriverci e comunicarcele, così abbiamo l'opportunità di risponderle a voi e anche di presentarle qui ai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande dal Libro degli Atti. Questo caro ascoltatore evidentemente ha letto il Libro degli Atti, ha marcato le cose che non capiva e ora ci scrive domandando spiegazione, e così noi gli rispondiamo nella speranza che il suo esempio sia seguito anche da tanti di voi. La prima domanda ha a che fare con Atti 3:19 e dice: come mai che la traduzione Luzzi ha questo versetto differente dalle altre traduzioni, come per esempio il Diodati? Ebbene, leggiamo ambedue le traduzioni. Prima vi leggo il Luzzi. Versetto, come abbiamo detto, è 3:19. Eccolo qui: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Ed ora leggiamo la traduzione di Diodati. 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, a ciò che i vostri peccati siano cancellati, quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. Ecco che notiamo che la traduzione Diodati aggiunge: quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. E questo ascoltatore domanda la ragione perché questo versetto in una traduzione è più corto e nell'altra traduzione è più lungo. Ebbene, notiamo che ha davvero un occhio molto attento e che ha visto subito la differenza in questi versetti. Diciamo subito che le più antiche versioni seguono il concetto della Luzzi e anche della traduzione del professor Carutes. La ragione di questo è trovata nel fatto che sul principio non c'erano versetti. La Bibbia era scritta, i suoi libri, senza capitoli, senza versetti. I capitoli e i versetti sono stati aggiunti poi per nostra convenienza e per rendere più facile la lettura e lo studio. Ora, non è che Luzzi abbia tolto qualche cosa, semplicemente il resto che Diodati mette qui nel versetto 19 è stato invece messo da lui col versetto 20, come fanno tanti gli altri, come tanti dei manoscritti antichi. Non è niente, è semplicemente una controversia fra i differenti traduttori biblici. Il resto è uguale e non fa davvero troppa importanza, ma va lodato questo nostro ascoltatore che ha un occhio così attento e che vede anche queste cose. La seconda domanda ha a che fare di nuovo col Libro degli Atti, Atti 4:22, e questa è la domanda: come mai si fa il punto di dire qui che quest'uomo aveva 40 anni? È il numero 40 simbolico in qualche maniera? Ebbene, si deve andare indietro a Atti 3:2, dove si legge che questo uomo era zoppo fin dalla nascita. Si tratta qui del miracolo che fu fatto alla porta del Tempio, quando quest'uomo, zoppo fino dalla nascita, fu per opera di Pietro e di Giovanni miracolosamente guarito. Qui ci viene detto che era zoppo per oltre 40 anni. C'erano quindi 40 anni di prove per autentificare, chiamiamola, la zoppicità di quest'uomo. Il miracolo doveva quindi essere accettato per autentico. In altre parole, spesso una persona si finge ammalata o zoppa per un anno e due e poi d'un tratto è miracolosamente guarita da qualche santone moderno. Qui non potevano in alcun modo ventilare questa supposizione,
perché c'erano delle persone che lo avevano visto nascere zoppo, e zoppo lo avevano visto da bambino prima ancora che Gesù nascesse o che stabilisse la sua chiesa. Quest'uomo era zoppo tutta la sua vita, e insomma si cerca qui di autentificare il miracolo avvenuto. L'altra domanda che segue è su Atti 8:22. Perché ci viene domandato l'apostolo Pietro, qui dice, se è possibile, non perdona il Dio tutti i peccati? Ebbene, leggiamo questo versetto. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Ecco questo, se è possibile. Perché Pietro dice se è possibile? Sì, in verità, il Dio può perdonare tutti i peccati, e questa parola messa qui, se è possibile, sembra che lasci un dubbio, ma dobbiamo ricordarci che in questo particolare episodio troviamo che l'apostolo Pietro si trova davanti a Simone, che era un mago, era stato un mago, aveva fatto magia, ed ora ecco che si è avvicinato alla fede cristiana, ha notato che per l'imposizione delle mani di Pietro i credenti ricevono il dono dello Spirito Santo. Così va da Pietro, gli offre una discreta somma di denaro e gli chiede che conceda anche a lui il dono dello Spirito Santo. A questa richiesta Pietro risponde avversamente e gli dice le parole che abbiamo letto, cioè che si ravvede e si penta affinché, se è possibile, che Dio lo perdoni. Ora, naturalmente qui Pietro ha udito Gesù insegnare che tutti i peccati possono essere perdonati, fuori che il peccato contro lo Spirito Santo. Qui si tratta appunto che Simone cerca di comprare con denaro il dono dello Spirito Santo. Pietro non può qui decidere se Simone ha commesso o no questo peccato, e così lascia a lui che preghi e a Dio che lo perdoni o no. Il punto è dibattibile. Io penso che Simone non aveva commesso il dono contro lo Spirito Santo, ma aveva commesso il dono della simonia, quel peccato che ha appunto preso il suo nome e che consiste nel voler comprare con denaro favori divini. Sfortunatamente questo peccato è stato praticato dal nostro popolo ed è praticato tutt'oggi, e vediamo gente che va alla chiesa, che offre denaro in cambio di favori divini. Questo è qui assolutamente vietato ed è assolutamente proibito anche da Pietro stesso, che, se davvero fosse stato poi fatto Papa, davvero allora non troverebbe posto neppure in cielo. Passiamo ora alla quarta domanda, ancora Atti 8:39-40, e la domanda è: cosa vuol dire che Filippo fu rapito in spirito? Questo ha a che fare con la conversione dell'eunuco etiopico. Filippo fu mandato sulla via di Gaza, trovò questo uomo, gli parlò del Signore e il Signore lo salvò. Filippo lo battezzò nell'acqua, poi mentre l'eunuco se ne va via tutto contento, Filippo, questo passaggio ci dice, è rapito dallo spirito. Ora qui non si deve capire che lo Spirito Santo rapì Filippo nel senso che Lucia fu rapita dai bravi dell'innominato. Quello che successe è che Filippo fu preso da un'estasi in cui egli si trovò davanti alla presenza e alla potenza dello Spirito di Dio. Questo effetto passò poi su di lui, ed ecco che quando passò si trovò ad Azov senza neppure sapere come ci era arrivato là. Ci sono tanti momenti nella vita cristiana in cui la presenza del Signore si manifesta e ci prende e si impossessa così tanto di noi che non sappiamo più dove siamo o cosa ci succede intorno. Questo è esattamente quello che capitò a Filippo dopo quel battesimo sulla via di Gaza. Ed ora passiamo a Atti 9:5. E questa è la domanda. In questo momento aveva l'apostolo Paolo già riconosciuto Gesù come Signore? Perché usa questa parola Signore? Non è il titolo che appartiene a Dio? Ebbene, leggiamo Atti
9:5. Ed egli, Paolo, disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Sì, la parola è in realtà Kurios, supremo Signore. Signore è l'attributo che si dà a Dio. Evidentemente la conversione di Saul era già in atto. Forse cominciò al martirio di Stefano. Qui il persecutore, il fariseo, riconosce nella visione Dio e così lo chiama Dio. Poi scopre, perché è qui, come abbiamo visto, è Gesù che glielo dice, che colui che lui ha appena chiamato suo Signore è quel Gesù che lui perseguita. Oh, la potenza del Signore che si rivolge anche ai suoi nemici e che li vince. Davvero un bel passaggio, davvero una bella domanda. Ed ora vogliamo esaminare un'altra domanda, e questa credo che sarà l'ultima, e questa è trovata in Atti 12:22, e la domanda è questa: perché gli spettatori dicevano voce di Dio invece che no voce di uomo? E di nuovo leggiamo il versetto, Atti 9:22. E il popolo si mise a gridare: voce d'un Dio e non d'un uomo. Ebbene, qua abbiamo davanti una scena in cui troviamo Erode seduto sul trono. Non si tratta altro che d'adulazione. Gli imperatori romani piaceva che il popolo li adorasse come i dèi. Qui un impiegatuccio come Erode è pure tentato di ricevere e di ricercare tale adulazione. Così si veste con le vesti di re, si siede in tribunale e si dà ad arringare la folla che è pronta ad adularlo e che dice che quello che lui ha detto, il discorso che lui ha fatto, è così bello che è addirittura voce di un Dio. Ed ecco che nel massimo della sua gloria il Dio lo umilia riducendolo in vermi. Nel versetto seguente c'è scritto che un angelo intervenne, lo toccò ed Erode cadde a terra e morì in quell'istante, roso da vermi che uscivano dal corpo di lui. Un bel contrasto che qui troviamo fra quello che le persone pensano di un individuo e quello che il Dio stesso pensa di lui. Cari amici, è nostra viva speranza che queste domande abbiano risposto a tanti.

Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro ascolto. Nel frattempo possa Dio benedire ognuno di voi.

Leggiamo l'ultima parte della parabola dei talenti come la troviamo scritta nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, dal verso 19. Or dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro, e colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu m'affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse: Signore, tu m'affidasti 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo, disse: Signore, io sapevo che tu sei uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sotterra. Eccoti il tuo. Il padrone della parabola non tornò subito. Diede ai suoi schiavi molto tempo per usare con profitto il suo denaro. Ma gli

Chiavi erano economi, amministratori, il denaro non era loro e per gli amministratori viene sempre il giorno della resa dei conti. Così il ritardo della venuta del Signore è un'opportunità per occuparci o trafficare finché egli venga. Se il ritardo sembra lungo, è così solo dal nostro punto di vista, non da quello di Dio. Per lui un giorno sono come mille anni e mille anni sono come un giorno. Anche Pietro ci ricorda il lavoro nel quale dobbiamo impegnarci se vogliamo piacere a Dio, dobbiamo salvare quelli che stanno per perire, dobbiamo scongiurare gli uomini a ravvedersi. Dobbiamo anche riconoscere che il ritardo non sarà per sempre, il giorno del Signore verrà. I primi due servitori portarono il denaro che avevano guadagnato e ricevettero parole di lode e di approvazione. Perché il padrone diede al secondo servo la stessa lode che al primo? Perché egli era stato fedele come il primo, anche se alla fine aveva guadagnato meno denaro di quanto il primo avesse in partenza. Il padrone non giudicò semplicemente in base a quanto avevano guadagnato, ma a come avevano operato. Dobbiamo stare molto attenti al modo in cui ci misuriamo rispetto agli altri. Se il primo servo avesse guadagnato solo due talenti, avrebbe guadagnato lo stesso numero di talenti del secondo e si sarebbe alla fine trovato con tre talenti in mano in più di lui. Tutti avrebbero potuto congratularsi per il suo successo, ma egli non avrebbe dato motivo di compiacimento al suo padrone perché non avrebbe operato al massimo delle proprie capacità. Nello stesso modo noi potremo giudicare altri credenti incapaci o limitati senza tener conto del fatto che avevano avuto meno di noi per cominciare. Se il loro zelo o la loro fedeltà superano la nostra, riceveranno una ricompensa maggiore della nostra. In che consiste la ricompensa dell'opera fedele? In altro lavoro. Avevano tratto il massimo dalle loro opportunità. Ora avrebbero avuto opportunità anche maggiori e più spazio per l'espressione delle proprie capacità e dei propri doni. In aggiunta a questo, forse il padrone li invitò a sedersi con lui e partecipare ad una lieta festa. Ciò, secondo l'uso di quei tempi, avrebbe significato far di loro degli uomini liberi, soci nell'amministrazione del padrone. È importante notare che nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 3 verso 14 si parla di partecipi di Cristo, che può anche significare dividere con Cristo le sue ricchezze. In realtà noi abbiamo qualcosa di meglio di quel che ebbero i servi della parabola. Noi diventiamo coeredi con Cristo, partecipi della sua eredità, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ci sarà gioia davvero allora. Lo schiavo della parabola rubò forse o dissipò almeno in parte il denaro del padrone? No, lo custodì tutto al sicuro, ma egli disubbidì e non ebbe scusa per non aver guadagnato nulla per il padrone. I credenti che feriscono di più il Signore non sono quelli che fanno degli sbagli, ma quelli che temono di affrontare, di assumersi le proprie responsabilità e che trascurano il suo servizio per mandare avanti i propri interessi e cercare i propri piaceri. Dio ci aiuti affinché nella nostra vita quotidiana possiamo essere dei buoni amministratori secondo le nostre proprie capacità per dare il massimo a colui che ha dato tutto per noi, a colui che da schiavi
ci ha fatti liberi e ci ha resi capaci di essere suoi collaboratori e amministratori dei suoi beni. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siete insieme a me, Maria, con Il libro più letto. Stiamo parlando di Esodo e siamo arrivati al capitolo 7. Incominciamo a vedere un Dio all'opera in maniera molto forte in questo nuovo capitolo. Ed ecco la parola ad Enzo che spiegherà e comincerà a parlare delle 10 piaghe.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, quindi da parte del vostro Enzo, un calorosissimo saluto. Bentornati quindi insieme a noi. E bentornati all'ascolto quindi del libro più letto. Lo stiamo aprendo nel libro dell'Esodo, esattamente al capitolo 7. Abbiamo visto come il faraone indurì il suo cuore e si ostinò nelle sue decisioni, nonostante avesse visto i segni che Mosè e Aronne avessero fatto davanti a lui. E nonostante questa ostinatezza, anzi, proprio a causa di questo, vediamo che Dio prosegue nel suo piano. Leggiamo dal versetto 14 al 19 da Esodo capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è ostinato, egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Va dal faraone domani mattina. Ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu aspettalo sulla riva del fiume, prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente e digli: Il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Così dice il Signore: da questo saprai che io sono il Signore. Ecco, io percoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno cambiate in sangue. I pesci che sono nel fiume moriranno, il fiume sarà inquinato, e gli egiziani non potranno più bere l'acqua del fiume. Il Signore disse a Mosè: di ad Aronne: prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua. Essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra.

Quello che Dio progetta è un altro colpo al culto egiziano. Il fiume sacro Nilo si trasforma in sangue. Gli egiziani rappresentavano il Nilo come Api, la figura di un uomo grasso con il petto di donna, che significa la potenza della fertilità e il nutrimento. Essi cantavano un inno a questo dio nel tempio che suonava pressappoco così: tu adacqui i campi creati da Ra, tu sei il datore del cibo, creatore di tutte le cose buone, tu riempi i granai, tu ti prendi cura del povero e del bisognoso. L'acqua del fiume Nilo era la linfa dell'Egitto, ora quest'acqua è sangue e porta la morte. Il giudizio di Dio è che quello che una volta era una benedizione diventa ora una maledizione. Come sempre, quando Dio parla e promette qualcosa, questo puntualmente si avvera, come possiamo leggere nei versetti 20 e 21. Mosè e Aronne fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori, e tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto.

È interessante notare il coraggio di Aronne e Mosè, che compiono questo intervento di giudizio sotto gli occhi di Faraone e dei suoi servitori. Le conseguenze di questo intervento divino sono veramente disastrose per gli egiziani. Non c'è più acqua da bere, i pesci muoiono, il fiume è inquinato e c'è sangue dappertutto. Potremmo aspettarci che a questo punto il faraone si preoccupi, ma non è così, come troviamo scritto nei versetti dal 22 al 25. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte e il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e Aronne, come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua e non fece nessun caso nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono 7 interi giorni dopo che il Signore ebbe percosso il fiume. Questa piaga quindi durò 7 giorni. E Faraone non capì che si trattava della mano di Dio, perché anche i suoi maghi riuscirono a ripetere la stessa piaga. Ci viene detto che il Faraone non fece nessun caso a quello che era successo, voltò le spalle e se ne andò. Questo dovrebbe farci riflettere. Quante volte, nonostante i numerosi richiami di Dio, i suoi interventi, gli uomini continuano nella loro vita di peccato, di ribellione contro di Lui. Come Faraone, voltano le spalle e se ne vanno per la loro strada, senza far caso a ciò che il Signore vuole dire. Lo scopo del Signore per Faraone è detto al versetto 17. Da questo saprai che io sono il Signore. E ha lo stesso scopo anche per noi. Vuole farsi conoscere, mostrare chi è, rivelare il suo piano per la salvezza dell'umanità. Non voltategli le spalle, ascoltatelo.

0: Faraone non ascolta Dio e Mosè deve tornare da lui con un nuovo messaggio da parte di Dio. Leggiamo il testo dal versetto 26 al 29 del capitolo 7 di Esodo. Poi il Signore disse a Mosè: «Vada al Faraone e digli: così dice il Signore: lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. Il fiume brulicherà di rane che saliranno ed entreranno nella tua casa, nella camera dove dormi, sul tuo letto, nelle case dei tuoi servitori, in mezzo al tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Le rane saliranno contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servitori». La seconda piaga annunciata da Dio riguarda le rane. Le rane erano rappresentate da Heka, una divinità con la testa di rana. Anche Api è raffigurata mentre tiene in mano una rana dalla cui bocca fuoriesce del cibo, che indica la stretta relazione tra il dio del Nilo e la dea rana, la più antica e madre di dee. La rana era la dea della fertilità e della rinascita, patrona delle ostetriche. Una raffigurazione egiziana mostra Heka che recita incantesimi per influire sulla resurrezione di Osiride. Anche un'altra scultura la mostra inginocchiata davanti alla regina che sorveglia la nascita di Hatshepsut. Nel prossimo capitolo vedremo l'evolversi dell'intervento di Dio contro Faraone.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Il tema del capitolo successivo, il capitolo 8, è la piaga delle rane, quella delle zanzare e l'umiliazione dell'orgoglio del faraone. L'Egitto è poi invaso da sciami di mosche, probabilmente lo scarabeo sacro, e Mosè intercede presso Dio. Vedremo perciò che le piaghe continuano contro il paese d'Egitto. Dio sta sferrando il suo attacco contro un popolo immerso nella idolatria. Alla fine del capitolo precedente abbiamo visto che Mosè andò di nuovo dal faraone per chiedergli di lasciare andare il popolo. Era Dio a fare questa richiesta affinché Israele lo servisse. Se faraone si fosse rifiutato, Dio avrebbe mandato delle rane contro il paese. Le rane erano anch'esse una rappresentazione di una divinità egiziana, Eka. Ma leggiamo come reagì Faraone a questo nuovo intervento di Dio nei versetti dall'1 al 10 del capitolo 8. Il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne, stendi la tua mano con il bastone sui fiumi, sui canali, sugli stagni, e fa salire le rane sul paese d'Egitto». Allora Aronne stese la sua mano sulle acque d'Egitto e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. Ma i maghi fecero lo stesso con le loro arti occulte e fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Allora il faraone chiamò Mosè e Aronne e disse loro: «Pregate il Signore perché allontani le rane da me e dal mio popolo, e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici al Signore». Mosè disse al faraone: «Fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie suppliche per te, per i tuoi servitori e per il tuo popolo, che vengano sterminate le rane intorno a te e nelle tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel fiume». Egli rispose: «Per domani». E Mosè disse: «Sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non c'è nessuno pari al Signore, che è il nostro Dio. Le rane si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servitori e dal tuo popolo, non ne rimarranno che nel fiume». Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone. Mosè implorò il Signore circa le rane che aveva inviate contro il faraone. Il Signore fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le radunarono a mucchi e il paese ne fu inquinato.

Le rane erano dappertutto, nei letti, nelle cucine, nei forni, in ogni stanza delle case. E quando essi camminavano, calpestavano delle rane. Quando si sedevano sulle rane. Era una situazione terribile, perché una rana non può fare molti danni, ma tante rane insieme provocano notevoli disagi, tanto più che erano sacre e non si potevano uccidere. Ancora una volta, i maghi egiziani riescono a ripetere la piaga delle rane, e questo dimostra come Satana abbia un vasto campo d'azione in cui può operare per ingannare gli uomini. È interessante notare che, sebbene i maghi fossero in grado di moltiplicare le rane, non erano in grado di eliminarle. Il faraone era così disperato per questa piaga che si dichiarò pronto a promettere qualsiasi cosa. Dio stava cominciando a costringerlo a riconoscere chi egli era. Mosè e Aronne prendono questa occasione per sottolineare ancora di più la potenza di Dio, offrendo a Faraone la possibilità di metterlo alla prova anche con qualcosa di particolare che non facesse pensare a un caso. Faraone chiede che la liberazione delle rane avvenga il giorno dopo e la risposta di Mosè è chiara: sarà fatto così, in modo che tu sappia che non c'è nessuno che sia pari al Signore, che è il nostro Dio. Tutti gli dei egiziani e i maghi messi insieme non erano capaci di fare ciò che il Signore era in grado di operare. Così Mosè fa al Signore una precisa richiesta e Dio risponde in un modo altrettanto preciso. Qui c'era in gioco la reputazione non solo di Mosè e Aronne, ma di Dio stesso.

A questo punto la cosa più logica da pensare è che Faraone si renda conto di chi è il Dio con cui ha a che fare. Vediamo cosa dicono i versetti dall'11 al 15. Ma quando il Faraone vide che c'era un po' di respiro, si ostinò in cuor suo e non diede ascolto a Mosè e Aronne, come il Signore aveva detto. Quindi il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così. Aronne stese il braccio con il suo bastone, percosse la polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare infierivano sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero al Faraone: «Questo è il dito di Dio». Ma il cuore del Faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto.

0: Il cuore di Faraone era talmente ostile verso Dio che appena le cose migliorano, ritorna nell'atteggiamento di rivolta e nell'atteggiamento di ribellione, ritrattando la promessa di lasciar libero il popolo. Dio è quindi costretto a proseguire nel suo intervento duro verso di lui, mandando una nuova piaga, le zanzare. La parola zanzara può indicare moscerini o pidocchi. La sua radice significa coprire o pungere, pizzicare. Ed è interessante notare che queste azioni non le potrebbe compiere un moscerino, ma sono una buona descrizione di una zanzara. Ho letto l'esperienza di un turista in Egitto che aveva notato come la sabbia fosse in movimento e sulla superficie apparisse una massa di piccole zecche che gli si stavano arrampicando sulle gambe. Questo può rendere chiaro le parole della Bibbia: la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. L'idolatria era entrata nella loro vita e nella routine di tutti i giorni. Questa piaga costituiva un giudizio di disprezzo contro Geb, il dio della terra, che era strettamente legato al suolo in tutte le sue fasi. Geb era colui che segnalava a Osiride lo stato del raccolto. Persino i maghi, non potendo riprodurre l'evento con le arti magiche, si rendono conto di trovarsi di fronte a qualcosa di particolare e riconoscono: questo è il dito di Dio. Riconoscere la potenza di Dio non basta. Molto spesso le persone sono disposte a riconoscere che Dio esiste e che è potente, ma non accettano il fatto che Egli intervenga nella loro vita, che la diriga, mentre questo implica una cosa molto importante: l'ubbidienza. Vediamo fin da ora questo problema nel Faraone. Non vuole ubbidire al comando del Signore, al comando di lasciare andare il popolo, e la conseguenza è sempre più grave. È detto che non diede ascolto a Mosè e Aronne e che indurì il suo cuore. Il compito di Dio era quello di portare alla luce quello che c'era dentro il cuore di Faraone, la ribellione a lui. Vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi possiamo fermarci qua. Ciao a tutti, vi ringrazio ancora una volta per averci ascoltato, quindi a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo ad ascoltare la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni capitolo 8, dei versetti da 37 a 40.

0: So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: Nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così.
1: Oltre a vantarsi di non essere mai stati schiavi di nessuno, cosa assolutamente non vera, e oltre ad essere stati contestati dal Signore che mise in luce la loro schiavitù spirituale, quei giudei che asserivano di avere creduto, si vantavano di essere discendenti di Abramo. Gesù riconobbe la loro discendenza umana, ma si preoccupò di precisare che è una cosa essere stirpe di qualcuno, altra è essere figli. La missione che quei giudei discendevano da Abramo mette maggiormente in evidenza che il loro comportamento non era conforme a quello del patriarca. Così, se erano discendenti secondo la natura umana, non lo erano assolutamente secondo lo spirito. Anzi, nel loro comportamento si poteva facilmente ravvisare un altro padre spirituale che con Abramo, definito l'amico di Dio, non aveva proprio nulla a che fare. Ora, non è sufficiente portare il nome di qualche illustre personaggio per essere grandi come lo fu lui, o per possedere i suoi valori, le sue virtù, le sue capacità. È necessario vivere come lui visse, essere ciò che lui fu, manifestando nel concreto di esserne figli, di avere ricevuto, ereditato quelle facoltà, quella natura che erano suoi. E in questo caso parliamo di facoltà spirituali che lo resero un uomo di Dio. La fede dichiarata da quelle persone che discutevano con Gesù sembrò volatilizzata come rugiada al sole, tanto che Gesù li accusò di volerlo uccidere. Questo evidenzia che non nutrivano la fede di Abramo, che non erano animati dal suo stesso spirito, che non erano attratti dalla verità divina rivelata dal Cristo. Senza dubbio erano stirpe di Abramo, ma non erano figli perché si comportavano in modo del tutto diverso. Essere discendenti di un uomo di Dio attraverso il quale il Signore ha operato cose importanti, oppure avere come genitore un cristiano semplice ed umile, ma fedele, devoto, zelante, non offre alcun diritto. Non garantisce una vita di fedeltà spirituale, una vita di servizio fecondo o di cospicua benedizione. La fede è un valore personale. E non possiamo vantarci della fede o della relazione con Dio che ha caratterizzato la vita di alcuni nostri familiari. Dio ha dei figli che attraverso la fede hanno un rapporto con Lui, ma spiritualmente parlando non ha nipoti, non conosce nipoti. Il Signore ci dia di riflettere su noi stessi e ci benedica.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La nostra pazienza realizzerà più della nostra forza. Edmund Burke è un oratore, filosofo e politico britannico del 1700, esprimeva questa sentenza con molta saggezza. La nostra pazienza realizzerà più della nostra forza. Questo mi fa pensare, mi fa riflettere, mi fa pensare a un testo di Isaia, quando dice: nel tornare a me e nel stare calmi, nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. E queste sono scelte di vita: nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. La nostra pazienza realizzerà più della nostra forza. Questo ci parla di fede, ci parla di saper aspettare i tempi e i momenti, perché nel tempo che sappiamo aspettare, Dio fa crescere le cose che abbiamo seminato. Noi possiamo seminare, innaffiare, ma dobbiamo aver pazienza, perché ogni cosa cresce a suo tempo. Così che nella pazienza crescono più cose di quelle che non facciamo crescere con la nostra forza. Perché quando siamo pazienti e aspettiamo che le cose crescano, la nostra fiducia deve crescere, ed è anche la nostra fiducia nel Signore, nell'opera sua, nella sua capacità di risolvere i problemi. Noi tante volte siamo presi, siamo spaventati, siamo arrabbiati, e la nostra forza diventa distruttiva, non costruisce. Ma nella pazienza, quando permettiamo a Dio di costruire, quando permettiamo a Dio di fare crescere, quando permettiamo al tempo e alle cose di avere il suo corso, le cose succedono, le cose vanno avanti, la vita prende un significato e una forza diversa. La nostra pazienza realizzerà più della nostra forza. Ce lo dobbiamo ricordare, che non è per la nostra forza che le cose vanno avanti. Non è perché siamo bravi, perché siamo intelligenti, perché siamo così attivi, così dinamici. Ma in tante cose dobbiamo avere pazienza, perché ogni cosa seminata cresce a suo tempo. E abbiamo sempre bisogno del miracolo della crescita. E le parole che abbiamo detto ieri crescono oggi, forse, o forse domani. Ma è importante che siano parole buone. I semi che abbiamo gettato ieri cresceranno domani. È importante che siano semi sani. E allora abbiamo bisogno di pazienza, perché è Dio che fa crescere. È Dio che ha stabilito e ha dato vita ad ogni seme, perché ogni seme possa portare il suo frutto. Quindi, nella pazienza troviamo più forza, più profitto, più utilità che non nella nostra forza, nelle nostre azioni. Che Dio ci benedica e ci aiuti ad avere fede, perché è Lui che fa crescere.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina che vi saluta nel glorioso nome del Maestro Gesù. Quest'oggi con la nostra meditazione osserveremo un episodio dal Vecchio Testamento, cose successe oltre 3000 anni fa, e noteremo come l'umanità mai cambia e come tale episodio ci serva da ammonizione e ci offra insegnamenti assai appropriati per ognuno di noi. Ma prima vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

Oh, sentite com'è bello il canto, diverse voci, ognuna cantando una diversa melodia, creano un'armonia così piacevole, l'unione. Sì, un colore in se stesso non è né bello né brutto, ma quando è messo assieme ad altri colori in un quadro di un grande artista, ecco che ci dà di nuovo un'impressione piacevole. E questo è vero di tutte le cose, anche delle cose più triviali. Prendete per esempio il fuoco, 4-5 pezzi di legno messi assieme fanno una bella fiamma che riscaldano tutta la casa, ma ne prendete, le mettete uno qua, uno là, presto il fuoco si spenge e non servono a nulla. Ora, questa è l'idea della Chiesa, della riunione dei credenti. Uno può credere in Dio, può fare il suo meglio, può pregare, può fare tutto quello che vuole, ma da sé fa ben poco, si scoraggia e presto l'effetto della sua testimonianza andrà perso. Ma se si mette assieme ad altri che la pensano come lui, ecco che subito si sentirà l'effetto della testimonianza cristiana. Oh, se si potesse far capire questo a tutti i nostri che sono sparsi per ogni dove, se tutti coloro che si chiamano credenti si unissero assieme, certo che il nostro popolo ci noterebbe e tanti sarebbero attratti al Vangelo di Cristo. E voi sapete cosa ha detto Gesù, no? E quando io sarò elevato, quando io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. E così oggi noi vi invitiamo a scriverci, vi invitiamo a cercare un'unione sia con noi sia con quelli che sono lì vicini a voi, affinché tutti assieme in preghiera e in azione si possa dimostrare al nostro popolo la nostra esistenza in una testimonianza che rispecchia Cristo vivente ed operante nella nostra vita. Non vorreste far questo? Certo, dobbiamo farlo. Ed ora continuiamo col programma ed eccovi un altro dei nostri inni.

E così, cari amici, siamo arrivati alla nostra meditazione ed ora vogliamo aprire la nostra Bibbia assieme per leggere assieme al primo libro di Samuele, dal terzo capitolo, i primi 19 versetti. Primo Samuele, capitolo terzo, i primi 19 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire con noi la lettura della parola di Dio. Or il giovinetto Samuele serviva l'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio dell'Eterno dove si trovava l'arca di Dio. E l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi!» E corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato?» Ed egli rispose: «Io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli se ne andò a coricarsi, e l'Eterno chiamò di nuovo Samuele, e Samuele s'alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato?» E quegli gli rispose: «Figliuolo mio, io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. L'Eterno chiamò di bel nuovo Samuele per la terza volta ed egli s'alzò e andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato». Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovinetto ed Eli disse a Samuele: «Va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai: parla, o Eterno, poiché il tuo servo t'ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto e l'Eterno venne, si tenne lì presso e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». E Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Allora l'Eterno disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi l'udrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò ad effetto contro Eli dal principio fino alla fine tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetua a cagione dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attratto su di sé la maledizione ed egli non li ha repressi. Perciò io giuro alla casa d'Eli che l'iniquità della casa d'Eli non sarà mai spiata né con sacrifici né con oblazioni». Samuele rimase coricato sino alla mattina, poi aprì le porte della casa dell'Eterno. Egli temeva di raccontare ad Eli la visione, ma Eli chiamò Samuele e disse: «Samuele, figliuol mio». Ed egli rispose: «Eccomi». Ed Eli: «Qual è la parola che egli t'ha detta? Ti prego, non me la celare. Il Dio ti tratti col massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli t'ha detto». E Samuele allora gli raccontò tutto senza celargli nulla. Ed Eli disse: «Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene».

Se noi vogliamo leggere a fondo questo capitolo e cerchiamo, usando il nostro intuito, di leggere come si dice fra le righe, è facile capire che a quel tempo le cose non andavano troppo bene per Israele. Siamo nei tempi del Vecchio Testamento, l'epoca d'oro proceduta dalla gloriosa e miracolosa conquista della terra promessa e seguita dal regno di Saul, di Davide e Salomone. Considerando questo, a noi verrebbe da pensare che la religione fosse tenuta in quel tempo ben in alto dal popolo di Israele. Ma purtroppo non è così. Nel secondo capitolo leggiamo che Eli non tiene la sua famiglia sotto una buona ed esemplare condotta, anzi leggiamo che i suoi figlioli sacerdoti come lui si comportano scellaratamente e leggiamo inoltre che visioni, rivelazioni divine, erano rare e per di più troviamo che Eli, cioè il clero, ha la vista intorbidita. Se noi non sapessimo che questo libro fu scritto 3000 anni fa, potremmo credere che qualcuno avesse scritto per descrivere l'età presente. Infatti paragoniamo le due epoche. Questo terzo capitolo non ci dice che in Israele non c'era religione, anzi loro avevano il tabernacolo, la gente andava in chiesa e portava offerte, non era la mancanza di religione. Il problema era la mancanza della parola di Dio. La rivelazione divina era scarsa. Oggi neppure manca religione, ci sono innumerevoli chiese di tutte le qualità. Tutti si chiamano cristiani, tanti sono quelli che vanno in chiesa, ma ciò che

Il sangue di Cristo, quello è un insegnamento troppo grottesco, e poi quel chiamare le persone peccatrici si offendono, non è cortese, va contro l'etichetta. Dare un invito alla fine delle riunioni, quello decisivamente deve essere abolito, perché imbarazza la gente. E il servizio serale, beh, un servizio al giorno basta, sono solo quei fanatici degli evangelici che ne fanno due al giorno, e infatti anche fra loro c'è mormorio, opposizione e desiderio di abolirlo. Così cosa si fa nelle chiese? Cosa fa il clero? Si parla di etichetta, di rivendicazioni sociali, si predica dal Reader Digest o dal Barba Nera, si fanno cene, si fa balli, e di conseguenza pochi sono quelli che camminano per fede. E per colmare la misura, e questo lo dico senza distinzioni particolari ma parlando in generale, ecco che il clero ha la vista intorbidita. Mai come in questi ultimi giorni questo versetto si è avverato. Si fanno concili sopra concili, cambiamenti su cambiamenti. Chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra. La gente perde persino quel po' di fede che l'era rimasta. Non c'è accordo, non c'è direzione, non c'è visione. E come la Bibbia dice, dove non c'è visione, il popolo perisce. E così ecco che la lampada della fede si sta affievolendo, come il sacerdote Eli, il vecchio sistema religioso ha generato dei figli che non portano onore al Signore, anzi sono di scandalo, e il popolo, come fece ai tempi di Eli, oggi pure non può riporre in loro la propria fiducia. La gioventù si ribella, stanca com'è dei vecchi sistemi ammuffiti, e cerca qualche cosa di nuovo, di semplice, ma pieno di significato e di potenza. Oh sì, la lampada sta per spengersi, e Dio ha bisogno, come è successo ai tempi di Eli, di qualcuno che ne prenda cura e che la faccia brillare di nuovo. Al tempo di Eli, Dio trovò un bambino. Troverà oggi Dio qualcuno per tenere accesa questa sua lampada? Amici, dite, potrebbe egli usar voi? Non vi sentireste onorati? Non vorreste essere proprio voi quelli a cui Dio dà l'incarico di tenere accesa la lampada della fede? Ebbene, guardiamo il piccolo Samuele, le sue qualifiche e la sua chiamata. E per prima cosa notiamo che egli era vicino al Signore. Leggiamo che egli dormiva vicino all'arca. E amici, noi non possiamo pretendere che Dio ci chiami al suo servizio se siamo lontani da Lui o immersi nei divertimenti, nelle gozzoviglie. Poi notiamo che Samuele è pronto a rispondere, e qui dobbiamo fare un'osservazione. Amici, notate a chi rispose Samuele. A Dio? No, si alzò per ben due volte e andò dal sacerdote. Oh, quante volte succede al giorno d'oggi che tanti giovani si sentano chiamati da Dio e invece di andare a Dio vanno al clero. Ma amici, sapete che c'è una grande differenza fra il clero e Dio? I due non sono la stessa cosa. Fortunatamente, ecco che Eli era onesto, e così seppe indirizzare il giovane Samuele a Dio. Samuele diede ascolto e trovò il Signore. La Bibbia dice: «Oggi, se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore come fecero i vostri padri». E amici, quante volte noi ci siamo sentiti convinti che Dio ci ha parlato attraverso un messaggio radio, attraverso una persona, attraverso la letteratura, attraverso la sua santa parola, e noi abbiamo fatto orecchi da mercante. Oh, rispondiamo, facciamo come Samuele. Egli udì la voce e rispose ed ebbe la visione. Sì, le condizioni di Israele non erano troppo buone. Il popolo si era sviato dalla verità per seguire tradizioni fallaci, per imitare i popoli circonvicini. Ed ecco, se noi continuassimo a leggere il capitolo 4, troveremmo come Dio ripagò la loro infedeltà. Quivi infatti leggiamo come i Filistei li sopraffecero, presero la sacra arca lasciata a loro da Mosè, e in un sol giorno uccisero oltre 30.000 uomini israeliti. Amico, la Bibbia dice: il tuo peccato ti troverà.
il salario

Del peccato è la morte, e come Dio lasciò cadere la sua ira sul suo popolo prediletto, così farà su di noi. Amici, se questo passaggio ci fa vedere che la nostra condizione è simile alla loro, prendiamo a cuore l'ammonizione del Signore, poiché il castigo sarà pure consimile anche per noi. Samuele udì la parola, ubbidì ed ebbe la visione e tenne viva la lampada. Di conseguenza leggiamo nei versetti 19 e 20 che egli fu riconosciuto da tutti qual profeta di Dio. Mentre Eli e tutti gli altri fallirono, Samuele ebbe il privilegio di riportare Israele a Dio e di vederlo all'apice della sua gloria sotto il regno di Davide. Amico, il sistema clericale ha fallito al punto di dichiarare Dio morto, al punto di permettere balli e giochi nelle chiese, e sta a noi, amico, di presentarci a Dio, a rispondere all'appello della sua parola e a riportare questo nostro popolo alla semplicità del Vangelo di Cristo, affinché lì trovi quella potenza rigeneratrice che cambia il cuore delle persone e il destino delle nazioni e riunisce assieme peccatori perduti e Dio. Ma amico, per favore osserva che questo richiede una decisione individuale. La Bibbia ci insegna che mai Dio chiamò gruppi di persone, ma sempre individui. E Dio non parla a tutti, ma parla nel segreto del cuore dell'individuo che sinceramente lo ama e lo cerca. Amico, di che fai tu della parola di Dio? L'hai mai udita? Ti sei mai sentito convinto nel cuore che tu dovresti dedicarti a Dio? Anche ora Dio cerca, invita, chiama qualcuno. Perché non obbedire alla sua chiamata? Samuele non si vergognò, e prima che potesse far qualcosa per il Signore, egli si dedicò a lui e si dichiarò suo servo. Ora, amico, tu fa la stessa cosa. Non dire: io non sono buono da nulla, non ho alcun talento, non conosciamo niente di Dio, non sappiamo nulla, noi cosa si può fare? Ma nota, Samuele non era altro che un piccolo bambino. Cercate di far nulla con la vostra potenza e intelletto per il Signore. No, con quello che avete voi, amici, non si può far nulla. Ma ricordiamoci che semplicemente dobbiamo abbandonarci nelle sue mani, ed egli ci darà allora i talenti necessari, la conoscenza e l'intelletto di cui noi tutti abbiamo bisogno. Ricordiamoci che Dio si diletta nel prendere le cose umili, le cose che non sono per sconvolgere ed abbattere, le cose grandi, quelle che sono. Ricordiamoci che egli può ogni cosa e che può fare di venire ognuno di noi, come fece di Samuele, dei giganti spirituali. Amici, la vostra salvezza dipende dalla vostra obbedienza al Vangelo, ma più il futuro dei vostri figli, di questa nazione, dipendono da voi. Essa resterà libera e ritornerà nell'ordine e nell'armonia se obbedirete, se la lampada sarà tenuta accesa, e se questo noi faremo, ne riceveremo inoltre gloria e vantio. Osservate, infatti, Samuele stabilì il regno di Davide. A noi il Dio ci accorda un privilegio maggiore, quello di stabilire il regno di Cristo. Il clero non fu capace, lo Stato non fu capace, ma un piccolo bambino dedicato al Signore ci riuscì. Amici, se oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, ma obbedite e rispondete. Ricordiamoci: i figli di Eli disubbidirono e caddero, Samuele fu obbediente e Dio fu in lui glorificato. Chi imiteremo noi? Possa lo Spirito di Dio parlare ora ad ogni cuore in ascolto e spingerci all'ubbidienza e alla sottomissione della sua santa parola.

Amici ascoltatori, siamo così giunti al termine di questo nostro programma e nostra viva speranza che il Signore vi abbia parlato. Se noi possiamo aiutarvi, rispondere a qualche vostra domanda, darvi maggiori informazioni, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, sarà nostro privilegio rispondervi. Qui Eros Bacocina, che implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi, sulla vostra famiglia e sulla vostra casa.

0: Situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, ed eccomi qui, anzi rieccomi qui, Mario Pieri in vostra compagnia per la prossima mezz'oretta. La trascorreremo come sempre ascoltando buona musica e facendo qualche considerazione. Strada facendo vi proporrò un paio di articoli da alcune riviste evangeliche. Ne parleremo fra poco. Intanto, per cominciare, per non smentirmi, vi propongo subito un brano musicale, il primo della trasmissione. Si tratta di questa canzone di Albino Montisci, tratta dall'album Semplicemente Lode volume 2, e il brano si intitola Ti desidero. Vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia. Albino Montisci.

Albino Montisci, ti desidero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi qui a Contrappunti. In un numero della rivista Uomini Nuovi ho trovato un articolo che vado adesso a condividere con voi, è a firma di Pietro Bolognesi. Si tratta di un sogno, o perlomeno prende spunto da un sogno per dire ovviamente qualche cosa di più, ma adesso lo vediamo insieme. Come premessa però, prima volevo leggervi questo versetto tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 20. L'hai scritto: perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ecco, grosso modo dovreste aver capito dove andrà a parare, per così dire, l'articolo che voglio condividere con voi. Si tratta, parleremo della fede. Ed eccovi allora il sogno di questo articolo. Ho fatto un sogno. Insieme ad alcuni amici ero partito per un'escursione in montagna. Si andava verso l'alto e la giornata era veramente splendida. È vero che c'erano alcune nuvole all'orizzonte, ma nel complesso il cielo era molto sereno. La funivia era partita e un po' alla volta lasciava alle spalle il luogo di partenza che diventava sempre più piccolo. Lo spettacolo che si apriva davanti ai nostri occhi era veramente straordinario. Il silenzio del paesaggio era rotto solo dalle nostre esclamazioni di meraviglia e di gioia. E sembrava che fosse lo stesso paesaggio a parlare. Renzo indicava con eccitazione agli altri amici la cima che si delineava con prepotenza là davanti alla funivia. Che meraviglia! Sulla funivia c'era veramente un clima indescrivibile, tanta eccitazione, tanta euforia. Sembrava che un simile stato d'animo meritasse d'essere prolungato all'infinito, tanto era straordinario. Ad un tratto però uno scossone, una ventata, un gran frastuono pose fine ai miei pensieri. Precipitavo e m'assalì un senso di disorientamento e di impotenza. Una voce sovrastava tutti i rumori e la mia interna confusione. È come se sentissi una voce chiara e forte che mi sollecitava: aggrappati. Mi ritrovai scaraventato su un piccolo promontorio. Non avevo capito cosa fosse successo, ma una cosa era certa: avevo solo uno spezzone di roccia a cui aggrapparmi. Mi aggrappai con tutte le mie forze. Il vento soffiava forte, mi sentivo veramente precario in quella situazione. Non capivo bene cosa stesse succedendo, ma mi rendevo conto che era accaduto qualche cosa di veramente serio e che io avevo una sola possibilità di cavarmela. Un po' più in alto, su un altro promontorio della medesima roccia, potevo scorgere i miei compagni che tentavano di fare del loro meglio per rimanere dove si trovavano. Era l'unica roccia, o quella o nulla, anche se in modo confuso sentivo le loro voci. Esse sembravano un incoraggiamento a rimanere attaccati alla roccia. Più giù, un gruppo più consistente sembrava avere trovato una spianata più comoda. Non si riuscivano a sentire le loro parole, ma facevano segni perché li raggiungessi. Le loro grida davano persino l'impressione di una certa euforia. Sembrava si stessero organizzando in maniera efficace e davano l'impressione di essere rassicurati. Provavo una certa invidia per loro che erano così numerosi e potevano incoraggiarsi a vicenda. E questo rendeva molto più sopportabile la condizione in cui si trovavano. Mi aggrappavo con tutte le mie forze alla roccia. Le mani erano stanche e anche sbucciate, mi facevano soffrire, ma non avevo il coraggio di lasciare quella presa. Era il segno della mia debolezza, ma in un certo senso era anche il segno della mia forza. Quanto tempo avrei dovuto rimanere in quella posizione? Non lo potevo certo sapere, ma sapevo certamente che dovevo stare là oppure cadere.

Il tempo passò, un tempo che non sembrava mai finire. Calò la sera e sembrava non vi fosse null'altro da fare che tenersi aggrappati alla roccia. La notte passò con l'eco delle voci dei miei amici appollaiati un po' più in alto. Si incitavano a vicenda per non addormentarsi e quelle voci, spesso coincitate, mi confortavano. Contribuivano a non farmi sentire troppo solo. Mi facevano capire che la roccia teneva e che ci si poteva tenere ad essa. L'alba intanto si levava. Guardai giù, la spianata della sera prima non c'era più. Non c'era più nessuna traccia del gruppo che si era sistemato poche ore prima. Seppi più tardi che una valanga di terriccioli aveva spazzati via tutti. Ad un tratto mi sembrò di vedere sulla roccia, accanto alle mie mani sanguinolente, una lettera dell'alfabeto. Sembrava fosse stata incisa da qualcuno. Pensai a quelle scritte incise qualche volta sui muri come ricordo di qualcosa. Se fosse stato così, la mia situazione era meno drammatica di quello che avevo immaginato. Forse indicavano che qualcuno era già passato di là. Una lettera era ben leggibile, era una E. Chissà che cosa era stato scritto su quella roccia. La cosa mi incuriosiva, anche se non ero nella miglior posizione. Non era facile spostare la mano destra che ricopriva il resto della scritta sulla roccia, ma bisognava provarci. Lentamente spostai verso sinistra la mia mano. Si poteva scorgere un'altra lettera. Era una D. Era rischioso spostare ancora la mano verso sinistra, ma ci provai. E vidi una E. E si leggeva adesso E-D-E. Cercai di spostare ulteriormente la mano, ma non ne ebbi il tempo. Impegnato com'ero a decifrare la scritta, non m'ero reso conto che nel frattempo qualcuno si era avvicinato a me e mi aveva preso in braccio per portarmi definitivamente in salvo. Mi ritrovai in un luogo veramente diverso. Rasserenato da quell'atmosfera, chiesi a colui che mi sembrava la vera autorità quali fossero le lettere che stavo per scoprire, che avrei aggiunto alle tre già note, E di E. Avresti scoperto una sola lettera, quella con la quale comincia il tuo nome. Non capivo. Il mio nome cominciava con P e Pede non significava nulla per me. E sentii lontano una voce possente, forte, che proclamava una frase a me familiare. Una frase tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, adesso le parole erano chiare. Poiché hai creduto, sei diventato figlio, e la prima lettera di quello che sei è anche la prima lettera della parola che avresti scoperto su quella roccia. Ecco, finalmente capivo. Essere figlio voleva dire esercitare la fede. Era l'unica certezza anche in mezzo alla precarietà, l'unica certezza a cui ubbidire. Lassù, su quella nuda roccia, avevo conosciuto la forza della fede. La roccia aveva tenuto. Io ero stato salvato, la promessa di Dio aveva trionfato. E a questo punto, per restare in tema e anche per fare un intervallo musicale, volevo proporvi questo classico dell'innologia cristiana evangelica. È stato composto da Martin Lutero, si intitola in inglese A Mighty Fortress, in italiano Il nostro Dio è una forte rocca. Prima però, come sempre, volevo condividere con voi anche le parole, perché sono molto molto significative. Il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno. È il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male. La sua capacità e il suo potere sono grandi. È armato di un odio crudele. Non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta.
Chiedi di chi si tratta? Cristo Gesù. Il suo nome è Signore Sabaoth, lo stesso in eterno, è Lui che deve vincere la battaglia. E benché questo mondo pieno di demoni dovesse minacciare di rovinarci, noi non temeremo, perché Dio ha ordinato che la sua verità vincesse tramite noi. Il principe delle tenebre è terribile, eppure non temiamo a causa sua. Possiamo affrontare la sua ira perché la sua triste fine è sicura e una piccola parola lo atterrerà. Quella parola vale più di ogni potere terreno. Non devo nessun ringraziamento a loro. Lo spirito e i doni sono nostri tramite colui che è dalla nostra parte. Lasciamo pure che svaniscano i beni, i parenti, perfino questa vita mortale, e anche se il corpo muore, la verità di Dio rimane ancora, perché il suo regno è eterno. Ecco, queste le parole della canzone che vi propongo adesso, un pochino parafrasate dal classico composto da Martin Lutero. Il nostro Dio è una forte rocca. La ascoltiamo adesso dal gruppo Second Chapter of Acts.

0: Contrappunti.
1: Allora, se mi hai raggiunto da poco qui a Contrappunti, benvenuto. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e con un'altra piccola rubrica, quella intitolata Incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Allora, chi andiamo ad incontrare quest'oggi? Andiamo a incontrare un paralitico, ovviamente ai tempi di Gesù. Erano 5 uomini le cui vite erano probabilmente legate dal sentimento della più profonda amicizia, ma da tempo uno di loro giaceva a letto paralizzato. Gli altri avrebbero fatto qualsiasi cosa pure di riavere l'amico fra loro come ai vecchi tempi. E fu cosa alquanto ovvia, avendo sentito parlare di Gesù che era nei paraggi, quindi pensarono di portare il paralitico alla presenza di Cristo. Ecco, questo un po' il contesto. La folla impediva però di avvicinarsi alla casa dove Gesù stava parlando, e uno di loro ebbe un'idea, cioè quella di scoperchiare il tetto e calare giù il paralitico proprio davanti a Gesù. E appena Gesù lo vide, mosso a compassione, non solamente per il suo stato fisico, ma soprattutto per la sua condizione spirituale, cioè per il peccato, la causa originale della sua e di tutte le malattie del mondo, ebbe compassione, appunto. Gesù vede il bisogno spirituale di quell'uomo come qualcosa da guarire prima ancora del bisogno fisico. Ed ecco che parla e dice infatti: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E per mostrare la realtà di quell'espressione davanti agli occhi attoniti e anche scandalizzati dei presenti, aggiunge: prendi il tuo lettuccio e vai. Cosa che il poveraccio fa in 4:48 tornando a casa e glorificando Dio con grande gioia di amici e parenti. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando in questo momento non sei paralizzato oppure su una sedia a rotelle, ma anche tu, come anch'io, ecco, ci troviamo spesso incapaci di fare quello che vorremmo. Come l'apostolo Paolo, infatti, possiamo affermare: voglio fare il bene, ma si presenta il male e finisco sempre col vedere ciò che non posso fare e col fare ciò che invece non vorrei. Questo è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, versetto 15. Ecco, per natura tutti noi siamo come paralizzati, cioè incapaci di fare la volontà di Dio. È bello sicuramente avere degli amici che ci conducono a Lui, a colui che può immettere nuova potenza nelle nostre parti paralizzate. Sì, perché solo Gesù può pronunciare quelle dolci parole, cioè io ti perdono. Il bisogno del perdono infatti è più importante di qualsiasi necessità fisica o materiale che tu e io possiamo mai desiderare. Non perdonare vuol dire non punire, e solo Gesù può dirci queste parole, perché Lui solo ha pagato di persona nel suo corpo, portando i miei e i tuoi peccati e prendendo su di sé la punizione che tu e io meritiamo. E Gesù non dà solo perdono, ma anche potenza alle nostre membra fiaccate, così che possiamo piacere a Dio. Quella potenza che nessun uomo può dare, perché è ancora egli stesso schiavo del peccato. Ecco, allora non dobbiamo pensare che le mie e le tue sofferenze possano essere accettate in cambio del perdono, perché anche a questo poveraccio sulla sedia a rotelle, oppure l'equivalente, Gesù disse che aveva bisogno di perdono. Quando Gesù pronunciò queste parole, cioè io ti perdono, scatenò un furioso battibecco fra gli ascoltatori, e questo significa che egli era Dio, perché Dio solo perdona i peccati. E a questo, amici, ancora una volta vale la pena di pensare. Quando ti sentirai spossato, insignificante, quando ci saranno lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri e non troverai amici. Come un ponte mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Quando avrai toccato il fondo, quando ti troverai sul lastrico e la sera scenderà inesorabile, io ti darò conforto. Sarò con te quando si farà buio e tutto intorno non ci sarà che dolore. Come un ponte, allora mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Naviga in acque tranquille, amico, e va avanti. È giunto il tuo momento di risplendere. Tutti i tuoi sogni stanno per avverarsi. Lo vedi come brillano. Se avrai bisogno di un amico, la mia vela ti segue da presso come un ponte sulle acque inquiete. E allora darò sollievo al tuo animo in tempesta. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole della canzone che ascoltiamo, Bridge Over Troubled Water. Una canzone, l'autore è Paul Simon, e possiamo dare significato a questa canzone se pensiamo a quest'amico, a colui che ci aiuterà ad attraversare quel ponte come a Gesù Cristo. Ed è molto probabilmente per questo motivo che una canzone come questa si trova in questa raccolta del gruppo TD Band. Vi lascio allora con loro, buon proseguimento, grazie per avermi seguito anche quest'oggi.
2: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pietro.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, eccoci nuovamente insieme per riaffrontare e continuare le nostre considerazioni, le nostre riflessioni sul tema delle dipendenze. E sottolineo questa versione plurale della parola perché, come anche tu stesso ci hai spiegato la volta scorsa o le volte scorse, nonostante che spesso si associ particolarmente a questa parola il legame con determinate sostanze, magari stupefacenti o droghe in generale, in realtà le dipendenze possono svilupparsi ed effettivamente si sviluppano anche in collegamento con particolari comportamenti o anche con persone, no?
2: Sì, esattamente. La dipendenza, ricordiamo a tutti, è uno stato che è la conseguenza, risulta da un processo di sempre crescente riferimento a una sostanza, a un comportamento, a una persona per soddisfare i propri bisogni emotivi, per trovare il proprio senso di benessere. Quando questo riferimento è sempre maggiore e noi riusciamo a farne sempre meno a meno, se mi perdonate il gioco di parole, questo significa che siamo in una dipendenza. Dipendiamo da quella sostanza per la nostra vita interiore, per il nostro benessere.
0: Giusto. E qualcuno ha definito proprio la dipendenza in maniera molto particolare e azzeccata, a mio parere, una morte a rate. Potresti un po' ampliare questo concetto?
2: Sì, è una morte in senso molto, molto ampio come termine, perché con la dipendenza si tende a una diminuzione della propria sensibilità emotiva, si incomincia a morire un po' dentro, se vogliamo usare questo termine, nel senso che i rapporti con il mondo esterno vengono sempre più filtrati dalla dipendenza stessa, quindi è un intrappolamento, una situazione che ci porta a morire verso l'esterno, oltre al fatto che per alcune dipendenze, pensiamo ovviamente a quelle da sostanze, la morte può essere anche una morte proprio effettivamente fisica. Pensiamo all'alcolismo, pensiamo alla dipendenza da tabacco, pensiamo alla dipendenza da droga.
0: Ma normalmente, se non sbaglio, la dipendenza o le dipendenze si sviluppano in maniera un po' lenta, anche se graduale. Ma come mai a un certo punto le persone che così piano piano cominciano a utilizzare sostanze o ad appoggiarsi a persone in un modo tale da dire ma tanto posso smettere o quando voglio o posso cambiare idea quando voglio, poi alla fine in realtà non si rendono conto di essere dipendenti da quel qualcosa o quel qualcuno. Come succede questo trapasso?
2: Ma in un modo semplice e complicato nello stesso tempo. Semplice nel senso che dobbiamo comprendere una cosa come punto di partenza, che ognuno di noi ha una visione di se stesso che è parziale. Noi pensiamo di conoscerci bene, ma non ci conosciamo mai così bene. Abbiamo una visione solo mutilata, parziale della nostra vita. Normalmente noi pensiamo di conoscerci quando sappiamo quello che diciamo agli altri, quello che gli altri sanno di noi, e poi abbiamo tutta una parte che di nostra parte segreta, i nostri piccoli o grandi segreti che non vogliamo che gli altri sappiano. Quindi noi pensiamo di conoscerci, gli altri però non ci vedono nello stesso modo. Sono famosi vari romanzi su questo, mi ricordo ad esempio uno di Pirandello, Uno nessuno e centomila, che riprendeva lo stesso concetto. Noi siamo una persona, però di fronte agli altri siamo centomila persone differenti, perché ognuno vede di noi degli aspetti che a volte a noi sfuggono. Ci sono degli aspetti della nostra voce, della nostra gestualità, del nostro carattere, che a noi sfuggono e che gli altri invece vedono. Fanno parte di noi, ma noi non riusciamo a vederli. E poi c'è tutta una parte della nostra vita quella che a volte può essere chiamato il nostro, la nostra parte nascosta, proprio il nostro inconscio, se vogliamo usare questo termine, che magari rappresenta anche soltanto il serbatoio dei nostri vecchi ricordi, delle cose che ci sono successe nel passato quando eravamo bambini, che ci hanno segnato, ma di cui abbiamo perso la memoria razionale. Magari c'è la memoria emotiva, per cui noi, sarà successo penso a tutti magari, di avere paura di qualche cosa senza sapere il perché. Quindi ci sono dei ricordi, delle cose dentro di noi che noi non ricordiamo più, ma che fanno parte della nostra vita. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo una comprensione, una conoscenza parziale della nostra vita, quindi ci sono delle parti che possono svilupparsi, possono venire alla luce quando meno noi ce l'aspettiamo. Ed è per quello che dobbiamo stare attenti, perché nessuno di noi può mai dire io mi conosco perfettamente, io so che a me certe cose non potranno mai succedere, io so governare completamente la vita. Dobbiamo sempre stare un pochettino attenti, ed è questo che tante volte porta alle dipendenze, perché ognuno di noi magari comincia con il fumare una sigaretta, il farsi una canna, giocare d'azzardo o altre cose, dicendo beh, io smetto quando voglio, perché io mi conosco, so che non resterò intrappolato da queste cose. Siccome non ci conosciamo mai così bene, una parte di noi ci cade dentro e non riesce più a uscirne, o riesce a uscirne con molta difficoltà.
0: Quindi in sostanza tutto è causato da una forma di illusione, di essere superiori a quelli che siamo, in sostanza.
2: Sì, di essere diversi da quelli che siamo. Ci illudiamo. L'illusione è di fatto un credere a qualcosa che non è vero. E noi ci illudiamo che possiamo fare certe cose quando magari non è vero. E molto spesso la nostra vita, se si basa troppo sulle illusioni, sul credere qualcosa che non è vero, ci porta a comportarci in un modo che può essere pericoloso.
0: E quindi anche nei confronti dell'assunzione di sostanze, per esempio, illudersi di riuscire a smettere di assumerle è qualcosa di molto pericoloso.
2: Sì, perché all'inizio dobbiamo ricordare una cosa: sono pochissime le persone che iniziano dicendo io gioco una volta d'azzardo, io gioco una volta col video poker con l'idea, ecco, io voglio diventare dipendente da queste cose, voglio avere appunto di non farne più o meno. Con le sigarette, spesso uso l'esempio delle sigarette perché è il più immediato, quello che è più vicino alla esperienza della maggior parte di noi. Nessuno parte con quell'idea, però piano piano, con l'illusione di poter smettere quando si vuole, si gioca 10 euro in più, si giocano 5 euro in più, tanto poi smetto, tanto poi non ne sono intrappolato, sì, con la televisione o con tante altre cose, tanto io sono io che governo la situazione. Di fatto poi ci si rende conto che non è così vero, pensavamo di essere più forti e di saperci gestire meglio di quello che siamo in realtà.
0: Quindi a volte, anche se non so, in maniera inconscia o forse si vuole far credere agli altri più che a se stessi di essere capaci ancora di tenere tutto sotto controllo, in realtà dentro si comincia ad angosciarsi, a disperarsi, perché non si riesce a venire fuori dal problema.
2: Sì, esatto. Ci sono a questo punto due aspetti. Uno è la parte con la quale noi cerchiamo di illuderci che quello che sta diventando una dipendenza sia davvero una dipendenza. Ci illudiamo dicendo no, non è vero. Diciamo le cose con la speranza che quello che diciamo sia vero. E poi c'è invece una parte che è sincera, cioè noi ci crediamo davvero che non sia un problema. Non è soltanto una recita o un cercare di convincersi. Tante volte siamo davvero sinceri su questo, ci crediamo in certi aspetti di questa illusione, è sincera, ci si crede.
0: Sì. Quindi sì, il compito allora di un consulente a questo punto è quello di smantellare un po' questa sincerità malposta.
2: Sì, quello di far vedere che la realtà non è esattamente come la persona percepisce, che ci sono degli aspetti della sua vita che non riesce a comprendere, ci sono delle reazioni che ha o dei comportamenti che ha avuto che tutto sommato non pensava avrebbe avuto nel passato, e quindi cominciare ad aiutare la persona a uscire da questa sorta di illusione, comprendendo di essere diversa da quella che è in realtà. E questo è uno dei primi passi per incominciare ad aiutare qualcuno a uscire dalla dipendenza.
0: Quindi in qualche modo aiutarlo a razionalizzare un po' la sua situazione piuttosto che restare ancorato al mondo delle illusioni.
2: Sì, incominciare a vedere le cose da un punto di vista esterno.
0: Che aiuta. Bene, io direi di fermarci qua oggi, Gianfranco, e di riprendere da questo punto magari la prossima volta e vedere di fare altri passi in avanti. Intanto grazie per il tuo contributo, buon lavoro e a risentirci presto.
2: Quindi. Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Allora, Ruth, capitolo 3, leggiamo i primi versi. Gloria a Dio! Date gloria a Dio, fratelli! Capitolo 3, Ruth, nell'aia di Boaz. Dio ci benedica. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme. Poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì, e lui ti dirà quello che tu devi fare. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e beve e, con il cuore allegro, se ne andò a dormire all'estremità del mucchio di covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò ed ecco una donna era coricata ai suoi piedi. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, stasera desideriamo che la tua parola raggiunga il nostro cuore. Ti ringraziamo perché a te vogliamo dare tutta la lode per la tua presenza divina in mezzo a noi. Benedici anche tutti quelli che per le prime volte sono in mezzo a noi stasera, fa che possano incontrarti e fare un'esperienza personale con te. Ti ringraziamo perché tu sei reale, vivo, vivente, e questo non lo possiamo soltanto predicare, Signore, desideriamo anche che altri lo vivano e testimonino che tu stai operando nella loro vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Gloria a Dio. Non voglio entrare nei particolari della storia di Ruth e di Boaz, ho semplicemente desiderio di arrivare diritto al messaggio di questa sera che Dio ha messo nel mio cuore. Lo voglio trasferire non con le mie capacità, cercherò con l'aiuto del Signore di farlo arrivare direttamente al vostro cuore. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione. Che belle parole che vengono da una suocera.

a organizzare un po' il suo futuro. Oramai non ci sono più legami di parentela. I figli sono morti, è morto anche suo marito. Anzi, ha perso tutto nella città di questa Ruth, quindi potrebbe anche un po' essere amareggiata con la nuora, no? Un po' come quando succedono determinate cose e ce la prendiamo con la persona che ci è vicino, no? Magari non c'entra, però ce la prendiamo. Avrebbe potuto dire: questa moglie diventata vedova e questa mamma che ha perso i suoi due figli, avrebbe potuto dire: Ruth, da quando ti ho conosciuto la mia vita è stata una tragedia, non ho capito più niente, era meglio se non ci fossimo mai conosciute. Avrebbe potuto parlare così, avrebbe potuto guardare con disprezzo questa nuora e quindi non avere più a che fare, fatti la tua vita. E invece questa suocera è preoccupata per la sua, che bello, sistemazione. Questa suocera desidera vedere la sua nuora o ex nuora, la moglie del figlio defunto, la vuole vedere sistemata, e lei si prodiga per vederla sistemata, si impegna per vederla sistemata. Guardate me, non vi preoccupate, non ci sarà un altro diluvio, state tranquilli, l'ha detto il Signore, quindi ci sarà un altro tipo di giudizio, ma non attraverso l'acqua. E questa suocera si prodiga con fermezza, con determinazione, e tra le sue parole si legge un grande affetto, una grande passione, una grande volontà, una grande determinazione nelle sue parole. Figlia mia, uno, io devo, non io voglio, ma io devo, e devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. In un mondo fatto veramente di tanto egoismo, dove spesso l'egoismo è presente anche nella Chiesa, tra i credenti, a volte anche tra quelli che hanno conosciuto il Signore. Egoismo magari non per cattiveria, magari per paura, magari per timore di essere di nuovo illusi o delusi, o magari per timore di essere traditi. Si preferisce amare sempre di meno, ci rinchiudiamo a volte in una sorta di autoprotezione, no? E discutiamo così: no, guarda, io ho già fatto la mia esperienza, adesso si usa questo termine, ho già pagato, già, ho già dato, no? Non voglio più, non mi fido, no, sapessi quello che io ho subito, quindi non me la prenderà male, non è con te. Con Beth Shalom abbiamo preso una struttura nella città di Roma e nella fase di contrattazione con la persona, io è difficile che mi deprimo, ma mi ha proprio depresso questa cosa. Mi ha fatto cadere durante la fase della firma in depressione proprio. No, sono stato deluso. No, sono stato illuso. No, sono stato tradito. No, quante cose, appunto, che a un certo punto ho detto: guarda, io voglio dirti che noi non siamo quelli. Noi siamo altre persone. Veniamo da un'altra città, veniamo da Milano noi, quindi puoi stare tranquillo. E dopo che avevo cercato di incoraggiarlo per fargli capire che la vita è una cosa bella, tutto sommato, alla fine ha detto: non mi dire nulla, ma io non credo più a nessuno. Ha detto: ma tu ti devi far curare però, perché così proprio non so quanta speranza hai di sorridere ancora. Beh, noi abbiamo uno in mezzo a noi stasera che ha a cuore la nostra sistemazione e che non si lascia abbattere anche dalle delusioni che noi gli procuriamo. Non si lascia

0: credere, non si lascia turbare, non si lascia sconvolgere dalla nostra fragilità. Stasera voglio dirvi che abbiamo uno in mezzo a noi che ha a cuore la nostra sistemazione affinché io e te possiamo essere felici. E questo qualcuno è lo Spirito Santo. Lui ha a cuore la nostra sistemazione. Il suo desiderio non è quello soltanto di benedirci o di consolarci o di farci sentire la sua presenza, ma il suo desiderio è quello di darci una sistemazione. È un linguaggio da genitore questo. Infatti Naomi chiama sua nuora figlia mia. Vi ricordate questa parola sistemazione? Chi la usava? Chi si ricorda? I nostri genitori, vi ricordate? Io ricordo mio padre che usava sempre questa parola. Una volta che vi ho visti sistemati posso anche morire. Vi ricordate o no? Sì o no? Mio padre la diceva spesso questa parola. O a scuola quando andavamo un po' così, o quando crescevamo, o quando diventavamo adolescenti o giovani, io la ricordo questa frase. E lui diceva sempre: voi basta che vi sistemate, io sono a posto. Una volta che poi, all'epoca la sistemazione era il matrimonio, no? Una volta che vi siete sposati, io sono a posto. Ma nel matrimonio c'era tutto, il lavoro, la casa, e quindi poteva anche morire, così si ragionava prima. Lo Spirito Santo ha un compito che gli ha dato Dio stesso, e lui è Dio, ed è quello di assicurarsi. Lui vuole essere sicuro. Pensate un po', fratelli, che rapporto che Dio vuole stabilire con noi. Lui si vuole assicurare. No, io devo essere sicuro. È come quando per le prime volte mandi tuo figlio a scuola e va da solo e lo guardi dalla finestra, no? Mentre cammina e lo guardi. Oppure per la prima volta scende dalla macchina e quindi fa due passi a piedi e tu lo guardi e magari vedi che si sta fermando, lo suoni, no? Un po' così. Lui vuole assicurarsi. E vuole assicurarsi che io e te veniamo sistemati. Sistemati perché possiamo essere felici. E questa parola non è soltanto... Non pensate allo Spirito Santo che si preoccupi principalmente o solamente per una sistemazione qui sulla terra, perché possiamo essere felici, contenti, abbiamo realizzato tutto quello che potevamo realizzare. La sua preoccupazione è molto più profonda della nostra preoccupazione, perché il concetto di felicità che ha Dio è diverso dal nostro concetto di felicità. La nostra felicità è povertà allo stesso tempo. La felicità di cui parla Dio è ricchezza, ma è una ricchezza che non passa, che non tramonta, che non arrugginisce, che non può essere rubata. È una ricchezza eterna. E lo Spirito Santo, più che mai oggi, fatemi passare questa parola, è preoccupato. Io credo che lo Spirito Santo sia un po' preoccupato. È un po' la preoccupazione di Naomi, che guarda Ruth e dice: Ruth, sì, hai passato tutto quello che hai passato, la vita non è stata facile, mi sono accorto, però c'ho una preoccupazione. Finché non ti vedo sistemato, finché non ti vedo con le radici, finché non ti vedo fermo, non riesco a gioire come vorrei. E questa preoccupazione dello Spirito Santo può essere soddisfatta, può essere superata soltanto nella misura in cui io e te ci avviciniamo a Boaz. Il pensiero di Naomi non è trovati un marito. Il pensiero di Naomi è Boaz. E il pensiero dello Spirito Santo è Gesù. E finché a me e a te non ci vede convinti con Gesù, la sua azione rimarrà sempre un'azione preoccupata. Che farà Gennaro stasera? Io so Gennaro. Stasera si lascerà completamente nelle mani di Gesù. Io glielo presento, io glielo faccio sentire, perché il ministero dello Spirito Santo è proprio questo, quello di rendere visibile Gesù, rendere reale la presenza di Gesù. E se lui non soffia, questo non può avvenire. È lui che ce lo rivela, è lui che ce lo fa vedere davanti, è lui che ce lo fa realizzare che cammina in mezzo a noi, che ci vuole benedire. È lui. E la sua preoccupazione, lo Spirito Santo, è che io e te cerchiamo altre assicurazioni, che cerchiamo altre cose, che desideriamo altro tipo di stabilità. Lo Spirito Santo sa che io e te non abbiamo altra via di salvezza, non abbiamo altri nomi, non abbiamo altre vie per essere felici. E questo non vale per me che ho superato da un po' di tempo i 40 anni. Non va per quelli che hanno superato i 50 anni. Questo vale per tutti quelli che in quest'ora hanno la possibilità di udire questa parola. La preoccupazione dello Spirito di Dio è anche per te che ascolti per le prime volte. È anche per te che ascolti già da tempo, ma non hai capito ancora che Boaz è la tua salvezza. Che Boaz ti può garantire il futuro. Che Boaz è la tua pace. Che Boaz può soddisfare il tuo cuore. Lo Spirito Santo vuole presentarti un Gesù non religioso, non ideale, così come è presentabile oggi nella nostra società. Tu a chi credi? Io credo a Gesù, e tu? E io credo a questo, e io credo a lei. Vabbè, l'importante è che crediamo in qualcosa. Non ci vuole presentare questo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole assicurarsi che io e te entriamo in contatto con Gesù, che lo tocchiamo, perché fino a che io e te sentiremo parlare di Gesù e non lo tocchiamo e non veniamo toccati, la nostra vita non cambierà mai. Abbiamo bisogno del suo tocco ancora stasera, se vogliamo tornare a casa benedetti dalla sua presenza. Voglio assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Naomi guarda al futuro di Ruth e non ha altre soluzioni da offrire a Ruth. Lo Spirito Santo sta guardando al futuro che ci aspetta, che aspetta questa terra, che aspetta il mondo intero, e sta offrendo la soluzione. La soluzione si chiama Boaz, si chiama Gesù. Come dicevo stamattina anche nella comunità di San Giuliano, per me siete una sola chiesa, quindi non so se vi siete resi conto, ma noi siamo entrati nel giudizio di Dio. Tutto quello che sta avvenendo non avviene per mancanza di cure, smog, conferenze che dobbiamo fare per ricorrere ai ripari. Tutto quello che sta succedendo perché è decretato, è scritto. E più andremo avanti, e più le cose diventeranno difficili, e più passeranno i mesi, e più passeranno gli anni, non so quanti ne passeranno, e più gli abitanti della terra verranno messi in una strettoia. Devono decidere, devono riconoscere che sono polvere, e che dobbiamo riconoscere che siamo polvere, e che io e te siamo fattura di un creatore e non siamo il risultato di un'esplosione. Gli abitanti devono sapere che c'è un Dio che ha creato il cielo e la terra. Non solo che ha creato il cielo e la terra, ma che era nel suo interesse che la creatura vivesse con lui per l'eternità, e che una volta che questa creatura si è smarrita, lui stesso è venuto alla ricerca della creatura, e non è venuto attraverso conferenze, non è venuto attraverso incontri, non è venuto cercando di rianimare con attività la questione, gli uomini, i giovani, gli adolescenti, le chiese. È venuto lui stesso attraverso Gesù, si è fatto uomo, lui stesso ha dato la sua vita perché io e te potessimo ricevere la salvezza di Dio preparata fin dalla fondazione della terra, ancora prima della fondazione della terra. Lo Spirito Santo ha a cuore questo, anche per te stasera. Cosa farai di fronte a questa parola? Io voglio, devo assicurarti una sistemazione. E se lo Spirito Santo ti dice che deve assicurarti una sistemazione, è perché probabilmente non ne hai. Il futuro è grigio davanti a te. Senza Dio, dove vai? Come pensi di resistere o di rimanere in piedi rispetto a tutto quello che sta per avvenire? Il futuro di questa terra non è affatto roseo. Siamo entrati nella fase finale, e in questa fase finale la Chiesa deve cercare di più Gesù. Non ci dobbiamo distrarre con cose che ci appesantiscono, ci inquinano, ci sporcano, ci rendono il campo, questo qui, la mente, sporco, impuro, indeciso, nel dubbio. Io devo assicurarti una sistemazione. Ecco, lo Spirito Santo, ecco, stasera, mo. Ho detto in italiano stasera e non avete fatto niente. Ho detto mo e avete fatto tutti. Mi fa piacere che conoscete l'ebraico. Adesso, stasera, Gesù vuole fare qualcosa di nuovo. Deve ventilare l'orzo nell'aia. Cosa che deve fare? Ventilare. Deve togliere la pula, ciò che soffoca l'orzo. E questo lo può fare solo Gesù. Non lo può fare un pastore. Non gli è dato. Fratello, guarda, hai visto? Ma vuoi intervenire? Ma vuoi fare? Guarda che lasciamo fare a Gesù. Non prendiamoci i pesi che solo lui può fare. Stasera lui deve ventilare, soffiare. E se stasera soffia in questa comunità, vuol dire che lui è ancora all'opera. Stasera deve farlo. E Naomi vuole dare l'occasione a Ruth. Stasera è il momento. Stasera lo puoi incontrare. Stasera ti puoi avvicinare a lui. Lui si muoverà. Scenderà nel suo campo. È suo il campo. La chiesa è sua. E inizierà a ventilare. Si avvicinerà alla pula e inizierà la pula allora a dire: allora che vuoi fare? Quanto ancora vuoi rimanere in questa condizione? Che facciamo stasera? Iniziamo a fare seriamente con me o no? Non ho bisogno che mi alzi le mani, che vieni all'appello. Non ti chiedo questo. Chiedo se tu vuoi la tua vita, il tuo cuore. E io lo renderò nuovo. Io lo renderò nuovo. È un cuore pieno di amarezze. È un cuore carico di problemi, di preoccupazioni. Volete che Naomi non avesse preoccupazioni? Altro che, ce le aveva anche Ruth, sua nuora. Ma quello che Boaz farà per Ruth sarà un'opera stupenda, meravigliosa. Sarà un'opera nuova nella sua vita. che forse non gli farà dimenticare il passato, ma glielo farà vedere in una luce diversa. Forse Dio non ti farà dimenticare come hai sofferto fino adesso, però te lo farà vedere in una luce diversa. Tu sei arrivato fino a questo punto perché Dio ti vuole fare migliore. Dio ti vuole fare migliore. E se tu non fossi passato per queste sofferenze, non potresti fare quello che Dio ti sta per chiamare a fare. Se non fossi passato per queste cose, diciamo così, assurde, per queste strade e per questi percorsi che tu stesso non hai scelto, non avresti voluto, non avresti mai pensato nella tua vita, non avresti potuto fare quello che Dio invece ha stabilito di fare e che fra non molto ti troverai a fare. Ringrazierai Dio per essere passato per certi percorsi. Anzi, darai a Dio la gloria per averti fatto passare per cose assurde, strane. Ci sono delle cose che Dio vuole fare nella tua vita che sono così forti, così elevate, così importanti anche sul piano del servizio, che non avresti mai potuto realizzarle senza una morte in casa tua. A proposito di Ruth, no? Che gli muore il marito. Senza una terribile carestia, stavano così bene, improvvisamente arriva una carestia e perdono tutto. Immaginate, fratelli, mentre stiamo così bene, abbiamo tutto, non ci manca nulla, una carestia che ci porta via tutto, non l'abbiamo cercata questa carestia, ma è arrivata, porta via tutto, ci lascia così, a un certo punto non siamo più nessuno. Ci ritroviamo a essere completamente diversi da quelle che erano le nostre prospettive e rimaniamo così, senza parole, rimaniamo così, senza una bussola, senza un'indicazione. E invece molte cose nella nostra vita succedono perché Dio ha di meglio da farci sperimentare. E molte di queste cose migliori che devono avvenire nella nostra vita non possono avvenire se prima non veniamo un po' sconvolti dalle nostre sicurezze, dalle nostre certezze, dai nostri sistemi che ci siamo anche un po' creati, no? E proprio quando oramai ci sentiamo all'altezza di tutto, siamo sicuri che le cose devono andare in una determinata maniera, il Signore arriva e muove tutto, e smuove tutto, e perdiamo tutto. E allora ecco, stasera Boaz deve ventilare l'orzo nell'aia. Non lo so che cosa il Signore deve fare qui stasera, ma c'è qualcosa di importante che sta per accadere nella tua vita. Cosa fare? Non possiamo soltanto dire amen a una predica, non possiamo soltanto dire lo voglio, non possiamo soltanto dire mi piace quello che sto sentendo. Lavati, profumati, indossa il tuo mantello e scendi nell'aia. Lavati, l'incontro è importante. Vi ricordate le prime uscite che facevamo da adolescenti e da giovani? Nessuno me ne voglia, ma io devo parlare anche al cuore dei giovani. Abbiamo numerosi giovani inconvertiti che ci stanno frequentando e devo parlare al cuore dei giovani. Vi ricordate quando eravamo adolescenti? Prima di uscire, non ridete però, 2 ore in bagno. Quanti di voi hanno passato 2 ore in bagno? Che poi non si capiva che facevamo, perché in 2 ore, 1 ora e 50 a guardarci allo specchio. È vero o no? Che dovevamo uscire i capelli per chi ce l'ha, poi uscivamo e poi entravamo di nuovo, poi uscivamo e poi entravamo di nuovo, poi uscivamo finché non si faceva tardi e correvamo, perché ci dovevamo preparare, no? Ci dovevamo sistemare. Dovevamo essere carini, belli, profumati. E tu che dici stasera con Gesù? Come ci vogliamo presentare? Non sarebbe il caso di lavarci? Non sarebbe il caso di toglierci dalla nostra coscienza e dalla nostra anima qualcosa che ci ha sporcato? Chi ci lava? Chi ci consiglia di lavarci? Lo Spirito Santo. Lavati. Non c'è una condanna, lo Spirito Santo non dice Ruth come sei sporca, come puzzi, no, lavati. Se vuoi che la tua vita sia benedetta, presentati come ti devi presentare nell'aia, presentati come ti devi presentare nella chiesa, presentati come ti devi presentare quando scendi nella presenza di Dio, perché lì nella chiesa c'è Boaz che ventila sul campo, c'è Boaz che si muove durante la predica, durante l'adorazione, c'è Boaz che si muove durante la preghiera, e chissà che mentre ventila non ti battezza con lo Spirito Santo, e chissà che mentre ventila non si innamora di te e non ti chiama un ministerio, non ti chiama un servizio. È così lui, sì, lui si innamora dei credenti, lui ha un cuore che batte, non guarda a distanza, non ti umilia, non ti allontana, ti avvicina, anzi ti mette sotto la sua coperta, gloria a Dio, non ha timore di avere un contatto con te. Gli uomini ci guardano a distanza, forse quelli che si sentono superiori prendono le distanze, e permettiamo pure che prendano le distanze. Gesù, che è il capo della Chiesa, non prende le distanze, ci mette sotto la sua coperta e ci fa sentire il contatto con la sua persona. Io lo amo questo Gesù, è degno di ricevere non la nostra lode soltanto, ma anche la nostra stessa vita. Non possiamo dargli il tempo, lui non merita l'avanzo del tempo, lui non merita l'avanzo dei nostri pensieri, non merita la carità quando gli offriamo l'offerta, lui merita tutto quello che ci appartiene, perché lui non si è risparmiato nel darsi, ha dato la sua giovane vita come prezzo di riscatto. Che meraviglia, eh? Dite la verità, non vi viene la voglia di abbracciarvelo e di stringerlo forte, sì o no? È un altro po', quando andremo in cielo, non vi preoccupate, avremo la possibilità di abbracciarlo e di stringerlo forte. Prima io però, sentite bene e concludo. Profumati, indossa il tuo mantello e scendi nell'aia. E questa frase mi ha colpito, questa qui: ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare di bere. Non so perché, ma questa frase mi è entrata diritto. Perché non prima, ma dopo? Perché, che cambia? Tanto, no? Anzi, fallo prima mangiare e bere. Alcuni vogliono senza sedersi a tavola. Che fastidio. Alcuni pretendono da Dio senza avere comunione. Alcuni pretendono perché così deve essere. Le cose migliori di Dio si possono realizzare solo quando ci siamo messi a tavola con Lui. Lasciamo che la benedizione di Dio venga dalla mensa che Dio ha preparato per noi. C'è scritto che Boaz, tutto allegro, tutto felice, poi si andrà a riposare. Certo, io preferisco che Dio mi benedica che è felice. Non voglio un rapporto con il Signore legato a una condizione semplicemente di debolezza umana. Signore, domani c'ho i problemi, se me li risolvi, Signore, guarda il lavoro, Signore, e non ce la faccio più, e Signore, che mangio stasera, e Signore, come mi vesto, e Signore, voglio una macchina nuova. Quando noi veniamo nella casa di Dio, fateci caso, quando Dio ci benedice, non abbiamo manco voglia di avanzare richieste, perché la nostra vita sembra che abbia ricevuto tutto in Lui. Sembra che non abbiamo altro da chiedergli se non quello di prendersi la nostra vita. E allora stasera la cosa migliore che gli puoi chiedere a Dio: Signore, benedicimi con le ricchezze che vengono dalla tua mensa. Quando andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati, e lui ti dirà quello che devi fare. Io non so voi, ma io stasera mi andrò a coricare ai piedi del Signore. Sapete perché lo faccio? Perché non ho altri letti da cercare, non ho altri riposi, non ho altri desideri. e andrò ai suoi piedi, perché mentre mi corico ai suoi piedi ho la possibilità anche di vedere sui suoi piedi il buco che gli hanno fatto i chiodi per la mia salvezza e di apprezzare l'opera di salvezza, e perché no, di accarezzare anche e di adorarlo e di dargli tutto quello che è possibile dargli della mia vita, non parte della mia vita, tutto, perché lui merita la nostra attenzione. E allora stasera, ho concluso, non abbiamo timore di lasciarci indicare dallo Spirito Santo quello che dobbiamo fare, e facciamolo, perché quello che ci dice lo Spirito Santo è nel nostro interesse. Si tratta della nostra sistemazione eterna. La sua preoccupazione più che mai dello Spirito Santo è che io e te abbiamo un luogo sicuro, un rifugio sicuro, una sistemazione sicura, e questa sistemazione è solo vicino a Boaz. E se saremo vicino a Boaz fino al suo ritorno, tutto quello che accadrà sulla terra non ci toccherà. Sappiate, fratelli, ve lo dico nel nome del Signore, che terribili cose accadranno su questa terra, terribili, non solo spiritualmente, anche spiritualmente, e non ci vuole tanto per capire, ma anche da un punto di vista proprio della struttura della terra. Ci saranno perché devono avvenire, ci saranno perché Boaz deve venirci a prendere, perché Gesù deve venirci a prendere, ci saranno perché Gesù ci ha avvisato, ma ci ha detto anche che nessuno ci avrebbe rapito dalla sua mano. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo. Alleluia.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò alla tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto in fretta e di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che il tempo della durata di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

In questo programma voglio condividere con te delle considerazioni sull'argomento Gesù e la scrittura. In modo specifico vogliamo vedere l'uso che egli fece di essa e naturalmente i riferimenti sono alle scritture dell'Antico Testamento. È evidente la conoscenza che Cristo aveva della scrittura, delle scritture dell'Antico Testamento. Ecco almeno tre esempi tratti dai Vangeli di Marco e Matteo. «Non avete voi letto?» disse egli ai suoi contemporanei. «Non errate voi per questo che non conoscete le scritture né la potenza di Dio?» E quando il diavolo citò la scrittura, Cristo gli rispose dicendo: «Sta altresì scritto». Da questo comprendiamo che la conoscenza della scrittura deve essere alla base della nostra vita. Naturalmente questo se vogliamo conoscere il Signore e poi se vogliamo crescere in Lui, come è scritto nella seconda epistola di Pietro, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. In secondo luogo, Gesù dava importanza alla scrittura. Il primo brano del capitolo 4 del Vangelo di Matteo, dove Cristo rispose continuamente alle tentazioni del diavolo, è un chiaro esempio. Ripetutamente egli disse: «Sta scritto». Inoltre, egli metteva sullo stesso piano le parole della scrittura dell'Antico Testamento e le sue parole divine ed infallibili, che, per dirla con le sue parole, non passeranno mai.

Gesù riteneva che le scritture fossero importanti, abbiamo detto. Gesù conosceva le scritture e in terzo luogo riteneva ispirate ed autorevoli le scritture dell'Antico Testamento. Per esempio, troviamo scritto che egli disse: Dio infatti ha detto. Ed egli disse ancora: la scrittura non può essere annullata. Pertanto, essendo di origine divina, queste parole si adempiranno alla lettera. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole, ha detto il Signore Gesù, non passeranno. In quarto luogo, Gesù interpretava la scrittura. A parte alcuni passi, i Vangeli ci spiegano come egli interpretava la scrittura, e cioè con l'uso costante del principio dell'analogia, ovvero la scrittura interpreta la scrittura. Egli rispondeva con la scrittura ai suoi interlocutori, tanto parlando con loro, come anche alle loro obiezioni, alle loro domande. E nessuno era in grado di dimostrare che egli era in errore proprio perché usava la scrittura e la interpretava. In quinto luogo, notiamo che Gesù usò costantemente le scritture, fece ricorso ad esse nella sua lotta contro la tentazione. Già ho detto questo fatto. Egli disse: sta scritto. E dicendo questo citava ripetutamente dei passi del Deuteronomio, il quinto libro, nella parola di Dio, nell'Antico Testamento. Inoltre ancora il Signore Gesù fece ricorso abbondante alle scritture dell'Antico Testamento nelle discussioni con i suoi contemporanei, e gli esempi qui sono numerosissimi. Ancora, egli fece abbondante uso delle scritture nel suo insegnamento sia alle persone in genere che ai discepoli in senso specifico, e basterà annotare alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni per rendersi conto dell'una e dell'altra verità. Sulla croce ancora egli usò la scrittura, la citò nel parlare e nel compiere perfettamente la profezia biblica che parlava di questo straordinario evento per la storia dell'umanità. E ancora, dopo la risurrezione, egli usò ripetutamente la scrittura, confermando proprio che tutto quello che era stato scritto di lui doveva adempiersi e si era adempiuto. Infine, il Signore Gesù confermò gli eventi, i personaggi, gli scrittori umani della scrittura, di cui alcuni sono fortemente attaccati ai giorni nostri. Faccio qualche esempio. Per esempio, degli eventi sono attaccati oggi quali la creazione dell'uomo. Non si crede che l'uomo è stato creato da Dio. Ma Gesù parlò, nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, della creazione dell'uomo maschio e femmina. Gesù parlò del grande evento del diluvio, un evento che oggi viene preso alla leggera oppure viene ridicolizzato. Dicono alcuni che fa parte della mitologia, una leggenda. Ebbene, Gesù nel capitolo 17 di Luca, tanto per fare un esempio, parlò del diluvio, come nello stesso capitolo parlò della distruzione di Sodoma. Oggi poi non soltanto degli eventi vengono attaccati, degli eventi della Bibbia, ma anche dei personaggi. Per esempio Noè, per esempio Giona. Ebbene, il Signore Gesù parlò della storicità di Noè, della storicità del diluvio quindi, e della storicità di Giona, di questo personaggio profetico dell'Antico Testamento, della sua disubbidienza e del suo messaggio profetico di richiamo che rivolse alla città di Ninive. Quindi, né gli eventi né i personaggi dell'Antico Testamento erano qualche cosa che faceva parte della leggenda o della mitologia, ma fa parte il tutto della parte storica dell'Antico Testamento, della autorevole e vera parola di Dio. Infine, un ultimo pensiero intorno agli scrittori biblici. Oggi si tende a negare l'autorità o la paternità mosaica
dei primi cinque libri della Bibbia. Cioè si dice che il Pentateuco, cioè i primi cinque libri, sarebbero un mosaico, cioè fatti scritti da autori vari vissuti in epoche diverse. Ma a conferma di Mosè quale autore, Cristo attribuì a lui i passi dei primi cinque libri. Ci sono tanti tanti esempi proprio di questo, per cui non abbiamo dubbi, terminando questo pensiero dicendo che Gesù ha affermato inequivocabile di credere che Mosè era l'autore di questi cinque primi libri della scrittura dell'Antico Testamento. Avviandomi alla conclusione, dirò che parlando dell'uso che Cristo fece delle scritture, abbiamo visto cinque cose essenziali. Egli le conosceva, dava importanza ad esse, le riteneva ispirate e pertanto autorevoli ed infallibili. Le interpretava e le usava costantemente. Questa medesima considerazione della Bibbia ce l'ha tuttora ogni vero cristiano. Perché? Perché essa è il libro di Dio, perché ci parla di Lui e del Suo figliuolo, il Signore Gesù, colui che è venuto incontro a noi morendo sulla croce per salvarci. Che cos'è per te la Bibbia? Un libro qualsiasi? Oppure l'autorevole parola di Dio? Se quest'ultima è la tua risposta, ne consegue che il suo messaggio è l'autorità per te in ogni materia di fede e di condotta. Puoi veramente dire che sia così?

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao a tutti, siamo arrivati ai capitoli 24 e 25 di Matteo, nei quali troviamo l'ultimo dei cinque grandi discorsi di Gesù attorno ai quali si sviluppa il Vangelo di Matteo. Si tratta del cosiddetto discorso profetico di Gesù. Ne parliamo in questo episodio 53 della serie sul Vangelo di Matteo. Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Matteo 24, 1 a 3. Il capitolo 23 si era chiuso con il lamento di Gesù rivolto verso la città di Gerusalemme, lo ricordate? Il comportamento dei capi del popolo nei confronti di Gesù era simile a quello che i loro padri avevano sempre avuto nei confronti dei profeti che Dio aveva mandato loro, e questo avrebbe portato il giudizio di Dio su di loro. Il capitolo 24 si apre sul medesimo tema. Infatti Gesù di fatto predice che quel tempio di cui anche i suoi discepoli andavano così fieri sarebbe presto stato distrutto. Quella risposta colpì i discepoli che vollero approfondire con lui la questione. Considerando la storia passata e le profezie, essi percepivano la distruzione di Gerusalemme e del Tempio come eventi catastrofici direttamente connessi alla fine dell'età presente, la fine del mondo così come lo conosciamo e all'inaugurazione del mondo a venire con il regno del Messia. Ecco perché l'affermazione di Gesù inerente al Tempio li aveva spinti a chiedere lumi sulla sua venuta, ovvero sulla manifestazione del suo regno e sulla fine dell'età presente. Vediamo come rispose Gesù. Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo «Io sono il Cristo», e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine». Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Matteo 24, versetti 4 a 14. Quando i discepoli chiesero a Gesù quale sarà il segno della sua venuta, visto che Gesù non era ancora morto e risorto, essi non distinguevano tra prima e seconda venuta di Gesù intervallata da un certo periodo di tempo, cosa che comprenderanno solo in seguito, ma semplicemente si riferivano alla sua manifestazione come re. Non dobbiamo quindi stupirci del fatto che la risposta di Gesù in prima battuta sia piuttosto sintetica e colleghi eventi che si sarebbero realizzati in un futuro prossimo, nel primo secolo, ad eventi riservati per un tempo più lontano, in vista della fine vera e propria. Nella prima parte della sua risposta, quella che abbiamo appena letto, Gesù diede ai suoi discepoli delle istruzioni per non farsi ingannare durante la crisi nazionale che li aspettava nei decenni successivi. Infatti gli israeliti, basandosi su brani come Isaia 66,8 e Geremia 30, versetto 7, si riferivano alle doglie di Giacobbe come un periodo di sofferenza nazionale che anticipava l'instaurazione del regno del Messia. Anche brani come Daniele 12, versetto 1, facevano pensare ad un tempo di angoscia per Israele alla fine dei tempi. Nel vedere Gerusalemme e il Tempio distrutti, i discepoli avrebbero quindi potuto pensare che la fine dei tempi fosse imminente. Gesù quindi li mise in guardia. I discepoli non si sarebbero dovuti lasciare ingannare da voci false inerenti alla venuta del Messia che sarebbero fiorite negli anni a venire. Infatti quello non sarebbe stato ancora il tempo della fine dell'età presente e della sua venuta. Inoltre non si sarebbero dovuti far impressionare da guerre e rumori di guerra, così come da eventi come terremoti e carestie. Infatti, come accade anche ai nostri giorni, è fin troppo facile interpretare eventi disastrosi come presagi di una fine imminente, errore che molti hanno compiuto nel corso della storia. Ma si tratta di eventi frequenti nella storia umana, che non necessariamente indicano la fine. Gesù spiegò che quegli avvenimenti dovevano solo essere considerati principio di dolori, ma non segni della fine imminente. Infatti, i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare grande difficoltà ed opposizione, tuttavia avrebbero continuato a predicare la buona notizia inerente al regno di Dio fino a raggiungere il mondo intero, ovvero tutte le genti. Solo a quel punto sarebbe venuta la fine. Ciò che colpisce è che le parole di Gesù si avverarono in pieno. Pochi decenni dopo, Gerusalemme fu devastata dalla guerra civile, dal fiorire di falsi movimenti messianici e dalla guerra con Roma, che ridusse la città alla fame e allo stremo delle forze, con l'assedio dei Romani che finì nel 70 d.C., con la distruzione della città e del Tempio. Ma i suoi discepoli avevano fatto tesoro delle sue parole, si fecero trovare pronti e non si fecero ingannare dagli eventi. Come si legge nel libro degli Atti, molti discepoli di Gesù, che vivevano a Gerusalemme nei primi anni dopo la sua risurrezione, attendevano quegli eventi come confermato dal fatto che si erano preparati a lasciare la città, vendendo le loro proprietà. Si legge in Atti 4, versetti 32 a 35. Inoltre la persecuzione aveva già costretto gran parte di loro a lasciare Gerusalemme molto tempo prima. Si legga Atti capitolo 8, versetto 1. Così, quando Gerusalemme cadde nel 70 d.C., gran parte dei cristiani erano già lontani dalla città. Nel periodo tra la risurrezione di Gesù e la caduta del Tempio, essi affrontarono con grande coraggio la dura persecuzione in Gerusalemme da parte dei loro connazionali. Poi per sfuggire alla persecuzione andarono fuori dalla Giudea, come scritto in Atti 8, versetto 1, raggiungendo con il Vangelo la Samaria per poi espandersi nel resto dell'impero, con l'ambizione di predicare a tutte le genti, come Gesù aveva comandato loro e come Gesù aveva predetto, essi erano stati poi perseguitati e maltrattati anche nel resto dell'impero, letteralmente da tutte le genti. Insomma, i discepoli di Gesù, già nell'immediato futuro, dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù, affrontarono tempi molto difficili e diventarono oggetto di odio diffuso, vivendo sulla propria pelle ciò di cui Gesù stava parlando. La storia ci dimostra che fecero tesoro delle parole di Gesù, rimanendo ancorati alla sua promessa: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il brano parallelo di Luca 21, versetto 19, esprime in questo modo il medesimo concetto: con la vostra costanza salverete le vostre vite. La perseveranza, la costanza che scaturisce da una fede sincera nel Signore Gesù, sostenne quei discepoli anche nelle grandi prove che affrontarono, e il Signore si prese cura di loro. In questa prima parte della sua risposta, quindi, Gesù fece una sintesi molto rapida degli avvenimenti che avrebbero accompagnato i discepoli da quel tempo fino alla fine, facendo già capire che gli eventi terribili a cui avrebbero assistito nei decenni successivi, inclusi la distruzione del Tempio e di Gerusalemme, non avrebbero comunque sancito la fine dell'età presente e la manifestazione finale del regno di Dio. Infatti quegli eventi sarebbero stati solo un principio di dolori, ma la fine dei tempi sarebbe arrivata solo quando il Vangelo avrebbe raggiunto tutte le genti. Per i discepoli era certamente difficile comprendere questo aspetto in quel momento, ma noi oggi, anche alla luce del resto del Nuovo Testamento, sappiamo che il Regno di Dio è in effetti stato inaugurato nel primo secolo con la prima venuta di Gesù, ma ancora oggi i suoi discepoli svolgono il ruolo di ambasciatori del Re, in attesa del suo ritorno. Sappiamo quindi che ci sarà una sua seconda venuta. Queste indicazioni di Gesù furono quindi utili per i suoi discepoli nell'immediato futuro, nel primo secolo, ma rimangono valide anche per tutte le generazioni successive di discepoli in attesa della sua seconda venuta. La storia della Chiesa, la storia della comunità dei discepoli di Gesù, è sempre stata caratterizzata dalla persecuzione fin dai suoi albori. Ma il Signore ha sempre mantenuto la sua promessa nei confronti dei suoi discepoli fedeli. E la Chiesa non è mai stata spazzata via dalla persecuzione. Da allora ogni generazione di cristiani ha vissuto continuando a predicare il Vangelo a tutte le genti, in tutto il mondo, nonostante le persecuzioni, nell'attesa del ritorno di Gesù, nell'attesa che venga davvero la fine. Dopo questa sintesi in cui Gesù chiarì che ci sarà un tempo più o meno lungo tra il principio di dolori e la fine dei tempi, durante il quale i suoi discepoli avrebbero predicato il Vangelo in tutto il mondo, Gesù riprese il tema della distruzione del Tempio, focalizzandosi su alcuni dettagli. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, e chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, versetti 15 a 22. Qui Gesù fa un riferimento chiaro alla dissacrazione del Tempio e quindi alla sua distruzione, che sarebbe avvenuta pochi decenni dopo. Si noti che il brano parallelo nel Vangelo di Luca mette invece l'accento sulla distruzione della città. Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina. Luca 21, versetto 20. Ovviamente la distruzione del Tempio e la distruzione della città sono due lati della stessa medaglia. Gesù si riferì alla profezia di Daniele 11, 31 e Daniele 12, 11. Quell'espressione, abominazione della desolazione, indica la collocazione di qualcosa di abominevole, qualcosa di estraneo che avrebbe contaminato il Tempio di Gerusalemme rendendolo inutilizzabile. Chi ricorda un po' di storia sa che la profezia di Daniele inerente alla dissacrazione del Tempio si era già verificata in modo piuttosto preciso nei secoli precedenti, al tempo delle guerre tra Tolomei e Seleucidi. In particolare, nel secondo secolo a.C., Antioco IV Epifane aveva già contaminato il Tempio, arrivando addirittura a sacrificare in esso animali impuri. Ciò aveva causato la ribellione guidata dalla famiglia giudaica dei Maccabei, che poi portò alla riconsacrazione del Tempio nel 164 a.C., che viene ricordata ancora oggi nella festa ebraica di Hanukkah. Il modo in cui Gesù fece riferimento alla profezia di Daniele conferma quindi la caratteristica di molte profezie bibliche che non si riferiscono solo a singoli eventi nel futuro, ma stabiliscono piuttosto schemi che si ripetono più volte nella storia, con alcuni dettagli che si compiranno solo alla fine dei tempi. Parlando di abominazione della desolazione, Gesù si stava riferendo a qualcosa che era già accaduto in passato, facendo però comprendere che qualcosa di analogo sarebbe accaduto nuovamente in futuro. Probabilmente proprio per questo motivo che, come abbiamo letto, la fonte utilizzata da Matteo esorta chi legge la profezia di Gesù a prestare particolare attenzione. L'avvertimento di Gesù servì a preparare i discepoli. Essi avrebbero dovuto tenere gli occhi ben aperti, perché una

come una gravidanza in corso o se fosse dovuta avvenire in inverno. Pertanto i discepoli avrebbero dovuto cominciare a pregare il Signore affinché li preservasse dal trovarsi ad affrontare la fuga in simili circostanze. La storia ci dice che le parole di Gesù si avverarono in pieno. Infatti il periodo precedente la distruzione del Tempio, nel 70 d.C., fu caratterizzato da movimenti messianici che si ribellarono a Roma e che furono anche causa di una terribile guerra civile in Israele che mise in ginocchio Gerusalemme e ridusse gli abitanti alla fame, al punto che, secondo lo storico Giuseppe Flavio, alcuni arrivarono a cibarsi di carne umana per sopravvivere. Quello fu davvero un periodo di intensa tribolazione per Israele. Il Tempio fu dissacrato da giudei zeloti nel 67-68 d.C., che lo trasformarono nel loro quartier generale. Chi aveva ascoltato le parole di Gesù a quel punto si era messo in salvo. Infatti, secondo il racconto dello storico Eusebio, in Storia Ecclesiastica 3:5-3, in quegli anni molti giudei cristiani fuggirono da Gerusalemme per andare verso una città della Perea chiamata Pella. Infine Roma intervenne in modo deciso con l'assedio di Gerusalemme che portò alla distruzione della città e del Tempio nel 70 d.C. Qui però abbiamo una difficoltà che porta i teologi in direzioni differenti. Infatti, continuando a leggere, vedremo che Gesù collocherà questa grande tribolazione, addirittura irripetibile nella storia, direttamente agli eventi che anticipano la sua venuta. Ci sono quindi coloro che pensano che Gesù colleghi la distruzione di Gerusalemme nel primo secolo all'instaurazione del regno spirituale di Gesù attraverso la Chiesa, mentre ci sono altri che credono che Gesù si riferisca effettivamente alla sua seconda venuta, alla fine dell'età presente. Qual è la mia posizione in proposito? Si tratta di temi che richiedono una certa umiltà, quindi non pretendo io di darvi la risposta definitiva. Qualunque sia la vostra posizione su questi temi, credo che se ne possa parlare con serenità, anzi, proseguiamo la lettura, poi io farò alcune osservazioni che possono essere utili per le vostre considerazioni personali, senza la pretesa di essere esaustivo e ben sapendo che qualcuno potrebbe essere in disaccordo. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non v'andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si radunaranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, versetti 23-31. Gesù con queste parole rassicurò i suoi discepoli. Infatti essi non dovevano essere preoccupati, non dovevano farsi attirare da falsi segnali o prodigi e da voci inerenti falsi messia. La venuta di Gesù sarebbe infatti stata improvvisa, come un lampo, ma anche chiara, visibile e ben discernibile dai suoi discepoli, non nascosta e riservata a pochi iniziati. La venuta di Gesù per i suoi discepoli sarebbe stata evidente e naturale, come è naturale per alcuni rapaci individuare le carogne di altri animali per cibarsene. Ma a cosa si riferiva Gesù, parlando della venuta del Figlio dell'uomo? Riferendosi al Figlio dell'uomo, Gesù stava rievocando la profezia di Daniele 7. Secondo la profezia di Daniele 7, versetti 13 e 14, quando verrà sulle nubi con grande potenza e gloria, il Figlio dell'uomo, ovvero il Messia, avrebbe sostituito proprio i regni di questo mondo per stabilire il proprio regno con il suo popolo. Daniele 7, versetto 27. Ma in riferimento a tale profezia, alcuni vedono la sua realizzazione nel regno spirituale di Gesù, già oggi attraverso la sua Chiesa, mentre altri vedono la completa realizzazione della profezia solo alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà in gloria. Pur comprendendo le ragioni di chi la pensa diversamente, personalmente questo brano mi fa pensare di più alla manifestazione gloriosa di Gesù alla fine dei tempi, per diversi motivi. Come abbiamo letto in precedenza, i discepoli avevano chiesto a Gesù

Gesù di rivelare loro il segno della sua venuta e della fine dell'età presente. Infatti per loro la distruzione del Tempio era direttamente connessa alla manifestazione del regno di Dio. Ma Gesù, come abbiamo visto nella prima parte del capitolo, aveva già fatto intendere che gli eventi distruttivi a cui avrebbero assistito avrebbero costituito solo un principio di dolori, ma non avrebbero indicato la fine. Anzi, a partire da quegli eventi, la comunità dei suoi discepoli avrebbe predicato la buona notizia del regno di Dio in tutto il mondo e solo allora sarebbe venuta la fine. Come abbiamo detto, anche se il concetto verrà sviluppato solo in seguito nel resto del Nuovo Testamento, si intravede una seconda venuta di Gesù, distanziata di un certo periodo di tempo dalla prima. Inoltre, nel brano di Luca 21, versetto 24, Gesù si riferisce ad un tempo indeterminato in cui, dopo la caduta di Gerusalemme, i giudei sarebbero stati condotti prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Se consideriamo che dopo la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C., Israele cessò di esistere come nazione per quasi 20 secoli, ha sopportato eventi terribili come la Shoah e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale Israele non ha mai avuto pace fino ai nostri giorni. Ci rendiamo conto che la tribolazione di Israele, cominciata nel primo secolo, non è mai davvero finita. Inoltre i tempi dei pagani, ovvero delle nazioni, persistono tuttora in attesa del ritorno di Gesù. Ancora oggi il Tempio giace distrutto in Gerusalemme, in un'area dove la tensione è sempre ai massimi livelli e Israele deve sempre lottare per mantenere la sua identità di Stato sovrano. Credo quindi che sia possibile aspettarsi una grande tribolazione finale, un periodo di sofferenza finale in quella zona, proprio in prossimità della seconda venuta di Gesù, tenendo presente il principio già illustrato in precedenza, secondo cui gli eventi storici della storia di Israele erano considerati anche profetici, nel senso che ci sono schemi che si ripetono più volte nella storia. La storia di Israele dimostra il modo in cui Dio ha agito in passato, diventando anticipazione di come agirà in futuro. Gesù stesso, rivolgendosi alla città di Gerusalemme che lo stava rifiutando, aveva dichiarato: «Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore». Matteo 23, 39. Quando si sono realizzate quelle parole? Quando Israele ha rivisto Gesù? Forse con quelle parole Gesù voleva anticipare che alla fine dei tempi, trovandosi in estrema difficoltà, molti israeliti lo avrebbero ancora invocato come Messia ed egli allora sarebbe venuto in gloria manifestando il suo regno in modo visibile? Questo collegherebbe l'ultima tribolazione finale alla fine dei tempi proprio con la venuta del Messia, con la sua manifestazione come re in modo visibile, come molti teologi credono. Gesù collegò il periodo di tribolazione finale a segni di distruzione che precederanno la sua venuta. Il linguaggio usato, che si riferisce al sole e alla luna che vengono oscurati e agli astri che cadono dal cielo, vengono interpretati dagli studiosi in vario modo. Letteralmente potrebbero indicare eventi cosmici che accompagneranno la fine dell'età presente, in accordo con una lettura più letterale del libro dell'Apocalisse e di brani profetici dell'Antico Testamento come Zaccaria 14:6. Ma potrebbero anche indicare simbolicamente la fine dei governi umani e la sconfitta delle potenze spirituali, proprio in corrispondenza dello stabilimento finale del regno di Dio. D'altra parte, Gesù utilizzò un linguaggio che ricorda quello utilizzato in Isaia 13:10 per la caduta di Babilonia e in Isaia 34:4 per la caduta di Edom. Comunque sia, ad oggi i regni di questo mondo mantengono ancora la loro forza. Non sono stati spazzati via dal regno di Gesù, spirituale o visibile che sia. Quindi credo che ci possa essere un effettivo riferimento al futuro, in cui Gesù stabilirà il suo regno visibile in corrispondenza della sua seconda venuta. D'altra parte, il riferimento a tutte le tribù della terra che faranno cordoglio di fronte al Figlio dell'uomo che si manifesta con gran potenza e gloria, sembra proprio il momento in cui Gesù sancisce la fine definitiva dei regni di questo mondo. Allo stesso tempo, la realizzazione della promessa di raccogliere i suoi eletti fa pensare proprio alla fine dell'età presente, per entrare nel mondo a venire. Quando Gerusalemme è caduta nel primo secolo, i discepoli conoscevano queste parole di Gesù, quindi sapevano di doversi preparare ad un periodo più o meno lungo in attesa della manifestazione di Gesù come re. Se da una parte il regno di Gesù è stato effettivamente inaugurato con la sua prima venuta,
Come molti teologi sottolineano, è anche vero che i suoi discepoli dovevano prepararsi ad un tempo di annuncio del Vangelo in attesa del suo ritorno. Mi sembra quindi plausibile che Gesù abbia nelle sue parole volutamente lasciato la porta aperta per la rielaborazione successiva da parte dei suoi discepoli. Solo in seguito, infatti, essi avrebbero compreso che Gesù era venuto una prima volta per inaugurare il suo regno, ma allo stesso tempo, essendo morto e risorto, sarebbe tornato alla fine dell'età presente, quando si sarebbe entrati nella dimensione definitiva del regno di Dio. Nel frattempo, essi, fedeli alle istruzioni di Gesù, in attesa della sua venuta, avrebbero continuato a predicare il Vangelo fino all'estremità del mondo. Ricordiamoci anche che gli ultimi giorni, dal punto di vista degli scrittori del Nuovo Testamento, sono cominciati nel primo secolo, dopo la prima venuta di Gesù, ma non sono certamente finiti. Infatti, gli autori del Nuovo Testamento, ispirati dallo Spirito Santo, utilizzarono il termine ultimi giorni o ultimi tempi proprio per indicare il periodo successivo alla prima venuta del Messia. Ad esempio si legge Ebrei 1:2, Seconda Timoteo 3:1 o Prima Pietro 1:20. Un periodo che dura fino ai nostri giorni. Quindi, in un certo senso, quello fu solo l'inizio della fine, l'inizio degli ultimi giorni, i quali sono tuttora in corso. Ripeto, si tratta di brani complessi e se fate le vostre ricerche troverete diverse interpretazioni a seconda delle varie posizioni teologiche. Per questo motivo io rispetto chi dovesse pensarla diversamente e mi aspetto che la cosa sia reciproca. Non vorrei certamente litigare con nessuno per queste cose. C'è però una domanda fondamentale che, indipendentemente dalla nostra posizione teologica, dobbiamo farci. In tutto questo discorso di Gesù, cosa conta davvero? Qual era l'obiettivo di Gesù? La risposta a questa domanda emerge chiaramente nell'ultima parte del capitolo e dovrebbe metterci tutti d'accordo. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Matteo 24, versetto 36. Il capitolo era cominciato con i discepoli desiderosi di sapere quando sarebbero accadute queste cose, ma Gesù in modo inequivocabile fece capire loro che il quando andava lasciato nelle mani di Dio. Addirittura non era necessario che neppure il Messia stesso, come re di Israele, nelle limitazioni umane che accompagnano l'incarnazione, conoscesse i dettagli. Anche in seguito, quando i discepoli di Gesù, dopo essere stati con lui per 40 giorni dopo la risurrezione, avevano domandato informazioni sul tempo in cui Gesù avrebbe ristabilito un regno a Israele, in Atti 1:6, Gesù aveva risposto in modo analogo: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta», Atti 1:7. Utilizzando un esempio dalla natura come similitudine, Gesù stimolò i suoi discepoli a prestare attenzione a quello che accadeva intorno a loro. Essi non dovevano tentare di indovinare una cronologia di eventi, ma sarebbero dovuti essere attenti per riconoscere alcuni segni quando si sarebbero manifestati. Osservando un fico, essi erano in grado di discernere che l'estate si stava avvicinando e allo stesso modo, osservando i segni premonitori, i discepoli sarebbero stati in grado di percepire quando la venuta del Signore sarebbe stata alle porte. Quindi nel momento in cui ci fosse stata quell'ultima grande tribolazione seguita da quei segni di distruzione a cui Gesù si era riferito nei versetti precedenti, con i regni di questo mondo che si sarebbero sgretolati, essi potevano essere certi che non sarebbe passata una generazione prima che tutto fosse compiuto. Ogni cristiano ha fiducia nelle parole di Gesù perché sa che persino i cieli e la terra passeranno un giorno, sostituiti da nuovi cieli e nuova terra. Ma le sue parole non passeranno senza compiersi puntualmente. Fu così nel primo secolo e lo sarà ancora fino alla fine. Comprendiamo allora che l'obiettivo di Gesù in tutto questo discorso profetico non era quello di invitare i suoi discepoli a speculare sugli eventi futuri, ma era quello di stimolarli a farsi trovare pronti in qualunque momento. Essi non dovevano preoccuparsi troppo del quando, ma piuttosto del come. Poco importava conoscere nei dettagli i tempi in cui Dio avrebbe sviluppato il suo piano. Ciò che contava era farsi trovare pronti. Come fu ai giorni di Noè,
così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà, ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe, non lascerebbe scassinare la sua casa, perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Il senso delle parole di Gesù è piuttosto chiaro, alla sua venuta sarebbe accaduto qualcosa di simile a ciò che accadde ai tempi di Noè. La maggior parte delle persone avrebbe fatto la propria vita senza rendersi conto del fatto che il ritorno di Gesù fosse imminente. Così come ai tempi di Noè le persone continuarono a vivere, come sempre, finché arrivò il diluvio. Ma a un certo punto, improvvisamente, Gesù si manifesterà e saprà distinguere bene coloro che sono suoi discepoli da coloro che invece non lo sono. Così come ai tempi di Noè, Noè e la sua famiglia furono risparmiati dal diluvio, così Gesù giudicherà i suoi nemici, ma risparmierà i suoi servi. Cosa devono quindi fare i suoi servi? Essi devono vegliare, stare attenti in modo da farsi trovare pronti. Per illustrare meglio questo concetto, Gesù utilizzò un'ulteriore illustrazione. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo «il mio padrone tarda a venire» e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. I discepoli di Gesù sarebbero dovuti essere come quel servo fedele e prudente, che in attesa del suo padrone ha fatto tutto il suo dovere. Se il servo avesse approfittato del fatto che il suo padrone stava tardando e si fosse comportato male, si sarebbe fatto sorprendere dal ritorno improvviso del suo padrone e ne avrebbe pagato le conseguenze. Gesù si aspettava semplicemente che i suoi discepoli fossero servi fedeli, non servi malvagi. Pertanto si aspettava che essi si sarebbero distinti dagli altri e avrebbero servito il Signore in attesa della sua venuta, senza preoccuparsi di conoscere il giorno e l'ora. Così, in qualunque momento il Signore fosse venuto, li avrebbe trovati all'opera. In conclusione, dobbiamo ammettere che generazioni di teologi e interpreti della Bibbia si sono arrovellati nel corso dei secoli su questo capitolo del Vangelo di Matteo e sui paralleli nei Vangeli di Marco e Luca, arrivando spesso a conclusioni ben diverse tra loro. C'è chi in questo discorso di Gesù ha visto solo avvenimenti già realizzati nel primo secolo, i cosiddetti preteristi, chi ha visto solo avvenimenti futuri, i cosiddetti futuristi. Molti hanno invece assunto delle posizioni intermedie, facendo riferimento ad avvenimenti già realizzati nel primo secolo, ma anche ad una prospettiva futura, come in parte ho fatto anche io. Ripeto ancora una volta, su questi temi dobbiamo essere umili. Non pretendo che la mia spiegazione sia migliore di altre, ma spero che comunque sia stata utile per le vostre riflessioni. Personalmente sono infatti convinto che la vera importanza di questo capitolo stia nelle conclusioni che Gesù stesso ne ha fatto. Conclusioni valide per ogni cristiano che ami il Signore, indipendentemente dalle sue convinzioni teologiche, riguardanti gli avvenimenti legati alla fine dei tempi. Infatti, al di là di quelle che possono essere le nostre particolari convinzioni teologiche, è importante che tutti concordiamo sull'importanza di vegliare in attesa del suo ritorno. Il quando va lasciato nelle mani di Dio, ma il come dipende da noi. Come ci faremo trovare quando Gesù tornerà? Lo scopo di Gesù non era tanto quello di stimolare i discepoli a fare ipotesi sul futuro, ma quello di esortarli a prepararsi ad affrontarlo. I discepoli del primo secolo fecero tesoro delle sue parole e noi cosa faremo? Noi cristiani rischiamo di passare troppo tempo a cercare di elaborare schemi sempre più elaborati per stabilire cronologie esatte degli eventi futuri. Ma siamo sicuri che sia proprio quello ciò che Gesù si aspetta da noi? L'esortazione finale di Gesù getta luce sul vero scopo delle informazioni che egli condivise con i suoi discepoli e di riflesso con tutti noi.
vegliate. Il servo che veglia non ha bisogno di conoscere il quando, perché è sempre pronto ad affrontare e riconoscere gli eventi quando il padrone di casa si farà vivo. Teniamo quindi gli occhi aperti sugli eventi che caratterizzano anche la storia contemporanea e restiamo sempre in sintonia e in comunione con il Signore, in modo che a tempo debito sapremo riconoscere l'avvicinarsi della sua venuta. Il servo di Dio sa che la propria salvezza dipende dall'opera di Gesù Cristo, non dalle proprie interpretazioni personali e limitate della sua parola. Piuttosto che arrovellarci e litigare su interpretazioni speculative in ottica futura, vegliamo e prepariamoci ad incontrare il Signore, evitando di farci trovare addormentati, ma facendoci trovare pronti quando Egli tornerà nel modo e nei tempi stabiliti. Un abbraccio a tutti voi, preteristi o futuristi, amillenaristi o premillenaristi, o semplici discepoli di Gesù in attesa del suo ritorno. Alla prossima!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Abbiamo sempre avuto, quando i nostri figli erano piccoli, una certa tristezza, perché non potevamo dare ai nostri figli tutto quello che avevamo avuto anche noi da ragazzi, ma le nostre condizioni erano quelle che erano. Mio marito, per esempio, siccome è americano, da ragazzo andava con suo padre a cacciare l'orso. Qui in Italia di orsi cacciabili non ce ne sono, e poi mio marito non è il tipo che oggi andrebbe a caccia e farebbe male neanche a un canarino. Io da ragazzina non c'era estate che non andassi un mese al mare e un mese in montagna con mia mamma e spesso anche con mio padre. Erano mesi piacevoli, stavamo in albergo, mangiavamo bene e mia mamma si riposava e non doveva occuparsi della casa. A casa nostra non ci siamo mai potuti permettere niente di simile, però non ci siamo mai veramente sentiti defraudati di un privilegio né privati di qualcosa che ci spettava di diritto. Abbiamo cercato di sostituire le vacanze in albergo con altre cose interessanti e più economiche, con una vecchia tenda comprata d'occasione da alcuni amici. Per esempio, ci siamo accampati vicino a spiagge e a laghi, spingendoci in Sardegna, in Calabria, in Jugoslavia e anche a 1000 metri in montagna. Altre volte abbiamo avuto in uso la casa di alcuni amici e noi abbiamo prestato la nostra ad altri, così abbiamo potuto girare e vedere tante cose e luoghi del mondo. Molti genitori pensano di dover dare ai figli ogni cosa che venga loro in mente. Quello che non abbiamo avuto noi lo devono avere i nostri bambini, mi diceva una mamma, mostrandomi una tuta da ginnastica costosissima e comprata nel migliore negozio di articoli sportivi di Roma. E mi diceva il prezzo. Ci si mangiava per una settimana a casa nostra. Ma perché? La ginnastica non si può fare anche con una tuta di minore prezzo? Perché questa mania di strafare? Ho paura che a volte quello che noi crediamo sia amore per i nostri figli non sia altro che una specie di rivincita sulle nostre frustrazioni e lo sfogo di un astio nascosto contro Dio che a nostro parere ci avrebbe dato troppo poco. È importante abituarsi a imparare, come fece San Paolo, che in quel momento era in prigione a Roma, a essere contenti, accontentati dello stato in cui ci troviamo e insegnarlo ai nostri figli. Abbiamo poco? Grazie a Dio. Abbiamo molto? Grazie a Dio lo stesso. Siamo sani? Siamo malati? Ci possiamo permettere qualche extra? L'importante è sapere lodare Dio per quello che ci dà. Quello che abbiamo importa poco. Quello che siamo importa molto per la nostra gioia e la nostra serenità e per quella di chi ci sta vicino.
0: Avete ascoltato A casa nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Eccoci ancora insieme, cari amici di Detto Fra Noi, per affrontare un'altra puntata di questa rubrica. Rubrica che in questo periodo sta affrontando problemi pratici della famiglia cristiana. E oggi parleremo in particolare ancora di problemi di coppia. E mi riferisco ad una lettera di una sposa, di una giovane sposa. Lettera che leggerò, almeno uno stralcio di questa lettera, dopo che avremo ascoltato un po' di musica, per la quale vi do il mio buon ascolto. Vi chiedo anche di rimanere all'ascolto fino alla fine di questa puntata di Detto Fra Noi, perché come al solito daremo la possibilità di corrispondere.

questa giovane sposa, sposata soltanto da 2 mesi, scrive, fra l'altro, una condanna. La mia vita è finita. Dentro sono morta. Tanta tristezza. Matrimonio sbagliato. Sto vivendo vegetando. Ebbene, se fosse questo un caso unico, lo si potrebbe sistemare con 4 parole e dimenticarsene, a mio avviso, ma i matrimoni simili a questo, o quasi simili, sono tanti, purtroppo. Allora a questo punto viene naturale chiedersi: ma è colpa della società? È colpa della famiglia o dei genitori? È colpa solo di chi si lascia intrappolare in un legame simile? È la prova questa che il matrimonio come istituzione ha fatto il suo tempo? Ah, è vero, le teorie sono tante e contrastanti. Chi ha voglia di leggere i libri ne troverà riguardo per ogni gusto, ma il problema immediato è duplice, a mio avviso. Come aiutare chi si trova in questi problemi? E come evitare che altri, particolarmente i giovani, cui vogliamo bene, finiscano così? Forse nella stessa lettera della giovane sposa disperata possiamo trovare alcuni segni indicatori di ciò che bisognerebbe evitare o ricercare per avere un matrimonio felice. Sognavo una casa tutta mia, un uomo da amare veramente e da cui essere amata. Sognavo dei bambini, sentivo il desiderio di sposarmi, continua questa ragazza. In piena epoca di battaglie femministe, forse questi sogni sembrano ridicoli, è vero, sembrano irreali. Eppure, la realtà non soltanto italiana ma universale non è tanto cambiata. Il desiderio di un amore profondo, il desiderio di un amore duraturo è ancora giustamente la meta a cui la maggioranza delle persone è attratta nel matrimonio. Amare, essere amati è un bisogno fondamentale dell'essere umano e solo nel matrimonio monogamo, in cui ci si impegna per tutta una vita, lo si può realizzare pienamente. Però sognarlo non basta. Come non basta un rito civile o religioso per assicurare un matrimonio felice, anzi, il sognare può essere addirittura pericoloso, se ciò significa prevedere e aspettare il matrimonio come un idillio celestiale fra 2 esseri perfetti che non hanno mai mal di testa o impegni da sbrigare e che possono passare i giorni e le notti a guardarsi languidamente negli occhi. Certamente nessuna ragazza dice che aspetta qualcosa di simile, ma in effetti molte non hanno mai pensato alla dura realtà della vita quotidiana di coppia. La nostra giovane sposa in questione scrive ancora: «E poi lo credevo diverso da fidanzati. Adesso ho capito che anche lui ha i suoi difetti. Si incanta davanti alla televisione ed io non esisto. Gli piacciono gli uccelli ed a me no, eccetera, eccetera. Io odio queste sue abitudini», conclude. «Ma il mondo è fatto solo di persone con difetti e pregi, cara ragazza. O si sposa una di queste persone o niente. Perciò la dura realtà è che 2 persone con difetti, che possono facilmente urtare l'altra, decidono di condividere casa e letto per tutta una vita. Una proposta ridicola? Allora il matrimonio è davvero una trappola in cui si casca attratti dal falso miraggio dell'amore. È una trappola mortale soltanto, a mio avviso, se affrontato con leggerezza e immaturità. Lo è soltanto se uno è stato così freneticamente ed ingenuamente alla ricerca di un amore o di una sistemazione che non ha pesato con cura i difetti obiettivamente riscontrati nell'altro e le difficoltà eventuali di natura umana, economica o altro da affrontare insieme. Quando l'amore non è un miraggio che si sta ancora cercando e che si spera il matrimonio possa creare, ma quando l'amore è una realtà già condivisa, allora si possono affrontare anche le difficoltà matrimoniali ad occhi aperti. E proprio, a mio avviso, nel superamento dei problemi di ogni natura, nella crescita come persone, resa possibile dalla convivenza, che l'amore si matura e si approfondisce. Un matrimonio senza problemi, se esistesse,
sarebbe un matrimonio senza alcun progresso nell'amore. La lettera della giovane sposa apre ancora uno squarcio su un altro problema. Il giorno del matrimonio pioveva, a dirotto, dice, e penso che quello sia un segno che Dio non voleva. Gesù non lo sento più vicino, dice questa donna. Perché Gesù non si fa più sentire? Molti vivono il loro matrimonio senza tenere conto di Dio e della sua volontà. Questo è il guaio. E ciò è un grave errore. Ed è ancora più grande l'errore di chi è credente e affronta il matrimonio senza la sicurezza che è un matrimonio voluto da Dio e preparato da Lui. Questa mancanza non è un fatto a sé, ma dimostra che negli sposi non esiste una giusta relazione personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il problema. Se la religione è solo una tradizione o un contorno della vita reale, allora Dio sarà lontano nei preparativi del matrimonio e ancora più lontano quando sorgeranno dei problemi da risolvere. Ma c'è di peggio. Vi sono perfino dei credenti che si sposano mentre sono consciamente in ribellione contro Dio, contro la sua volontà. E questi sognerebbero una vita felice ed appagata? È una delle follie del cuore umano, quando questo è sotto l'influenza dei propri desideri carnali. Una delle follie che inevitabilmente si pagano molto care. Ma in questo momento l'errore più grave della giovane sposa che scrive è un altro, a mio avviso. È credere che a soli 24 anni la sua vita sia finita. La mia vita è finita da quel giorno, dice. Adesso sto pagando con la mia stessa vita lo sbaglio grande che ho commesso e da cui non c'è rimedio. Il messaggio della Bibbia, oltre le necessarie parole di avvertimento e perfino di condanna, è sempre un messaggio di speranza. Chi ha peccato potrà essere perdonato. Chi ha sbagliato non è condannato alla tortura eterna. La grazia e la misericordia di Dio, la sua potenza rinnovatrice, sono sempre pronte ad intervenire per il benessere delle sue creature. In primo luogo, si tratta di passare dallo stato di inimicizia o di indifferenza verso Dio allo stato di figliolanza spirituale per mezzo di quella che Gesù chiamò la nuova nascita. Così si risolve una volta per sempre il problema della nostra lontananza spirituale da Dio. Non dovremmo mai più pagare la pena eterna dei nostri peccati perché Gesù ha saldato tutto sulla croce. Poi, in secondo luogo, da nuove creature spirituali dovremo confessare ed abbandonare i nostri peccati, le nostre azioni, i nostri atteggiamenti sbagliati, via via che Dio ce li farà vedere. Questo significa, secondo l'Apostolo Giovanni, camminare nella luce. Questo è il cammino della maturità spirituale, questo è il cammino della crescita come persone, questo è il modo in cui il matrimonio sbagliato potrà diventare un'unione benedetta e gioiosa. Esistono purtroppo tanti matrimoni sbagliati. Esistono purtroppo tantissime famiglie infelici. Esistono purtroppo innumerevoli mogli e mariti scontenti. Ma non esiste matrimonio che Dio non potrebbe migliorare. Non esiste matrimonio che Dio non potrebbe trasformare. Non esiste nessuna sua creatura a cui non potrebbe donare la sua pazienza e la sua gioia. Il successo del tuo matrimonio sai da cosa dipende? Il successo del tuo matrimonio dipende senz'altro dalla tua relazione con l'altro coniuge, ma dipende maggiormente dalla tua relazione con Dio.

Se quanto detto ti interessa e ti riguarda personalmente, io ti prego vivamente di metterti in contatto con noi, di scriverci per farci conoscere quello che pensi, per chiederci qualche consiglio e, senza presunzione, saremo contenti di dartelo alla luce della Bibbia, non certo della nostra presunta esperienza. Che il Signore ti benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 31esima puntata.
3: Pietro Van Worden, ormai alle ultime battute del suo libro E Pietro lo seguì, ci parla questa volta della difficoltà e del continuo rinnovamento necessario nella vita del cristiano. Ogni cristiano passa per dei momenti di crisi, ma quasi nessuno desidera ricordare questi momenti perché molte volte portano un ricordo doloroso. Eppure questi periodi sono necessari perché portano ad un ripensamento e molto spesso portano ad un nuovo slancio. Questo mi fa pensare ai bruchi. Un bruco, infatti, subisce diverse metamorfosi prima di trasformarsi in crisalide per nascere poi farfalla. Il bruco cresce durante queste metamorfosi e gli viene una nuova pelle. La vecchia si spacca, si secca e cade. Non è forse un'immagine magnifica dello sviluppo di un figlio di Dio? Paolo dice: «Siate trasformati per mezzo del rinnovamento della vostra intelligenza». E anche di Cristo gli Evangeli dicono: «E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini». E il progresso rende le crisi inevitabili. Se vi parlo di questa mia esperienza è perché spero di poter aiutare chi si trovi per caso in una situazione analoga e si senta venire meno le forze. Ricordo che mi sentivo fisicamente sfinito e abbattuto interiormente ed ero senza dubbio alle soglie di un esaurimento nervoso. E il lavoro si ammucchiava sulla mia scrivania e oltre alle numerose riunioni di evangelizzazione si aggiungevano ancora i miei lavori di musicista, di compositore, di redattore e di editore. Questa attività mi permetteva di coprire, con i suoi guadagni, il costante aumento delle spese di organizzazione e, di mese in mese, i nostri impegni finanziari diventavano sempre più pesanti e so che numerosi uomini, responsabili dell'opera di Dio, si trovavano in situazioni analoghe. Se il diavolo infatti non riesce a stornare il servitore del maestro dal suo lavoro, agisce a sua insaputa e lo spinge a stancarsi facendogli fare affidamento sulle sue forze umane. Eppure, secondo quello che dice Cristo nel suo sermone sul monte, è male avere delle preoccupazioni perché Dio ci comanda di non preoccuparci di nulla e il Signore non può benedire chi persevera in questo male. Ma perché è così difficile rimettere a Dio tutte le nostre preoccupazioni, anche quelle finanziarie, quando noi abbiamo delle promesse meravigliose che riguardano la sua previdenza verso i suoi figli? Perché il denaro esercita una tale potenza non solo sugli uomini in generale, ma anche sui figli di Dio? Forse la risposta a questa domanda sta nel fatto che il denaro dà all'uomo la libertà di poter disporre di se stesso. Il maggiore problema del figliuolo prodigo, di cui si parla nell'Evangelo di Luca, era proprio questo, il denaro. Ne aveva bisogno per poter lasciare la casa paterna e vivere la sua vita secondo i suoi principi, e la sua soluzione fu quella di reclamare da suo padre il pagamento anticipato della sua parte di eredità. È per questa ragione che il denaro è diventato l'idolo del mondo. Sì, regge il mondo perché apre la strada alle ambizioni egoistiche e ai desideri di possesso dell'uomo. Il denaro stabilisce le relazioni degli uomini tra di loro. Uno domina l'altro perché questi dipende finanziariamente dal primo. In questo mondo il denaro vuol dire potenza, ma, cosa strana, nel regno di Dio avviene un po' la stessa cosa. L'uomo che dipende completamente da Dio, anche finanziariamente, sa di essere nelle sue mani e quando un figlio di Dio si preoccupa delle sue finanze, testimonia semplicemente della sua intenzione, conscia o inconscia, di liberarsi dell'autorità divina per disporre a piacimento di se stesso. Il denaro diventa così il centro del suo pensiero e delle sue azioni, senza che egli se ne renda conto. E Dio mi parlò di questo pericolo in uno scompartimento delle ferrovie. Stavo leggendo un libretto che spiegava come fosse sorta una missione per dischi dalla limpida fede e dalla grandissima disponibilità spirituale di una sola povera missionaria. Costei lavorava con il sentimento che la missione non si trattava di un proprio affare, ma di un affare del Signore, in cui egli era il principale responsabile. Era ancora possibile ai giorni nostri abbandonarsi così puerilmente, senza riserva, alla provvidenza divina? Questa domanda mi riportò alla mia situazione. Da tempo non ero più oggetto di miracoli, tutto avveniva secondo un programma ben stabilito. Avevo avuto successo nel mio campo, ma quanto a me, ero come avrei voluto essere davanti al mio Signore? O non mi ero piuttosto sforzato negli ultimi anni di realizzare un piano, piuttosto di lasciare che Dio adempisse i suoi piani per mezzo della mia persona? Allora pregai e dissi: «O Padre mio, permettimi di ridiventare ciò che sono stato un tempo, in modo che tu possa adempiere i tuoi miracoli nella mia vita, come tu hai fatto per questa missionaria». E fu in quello scompartimento delle ferrovie che Dio, dopo avermi reso capace di affidargli ogni cosa, mi chiese di prendere le mie decisioni riguardo ai problemi pratici e finanziari della mia vita. Fatto questo, mi liberai come di un gran peso e realizzai più chiaramente ciò che significa essere uno schiavo. È vero che uno schiavo non ha più diritto di disporre di se stesso o di scegliere la propria strada, ma è anche vero che di ogni suo problema si incarica il padrone, e io ero uno schiavo del mio Signore.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Seconda Pietro. Simon Pietro. Simone ovviamente era il suo nome, mentre Pietro è il nome che gli ha dato Gesù. Servo e apostolo. Quindi prima servo e poi apostolo. Di Gesù Cristo. A coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Così Pietro si presenta come l'autore. E scrive a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra. E di nuovo questa parola, preziosa. Il vecchio scorbutico Pietro, l'uomo grande e grosso, il duro, eppure questa sembra essere una delle sue parole preferite. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella o per mezzo della conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Grazia e pace. Il tipico saluto. Ma qui Pietro prega che siano moltiplicate. E come possono essere moltiplicate? Più conosci Dio, più conosci Gesù Cristo, e più sperimenti e sei benedetto dalla grazia di Dio, e di conseguenza sperimenti la pace di Dio. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Come? Mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Oh, Dio è così pieno di grazia, ed è fondamentale che tu lo conosca per poter conoscere la sua grazia verso di noi. Quindi, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Ora Dio ci ha fornito tutto il necessario per vivere una vita cristiana soddisfacente. In realtà Dio non deve fare più nulla per noi. Non è necessaria una qualche opera extra. Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita spirituale, ad una vita di pietà. E questa abbondanza per questa vita ci viene di nuovo per mezzo della conoscenza di Dio. Quanto è importante che giungiamo a conoscere Dio. E come possiamo giungere a conoscere Dio? C'è un solo libro attraverso cui puoi pervenire ad una vera conoscenza di Dio, ed è la Bibbia. La tua conoscenza di Dio deve venire dalla rivelazione che Dio stesso dà di sé. Vedete, se io cerco di sviluppare il mio proprio pensiero su come dovrebbe essere Dio, allora tendo a pensare a me stesso in una forma ideale e poi mi immagino che Dio sia così, ma questo è molto riduttivo. Quindi non posso accettare la comprensione o le rivelazioni degli uomini circa Dio. Sono tutte costruite intorno alla personalità dell'uomo e ai suoi ideali. È molto importante che la mia conoscenza e rivelazione di Dio venga direttamente da Lui, dalla sua rivelazione di se stesso. E naturalmente la rivelazione più completa è venuta mediante Gesù Cristo. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Quindi è per mezzo di Gesù Cristo che posso giungere alla conoscenza e alla comprensione di Dio. E mentre giungo alla conoscenza e alla comprensione di Dio, io cresco nella grazia. E mentre giungo alla conoscenza e alla comprensione di Dio, io scopro che Dio mi ha donato tutto quello di cui ho bisogno per questa vita, per vivere una vita di pietà. E Lui ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Di nuovo la parola di Dio mi porta alla conoscenza di Dio. La parola di Dio mi aiuta ad essere partecipi della natura di Dio. Il seme che mi ha portato alla vita spirituale, il seme attraverso il quale sono stato concepito spiritualmente, è stato il seme della parola di Dio. Gesù disse un uomo uscì a seminare e del seme cadde lungo la strada, eccetera. Dice ora il seme è la parola, è questa che produce la vita spirituale. Nella parola ci sono grandissime ricchezze e promesse preziose, e tutto questo porta ad essere conformi alla natura divina. Abbiamo bisogno di studiare in modo dettagliato e completo la parola di Dio. Non è mai troppo. E la cosa sorprendente che ho scoperto circa questo libro è che ogni volta che lo leggo c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco che parla al mio spirito. Non invecchia mai. Non penso mai, oh, ho già letto questo. Oppure, oh, lo so già questo. Perché quando lo leggo con un atteggiamento di preghiera e con attenzione, scopro che lo spirito apre una nuova prospettiva di verità che non avevo mai scoperto prima. È un libro che svela costantemente la sua bellezza al mio cuore, mentre lo leggo, mentre giungo a conoscere Dio, mentre cresco in questa grazia attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Ora, queste grandissime e preziose promesse. Credo che puoi trovare una promessa di Dio adatta per ciascun tipo di circostanza che puoi trovarti ad affrontare. Non importa quale sia il tuo problema. C'è sicuramente una promessa adatta per quel problema, una promessa che parla di quel problema, una promessa dell'aiuto di Dio, o della liberazione di Dio, o della provvidenza di Dio, della forza di Dio, qualunque cosa di cui potresti aver bisogno. Dio ci ha donato delle promesse grandissime e preziose, a cui ci dobbiamo aggrappare e che dobbiamo reclamare. E per mezzo di esse diventiamo partecipi della natura divina. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. C'è un motivo per la corruzione che c'è nel mondo. Viviamo in un mondo che è davvero guastato, un mondo che è corrotto. E cosa c'è alla base della corruzione? La concupiscenza dell'uomo, l'avidità. Ma noi siamo fuggiti da questa. Grazie a Dio, per mezzo della conoscenza di Dio e per mezzo della parola di Dio, ed essendo divenuti partecipi della natura divina, quanto è importante che ci cibiamo continuamente della parola di Dio, perché è la parola di Dio il nutrimento dell'uomo spirituale. Ora c'è la parte carnale di me e c'è la parte spirituale di me. Io mi preoccupo sempre di cibare la parte carnale di me, è molto brava a farsi sentire. Verso le 7:30 della sera, la parte carnale di me inizia a farsi sentire, e così mi occupo di essa. Sto molto attento a cibarla. Cerco di stare attento ad avere un'alimentazione equilibrata, ad assumere la giusta porzione di carboidrati, di verdure, di frutta, verdure verdi, verdure gialle, e così via, in modo da star bene fisicamente. Mi piace mangiare un pasto ben bilanciato. Mi piace avere una dieta ben bilanciata. Sono cresciuto con queste cose. Se mettessimo la stessa cura nel cibare l'uomo spirituale di come facciamo per l'uomo naturale, quanto saremmo forti spiritualmente. Se ci assicurassimo di avere una dieta spirituale ben bilanciata. Ma vedete, troppe volte diciamo, beh, stasera penso che leggerò un salmo, perché magari è molto breve. E così sto a posto con la coscienza. Anche oggi ho letto la parola. Ma non mi sono cibato veramente della parola. È importante che leggiamo tutta la parola, in modo sistematico, in modo da avere una dieta ben bilanciata. Questo ci porta alla vera conoscenza di Dio. Questo ci porta all'essere partecipi della natura divina. Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, o la forza morale, o il coraggio morale. La parola virtù significa uno che rimane fermo davanti all'opposizione, uno che non scappa dalla battaglia. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Ora, se questi fossero i gradini di una scala su cui state salendo, su quale gradino vi trovereste in questo momento? State crescendo, state maturando nel vostro cammino spirituale, nella vostra vita. Se vi guardate indietro, avete fatto dei passi avanti quest'ultimo anno. Ci sono stati dei veri progressi spirituali nella vostra vita? O vi state trascinando a fatica, cercando di mantenere quello che avete realizzato? La Bibbia non ci incoraggia a cercare semplicemente di mantenere qualcosa. Ci incoraggia a crescere, a maturare, ad aggiungere alla nostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, a maturare, a sperimentare una crescita. E ti incoraggio a guardare alla tua vita, dove ti trovi, dove stai andando, quali sono i tuoi obiettivi spirituali. Perché se queste cose si trovano in voi, pietà, amore fraterno, amore, se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi, sterili, nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. La tua vita inizierà a produrre frutto. A volte delle persone vengono e dicono: sai, mi sento così arido spiritualmente. È una testimonianza contro te stesso. Non stai crescendo, non sei diligente, non stai aggiungendo alla tua fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, eccetera. Se queste cose si trovano in te, se abbondano in te, non sarai mai né ozioso né sterile. La tua vita sarà ripiena della conoscenza e della comprensione del nostro Signore, per cui ti saranno moltiplicati grazie, amore, pace nella tua vita. Chi invece non ha queste cose, guarda di nuovo questa lista. Se non hai perseveranza, autocontrollo, se non hai amore o amore fraterno, allora sei cieco, spiritualmente cieco, rispetto alla tua reale condizione e al tuo reale bisogno. Sapete, è terribile come il peccato abbia questo effetto di stordire i sensi dell'uomo. La nostra coscienza può diventare insensibile quando si ripete continuamente un peccato. Sapete, no, la prima volta che fai una certa cosa ti senti malissimo, ti infastidisce, c'è un certo combattimento, è stato orribile, ti sei sentito malissimo, ma ci passi su e lo superi. Ma quando lo fai per la seconda volta non ti senti così male come prima, e piano piano arrivi al punto in cui ora lo fai senza alcun tipo di remora, l'effetto desensibilizzante del peccato. Questa naturalmente è una delle terribili caratteristiche della droga. La prima cosa che attacca è la tua volontà e distrugge la tua forza di volontà, in modo che le persone facilmente diventano dipendenti.

sempre pericoloso quando perdiamo il senso di ciò che è eterno. Non riusciamo a vedere lontano. Vediamo solo quello che ci dà un vantaggio immediato. Vediamo solo cosa ci guadagniamo nell'immediato. Ma non prendiamo in considerazione l'eternità. E non appena lasci fuori ciò che è eterno, perdi la prospettiva giusta della vita, perdi il giusto giudizio e tendi a fare follie, perché non vedi più da un punto di vista eterno. Che Dio faccia in modo che nelle nostre menti ci sia sempre la coscienza dell'eternità e la coscienza del fatto che ogni giorno ci troviamo sulla soglia dell'eternità. Nessuno di noi sa quando farà quel passo, eppure facciamo progetti come se dovessimo stare qui in eterno. Ma quanti sono come quel ricco di cui parla Gesù quando dice e disse «Sono ricco, ho accresciuto i miei beni, non ho bisogno di niente». E il Signore stolto, questa stessa notte, l'anima tua ti sarà ridomandata. Lui si faceva tutti i suoi progetti. Demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi e così via. Stanotte sarà tutto finito. Viviamo sul confine dell'eternità e dobbiamo tenerlo bene in mente. Quali sono le cose che hanno un valore eterno? Quali sono le cose che hanno un effetto eterno? Oh, può anche avere un valore temporaneo per noi. Ci può dare un certo piacere in questo momento. Ma cosa produrrà per me nell'eternità? Può sembrare la cosa più giusta o più bella da fare in questo momento. Ma quali effetti avrà nell'eternità? E quando uno perde di vista l'eternità, diventa cieco e miope. Non riesce a vedere lontano. Perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Ora, ci sono sempre quelli che mettono in dubbio le certezze del credente. Sì, il credente è sicuro. Facendo queste cose non inciamperete mai. Se aggiungi alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, se fai queste cose, non inciamperai mai. Andrai sempre avanti verso di Lui. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che tipo di ingresso farai in cielo? Quello di chi ce la fa per un pelo? C'era un cantico una volta che non sopportavo, se solo riesco ad entrare, e penso che fosse il riflesso dell'attitudine di molte persone, se solo riesco ad entrare. Mi accontento di questo. Io voglio che mi sia concesso ampiamente l'ingresso nel regno di Dio. Sapete, non voglio semplicemente correre la gara e sperare di finire la gara. Io voglio vincere la gara. Non sapete che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Questa attitudine apatica, priva di entusiasmo, nei confronti del cammino cristiano e della vita cristiana, è una maledizione che tocca a molte persone nella Chiesa. Pietro qui ci incoraggia a fare in modo che ci venga concesso abbondantemente l'ingresso nel regno. Nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò, dice Pietro, non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. So che sapete queste cose, dice Pietro, ma voglio ricordarvele. Ci sono cose che noi cristiani abbiamo costantemente bisogno che ci vengano ricordate, determinate aree. È facile iniziare a lasciarsi andare, diventare disinteressati o indifferenti. E quindi ci sono aree in cui abbiamo bisogno continuamente di essere esortati, di essere punzecchiati, di essere stimolati. E Pietro sta dicendo, so che le sapete queste cose, ma voglio ricordarvele di nuovo. E poi dice, ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose. Sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Così Pietro si riferisce a questo corpo come ad una tenda, e questo è tipico nel Nuovo Testamento. Finché sono in questa tenda, cioè in questo corpo, credo che sia necessario ricordarvi queste cose, ma presto mi trasferirò da questo corpo, perché il Signore me

0: ha dichiarato. E quindi ve ne scrivo in modo che quando me ne sarò andato, ve ne ricordiate ancora. Questo è lo scopo della lettera. Scrivere queste cose importanti in modo che loro possano ricordarle continuamente. E anche dopo che lui se ne sarà andato, loro se ne ricorderanno leggendo la lettera. Mi piace questa idea del corpo come una tenda, perché non si pensa mai ad una tenda come un luogo in cui vivere in modo permanente. È sempre vista come qualcosa di temporaneo, sempre pronta ad essere spostata o lasciata. È buona per una vacanza di un paio di settimane, ma vivere in una tenda può diventare stancante. È bello tornare nella casa, alle comodità della casa. Ora è detto che quando questa tenda si dissolverà, noi avremo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Pietro dice: presto mi trasferirò da questa mia tenda, come mi ha dichiarato il Signore, ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti, dice Pietro, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza, la venuta del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Penso che dovremmo almeno considerare la possibilità che queste siano state favole abilmente escogitate, che questi uomini si siano incontrati, si siano seduti ad un tavolo e abbiano inventato la storia, che l'abbiano provata e riprovata e poi abbiano cercato di diffonderla. Perché nel momento in cui fai questo ragionamento ti rendi davvero conto di quanto sia ridicolo e ti rendi conto che non poteva essere una favola abilmente escogitata. Perché ci sono troppe persone che l'hanno esaminata e l'hanno studiata attentamente e se fosse stata una favola abilmente escogitata avrebbe dovuto avere delle falle, dei punti deboli che sarebbero stati scoperti e il tutto sarebbe stato smontato molto tempo fa. Vedete, non c'è un solo tassello di questa storia che non sia stato esaminato attentamente, girato e rigirato, studiato in ogni suo aspetto. Se fosse stata semplicemente una favola abilmente escogitata, non si potrebbe spiegare la sua potenza nel cambiare la vita delle persone così drasticamente, la potenza dell'Evangelo. E vediamo testimonianze della potenza dell'Evangelo tutte intorno a noi, in vite che sono state trasformate. Una favola abilmente escogitata non avrebbe potuto fare questo. Pietro dice: ma noi siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Ora Pietro era stato portato insieme a Giacomo e Giovanni sul monte da Gesù. E lì Gesù era stato trasfigurato davanti a loro, e loro lo avevano visto nella sua gloria, insieme a Mosè e a Elia, che erano apparsi e avevano iniziato a parlare con lui. E poi quando i discepoli avevano guardato di nuovo, Mosè ed Elia erano scomparsi, ed era rimasto solo Gesù. E si udì una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figliuolo in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Vedete, loro avevano ascoltato la legge, loro avevano ascoltato i profeti, e ora Dio dice: ascoltate mio figlio. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E così Pietro dice: noi abbiamo udito la voce, abbiamo visto, siamo stati testimoni oculari. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno. Ora questa profezia, la parola di Dio, è come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno. Anche durante la notte voi avete una lampada che vi guida. Lungo tutta l'oscurità della storia dell'uomo c'è una luce che vi guiderà fino a quel giorno in cui è profetizzato che spunterà la luce del giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Quindi questa parola profetica, più ferma, uno degli argomenti di apologetica più forti riguardo alla scrittura è naturalmente l'area della profezia. Il fatto che la scrittura abbia profetizzato così tante cose che si sono tutte adempiute e queste profezie sono accurate al 100%. Voglio dire, basta che sbagli una sola profezia e il tutto verrebbe screditato. Ecco perché faticare nel campo della profezia è così rischioso. Vuoi essere un profeta? È molto più facile essere un falso profeta che un vero profeta, perché magari dai 99 profezie vere e la centesima sbagliata, ugualmente sei un falso profeta. Oh, ma ne ho date 99 giuste. Sì, ma ne hai sbagliata una. Voglio dire, richiede un'accuratezza del 100%. Ci sono persone che sono così accecate dal fervore religioso che sono disposte a passare sopra al fatto che Joseph Smith ha detto che la luna è fatta di formaggio e che i testimoni di Geova predicavano che Gesù sarebbe tornato nel 1917 e poi nel 1925. La parola profetica più ferma è un argomento pericoloso. Voglio dire, la parola di Dio è lì. È pericoloso avventurarsi in questo campo. Questo perché Dio ha parlato, sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione o proviene da un'interpretazione personale. Non mi diverto affatto davanti alle tante interpretazioni personali che la gente tira fuori dalla scrittura. Qualche rivelazione speciale che nessuno ha mai visto prima e ora Dio l'ha data a me. Personalmente non credo di aver mai scoperto qualche nuova verità. Qualcuno dice: è la pura verità. Beh, se è vera è anche pura. Non c'è una scrittura che viene da un'interpretazione personale. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà d'uomo. Ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. E così qui vediamo che la parola di Dio stessa attesta l'ispirazione delle scritture. Come dice Paolo scrivendo a Timoteo, tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora questo è uno dei punti che Satana attacca continuamente. Ci sono tre aree fondamentali in cui Satana attacca continuamente. Una è la parola di Dio, la seconda è la deità di Gesù Cristo e la terza è l'opera dello Spirito Santo. E Satana attacca continuamente queste tre cose. La parola di Dio. Non ha Dio detto? E lui continua ad attaccare la parola di Dio. E perché questo è uno dei campi del suo attacco, qui Pietro riafferma che le scritture sono ispirate dallo Spirito Santo. Poi naturalmente va avanti e ci avverte contro i falsi insegnanti che verranno negli ultimi tempi. E una delle tesi principali di questi falsi insegnanti sarà che la parola di Dio non è ispirata, che è semplice parola di uomini, non infallibile, o che è così densa di concetti umani e idee umane che in certi punti diventa inattendibile. Così i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti o ispirati dallo Spirito Santo. Ma persino ai tempi dell'Antico Testamento c'erano falsi profeti. Ai tempi di Geremia c'erano dei falsi profeti che dicevano al re che lui avrebbe prosperato, che lui avrebbe sconfitto il nemico. Geremia dà al re la vera profezia, ma il re non vuole dare ascolto a Geremia. Questi falsi profeti si fanno beffe di Geremia. Uno di questi falsi profeti prende delle corna e comincia a correre qui e lì e dice: così il re spingerà fuori dal paese i nemici e tutto il resto. E profetizzavano pace, pace, quando pace non c'era. Ci sono sempre stati falsi profeti. Ora non indossano delle scritte «sono un falso profeta». Vengono travestiti da pecore. Sembrano delle pecore. Vengono certe volte tutti con fare amorevole, con espressioni amorevoli, e molte volte li ascolti e dici: ragazzi, sono proprio bravi, dicono davvero tante verità. Ed è per questo che riescono ad ingannare. Se un falso profeta dicesse solo cose false, nessuno sarebbe ingannato da lui, ma in genere quello che dicono è al 95% vero, e così seducono le persone e ingannano le persone, perché molto di quello che dicono è vero. ma poi iniziano a mettere dentro cose false. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. Falsi insegnanti che addirittura rinnegheranno il Signore. Ci sono persone che si definiscono ministri dell'Evangelo, che riempiono pulpiti in tutti gli Stati Uniti, che negano la deità di Gesù Cristo, rinnegando il Signore che li ha comprati, pronti a mettere Gesù nella categoria di un grande insegnante, o un grande profeta, o cose simili, ma rinnegano il Signore che li ha comprati. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. È davvero triste che ogni volta che viene fatta una legge che va contro Dio, contro Cristo, i giornali vanno ad intervistare i pastori per avere la loro opinione, riescono sempre a trovare qualche pastore unitariano o dei discepoli di Cristo o altri che hanno posizioni contrarie alla verità della parola intorno a Dio, intorno a Cristo. E cercano sempre questo tipo di persone per far vedere che i ministri sono a favore di questa legge depravata che vuole dare spazio alla pornografia, perché qualche reverendo ha detto che va bene. Lui dice che è salutare per tutti poter guardare queste cose. Vorrei tanto... ci penserà Dio con queste persone. Ma amano screditare quelli che affermano chiaramente le verità di Dio, definendoli ignoranti e poco istruiti, eccetera. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde o ingannatrici. Un vero pastore vuole cibare il gregge di Dio, un falso insegnante vuole tosare il gregge di Dio. E hanno sviluppato così tanti trucchi per tosare il gregge di Dio. E naturalmente l'ultima novità sono le lettere personalizzate fatte al computer. Sei nel mio cuore ultimamente. Il Signore mi ha svegliato stamattina e mi sono messo a pregare per te. C'è qualcosa che non va? Ti prego, dimmi com'è che mi sento così disturbato riguardo a te ultimamente. Perché non mi scrivi e non me lo fai sapere, in modo che posso pregare ancora di più per te? E ti pregherei di includere anche un piccolo dono, in modo che posso portare avanti questo ministero che Dio mi ha dato. Con parole bugiarde, con parole ingannatrici, cercheranno di sfruttarvi, di fare di voi una merce. Addirittura alcuni di loro comprano questi elenchi di persone con i loro indirizzi e poi mandano queste lettere, come se fossero dei tuoi lontanissimi cugini che non vedi da anni e che hanno un peso per te nel loro cuore ultimamente. E oh, come vorrebbero tanto venire a casa tua e sedersi con te e parlare con te, ma sanno che sei così impegnato, sanno che non avresti tempo per loro. E io, non so se ce la farò a finire questo capitolo 2. Mi chiedo solo quanto tutto questo debba ferire il cuore di Dio, essere rappresentato in questo pessimo modo dall'uomo. Questo fa arrabbiare me e ferisce me, che non sono, sapete, la persona più pura del mondo. Ma se queste cose disturbano tanto me, quanto più devono disturbare Dio, essere rappresentato in questo modo, come un ciarlatano, un ingannatore, un imbroglione, un avido. Nella loro cupidigia useranno queste parole bugiarde, ingannatrici, per sfruttarvi. Guardatevi da chiunque vuole mandarvi agli angoli delle strade a vendere riviste o fiori o bambole o qualsiasi altra cosa, in modo che i soldi possano andare a finire tutti nei loro fondi. Il Messia Moon manda i bambini a vendere noccioline nei parcheggi, sfruttando le persone. Eravamo in un ristorante nell'Indiana e viene questo ragazzo. Era tardi, era dopo la riunione e stavamo mangiando un boccone. E viene questo ragazzo e ha due orsacchiotti che si attaccano come spille. Ed era bravo a parlare. E inizia a girare per i tavoli e attacca queste spille sulle persone. Vi vorrei dare questo, prendete uno di questi. Voglio che lo abbiate, eccetera. E poi naturalmente, dopo che te l'ho attaccato addosso e che ti ha detto che vuole davvero dartelo, dice che vorrebbe avere una donazione. E io gli ho detto, sei in qualche modo collegato per chi fai questo? E mi risponde che è per una certa missione per giovani in centro. E io, questa è in qualche modo collegata al ministero di Moon? Oh no no no, sei sicuro? Oh sì, non ha niente a che fare con Moon. E abbiamo continuato a parlare e dopo poco era chiaro che era collegato. Era un bugiardo, ma lo stavano sfruttando. Stavano usando questo ragazzo per uscire la sera a vendere queste cose per il loro proprio profitto. Pietro dice, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro. Il termine Tartaro si riferisce alla parte più profonda dell'inferno, tenendoli in catene di tenebre per essere custoditi per il giudizio. Ora, chi sono questi angeli che hanno peccato e sono stati gettati nel Tartaro? Beh, sappiamo che Satana non si trova lì, per il momento, e che molti angeli che si sono ribellati insieme a Satana non sono ancora incarcerati, ma stanno agendo insieme a lui nella sua opera scellerata. Ci viene detto nel libro dell'Apocalisse che Satana è stato cacciato dal cielo e si è portato dietro la terza parte delle stelle del cielo. Molti commentatori della Bibbia credono che questi angeli sono quelli che in Genesi 9 hanno iniziato a coabitare con gli uomini. E avvenne che i figli di Dio videro le figlie degli uomini, credo sia Genesi 6, videro che le figlie degli uomini erano belle e tutto il resto. E che questi angeli che non hanno conservato il loro primiero stato sono quelli che sono tenuti in catene nel Tartaro. E Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. Ora c'è molto inganno, come abbiamo sottolineato. L'uomo che vive in una vita empia è cieco, non riesce a vedere lontano, diventa miope, perde la visione di ciò che è eterno. E perché Dio è misericordioso e longanime e paziente, l'uomo spesso fraintende questa pazienza di Dio e pensa che si tratti di debolezza da parte di Dio, o che Dio non vede, o addirittura che Dio approva quello che faccio. Se a Dio non piace quello che faccio, allora perché non mi distrugge? È un errore. E la gente inizia a pensare che Dio si è ritirato, che Dio ha lasciato perdere, che a Dio non importa nulla di quello che sta succedendo. Ma Pietro fa notare che Dio nel passato ha portato il suo giudizio. Gli angeli che sono stati gettati nel Tartaro, il mondo antico del tempo di Noè, le città di Sodoma e Gomorra. E queste sono un esempio per quelli che vogliono vivere empiamente. Il giorno del giudizio verrà, non potrai cavartela. Puoi cavartela per un po', ma verrà il giorno della resa dei conti. E questi esempi sono un avvertimento per ogni uomo che un giorno ci sarà la resa dei conti e tu dovrai rispondere di tutte le cose che hai fatto e che stai facendo. Ora, quando Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra, scampò invece il giusto Lot, salvò Noè, salvò Lot. Lot che era oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Quando leggete di quello che succede a Hollywood, non vi tormenta? Quando leggete delle cose che succedono a San Francisco, non vi tormenta? Quando leggete di cose che avvengono in questo nostro quartiere, non vi tormenta? Il modo in cui vive la gente, se non vi tormenta, allora siete in una brutta situazione. Significa che forse vi siete assuefatti, non siete più sensibili nello spirito. E questo può succedere quando abbassiamo la guardia e non controlliamo più le cose che entrano nella nostra mente. Sapete, è triste che in molte case di cristiani è entrata tanta sporcizia e immoralità attraverso il videoregistratore o la TV via cavo, o questi canali satellitari, e tutto questo ha portato nelle case dei cristiani ogni genere di sporcizia. e dato che le nostre menti si sono rimpinzate di questa sporcizia, non ci dà più fastidio il modo in cui vive la gente intorno a noi. In un certo senso diventiamo tolleranti rispetto al male della nostra società, anziché esserne infastiditi, turbati, perché ci siamo abituati al male che ci circonda. Dio aiutaci, Dio portaci alla purezza. Mi chiedo quanti di voi sono andati al cinema a vedere film volgari e violenti nell'ultimo mese. Quanto inquinamento avete seminato nella vostra mente. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. E se seminate per la carne, dalla carne pure raccoglierete corruzione. Non si può sfuggire a questo. Non ci si può fare beffe di Dio. C'è una legge di natura, del seminare e del raccogliere secondo la loro specie. E se tu semini quel tipo di roba nella tua mente, inizierai a raccogliere questo nella tua vita. Non si può sfuggire a questo. Lot era tormentato dal modo in cui vivevano, nel vedere le loro opere inique, ma Dio l'ha liberato prima che venisse il giudizio. Perché il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. E così il giorno del giudizio di Dio sta per venire, e quelli che camminano con il Signore, che sono tormentati dal male del mondo, saranno liberati prima che venga il giorno del giudizio. Dio sa come liberare i giusti. Non posso proprio accettare che la Chiesa sarà qui durante la grande tribolazione, quando l'ira e il giudizio di Dio si riverserà sul mondo per la sua ingiustizia. Quando Dio punirà il mondo per il suo modo di vivere iniquo, non posso accettare il fatto che la Chiesa sarà qui. Non posso credere questo. Il Signore sa come liberare il giusto. E tutta la storia di Lot, quando il Signore sta per andare a distruggere Sodoma e si ferma a visitare Abramo, e l'argomento principale di Abramo è: il giudice di tutta la terra non farà giustizia, farai perire il giusto insieme con l'empio, e se ci fossero 50 giusti? E l'idea principale di questo suo argomento è che quando viene il giudizio di Dio, Dio non punisce il giusto insieme con l'empio. E quindi quando il giudizio e la punizione di Dio verranno su questo mondo maledetto, lui prima toglierà, come ha tolto Lot da Sodoma, prima toglierà i suoi figli da questa terra. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Specialmente quelli che saranno puniti sono coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dir male delle dignità, mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono, e nella loro corruzione saranno annientati. I falsi dottori, i falsi insegnanti, che cose terribili, dice Pietro di loro, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldorie in pieno giorno, sono macchie ed infamia, e mentre prendono parte ai vostri conviti, godono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio, e che non cessano mai di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e sono figli di maledizione. Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Ora, parlando di questi falsi dottori, è così dettagliato nel descriverli che non c'è bisogno di fare commenti. Ma forse dobbiamo dire giusto qualcosa di Balaam, che usava il suo dono per il proprio guadagno personale. Essendo avido e desiderando la ricompensa che gli aveva offerto il re, lui ha in un certo senso prostituito il dono che Dio gli aveva dato, amando il salario di iniquità. Costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta, ai quali è riservata la caligine delle tenebre per sempre. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescano mediante le passioni della carne e le scostumatezze coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore, mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Una scrittura davvero forte. Uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Se tu vieni vinto, vieni conquistato da un falso profeta, allora tu vieni riportato sotto la schiavitù da lui. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. La conoscenza è una responsabilità. Una volta che giunge la conoscenza della verità, tu sei responsabile. È meglio davvero non conoscere. Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 12, parla di un servo a cui viene dato il compito di amministrare i beni del suo padrone mentre il padrone va in un paese lontano. E quando questo servo vede che il padrone non torna quando avrebbe dovuto, dice il Signore tarda a venire e inizia ad abusare della sua posizione, trattando male gli altri servi, picchiandoli, eccetera. E il Signore viene nell'ora in cui non se l'aspetta e dice legatelo e cacciatelo fuori, che abbia la sua sorte con gli infedeli. Perché chi conosce la volontà di Dio e non agisce in accordo ad essa, dice Gesù, riceverà molte battiture. Ma colui che non ha conosciuto la volontà di Dio, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. Perché a chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi è stato dato poco sarà domandato poco. La conoscenza è una responsabilità. Intendo dire, Dio ti riterrà responsabile di quello che sai. Sarebbe meglio non aver mai conosciuto che conoscere e poi voltarsi indietro. Conoscere la verità e poi dare le spalle alla verità ti mette in un grave pericolo, perché ora sei responsabile. Non è più peccare nell'ignoranza, è farlo coscientemente. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango. Ora Pietro dice, carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tener desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze. Quindi ci ha avvertito riguardo ai falsi dottori, ai falsi insegnanti che sorgeranno. Ora, negli ultimi tempi ci saranno anche degli schernitori, e questi schernitori metteranno in ridicolo l'idea del ritorno di Gesù Cristo, e diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questa è una chiara articolazione della teoria dell'uniformitarismo, o uniformitarianismo, la teoria su cui è stata costruita la teoria dell'evoluzione. Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Uniformitarismo. Tutto quello che succede oggi, o meglio tutto quello che è successo nella storia, può essere spiegato con quello che sta succedendo oggi. C'è un modello uniforme in base al quale le cose hanno luogo. E hanno sempre avuto luogo così fin dal principio della creazione. E l'uniformitarismo in realtà nega che ci possa essere un qualunque grande giudizio cataclismatico o comunque dei cambiamenti. E naturalmente tutta questa concezione è stata demolita da Immanuel Villakoski nei suoi libri Mondi in collisioni e le terre e i loro sconvolgimenti, e presenta delle prove schiaccianti per dimostrare che l'intera concezione dell'uniformitarismo non è valida. Pietro dice che ci saranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta. Le cose continuano semplicemente come dal principio della creazione, ma essi dimenticano volontariamente. In altre parole, hanno chiuso le loro menti davanti a questa verità, che ci sono state delle immense catastrofi che hanno avuto luogo sulla terra. E una di queste immense catastrofi è stata il diluvio dei tempi di Noè. E il diluvio dei tempi di Noè fornisce una spiegazione assai più ragionevole dei fossili, rispetto al concetto che essi si sono depositati gradualmente nel corso di diverse ere geologiche. Perché l'uniformitarismo ha grandi difficoltà a dimostrare un qualsiasi tipo di sviluppo di forme fossili, oggi. Non ci sono fossili che si stanno formando sul fondo degli oceani, oggi. Questi si devono per forza essere formati per effetto di qualche evento cataclismatico, di un qualche stravolgimento della natura, in cui all'improvviso si riversa velocemente una grande quantità di sedimenti sotto una terribile pressione che fossilizza all'interno del sedimento. Ma non vediamo che questo accade oggi. Il diluvio spiega i fossili, ma dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, morì, che Dio ha portato un giudizio cataclismatico, che Dio non si è tenuto a distanza dalla sua creazione, che Dio non dà semplicemente inizio alle cose e poi fa un passo indietro e sta a guardare mentre seguono il loro sviluppo evoluzionistico, ma che Dio ha un ruolo attivo nella sua creazione e ha continuato ad avere un ruolo attivo nella creazione. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Quindi Dio giudicherà di nuovo il mondo, non con un diluvio, non con un diluvio universale, ma il prossimo giudizio sarà un giudizio di fuoco da parte di Dio sulla terra. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. In altre parole, noi viviamo nel tempo, Dio vive al di fuori del tempo, il tempo è relativo. Dio è al di fuori del tempo. Un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Questo rende molto interessante quello che dice Osea, quando parla, non so se riesco a trovarlo velocemente, credo che sia nel secondo capitolo, se mi ricordo bene. No. Osea capitolo 6. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita. Sta parlando della nazione di Israele ed è la voce del rimanente fedele degli ultimi tempi. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Un giorno è come mille anni per il Signore. È stato circa 2000 anni fa che Israele ha cessato di esistere come nazione. Ora sono stati rimessi in vita. Dopo due giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere. Il regno dei mille anni, l'era del regno, quando Israele diventerà di nuovo il centro del mondo. Dio governerà da Israele. Quindi un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa del ritorno di Gesù Cristo, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E quindi l'unica ragione per cui Dio non ha ancora messo in moto il rapimento della Chiesa e il giudizio del mondo è per la sua pazienza e la sua longanimità, perché Lui non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E così questo che stiamo vivendo è il tempo che Dio ha dato agli uomini per mettersi a posto con Lui. Ciò nonostante, nei giorni di Noè Dio ha detto: il mio spirito non contenderà in eterno con l'uomo. Verrà il tempo in cui persino la pazienza e la longanimità di Dio cesseranno, e il giorno della grazia finirà. e ogni persona dovrà affrontare la spaventosa ira di Dio. Così gli schernitori diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Sento questo da quando ero bambino. Mia nonna ne parlava e loro ridevano all'idea del ritorno di Gesù Cristo, del rapimento della Chiesa. Dio non è in ritardo riguardo alla promessa di tornare e prenderci per portarci con sé. È semplicemente longanime, paziente, non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Questo vecchio mondo, questo mondo materiale, questo mondo di cose, sarà tutto bruciato, si dissolverà tutto. Se il mondo materiale si dissolverà, che genere di persone dovremmo essere noi, nella nostra condotta e nella nostra pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Così tutto questo sistema di cose si dissolverà, ma noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, il regno eterno di Dio. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili, in pace, e ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Dovete capire che l'attesa di Dio è solo per permettere a più persone di essere salvate, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di tutte queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Ci sono sempre quelli che sono bravi a prendere e a torcere le scritture per adattarle alle cose che a loro piace fare. Ogni volta che torci le scritture per adattarle al livello a cui ti piace vivere, e tu hai deciso di vivere ad un livello molto basso, e ora cerchi di torcere le scritture per farle adattare a quel livello, tu le torci a tua propria perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece, in contrasto a questo, crescete invece nella grazia e nella conoscenza. Torna ora al capitolo 1. L'idea principale lì è la conoscenza di Dio, la conoscenza di Gesù nostro Signore. Quindi crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento e Giuseppe come sempre al microfono che come sempre vi ringrazio per l'ascolto. Consideriamo ancora qualche parabola di Gesù. Lo scrittore del Vangelo ci dice perché Gesù propose quella su cui adesso vorrei meditare insieme a voi. Egli aveva parlato poco prima del suo ritorno e delle condizioni sulla terra in quel periodo. In vista dei vari problemi, persecuzioni o guai che i discepoli avrebbero incontrato, Gesù li incoraggia a perseverare nella preghiera e di non stancarsi. Per il credente che conosce Dio come suo Padre, la preghiera non è una formula magica con risultati automatici, né una lista di frasi imparate a memoria, né un parlare al muro. Come l'aria che respiriamo mantiene in vita il corpo fisico, così la preghiera mantiene il rapporto fra il credente e Dio. Ecco quindi la parabola. In una città abitava un giudice malvagio, il quale non aveva rispetto né per Dio né per gli uomini. Faceva ciò che gli piaceva o gli rendeva comodo. In quella città stava anche una povera vedova che aveva ricevuto un torto, la quale ogni giorno si recava all'ufficio del giudice chiedendo giustizia. Naturalmente il giudice aveva tutt'altro a cui pensare, ma data l'insistenza della donna, esclamò: «Benché io non tema Dio e non me ne importa degli uomini, voglio sbrigare questa pratica, se no questa mi rompe la testa». Non pensiamo subito che Dio sia come quel giudice iniquo, ma ascoltate quale insegnamento Gesù dà. Se questo è quello che dice il giudice per quanto malvagio, non pensate che Dio, il quale è buono ed attento alle grida dei suoi figlioli, non pensate che farà giustizia al più presto? Il vero problema sarà invece se voi avrete tanta fede in Dio da perseverare nella preghiera. Se la vedova ottenne quel che voleva con un testone di giudice, quanto più il credente può confidare nella giustizia e nell'amore di Dio per le risposte alle sue preghiere? Ci sono tanti motivi per cui Dio può tardare secondo il nostro calendario. Può essere che tu non sei un suo figliuolo e vuole che noi riflettiamo innanzitutto sulle realtà eterne. Se questo è il tuo caso, hai bisogno innanzitutto che accetti Cristo nella tua vita e ti lasci da Lui guidare. Inoltre, la perseveranza nella preghiera ci fa tenere stretti a Dio, quanto forse non lo saremmo se tutto andasse liscio. A volte Dio ha una benedizione ancora più grande nel futuro per noi, come quando il suo apparente ritardo alla morte dell'amico Lazzaro mostrò una potenza ancora maggiore della guarigione, poiché egli risuscitò Lazzaro dalla morte. A volte chiediamo per motivi sbagliati o per cose dannose. Altre volte Dio ci nega delle cose per motivi al di là della conoscenza umana, come nel caso di Giobbe, o per altre ragioni che egli riserva alla sua autorità e alla sua sapienza. A volte la preghiera è uno sfogo, come un bimbo che piange fra le braccia consolatrici della mamma. Ma Dio assicura che egli farà giustizia, non permetterà che abbiamo a soffrire più del dovuto. Coraggio quindi, amici, poniamo tutta la nostra fiducia nel Padre Celeste. E adesso vogliamo continuare fra poco con un'altra parabola, infatti sarà l'ultima in questa serie delle parabole, ma la prossima volta saremo ancora insieme per presentare una nuova serie di programmi.

Abbiamo detto che Gesù ha raccontato ai suoi discepoli, ma vorrei, prima di concludere questa serie di trasmissioni sulle parabole di Gesù, vorrei dire che è stato un piacere essere con voi per parecchie settimane e spero che queste brevi meditazioni vi abbiano aiutato in qualche modo. Vi ringrazio per l'ascolto costante di molti di voi e vorrei sapere da voi come possiamo aiutarvi di più. Se c'è qualche argomento su cui gradiresti che io vi parlo, non esitate a scriverci. Ringrazio anche quanti ci scrivono regolarmente. Le vostre lettere ci sono di grande incoraggiamento nel nostro servizio cristiano di proclamazione delle più belle notizie al mondo: la persona gloriosa del Signore Gesù Cristo, il suo immenso amore per noi peccatori, la sua morte invece tua e invece mia, la sua potente resurrezione, la sua vittoria sul male, il dono dello Spirito Santo per chi crede, la sua continua presenza nel mondo per mezzo dei suoi discepoli, i quali annunziano ovunque questo stesso messaggio. E un giorno egli tornerà con gli angeli del cielo per prendere con sé i veri credenti e per giudicare il mondo incredulo. E su questa nota, senz'altro triste per alcuni, vi lascio là dove avevo iniziato, con le parole usate spesso da Gesù in conclusione delle sue parabole: chi ha orecchie da udire, oda. Ed ancora, state attenti a come ascoltate. Come ascoltate? Siamo abituati ad ascoltare tante cose durante la giornata, alcune importanti, altre non tanto, altre ancora dannose. Dopo una lunga predicazione, così Gesù concluse il suo discorso sulla montagna: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, vennero i torrenti e soffiarono i venti contro quella casa, ma essa non è caduta perché le fondamenta stavano sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole ma non le mette in pratica, dice Gesù, sarà paragonato ad uno stupido che con la fretta di avere una casa non si curò di scavare le fondamenta, ma costruì sul primo pezzo di terra che si presentò. Tutto bene finché non venne l'inverno. Poi la pioggia, i torrenti e i venti fecero impeto contro quella casa e la sua distruzione fu un vero disastro. Anche la tua vita, come la mia, amico o amica in ascolto, è da essere costruita sulle fondamenta sane e forti della parola di Dio. Ascoltare e dire che tutto è bello e buono, amici, non è sufficiente. Bisogna credere, ascoltare e ubbidire. In verità, il cristiano, cioè colui che ha posto tutta la sua fiducia nel Signore Gesù, avrà le stesse prove, gli stessi venti e le stesse piogge degli altri uomini attorno a lui. Ma quale differenza? La sua vita è al sicuro, non può essere distrutta, perché Gesù ha già vinto sul male e sulla morte. Vorrei parlarvi di più, ma i minuti, come sempre, volano via, sono contati. Qualsiasi reazione a questi programmi, scriveteci due righe per incoraggiare noi o per essere da noi incoraggiati. E saremo ancora insieme noi nelle prossime trasmissioni, e intanto a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda, 10 minuti.

Non giudicare dalle apparenze. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 7, versi 14 a 24. Verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?» E Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi?» La gente rispose: «Tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti?» E Gesù rispose loro: «Un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri. E voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me, perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia». Viviamo in una società in cui l'educazione formale è importante, ma non esiste nessuna scuola, anche la migliore, che possa sostituire un vero rapporto con Dio e la sua parola. Gli interlocutori di Gesù pensavano che Gesù non fosse abbastanza qualificato per insegnare, perché non aveva ricevuto un'educazione formale in una scuola rabbinica. La loro osservazione, come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi, non era un complimento a Gesù, bensì un attacco chiaro alla sua credibilità. Se non aveva fatto studi formali, come poteva pretendere di conoscere bene le scritture e quindi insegnarle in pubblico in quel modo? Quali titoli di studio aveva Gesù da mettere in campo? Quali referenze aveva? Chi erano stati gli importanti rabbini ai piedi dei quali egli aveva imparato? Essi mettevano quindi in dubbio la sua autorità. Dal loro punto di vista, egli non era un vero rabbino, quindi non aveva le competenze necessarie per insegnare. Gesù comprese bene che non si trattava di un complimento. Infatti la sua risposta al loro scetticismo fu precisa e tagliente. Come abbiamo letto, egli dichiarò che la sua autorità non proveniva da scuole, né era frutto di sue interpretazioni personali, ma proveniva da un'autorità superiore, da Dio stesso. Egli non stava semplicemente dando la sua opinione sulle scritture, come molti rabbini potevano fare, ma stava dando l'interpretazione corretta alla dottrina di Dio stesso. Quelle persone lo stavano mettendo in discussione perché non aveva titoli da mostrare, ma ancora una volta Gesù li invitò a non essere superficiali nel loro giudizio, a non giudicare dalle apparenze, ma a valutare le cose per quello che erano davvero. Se davvero essi avessero avuto un rapporto con Dio, se avessero voluto fare la volontà di Dio, essi non si sarebbero soffermati sull'educazione formale, ma avrebbero riconosciuto che il suo insegnamento veniva da Dio. Altri rabbini avrebbero potuto far valere la loro autorità umana, basata sui loro studi, avrebbero basato la loro autorità sugli insegnamenti di altri rabbini, avrebbero tratto gloria gli uni dagli altri, e le loro opinioni sarebbero state tenute in grande considerazione. Gesù invece non dava opinioni personali e non basava la propria autorità su quella di altri uomini. Non cercava la propria gloria, non cercava i complimenti, ma diceva la verità e cercava la gloria di Dio. Nei Vangeli troviamo varie persone aperte alla verità che si riferivano a Gesù chiamandolo proprio con il titolo di rabbì, maestro, dimostrando che al di là degli studi formali gli riconoscevano una certa autorità. Eppure i suoi interlocutori in quel momento, accecati dal formalismo religioso, non erano in grado di riconoscere in lui la verità. Gesù a quel punto ricordò loro l'episodio che si era verificato circa un anno prima. Si legga il capitolo 5, quando Gesù aveva guarito un uomo presso la vasca di Betesda. In tale occasione, alcuni giudei avevano cominciato ad odiarlo e avevano già determinato di ucciderlo, sia perché lo aveva fatto di sabato, sia perché, chiamando Dio suo padre, si faceva uguale a Dio. Si legga Giovanni 5, 18. Già allora essi non erano stati in grado di valutare Gesù per ciò che era, perché il suo insegnamento non concordava con la loro interpretazione della legge. Ma Gesù non era legato ad un'istituzione umana. La sua autorità veniva da Dio stesso. Già allora egli aveva dichiarato: «Il Padre opera fino ad ora, quindi anche io opero». Giovanni 5,17. Se le autorità giudaiche contestavano le sue opere e i suoi insegnamenti, stavano contestando Dio stesso. Gesù li accusò quindi di non mettere davvero in pratica la legge. Infatti essi dicevano di essere discepoli di Mosè,

0: si vantavano di conoscere e osservare la legge, eppure Mosè aveva parlato proprio di lui e i suoi scritti avrebbero dovuto portare le persone a riconoscere Gesù, non a contestarlo o addirittura cercare di ucciderlo, come Gesù aveva già osservato in Giovanni 5, versi 46 e 47. Gesù osservò che quella guarigione in giorno di sabato aveva determinato un grande scalpore, eppure essi stessi sapevano che nell'applicazione della legge occorreva stabilire delle priorità e in casi di forza maggiore occorreva scegliere quale comandamento dovesse prevalere. Ad esempio, era previsto che si potesse circoncidere in giorno di sabato. In tal caso la legge relativa alla circoncisione aveva la priorità sulla legge relativa al sabato. Com'era possibile, quindi, che fare del bene ad un uomo che soffriva da ben 38 anni, guarendolo dalla sua malattia, potesse essere un'azione che essi consideravano inferiore alla legge del sabato? Essi dimostravano insensibilità e incapacità nel comprendere le priorità nell'applicazione della legge. Gesù aveva fatto delle opere e aveva mostrato le giuste priorità nell'interpretare la legge. Egli non aveva violato la legge, ma ne aveva dato l'interpretazione corretta, con l'autorità che derivava da Dio stesso. Ma essi vedevano davanti a loro solo un uomo che non aveva fatto studi formali e quindi non aveva i titoli per insegnare quelle cose, e questo impediva loro di accettare la verità e di riconoscere Gesù come Messia inviato da Dio. Essi stavano giudicando Gesù dall'apparenza e non secondo giustizia. E tu cosa pensi di Gesù? Era una brava persona? Era un buon insegnante? O forse pensi che fosse solo un pazzo presuntuoso che diceva di essere Dio? Non lasciarti ingannare dalle apparenze. Continua a leggere il Vangelo di Giovanni e renditi conto tu stesso che egli era davvero colui che diceva di essere, il Figlio di Dio, Dio stesso incarnato, per salvarti e darti vita eterna.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Oggi desidero iniziare lo studio facendovi notare che gli israeliti mangiarono il pane azimo per 7 giorni durante la loro marcia nel deserto, perché quella notte stessa dovettero lasciare l'Egitto. Notate che dovevano mangiare pane azimo, cioè non lievitato, per 7 giorni. Chi mangiava invece pane lievitato non era più considerato membro del popolo di Israele. E notate anche che più volte si fa riferimento al lievito nei versetti dal 14 al 20 incluso, ovviamente, di questo capitolo 12. Intanto leggiamo Esodo capitolo 12, versetti 19 e 20. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, diceva Dio, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla raunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, in tutte le vostre dimore mangiate pani azimi. Nella Bibbia il lievito è di solito simbolo del male, e a questo proposito nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo c'è una parabola di Gesù che parla di una donna che nascose il lievito in una grande quantità di farina. Ora, dice il dottor McGee, il lievito non rappresenta il Vangelo, perché il lievito è simbolo del male. La farina, invece, rappresenta la parola di Dio ed il lievito rappresenta il male con cui si inquina la parola del Signore. Ed infatti non potete nemmeno immaginarvi quanti errori dottrinali vengano oggi insegnati e quante persone superficiali o irresponsabili accettino tranquillamente tali insegnamenti. Il lievito viene anche mischiato alla parola di Dio. Certo, tanti usano ancora la Bibbia, ma mescolano i propri insegnamenti con false dottrine, ed è proprio questo che i figlioli di Israele dovevano evitare. Il Signore Gesù, in un'occasione, chiarì il significato simbolico di lievito, secondo come è scritto in Matteo capitolo 16, versetto 6. Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E in Matteo capitolo 16, versetto 11, leggiamo: come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Queste che ho letto sono parole del Signore Gesù. I discepoli pensavano che Gesù stesse parlando del pane vero e proprio. In seguito però capirono che il Signore stava parlando degli insegnamenti dei farisei e dei sadducei, che erano per lo più falsi ed empi.

Come il pane azimo non è tanto gustoso, così a molti non piace lo studio della Bibbia, che è la pura, non lievitata, parola di Dio. Infatti a molti piace andare in chiesa per incontrarsi con gli altri, per ascoltare della buona musica, perché magari il posto è bello e attraente, ma non per meditare la parola di Dio. Rifiutano la parola di Dio perché la ritengono poco appetitosa, se non addirittura indigesta. Certo, ammettiamo che il pane azimo, cioè non lievitato, non è gustoso come quello lievitato, ma la parola di Dio è proprio il cibo che ci vuole per i figlioli di Dio. Ma ora torniamo al libro dell'Esodo e leggiamo sempre nel capitolo 12 i versetti 22 e 23. Dio disse: prendete un mazzetto di issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel bacino e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi e distruggervi. Vi siete mai chiesti, amici, come facessero gli israeliti a mettere il sangue dell'agnello sulle porte? Molto semplice, usarono l'issopo, una pianta lanuginosa che cresce intorno alle rocce. Ora, per me, l'issopo rappresenta la fede, ed è mediante la fede che il sangue di Gesù viene applicato al vostro cuore, alla vostra mente, a tutta la vostra vita. Ecco perché, credendo in Cristo e accettandolo come Salvatore personale, si è salvati. Ed ora ci troviamo di fronte alla decima piaga, alla morte dei primogeniti. L'ultimo giudizio e l'ultima piaga che colpì l'Egitto. Anche il territorio di Goshen, abitato dagli israeliti, che era scampato alle ultime tre piaghe, non scampò a quest'ultima. Infatti, per salvarsi, gli israeliti dovettero mettere il sangue dell'agnello sulle loro porte. Anche gli egiziani avrebbero potuto fare lo stesso, cioè mettere il sangue sulle loro porte e credere in Dio, così l'angelo sterminatore avrebbe certamente risparmiato anche i loro primogeniti. E questo mi fa pensare che molti saranno sorpresi quando il Signore Gesù non chiederà a nessuno a quale chiesa o denominazione sia appartenuto. Infatti, se avete creduto in Gesù Cristo quale vostro Signore e Salvatore, lo Spirito Santo di Dio vi ha battezzati rendendovi membri del corpo dei credenti e quindi siete membri della vera Chiesa. Ma torniamo ora, vediamo ora, cosa accadde in quella terribile notte. Leggo perciò Esodo capitolo 12, versetto 29 e 30. E avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti del paese dell'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. E il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un gran grido in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto.

Fino a questo momento Dio non aveva toccato direttamente la vita umana. Ora però lo fa. Ma non pensate che Dio sia ingiusto. Il Signore dà e il Signore prende, disse Giobbe. Perciò, disse ancora Giobbe, sia benedetto il nome del Signore. Amici miei, chi crea la vita ha anche l'autorità, il diritto di riprendersela. E non dimenticate che sia il Faraone che gli altri egiziani avevano peccato verso Dio non credendo in Lui. Anzi, erano anche idolatri. Quella notte allora il Faraone si alzò e chiamò Mosè ed Aaronne e disse: «Levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figlioli di Israele. Andate, servite l'Eterno come avete detto, prendete i vostri greggi, i vostri armenti, come avete detto, e andatevene e benedite anche me». Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 31 e 32. Il Faraone, come vedete, si era finalmente arreso. Finora si era rifiutato di concedere quello che Mosè chiedeva, ma ora questa piaga aveva colpito anche suo figlio. Ricordiamoci anche che Dio non cominciò subito a eliminare i primogeniti. Dio cominciò facendo mutare il bastone di Aaronne in serpente o in coccodrillo. Se il Faraone avesse creduto in Dio, gli israeliti avrebbero tranquillamente lasciato l'Egitto ed egli avrebbe risparmiato al suo popolo quei terribili flagelli. Non si poteva quindi incolpare Dio di quello che era successo. Allora gli egiziani, qui leggo ancora il libro dell'Esodo, gli egiziani facevano forza al popolo per affrettarne la partenza dal paese, perché dicevano: «Noi siamo tutti morti». Questo è riportato in Esodo capitolo 12, versetto 33. Gli egiziani non sapevano come e quando sarebbe terminato il giudizio di Dio contro di loro. Dio aveva preso i loro primogeniti. Quale sarebbe stato il passo successivo? Dio avrebbe potuto far morire tutti gli egiziani, e quindi il Faraone e il suo popolo dissero agli israeliti di andarsene una buona volta, perché temevano di essere eventualmente tutti eliminati. Allora il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei vestiti e se le mise sulle spalle. Ora i figlioli di Israele fecero come Mosè aveva detto, domandarono cioè agli egiziani degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Questo è riportato in Esodo capitolo 12, versetto 34 e 35. Dio fece in modo che gli egiziani fossero ben disposti nei riguardi degli israeliti, e quindi quando questi chiesero i gioielli d'oro e d'argento, essi, gli egiziani, glieli dettero volentieri. In fondo, quello era un metodo voluto da Dio affinché gli israeliti ricevessero il salario per tutti gli anni che avevano lavorato gratis in Egitto. E così, finalmente, i figlioli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 37. Sembra proprio che gli israeliti che partirono dall'Egitto fossero più di un milione. C'erano infatti 600.000 uomini a piedi, più le donne e i bambini. Notate però un altro fatto interessante che è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 38. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro, cioè andarono via dall'Egitto. Avevano pure essi greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Quindi oltre agli israeliti se ne andarono dall'Egitto anche tanta altra gente appartenente a razze varie, e saranno proprio costoro a causare seri guai nel campo di Israele. Ora però dobbiamo fermarci, perché il nostro tempo è terminato anche oggi. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Isaia capitolo 55 versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Il titolo del commento di oggi è Ancora sete. Guardate quello straniero solitario, seduto sull'orlo del pozzo di Sicar, stanco per la fatica della giornata. Chiede da bere. Voi avete l'acqua in casa, ma Gesù non aveva nemmeno una casa sua. Così chiede in prestito dell'acqua a una donna samaritana. Dico in prestito perché non prende mai senza rendere. Essendo Dio, era ricco, ma si era fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Ci credete? Lui che chiede in prestito un po' di quell'acqua che disseta solo per un momento è pronto a dissetarvi per sempre. La sorgente delle vanità umane a cui forse attingete da molto tempo vi ha davvero ristorati? Quante volte dopo un giorno o una notte di piacere mondano il vostro cuore assetato, inaridito ha detto ancora? La vostra esperienza ha certamente confermato le parole del Signore: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 13. Se crederete a queste parole, sarete risparmiati da molte dolorose delusioni. Gesù, però, dice altro alla donna samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Gesù è il vero Dio, è sceso dal cielo ed è venuto qua giù anche per voi. Ora vi cerca e desidera farvi partecipi del dono di Dio, che è, come scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 6, versetto 23, la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui per rispondere alle domande pervenutici in questa settimana. E cari amici, se volete che questa rubrica continui, è necessario che voi ci date un po' di cooperazione, che ci scrivete, ci rivolgete le vostre domande. Per certo, nel leggere la Bibbia trovate cose che non capite, non vorreste scriverci e comunicarcele, così abbiamo l'opportunità di risponderle a voi e anche di presentarle qui ai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande dal libro degli Atti. Questo caro ascoltatore evidentemente ha letto il libro degli Atti, ha marcato le cose che non capiva e ora ci scrive domandando spiegazione, e così noi gli rispondiamo nella speranza che il suo esempio sia seguito anche da tanti di voi. La prima domanda ha a che fare con Atti 3:19 e dice: come mai che la traduzione Luzzi ha questo versetto differente dalle altre traduzioni, come per esempio il Diodati? Ebbene, leggiamo ambedue le traduzioni. Prima vi leggo il Luzzi. Versetto, come abbiamo detto, è 3:19. Eccolo qui: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Ed ora leggiamo la traduzione di Diodati. 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, a ciò che i vostri peccati siano cancellati, quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. Ecco che notiamo che la traduzione Diodati aggiunge: quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. E questo ascoltatore domanda la ragione perché questo versetto in una traduzione è più corto e nell'altra traduzione è più lungo. Ebbene, notiamo che ha davvero un occhio molto attento e che ha visto subito la differenza in questi versetti. Diciamo subito che le più antiche versioni seguono il concetto della Luzzi e anche della traduzione del professor Carutes. La ragione di questo è trovata nel fatto che sul principio non c'erano versetti. La Bibbia era scritta, i suoi libri, senza capitoli, senza versetti. I capitoli e i versetti sono stati aggiunti poi per nostra convenienza e per rendere più facile la lettura e lo studio. Ora, non è che Luzzi abbia tolto qualche cosa, semplicemente il resto che Diodati mette qui nel versetto 19 è stato invece messo da lui col versetto 20, come fanno tanti gli altri, come tanti dei manoscritti antichi. Non è niente, è semplicemente una controversia fra i differenti traduttori biblici. Il resto è uguale e non fa davvero troppa importanza, ma va lodato questo nostro ascoltatore che ha un occhio così attento e che vede anche queste cose. La seconda domanda ha a che fare di nuovo col libro degli Atti, Atti 4:22, e questa è la domanda: come mai si fa il punto di dire qui che quest'uomo aveva 40 anni? È il numero 40 simbolico in qualche maniera? Ebbene, si deve andare indietro a Atti 3:2, dove si legge che questo uomo era zoppo fin dalla nascita. Si tratta qui del miracolo che fu fatto alla porta del Tempio, quando quest'uomo, zoppo fino dalla nascita, fu per opera di Pietro e di Giovanni miracolosamente guarito. Qui ci viene detto che era zoppo per oltre 40 anni. C'erano quindi 40 anni di prove per autentificare, chiamiamola, la zoppicità di quest'uomo. Il miracolo doveva quindi essere accettato per autentico. In altre parole, spesso una persona si finge ammalata o zoppa per un anno e due e poi d'un tratto è miracolosamente guarita da qualche santone moderno. Qui non potevano in alcun modo ventilare questa supposizione,
perché c'erano delle persone che lo avevano visto nascere zoppo, e zoppo lo avevano visto da bambino prima ancora che Gesù nascesse o che stabilisse la sua chiesa. Quest'uomo era zoppo tutta la sua vita, e insomma si cerca qui di autentificare il miracolo avvenuto. L'altra domanda che segue è su Atti 8:22. Perché ci viene domandato l'apostolo Pietro, qui dice, se è possibile, non perdona il Dio tutti i peccati? Ebbene, leggiamo questo versetto. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Ecco questo, se è possibile. Perché Pietro dice se è possibile? Sì, in verità, il Dio può perdonare tutti i peccati, e questa parola messa qui, se è possibile, sembra che lasci un dubbio, ma dobbiamo ricordarci che in questo particolare episodio troviamo che l'apostolo Pietro si trova davanti a Simone, che era un mago, era stato un mago, aveva fatto magia, ed ora ecco che si è avvicinato alla fede cristiana, ha notato che per l'imposizione delle mani di Pietro i credenti ricevono il dono dello Spirito Santo, così va da Pietro.

Ora, naturalmente qui Pietro ha udito Gesù insegnare che tutti i peccati possono essere perdonati fuori che il peccato contro lo Spirito Santo. Qui si tratta appunto che Simone cerca di comprare con denaro il dono dello Spirito Santo. Pietro non può qui decidere se Simone ha commesso o no questo peccato e così lascia a lui che preghi e a Dio che lo perdoni o no. Il punto è dibattibile. Io penso che Simone non aveva commesso il dono contro lo Spirito Santo, ma aveva commesso il dono della simonia, quel peccato che ha appunto preso il suo nome e che consiste nel voler comprare con denaro favori divini. Sfortunatamente questo peccato è stato praticato dal nostro popolo ed è praticato tutt'oggi. E vediamo gente che va alla chiesa, che offre denaro in cambio di favori divini. Questo è qui assolutamente vietato ed è assolutamente proibito anche da Pietro stesso che, se davvero fosse stato poi fatto Papa, davvero allora non troverebbe posto neppure in cielo. Passiamo ora alla quarta domanda, ancora Atti 8, 39, 40. E la domanda è: cosa vuol dire che Filippo fu rapito in spirito? Questo ha a che fare con la conversione dell'eunuco etiopico. Filippo fu mandato sulla via di Garza, trovò questo uomo, gli parlò del Signore e il Signore lo salvò. Filippo lo battezzò nell'acqua, poi mentre l'eunuco se ne va via tutto contento, Filippo, questo passaggio ci dice, è rapito dallo spirito. Ora qui non si deve capire che lo Spirito Santo rapì Filippo nel senso che Lucia fu rapita dai bravi dell'innominato. Quello che successe è che Filippo fu preso da un'estasi in cui egli si trovò davanti alla presenza e alla potenza dello Spirito di Dio. Questo effetto passò poi su di lui ed ecco che quando passò si trovò ad Azov senza neppure sapere come ci era arrivato là. Ci sono tanti momenti nella vita cristiana in cui la presenza del Signore si manifesta e ci prende e si impossessa così tanto di noi che non sappiamo più dove siamo o cosa ci succede intorno. Questo è esattamente quello che capitò a Filippo dopo quel battesimo sulla via di Gaza. Ed ora passiamo a Atti 9:5. E questa è la domanda. In questo momento aveva l'Apostolo Paolo già riconosciuto Gesù come Signore? Perché usa questa parola Signore? Non è il titolo che appartiene a Dio? Ebbene, leggiamo Atti 9:5. Ed egli, Paolo, disse: Chi sei, Signore? È il Signore. Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Sì, la parola è in realtà Kurios, supremo Signore. Signore è l'attributo che si dà a Dio. Evidentemente la conversione di Saul era già in atto. Forse cominciò al martirio di Stefano. Qui il persecutore, il fariseo, riconosce nella visione Dio. E così lo chiama Dio. Poi scopre, perché è qui, come abbiamo visto, è Gesù che glielo dice, che colui che lui ha appena chiamato suo Signore è quel Gesù che lui perseguita. Oh, la potenza del Signore che si rivolge anche ai suoi nemici e che li vince. Davvero un bel passaggio, davvero una bella domanda. Ed ora vogliamo esaminare un'altra domanda, e questa credo che sarà l'ultima, e questa è trovata in Atti 12, 22. E la domanda è questa: perché gli spettatori dicevano voce di Dio invece che no voce di uomo? E di nuovo leggiamo il versetto, Atti 9, 22. E il popolo si mise a gridare: voce d'un Dio e non d'un uomo. Ebbene, qua abbiamo davanti una scena in cui troviamo Erode seduto sul trono. Non si tratta altro che da adulazione. Gli imperatori romani

piaceva che il popolo li adorasse come dei. Qui un impiegatuccio come Erode è pure tentato di ricevere e di ricercare tale adulazione. Così si veste con le vesti di re, si siede in tribunale e si dà ad arringare la folla che è pronta adularlo e che dice che quello che lui ha detto, il discorso che lui ha fatto, è così bello che è addirittura voce di un dio. Ed ecco che nel massimo della sua gloria il dio lo umilia riducendolo in vermi. Nel versetto seguente c'è scritto che un angelo intervenne, lo toccò ed Erode cadde a terra e morì in quell'istante roso da vermi che uscivano dal corpo di lui, un bel contrasto che qui troviamo fra quello che le persone pensano di un individuo e quello che il Dio stesso pensa di lui. Cari amici, è nostra viva speranza che queste domande abbiano risposto a tante domande che anche voi potevate avere sulle sacre scritture. È nostra speranza che vi stimolino a studiare, a investigare i sacri scritti. E se avete qualche domanda, scriveteci, noi la risponderemo volentieri attraverso questa rubrica e anche a voi direttamente e personalmente. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro ascolto. Nel frattempo, possa Dio benedire ognuno di voi.

0: Nous allons continuer ce matin notre sujet sur le vrai problème de l'heure.
1: Continueremo questa mattina sul soggetto che abbiamo proposto, i veri problemi del momento, dell'ora.
0: Depuis hier soir, Jésus est-il devenu le sauveur de votre vie?
1: Da ieri sera, Gesù è diventato il salvatore della vostra vita?
0: Est-il davantage le trésor de vos cœurs?
1: È il tesoro del vostro cuore in maggior misura oggi di ieri?
0: Durant cette nuit, avez-vous vu les larmes de Jésus?
1: E durante questa notte avete visto le lacrime di Gesù?
0: Jésus pleurant devant vous.
1: Gesù che piange davanti a voi.
0: Parce que comme chrétien, vous ne lui avez pas donné la première place.
1: Perché come cristiani voi non gli avete dato il primo posto.
0: Heureux seulement qu'il vous ait donné le salut.
1: Voi siete contenti perché lui vi ha dato la salvezza.
0: Mais continuons votre vie en aimant le monde.
1: Ma voi continuate a vivere la vostra vita amando il mondo.
0: En aimant les choses du monde.
1: Amando le cose di questo mondo.
0: En pensant essentiellement aux choses de la terre.
1: E pensando in modo essenzialmente alle cose della terra.
0: Ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre.
1: Coloro che pensano solo alle cose della terra.
0: L'apôtre Paul nous les montre sur le chemin de la perdition.
1: Ebbene, l'apostolo Paolo ce li indica come camminanti sul terreno, sulla via della perdizione.
0: Paul aussi pleurait.
1: Anche Paolo piangeva.
0: E il dit, il y en a parmi vous.
1: E Paolo dice, ve ne sono fra voi.
0: Qui marche, et je le dis en pleurant.
1: Che camminano, e questo lo dico con le lacrime, piangendo.
0: Ils sont ennemis de la croix de Christ.
1: Dice, questi camminano da nemici della croce di Cristo.
0: Ils ont fait de leur ventre un dieu.
1: Hanno fatto del loro ventre un dio.
0: Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
1: E pensano solo alle cose della terra.
0: E l'apôtre Paul pleurait.
1: E l'apostolo Paolo piangeva per questo.
0: Comme nous avons vu Jésus pleurer hier soir devant les âmes.
1: E come abbiamo visto Gesù piangere davanti alle anime ieri sera.
0: Et cette nuit, il me semblait entendre dire encore cette parole.
1: E questa notte mi pareva di sentire ripetere questa parola.
0: Ils m'ont abbandonné, moi, la source des eaux vives.
1: Mi hanno abbandonato, io, sorgente dell'acqua viva.
0: Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas
1: l'eau. Per scavare delle cisterne screpolate che non contengono acqua.
0: C'est une douleur pour le cœur de Dieu.
1: Ed è un dolore per il cuore di Dio.
0: Il voudrait tellement que nous soyons heureux.
1: Il Signore vuole che noi siamo felici.
0: Heureux dès notre tendre enfance.
1: E essere felici fin dalla nostra prima giovinezza.
0: Heureux dans notre jeunesse.
1: Felici nella nostra gioventù.
0: Heureux dans l'âge mûr.
1: E felici nell'età matura.
0: Heureux lorsque nous sommes arrivés aux cheveux blancs.
1: Felici anche quando abbiamo i capelli bianchi.
0: Car il n'y a pas de vieillesse spirituelle.
1: Perché non esiste la vecchiaia spirituale.
0: Est-ce que c'est vrai?
1: Ma è vero questo?
0: Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne?
1: Che cos'è la vita cristiana?
0: C'est la vie de Jésus.
1: Ebbene, la vita cristiana è la vita di Gesù.
0: Jésus a été enfant.
1: Gesù è stato bambino.
0: Il a été adolescent.
1: È stato adolescente.
0: Il a été homme fait.
1: È stato uomo compiuto.
0: Il n'a pas montré le visage d'un vieillard.
1: E non ci ha fatto vedere il viso di un uomo vecchio.
0: Et si nous avons la vie de Jésus?
1: E se noi possediamo la vita di Gesù?
0: Certes, notre homme extérieur dépérit.
1: Certamente il nostro uomo esterno si disfa.
0: Mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour.
1: Ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno.
0: Et notre cœur reste jeune.
1: E il nostro cuore rimane giovane.
0: Le Seigneur renouvelle nos forces.
1: Il Signore rinnova le nostre forze.
0: Nous expérimentons quotidiennement qu'il donne de la force.
1: E noi sperimentiamo giornalmente che il Signore ci dà la forza.
0: Est-ce là votre expérience?
1: Ma questa è la vostra esperienza?
0: J'ai demandé au Seigneur avec intense qu'il réponde à nos prières.
1: E ho chiesto al Signore con forza che risponda alla nostra, alle nostre preghiere.
0: Et que nous soyons tous sous l'influence du Saint-Esprit.
1: E che noi ci sentiamo tutti sotto l'influsso dello Spirito Santo.
0: Que je puisse vous parler comme oracle de Dieu.
1: E che io possa parlare come l'oracolo di Dio, la voce di Dio.
0: Et vous servir par la force qu'il fournit.
1: E che io possa servirvi con la forza che lui mi dà.
0: Le Saint-Esprit vous a-t-il convaincu de péché?
1: Lo Spirito Santo vi ha convinti di peccato.
0: Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est le refus de croire.
1: Ebbene, il peccato è il rifiuto di credere.
0: Nous savons tous que nous avons des péchés.
1: Noi sappiamo tutti quanti che abbiamo dei peccati.
0: Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre.
1: Noi tutti quanti in un modo o nell'altro pecchiamo.
0: Mais Jésus est mort pour nos péchés.
1: Ma Gesù è morto per i nostri peccati.
0: Et si nous les confessons,
1: e se noi li confessiamo,
0: nous avons l'assurance de son pardon.
1: Noi abbiamo la certezza del perdono.
0: Mais il y a un péché qui ne peut pas être pardonné.
1: Ma c'è un peccato che non può essere perdonato.
0: C'est le refus de sa grâce.
1: Ed è il rifiuto della grazia.
0: Ce péché-là est impardonnable.
1: Questo peccato è imperdonabile.
0: Vous vous condamnez vous-même.
1: Voi condannate voi stessi.
0: Pour être perdu,
1: per essere perduti,
0: il faut fouler aux pieds le Fils de Dieu.
1: Per essere perduti bisogna calpestare il Figlio di Dio.
0: Du haut du ciel,
1: dall'alto dei cieli,
0: le Seigneur est descendu tout au fond de l'abîme.
1: Il Signore è sceso fino in fondo all'abisso.
0: Plus bas que le plus grand des pécheurs.
1: È sceso al di sotto del più grande di tutti i peccatori.
0: Et il est remonté.
1: Ma è salito.
0: Et il arrête sur son chemin tous les pécheurs.
1: E ferma sulla sua strada tutti i peccatori.
0: Si tu veux être perdu.
1: Se tu vuoi essere perduto.
0: Il faut passer par-dessus le Seigneur.
1: Tu devi passare sopra il Signore.
0: Outrager l'esprit de sa grâce.
1: Tu devi oltraggiare lo spirito della sua grazia.
0: Estimé comme profane le sang par lequel vous étiez sanctifié.
1: Tu devi stimare profano il sangue per il quale tu dovresti essere santificato.
0: Alors il n'y a plus de salut.
1: E a questo punto non c'è più salvezza.
0: Mais Jésus pleure sur les âmes perdues.
1: Ma Gesù piange sulle anime perdute.
0: Il ne voudrait pas effacer un nom de son livre.
1: Il Signore non vuole cancellare neanche un nome dal suo libro.
0: Il ne veut pas la mort du pécheur.
1: Il Signore non vuole la morte del peccatore.
0: Mais sa conversion.
1: Ma vuole la sua conversione.
0: Et sa vie.
1: E la sua vita.
0: Avez-vous été convaincu du péché?
1: Voi siete stati convinti di peccato.
0: Avez-vous été convaincu de la justice de Dieu?
1: Siete stati convinti dalla giustizia di Dio.
0: Jésus a ressuscité son fils.
1: Gesù ha risuscitato suo figlio.
0: Il a montré.
1: Dio ha risuscitato il suo figlio.
0: Il a montré che son fils était saint.
1: E ha dimostrato che il figlio è santo.
0: Qu'il était juste.
1: Che era giusto.
0: Le monde se moquait de Jésus sur la croix.
1: Il mondo si beffava, si faceva beffe di Gesù in croce.
0: Et il disait que Dieu le délivre s'il tient à lui.
1: E gridava che Dio lo liberi se lo ama, se ci tiene a lui.
0: Qu'il descende de la croix.
1: Scenda giù di croce.
0: Jésus n'est pas descendu de la
1: Ma
0: croix.
1: Ma Gesù non è sceso di croce.
0: Dieu a laissé mourir son fils.
1: Dio ha lasciato morire il figlio.
0: Mais il l'a ressuscité.
1: Ma lo ha risuscitato.
0: Et s'il est mort,
1: e se Gesù è morto,
0: c'est pour nos péchés.
1: È morto a motivo del nostro peccato.
0: Mais en le ressuscitant,
1: ma risuscitandolo,
0: Dieu a montré qu'il était son unique.
1: Dio ha dimostrato che quello era il suo unico.
0: Et qu'il acceptait son sacrificio.
1: E che accettava il suo sacrificio.
0: Le Saint-Esprit nous convainc de justice.
1: Lo Spirito Santo ci convince di giustizia.
0: Parce que maintenant Jésus est auprès du Père.
1: Perché ora Gesù è presso il Padre.
0: Il n'est plus sur la croix.
1: Non è più sulla croce.
0: Il n'est pas resté dans le tombeau.
1: Non è rimasto nella tomba.
0: Il est vivant.
1: Egli è vivo.
0: Et s'il vit,
1: e se egli vive,
0: c'est pour Dieu qu'il vit.
1: Vive per Dio.
0: Et il se tient pour nous devant la face.
1: E vive nella presenza di Dio.
0: Est-ce que le Saint-Esprit nous a convaincus?
1: Lo Spirito Santo ci ha convinti di questo?
0: Que nous aussi nous devons vivre pour le Seigneur.
1: Ci ha convinti che noi anche dobbiamo vivere per il Signore.
0: Si un est mort pour tous, tous sont morts.
1: Se uno è morto per tutti, vuol dire che tutti sono morti.
0: Et s'il est mort pour tous,
1: e se egli è morto per tutti,
0: c'est pour que nous vivions maintenant pour lui.
1: È morto per tutti affinché noi vivessimo per lui oggi.
0: Non plus pour nous-mêmes,
1: non più per se stessi,
0: mais pour le Seigneur.
1: Ma per il Signore.
0: Le Seigneur vous aime.
1: Il Signore vi ama.
0: Il a besoin de vous.
1: E il Signore ha bisogno di voi.
0: Il a un plan pour
1: il Signore
0: vous.
1: Ha un piano per voi.
0: Et il voudrait pouvoir l'exécuter en vous.
1: E il Signore vorrebbe portare a compimento questo piano tramite voi.
0: Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui.
1: E servire il Signore non significa fare delle cose per lui.
0: C'est se laisser faire par lui.
1: Ma significa lasciar fare a lui in noi.
0: Marie, la mère bénie de notre Seigneur.
1: Maria, la madre benedetta del nostro Signore,
0: elle avait bien compris.
1: Aveva
0: ça.
1: Capito questo.
0: Elle dit, je suis la servante du Seigneur.
1: Lei ha detto, io sono la serva dell'Eterno.
0: Qu'il me soit fait selon ta parole.
1: Mi sia fatto secondo la tua parola.
0: Ce n'est pas elle qui va faire des choses.
1: Non sarà lei a fare qualcosa.
0: C'est Dieu qui va accomplir en elle son dessein.
1: Ma sarà Dio che compirà in lei il suo piano.
0: Et il doit en être de même de chacun de nous.
1: E deve essere così anche per noi.
0: Dieu peut-il accomplir son dessein en toi?
1: Dio può compiere il suo piano nella tua vita?
0: Est-ce que tu appartiens au Seigneur?
1: Tu appartieni al Signore.
0: Est-ce qu'il est réellement ton maître?
1: Lui è veramente il tuo Signore, il tuo Maestro.
0: Est-ce qu'il est ton bien-aimé?
1: È il tuo amato.
0: Jésus est dans la gloire.
1: Gesù è nella gloria.
0: Le Saint-Esprit nous convainc de justice.
1: E lo Spirito Santo ci convince di giustizia.
0: Mais il nous convainc aussi de jugement.
1: Ma lo Spirito Santo ci convince anche di giudizio.
0: Si tu ne veux pas croire,
1: se tu non vuoi credere,
0: tu es déjà jugé.
1: Ebbene, tu sei già giudicato.
0: Le monde est jugé.
1: Il mondo è giudicato.
0: Jésus disait, je ne prie pas pour le monde.
1: E Gesù diceva, io non prego per il mondo.
0: Mais pour ceux que tu m'as donné du monde.
1: Ma prego per quelli che tu mi hai dato da questo mondo.
0: Le Père vous a tant aimé.
1: Il Padre vi ha tanto amato.
0: Il a donné son fils
1: e ha dato il suo unigenito figliuolo
0: affin que quiconque parmi vous ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna.
0: Oui, je demande à Dieu que nous passions vraiment des heures saintes.
1: E io chiedo a Dio che noi trascorriamo delle ore veramente sante.
0: Que ce ne soit pas des réunions de plus après beaucoup d'autres
1: che non siano queste delle riunioni in più dopo tante riunioni.
0: Mais une heure de visitation du Saint-Esprit.
1: Ma un momento di visitazione dello Spirito Santo.
0: Qui va définitivement transformer nos vies.
1: Che trasformerà definitivamente la nostra vita.
0: Nous réorienter totalement.
1: E che ci riorienta in nuovo modo, nuovo totalmente.
0: Il y a tant de personnes qui sur leur lit de mort regrettent leur passé.
1: Ci sono tante persone che sul loro letto di morte hanno dispiacere del passato, dei giorni trascorsi.
0: Ils ont accepté Jésus comme sauveur.
1: Hanno accettato Gesù Cristo come salvatore.
0: Ils croient être sauvés.
1: E credono di essere salvati.
0: Mais ils sont tristes en mourant.
1: Ma al momento del trapasso sono tristi.
0: Leur vie est passée.
1: La loro vita è passata, è trascorsa.
0: Et ils voient que leur vie a été vaine.
1: E si rendono conto che la loro vita è stata vana.
0: Sauvés par grâce.
1: Sono dei salvati per grazia.
0: Mais ils n'ont pas vécu pour leur sauveur.
1: Ma non hanno vissuto per il loro salvatore.
0: Et c'est trop tard pour changer.
1: E a questo momento è troppo tardi per cambiare.
0: Perdre sa couronne.
1: E questo significa perdere la corona.
0: Ce n'est pas être perdu.
1: Questo non significa essere perduti.
0: Mais ce n'est rien à voir à apporter au
1: Ma
0: Signore.
1: Significa non avere nulla da portare al Signore.
0: Nous devions être les premiers dans les bonnes œuvres.
1: Noi dovremmo essere i primi a compiere delle buone opere.
0: Mais on a tellement voulu parler du salut par grâce.
1: Ma abbiamo parlato talmente di salvezza per grazia.
0: On a oublié les œuvres.
1: Che abbiamo dimenticato le opere.
0: Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent.
1: È vero che non sono le opere che salvano.
0: C'est la foi.
1: È la fede.
0: Mais une foi vivante.
1: Ma una fede viva.
0: Une foi agissante.
1: Una fede operante.
0: Il n'y a pas de contraddiction entre Jacques et Paul.
1: Non c'è contraddizione fra Giacomo e Paolo.
0: Paul a parlé de la foi qui sauve.
1: Paolo ha parlato della fede che salva.
0: Mais c'est une foi qui produit des œuvres.
1: Ma è una fede che produce opere.
0: Jacques a parlé des œuvres.
1: Giacomo ha parlato delle opere.
0: Mais ce sont les œuvres qui sont produites par la foi.
1: Ma quelle sono le opere che sono il prodotto della fede.
0: Sinon la foi sans les œuvres elle est morte.
1: Altrimenti la fede senza le opere è morta.
0: Qu'en est-il de nous?
1: A che punto siamo noi?
0: Vous diriez-vous retrouver des années perdues?
1: Vorreste voi ritrovare degli anni perduti?
0: C'est possible encore maintenant.
1: È possibile ancora oggi.
0: Le Seigneur peut faire ce miracle.
1: E il Signore può fare questo miracolo.
0: Il y a un merveilleux verset dans le prophète Joël.
1: E c'è un bellissimo versetto nel profeta Gioele.
0: Au chapitre 2e.
1: Al capitolo 2.
0: Verset 25.
1: Al versetto 25.
0: Je vous redonnerai les années perdues.
1: Dice il profeta, il Signore dice, io vi ridarò gli anni perduti.
0: Ces années qui ont été détruites par les sauterelles, par les lièques et les bêtes.
1: Queste annate passate che sono state distrutte dalle cavallette, dalle calamità, vi ridò questi anni perduti.
0: Et dans le psaume 84, il y a aussi un beau verset.
1: E nel Salmo 84 c'è anche un bellissimo versetto.
0: Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs.
1: Dice, un giorno nei tuoi cortili val meglio che mille altrove.
0: Un jour avec le Seigneur.
1: Un giorno con il Signore.
0: Un jour où le Seigneur a la première place.
1: Un giorno durante il quale il Signore ha il primo posto.
0: Cela vous redonne mille journées.
1: Questo significa recuperare mille giornate.
0: N'est-ce pas merveilleux?
1: Non è forse cosa meravigliosa?
0: Avec Jésus, vous pouvez toujours recommencer.
1: Con Gesù si può sempre ricominciare da capo.
0: Mais cela pendant notre vie.
1: Ma questo lo possiamo fare mentre viviamo.
0: C'est aujourd'hui le jour du salut.
1: Oggi è il giorno della salvezza.
0: C'est aujourd'hui le temps de la grâce.
1: Oggi è il tempo della grazia.
0: C'est aujourd'hui le jour où le Seigneur pardonne tout.
1: E oggi il giorno in cui il Signore perdona ogni cosa.
0: Il ne se souvient plus de nos iniquités.
1: Non si ricorderà più delle nostre iniquità.
0: Et il ne veut plus que nous vivions dans la culpabilità.
1: E lui non vuole che noi continuiamo a vivere nella colpevolezza.
0: Autant l'Orient est loin de l'Occident.
1: Tanto è lontano l'Oriente dall'Occidente.
0: Il est dit, autant il est éloigné de nous, pas seulement de lui, mais de nous, nos transgressions.
1: Così egli ha allontanato non solamente da lui, ma anche da noi le nostre trasgressioni.
0: Pierre avait renié Jésus.
1: Pietro aveva rinnegato Gesù.
0: Mais il n'a pas vécu dans cette culpabilité.
1: Ma Pietro non è vissuto in questo senso di colpa.
0: Il avait pleuré sur son péché.
1: Lui aveva pianto sul suo peccato.
0: Et le Seigneur l'avait restauré.
1: E il Signore l'aveva riabilitato, l'aveva restaurato.
0: Et c'était tellement vrai.
1: Ed era così vero.
0: Que quelques jours après la Pentecôte.
1: Che pochi giorni dopo la Pentecoste.
0: Pierre pouvait dire aux foules.
1: Pietro poteva dire a tutta la gente,
0: vous avez renié le Saint.
1: Dice, voi avete rinnegato il Signore.
0: Il était libéré de son propre passé.
1: Lui era libero del suo passato.
0: S'il avait vécu dans le souvenir de sa faute,
1: bellissimo. Oui. Se lui fosse vissuto nel ricordo della sua colpa,
0: il n'aurait jamais osé dire cette parole.
1: Non avrebbe mai osato dire quello che ha detto.
0: Il pouvait se dire, mais c'est moi, qui les renier.
1: Avrebbe dovuto dire, ma chi ha rinnegato sono stato io.
0: Voilà le pardon de Dieu.
1: Ma questo è il perdono.
0: Voilà la restauration.
1: Questo è la ristorazione, la riabilitazione.
0: Nous n'avons pas besoin d'un psychiatre pour bien aller.
1: Noi non abbiamo bisogno dello psichiatra per andar bene.
0: Avec le Seigneur, nous avons le divin médecin.
1: Noi col Signore abbiamo il medico divino.
0: Il est le bon berger.
1: Lui è il buon pastore.
0: Il restaure nos âmes.
1: Lui restaura, riabilita le anime nostre.
0: C'est merveilleux.
1: E questo è bellissimo.
0: Est-ce que nous connaissons Jésus de cette manière?
1: Noi conosciamo il Signore in questo modo.
0: C'est cela qu'il nous faut.
1: E noi abbiamo bisogno di questo.
0: C'est cela le remède.
1: E questa la medicina.
0: Et nous n'aurons plus tous ces problèmes.
1: E noi non avremo più tutti questi problemi.
0: Puissions-nous comprendre que Jésus est la solution.
1: Che noi possiamo capire che Gesù è la soluzione.
0: Au problème de notre temps.
1: La soluzione ai problemi del nostro tempo.
0: Nous avons vu hier en quel temps nous sommes.
1: Ieri abbiamo dato un'occhiata per vedere in che tempi siamo, in che momento viviamo.
0: J'espère que vous retiendrez en mémoire ce chapitre 13 des Romains.
1: E io spero che voi riteniate in mente questo capitolo 13 della lettera ai Romani.
0: Versi 11 a 14.
1: Ai versetti 11 a 14. Romani capitolo 13.
0: C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil.
1: Dove dice che è l'ora di svegliarci dal sonno.
0: Nous savons en quel temps nous sommes.
1: Noi sappiamo in che tempo viviamo.
0: C'est l'heure de nous dépouiller des œuvres des ténèbres.
1: Dice che è il momento di spogliarci dell'opera delle tenebre.
0: Et c'est le moment aussi de nous revêtir de Christ.
1: Ed è il momento di rivestirci di Cristo.
0: Et revêtir Christ, c'est revêtir un vêtement de lumière.
1: E rivestire Cristo significa rivestire vestirci con un vestito di luce.
0: Nous n'avons pas à prendre soin de la chair.
1: Noi non abbiamo bisogno di prendere cura della carne.
0: Revêtez le Christ.
1: Noi dobbiamo rivestire il Cristo.
0: Et vous traverserez le monde caché en Christ.
1: E noi attraverseremo questo mondo nascosti in Cristo.
0: Ce n'est pas vous que le monde verra.
1: E il mondo non vedrà voi.
0: C'est le Christ.
1: Ma vedrà il Cristo.
0: Christ en vous, l'espérance de la gloire.
1: Cristo in voi è la speranza della gloria.
0: Et quand lui reviendra.
1: E quando lui ritornerà.
0: C'est lui qui vous montrera au monde.
1: È lui che ci mostrerà al mondo.
0: Et il montrera ce qu'il a fait en vous.
1: E mostrerà che cosa ha fatto in voi.
0: Et il est dit que le Christ sera admiré en ceux qui ont cru.
1: E ci è scritto che il Cristo sarà ammirato in coloro che hanno creduto.
0: Il y a une unité merveilleuse dans toute la parole.
1: E c'è una unità bellissima in tutta la scrittura.
0: J'aime la parole.
1: Amo la Bibbia.
0: Je voudrais que vous aimiez la parole.
1: E io vorrei proprio che voi amaste la Bibbia.
0: Que vous ne la lisiez plus simplement d'une façon dévotionnelle.
1: E che voi la leggiate più di quanto si possa leggerla in maniera devozionale.
0: Avoir lu son petit passage.
1: A leggerla così per leggere il piccolo brano tutti i giorni.
0: Chaque jour on a fait cela.
1: E beh, ogni giorno facciamo il nostro dovere, ne leggiamo un pezzo.
0: Maintenant il ne peut plus rien nous arriver.
1: Dice, ormai che l'abbiamo letto un brano della Bibbia, non ci succederà più niente.
0: Nous avons lu notre Bible ce matin.
1: Stamattina abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo letto la Bibbia.
0: Mais ce n'est pas comme cela que vous connaissez la Bible.
1: Ma non è in questo modo che voi conoscerete i contenuti della Bibbia.
0: Oui, continuez de lire la Bible.
1: Sì, sì, continuate pure a leggere la Bibbia.
0: Chaque jour.
1: Ogni giorno.
0: Mais apprenez à lire la Bible de la première page à la dernière.
1: Ma imparate a leggere questa Bibbia dalla prima all'ultima pagina.
0: Pas par devoir.
1: E non per dovere.
0: Mais parce que vous avez faim.
1: Ma perché voi sentite appetito, avete fame.
0: Oui, vous avez de l'appétit pour la parole.
1: Sì,
0: de Dieu.
1: Voi avete appetito per la parola di Dio.
0: Et cette parole a encore le goût d'un gâteau au miel.
1: E questa parola ha ancora il sapore di una crostata, di una torta al miele.
0: Souvenez-vous d'Israël.
1: Ricordatevi di Israele.
0: Au début, il trouvait que la manne était bonne.
1: All'inizio Israele trovava che quella manna era buona.
0: C'était comme un gâteau au miel.
1: E dice che era come una focaccia al miele.
0: Plus tard, ils étaient habitués.
1: Più tardi poi si sono abituati.
0: C'était un gâteau à l'huile.
1: Ed era poi diventato una torta, una focaccia all'olio.
0: Et après ils ont dit notre âme est dégoûtée de ce pain misérable.
1: E alla fine hanno detto la nostra anima è stufa di questo pane miserabile.
0: Vous connaissez cela?
1: Voi conoscete questo, avete fatto questa esperienza?
0: Mais nous avons déjà lu tous ces passages.
1: Ma noi queste cose le abbiamo già lette.
0: L'apôtre Paul disait ceci aux Philippiens.
1: L'apostolo Paolo diceva queste parole ai Filippesi.
0: Vous redire les mêmes choses, cela ne m'est pas pénible.
1: Dice, ripetervi le stesse cose non mi dà fastidio.
0: C'est cela votre sûreté.
1: E dice, ma è questa la vostra sicurezza.
0: Et Marie, la mère de notre Seigneur.
1: E Maria, la madre di Gesù.
0: Elle repassait dans son cœur les choses qu'elle avait entendues.
1: Dice che ripassava, ricordava nel suo cuore le cose che aveva udito.
0: Et c'est comme cela que nous vivrons de la parole de Dieu.
1: Ed è in questo modo che noi vivremo della parola di Dio.
0: Et nous pourrons dire comme le psalmiste, ta parole m'a fait vivre.
1: E noi potremo dire come il salmista, la tua parola mi ha fatto vivere.
0: Nous sommes dans la dernière heure.
1: Noi viviamo negli ultimi tempi, nell'ultima ora.
0: C'est le deuxième passage que nous avons lu hier soir.
1: Ed è il secondo brano che abbiamo letto ieri sera.
0: Dans la première épître de Jean.
1: E questo l'abbiamo letto nella prima lettera di Giovanni.
0: Chapitre 2, versets 18 à 19.
1: Al capitolo 2, versetti 18-19.
0: L'apôtre nous avertit que nous sommes déjà dans la dernière
1: heure. E l'apostolo ci avverte che noi viviamo già nell'ultima ora.
0: Quand est-ce qu'a commencé la dernière heure?
1: Quando è che è iniziata quest'ultima ora?
0: À la venue de Christ.
1: Alla venuta di Cristo.
0: C'était le temps convenable.
1: Era il tempo convenevole.
0: Mais c'était le dernier mot de Dieu à l'humanité.
1: Ma quello è stata l'ultima parola di Dio all'umanità.
0: Il avait parlé plusieurs fois et de plusieurs manières.
1: Dio aveva parlato in molti modi e in molte maniere nel passato.
0: Il a parlé par les prophètes.
1: Ha parlato attraverso i profeti.
0: Mais ensuite il a envoyé son fils.
1: Ma in seguito ha mandato il suo figliuolo.
0: Son fils, et il est dit dans Marc le dernier.
1: E in Marco ci viene detto l'ultimo.
0: Et qu'a-t-on fait de son fils?
1: E che cosa hanno fatto gli uomini di suo figlio?
0: On a dit voici l'héritier, tuez-le et l'héritage sera
1: a lui. Gli uomini hanno detto ecco l'erede, uccidiamolo così l'eredità sarà la nostra.
0: Maintenant la dernière heure a commencé.
1: E l'ultima ora è iniziata.
0: Et si c'était déjà la dernière heure du temps de Jean?
1: E se ai tempi di Giovanni era già l'ultima ora?
0: Nous pouvons bien penser que nous sommes dans les dernières minutes de la dernière heure.
1: Noi possiamo pensare giustamente che siamo negli ultimi minuti dell'ultima ora.
0: Et peut-être aussi les dernières secondes.
1: E forse negli ultimi secondi.
0: Nous n'avons plus beaucoup de temps.
1: Noi non abbiamo più molto tempo.
0: Et tout nous montre que l'Antichrist prépare sa voie.
1: E tutto ci mostra che l'Anticristo sta preparando la sua strada.
0: Est-ce que nous sommes conscients de ces choses?
1: Noi siamo consapevoli di tutto quello che sta succedendo.
0: Nous avons lu un troisième passage.
1: Abbiamo letto un terzo brano.
0: Dans Apocalypse chapitre 3.
1: L'abbiamo letto nell'Apocalisse al capitolo 3.
0: Cette merveilleuse lettre à Philadelphie.
1: Questa bellissima lettera alla chiesa di Filadelfia.
0: Où il est fait une promesse.
1: Dove viene fatta una promessa.
0: À ceux qui ont peu de force,
1: a coloro che hanno poca forza,
0: mais qui gardent la parole,
1: ma che conservano la parola,
0: et spécialement la parole de la patience du Seigneur,
1: la parola della pazienza dell'Eterno,
0: car le Seigneur voudrait les siens auprès de lui,
1: perché il Signore vorrebbe i suoi vicino a sé.
0: Il l'a dit dans sa prière,
1: lo ha detto nella sua preghiera.
0: Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi.
1: La preghiera del Signore Gesù dice, Padre, io voglio che quelli che tu mi hai dato siano con me dove sono io.
0: On a dit que Jésus n'a dit qu'une fois je veux.
1: Ci è stato detto, ci si dice che Gesù abbia detto una sola volta, io voglio.
0: E il l'ha dit pour nous.
1: E quando ha detto io voglio, l'ha detto per noi.
0: Il le veut.
1: Lui vuole che noi siamo con lui.
0: E vous le voulez-vous?
1: E voi lo volete?
0: Quand il était sur la terre.
1: Quando Gesù era sulla terra,
0: Jésus disait aux foules auxquelles il parlait.
1: Gesù diceva alle folle:
0: vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
1: Voi non volete venire a me per avere la vita.
0: Quelle tristesse.
1: Ed è veramente triste.
0: Vous ne voulez pas.
1: Voi non volete.
0: Ce n'est pas vous ne pouvez pas.
1: Non è voi non potete.
0: Mais vous ne voulez pas.
1: Ma voi non volete.
0: Et à la fin de son ministère.
1: E alla fine del suo ministero,
0: il a dit que de fois j'ai voulu.
1: Ha detto quante volte ho voluto.
0: Vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.
1: Ho voluto raccogliervi come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali.
0: Et il dit, et vous n'avez pas voulu.
1: E voi non avete voluto.
0: Mais il arrive aussi un moment.
1: Ma giunge anche il tempo.
0: Ou parce qu'on n'a pas voulu.
1: In cui o perché non abbiamo voluto.
0: On ne peut plus.
1: Ebbene, perché non abbiamo voluto, allora non potremo.
0: Le cœur s'est endurci.
1: E il cuore si sarà indurito.
0: Et l'on meurt dans son péché.
1: Così si muore nel proprio peccato.
0: C'est une chose terrible.
1: Ed questa è una cosa terribile.
0: Mourir dans son péché.
1: Morire nel proprio peccato.
0: Et son péché.
1: E il nostro peccato.
0: C'est le refus de la grâce.
1: È il rifiuto della grazia.
0: Tu pouvais être sauvé.
1: Tu potevi essere salvato.
0: Tu ne l'as pas.
1: Ma tu non hai voluto.
0: C'est pourquoi devant le trône, toute bouche sera fermée.
1: Ecco perché davanti al trono di Dio ogni bocca sarà turata, sarà chiusa.
0: On n'est pas jugé à cause de la quantité de nos péchés.
1: Non saremo giudicati a motivo della quantità del nostro peccato.
0: Mais parce qu'on n'a pas voulu du salut.
1: Ma perché non abbiamo voluto la salvezza.
0: C'est nous-mêmes qui nous condamnons.
1: E siamo noi stessi che ci condanniamo, ci autocondanniamo.
0: Nous ne pouvons pas supporter l'éclat de la gloire de Dieu.
1: Noi non possiamo sopportare il fulgore della gloria di Dio.
0: Alors nous nous enfuirons dans les ténèbres du dehors.
1: Allora noi fuggiremo nelle tenebre di fuori.
0: À jamais loin de lui.
1: E per sempre lontani da lui.
0: C'est terrible.
1: E questa è una cosa terribile.
0: Nous n'avons pas à nous représenter l'enfer comme au Moyen Âge.
1: Noi non abbiamo bisogno di rappresentarci l'inferno come si faceva nel Medioevo.
0: Comme si c'était des flammes qui nous rôtissaient.
1: Pensando a delle fiamme che ci fanno abbrustolire.
0: J'ai dit quelquefois que Jésus n'était pas le roi des rôtisseurs.
1: A volte mi è capitato di dire che Gesù non era il re dei rosticceri.
0: Jésus veut notre salut.
1: Gesù vuole la nostra salvezza.
0: Il voudrait notre union avec lui.
1: Lui vuole la nostra unione con lui.
0: Et si vous permettez une image,
1: e se voi mi permettete questa illustrazione,
0: je dirais, il vaut mieux se marier que de brûler.
1: Mi servo di questa immagine, meglio sposarsi che ardere.
0: C'est dans le chapitre 7 de la première aux Corinthiens.
1: E questo è scritto nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti.
0: L'union avec Jésus, elle peut se faire sur la terre.
1: L'unione con Gesù avviene su questa terra.
0: Alors c'est le bonheur.
1: E allora avremo la felicità.
0: Mais après la mort.
1: Ma dopo la morte.
0: On voudrait être uni à Jésus.
1: Si vorrebbe essere uniti a Gesù.
0: Et cela est impossible.
1: Ma sarà impossibile.
0: Allora on brûle.
1: E allora si arde.
0: Le brûle, la brûlure du désir.
1: E l'ardore del desiderio.
0: C'est cela la flamme.
1: E questa la fiamma.
0: C'est maintenant le moment de l'union.
1: Oggi è il momento dell'unione.
0: Mais vous pouvez dire non.
1: Ma voi potete dire no.
0: Alors vous brûlerez de désir.
1: E allora voi arderete di desiderio.
0: Il est dit que toutes les créatures.
1: Ci viene detto che tutte le creature
0: se prosterneront devant le Seigneur.
1: Si chineranno davanti al Signore.
0: Les êtres célestes,
1: gli esseri celesti, quelli nella gloria.
0: Les êtres terrestres, la bénédiction millénaire.
1: Gli esseri terrestri nella benedizione del millennio.
0: Et aussi les êtres infernaux.
1: E dice anche gli esseri infernali.
0: Satan lui-même sera au pied
1: e Satana stesso sarà ai piedi di Gesù.
0: tous se prosterneront.
1: Tutti si prostreranno.
0: Oh, que le Seigneur nous donne de savoir prendre la vraie décision.
1: Che il Signore ci conceda di saper prendere la buona decisione.
0: Et nous avons vu dans ce chapitre 3 de l'Apocalypse.
1: E in questo capitolo 3 dell'Apocalisse abbiamo ancora visto
0: che parce que les croyants de Philadelphie ont gardé la parole de sa passion.
1: Poiché i credenti di Filadelfia hanno conservato, ritenuto la parola della sua pazienza,
0: le Seigneur leur promet de garder de l'heure de l'épreuve.
1: Il Signore promette loro di preservarli nell'ora, di guardarli nell'ora della tentazione.
0: C'est la grande tentation eschatologique de la fin des temps.
1: E questa è la grande tentazione escatologica della fine dei tempi.
0: Et déjà elle est mentionnée cette tentation dans la prière que Jésus a enseignée.
1: E questa tentazione è già menzionata nella preghiera che Gesù ha insegnato, il Padre nostro.
0: Ne nous induis pas dans la tentation mais délivre-nous du mal.
1: Non indurci in tentazione ma liberaci dal male.
0: Nous croyons que c'est de cette grande tentation.
1: Noi crediamo che si tratti di questa grande tentazione.
0: Je te délivrerai de l'heure de la tentazione.
1: Io ti libererò, ti guarderò dall'ora della nell'ora della tentazione.
0: Nous attendons Jésus.
1: Noi aspettiamo Gesù.
0: Qu'est-ce que le monde peut attendre?
1: Il mondo che cosa aspetta?
0: La colère à venir.
1: Aspetta l'ira futura.
0: Mais nous serons délivrés de la colère qui vient.
1: Ma noi saremo liberati dall'ira l'ira venire.
0: C'est pourquoi le retour du Seigneur est pour nos cœurs une bienheureuse espérance.
1: Ecco perché il ritorno del Signore è per noi una bellissima speranza.
0: Il est possible que nous connaissions des tribulations.
1: Può darsi, è facile che noi attraversiamo delle tribolazioni.
0: Mais cette heure terrible, le Seigneur veut l'épargner aux siens.
1: Ma quest'ora terribile il Signore vuole risparmiarla ai suoi.
0: C'est l'espérance bienheureuse de l'Église.
1: Ed è la speranza felice della Chiesa.
0: Car quand Jésus reviendra pour être vu du monde.
1: Perché quando Gesù verrà per essere visto dagli uomini.
0: Il ne reviendra pas seul.
1: Non verrà solo.
0: Il y aura la tête.
1: Ci sarà il capo,
0: mais il y aura aussi le corps,
1: ma ci sarà anche il corpo.
0: Et l'on verra enfin l'Église dans son unité merveilleuse.
1: E finalmente vedremo la Chiesa nella sua unità meravigliosa.
0: Ce ne sont pas les hommes qui peuvent faire l'unité de l'Église.
1: Non saranno gli uomini che faranno l'unità della Chiesa.
0: C'est le Saint-Esprit.
1: Ma è lo Spirito Santo.
0: È la manifestation glorieuse de l'unité de l'Église.
1: È la manifestazione gloriosa dell'unità della Chiesa.
0: Elle sera manifestée au retour du Seigneur.
1: Sarà manifestata al ritorno del Signore.
0: Il ne manquera aucun des siens.
1: E non mancherà nessuno dei suoi.
0: La tête et le corps seront réunis.
1: Dice là, il capo e il corpo saranno uniti.
0: C'est le Christ total.
1: E sarà il Cristo totale.
0: Comme il l'est dit dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens.
1: Come viene detto nel capitolo 12 della prima ai Corinti.
0: Parlant de l'Église,
1: parlando della Chiesa,
0: corps de Christ,
1: corpo di Cristo,
0: il est dit ainsi aussi est le Christ.
1: Dice così è il Cristo.
0: La tête et le corps.
1: Il capo e il corpo.
0: Et l'apôtre Paul a eu cette révélation.
1: E l'apostolo Paolo ha avuto questa rivelazione.
0: Je suis Jésus que tu persécutes.
1: Io sono quel Gesù che tu perseguiti.
0: Saul de Tarso n'avait pas connu Jésus selon la chair.
1: Saulo da Tarso non aveva conosciuto Cristo in carne ed ossa.
0: Mais quand il persécutait un membre du corps.
1: Ma quando Paolo perseguitava un membro del corpo di Cristo,
0: c'était le Christ lui-même qu'il touchait.
1: Ebbene, in quel momento stava toccando Cristo stesso.
0: C'est une révélation.
1: E questa è una rivelazione che lui ha ricevuto.
0: Et comme vous êtes cher au cœur du Seigneur.
1: E siccome voi siete cari al cuore del Signore.
0: Quand vous acceptez la souffrance pour Christ.
1: Quando voi accettate la sofferenza del corpo di Cristo.
0: C'est les souffrances du Christ.
1: E queste diventano le sofferenze di Cristo.
0: Ce ne sont plus vos souffrances.
1: Le vostre sofferenze non sono più le vostre.
0: Mais les souffrances du Christ.
1: Ma sono le sofferenze del Cristo.
0: Que Dieu nous parle.
1: Che il Signore ci parli.
0: Que nous devenions familiers avec ces choses.
1: Che noi diventiamo familiari con queste verità.
0: Après avoir vu en quel temps nous sommes,
1: e dopo aver visto in quale tempi siamo,
0: nous nous sommes occupés de ce que c'était qu'un problème.
1: Noi ci siamo chiesti che cos'è un problema.
0: Et nous avons compris que pour résoudre un problème, une question difficile, il nous fallait connaître certaines règles.
1: E abbiamo capito che per risolvere una cosa difficile, un problema, bisogna conoscere alcune regole.
0: Pour résoudre un problème, pour trouver la solution, nous connaissons des règles.
1: E per trovare la soluzione di un problema, noi conosciamo le regole.
0: Et alors nous pouvons avoir un résultat.
1: E allora noi potremo avere i risultati.
0: Un résultat sûr.
1: Un risultato sicuro.
0: C'est comme cela qu'on résout un problème mathématique.
1: Ed è in questo modo che si risolve un problema matematico.
0: Nous appliquons les règles de mathématiques.
1: Noi applichiamo al problema matematico delle regole matematiche.
0: Et il en est de même aussi pour la grammaire.
1: Ed è la stessa cosa per la grammatica.
0: Nous avons montré que si nous voulions écrire une lettre sans faute, il fallait connaître les règles de grammaire.
1: Ieri sera abbiamo detto che se vogliamo scrivere una lettera senza errori, dobbiamo conoscere le regole della grammatica.
0: Mais nous avons aussi souligné que s'il y avait de vrais problèmes, il y a aussi de faux problèmes.
1: Ma ieri abbiamo detto che se ci sono dei veri problemi, abbiamo anche detto che ci sono a volte dei falsi problemi.
0: Je vous avais dit que ce matin je vous signalerai quelques faux problèmes.
1: E questa mattina, ieri vi ho detto che avrei segnalato questa mattina qualche falso problema.
0: Mais j'ai mieux me laisser conduire par le Saint-Esprit que de suivre le plan que...
1: Ma preferisco lasciarmi guidare dallo Spirito Santo che seguire il mio piano che ho preparato.
0: Il y a longtemps que je devrais être dans les faux problèmes.
1: Questa mattina, stando al mio piano, avrei dovuto parlare di questi falsi problemi da un momento.
0: Mais cela ne fait rien.
1: Ma non importa se non li abbiamo toccati.
0: Le Signore conosce i vostri
1: bisogni. Il Signore conosce i vostri bisogni.
0: Et je veux me laisser conduire.
1: E io voglio lasciarmi guidare.
0: Alors je vous cite maintenant quelques faux problèmes.
1: Vi cito ora qualche falso problema.
0: Il ne s'agit pas pour nous de connaître ou de comprendre les voies et les pensées de Dieu à notre égard.
1: Non si tratta per noi di conoscere i pensieri e le vie di Dio ai nostri, per quel che ci riguarda.
0: On voudrait toujours savoir pourquoi Dieu nous fait passer par tel chemin.
1: Noi vorremmo sempre sapere per quale motivo Dio ci fa attraversare una certa strada o andare per un certo percorso.
0: Pourquoi nous devons traverser telle épreuve?
1: Perché noi dobbiamo attraversare certe prove?
0: Nous ne comprenons pas.
1: E noi non capiamo.
0: Nous sommes angoissés.
1: E noi abbiamo delle angosce.
0: Nous sommes peut-être dans le doute.
1: E noi abbiamo dei dubbi.
0: Comprenons une fois pour toutes que ces questions sont des faux problèmes.
1: Dobbiamo metterci in testa una volta per sempre che queste domande sono dei falsi problemi.
0: Que nous dit l'écriture?
1: Che cosa ci dice la scrittura?
0: Esaïe 55.
1: Isaia 55 versetto 8.
0: Le Seigneur nous dit ceci.
1: Il Signore ci dice questo.
0: Mes pensées ne sont pas vos pensées.
1: I miei pensieri non sono i vostri pensieri.
0: Et mes voies ne sont pas vos voies.
1: E le mie vie non sono le vostre vie.
0: Dieu n'est pas tenu de nous expliquer pourquoi il nous fait passer par telle voie.
1: E Dio non è in obbligo di spiegarci perché noi attraversiamo tale o tale altra prova.
0: Mais cela doit nous suffire de savoir que Dieu est notre Père.
1: Ma deve bastarci di sapere che Dio è nostro Padre.
0: Un père ne dit pas tout à son petit enfant.
1: E un padre non racconta tutto a un piccolo bambino.
0: Le petit enfant ne pourrait pas supporter.
1: E il bambino piccolino non potrebbe sopportare capire tutto.
0: Il ne comprendrait pas.
1: Non capirebbe.
0: Alors cessons de nous poser ces questions.
1: Allora piantiamola di farci questo tipo di domande.
0: Sachons que rien ne nous arrive sans que le Père l'ait permis.
1: Avendo questa convinzione che nulla succede senza che il nostro Padre sia al corrente.
0: Et souvenez-vous de Jérémie chapitre 29.
1: Ricordatevi di Geremia capitolo 29.
0: Verset 11.
1: Al versetto undicesimo.
0: Moi je connais les pensées que j'ai à votre égard.
1: Il Signore dice: io conosco i pensieri che ho a vostro riguardo.
0: Ce sont des pensées de paix.
1: E sono pensieri di pace.
0: Et non de mal.
1: E non di male.
0: Pour vous donner un avenir et per, une espérance.
1: Per darvi un futuro e una speranza.
0: C'est tellement merveilleux.
1: E questo è bellissimo.
0: Alors nous sommes comme Paul.
1: E noi siamo come Paolo.
0: Vous connaissez ces paroles du chapitre 11 des Romains.
1: Voi conoscete queste parole del capitolo 11 della lettera ai Romani.
0: Verset 33.
1: Al versetto 33.
0: Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu.
1: Dice, aux profondeurs delle ricchezze, della sapienza e della conoscenza di Dio.
0: Que ses jugements sont insondables.
1: Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi.
0: Et ses voies incompréhensibles.
1: E incomprensibili le sue vie.
0: Ne cherchons pas à comprendre.
1: Non tentiamo di capire.
0: Faisons confiance à notre
1: Ma père. Dobbiamo avere fiducia nel nostro Padre.
0: Chi ha conosciuto la pensée du Seigneur?
1: Chi ha conosciuto i pensieri di Dio?
0: Chi ha été son conseiller?
1: Chi è stato il suo consigliere?
0: Chi lui ha donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour?
1: Chi gli ha dato il primo per poter avere in cambio il qualcosa?
0: Tout est par lui.
1: Dice tutto è da lui.
0: Tout est pour lui.
1: Tutto è per lui.
0: Et tout est de lui.
1: E tutto viene da lui.
0: A lui sia la gloria.
1: A lui sia la gloria.
0: Amen.
1: Amen.
0: Est-ce que nous pouvons dire amen?
1: E noi possiamo in questo momento dire amen.
0: Je ne me pose plus de questions.
1: Io non mi faccio più domande.
0: Souvenez-vous de Job.
1: Ricordatevi di Giobbe.
0: Il a posé des questions.
1: Ne ha fatte tante domande.
0: Pour savoir pourquoi il était éprouvé.
1: E voleva sapere perché attraversava quelle prove.
0: Et ses amis ont voulu lui donner des réponses.
1: E allora i suoi amici hanno tentato di dargli delle risposte.
0: Et ils se sont complètement trompés.
1: E si sono sbagliati completamente.
0: Ils n'ont pas parlé à Job comme ils devaient lui parler.
1: No, non hanno parlato a Giobbe come dovevano parlare.
0: Nous n'avons pas à expliquer les voies et les pensées de Dieu aux autres.
1: Noi non abbiamo bisogno di spiegare i pensieri e le vie di Dio agli altri.
0: Nous avons à les amener à faire confiance à Dieu.
1: Noi dobbiamo condurre gli altri ad avere fiducia in Dio.
0: Job n'était pas éprouvé parce qu'il avait péché.
1: Giobbe non era provato perché aveva peccato.
0: C'était un saint homme.
1: Era un sant'uomo.
0: Mais quand ses amis ont vu que les épreuves se continuaient.
1: Ma quando gli amici hanno visto che questo uomo era passava da una prova all'altra.
0: Ils se sont mis à douter de l'intégrité de Job.
1: Allora loro hanno incominciato a dubitare dell'integrità di quell'uomo.
0: Et ils ont pensé que Job était un hypocrite.
1: Han detto ma quest'uomo deve essere un ipocrita.
0: Qu'il y avait dans sa vie un péché caché.
1: Dice sicuramente nella vita di quest'uomo c'è un peccato nascosto.
0: Et ils voulaient obliger Job à confesser une faute.
1: E volevano obbligare Giobbe a confessare un peccato.
0: E Giobbe che sapeva che non l'aveva pas commis.
1: E Giobbe che sapeva di non avere nulla sulla coscienza.
0: Il était irrité.
1: Era irritato.
0: E il a posé même des questions à Dieu.
1: E a questo punto ha chiesto, ha fatto lui delle domande a Dio.
0: Il non pouvait plus.
1: Lui non ne poteva più.
0: E qu'est-ce que Dieu voulait?
1: Ma Dio che cosa voleva da Giobbe?
0: Il voulait donner à Job le double de ce qu'il avait.
1: Dio voleva dare a Giobbe il doppio di quello che aveva.
0: Il voulait faire de Job le double de ce qu'il était.
1: Voleva fare di Giobbe il doppio di quello che Giobbe era.
0: C'est cela qui est merveilleux.
1: E questo che è bello. Giobbe non conosceva ancora la grazia di Dio.
0: Au pays des hommes sans Bible, il avait pourtant bien les connaissances.
1: Nel paese in cui viveva, ai tempi in cui non aveva la Bibbia, aveva tuttavia molte conoscenze.
0: Ma già nel primo capitolo noi possiamo vedere la racine mauvaise qui était en lui.
1: Ma fin dal primo capitolo noi vediamo che c'era in lui la radice del male.
0: Il avait peur que ses enfants aient péché.
1: Lui aveva paura che i suoi figli peccassero.
0: Alors il offrait des sacrifices, des holocaustes pour ses enfants.
1: Allora lui offriva sacrifici, degli olocausti per i suoi figli.
0: Mais pas pour lui.
1: Ma non li offriva per sé.
0: Pas pour lui.
1: Non li offriva per sé. Lui era un sant'uomo.
0: Quand il a vu le Seigneur,
1: ma quando ha visto il Signore,
0: il n'a plus parlé de lui.
1: Allora non ha più parlato di sé.
0: Il a dit, j'ai horreur de moi.
1: Dice adesso ho vergogna di me.
0: Je me repens.
1: Io mi pento.
0: Dans la poussière et dans la cendre.
1: Mi butto nella cenere e nella polvere.
0: Et c'est quand on est humilié.
1: Ed è quando noi siamo umiliati
0: que le Seigneur peut nous élever.
1: Che il Signore ci darà la mano e ci solleverà.
0: Il ne résiste qu'aux orgueilleux.
1: Il Signore ha detto che resiste agli orgogliosi.
0: Mais il fait grâce aux
1: ma fa grazia agli umili.
0: C'est un des premiers points que je voulais vous souligner.
1: E questo è uno dei primi punti che io intendevo sottolineare.
0: N'essayez pas de comprendre.
1: Non cercate di capire.
0: Faites confiance à Dieu.
1: Ma rimettetevi totalmente al Signore.
0: Et louez-le même dans vos épreuves.
1: E imparate a lodarlo anche nelle vostre prove.
0: Toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment.
1: Tutte le cose cooperano per il bene di coloro che temono il Signore.
0: Mais pour cela, il faut connaître Dieu comme un père.
1: Anche in quei momenti noi dobbiamo conoscere Dio come un padre.
0: Et comment Dieu peut-il devenir votre père?
1: Ma come Dio può diventare vostro padre?
0: Par Jésus.
1: Per mezzo di Gesù.
0: À tous ceux qui l'ont reçu.
1: A tutti coloro che lo hanno ricevuto.
0: Il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu.
1: Egli ha dato il diritto, il potere di diventare figli di Dio.
0: Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous avez des parents chrétiens.
1: Voi non siete figli di Dio perché avete dei genitori cristiani.
0: Il faut individuellement que vous l'ayez reçu.
1: Bisogna che individualmente voi l'abbiate ricevuto.
0: Alors vous devenez l'enfant.
1: Allora voi diventate figli di Dio.
0: Vous n'êtes pas né de la volonté des hommes.
1: Voi non siete nati per volontà d'uomo.
0: Ou de la volonté de la chair.
1: O per volontà di carne.
0: Ou de votre décision
1: o,
0: à vous.
1: O per una decisione che voi avete preso.
0: Mais parce que l'Esprit de Dieu vous a régénéré.
1: Ma perché lo Spirito di Dio vi ha rigenerati.
0: Par la parole de Dieu.
1: E vi ha rigenerati per mezzo della parola.
0: Qui a produit en vous la vraie repentance.
1: Che ha prodotto in voi il vero ravvedimento.
0: Le prédicateur ne peut pas provoquer la repentance.
1: Il predicatore non può provocare il ravvedimento.
0: C'est Dieu qui donne la repentance.
1: È Dio che dà il ravvedimento.
0: Vous avez ça dans le chapitre 11 des Actes.
1: Voi potete leggere questo nel capitolo 11 degli Atti.
0: Dans l'évangélisation, on nous dit souvent des erreurs.
1: Quando si fa evangelizzazione, a volte si dicono degli errori.
0: Que la repentance, c'est ce que vous devez faire, vous.
1: E dicono che il ravvedimento è quello che voi dovete fare.
0: Et que la foi, c'est Dieu qui vous la donne.
1: E che la fede è quella che Dio dà.
0: Dieu donne la repentance.
1: Dio dà il ravvedimento.
0: E il donne aussi la
1: e dà anche la fede.
0: Parce que si c'est moi qui me repens, mes larmes peuvent être des larmes de crocodile.
1: Perché se sono io che mi pento, le mie lacrime possono essere lacrime di coccodrillo.
0: Mais quand c'est Dieu qui donne la repentance.
1: Ma quando

0: morte. Abbiamo capito? Noi dobbiamo essere seri con la parola di Dio.
1: On nous dit aussi que si vous prenez votre décision, le jour où vous la prenez, alors votre nom sera écrit dans le livre de vie.
0: Ci viene anche detto che se noi prendiamo una decisione, nel giorno in cui la prendiamo, allora il nostro nome viene scritto nel libro della vita.
1: Mais ce n'est pas vrai.
0: Ma non è mica vero.
1: Personne n'était prédestiné à la perdition.
0: Perché nessuno è predestinato alla perdizione.
1: Tous les hommes ont été écrits dans le livre de vie.
0: Tutti gli uomini sono scritti nel libro della vita.
1: Et Jésus est mort non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier.
0: E gli uomini, Gesù è morto non solo per i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo.
1: Mais si nous refusons le salut,
0: ma se noi rifiutiamo la salvezza,
1: le nom est effacé.
0: Allora è a questo punto che il nostro nome viene cancellato.
1: Et c'est notre faute.
0: E questa è la nostra colpa.
1: Nous sommes entièrement responsables
0: e siamo totalmente responsabili della nostra perdizione.
1: Il nous faut être exact dans notre exposition de l'évangile.
0: E quando esponiamo l'Evangelo abbiamo bisogno di essere precisi, esatti.
1: Perché quando vuole fare delle conversioni a tutti i costi.
0: Perché quando si vuole a tutti i costi fare delle conversioni,
1: on présente un petit salut.
0: Allora si predica una piccola salvezza.
1: Je ne connais pas le petit salut.
0: Ma io non conosco delle piccole salvezze.
1: Quand je suis allé au Canada la première fois.
0: Quando sono andato in Canada per la prima volta.
1: En 1960.
0: Nel 60.
1: Des évangélistes m'ont dit, vous savez, les Canadiens français, ils ne peuvent comprendre que le petit salut.
0: Allora, gli evangelisti, alcuni evangelisti mi hanno detto, ma sa, qui in Canada la gente, i canadesi capiscono solamente se predichiamo una piccola salvezza.
1: Il faut être content qu'il soit juste sauvé.
0: Bisogna accontentarci che la gente sia giusto salvata.
1: Mais il reste des chrétiens charnels.
0: Ma rimangono poi dei cristiani carnali.
1: E c'était tellement ancré dans leur pensée.
0: E questa mentalità era così ancorata nelle loro mente.
1: Que nos Canadiens français.
0: Che i nostri canadesi francesi.
1: Ils disaient, oh, vous savez, moi, je suis un chrétien charnel.
0: E allora i cristiani con questi cristiani canadesi con un gran sorriso dicevano, sì, sono un cristiano carnale.
1: Il était très heureux de dire, je suis un chrétien charnel.
0: E allora erano felici di dire, sono cristiano carnale.
1: Oh, les chrétiens anglais, ils sont spirituels.
0: Allora loro dicevano, i cristiani inglesi invece loro sono spirituali.
1: Et moi je suis canadien français.
0: Ma io invece sono canadese francese.
1: Mais je suis sauvé.
0: Ma sono salvato lo stesso.
1: Je suis un sauvé.
0: Io sono un salvato.
1: Et puis, il y a plus besoin des œuvres.
0: Quindi non c'è più bisogno di operare.
1: Que c'est triste.
0: Ma questa è una vera tristezza.
1: On m'a dit, il faut seulement leur enseigner l'école du dimanche.
0: Allora mi dicevano, ma qui bisogna insegnare giusto i primi elementi della scuola domenicale.
1: Et ils n'ont pas beaucoup de culture.
0: Una gente che non è molto colta, molto istruita.
1: J'ai trouvé qu'on méprisait ces gens.
0: E io ho trovato che questi stavano disprezzando questa gente.
1: Gesù aveva detto, je te loue, ô Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents.
0: Gesù aveva detto, io ti lodo, Padre, perché tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti.
1: Tu les as révélées à des petits.
0: E le hai rivelate a dei piccoli fanciulli.
1: C'est à nous de leur présenter dans des mots simples l'Évangile.
0: Ma aspetta a noi presentare con parole semplici le verità dell'Evangelo.
1: Mais tout l'Évangile.
0: Ma tutto l'Evangelo.
1: Le si grand salut de Dieu.
0: Questa grande salvezza di Dio.
1: Et vous savez, j'ai vu des hommes qui avaient 50 ans et qui se sont convertis.
0: E sapete, ho visto degli uomini che si sono convertiti a 50 anni.
1: Ils ont appris à lire à 50 ans.
0: E hanno imparato a leggere a 50 anni.
1: Et pour quelle raison?
0: E per quale motivo?
1: Pour lire le journal?
0: Per leggere il giornale?
1: Non, pour lire la parole.
0: Ma per leggere la parola di Dio.
1: Et jusqu'à la fin de leur vie.
0: E fino alla fine della loro vita.
1: Jusqu'à 80 ans.
0: Fino a 80 anni.
1: Ces gens-là ont fait les délices, leur délice de la parole.
0: Queste persone hanno fatto della parola la loro delizia.
1: Par besoin.
0: Perché se ne sentivano il bisogno.
1: Oh, mes amis, que nous puissions revenir à la simplicité du Christ.
0: Che noi possiamo ritornare alla semplicità di Cristo.
1: L'Evangile de Jean est composé seulement de 700 mots.
0: L'Evangelo di Giovanni è composto da un vocabolario di sole 700 parole.
1: 700 paroles différentes.
0: Sono 700 termini e vocaboli diversi che vengono adoperati.
1: Et on dit que 700 mots, c'est le vocabulaire que connaît un

0: fond de 6 à 7 ans.
1: Si dice comunemente che 700 vocaboli è quello che conosce un bambino dai 6 ai 7 anni.
0: Alors, cela veut dire que simplicité va de pair avec profondeur.
1: E questo significa che semplicità, in questo caso, va di pari passo con profondità.
0: L'évangile de Jean est écrit simplement.
1: L'Evangelo di Giovanni è scritto semplicemente.
0: Mais c'est peut-être l'évangile le plus profond.
1: Ma forse è l'Evangelo il più profondo.
0: Que nous puissions nous souvenir de cela.
1: Che noi possiamo ricordare queste cose.
0: Alors, un deuxième point.
1: Un secondo punto.
0: Ne cherchons pas à savoir si nous aurons encore longtemps à vivre ou si notre mort est proche.
1: Non cerchiamo di pensare se abbiamo ancora tanti anni da vivere oppure se la nostra morte è vicina.
0: C'est un faux problème.
1: Anche questo è un problema falso.
0: Isaac disait, je ne sais pas le jour de ma mort.
1: Isacco diceva, io non so quale sia il giorno della mia morte.
0: Personne n'a le pouvoir sur le jour de la mort.
1: Nessuno ha potere sul giorno della morte.
0: Pour nous vivre, c'est le Christ.
1: Per noi vivere è Cristo.
0: Et mourir, c'est un gain.
1: E morire è un guadagno.
0: Même si nous sommes jeunes.
1: Anche se siamo giovani.
0: Jean avait achevé sa course à l'âge de 30 ans.
1: Giovanni era giunto alla fine dei suoi anni a 30 anni.
0: Mais il avait achevé sa course.
1: Ma lui aveva compiuto il suo corso.
0: Il avait servi au conseil de Dieu.
1: Aveva servito al consiglio di Dio.
0: David avait 70 ans.
1: Davide aveva 70 anni.
0: E il è detto che quando il servì al consiglio di Dio, il s'endormì.
1: E ci viene detto che quando ha servito, quando je n'ai pas saisi ce mot, il est entré dans le conseil de Dieu.
0: Il a servi au conseil de Dieu.
1: Dopo aver servito Dio, in fondo, a 70 anni, il Signore lo ha accolto.
0: Il a accompli ce que Dieu voulait pour lui.
1: Ha fatto il servizio di Dio fino a 70
0: allora
1: anni.
0: Il l'ha repris.
1: A questo punto il Signore l'ha chiamato.
0: La question pour nous n'est pas d'avoir de longues années.
1: La domanda per noi non è quella di sapere quanti anni camperemo.
0: Mais des années réussies pour le Seigneur.
1: Ma avere degli anni che siano un successo per il Signore.
0: Des années bénies.
1: Degli anni benedetti.
0: Qui sont à la gloire de Dieu.
1: E degli anni che siano alla gloria di Dio.
0: Une troisième chose.
1: Una terza cosa.
0: Ne nous préoccupons pas de ce qui arrivera demain.
1: E non preoccupiamoci di quello che succederà domani.
0: Lisez Jacques chapitre 4.
1: Leggete Giacomo capitolo 4.
0: Vous faites des plans pour demain.
1: Voi fate dei piani per domani.
0: Vous ne savez pas ce qui arrivera.
1: Ma voi non sapete cosa succederà domani.
0: Le Seigneur voudrait que nous arrivions à une vie de dépendance quotidienne.
1: Il Signore vuole che noi arriviamo ad avere una vita di dipendenza quotidiana da lui.
0: À chaque jour suffit sa peine.
1: Ad ogni giorno basta la sua pena.
0: Il ne nous a pas donné de la force pour un mois à l'avance.
1: Il Signore non ci ha dato la forza per un mese d'anticipo.
0: Ses compassions se manifeste chaque matin.
1: E le sue compassioni si rinnovano ogni mattina.
0: Chaque jour nous recevons la force pour la journée.
1: E ogni giorno noi riceviamo le forze per vivere la giornata.
0: Qu'est-ce que vous entendez dans le monde?
1: Che cosa si sente dire nel mondo?
0: Toujours les questions matérielles.
1: Sempre si parla sempre di cose materiali.
0: Que mangerons-nous?
1: Che cosa mangeremo?
0: Que boirons-nous?
1: Che cosa berremo?
0: De quoi serons-nous vêtus?
1: Di come ci vestiremo?
0: Ça, ce sont de faux problèmes.
1: Questi sono dei falsi problemi.
0: Vous avez un père dans les cieux.
1: Voi avete un padre nel cielo.
0: E il a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins.
1: E il nostro padre ha promesso che lui provvederà ad ogni nostro bisogno.
0: Il ne veut pas que nous soyons remplis de soucis.
1: E non vuole che noi siamo pieni di preoccupazioni.
0: Laissez tous ces faux problèmes.
1: Lasciamo questi falsi problemi.
0: N'essayons pas non plus de fixer le jour et la date de la venue du Seigneur.
1: E non tentiamo neanche di fissare il giorno e la data del ritorno di Cristo.
0: Non sappiamo né il giorno né l'ora.
1: Noi non sappiamo né il giorno né l'ora.
0: Soyons prêts.
1: Noi dobbiamo essere pronti.
0: C'est cela la soluzione.
1: Ma questa è la soluzione.
0: Mais nous n'avons pas à parler du jour et de l'heure.
1: Ma noi non dobbiamo stare lì a parlare del giorno e dell'ora.
0: Il y a des chrétiens vraiment stupides.
1: E ci sono dei cristiani che sono veramente stupidi.
0: Ils disent ceci.
1: E dicono.
0: Est-ce que vous croyez que le Seigneur reviendra plutôt la nuit ou bien le jour?
1: Allora si chiedono, ma il Signore verrà di giorno o di notte?
0: Ils ne connaissent pas le décalage horaire?
1: E questa persona non si chiedono neanche, non conoscono i cicli del solare, insomma.
0: Ça ne peut pas être le même jour pour tous?
1: Non sarà sicuramente lo stesso giorno per tutti.
0: Pour les uns, ce sera la nuit.
1: Per alcuni sarà la notte.
0: Pour les autres, ce sera le jour.
1: E per gli altri sarà il giorno.
0: Mais ce sera le même moment.
1: Ma sarà lo stesso momento.
0: Alors, vous voyez la précision de la parole.
1: Voi vedete la precisione della parola.
0: Vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
1: Voi non sapete né il giorno né l'ora.
0: Mais l'époque, les conditions du monde nous sont décrites.
1: Ma l'epoca, l'epoca e le condizioni del mondo ci vengono descritte chiaramente.
0: Ce sera comme au jour de Noé.
1: Dice, sarà come ai giorni di Noè.
0: Comme au temps de Lot.
1: Come ai tempi di Lot.
0: Au temps de Sodome et de Gomorra.
1: Ai tempi di Sodoma e Gomorra.
0: Est-ce que nous ne sommes pas dans ce temps-là?
1: Forse non siamo forse in questi tempi?
0: Ce sont les mêmes questions.
1: No, ebbene, sono le stesse domande.
0: Les mêmes problèmes.
1: Gli stessi problemi.
0: Les mêmes péchés.
1: Gli stessi peccati.
0: Je pense qu'il y en a autant en Italie qu'au Canada.
1: E penso che le condizioni siano le stesse in Italia e in Canada.
0: Les grandes manifestations des homosexuels.
1: Le grandi manifestazioni degli uomini degli omosessuali.
0: Et la justification de cela.
1: E la giustificazione dei loro comportamenti.
0: Que ce soit des pasteurs ou que ce soit des prêtres.
1: Pastori, preti.
0: Bientôt la dernière goutte va faire déborder le vaso.
1: E fra non molto l'ultima goccia farà traboccare il vaso.
0: La colère de Dieu vient sur lui.
1: E l'ira di Dio si manifesterà su questo mondo.
0: Je ne mets pas de date.
1: E non voglio mettere delle date.
0: Mais je veux être prêt.
1: Ma voglio essere pronto.
0: De faux problèmes aussi sont ceux-ci.
1: Un altro falso problema.
0: Est-ce que vous croyez que il y aura plus de sauvés que de perdus?
1: Alcuni si chiedono, ma che cosa ne pensi? Ci saranno più salvati o più perduti?
0: On a posé cette question à Jésus.
1: Alcuni hanno fatto questa domanda a Gesù.
0: Jésus n'a pas répondu.
1: Ma Gesù non ha risposto.
0: C'est un faux problème.
1: Questo è un falso problema.
0: Ce qui compte, c'est que tu sois entré par la porte étroite.
1: Quello che conta è che tu sia entrato per la porta stretta.
0: Parce qu'un jour il sera trop tard.
1: Perché un giorno sarà troppo tardi.
0: C'est cela le vrai problème.
1: Questo è il vero problema.
0: Et tu entré.
1: Sei entrato.
0: Toutes ces choses où nous sommes dans l'ignorance.
1: Di tutte queste cose noi non sappiamo.
0: Le Signore le conosce.
1: Solo il Signore le conosce.
0: E je vous laisse ce verset que j'aime beaucoup de ma jeunesse.
1: E vi lascio ora questo versetto che amo moltissimo fin da quando ero ragazzo.
0: Deuteronomio 29.
1: Versetto 29.
0: Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu.
1: Le cose nascoste sono per l'Eterno, il nostro Dio.
0: Et les choses révélées sont à nous.
1: E le cose rivelate sono per noi.
0: Et à nos enfants.
1: E per noi e per i nostri figliuoli.
0: Alors vivons déjà ce que nous connaissons.
1: Allora viviamo di quello che conosciamo.
0: Pour ce que nous ignorons.
1: E per quello che noi non sappiamo.
0: Faisons confiance à Dieu.
1: Rimettiamoci al Signore, abbiamo fiducia in Lui.
0: N'ayons pas de doute.
1: E non abbiamo timori, dubbi.
0: Vivons pleinement notre aujourd'hui de Dieu.
1: Viviamo pienamente la giornata di oggi per il Signore.
0: C'est cela notre vrai problème.
1: E il vero problema è questo.
0: C'est aujourd'hui que je dois vivre selon le Seigneur.
1: È oggi che io devo vivere per il Signore.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Ezechia regnò per 29 anni, durante i quali Giuda conobbe di nuovo pace, ricchezza e potenza. La sua energica azione nel purificare il Tempio e ristabilire il culto dell'Eterno aveva operato un risveglio in tutto il paese, in seguito al quale gli idoli erano stati tolti di mezzo e la loro adorazione estirpata dall'intero territorio. Un giorno Ezechia cadde gravemente ammalato e il profeta Isaia venne a fargli visita. «Così parla l'Eterno», gli disse, «metti in ordine ciò che riguarda la tua casa, perché non sopravviverai a questa malattia, ma morrai». A queste parole Ezechia volse la faccia verso il muro e supplicò il Signore. «O Eterno», disse, «ti prego, ricordati come io ho camminato al tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». E pianse dirottamente. Isaia aveva da poco lasciato la presenza del re e si trovava ancora nei pressi del palazzo quando il Signore gli rivolse la parola dicendo: «Torna indietro e di' ad Ezechia, principe del mio popolo, così parla l'Eterno: ho udito la tua preghiera e ho veduto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Tra 3 giorni salirai alla casa dell'Eterno. Aggiungerò la tua vita 15 anni e libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo». Quando Isaia gli ebbe riferito questo messaggio da parte di Dio, Ezechia chiese un segno per avere la certezza che la sua guarigione avrebbe avuto luogo. «Che cosa preferisci?» rispose il profeta. «Che l'ombra sulla meridiana di Acaz si allunghi di 10 gradi o che retroceda di 10 gradi?» «Che l'ombra si allunghi è una cosa abbastanza logica», rispose il re. «No, preferisco che retroceda di 10 gradi». Isaia invocò il Signore e il Signore concesse il segno desiderato. Poco dopo il profeta stesso fece preparare un medicamento speciale da porre sul corpo del malato e il re di Giuda guarì, secondo la parola dell'Eterno. Il Signore aveva grandemente benedetto Ezechia in ogni sua impresa e la fama del benessere che aveva recato al paese di Giuda era giunta fino alle nazioni più lontane. Tutta questa prosperità aveva consentito ad Ezechia di accumulare ingenti tesori d'oro, di argento e pietre preziosi, grandi riserve di viveri, aromi, unguenti e profumi pregiati e numerose mandrie di bestiame. Ezechia non si curò soltanto dei propri interessi personali, ma ebbe a cuore anche ciò che poteva essere di pubblico giovamento. Una sua lodevole iniziativa, ad esempio, fu il progetto e la costruzione di un acquedotto per rifornire d'acqua a Gerusalemme. Il successo che gli arrideva in ogni impresa era un dono del Signore, ma Ezechia diventò un po' orgoglioso e questo dispiacque a Dio. Il re di Babilonia, avendo udito parlare della sua grandezza e della malattia da cui era improvvisamente guarito, gli mandò un'ambasciata per rendergli omaggio e recargli dei doni. In questa occasione Ezechia fu messo alla prova e peccò d'orgoglio, perché mostrò ai messaggeri tutti i suoi tesori, compresa l'armeria, e si pavoneggiò dei beni che aveva messo insieme. Allora Isaia venne da Ezechia e gli predisse che un giorno quella stessa nazione di cui aveva ricevuto i rappresentanti avrebbe depredato Gerusalemme di ogni ricchezza e ne avrebbe deportato in cattività la popolazione. Ezechia accettò con sottomissione il funesto preannuncio e si dichiarò riconoscente all'Eterno che questo non avvenisse durante i giorni del suo regno. Nei 15 anni che l'Eterno gli aveva concesso di sopravvivere, ad Ezechia nacque un figlio che chiamò Manasse. Lo stesso Manasse che, morto lui, sarebbe salito al trono all'età di soli 12 anni. Benché suo padre fosse stato un grande uomo di Dio e come tale avesse fatto tanto bene alla nazione, riconducendo il popolo all'adorazione dell'Eterno, Manasse fu un re malvagio, uno dei peggiori esistiti fino ad allora. Divenne addirittura fanatico nel perseguire la causa dell'idolatria e distrusse tutto ciò che il padre aveva fatto di buono. Non soltanto ristabilì il culto di Baal nei boschi e sulle alture, ma giunse a profanare la casa dell'Eterno, facendovi erigere degli altari per l'adorazione degli idoli. Come Acaz, gettò i propri figlioletti nel fuoco in onore degli dei e indusse gran parte del popolo a seguirlo nel culto idolatra. Ne risultò una feroce persecuzione contro coloro che erano rimasti fedeli all'iddio di Ezechia e di Isaia e Gerusalemme fu percorsa da fiumi di sangue innocente. Vi furono dei profeti del Signore che rimproverarono Manasse
preannunciandogli una punizione su Gerusalemme simile a quella che era caduta su Samaria, ma né il re né il popolo se ne dettero per inteso. Dio intervenne dall'esterno per por fine a questo rovinoso stato di cose. Il re d'Assiria venne contro Manasse, lo catturò e lo portò in catene a Babilonia, una delle province soggette all'impero assiro. Durante la prigionia, la grande misericordia di Dio gli aprì il cuore al ravvedimento e Manasse si pentì del gran male che aveva fatto. Si umiliò davanti al Signore e lo supplicò con tanto fervore da ottenere l'esaudimento delle sue preghiere. Manasse giunse così a riconoscere l'Eterno come Dio e Dio gli concesse di fare ritorno a Gerusalemme. Da quel momento in poi si applicò con impegno alla riparazione dei mali compiuti, tolse dalla casa di Dio ogni segno di culto pagano, abbatté gli idoli e le immagini che aveva fatto erigere sulle alture e cercò di ristabilire l'adorazione dell'Eterno, emanando ordini in tal senso in tutto Giuda. Il cambiamento di Manasse era stato radicale, ma nel suo nuovo zelo per l'Eterno pare non abbia avuto molto successo. È sempre più facile distruggere che costruire, e questo è più che mai valido anche in campo spirituale. Dopo la morte di Manasse, che aveva regnato 55 anni, divenne re suo figlio Amon. Amon non fu un buon re e seguì in tutto e per tutto le vie di suo padre prima del ravvedimento. Offrì sacrifici, onori e adorazione agli idoli e alle immagini a cui in precedenza aveva servito anche Manasse, ma a differenza di suo padre non ebbe mai un istante di pentimento e persisté in una condotta sempre più peccaminosa. Amon regnò 2 anni soltanto perché la punizione del Signore venne rapida e lo fece cadere sotto i colpi dei suoi stessi ufficiali che avevano ordito una congiura contro di lui. Al suo posto fu proclamato re il figlio Giosia, un bimbo di appena 8 anni.

Giosia aveva soltanto 8 anni quando cominciò a regnare su Giuda, ma fin dall'inizio si sforzò di agire con giustizia davanti al Signore e di camminare nelle vie del suo antenato Davide. Con ogni probabilità, durante i primi anni governò sotto la direzione di alcuni consiglieri, ma verso il 16° anno di età incominciò ad agire di propria iniziativa, impegnandosi nella ricerca del Signore. Lottò contro l'idolatria e si sforzò di purificare il paese abbattendo e distruggendo gli idoli che sorgevano in vari luoghi. Spinto dal suo zelo e deciso a ristabilire l'usanza di offrire sacrifici soltanto all'Eterno, ordinò lo sterminio dei profeti di Baal. I suoi ordini vennero eseguiti in tutto il territorio e le ossa dei profeti pagani furono bruciati sugli altari degli idoli che avevano servito. Si adempiva così la profezia che un uomo di Dio aveva pronunciato molti anni prima a Betel contro l'altare di Geroboamo. Dopo aver regnato per 18 anni, il giovane Giosia chiamò a sé Shafan, uno dei suoi uomini più fidati, e lo mandò al tempio perché si mettesse d'accordo col sacerdote Hilchia per raccogliere i fondi necessari per la restaurazione della casa dell'Eterno, che durante i regni precedenti aveva subito gravi danni. Shafan eseguì fedelmente il mandato e affidò i lavori ad operai esperti e di provata onestà che si accinsero con il massimo impegno alla riparazione. Mentre Hilchia metteva ordine nell'interno del tempio, rinvenne il libro della legge che Dio aveva dato a Mosè e, resosi conto dell'importanza della scoperta, consegnò il libro a Shafan perché lo portasse al re. Giosia chiese a Shafan di leggere il libro in sua presenza e mentre ascoltava provò un grave turbamento. Ad un certo punto si stracciò le vesti per il dolore perché via via che la lettura procedeva si accorgeva sempre più di quanto gli israeliti avessero disubbidito agli ordini del Signore. Il popolo di Dio si era talmente corrotto e impregnato di idolatria che aveva completamente dimenticato i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè molti anni prima. Nemmeno Giosia, che pure era un uomo pio, aveva fino a quel momento avuto conoscenza delle prescrizioni divine riguardanti il popolo eletto. Si può quindi comprendere la sua costernazione, subito seguita da un sentimento di profonda afflizione e timore. Ora Giosia capiva che l'ira dell'Eterno era stata provocata al massimo grado, perché il popolo aveva ripetutamente e deliberatamente trasgredito a leggi e ordinanze dettagliate e precise. Chiamò perciò a sé il sacerdote Ilchia e altri fidati collaboratori e li mandò a consultare l'Eterno per sapere quali fossero i suoi decreti contro Giuda. Questi alti personaggi lasciarono la presenza del re e andarono a trovare una donna di Dio, una profetessa di nome Hulda. Quando le ebbero parlato del rinvenimento del libro di Dio e del suo contenuto, la donna disse: «Dite questo all'uomo che vi ha mandati. Così dice l'Eterno: io farò venire su questo luogo e i suoi abitanti tutte le sciagure e maledizioni descritte nel libro che è stato letto alla presenza del re di Giuda. Farò questo perché il popolo si è allontanato da me, perché si è dato all'adorazione degli idoli. Ma al re di Giuda, che vi ha mandati, dite che io non manderò queste punizioni mentre egli sarà in vita, poiché, udendo le parole della legge, si è umiliato davanti a me, ha pianto e si è stracciato le vesti per il dolore. Egli dunque morrà in pace e non vedrà il male che io farò venire su Giuda». Quando gli furono riferite tutte queste cose, Giosia fece un patto col Signore impegnandosi ad ubbidirgli pienamente. Ordinò che il paese venisse ripulito ancor più a fondo dei residui dell'idolatria e che il popolo si conformasse alle prescrizioni che esigevano l'adorazione dell'Eterno solamente. A conferma della sua volontà e decisione di seguire Dio, il re Giosia ordinò che si preparasse la festa della Pasqua. Fece in modo che ogni cosa venisse fatta come Dio aveva prescritto, dalla purificazione alla consumazione dell'agnello arrostito. Fu una Pasqua ancor più solenne di quella fatta celebrare da Ezechia e soprattutto fu più aderente alla prima in Egitto e in tal modo il nome del Signore fu glorificato. Al tempo in cui Giosia era occupato in tutte queste riforme, in Giuda visse un profeta di nome Sofonia, uomo di stirpe reale e quindi imparentato col re. Oltre ad avere presumibilmente incoraggiato Giosia alla sua lodevole opera, Sofonia profetizzò i severi giudizi che il Signore avrebbe mandato sul suo popolo, ma anche lui, come possiamo leggere nel suo libro, lasciò intravedere la speranza gloriosa di cui parlano tutti i profeti,
che un giorno il Signore avrebbe di nuovo benedetto il suo popolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: C'è un fiume che scorre vicino alla nostra vecchia fattoria nel Maryland. Il Patapsco serpeggia per campi e boschi, costeggia un tratto di ferrovia e infine si riversa nella baia di Chesapeake. Da bambina trascorrevo i pigri e afosi pomeriggi estivi in riva al Patapsco. Mentre le mie sorelle nuotavano, io sguazzavo dove l'acqua era poco profonda, con i pantaloni arrotolati fino ai polpacci. Non mi avventuravo mai nelle acque profonde e sconosciute di quel fiume. Dopotutto ero molto piccola e quel fiume era molto grande. Tuttavia, invidiavo le mie sorelle che erano abbastanza grandi da tuffarsi nelle acque profonde, dove non toccavano il fondo. Mi sembravano incredibilmente privilegiate. E tu come sei? Sei il tipo di persona che ama giocare al sicuro e si accontenta di bagnarsi le caviglie, oppure il tipo avventuroso che preferisce avere l'acqua sopra la testa? Mi piace considerare il nostro cammino cristiano come un fiume di vita. Secondo me, le acque basse sono l'habitat naturale di tutti i credenti, la fede, la gioia e la speranza che tutti abbiamo. Ma c'è un più profondo livello di consapevole unione con Cristo che è molto più di un luogo comune. Tutti i credenti vedono Cristo, ma non tutti mettono il dito nel segno dei chiodi. Non tutti mettono la mano nel suo costato. Non tutti hanno il grande privilegio di Giovanni di chinarsi sul seno di Gesù o di Paolo di essere rapito al terzo cielo. È raro trovare credenti che vivono così coraggiosamente per Cristo da lasciare dietro loro le acque basse e tuffarsi nella corrente. Gran parte dei cristiani è immersa solo fino alle caviglie nel fiume della vita, scrisse Spurgeon, ma pochi trovano un fiume dove non toccano, nel quale nuotare. È un posto rischioso e meraviglioso allo stesso tempo, in quelle acque scure e inscrutabili dove non puoi toccare il fondo per quanto ti tuffi in profondità. Dio ci invita ad allontanarci dalla sicurezza della riva, dove la vita cristiana è quasi facile. Tu ed io dobbiamo iniziare nelle acque poco profonde, ma se accettiamo l'invito di Dio ci tufferemo in profondità. Nessuno ha ancora scoperto dove ci si ferma, perché nelle meravigliose profondità di Dio non ci sono limiti o confini.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Quindi questa mattina voglio parlarvi della gente che Dio usa. Perché tante volte, secondo me, noi abbiamo una mentalità che Dio può usare solo persone speciali, solo persone che hanno fatto la scuola biblica o hanno una laurea in teologia, o persone magari come i giovani che hanno belle voci, o magari sanno suonare, o hanno un grande talento. Ma sono qui questa mattina per dirvi che non è vero per niente, che Dio può usare qualunque persona che vuole essere usato da lui. E qui in Atti capitolo 3 vediamo nella vita di Pietro e di Giovanni due uomini semplici, due operai, due pescatori, no, due uomini agli occhi di questo mondo rozzi. Ancora oggi un pescatore non è una persona che generalmente, e i pescatori mi possono perdonare, ma generalmente quando ti viene in mente un pescatore non pensi di una persona molto fina, o sbaglio? No, un uomo di mare, no? Una faccia come il cuoio, le mani magari tagliato dei ami, delle lenze, uomini duri, uomini. E Giovanni e Pietro erano uomini così, no? Specialmente in Italia noi abbiamo, no, questa visione di Pietro, no? Con una tunica bianca, con l'aureo sopra la testa. Lui era un operaio, ma un operaio dei operai. Era un muratore, perché qui in Veneto, magari in queste nostre zone non abbiamo tanti pescatori, a Chioggia sì, ma qui. Eppure vediamo qui in Atti 3 che Dio usa persone semplici, persone che alla fine dispongono di essere usate da Dio. E spero che ognuno di voi, se siete credenti questa mattina, avete il desiderio di essere usato da Dio. E così? O volete vivere un cristianesimo mediocre? No, andare al culto la domenica, pagare le tue bollette e così, e morire. Penso di no. Penso che ognuno di noi abbiamo il desiderio di essere usato da Dio. E qui in capitolo 3 e 4 vediamo alcune caratteristiche in Giovanni e Pietro che li rende persone che possono essere usate da Dio. E vediamo in versetto 1: or Pietro e Giovanni salivano assieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Allora, la cosa più importante per noi come credente, e come ho detto prima, magari uno pensa, ma dovrei fare la scuola biblica, o dovrei avere una laurea in teologia, o dovrei essere una persona che sa parlare bene, molto carismatico, per essere usato da Dio. La cosa più importante è che noi siamo uomini e donne di preghiera. Se vogliamo essere usati da Dio. La preghiera cos'è? La preghiera non è altro che comunione con il Signore. Di essere collegato con Gesù. E io ho visto nella mia vita una mancanza di preghiera dimostra la mia autosufficienza. Se noi come credenti preghiamo poco è perché siamo troppo autosufficienti. E magari alcuni si offenderanno, ma siate offesi. Tanti anni fa stavo pregando e ho chiesto al Signore, Signore, perché non prego di più? Io vorrei pregare di più, ma perché non prego di più? Sapete la risposta che il Signore mi ha dato? Il Signore mi disse, nel mio cuore, Craig, tu sei troppo orgoglioso. Ah, grazie. Sei troppo orgoglioso. Tu sei troppo autosufficiente. Tu pensi che tu puoi gestire la tua vita, che tu non devi essere collegato con me in ogni momento. Ma la realtà è che se siamo figli di Dio, noi abbiamo bisogno di essere collegati col Signore in ogni istante. E non vuol dire solo venire in chiesa alla riunione di preghiera o al culto la domenica, quando stiamo al lavoro, di essere in comunione con lo Spirito Santo, di parlare con Dio. Quando stiamo a casa, magari pulire la casa, fare l'aspirapolvere, cantare al Signore, di essere in comunione con Dio. E quindi la prima cosa che è necessaria per essere usata da Dio è la preghiera. E vediamo che Giovanni e Pietro, verso l'ora nonna, che non è 9 di mattina, sapete che ora biblicamente è l'ora nonna? Alle 3 di pomeriggio, perché nell'orologio ebraico la giornata cominciava alle 6 di mattina, era l'ora zero. Quindi alle 3 di pomeriggio c'era l'usanza fra gli ebrei di andare nel tempio a pregare, e Giovanni e Pietro erano lì, cioè loro, e la cosa bella è che ancora non avevano cominciato di pregare. È scritto che andavano per pregare. Però la loro intenzione era di pregare e di cercare la faccia di Dio, e mentre loro andavano a pregare, incontrano questo uomo zoppo. E veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stava per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Questo uomo veniva messo lì ogni giorno sperando di ricevere un po' di soldi per comprare qualcosa da mangiare per sopravvivere un altro giorno. Ed era interessante che, perché quando anche questa mattina stavo pregando, mi sono chiesto, e voi sapete, io sono pastore di queste chiese, sono pastore anche della chiesa di Feltre, insegno nella scuola biblica, e quindi non mi mancano impegni, diciamo, nella vita, come voi. E mi sono chiesto, se io stavo correndo verso la chiesa di Montebellone domenica mattina, e magari sono in ritardo, perché l'ora nonna, devo essere lì fra 5 minuti, e magari vedo un barbone che fa autostop, sarei disposto a fermarmi, a gettare un po' il mio programma? E non vediamo che Pietro dice: non darci fastidio, dobbiamo pregare e cercare la faccia di Dio. No, perché Pietro sta andando a pregare, ma lui era un uomo di preghiera. Dopo il giorno di Pentecoste, quando è stato battezzato con lo Spirito Santo, lui era un uomo pieno di Spirito Santo, e lui, quando si avvicinarono al tempio e vedono questo uomo alla porta bella, io credo che il Signore abbia parlato al cuore di Pietro. Magari il Signore ha dato prima, perché noi vediamo vari doni che vengono manifestati in questa storia. Chiaramente il dono di guarigione, quindi quando il zoppo viene guarito. Ma io credo che anche quando Pietro si avvicina a questo uomo, o il Signore ha dato il dono di fede, o il Signore ha dato a lui una parola di conoscenza. Io penso che il Signore ha dato un dono di fede. Pietro, voglio che preghi per questo uomo, perché io voglio guarirlo. E quindi Pietro, vedendo questo uomo, vedendo che lui aveva la mano fuori, no, dammi qualche moneta. Pietro disse, io non ho né argento né oro. Ricordate quando Gesù e Pietro devono pagare le tasse? No, Gesù ha detto, vai a pescare, ci saranno due monete nella bocca del pesce, paghi per te e per me. Non era un uomo ricco. E lui dice, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Io non ho niente. E questa è la seconda cosa che bisogna avere se vogliamo essere usati da Dio. Riconoscere che in noi non c'è nulla. Noi non abbiamo niente da dare alla gente. Io non ho niente da dare a nessuno qui a Montebelluna. Ma ho Gesù. E noi come credenti siamo chiamati non a presentare noi stessi, siamo chiamati a presentare Gesù Cristo. Io, in realtà io non ho né argento né oro, è vero, ma qualche euro sì, ce l'ho. Però sicuramente con tutti i grandi miliardi di euro che ho, potrei guarire questo zoppo con tutti quei soldi? No. Io umanamente non ho, è una situazione impossibile. Umanamente nessuno può fare niente per quest'uomo. Sì, possiamo comprarlo un letto più comodo. Possiamo dire, guarda, mettiamo questi soldi da parte così non deve stare qui a mendicare. Ma è una situazione impossibile. E anche ognuno di noi, ogni giorno, noi vediamo situazioni impossibili. Cioè, come possiamo noi cambiare la mente di una persona che dice non credo in Dio, che per me Dio non esiste? Noi non possiamo fare niente, ma lo Spirito Santo sì. E quindi la seconda cosa che noi dobbiamo fare è riconoscere che io non ho niente, ma io ho Gesù. Io non posso cambiare la tua vita, ma conosco uno che è capace, perché ha cambiato la mia vita. Sì, Pietro non aveva problemi fisici, ma il Signore ha guarito i suoi problemi spirituali, il suo problema di peccato. Ricordate quando Pietro era nella barca con Gesù? Cosa disse Pietro al Signore? Allontanati da me, un uomo peccatore. Pietro riconosceva di essere sporco, impuro, davanti a un Dio santo. E quindi lui è stato guarito spiritualmente e lui poteva dire a questo uomo, io non ho niente, ma conosco uno che può incontrare il tuo problema. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4 e 5, il Signore ha detto, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me, io sono la vite e voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. E noi tante volte pensiamo che possiamo fare qualcosa, ma in realtà non possiamo fare niente. Ma Gesù sì. E sapete che Gesù vuole usare me e vuole usare te di guarire quel barbone, di incontrare magari quel vicino di casa che soffre la depressione. Voi sapete che molta gente, il Veneto è ricco, ma sapete che tanta gente, tantissima gente, usa psicofarmaci perché soffrono depressione. Sono pieni di soldi, di schei, ma non hanno la pace dentro il loro cuore. e quindi apparentemente sono sani, ma dentro sono come questo zoppo. Il miglior che l'uomo può offrirgli è qualche pillola che in realtà non cambia una situazione, solo ti fa stare meglio, no? E io so in prima persona, le droghe non cambiano la tua situazione di vita, ti rende felice, ma non cambia niente, anzi cambia in male, perché ti rende un tossicodipendente. E quindi, no? Tante volte, non sempre, magari i psicologi, no? Ah, prendi queste pillole e poi ti passerà. La terza cosa vediamo in versetto 6 e 7. Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, in quell'istante i suoi piedi e le caviglie rafforzarono. La terza cosa che dobbiamo avere per essere usati da Dio è fede. In Ebrei capitolo 11 versetto 6 è scritto: ora senza fede è impossibile a piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Noi dobbiamo avere fede. Sono convinto che Dio ha parlato a Pietro, al suo cuore, come Dio parla anche a noi. No, vai a parlare con quella persona. Vai a consolare quella donna che sta piangendo. Magari Dio ha parlato al cuore di Pietro. Pietro, voglio che preghi per questo uomo. Io voglio toccarlo. Ma Pietro, in quel momento, potevo dire, ma forse sono solo io che sto immaginando che Dio vuole che prego per questa persona. E poi se prego e non succede niente, farò una brutta figura. Voi avete mai fatto questi giochi mentali? O solo io? No? Tu senti che Dio vuole che magari tu pronunci una parola, magari il Signore ti parla, ti dà una parola di conoscenza, una parola di sapienza, una parola profetica, e c'è quella lotta dentro di te, non è vero? E magari un nemico dice: ma cosa vuoi fare? Quello non è Dio. E sicuramente dobbiamo pregare, dobbiamo essere in sintonia col Signore, perché a volte ci sono anche parole che non vengono da Dio. Però Pietro doveva esercitare fede. Il Signore sicuramente ha parlato sul cuore: Pietro, prega per questo uomo perché voglio guarirlo. Ma poi lui doveva dire, nel nome di Gesù, alzati, e poi doveva stendere la mano a afferrarlo per fede e dire: alzati. Se lui diceva dentro di sé: ma Signore, se io prego non succede niente, poi farò una brutta figura davanti a Giovanni. Ma è meglio fare brutta figura. Io prego per tante persone, alcuni Signore guarisci, alcuni muoiono. Ma è meglio pregare, è meglio rischiare. Siete d'accordo? Meglio rischiare che stare sicuri e essere cristiani cosiddetti. Perché Dio vuole che ognuno di noi sperimentiamo la sua potente mano. Dio vuole, ed è pauroso, no? È una cosa, ma non lo so. Io, davanti a tutta la Chiesa, devo dare una parola profetica? Forse sì, se lo Spirito Santo ti sta guidando. E c'è quel fatto di paura. E se sbaglio, se no? Ed è secondo me avere un po' di timore è una cosa buona. Perché prima di dire il Signore mi ha detto questo, bisogna sapere veramente che il Signore ce l'ha detto. Però dall'altro canto il nemico vuole soffocare i doni dello Spirito Santo nella Chiesa. Non vuole che noi facciamo un passo di fede. Ma Pietro ha fatto un passo di fede e quindi ha steso la mano e Dio ha risposto alla sua fede e ha guarito questo zoppo. Versetto 8: e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando, lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E lo riconobbero per quel tale che sedeva alla portabella del tempio a chiedere l'elemosina e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Il Signore volle stupare la gente, stupire. Vuole stupire la gente qui a Montebelluna. Lui vuole che la gente in Montebelluna cominci a chiacchierare. Hai visto? Hai visto quella persona? Mamma mia, l'altro giorno era così. Era un alcolizzato, era un rovinato. E vedi come adesso salta con gioia, canta le lode di Dio. Ma che è successo nella vita di questa persona? Or mentre quel zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito ha corso verso loro al porticato detto di Salomone. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Or perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Questa è la quarta cosa importante se vogliamo essere usati da Dio: l'umiltà. Prima dobbiamo riconoscere che io non ho né argento né oro, non ho niente per cambiare la tua vita, ma conosco qualcuno che è capace. E poi quando Dio ci usa, e questa è una trappola che Satana tende davanti a noi come credente, perché Dio, se noi ci disponiamo, Dio ci userà. E avremo la tentazione di essere innalzato in orgoglio quando Dio ci usa, perché Dio ha due tecniche. Sapete che Dio è il creatore, no? Tutte i miliardi di diversità di vita e di cose nell'universo ha fatto papà. Ma Satana, al contrario, non ha una grande fantasia, no? Lui più o meno ha due tecniche con noi credenti. O ci vuole condannare, no? Tu, dopo quello che hai fatto, dopo che hai litigato con la moglie e con tuo marito, vuoi andare in chiesa a pregare? No? Tu, dopo che hai fatto così, pensi che Dio può usarti? Satana vuole sempre, come noi credenti, condannarci. Lo Spirito Santo non ci mai condanna, ci compunge. Quando noi pecchiamo, lo Spirito Santo dice: ravvediti, chiedere perdono, vai a chiarire con quel fratello o con la sorella. Ma Satana vuole condannarci, è diverso. Lui vuole che siamo sconfitti, che ci arrendiamo alla disperazione come credente. Questa è una delle sue tattiche. La seconda tattica è di riempirci di orgoglio, come Satana stesso è l'essere più orgoglioso nel creato. No? Vedi Pietro, tu sei un uomo di potenza, tu sei un uomo... con le tue mani magiche hai steso la mano e è stato guarito col zoppo. Perché la folla era lì a dire: mamma mia, ma chi è questa persona? Ha preso col zoppo per la mano e il zoppo è stato guarito. Pietro poteva prendere la gloria per sé, giusto? Ma se l'avesse fatto, penso che sarebbe l'ultimo versetto di cui la Bibbia avrebbe parlato di Pietro. Ma Pietro era umile, dice: guarda gente, non è per la mia pietà, perché io sono più spirituale di qualcun altro, o per la mia potenza. Io non ho neanche argento e oro, figuriamoci la potenza per guarire qualcuno. Quindi lui ha dato tutta la gloria al Signore. Infatti lui, qui in versetto 13, il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù. Dio, Gesù hanno fatto questa cosa, io non sono niente. Che voi consegnaste nelle mani di Pilato, rinnegaste davanti a lui nonostante che io avessi deciso di liberarlo. Quindi lui diceva la stessa folla che poco tempo prima avevano gridato crocifiggilo, lasciaci Barabba l'omicida. E Pietro dice, guarda che Pilato voleva liberare il Messia, volevo darvi l'opportunità, ma voi avete rinnegato il Messia. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, chiedeste vi fosse dato un assassino e uccideste il Principe della Vita che Dio ha risuscitato. Dai morti del quale noi siamo testimoni, e per la fede del suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo che voi vedete e conoscete, e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato questa completa guarigione in presenza di tutti voi. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto le cose che egli e ho predetto per bocca di tutti i suoi profeti ciò che il Cristo avrebbe sofferto.

Devi ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. E quindi Pietro, predicando, comincia a citare questi profeti, questi uomini di Dio del Vecchio Testamento, qui in versetto 22. Mosè stesso infatti disse al Padre: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli, ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. Qui Pietro sta citando Deuteronomio capitolo 18, dal versetto 15 fino a 19. E questa è la quinta cosa che serve: se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio. E non vuol dire che uno deve fare la scuola biblica, perché una casalinga, leggendo la parola di Dio ogni giorno, può conoscere la parola di Dio come un teologo. Io alcuni anni fa, Dio mi ha dato l'opportunità di andare nella scuola di Abigail a parlare con i ragazzi della quinta elementare riguardo le chiese protestanti. E quindi i ragazzi, loro hanno anche le Bibbie, e quindi mi facevano delle domande, anche domande riguardo Dio, la Bibbia, e devo dire, per la grazia di Dio, lo Spirito Santo mi ha dato un passo della Bibbia per ogni domanda che loro avevano. Quindi facevano una domanda e ho detto: ma aprite le vostre Bibbie in Efesini capitolo 5, e poi non era la mia risposta, era la risposta del Signore alla loro domanda. E la suora che dirigeva questa cosa, dopo alcuni giorni, ha visto mia moglie e dice: ma tuo marito quante scuole di teologia ha fatto? Lui conosce tutta la Bibbia. Tutto è un po' esagerato. Veramente ho fatto un anno di scuola biblica, non ho completato la nostra scuola biblica. Ma non importa, molti di noi non avremmo mai la possibilità di fare la scuola biblica. Ma noi possiamo fare la scuola biblica con Gesù ogni mattina, leggendo la sua parola, facendo che la sua parola diventi uno con noi. Perché la fede viene per mezzo delle chiacchiere, della parola di Dio. E Pietro qui sta citando Mosè. Versetto 23: avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto fra il popolo. E paramente tutti i profeti, fin da Samuele e nei tempi seguenti, tutti quelli hanno parlato, hanno anche preannunziato questi giorni. Quindi Pietro, per fare questa affermazione, cosa possiamo conoscere? No? Se Pietro dice che Mosè ha profetizzato, no, il Messia, e non solo Mosè, da Samuele in poi tutti i profeti hanno parlato del venire del Messia. Allora cosa possiamo intendere da questo? Che Pietro conosceva tutti i profeti da Samuele fino a Malachia, perché lui era un uomo della parola di Dio, era un uomo che ogni giorno leggeva la parola di Dio, che memorizzava la parola di Dio. Voi siete figli dei profeti del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. Qui Pietro sta citando Genesi 12:13. Quindi se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio. Perché come Pietro, noi non abbiamo risposte per la gente, no? E vi dico, come pastore, tante volte mi trovo nella situazione, anche familiare, che per me come uomo sono impossibile. Io non ho risposte per la vostra vita, ma il Signore sì. Perché la Bibbia è il manuale per l'essere umano, no? Avete comprato una macchina e non lo porta guanti, c'è il manuale della macchina, giusto? Qui c'è l'accende sigaro, qui c'è questo, qui c'è il fusibile. Allora la Bibbia è il manuale per l'essere umano.
e l'istruzione che Dio ha dato

0: per vivere. E se non lo conosciamo, vivremo male. È molto semplice. In capitolo 4, or mentre essi parlavano al popolo, sopraggiunsero i sacerdoti, i comandanti del Tempio e i Sadducei, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero dei uomini raggiunse circa i 5.000. E il giorno dopo i loro capi, anziani e scribi si radunarono in Gerusalemme, insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caifa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela del sommo sacerdote. E fatti comparire là in mezzo a Pietro e Giovanni, domandarono loro: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Quindi chi vi ha dato l'autorità di guarire quella persona? No, invece di dire gloria a Dio col povero zoppo, no? Ma voi non avete il sigillo di Roma di radunarvi qui in quel capannone? Chi vi ha dato l'autorità? Non avete frequentato la nostra sinagoga? Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse a loro, capi del popolo, anziani di Israele: se oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatore rigettata e che è divenuta la testata di angolo. Qui sta citando Salmo 118. E in mezzo altro vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato ai uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Allora voglio farvi notare in versetto 8 cosa ci fa notare qui lo Spirito Santo riguardo a Pietro in questo momento. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, se vogliamo essere usato da Dio, noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo. E questo non è la stessa cosa alla nascere di nuovo. Ricordate dopo la resurrezione di Gesù in Giovanni capitolo 20, versetto 22, quando Gesù apparve ai suoi discepoli, la parola di Dio dice che Gesù soffiò su tutti i discepoli. E cosa ha detto? Ricevete lo Spirito Santo. Quindi in quel momento erano nati di nuovo. Tutti i credenti nati di nuovo hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché noi non possiamo nascere senza ricevere lo Spirito Santo. Anche se erano nati di nuovo, però quando Gesù è sceso in cielo in Atti capitolo 1, cosa ha detto a questi stessi discepoli che poco tempo prima avevo respirato su di loro e detto: ricevete lo Spirito Santo? Dice: aspettate qui a Gerusalemme finché siete ripieni o battezzati con lo Spirito Santo. Quindi noi credenti, quando siamo nati di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo, ma abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Molti di voi avete sperimentato questo battesimo, non posso parlare per tutti voi, ma se vogliamo essere usati da Dio, noi dobbiamo sperimentare il battesimo Spirito Santo. Per alcuni magari sarà parlare in lingue, per altri saranno altri doni. Noi non stiamo a dire questo è l'unico segno che tu hai la pienezza dello Spirito Santo. Il vero segno che abbiamo la pienezza dello Spirito Santo è il frutto dello Spirito. L'amore, la pace, mansuetudine, autocontrollo. Ma se tu non sai se sei stato battezzato nello Spirito Santo o no, in ogni probabilità non sei stato ancora battezzato nello Spirito Santo. Perché posso dirvi che quando uno viene battezzato nello Spirito Santo, tu lo sai. Non è Spirito Santo, non ti viene da dietro di nascosto, ti salta addosso e tu non ti accorgi. Ti accorgerai quando ricevi il battesimo dello Spirito Santo, perché riceverai una potenza dello Spirito. I doni dello Spirito cominceranno a manifestarsi nella tua vita. Poi in versetto 13, le ultime due cose che dobbiamo avere per essere usato da Dio. Or essi vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Quindi la settima cosa che dobbiamo avere per essere usato da Dio è che dobbiamo essere persone normali. Perché a volte, come ho detto prima, pensiamo, no, solo persone speciali. Ma la folla, gli uomini religiosi, hanno percepito che erano persone ignoranti. Come hanno percepito che Pietro e Giovanni erano illetterati e senza istruzione? Secondo voi? È scritto che ho la laurea o no sul mio fronte? Sicuramente nel loro modo di parlare. Erano grezzi, erano gente campagnoli, no? Erano pescatori, avevano un modo non fine di parlare. Nel nome di Gesù, che voi sapete? No? E magari il loro modo di vestire, erano persone semplici. Questi sicuramente non hanno fatto la nostra scuola qui a Gerusalemme. Non sanno neanche vestirsi come religiosi, non sanno tenere le mani e inchinare la testa per sembrare santi. E l'ultima cosa che hanno visto, non solo hanno visto che erano illetterati e senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. E questa frase qui a me mi compunge molto. Quando io vado qui in Monte Belluna, quando vado a Cairana, quando vado in giro, la gente vede che io sono stato con Gesù. C'era una luce nel loro volto. E questa ottava cosa per essere usata da Dio, erano uomini che amavano Gesù. E secondo me, se questa cosa è a posto, allora tutte le altre cose saranno anche a posto, perché se noi amiamo il Signore, noi pregheremo. Se noi amiamo il Signore, saremo umili. Se noi amiamo il Signore, no? Conosceremo la Sua parola. Quindi hanno notato, sì, sono ignoranti, sono grezzi, sono rozzi, però sono stati con Gesù. C'è qualcosa di soprannaturale nella vita di queste persone. Una cosa non umana. E quindi sia una sfida per ognuno di noi, quando noi rientreremo nel lavoro, nella nostra vita quotidiana dopo le ferie. Fate questa domanda. La gente vede che sono stato con Gesù oggi? O vedono che sono stato davanti alla televisione tutto il giorno? O vedono che ho litigato con mia moglie o mio marito, o vedono questo, o vedono quello. Vedono che siamo stati con Gesù. C'è la gloria del Signore sul nostro volto, sul nostro modo di essere. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Monte Belluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò alla tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto in fretta e di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che il tempo della durata di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

In questo programma voglio condividere con te delle considerazioni sull'argomento Gesù e la scrittura. In modo specifico vogliamo vedere l'uso che egli fece di essa e naturalmente i riferimenti sono alle scritture dell'Antico Testamento. È evidente la conoscenza che Cristo aveva della scrittura, delle scritture dell'Antico Testamento. Ecco almeno tre esempi tratti dai Vangeli di Marco e Matteo. «Non avete voi letto?» disse egli ai suoi contemporanei. «Non errate voi per questo che non conoscete le scritture né la potenza di Dio?» E quando il diavolo citò la scrittura, Cristo gli rispose dicendo: «Sta altresì scritto». Da questo comprendiamo che la conoscenza della scrittura deve essere alla base della nostra vita. Naturalmente questo se vogliamo conoscere il Signore e poi se vogliamo crescere in Lui, come è scritto nella seconda epistola di Pietro, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. In secondo luogo, Gesù dava importanza alla scrittura. Il primo brano del capitolo 4 del Vangelo di Matteo, dove Cristo rispose continuamente alle tentazioni del diavolo, è un chiaro esempio. Ripetutamente egli disse: «Sta scritto». Inoltre, egli metteva sullo stesso piano le parole della scrittura dell'Antico Testamento e le sue parole divine ed infallibili, che, per dirla con le sue parole, non passeranno mai.

Gesù riteneva che le scritture fossero importanti, abbiamo detto. Gesù conosceva le scritture e in terzo luogo riteneva ispirate ed autorevoli le scritture dell'Antico Testamento. Per esempio, troviamo scritto che egli disse: Dio infatti ha detto. Ed egli disse ancora: la scrittura non può essere annullata. Pertanto, essendo di origine divina, queste parole si adempiranno alla lettera. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole, ha detto il Signore Gesù, non passeranno. In quarto luogo, Gesù interpretava la scrittura. A parte alcuni passi, i Vangeli ci spiegano come egli interpretava la scrittura, e cioè con l'uso costante del principio dell'analogia, ovvero la scrittura interpreta la scrittura. Egli rispondeva con la scrittura ai suoi interlocutori, tanto parlando con loro, come anche alle loro obiezioni, alle loro domande. E nessuno era in grado di dimostrare che egli era in errore proprio perché usava la scrittura e la interpretava. In quinto luogo, notiamo che Gesù usò costantemente le scritture, fece ricorso ad esse nella sua lotta contro la tentazione. Già ho detto questo fatto. Egli disse: sta scritto. E dicendo questo citava ripetutamente dei passi del Deuteronomio, il quinto libro, nella parola di Dio, nell'Antico Testamento. Inoltre ancora il Signore Gesù fece ricorso abbondante alle scritture dell'Antico Testamento nelle discussioni con i suoi contemporanei, e gli esempi qui sono numerosissimi. Ancora, egli fece abbondante uso delle scritture nel suo insegnamento sia alle persone in genere che ai discepoli in senso specifico, e basterà annotare alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni per rendersi conto dell'una e dell'altra verità. Sulla croce ancora egli usò la scrittura, la citò nel parlare e nel compiere perfettamente la profezia biblica che parlava di questo straordinario evento per la storia dell'umanità. E ancora, dopo la risurrezione, egli usò ripetutamente la scrittura, confermando proprio che tutto quello che era stato scritto di lui doveva adempiersi e si era adempiuto. Infine, il Signore Gesù confermò gli eventi, i personaggi, gli scrittori umani della scrittura, di cui alcuni sono fortemente attaccati ai giorni nostri. Faccio qualche esempio. Per esempio, degli eventi sono attaccati oggi quali la creazione dell'uomo. Non si crede che l'uomo è stato creato da Dio. Ma Gesù parlò, nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, della creazione dell'uomo maschio e femmina. Gesù parlò del grande evento del diluvio, un evento che oggi viene preso alla leggera oppure viene ridicolizzato. Dicono alcuni che fa parte della mitologia, una leggenda. Ebbene, Gesù nel capitolo 17 di Luca, tanto per fare un esempio, parlò del diluvio, come nello stesso capitolo parlò della distruzione di Sodoma. Oggi poi non soltanto degli eventi vengono attaccati, degli eventi della Bibbia, ma anche dei personaggi. Per esempio Noè, per esempio Giona. Ebbene, il Signore Gesù parlò della storicità di Noè, della storicità del diluvio quindi, e della storicità di Giona, di questo personaggio profetico dell'Antico Testamento, della sua disubbidienza e del suo messaggio profetico di richiamo che rivolse alla città di Ninive. Quindi, né gli eventi né i personaggi dell'Antico Testamento erano qualche cosa che faceva parte della leggenda o della mitologia, ma fa parte il tutto della parte storica dell'Antico Testamento, della autorevole e vera parola di Dio. Infine, un ultimo pensiero intorno agli scrittori biblici. Oggi si tende a negare l'autorità o la paternità mosaica
dei primi cinque libri della Bibbia. Cioè si dice che il Pentateuco, cioè i primi cinque libri, sarebbero un mosaico, cioè fatti scritti da autori vari vissuti in epoche diverse. Ma a conferma di Mosè quale autore, Cristo attribuì a lui i passi dei primi cinque libri, e ci sono tanti tanti esempi proprio di questo, per cui non abbiamo dubbi, terminando questo pensiero dicendo che Gesù ha affermato inequivocabile di credere che Mosè era l'autore di questi cinque primi libri della scrittura dell'Antico Testamento. Avviandomi alla conclusione, dirò che parlando dell'uso che Cristo fece delle scritture, abbiamo visto cinque cose essenziali. Egli le conosceva, dava importanza ad esse, le riteneva ispirate e pertanto autorevoli ed infallibili, le interpretava e le usava costantemente. Questa medesima considerazione della Bibbia ce l'ha tuttora ogni vero cristiano. Perché? Perché essa è il libro di Dio, perché ci parla di Lui e del Suo figliuolo, il Signore Gesù, colui che è venuto incontro a noi morendo sulla croce per salvarci. Che cos'è per te la Bibbia? Un libro qualsiasi? Oppure l'autorevole parola di Dio? Se quest'ultima è la tua risposta, ne consegue che il suo messaggio è l'autorità per te in ogni materia di fede e di condotta. Puoi veramente dire che sia così?

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili amiche e cari amici, ci prepariamo a trascorrere con voi questo tempo per parlare delle verità che Dio ci ha rivelato attraverso la sua parola ispirata. Vi invitiamo perciò a rimanere con noi per seguire a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Non sappiamo quale sia il rapporto con Dio di ciascuno di voi che ascolta queste trasmissioni. Immaginiamo che, proprio perché ascoltate, abbiate un certo interesse per ciò che dice la Bibbia e per argomenti spirituali. Ma dove arriva questo interesse e di che genere è? Un interesse generico, una curiosità intellettuale, oppure vera fame spirituale? Ci auguriamo che ognuno di voi possa giungere a provare questa fame che riceverà sempre soddisfazione e risposta da parte del nostro Signore. Ma c'è qualcosa che Dio chiede ad ogni uomo che spesso blocca la ricerca di un rapporto con Lui. Egli ci dice: ravvediti e prega il Signore. Ora, pregare è una cosa che ogni uomo può fare, perché chiedere ci viene naturale. Ma non vogliamo saperne invece di ravvederci, di riconoscerci peccatori, bisognosi di cambiare completamente strada. Eppure questo è un passo basilare perché il nostro rapporto con Dio cambi, non sia più qualcosa di superficiale, ma diventi ciò che può cambiare completamente la nostra vita. Volete parlare di questo e approfondire con noi quello che vi diciamo in questi programmi? Scriveteci, vi risponderemo. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate le loro reti, lo seguirono. Quando Gesù ha scelto le persone che lo avrebbero aiutato nel suo ministero terreno, chiamò coloro che erano già impegnati. Fra di loro Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, tutti attivi pescatori. Gesù li chiamò a seguirlo ed essi lo fecero senza esitazione. Qualche volta delle persone da poco convertite hanno delle difficoltà a capire qual è per loro la chiamata di Dio. Quando il Signore ci salva e ci chiede di servirlo, non si aspetta che noi chiediamo per piacere, aspetta che noi abbiamo vissuto un po' o abbiamo avuto il tempo di acquisire maggiore istruzione o di poterci divertire un po' o di guadagnare del denaro o un'altra dozzina di possibili scuse. Quando Dio chiama, noi dobbiamo fare quello che ci chiede immediatamente. Egli può scegliere di usare la nostra istruzione, il nostro denaro e le nostre capacità, ma non dovremo mai chiedergli di aspettare finché non ci sentiamo pronti a servirlo. Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni hanno tutti risposto immediatamente quando il Signore li ha chiamati. Vuoi fare lo stesso?
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Secondo alcuni teologi, la parola di Dio sarebbe soltanto Gesù Cristo. Sembra un approccio alle scritture molto spirituale. Ma dobbiamo seriamente chiederci in che modo possiamo ascoltare Gesù Cristo al di fuori delle scritture? Se il Cristo di Matteo, di Giovanni e di Paolo è messo in discussione, che ne sarà di quello di Bullman, di Robinson, di qualsiasi altro celebre teologo che corregge continuamente il testo sacro? Quanto alla Bibbia stessa, essa non cessa mai di affermare di essere la parola di Dio. L'Antico Testamento ripete 3808 volte le seguenti espressioni sinonime. Il Signore dice, così parla l'Eterno, la parola del Signore mi fu indirizzata in queste parole, eccetera. Il salmista, come Gesù stesso, chiama la legge, la scrittura dell'Antico Testamento, la parola di Dio. Questo nome è anche dato al Nuovo Testamento, alla parola predicata da Cristo e dai suoi apostoli. Comunque riprenderemo questo argomento a proposito della critica biblica.
1: La Bibbia sarebbe un libro solamente divino, essendo stato dettato meccanicamente agli uomini? L'autore sacro sarebbe stato completamente passivo nel registrare e nel trasmettere la rivelazione, nello stesso modo in cui oggi funziona un magnetofono. La sua personalità sarebbe stata completamente messa da parte affinché il testo potesse essere esente da tutti i possibili elementi fallibili ed umani. È così che, secondo i musulmani, il Corano, già interamente redatto in arabo nel cielo, sarebbe disceso sulla terra senza nessun cambiamento. È per questa ragione che per lungo tempo ci si è rifiutati di permettere alcuna traduzione del Corano che non potesse essere esattamente conforme alla stesura perfetta data a Maometto. Secondo i negatori della completa ispirazione della Bibbia, noi saremmo costretti ad adottare questa posizione conseguentemente alla nostra convinzione teopneustica. Osiamo dire che una tale concezione non è per niente la nostra, benché ci venga costantemente attribuita. Constatiamo al contrario che Dio non ha del tutto annientato la personalità di Mosè, di Davide, di Giovanni, di Paolo. Si riconosce il loro stile, il loro temperamento, i loro sentimenti personali. I loro scritti hanno lo stile della loro epoca e riproducono il colore locale proprio dei luoghi in cui sono stati redatti, e per questo lo studio minuzioso del contesto storico, culturale, linguistico dei libri sacri contribuisce considerevolmente alla comprensione del loro senso spirituale. Una dettatura meccanica avrebbe prodotto un'uniformità completa di tutte le pagine della Bibbia, ma ciò è ben lontano dalla realtà.
0: Gabelain rileva che purtroppo esiste una tendenza persistente a mettere in ridicolo la nostra posizione. I redattori della Bibbia sarebbero stati, secondo noi, poco più che dei dittafoni viventi che avrebbero registrato meccanicamente le parole dell'autore divino. La personalità dello strumento umano sarebbe stata completamente annientata, poiché non avrebbe dovuto far altro che ripetere il messaggio come un pappagallo. Quanto alla nostra Bibbia attuale, essa sarebbe esente da qualsiasi errore e anche la punteggiatura sarebbe stata trasmessa senza modificazioni. Si afferma poi che una tale opinione è insostenibile intellettualmente e che non si addice che ai più ignoranti. Perché ci si ostina a attribuire ai credenti evangelici una teoria così falsa che nessuna nostra conoscenza può sostenere oggigiorno? È perché noi riconosciamo la doppia natura della scrittura, ispirazione divina di ogni sua pagina, così come il suo carattere realmente umano. Una caratteristica così soprannaturale della Bibbia non sembra essere accettabile agli increduli moderni, anche a quelli in qualche modo religiosi. Per essi affermare l'ispirazione divina di tutta la Bibbia è scartare ogni partecipazione degli autori sacri, è deificare la scrittura piuttosto che riceverla in blocco come se fosse caduta dal cielo. È allora possibile interpretarla nella maniera più letterale e compiere un atto di vera bibliolatria.
1: In realtà questi critici rifiutano semplicemente di credere al miracolo. Non vi sono per essi che due possibilità. Se il testo proviene interamente da Dio, è stato dettato meccanicamente, cioè assurdo. Se l'uomo ha avuto ovunque nell'opera la sua parte, la scrittura è necessariamente fallibile, piena di leggende, di esagerazioni, di frodi, pie, ciò che rende la sua testimonianza inaccettabile. I giudei e i docenti dei primi secoli non avevano lo stesso atteggiamento nei riguardi di Cristo. Per essi il Messia sarebbe dovuto essere soltanto Dio, non essendo la sua umanità che una semplice apparenza, oppure solamente uomo, dunque fallibile, capace di menzogna e anche di impostura. Ora l'Evangelo consiste precisamente in questo, che Cristo, nella sua perfezione, è nello stesso tempo Dio e uomo, così come la Bibbia, interamente ispirata, è nello stesso tempo dell'uomo e di Dio.

Amiche ed amici che siete in ascolto, anch'io vi porgo il mio saluto e ringrazio il nostro Dio e Padre che mi offre la possibilità di testimoniare ancora una volta del suo amore e della sua grazia. Quello che possiamo affermare è che con lui non c'è mai da essere delusi, perché il vero Dio, colui che si è rivelato e manifestato tramite la persona di Gesù Cristo, è un Dio fedele alle sue promesse, che non abbandona quelli che hanno creduto in lui e si sono affidati a lui per ogni aspetto della loro esistenza. Giustamente uno degli uomini pii del passato ha detto: temete il Signore voi suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. Tutto ciò mi ha fatto pensare a quello che viene spesso ricordato quando vengono organizzati i voli spaziali. Senza dubbio tutti quanti sarete rimasti affascinati nel seguire i voli che sono stati organizzati alcuni anni or sono. Ogni lancio viene preparato nel più piccolo particolare, con tante prove simulate e calcoli precisissimi, perché si vuole prevedere ogni eventualità. Al centro stesso c'è persino un duplicato di ogni elemento della navetta spaziale per poter in ogni momento fare un controllo diretto su eventuali problemi. Tutto questo infonde sicurezza negli astronauti, eppure a volte succedono ugualmente disgrazie. Ma avere una sicurezza assoluta è il privilegio di chi crede nel Signore, cioè il sapere che il Signore ha pensato assolutamente a tutto. Adesso che apparteniamo a Lui, sappiamo che niente sfugge al suo controllo. A differenza degli enti spaziali umani, Lui non ha nemmeno bisogno di fare delle prove simulate oppure di avere dei duplicati sotto mano. Come creatore, Dio ha già anticipato tutto, e se la nostra fede viene posta in Lui, possiamo essere sicuri che non ci mancherà assolutamente nulla. Non vorreste allora realizzare questo tipo di certezza e di sicurezza credendo nel Signore? Solo Lui è in grado di fornirvi questo tipo di assicurazione. Adesso, prima di proseguire con la nostra conversazione, fermiamoci per un istante per ascoltare insieme un po' di musica cristiana.

Gentilissimi ascoltatori, è un vero privilegio avere questo tempo a disposizione per parlare insieme dell'amore del Signore e di tutto quello che Egli ha fatto per noi e per la nostra salvezza eterna. Oggi, quando tentiamo di intavolare una conversazione avente come tema Gesù Cristo, quasi sempre siamo guardati in modo strano, come se parlassimo di favole, perché si ritiene che le cose di Dio siano favole. Non abbiamo nessuna consistenza concreta e possono andar bene per bambini e persone anziane. Questo è il più grave errore che si possa fare, perché mentre gli uomini offrono continuamente la dimostrazione che i loro discorsi sono inattendibili, il Signore Dio ha fatto udire la sua voce e quello che dice è sempre vero ed opportuno per le nostre necessità e situazioni. L'Apostolo Paolo scrive in una sua lettera: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Tutta la Bibbia è là per dirci e testimoniare che Dio parla. Egli non è rimasto nascosto, ma si è rivelato e si rivela a tutti quelli che vogliono ascoltarlo. Potrebbe non dire la verità? Non è addirittura l'unica a poterlo dire? Dubitare della sua parola, la Bibbia, equivale a farlo mentitore. Noi crediamo che l'uomo è responsabile di ricevere la testimonianza di Dio. Essa è tutt'altra cosa che una semplice credenza, che una vernice di religione. Questo si chiama la fede. La fede di massa non esiste, né la fede di famiglia. La fede è una disposizione personale che porta ciascun individuo a prendere umilmente il posto che gli è assegnato dalla parola di Dio, quello di non essere peccatore davanti al Dio Santo. Poiché è Dio che parla, la fede impone il silenzio ai ragionamenti e, quando è necessario, anche ai sentimenti umani. La vera fede accetta ciò che Dio dice dell'uomo e all'uomo. Essa riceve ciò che egli dice di Gesù Cristo. La fede vera è intelligente, paziente, ubbidiente. Essa giudica il passato, accetta il presente e affonda lo sguardo in un avvenire che presto le darà ragione. La vera fede riconosce i diritti di Dio sul mondo in generale e su ogni essere umano in particolare. Essa impara da lui che egli è il Dio del giudizio, ma anche il Dio che oggi offre la sua grazia e la sua misericordia a tutti quelli che sono disponibili. Ed essere disponibili davanti a Dio significa riconoscere il suo verdetto su di noi. Sta scritto che noi uomini, allo stato naturale, siamo morti nelle nostre colpe, nei nostri peccati. Ed il Signore ci rivela questa situazione non per schiacciarci, ma per offrirci la liberazione, la purificazione. Perciò la vera fede è la conoscenza personale di un Dio che si è rivelato in suo Figlio, che in lui ha provveduto l'agnello che toglie il peccato dal mondo. Sapete perché spesso abbiamo una visione distorta di Dio? Perché la religione ufficiale, disubbidendo al preciso insegnamento della parola di Dio, ci ha attorniati di immagini, di statue, di reliquie, tutte cose morte e inanimate che non possono reagire di fronte alla nostra supplicazione, mentre il Dio della Bibbia è il Dio vivente, che parla, ascolta, risponde. Quindi la vera fede è una relazione vivente con quel Dio che diventa il nostro Padre se noi crediamo in suo Figlio, Gesù nostro Salvatore. Continuiamo ora con le nostre riflessioni sulla preghiera. Poiché ci eravamo fermati ricordando le parole di Gesù che invitano a non usare troppe parole come fanno i pagani, bisogna però aggiungere che dobbiamo vigilare per non interpretare male le parole di Gesù pensando che egli sia contrario a preghiere perseveranti. Infatti egli stesso ci racconta la storia della vedova che insistette nella sua richiesta presso il giudice finché ottenne ciò di cui aveva bisogno. Non bisogna perciò mettere sullo stesso piano una preghiera costante
con una preghiera priva di fede. Ci sono molti personaggi descritti nella Bibbia che hanno dovuto pregare spesso e a lungo prima che Dio rispondesse. È giusto pregare con perseveranza, ma con una perseveranza basata sulla fede. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di quanto sia facile che nella nostra mente si infiltri un modo di pensare sbagliato. Preghiamo, ma nel più profondo del cuore non siamo convinti che Dio risponderà veramente. Preghiamo da molto tempo per una cosa specifica, ma già non crediamo più che quanto chiediamo sia veri. Ebbene, fermiamoci con questa riflessione per ascoltare insieme un po' di musica.

Ricollegandoci a ciò che si diceva prima, succede che si organizzi una notte di preghiera e noi pensiamo: adesso Dio deve esaudirci perché abbiamo pregato ininterrottamente e con molta buona volontà. Certamente Dio vedrà i nostri sforzi e ci risponderà, non è vero? Basta un piccolo passo di riflessione per trasformare la preghiera sincera e persistente in una prestazione che Dio dovrebbe onorare. La preghiera però non è una prestazione che si può mettere in conto a Dio. È invece un atteggiamento di fiducia che portiamo davanti al Padre Celeste che ci ama e dona l'esaudimento alle richieste. Chi non ha fiducia nella bontà e nella generosità di Dio è tentato di comprarsi il suo favore con opere buone. Chi invece è certo di avere in cielo un padre amorevole e premuroso non ha bisogno di tante parole e può pregare semplicemente. Ascoltate quello che è successo in una regione della Germania del Sud. Un evangelista di buona fama nell'ambiente evangelico viaggiava in compagnia di un giovane fratello. Quando si fece sera, si fermarono in una pensione per pernottare. Si divisero una camera. Il giovane compagno di viaggio pensò tra sé: chissà come prega un uomo di Dio prima di andare a letto. Perciò lo osservò attentamente, aspettando la preghiera della buonanotte. L'evangelista però indovinò il suo pensiero. Così, dopo che i due avevano indossato il loro pigiama, l'uomo di Dio si accostò al letto, chiuse gli occhi, giungendo le mani, e pregò: caro Padre Celeste, come eravamo d'accordo nel servizio. Amen. Allora si coricò ed augurò al fratello una buona notte. Come eravamo d'accordo nel servizio. È veramente una preghiera molto breve, ma detta con fede ha più effetto che mille parole. La preghiera che proviene dal fondo del cuore si nutre della fiducia nel Padre. Confidare in Lui, cercare l'incontro con la sua persona nella tranquillità e combattere la superficialità sono i mezzi adatti per far respirare di nuovo la nostra anima e nutrirla della brezza celeste. Noi andiamo dietro a chissà quali programmi o idee grandiose, ma il Signore, il nostro fedele e buon Padre Celeste, aspetta che ci accostiamo a Lui con fiducia, nel nome del Signore Gesù Cristo. Adesso vogliamo proseguire il nostro studio nel libro dell'Esodo. Poi il Signore disse a Mosè: alzati di buon mattino, presentati al Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Perché se io avessi steso la mia mano e avessi percorso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. Invece io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Or dunque fa mettere a riparo il tuo bestiame e tutto quello che hai nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa, ed essi moriranno. Tra i servitori del Faraone, quelli che temettero la parola del Signore, fecero rifugiare nelle case i loro servi e i loro bestiame. Ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. Sta scritto nella parola del Signore che l'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Così sarà anche per un uomo presuntuoso come il Faraone.
Mosè infatti ricevette nuovamente l'ordine di andare di buon mattino dal faraone, per ripetere l'ordine di lasciare andare il popolo di Israele perché lo serva e lo adori. Probabilmente questo ordine viene impartito prima che il faraone si rechi al fiume per le abluzioni rituali. Come abbiamo già osservato in un'altra occasione, questo faceva parte di un rituale pagano perché anche il fiume era considerato una divinità. Il faraone deve sapere che non può sfuggire al Signore. Questa volta non ci sono minacce preliminari del tipo se rifiuti o se non lasci andare, ma abbiamo l'ordine indiscutibile a lasciar partire il popolo perché questa volta Dio è intenzionato a giudicare in maniera particolarmente dura. Il faraone deve riconoscere che esiste un solo Dio. Dio avrebbe già potuto sterminarlo. Invece viene lasciato perché costituisca una testimonianza negativa sul giudizio che Dio scatena sui disubbidienti e sui testardi. Anzi, il Signore con la domanda «Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare?» vuole mostrare a questo monarca la sua follia nell'opporsi a Dio. È come se gli venisse detto «Ma dove pensi di arrivare?» Purtroppo quando il cuore è ottenebrato non si capisce più nulla. Questo ci mostra come poco per volta nell'opporsi a Dio ci si avvicina al punto del non ritorno. Così ancora una volta assistiamo all'annuncio del giudizio. Il Signore manderà una grandine spaventosa di cui non si è mai avuta memoria né vi sarà. Eppure anche in una situazione come questa rimane l'espressione della grazia e della misericordia di Dio. Perché? Il Signore invita a non stare nei campi, ma a mettersi a riparo. Quelli che lo faranno potranno scampare, mentre gli altri moriranno. Dato che la grandine è un fenomeno rarissimo in Egitto, avranno pensato che non c'era da preoccuparsi. Che illusione! È vero, secondo la Bibbia, il destino dell'umanità ribelle è già segnato. Ma c'è sempre l'invito amorevole, l'appello a sfuggire al giudizio. Questa risposta può venire sulla base della fede, perché il principio della salvezza è sempre il medesimo in tutti i tempi. Il Signore ci pone di fronte alla Sua parola, alle nostre responsabilità, ma siamo noi a dover decidere. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz.

0: e ci veggo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: e come può un uomo peccatore far tali miracoli? E v'era disaccordo fra loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: e tu che dici di lui, d'averti aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. I giudei dunque non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse recuperata la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperata la vista e li ebbero interrogati così: è questo il vostro figliuolo che dite esser nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero: sappiamo che questo è nostro figliuolo e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo che gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è d'età e parlerà di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, poiché i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo dissero i suoi genitori: egli è d'età, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Egli rispose: se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: che ti fece egli, come t'aprì gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udire di nuovo? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli? Essi lo ingiuriarono e dissero: sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui non sappiamo di dove sia. Quell'uomo rispose e disse loro: questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure m'ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Essi risposero e gli dissero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel figliuolo di Dio? Colui rispose: e chi è egli, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già veduto, e quei che parla teco è lui. Ed egli disse: Signore, io credo. E gli si prostrò dinanzi. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: canzoni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, ed eccomi qui, anzi rieccomi qui, Mario Pieri in vostra compagnia per la prossima mezz'oretta. La trascorreremo come sempre ascoltando buona musica e facendo qualche considerazione. Strada facendo vi proporrò un paio di articoli da alcune riviste evangeliche. Ne parleremo fra poco. Intanto, per cominciare, per non smentire

0: Vi propongo subito un brano musicale, il primo della trasmissione. Si tratta di questa canzone di Albino Montisci, tratta dall'album Semplicemente Lode volume 2, e il brano si intitola Ti desidero. Vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia. Albino Montisci.
1: Tu che da sempre sei qui,

Albino Montisci, ti desidero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi qui a Contrappunti. In un numero della rivista Uomini Nuovi ho trovato un articolo che vado adesso a condividere con voi, è a firma di Pietro Bolognesi. Si tratta di un sogno, o perlomeno prende spunto da un sogno per dire ovviamente qualche cosa di più, ma adesso lo vediamo insieme. Come premessa però, prima volevo leggervi questo versetto tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 20. L'hai scritto: perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ecco, grosso modo dovreste aver capito dove andrà a parare, per così dire, l'articolo che voglio condividere con voi. Si tratta, parleremo della fede. Ed eccovi allora il sogno di questo articolo. Ho fatto un sogno. Insieme ad alcuni amici ero partito per un'escursione in montagna. Si andava verso l'alto e la giornata era veramente splendida. È vero che c'erano alcune nuvole all'orizzonte, ma nel complesso il cielo era molto sereno. La funivia era partita e un po' alla volta lasciava alle spalle il luogo di partenza che diventava sempre più piccolo. Lo spettacolo che si apriva davanti ai nostri occhi era veramente straordinario. Il silenzio del paesaggio era rotto solo dalle nostre esclamazioni di meraviglia e di gioia. E sembrava che fosse lo stesso paesaggio a parlare. Renzo indicava con eccitazione agli altri amici la cima che si delineava con prepotenza là davanti alla funivia. Che meraviglia! Sulla funivia c'era veramente un clima indescrivibile, tanta eccitazione, tanta euforia. Sembrava che un simile stato d'animo meritasse d'essere prolungato all'infinito, tanto era straordinario. Ad un tratto però uno scossone, una ventata, un gran frastuono pose fine ai miei pensieri. Precipitavo e m'assalì un senso di disorientamento e di impotenza. Una voce sovrastava tutti i rumori e la mia interna confusione. È come se sentissi una voce chiara e forte che mi sollecitava: aggrappati. Mi ritrovai scaraventato su un piccolo promontorio. Non avevo capito cosa fosse successo, ma una cosa era certa: avevo solo uno spezzone di roccia a cui aggrapparmi. Mi aggrappai con tutte le mie forze. Il vento soffiava forte, mi sentivo veramente precario in quella situazione. Non capivo bene cosa stesse succedendo, ma mi rendevo conto che era accaduto qualche cosa di veramente serio e che io avevo una sola possibilità di cavarmela. Un po' più in alto, su un altro promontorio della medesima roccia, potevo scorgere i miei compagni che tentavano di fare del loro meglio per rimanere dove si trovavano. Era l'unica roccia, o quella o nulla, anche se in modo confuso sentivo le loro voci. Esse sembravano un incoraggiamento a rimanere attaccati alla roccia. Più giù, un gruppo più consistente sembrava avere trovato una spianata più comoda. Non si riuscivano a sentire le loro parole, ma facevano segni perché li raggiungessi. Le loro grida davano persino l'impressione di una certa euforia. Sembrava si stessero organizzando in maniera efficace e davano l'impressione di essere rassicurati. Provavo una certa invidia per loro che erano così numerosi e potevano incoraggiarsi a vicenda. E questo rendeva molto più sopportabile la condizione in cui si trovavano. Mi aggrappavo con tutte le mie forze alla roccia. Le mani erano stanche e anche sbucciate, mi facevano soffrire, ma non avevo il coraggio di lasciare quella presa. Era il segno della mia debolezza, ma in un certo senso era anche il segno della mia forza. Quanto tempo avrei dovuto rimanere in quella posizione? Non lo potevo certo sapere, ma sapevo certamente che dovevo stare là oppure cadere.

Il tempo passò, un tempo che non sembrava mai finire. Calò la sera e sembrava non vi fosse null'altro da fare che tenersi aggrappati alla roccia. La notte passò con l'eco delle voci dei miei amici appollaiati un po' più in alto. Si incitavano a vicenda per non addormentarsi e quelle voci, spesso coincitate, mi confortavano. Contribuivano a non farmi sentire troppo solo. Mi facevano capire che la roccia teneva e che ci si poteva tenere ad essa. L'alba intanto si levava. Guardai giù, la spianata della sera prima non c'era più. Non c'era più nessuna traccia del gruppo che si era sistemato poche ore prima. Seppi più tardi che una valanga di terriccioli aveva spazzati via tutti. Ad un tratto mi sembrò di vedere sulla roccia, accanto alle mie mani sanguinolente, una lettera dell'alfabeto. Sembrava fosse stata incisa da qualcuno. Pensai a quelle scritte incise qualche volta sui muri come ricordo di qualcosa. Se fosse stato così, la mia situazione era meno drammatica di quello che avevo immaginato. Forse indicavano che qualcuno era già passato di là. Una lettera era ben leggibile, era una E. Chissà che cosa era stato scritto su quella roccia. La cosa mi incuriosiva, anche se non ero nella miglior posizione. Non era facile spostare la mano destra che ricopriva il resto della scritta sulla roccia, ma bisognava provarci. Lentamente spostai verso sinistra la mia mano. Si poteva scorgere un'altra lettera. Era una D. Era rischioso spostare ancora la mano verso sinistra, ma ci provai. E vidi una E. E si leggeva adesso E-D-E. Cercai di spostare ulteriormente la mano, ma non ne ebbi il tempo. Impegnato com'ero a decifrare la scritta, non m'ero reso conto che nel frattempo qualcuno si era avvicinato a me e mi aveva preso in braccio per portarmi definitivamente in salvo. Mi ritrovai in un luogo veramente diverso. Rasserenato da quell'atmosfera, chiesi a colui che mi sembrava la vera autorità quali fossero le lettere che stavo per scoprire, che avrei aggiunto alle tre già note, E di E. Avresti scoperto una sola lettera, quella con la quale comincia il tuo nome. Non capivo. Il mio nome cominciava con P e Pede non significava nulla per me. E sentii lontano una voce possente, forte, che proclamava una frase a me familiare. Una frase tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, adesso le parole erano chiare. Poiché hai creduto, sei diventato figlio, e la prima lettera di quello che sei è anche la prima lettera della parola che avresti scoperto su quella roccia. Ecco, finalmente capivo. Essere figlio voleva dire esercitare la fede. Era l'unica certezza anche in mezzo alla precarietà, l'unica certezza a cui ubbidire. Lassù, su quella nuda roccia, avevo conosciuto la forza della fede. La roccia aveva tenuto. Io ero stato salvato, la promessa di Dio aveva trionfato. E a questo punto, per restare in tema e anche per fare un intervallo musicale, volevo proporvi questo classico dell'innologia cristiana evangelica. È stato composto da Martin Lutero, si intitola in inglese A Mighty Fortress, in italiano Il nostro Dio è una forte rocca. Prima però, come sempre, volevo condividere con voi anche le parole, perché sono molto molto significative. Il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno. È il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male. La sua capacità e il suo potere sono grandi. È armato di un odio crudele. Non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta.
Chiedi di chi si tratta? Cristo Gesù. Il suo nome è Signore Sabaoth, lo stesso in eterno, è Lui che deve vincere la battaglia. E benché questo mondo pieno di demoni dovesse minacciare di rovinarci, noi non temeremo, perché Dio ha ordinato che la sua verità vincesse tramite noi. Il principe delle tenebre è terribile, eppure non temiamo a causa sua. Possiamo affrontare la sua ira perché la sua triste fine è sicura e una piccola parola lo atterrerà. Quella parola vale più di ogni potere terreno. Non devo nessun ringraziamento a loro. Lo spirito e i doni sono nostri tramite colui che è dalla nostra parte. Lasciamo pure che svaniscano i beni, i parenti, perfino questa vita mortale, e anche se il corpo muore, la verità di Dio rimane ancora, perché il suo regno è eterno. Ecco, queste le parole della canzone che vi propongo adesso, un pochino parafrasate dal classico composto da Martin Lutero. Il nostro Dio è una forte rocca. La ascoltiamo adesso dal gruppo Second Chapter of Acts.

0: Contrappunti.
1: Allora, se mi hai raggiunto da poco qui a Contrappunti, benvenuto. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e con un'altra piccola rubrica, quella intitolata Incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Allora, chi andiamo ad incontrare quest'oggi? Andiamo a incontrare un paralitico, ovviamente ai tempi di Gesù. Erano 5 uomini, le cui vite erano probabilmente legate dal sentimento della più profonda amicizia. Ma da tempo uno di loro giaceva a letto paralizzato. Gli altri avrebbero fatto qualsiasi cosa pure di riavere l'amico fra loro come ai vecchi tempi. E fu cosa alquanto ovvia, avendo sentito parlare di Gesù che era nei paraggi, quindi pensarono di portare il paralitico alla presenza di Cristo. Ecco, questo un po' il contesto. La folla impediva però di avvicinarsi alla casa dove Gesù stava parlando, e uno di loro ebbe un'idea, cioè quella di scoperchiare il tetto e calare giù il paralitico proprio davanti a Gesù. E appena Gesù lo vide, mosso a compassione, non solamente per il suo stato fisico, ma soprattutto per la sua condizione spirituale, cioè per il peccato, la causa originale della sua e di tutte le malattie del mondo, ebbe compassione, appunto. Gesù vede il bisogno spirituale di quell'uomo come qualcosa da guarire prima ancora del bisogno fisico. Ed ecco che parla e dice, infatti: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E per mostrare la realtà di quell'espressione davanti agli occhi attoniti e anche scandalizzati dei presenti, aggiunge: prendi il tuo lettuccio e vai. Cosa che il poveraccio fa in 448, tornando a casa e glorificando Dio con grande gioia di amici e parenti. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando in questo momento non sei paralizzato oppure su una sedia a rotelle, ma anche tu, come anch'io, ecco, ci troviamo spesso incapaci di fare quello che vorremmo. Come l'apostolo Paolo, infatti, possiamo affermare: voglio fare il bene, ma si presenta il male e finisco sempre col vedere ciò che non posso fare e col fare ciò che invece non vorrei. Questo è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, versetto 15. Ecco, per natura tutti noi siamo come paralizzati, cioè incapaci di fare la volontà di Dio. È bello sicuramente avere degli amici che ci conducono a Lui, a colui che può immettere nuova potenza nelle nostre parti paralizzate. Sì, perché solo Gesù può pronunciare quelle dolci parole, cioè io ti perdono. Il bisogno del perdono, infatti, è più importante di qualsiasi necessità fisica o materiale che tu e io possiamo mai desiderare. Non perdonare vuol dire non punire. E solo Gesù può dirci queste parole, perché Lui solo ha pagato di persona nel suo corpo, portando i miei e i tuoi peccati e prendendo su di sé la punizione che tu e io meritiamo. E Gesù non dà solo perdono, ma anche potenza alle nostre membra fiaccate, così che possiamo piacere a Dio. Quella potenza che nessun uomo può dare, perché è ancora egli stesso schiavo del peccato. Ecco, allora non dobbiamo pensare che le mie e le tue sofferenze possano essere accettate in cambio del perdono, perché anche a questo poveraccio sulla sedia a rotelle, oppure l'equivalente, Gesù disse che aveva bisogno di perdono. Quando Gesù pronunciò queste parole, cioè io ti perdono, scatenò un furioso battibecco fra gli ascoltatori, e questo significa che egli era Dio, perché Dio solo perdona i peccati. E a questo, amici, ancora una volta vale la pena di pensare. Quando ti sentirai spossato, insignificante, quando ci saranno lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri e non troverai amici. Come un ponte mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Quando avrai toccato il fondo, quando ti troverai sul lastrico e la sera scenderà inesorabile, io ti darò conforto. Sarò con te quando si farà buio e tutto intorno non ci sarà che dolore. Come un ponte allora mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Naviga in acque tranquille, amico, e va avanti. È giunto il tuo momento di risplendere. Tutti i tuoi sogni stanno per avverarsi. Lo vedi come brillano. Se avrai bisogno di un amico, la mia vela ti segue da presso come un ponte sulle acque inquiete. E allora darò sollievo al tuo animo in tempesta. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole della canzone che ascoltiamo, Bridge Over Troubled Water. Una canzone, l'autore è Paul Simon, e possiamo dare significato a questa canzone se pensiamo a quest'amico, a colui che ci aiuterà ad attraversare quel ponte, come a Gesù Cristo. Ed è molto probabilmente per questo motivo che una canzone come questa si trova in questa raccolta del gruppo TD Band. Vi lascio allora con loro, buon proseguimento, grazie per avermi seguito anche quest'oggi.
2: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pi-

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo ad ascoltare la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni capitolo 8, dei versetti da 37 a 40.

0: So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: Nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così.
1: Oltre a vantarsi di non essere mai stati schiavi di nessuno, cosa assolutamente non vera, e oltre ad essere stati contestati dal Signore, che mise in luce la loro schiavitù spirituale, quei giudei che asserivano di avere creduto, si vantavano di essere discendenti di Abramo. Gesù riconobbe la loro discendenza umana, ma si preoccupò di precisare che è una cosa essere stirpe di qualcuno, altra è essere figli. La missione che quei giudei discendevano da Abramo mette maggiormente in evidenza che il loro comportamento non era conforme a quello del patriarca. Così, se erano discendenti secondo la natura umana, non lo erano assolutamente secondo lo spirito. Anzi, nel loro comportamento si poteva facilmente ravvisare un altro padre spirituale che con Abramo, definito l'amico di Dio, non aveva proprio nulla a che fare. Ora, non è sufficiente portare il nome di qualche illustre personaggio per essere grandi come lo fu lui, o per possedere i suoi valori, le sue virtù, le sue capacità. È necessario vivere come lui visse, essere ciò che lui fu, manifestando nel concreto di esserne figli, di avere ricevuto, ereditato quelle facoltà, quella natura che erano suoi. E in questo caso parliamo di facoltà spirituali che lo resero un uomo di Dio. La fede dichiarata da quelle persone che discutevano con Gesù sembrò volatilizzata come rugiada al sole, tanto che Gesù li accusò di volerlo uccidere. Questo evidenzia che non nutrivano la fede di Abramo, che non erano animati dal suo stesso spirito, che non erano attratti dalla verità divina rivelata dal Cristo. Senza dubbio erano stirpe di Abramo, ma non erano figli perché si comportavano in modo del tutto diverso. Essere discendenti di un uomo di Dio attraverso il quale il Signore ha operato cose importanti, oppure avere come genitore un cristiano semplice ed umile, ma fedele, devoto, zelante, non offre alcun diritto. Non garantisce una vita di fedeltà spirituale, una vita di servizio fecondo o di cospicua benedizione. La fede è un valore personale. E non possiamo vantarci della fede o della relazione con Dio che ha caratterizzato la vita di alcuni nostri familiari. Dio ha dei figli che attraverso la fede hanno un rapporto con Lui, ma spiritualmente parlando non ha nipoti, non conosce nipoti. Il Signore ci dia di riflettere su noi stessi e ci benedica.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: O voi tutti che siete assetati, venite alle mie acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 1 e 2.
5: Siamo in tanti ad avere speso grandi somme di denaro e molta fatica per cose che in fondo poi non soddisfano. Se i nostri sforzi non ci ripagano con la serenità, allora cresce la nostra confusione, diventiamo sempre più agitati. In questo caos, nel mezzo della disperazione, ci arriva un invito. Dio ci invita a ricevere cibo da Lui, un cibo designato a deliziarci l'anima. L'invito di Dio è rivolto agli assetati, agli affamati. È per quelli che lavorano duro, ma hanno in cambio poca soddisfazione. L'invito si estende a quelli che non hanno né denaro né alcun'altra sorta di risorse. Dio ci invita a fare l'esperienza di avere Lui come fornitore. Dio non è un avaro o uno spilorcio. Dio è un prodigo elargitore di cose buone. Egli vuole farci gustare il più abbondante dei nutrimenti. Il cibo al banchetto di Dio fa più che dare piacere alle nostre papille gustative. Il pasto offre più che un semplice godimento estetico. Il nutrimento preso alla tavola del Signore ci soddisfa l'anima. È un nutrimento che scende nei luoghi più profondi del nostro essere. Dio fa cadere semi di delizia nelle fondamenta dell'anima nostra. E da questi semi vengono serenità e pace e il coraggio di andare avanti.
4: Dio, sono assetata. Ho speso il mio denaro e le mie energie in cose che non hanno dato soddisfazione. Dio, la mia anima è affamata. Ho bisogno di cibo per la mia anima. Aiutami a venire da te, Signore. Tu conosci la mia esitazione. Tu sai quanto diffido di questo invito così generoso. Aiutami a venire come un bambino impaziente di ricevere da te cose buone.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina che vi saluta nel glorioso nome del Maestro Gesù. Quest'oggi con la nostra meditazione osserveremo un episodio dal Vecchio Testamento, cose successe oltre 3000 anni fa, e noteremo come l'umanità mai cambia e come tale episodio ci serva da ammonizione e ci offra insegnamenti assai appropriati per ognuno di noi. Ma prima vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

sentite com'è bello il canto, diverse voci, ognuna cantando una diversa melodia, creano un'armonia così piacevole, l'unione. Sì, un colore in se stesso non è né bello né brutto, ma quando è messo assieme ad altri colori in un quadro di un grande artista, ecco che ci dà di nuovo un'impressione piacevole. E questo è vero di tutte le cose, anche delle cose più triviali. Prendete per esempio il fuoco, 4-5 pezzi di legno messi assieme fanno una bella fiamma che riscaldano tutta la casa, ma ne prendete, le mettete uno qua, uno là, presto il fuoco si spenge e non servono a nulla. Ora, questa è l'idea della Chiesa, della riunione dei credenti. Uno può credere in Dio, può fare il suo meglio, può pregare, può fare tutto quello che vuole, ma da sé fa ben poco, si scoraggia e presto l'effetto della sua testimonianza andrà perso. Ma se si mette assieme ad altri che la pensano come lui, ecco che subito si sentirà l'effetto della testimonianza cristiana. O se si potesse far capire questo a tutti i nostri che sono sparsi per ogni dove, se tutti coloro che si chiamano credenti si unissero assieme, certo che il nostro popolo ci noterebbe e tanti sarebbero attratti al Vangelo di Cristo. E voi sapete cosa ha detto Gesù, no? E quando io sarò elevato, quando io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. E così oggi noi vi invitiamo a scriverci, vi invitiamo a cercare un'unione sia con noi sia con quelli che sono lì vicini a voi, affinché tutti assieme in preghiera e in azione si possa dimostrare al nostro popolo la nostra esistenza in una testimonianza che rispecchia Cristo vivente ed operante nella nostra vita. Non vorreste far questo? Certo. Dobbiamo farlo. Ed ora continuiamo col programma ed eccovi un altro dei nostri inni.

E così, cari amici, siamo arrivati alla nostra meditazione ed ora vogliamo aprire la nostra Bibbia assieme per leggere assieme al primo libro di Samuele, dal terzo capitolo, i primi 19 versetti. Primo Samuele, capitolo terzo, i primi 19 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire con noi la lettura della parola di Dio. Or il giovinetto Samuele serviva l'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio dell'Eterno dove si trovava l'arca di Dio. E l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi!» E corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato?» Ed egli rispose: «Io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli se ne andò a coricarsi, e l'Eterno chiamò di nuovo Samuele, e Samuele s'alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato?» E quegli gli rispose: «Figliuolo mio, io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno, e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. L'Eterno chiamò di bel nuovo Samuele per la terza volta, ed egli s'alzò e andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato». Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovinetto, ed Eli disse a Samuele: «Va a coricarti, e se sarai chiamato ancora dirai: parla, o Eterno, poiché il tuo servo t'ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto, e l'Eterno venne, si tenne lì presso, e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». E Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Allora l'Eterno disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi l'udrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò ad effetto contro Eli, dal principio fino alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetua a cagione dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attratto su di sé la maledizione ed egli non li ha repressi. Perciò io giuro alla casa d'Eli che l'iniquità della casa d'Eli non sarà mai spiata né con sacrifici né con oblazioni». Samuele rimase coricato sino alla mattina, poi aprì le porte della casa dell'Eterno. Egli temeva di raccontare ad Eli la visione, ma Eli chiamò Samuele e disse: «Samuele, figliuol mio». Ed egli rispose: «Eccomi». Ed Eli: «Qual è la parola che egli t'ha detta? Ti prego, non me la celare. Il Dio ti tratti col massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli t'ha detto». E Samuele allora gli raccontò tutto senza celargli nulla. Ed Eli disse: «Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene».

se noi vogliamo leggere a fondo questo capitolo e cerchiamo, usando il nostro intuito, di leggere, come si dice, fra le righe, è facile capire che a quel tempo le cose non andavano troppo bene per Israele. Siamo nei tempi del Vecchio Testamento, l'epoca d'oro proceduta dalla gloriosa e miracolosa conquista della terra promessa e seguita dal regno di Saul, di Davide e Salomone. Considerando questo, a noi verrebbe da pensare che la religione fosse tenuta in quel tempo ben in alto dal popolo di Israele. Ma purtroppo non è così. Nel secondo capitolo leggiamo che Eli non tiene

se noi non sapessimo che questo libro fu scritto 3000 anni fa, potremmo credere che qualcuno avesse scritto per descrivere l'età presente. Infatti paragoniamo le due epoche. Questo terzo capitolo non ci dice che in Israele non c'era religione, anzi loro avevano il tabernacolo, la gente andava in chiesa e portava offerte, non era la mancanza di religione. Il problema era la mancanza della parola di Dio. La rivelazione divina era scarsa. Oggi neppure manca religione, ci sono innumerevoli chiese di tutte le qualità. Tutti si chiamano cristiani, tanti sono quelli che vanno in chiesa, ma ciò che oggi pure manca è la parola di Dio. Dove si predica il Vangelo, le persone non ci vogliono andare. Oggigiorno gli orecchi della gente sono venuti troppo delicati e non si può e non si deve, ci viene detto, parlare di peccato. L'inferno non si deve neppure accennare, il sangue di Cristo, quello è un insegnamento troppo grottesco, e poi quel chiamare le persone peccatrici si offendono, non è cortese, va contro l'etichetta. Dare un invito alla fine delle riunioni, quello decisivamente deve essere abolito, perché imbarazza la gente. E il servizio serale, beh, un servizio al giorno basta, sono solo quei fanatici degli evangelici che ne fanno due al giorno, e infatti anche fra loro c'è mormorio, opposizione e desiderio di abolirlo. Così cosa si fa nelle chiese? Cosa fa il clero? Si parla di etichetta, di rivendicazioni sociali, si predica dal Reader Digest o dal Barba Nera, si fanno cene, si fa balli e di conseguenza pochi sono quelli che camminano per fede. E per colmare la misura, e questo lo dico senza distinzioni particolari ma parlando in generale, ecco che il clero ha la vista intorbidita. Mai come in questi ultimi giorni questo versetto si è avverato. Si fanno concili sopra concili, cambiamenti su cambiamenti. Chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra. La gente perde persino quel po' di fede che l'era rimasta. Non c'è accordo, non c'è direzione, non c'è visione. E come la Bibbia dice, dove non c'è visione, il popolo perisce. E così ecco che la lampada della fede si sta affievolendo, come il sacerdote Eli, il vecchio sistema religioso ha generato dei figli che non portano onore al Signore, anzi sono di scandalo, e il popolo, come fece ai tempi di Eli, oggi pure non può riporre in loro la propria fiducia. La gioventù si ribella, stanca com'è dei vecchi sistemi ammuffiti, e cerca qualche cosa di nuovo, di semplice, ma pieno di significato e di potenza. Oh sì, la lampada sta per spengersi, e Dio ha bisogno, come è successo ai tempi di Eli, di qualcuno che ne prenda cura e che la faccia brillare di nuovo. Al tempo di Eli, Dio trovò un bambino. Troverà oggi Dio qualcuno per tenere accesa questa sua lampada? Amici, dite, potrebbe egli usar voi? Non vi sentireste onorati? Non vorreste essere proprio voi quelli a cui Dio dà l'incarico di tenere accesa la lampada della fede? Ebbene, guardiamo il piccolo Samuele, le sue qualifiche e la sua chiamata. E per prima cosa notiamo che egli era vicino al Signore. Leggiamo che egli dormiva vicino all'arca. E amici, noi non possiamo pretendere che Dio ci chiami al suo servizio se siamo lontani da Lui o immersi nei divertimenti nelle gozzoviglie. Poi notiamo che Samuele è pronto a rispondere, e qui dobbiamo fare un'osservazione. Amici, notate a chi rispose Samuele. A Dio? No, si alzò per ben due volte e andò dal sacerdote. Oh, quante volte succede al giorno d'oggi che tanti giovani si sentano chiamati da Dio e invece di andare a Dio vanno al clero. Ma amici, sapete che c'è una grande differenza fra il clero e Dio? I due non sono la stessa cosa. Fortunatamente, ecco che Eli era onesto e così seppe indirizzare il giovane Samuele a Dio. Samuele diede ascolto e trovò il Signore. La Bibbia dice: oggi, se udite la mia voce, non indurite

aprite il vostro cuore come fecero i vostri padri. E amici, quante volte noi ci siamo sentiti convinti che Dio ci ha parlato attraverso un messaggio radio, attraverso una persona, attraverso la letteratura, attraverso la sua santa parola, e noi abbiamo fatto orecchi da mercante. Oh, rispondiamo, facciamo come Samuele. Egli udì la voce e rispose ed ebbe la visione. Sì, le condizioni di Israele non erano troppo buone. Il popolo si era sviato dalla verità per seguire tradizioni fallaci, per imitare i popoli circonvicini. Ed ecco, se noi continuassimo a leggere il capitolo 4, troveremmo come Dio ripagò la loro infedeltà. Quivi infatti leggiamo come i Filistei li sopraffecero, presero la sacra arca lasciata a loro da Mosè e in un sol giorno uccisero oltre 30.000 uomini israeliti. Amico, la Bibbia dice: il tuo peccato ti troverà. Il salario del peccato è la morte, e come Dio lasciò cadere la sua ira sul suo popolo prediletto, così farà su di noi. Amici, se questo passaggio ci fa vedere che la nostra condizione è simile alla loro, oh, prendiamo a cuore l'ammonizione del Signore, poiché il castigo sarà pure consimile anche per noi. Samuele udì la parola, ubbidì ed ebbe la visione e tenne viva la lampada. Di conseguenza leggiamo nei versetti 19 e 20 che egli fu riconosciuto da tutti qual profeta di Dio. Mentre Eli e tutti gli altri fallirono, Samuele ebbe il privilegio di riportare Israele a Dio e di vederlo all'apice della sua gloria sotto il regno di Davide. Amico, il sistema clericale ha fallito al punto di dichiarare Dio morto, al punto di permettere balli e giochi nelle chiese, e sta a noi, amico, di presentarci a Dio, a rispondere all'appello della sua parola e a riportare questo nostro popolo alla semplicità del Vangelo di Cristo, affinché lì trovi quella potenza rigeneratrice che cambia il cuore delle persone e il destino delle nazioni e riunisce assieme peccatori perduti e Dio. Ma amico, per favore osserva che questo richiede una decisione individuale. La Bibbia ci insegna che mai Dio chiamò gruppi di persone, ma sempre individui. E Dio non parla a tutti, ma parla nel segreto del cuore dell'individuo che sinceramente lo ama e lo cerca. Amico, di che fai tu della parola di Dio? L'hai mai udita? Ti sei mai sentito convinto nel cuore che tu dovresti dedicarti a Dio? Oh, anche ora Dio cerca, invita, chiama qualcuno. Perché non obbedire alla sua chiamata? Samuele non si vergognò, e prima che potesse far qualcosa per il Signore, egli si dedicò a lui e si dichiarò suo servo. Ora, amico, tu fa la stessa cosa. Non dire: io non sono buono da nulla, non ho alcun talento, non conosciamo niente di Dio, non sappiamo nulla, noi cosa si può fare? Ma nota, Samuele non era altro che un piccolo bambino. Oh, cercate di far nulla con la vostra potenza e intelletto per il Signore. No, con quello che avete voi, amici, non si può far nulla. Ma ricordiamoci che semplicemente dobbiamo abbandonarci nelle sue mani, ed egli ci darà allora i talenti necessari, la conoscenza e l'intelletto di cui noi tutti abbiamo bisogno. Ricordiamoci che Dio si diletta nel prendere le cose umili, le cose che non sono per sconvolgere ed abbattere, le cose grandi, quelle che sono. Ricordiamoci che egli può ogni cosa e che può fare di venire ognuno di noi, come fece di Samuele, dei giganti spirituali. Amici, la vostra salvezza dipende dalla vostra obbedienza al Vangelo, ma più il futuro dei vostri figli, di questa nazione, dipendono da voi. Essa resterà libera e ritornerà nell'ordine e nell'armonia se obbedirete, se la lampada sarà tenuta accesa, e se questo noi faremo, ne riceveremo inoltre gloria e vantio.
Osservate, infatti, Samuele stabilì il regno di Davide. A noi il Dio ci accorda un privilegio maggiore, quello di stabilire il regno di Cristo. Il clero non fu capace, lo Stato non fu capace, ma un piccolo bambino dedicato al Signore ci riuscì. Amici, se oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, ma obbedite e rispondete. Ricordiamoci, i figli di Eli disubbidirono e caddero, Samuele fu obbediente e il Dio fu in lui glorificato. Chi imiteremo noi? Oh, possa lo Spirito di Dio parlare ora ad ogni cuore in ascolto e spingerci all'ubbidienza e alla sottomissione della sua santa parola.

Amici ascoltatori, siamo così giunti al termine di questo nostro programma e nostra viva speranza che il Signore vi abbia parlato. Se noi possiamo aiutarvi, rispondere a qualche vostra domanda, darvi maggiori informazioni, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, sarà nostro privilegio rispondervi. Qui è Eros Bacocina che implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi, sulla vostra famiglia e sulla vostra casa.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta, Maurizio, ha veramente piacere di darti un nuovo, sincero, caloroso benvenuto ad Hai letto il libro più letto. La grande famiglia diventa sempre più grande. Questo naturalmente ci fa piacere. Siamo felici e contenti che sempre più persone, sempre più amici si aggiungano alla famiglia, alla lunga lista di ascoltatori, di compagni di viaggio.

Come sempre, ancora grazie per averci scelti, per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Sapendo quante altre possibilità ci sono, quante altre sintonie, quante altre frequenze ed emittenti, è veramente un grosso complimento, è un grande onore per noi che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti, questa mezz'ora insieme a noi. Grazie.

E naturalmente un grosso grazie va anche a chi continua a scrivere. Ci sono amici che scrivono regolarmente, altri che hanno scritto una volta sola, e avremmo tanto piacere ovviamente di rinnovare il dialogo, di riattaccare bottone, come si suol dire. E mi viene in mente adesso, nel caso tu non avessi mai ricevuto una risposta, non pensare male di noi. La tua lettera potrebbe non essere mai arrivata, o potrebbe essere uno di quei disgraziati casi nei quali la tua preziosa lettera, il tuo prezioso scritto, purtroppo è stato subissato da altre lettere, da altre carte, e non hai mai ricevuto una risposta, appunto. Se questo è il caso, ripeto, non avertene a male, riscrivici e cita questo fatto, dici proprio all'inizio della lettera: io ho già scritto in data tal dei tali, ma non ho mai avuto risposta, o non ho mai ricevuto quanto avevo richiesto. Finora, devo dire, nessuno si è mai lamentato in questo senso, il che non significa che non sia accaduto, significa soltanto che noi non ne siamo venuti a conoscenza. Speriamo che non sia accaduto, ma se dovesse invece, se le cose dovessero essere andate così, vogliamo saperlo per correre ai ripari, per porre rimedio.

Bene, veniamo al testo biblico che ci aspetta. Siamo nel libro del Levitico, al 19° capitolo. Questo lo ripeto a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto, magari oggi per la prima volta. A proposito, a te un benvenuto tutto speciale, tutto particolare. Proprio all'inizio di questo capitolo troviamo un'ingiunzione molto importante. Un po' Dio ci rispolvera la memoria, ci schiarisce le idee. Innanzitutto dice a Mosè: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. E di questo ne abbiamo già parlato ampiamente la volta scorsa. Poi Dio prosegue e dice: ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Perché mai, all'inizio di questo discorso, Dio ricorda al popolo di Israele, ricorda a te e a me, di onorare i nostri genitori? Questo in fondo l'aveva già detto nei comandamenti, ricordi? Era uno dei comandamenti, il primo comandamento con promessa, come ci ricorda Gesù a suo tempo. Beh, non è più tanto strano se consideriamo che i genitori, in un certo senso molto reale, rappresentano Dio per il bambino, e che il bambino impara ad obbedire a Dio obbedendo prima ai suoi genitori. In altre parole, la santità comincia a casa propria. È molto difficile, l'esperienza e la consulenza ci insegna, è molto difficile riconoscere Dio come autorità se non abbiamo mai imparato a riconoscere i nostri genitori come autorità. Non è impossibile, ma è difficile. Quindi la santità comincia in casa, comincia in famiglia. Poi Dio aggiunge: osservate i miei sabati. In altre parole, Dio esige un settimo del tempo dell'uomo, così come un decimo dei suoi beni, delle sue risorse. Questi due comandamenti quindi costituiscono la sostanza di tutti e 10. Perché? Beh, perché indicano il dovere verso l'uomo, verso i genitori, nella fattispecie, e il dovere verso Dio, ciò che dobbiamo ai nostri genitori, come esseri umani, e ciò che dobbiamo a Dio. Gesù Cristo stesso, in fondo, disse che la sostanza di tutti i comandamenti stava nell'amore verso Dio e nell'amore verso il prossimo. La legge del sabato non si basa su chiare motivazioni di carattere morale, ma dipende dalla sovrana volontà di Dio. Quando Israele mostrava chiari segni di decadenza spirituale, cominciava, interessante a notarsi, a trascurare la legge del sabato. E questo lo possiamo rilevare da vari brani dell'Antico Testamento. Per esempio, nel profeta Amos leggiamo: quando finirà il novilunio, così che possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato, in modo che possiamo aprire i granai, falsificando le bilance per frodare? Quindi, come vedi, si accompagnava all'ignorare il sabato, si accompagnava tutta uno stile di vita che andava sicuramente contro l'etica e la morale divina. Si parlava di frode, di prendere in giro il prossimo e così via. Ecco dunque l'accusa di Dio contro Israele, accusa che giustifica il suo severo atteggiamento verso il popolo. E noi abbiamo letto solo nel profeta Amos, ma ci sono altri passi, altri brani che confermano questo atteggiamento. Non vi rivolgete agli idoli, prosegue Dio, e non vi fate degli dèi di getto. Io sono l'Eterno. Altre traduzioni hanno: non fatevi divinità di metallo fuso. Il concetto è: non bisogna avere nulla a che fare con l'idolatria. Ora, i culti pagani a volte risultavano attraenti quanto a grandiosità nelle loro cerimonie, erano molto suggestivi e per questo erano molto molto diversi, molto differenti da quello che poteva a volte essere un po'
il culto semplice e scarno che invece Dio si aspettava. Ma proprio per questo Dio mette in guardia il suo popolo.

Non me ne sono andato, sono ancora qui. Ho solo voluto lasciarti un po' di tempo per riflettere su quanto abbiamo detto fin qui e naturalmente anche su quello che diremo. Fai un po' una riflessione a priori. Dio prosegue nel suo discorso a Mosè e dice: quando offrirete un sacrificio di azioni di grazie all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. Lo si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolato e il giorno seguente. E se ne rimarrà qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco. Ora, così da una lettura superficiale, così dopo aver letto questa frase, uno dice: ma cosa vuol dire sta cosa? Quali lezioni posso trarre io da questa cosa qui? Insomma, noi oggi non offriamo dei sacrifici su altari di nessun tipo. Quindi cosa c'è dietro questa cosa qua? Nulla di veramente nuovo in questo brano. Brani simili li abbiamo considerati quando abbiamo considerato insieme i capitoli precedenti. C'è però da notare che il sacrificio di azioni di grazie doveva essere un'offerta volontaria. Tuttavia, pur essendo tale, l'offerente non era esentato dalla scrupolosa osservanza delle norme prescritte. Ogni trasgressione veniva punita per dare un esempio a tutto il popolo. Quindi cosa possiamo imparare tu ed io da questo brano? Semplicemente questo. A volte ci troviamo, magari in situazioni difficili, a dire a Dio: se mi aiuti in questo frangente, se mi guarisci o se mi fai questa grazia o se, insomma, se fai quello che io ti chiedo, prometto che andrò in chiesa tutte le domeniche o farò delle offerte, insomma, questo tipo di atteggiamento. Ora, questo barattare con Dio non è certo la situazione ideale. Dovremmo instaurare con Dio una relazione tutta diversa. Mettiamo caso che in una particolare circostanza della nostra vita siamo arrivati a questo tipo di discorso, di dialogo con Dio. Una volta ottenuta la risposta, e soprattutto se la risposta è stata positiva, lì per lì, presi dall'entusiasmo e dalla riconoscenza, abbiamo tentato di mantenere la nostra parte del patto, della promessa. Passato un po' di tempo ce ne siamo dimenticati e siamo tornati allo stile di vita di sempre. Può anche darsi, nel peggiore dei casi, che non abbiamo mantenuto per niente la promessa, pur avendo ricevuto una risposta positiva. Bene, qui Dio ci ricorda di un principio molto importante. Le promesse si mantengono. O se io offro del mio tempo, del mio denaro, le mie abilità, i miei talenti, anche volontariamente, soprattutto volontariamente per l'opera di Dio, devo mantenere il mio impegno e devo mantenere il mio impegno al meglio delle mie possibilità. In altre parole, non posso dire: oh, farò questo per la comunità o per la parrocchia quando ho tempo e faccio quello che posso, perché tanto è un'offerta volontaria. Non possono aspettarsi di più e non possono chiedere di più. Come vediamo da questo brano nel libro del Levitico, questo tipo di discorso non tiene. Il momento che io dico a Dio: offro questo o quest'altro, sia esso denaro, sia esso tempo, sia esso energia, sia esso piegare i foglietti del prossimo notiziario, del prossimo giornalino, o aprire, andare in chiesa magari prima degli altri per accendere il riscaldamento, o mettere le sedie a posto, o insomma spolverare l'altare, insomma quello che mi viene in mente di fare, anche se è un'offerta volontaria, deve essere fatta innanzitutto con entusiasmo, come se venissi ben pagato, e poi con fedeltà. Perché? Perché in fondo, in ultima analisi, io non offro qualcosa
all'uomo, alla parrocchia, alla comunità, alla congregazione, ma soprattutto e prima di tutto sto offrendo me stesso a Dio in un'azione, in un'offerta volontaria.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, Maurizio, contento e felice che tu abbia scelto di tenerci compagnia.

Poi Dio prosegue con altre istruzioni altrettanto pratiche. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, dice il Signore, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. E nella tua vigna non coglierai raspoli né raccoglierai granelli caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, vostro Dio. Ora anche qui ci potremmo chiedere, ma tutto questo a me cosa importa? In altre parole, io non ho un campo da mietere né vigne da vendemmiare, quindi non tutta questa cosa a me non mi tocca, insomma. E invece anche qui vediamo un principio molto molto interessante, molto importante, un principio che se osservato tuttora, tutt'oggi, forse eviterebbe, anzi senza forse, eviterebbe tanta miseria e tanti problemi. Qui Dio dà delle prescrizioni a favore dei poveri, ora dei poveri veri, sinceri, non dei poveri che sono tali perché pigri, gente che non ha voglia di lavorare. Qui vediamo che ci si prendeva cura dei poveri dando loro la possibilità di lavorare. Ecco dunque raggiunto a quel tempo un certo equilibrio fra un capitalismo spietato ed una sorta di comunismo. Tutto quello che non si mieteva una prima volta doveva essere lasciato ai poveri, e non era poco, te l'assicuro. Difatti l'antico metodo di mietitura a mano di solito lasciava dal 10 al 20% del grano nel campo. E la stessa cosa si applicava alla vendemmia. Così il metodo di Dio nell'affrontare il problema della povertà nella circostanza concreta dell'epoca faceva sì che sia i ricchi che i poveri riconoscessero la provvidenza divina operante in ogni aspetto della propria vita. Dio poi prosegue e dice: non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono l'Eterno. E qui Dio continua a ripetere questa affermazione: io sono l'Eterno. In altre parole, quello che dico io è valido, è stabile, perché proviene dalle mie labbra, dal mio cuore, dalla mia mente, dalla mia volontà. Qui ovviamente si fa riferimento all'ottavo e al nono comandamento: non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Questi comandamenti condannano quindi il furto, la truffa, la menzogna, lo spergiuro. Dal punto di vista divino, la truffa è una forma di furto. Invece, nell'altro brano, nel versetto 12, ci si riferisce al terzo comandamento. Il nome di Dio è santo e lo si può onorare anche agendo onestamente negli affari, secondo la sua volontà. Fermati per un attimo a pensare cosa ne sarebbe della nostra società se ancora oggi si osservassero questi comandamenti. Se si bandisse la truffa, il furto, la menzogna, lo spergiuro. Immagina se tu potessi entrare in un negozio e potessi prendere per scontato che la merce che stai acquistando innanzitutto viene offerta ad un prezzo equo, giusto, e poi la qualità della merce è quella che ti aspetti, a seconda del prezzo che sei disposto o pronto di pagare. Immagina se ogni volta che chiedi di visitare qualcuno o chiedi un impiegato in un ufficio o un capo ufficio e telefoni, immagina cosa accadrebbe se la segretaria non dicesse mai: o il signor Rossi è fuori ufficio, quando sai benissimo che è dietro la porta. Non sarebbe una società più sana? Non sarebbe un vivere o un convivere più sano? E perché allora diciamo che la legge di Dio ormai fuori moda? Perché continuiamo ad ostinarci a vivere secondo i nostri istinti? A frodare, a dire menzogne, bugie, che noi poi chiamiamo bugie bianche, ma che non hanno colore. Una bugia rimane tale. È una menzogna, è un dire il falso. Pensaci.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che mi avverte. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Devo darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata attraverso il libro del Levitico. Un abbraccio, come sempre, sincero e caloroso dal tuo Maurizio, e a risentirci. A presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, eccoci nuovamente insieme per riaffrontare e continuare le nostre considerazioni, le nostre riflessioni sul tema delle dipendenze. E sottolineo questa versione plurale della parola perché, come anche tu stesso ci hai spiegato la volta scorsa o le volte scorse, nonostante che spesso si associ particolarmente a questa parola il legame con determinate sostanze, magari stupefacenti o droghe in generale, in realtà le dipendenze possono svilupparsi ed effettivamente si sviluppano anche in collegamento con particolari comportamenti o anche con persone, no?
2: Sì, esattamente. La dipendenza, ricordiamo a tutti, è uno stato che è la conseguenza, risulta da un processo di sempre crescente riferimento a una sostanza, a un comportamento, a una persona, per soddisfare i propri bisogni emotivi, per trovare il proprio senso di benessere. Quando questo riferimento è sempre maggiore e noi riusciamo a farne sempre meno a meno, se mi perdonate il gioco di parole, questo significa che siamo in una dipendenza. Dipendiamo da quella sostanza per la nostra vita interiore, per il nostro benessere.
0: Giusto. E qualcuno ha definito proprio la dipendenza in maniera molto particolare e azzeccata, a mio parere, una morte a rate. Potresti un po' ampliare questo concetto?
2: Sì, è una morte in senso molto, molto ampio come termine, perché con la dipendenza si tende a una diminuzione della propria sensibilità emotiva, si incomincia a morire un po' dentro, se vogliamo usare questo termine, nel senso che i rapporti con il mondo esterno vengono sempre più filtrati dalla dipendenza stessa, quindi è un intrappolamento, una situazione che ci porta a morire verso l'esterno, oltre al fatto che per alcune dipendenze, siamo ovviamente a quelle da sostanze, la morte può essere anche una morte proprio effettivamente fisica. Pensiamo all'alcolismo, pensiamo alla dipendenza da tabacco, pensiamo alla dipendenza da droga.
0: Ma normalmente, se non sbaglio, la dipendenza o le dipendenze si sviluppano in maniera un po' lenta, anche se graduale. Ma come mai a un certo punto le persone che così piano piano cominciano a utilizzare sostanze o ad appoggiarsi a persone in un modo tale da dire ma tanto posso smettere o quando voglio o posso cambiare idea quando voglio, poi alla fine in realtà non si rendono conto di essere dipendenti da quel qualcosa o quel qualcuno. Come succede questo trapasso?
2: Ma in un modo semplice e complicato nello stesso tempo. Semplice nel senso che dobbiamo comprendere una cosa come punto di partenza, che ognuno di noi ha una visione di se stesso che è parziale. Noi pensiamo di conoscerci bene, ma non ci conosciamo mai così bene. Abbiamo una visione solo mutilata, parziale della nostra vita. Normalmente noi pensiamo di conoscerci quando sappiamo quello che diciamo agli altri, quello che gli altri sanno di noi, e poi abbiamo tutta una parte che nostra parte segreta, i nostri piccoli o grandi segreti che non vogliamo che gli altri sappiano. Quindi noi pensiamo di conoscerci, gli altri però non ci vedono nello stesso modo. Sono famosi varie romanzi su questo, mi ricordo ad esempio uno di Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila, che riprendeva lo stesso concetto. Noi siamo una persona, però di fronte agli altri siamo 100.000 persone differenti, perché ognuno vede di noi degli aspetti che a volte a noi sfuggono. Ci sono degli aspetti della nostra voce, della nostra gestualità, del nostro carattere, che a noi sfuggono e che gli altri invece vedono. Fanno parte di noi, ma noi non riusciamo a vederli. E poi c'è tutta una parte della nostra vita quella che a volte può essere chiamato il nostro, la nostra parte nascosta, proprio il nostro inconscio, se vogliamo usare questo termine, che magari rappresenta anche soltanto il serbatoio dei nostri vecchi ricordi, delle cose che ci sono successe nel passato quando eravamo bambini, che ci hanno segnato, ma di cui abbiamo perso la memoria razionale. Magari c'è la memoria emotiva, per cui noi, sarà successo penso a tutti magari, di avere paura di qualche cosa senza sapere il perché. Quindi ci sono dei ricordi, delle cose dentro di noi che noi non ricordiamo più, ma che fanno parte della nostra vita. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo una comprensione, una conoscenza parziale della nostra vita, quindi ci sono delle parti che possono svilupparsi, possono venire alla luce quando meno noi ce l'aspettiamo. Ed è per quello che dobbiamo stare attenti, perché nessuno di noi può mai dire io mi conosco perfettamente, io so che a me certe cose non potranno mai succedere, io so governare completamente la vita. Dobbiamo sempre stare un pochettino attenti, ed è questo che tante volte porta alle dipendenze, perché ognuno di noi magari comincia con il fumare una sigaretta, il farsi una canna, giocare d'azzardo o altre cose, dicendo beh, io smetto quando voglio, perché esatto, io mi conosco, so che non resterò intrappolato da queste cose. Siccome non ci conosciamo mai così bene, una parte di noi ci cade dentro e non riesce più a uscirne, o riesce a uscirne con molta difficoltà.
0: Quindi in sostanza tutto è causato da una forma di illusione di essere superiori a quelli che siamo, in sostanza.
2: Sì, di essere diversi da quelli che siamo, ci illudiamo. L'illusione è di fatto un credere a qualcosa che non è vero. E noi ci illudiamo che possiamo fare certe cose quando magari non è vero. E molto spesso la nostra vita, se si basa troppo sulle illusioni, sul credere qualcosa che non è vero, ci porta a comportarci in un modo che può essere pericoloso.
0: E quindi anche nei confronti dell'assunzione di sostanze, per esempio, illudersi di riuscire a smettere di assumerle è qualcosa di molto pericoloso.
2: Sì, perché all'inizio dobbiamo ricordare una cosa: sono pochissime le persone che iniziano dicendo io gioco una volta d'azzardo, io gioco una volta col video poker con l'idea, ecco, io voglio diventare dipendente da queste cose, voglio avere appunto di non farne più o meno. Con le sigarette, spesso uso l'esempio delle sigarette perché è il più immediato, quello che è più vicino alla esperienza della maggior parte di noi. Nessuno parte con quell'idea, però piano piano, con l'illusione di poter smettere quando si vuole, si gioca 10 euro in più, si gioca 5 euro in più, tanto poi smetto, tanto poi non ne sono intrappolato, con la televisione o con tante altre cose, tanto sono io che governo la situazione. Di fatto poi ci si rende conto che non è così vero, pensavamo di essere più forti e di saperci gestire meglio di quello che siamo in realtà.
0: Quindi a volte, anche se, non so, in maniera inconscia, o forse si vuole far credere agli altri più che a se stessi di essere capaci ancora di tenere tutto sotto controllo, in realtà dentro si comincia ad angosciarsi, a disperarsi, perché non si riesce a venire fuori dal problema.
2: Sì, esatto. Ci sono a questo punto due aspetti. Uno è la parte con la quale noi cerchiamo di illuderci che quello che sta diventando una dipendenza sia davvero una dipendenza. Ci illudiamo dicendo no, non è vero. Diciamo le cose con la speranza che quello che diciamo sia vero. E poi c'è invece una parte che è sincera, cioè noi ci crediamo davvero che non sia un problema. Non è soltanto una recita o un cercare di convincersi. Tante volte siamo davvero sinceri su questo, ci crediamo. In certi aspetti di questa illusione è sincera, ci si crede.
0: Sì. Quindi sì, il compito allora di un consulente a questo punto è quello di smantellare un po' questa sincerità malposta.
2: Sì, quello di far vedere che la realtà non è esattamente come la persona percepisce, che ci sono degli aspetti della sua vita che non riesce a comprendere, ci sono delle reazioni che ha o dei comportamenti che ha avuto che tutto sommato non pensava avrebbe avuto nel passato, e quindi cominciare ad aiutare la persona a uscire da questa sorta di illusione, comprendendo di essere diversa da quella che è in realtà. E questo è uno dei primi passi per incominciare ad aiutare qualcuno a uscire dalla dipendenza.
0: Quindi in qualche modo aiutarlo a razionalizzare un po' la sua situazione piuttosto che restare ancorato al mondo delle illusioni.
2: Sì, incominciare a vedere le cose da un punto di vista esterno.
0: Che aiuta. Bene, io direi di fermarci qua oggi, Gianfranco, e di riprendere da questo punto magari la prossima volta e vedere di fare altri passi in avanti. Intanto grazie per il tuo contributo, buon lavoro e a risentirci presto.
2: Quindi. Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siete insieme a me, Maria, con Il libro più letto. Stiamo parlando di Esodo e siamo arrivati al capitolo 7. Incominciamo a vedere un Dio all'opera in maniera molto forte in questo nuovo capitolo. Ed ecco la parola d'Enzo che spiegherà e comincerà a parlare delle 10 piaghe.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, quindi da parte del vostro Enzo, un calorosissimo saluto. Bentornati quindi insieme a noi. E bentornati all'ascolto quindi del libro più letto. Lo stiamo aprendo nel libro dell'Esodo, esattamente al capitolo 7. Abbiamo visto come il faraone indurì il suo cuore e si ostinò nelle sue decisioni, nonostante avesse visto i segni che Mosè e Aronne avessero fatto davanti a lui. E nonostante questa ostinatezza, anzi, proprio a causa di questo, vediamo che Dio prosegue nel suo piano. Leggiamo dal versetto 14 al 19 da Esodo capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è ostinato, egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Va dal faraone domani mattina. Ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu aspettalo sulla riva del fiume, prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente e digli: Il Signore, il Dio degli ebrei, mi è mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Così dice il Signore: da questo saprai che io sono il Signore. Ecco, io percoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno cambiate in sangue. I pesci che sono nel fiume moriranno, il fiume sarà inquinato, e gli egiziani non potranno più bere l'acqua del fiume. Il Signore disse a Mosè: di ad Aronne, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua. Essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra.

Quello che Dio progetta è un altro colpo al culto egiziano. Il fiume sacro Nilo si trasforma in sangue. Gli egiziani rappresentavano il Nilo come Api, la figura di un uomo grasso con il petto di donna, che significa la potenza della fertilità e il nutrimento. Essi cantavano un inno a questo dio nel tempio che suonava pressappoco così: tu adacqui i campi creati da Ra, tu sei il datore del cibo, creatore di tutte le cose buone, tu riempi i granai, tu ti prendi cura del povero e del bisognoso. L'acqua del fiume Nilo era la linfa dell'Egitto, ora quest'acqua è sangue e porta la morte. Il giudizio di Dio è che quello che una volta era una benedizione diventa ora una maledizione. Come sempre, quando Dio parla e promette qualcosa, questo puntualmente si avvera, come possiamo leggere nei versetti 20 e 21. Mosè e Aronne fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori, e tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto.

È interessante notare il coraggio di Aronne e Mosè, che compiono questo intervento di giudizio sotto gli occhi di Faraone e dei suoi servitori. Le conseguenze di questo intervento divino sono veramente disastrose per gli egiziani. Non c'è più acqua da bere, i pesci muoiono, il fiume è inquinato e c'è sangue dappertutto. Potremmo aspettarci che a questo punto il faraone si preoccupi, ma non è così, come troviamo scritto nei versetti dal 22 al 25. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte e il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e Aronne, come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua e non fece nessun caso nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono 7 interi giorni dopo che il Signore ebbe percosso il fiume. Questa piaga quindi durò 7 giorni. E Faraone non capì che si trattava della mano di Dio, perché anche i suoi maghi riuscirono a ripetere la stessa piaga. Ci viene detto che il Faraone non fece nessun caso a quello che era successo, voltò le spalle e se ne andò. Questo

Il Signore per Faraone è detto al versetto 17: da questo saprai che io sono il Signore. E ha lo stesso scopo anche per noi. Vuole farsi conoscere, mostrare chi è, rivelare il suo piano per la salvezza dell'umanità. Non voltategli le spalle, ascoltatelo.

0: Faraone non ascolta Dio e Mosè deve tornare da lui con un nuovo messaggio da parte di Dio. Leggiamo il testo dal versetto 26 al 29 del capitolo 7 di Esodo. Poi il Signore disse a Mosè: «Vada al Faraone e digli: così dice il Signore: lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. Il fiume brulicherà di rane che saliranno ed entreranno nella tua casa, nella camera dove dormi, sul tuo letto, nelle case dei tuoi servitori, in mezzo al tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Le rane saliranno contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servitori». La seconda piaga annunciata da Dio riguarda le rane. Le rane erano rappresentate da Heka, una divinità con la testa di rana. Anche Api è raffigurata mentre tiene in mano una rana dalla cui bocca fuoriesce del cibo, che indica la stretta relazione tra il dio del Nilo e la dea rana, la più antica e madre di dee. La rana era la dea della fertilità e della rinascita, patrona delle ostetriche. Una raffigurazione egiziana mostra Heka che recita incantesimi per influire sulla resurrezione di Osiride. Anche un'altra scultura la mostra inginocchiata davanti alla regina che sorveglia la nascita di Hatshepsut. Nel prossimo capitolo vedremo l'evolversi dell'intervento di Dio contro Faraone.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Il tema del capitolo successivo, il capitolo 8, è la piaga delle rane, quella delle zanzare e l'umiliazione dell'orgoglio del faraone. L'Egitto è poi invaso da sciami di mosche, probabilmente lo scarabeo sacro, e Mosè intercede presso Dio. Vedremo perciò che le piaghe continuano contro il paese d'Egitto. Dio sta sferrando il suo attacco contro un popolo immerso nella idolatria. Alla fine del capitolo precedente abbiamo visto che Mosè andò di nuovo dal faraone per chiedergli di lasciare andare il popolo. Era Dio a fare questa richiesta affinché Israele lo servisse. Se faraone si fosse rifiutato, Dio avrebbe mandato delle rane contro il paese. Le rane erano anch'esse una rappresentazione di una divinità egiziana, Eka. Ma leggiamo come reagì Faraone a questo nuovo intervento di Dio nei versetti dall'1 al 10 del capitolo 8. Il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne, stendi la tua mano con il bastone sui fiumi, sui canali, sugli stagni e fa salire le rane sul paese d'Egitto». Allora Aronne stese la sua mano sulle acque d'Egitto e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. Ma i maghi fecero lo stesso con le loro arti occulte e fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Allora il faraone chiamò Mosè e Aronne e disse loro: «Pregate il Signore perché allontani le rane da me e dal mio popolo, e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici al Signore». Mosè disse al faraone: «Fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie suppliche per te, per i tuoi servitori e per il tuo popolo, che vengano sterminate le rane intorno a te e nelle tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel fiume». Egli rispose: «Per domani». E Mosè disse: «Sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non c'è nessuno pari al Signore, che è il nostro Dio. Le rane si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi

servitori e dal tuo popolo non ne rimarranno che nel fiume. Mosè e Aronne si allontanarono dal Faraone. Mosè implorò il Signore circa le rane che aveva inviate contro il Faraone. Il Signore fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le radunarono a mucchi e il paese ne fu inquinato.

Le rane erano dappertutto, nei letti, nelle cucine, nei forni, in ogni stanza delle case. E quando essi camminavano, calpestavano delle rane, quando si sedevano sulle rane. Era una situazione terribile, perché una rana non può fare molti danni, ma tante rane insieme provocano notevoli disagi, tanto più che erano sacre e non si potevano uccidere. Ancora una volta, i maghi egiziani riescono a ripetere la piaga delle rane, e questo dimostra come Satana abbia un vasto campo d'azione in cui può operare per ingannare gli uomini. È interessante notare che, sebbene i maghi fossero in grado di moltiplicare le rane, non erano in grado di eliminarle. Il faraone era così disperato per questa piaga che si dichiarò pronto a promettere qualsiasi cosa. Dio stava cominciando a costringerlo a riconoscere chi egli era. Mosè e Aronne prendono questa occasione per sottolineare ancora di più la potenza di Dio, offrendo a Faraone la possibilità di metterlo alla prova anche con qualcosa di particolare che non facesse pensare a un caso. Faraone chiede che la liberazione delle rane avvenga il giorno dopo. La risposta di Mosè è chiara: sarà fatto così, in modo che tu sappia che non c'è nessuno che sia pari al Signore, che è il nostro Dio. Tutti gli dei egiziani e i maghi messi insieme non erano capaci di fare ciò che il Signore era in grado di operare. Così Mosè fa al Signore una precisa richiesta e Dio risponde in un modo altrettanto preciso. Qui c'era in gioco la reputazione non solo di Mosè e Aronne, ma di Dio stesso.

A questo punto la cosa più logica da pensare è che Faraone si renda conto di chi è il Dio con cui ha a che fare. Vediamo cosa dicono i versetti dall'11 al 15. Ma quando il Faraone vide che c'era un po' di respiro, si ostinò in cuor suo e non diede ascolto a Mosè e Aronne, come il Signore aveva detto. Quindi il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così. Aronne stese il braccio con il suo bastone, percosse la polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare infierivano sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero al Faraone: «Questo è il dito di Dio». Ma il cuore del Faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto.

0: Il cuore di Faraone era talmente ostile verso Dio che appena le cose migliorano, ritorna nell'atteggiamento di rivolta e nell'atteggiamento di ribellione, ritrattando la promessa di lasciar libero il popolo. Dio è quindi costretto a proseguire nel suo intervento duro verso di lui, mandando una nuova piaga, le zanzare. La parola zanzara può indicare moscerini o pidocchi. La sua radice significa coprire o pungere, pizzicare. Ed è interessante notare che queste azioni non le potrebbe compiere un moscerino, ma sono una buona descrizione di una zanzara. Ho letto l'esperienza di un turista in Egitto che aveva notato come la sabbia fosse in movimento e sulla superficie apparisse una massa di piccole zecche che gli si stavano arrampicando sulle gambe. Questo può rendere chiaro le parole della Bibbia: la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. L'idolatria era entrata nella loro vita e nella routine di tutti i giorni. Questa piaga costituiva un giudizio di disprezzo contro Geb, il dio della terra, che era strettamente legato al suolo in tutte le sue fasi. Geb era colui che segnalava a Osiride lo stato del raccolto. Persino i maghi, non potendo riprodurre l'evento con le arti magiche, si rendono conto di trovarsi di fronte a qualcosa di particolare e riconoscono: questo è il dito di Dio. Riconoscere la potenza di Dio non basta. Molto spesso le persone sono disposte a riconoscere che Dio esiste e che è potente, ma non accettano il fatto che Egli intervenga nella loro vita, che la diriga, mentre questo implica una cosa molto importante: l'ubbidienza. Vediamo fin da ora questo problema nel Faraone. Non vuole ubbidire al comando del Signore, al comando di lasciare andare il popolo, e la conseguenza è sempre più grave. È detto che non diede ascolto a Mosè e Aronne e che indurì il suo cuore. Il compito di Dio era quello di portare alla luce quello che c'era dentro il cuore di Faraone, la ribellione a lui. Vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi possiamo fermarci qua. Ciao a tutti, vi ringrazio ancora una volta per averci ascoltato, quindi a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Abbiamo sempre avuto, quando i nostri figli erano piccoli, una certa tristezza, perché non potevamo dare ai nostri figli tutto quello che avevamo avuto anche noi da ragazzi, ma le nostre condizioni erano quelle che erano. Mio marito, per esempio, siccome è americano, da ragazzo andava con suo padre a cacciare l'orso. Qui in Italia di orsi cacciabili non ce ne sono. E poi mio marito non è il tipo che oggi andrebbe a caccia e farebbe male neanche a un canarino. Io da ragazzina non c'era estate che non andassi un mese al mare e un mese in montagna con mia mamma e spesso anche con mio padre. Erano mesi piacevoli, stavamo in albergo, mangiavamo bene e mia mamma si riposava e non doveva occuparsi della casa. A casa nostra non ci siamo mai potuti permettere niente di simile, però non ci siamo mai veramente sentiti defraudati di un privilegio né privati di qualcosa che ci spettava di diritto. Abbiamo cercato di sostituire le vacanze in albergo con altre cose interessanti e più economiche, con una vecchia tenda comprata d'occasione da alcuni amici. Per esempio, ci siamo accampati vicino a spiagge e a laghi, spingendoci in Sardegna, in Calabria, in Jugoslavia e anche a 1000 metri in montagna. Altre volte abbiamo avuto in uso la casa di alcuni amici e noi abbiamo prestato la nostra ad altri, così abbiamo potuto girare e vedere tante cose e luoghi del mondo. Molti genitori pensano di dover dare ai figli ogni cosa che venga loro in mente. Quello che non abbiamo avuto noi lo devono avere i nostri bambini, mi diceva una mamma, mostrandomi una tuta da ginnastica costosissima e comprata nel migliore negozio di articoli sportivi di Roma. E mi diceva il prezzo. Ci si mangiava per una settimana a casa nostra. Ma perché? La ginnastica non si può fare anche con una tuta di minore prezzo? Perché questa mania di strafare? Ho paura che a volte quello che noi crediamo sia amore per i nostri figli non sia altro che una specie di rivincita sulle nostre frustrazioni e lo sfogo di un astio nascosto contro Dio che a nostro parere ci avrebbe dato troppo poco. È importante abituarsi a imparare, come fece San Paolo, che in quel momento era in prigione a Roma, a essere contenti, accontentati dello stato in cui ci troviamo e insegnarlo ai nostri figli. Abbiamo poco? Grazie a Dio. Abbiamo molto? Grazie a Dio lo stesso. Siamo sani? Siamo malati? Ci possiamo permettere qualche extra? L'importante è sapere lodare Dio per quello che ci dà. Quello che abbiamo importa poco, quello che siamo importa molto per la nostra gioia e la nostra serenità e per quella di chi ci sta vicino.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Isaia capitolo 55 versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Il titolo del commento di oggi è Ancora sete. Guardate quello straniero solitario, seduto sull'orlo del pozzo di Sicar, stanco per la fatica della giornata. Chiede da bere. Voi avete l'acqua in casa, ma Gesù non aveva nemmeno una casa sua. Così chiede in prestito dell'acqua a una donna samaritana. Dico in prestito perché non prende mai senza rendere. Essendo Dio, era ricco, ma si era fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Ci credete? Lui che chiede in prestito un po' di quell'acqua che disseta solo per un momento è pronto a dissetarvi per sempre. La sorgente delle vanità umane a cui forse attingete da molto tempo vi ha davvero ristorati? Quante volte dopo un giorno o una notte di piacere mondano il vostro cuore assetato, inaridito ha detto ancora? La vostra esperienza ha certamente confermato le parole del Signore: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 13. Se crederete a queste parole, sarete risparmiati da molte dolorose delusioni. Gesù, però, dice altro alla donna samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Gesù è il vero Dio, è sceso dal cielo ed è venuto qua giù anche per voi. Ora vi cerca e desidera farvi partecipi del dono di Dio, che è, come scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 6, versetto 23, la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Seconda Pietro, Simon Pietro. Simone ovviamente era il suo nome, mentre Pietro è il nome che gli ha dato Gesù. Servo e apostolo, quindi prima servo e poi apostolo, di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Così Pietro si presenta come l'autore e scrive a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra. E di nuovo questa parola preziosa. Il vecchio scorbutico Pietro, l'uomo grande e grosso, il duro, eppure questa sembra essere una delle sue parole preferite. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella o per mezzo della conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Grazia e pace, il tipico saluto. Ma qui Pietro prega che siano moltiplicate. E come possono essere moltiplicate? Più conosci Dio, più conosci Gesù Cristo, e più sperimenti e sei benedetto dalla grazia di Dio, e di conseguenza sperimenti la pace di Dio. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Come? Mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Oh, Dio è così pieno di grazia, ed è fondamentale che tu lo conosca per poter conoscere la sua grazia verso di noi. Quindi grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Ora Dio ci ha fornito tutto il necessario per vivere una vita cristiana soddisfacente. In realtà Dio non deve fare più nulla per noi. Non è necessaria una qualche opera extra. Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita spirituale, ad una vita di pietà. E questa abbondanza per questa vita ci viene di nuovo per mezzo della conoscenza di Dio. Quanto è importante che giungiamo a conoscere Dio. E come possiamo giungere a conoscere Dio? C'è un solo libro attraverso cui puoi pervenire ad una vera conoscenza di Dio, ed è la Bibbia. La tua conoscenza di Dio deve venire dalla rivelazione che Dio stesso dà di sé. Vedete, se io cerco di sviluppare il mio proprio pensiero su come dovrebbe essere Dio, allora tendo a pensare a me stesso in una forma ideale e poi mi immagino che Dio sia così, ma questo è molto riduttivo. Quindi non posso accettare la comprensione o le rivelazioni degli uomini circa Dio. Sono tutte costruite intorno alla personalità dell'uomo e ai suoi ideali. È molto importante che la mia conoscenza e rivelazione di Dio venga direttamente da Lui, dalla sua rivelazione di se stesso. E naturalmente la rivelazione più completa è venuta mediante Gesù Cristo. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Quindi è per mezzo di Gesù Cristo che posso giungere alla conoscenza e alla comprensione di Dio. E mentre giungo alla conoscenza e alla comprensione di Dio, io cresco nella grazia. E mentre giungo alla conoscenza e alla comprensione di Dio, io scopro che Dio mi ha donato tutto quello di cui ho bisogno per questa vita, per vivere una vita di pietà. E Lui ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Di nuovo la parola di Dio mi porta alla conoscenza di Dio. La parola di Dio mi aiuta ad essere partecipe della natura di Dio. Il seme che mi ha portato alla vita spirituale, il seme attraverso il quale sono stato concepito spiritualmente, è stato il seme della parola di Dio. Gesù disse: un uomo uscì a seminare e del seme cadde lungo la strada, eccetera. Dice ora il seme è la parola, è questa che produce la vita spirituale. Nella parola ci sono grandissime ricchezze e promesse preziose, e tutto questo porta ad essere conformi alla natura divina. Abbiamo bisogno di studiare in modo dettagliato e completo la parola di Dio. Non è mai troppo. E la cosa sorprendente che ho scoperto circa questo libro è che ogni volta che lo leggo c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco che parla al mio spirito. Non invecchia mai. Non penso mai, oh, ho già letto questo. Oppure, oh, lo so già questo. Perché quando lo leggo con un atteggiamento di preghiera e con attenzione, scopro che lo spirito apre una nuova prospettiva di verità che non avevo mai scoperto prima. È un libro che svela costantemente la sua bellezza al mio cuore, mentre lo leggo, mentre giungo a conoscere Dio, mentre cresco in questa grazia attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Ora, queste grandissime e preziose promesse. Credo che puoi trovare una promessa di Dio adatta per ciascun tipo di circostanza che puoi trovarti ad affrontare. Non importa quale sia il tuo problema. C'è sicuramente una promessa adatta per quel problema, una promessa che parla di quel problema, una promessa dell'aiuto di Dio, o della liberazione di Dio, o della provvidenza di Dio, della forza di Dio, qualunque cosa di cui potreste aver bisogno. Dio ci ha donato delle promesse grandissime e preziose, a cui ci dobbiamo aggrappare e che dobbiamo reclamare. E per mezzo di esse diventiamo partecipi della natura divina. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. C'è un motivo per la corruzione che c'è nel mondo. Viviamo in un mondo che è davvero guastato, un mondo che è corrotto. E cosa c'è alla base della corruzione? La concupiscenza dell'uomo, l'avidità. Ma noi siamo fuggiti da questa. Grazie a Dio, per mezzo della conoscenza di Dio e per mezzo della parola di Dio, ed essendo divenuti partecipi della natura divina, quanto è importante che ci cibiamo continuamente della parola di Dio, perché è la parola di Dio il nutrimento dell'uomo spirituale. Ora c'è la parte carnale di me e c'è la parte spirituale di me. Io mi preoccupo sempre di cibare la parte carnale di me, è molto brava a farsi sentire. Verso le 7:30 della sera, la parte carnale di me inizia a farsi sentire, e così mi occupo di essa. Sto molto attento a cibarla. Cerco di stare attento ad avere un'alimentazione equilibrata, ad assumere la giusta porzione di carboidrati, di verdure, di frutta, verdure verdi, verdure gialle, e così via, in modo da star bene fisicamente. Mi piace mangiare un pasto ben bilanciato. Mi piace avere una dieta ben bilanciata. Sono cresciuto con queste cose. Se mettessimo la stessa cura nel cibare l'uomo spirituale di come facciamo per l'uomo naturale, quanto saremmo forti spiritualmente. Se ci assicurassimo di avere una dieta spirituale ben bilanciata. Ma vedete, troppe volte diciamo, beh, stasera penso che leggerò un salmo, perché magari è molto breve. E così sto a posto con la coscienza. Anche oggi ho letto la parola. Ma non mi sono cibato veramente della parola. È importante che leggiamo tutta la parola, in modo sistematico, in modo da avere una dieta ben bilanciata. Questo ci porta alla vera conoscenza di Dio. Questo ci porta all'essere partecipi della natura divina. Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, o la forza morale, o il coraggio morale. La parola virtù significa uno che rimane fermo davanti all'opposizione, uno che non scappa dalla battaglia. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Ora, se questi fossero i gradini di una scala su cui state salendo, su quale gradino vi trovereste in questo momento? State crescendo, state maturando nel vostro cammino spirituale, nella vostra vita. Se vi guardate indietro, avete fatto dei passi avanti quest'ultimo anno. Ci sono stati dei veri progressi spirituali nella vostra vita? O vi state trascinando a fatica, cercando di mantenere quello che avete realizzato? La Bibbia non ci incoraggia a cercare semplicemente di mantenere qualcosa. Ci incoraggia a crescere, a maturare, ad aggiungere alla nostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, a maturare, a sperimentare una crescita. E ti incoraggio a guardare alla tua vita, dove ti trovi, dove stai andando, quali sono i tuoi obiettivi spirituali. Perché se queste cose si trovano in voi, pietà, amore fraterno, amore, se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi, sterili, nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. La tua vita inizierà a produrre frutto. A volte delle persone vengono e dicono: sai, mi sento così arido spiritualmente. È una testimonianza contro te stesso. Non stai crescendo, non sei diligente, non stai aggiungendo alla tua fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, eccetera. Se queste cose si trovano in te, se abbondano in te, non sarai mai né ozioso né sterile. La tua vita sarà ripiena della conoscenza e della comprensione del nostro Signore, per cui ti saranno moltiplicati grazie, amore, pace nella tua vita. Chi invece non ha queste cose, guarda di nuovo questa lista. Se non hai perseveranza, autocontrollo, se non hai amore o amore fraterno, allora sei cieco, spiritualmente cieco, rispetto alla tua reale condizione e al tuo reale bisogno. Sapete, è terribile come il peccato abbia questo effetto di stordire i sensi dell'uomo. La nostra coscienza può diventare insensibile quando si ripete continuamente un peccato. Sapete, no, la prima volta che fai una certa cosa ti senti malissimo, ti infastidisce, c'è un certo combattimento, è stato orribile, ti sei sentito malissimo, ma ci passi su e lo superi. Ma quando lo fai per la seconda volta non ti senti così male come prima, e piano piano arrivi al punto in cui ora lo fai senza alcun tipo di remora, l'effetto desensibilizzante del peccato. Questa naturalmente è una delle terribili caratteristiche della droga. La prima cosa che attacca è la tua volontà e distrugge la tua forza di volontà, in modo che le persone facilmente diventano dipendenti dalla droga, perché attacca quella parte del tuo corpo o del tuo cervello che resiste a queste cose, e nel distruggere la tua forza di volontà fa di te una sua vittima. Con il peccato è più o meno la stessa cosa. Ti rende cieco, ti porta ad avere la vista corta, cioè perdiamo il senso di ciò che è eterno, ed è sempre pericoloso quando perdiamo il senso di ciò che è eterno. Non riusciamo a vedere lontano, vediamo solo quello che ci dà un vantaggio immediato, vediamo solo cosa ci guadagniamo nell'immediato, ma non prendiamo in considerazione l'eternità. E non appena lasci fuori ciò che è eterno, perdi la prospettiva giusta della vita, perdi il giusto giudizio e tendi a fare follie, perché non vedi più da un punto di vista eterno. Che Dio faccia in modo che nelle nostre menti ci sia sempre la coscienza dell'eternità e la coscienza del fatto che ogni giorno ci troviamo sulla soglia dell'eternità. Nessuno di noi sa quando farà quel passo, eppure facciamo progetti come se dovessimo stare qui in eterno. Ma quanti sono come quel ricco di cui parla Gesù quando dice: e disse, sono ricco, ho accresciuto i miei beni, non ho bisogno di niente. E il Signore stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. Lui si faceva tutti i suoi progetti: demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi e così via. Stanotte sarà tutto finito. Viviamo sul confine dell'eternità e dobbiamo tenerlo bene in mente. Quali sono le cose che hanno un valore eterno? Quali sono le cose che hanno un effetto eterno? O può anche avere un valore temporaneo per noi. Ci può dare un certo piacere in questo momento, ma cosa produrrà per me nell'eternità? Può sembrare la cosa più giusta o più bella da fare in questo momento, ma quali effetti avrà nell'eternità? E quando uno perde di vista l'eternità, diventa cieco e miope, non riesce a vedere lontano, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Ora, ci sono sempre quelli che mettono in dubbio le certezze del credente. Sì, il credente è sicuro. Facendo queste cose non inciamperete mai. Se aggiungi alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, se fai queste cose non inciamperai mai. Andrai sempre avanti verso di Lui. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che tipo di ingresso farai in cielo? Quello di chi ce la fa per un pelo? C'era un cantico una volta che non sopportavo, se solo riesco ad entrare, e penso che fosse il riflesso dell'attitudine di molte persone. Se solo riesco ad entrare, mi accontento di questo. Io voglio che mi sia concesso ampiamente l'ingresso nel regno di Dio. Sapete, non voglio semplicemente correre la gara e sperare di finire la gara. Io voglio vincere la gara. Non sapete che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Questa attitudine apatica, priva di entusiasmo nei confronti del cammino cristiano e della vita cristiana, è una maledizione che tocca molte persone nella Chiesa. Pietro qui ci incoraggia a fare in modo che ci venga concesso abbondantemente l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò, dice Pietro, non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. So che sapete queste cose, dice Pietro, ma voglio ricordarvele. Ci sono cose che noi cristiani abbiamo costantemente bisogno che ci vengano ricordate. Determinate aree. È facile iniziare a lasciarsi andare e diventare disinteressati o indifferenti. E quindi ci sono aree in cui abbiamo bisogno continuamente di essere esortati, di essere punzecchiati, di essere stimolati. E Pietro sta dicendo: so che le sapete queste cose, ma voglio ricordarvele di nuovo. E poi dice: ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Così Pietro si riferisce a questo corpo come ad una tenda, e questo è tipico nel Nuovo Testamento. Finché sono in questa tenda, cioè in questo corpo, credo che sia necessario ricordarvi queste cose, ma presto mi trasferirò da questo corpo, perché il Signore me lo ha dichiarato. E quindi ve ne scrivo in modo che quando me ne sarò andato, ve ne ricordiate ancora. Questo è lo scopo della lettera. Scrivere queste cose importanti in modo che loro possano ricordarle continuamente. E anche dopo che lui se ne sarà andato, loro se ne ricorderanno leggendo la lettera. Mi piace questa idea del corpo come una tenda. Perché non si pensa mai ad una tenda come un luogo in cui vivere in modo permanente. È sempre vista come qualcosa di temporaneo, sempre pronta ad essere spostata o lasciata. È buona per una vacanza di un paio di settimane, ma vivere in una tenda può diventare stancante. È bello tornare nella casa, alle comodità della casa. Ora è detto che quando questa tenda si dissolverà, noi avremo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Pietro dice: presto mi trasferirò da questa mia tenda, come mi ha dichiarato il Signore, ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti, dice Pietro, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Penso che dovremmo almeno considerare la possibilità che queste siano state favole abilmente escogitate, che questi uomini si siano incontrati, si siano seduti ad un tavolo e abbiano inventato la storia, che l'abbiano provata e riprovata e poi abbiano cercato di diffonderla. Perché nel momento in cui fai questo ragionamento, ti rendi davvero conto di quanto sia ridicolo. E ti rendi conto che non poteva essere una favola abilmente escogitata. Perché ci sono troppe persone che l'hanno esaminata e l'hanno studiata attentamente. E se fosse stata una favola abilmente escogitata, avrebbe dovuto avere delle falle, dei punti deboli, che sarebbero stati scoperti. E il tutto sarebbe stato smontato molto tempo fa. Vedete, non c'è un solo tassello di questa storia che non sia stato esaminato attentamente, girato e rigirato, studiato in ogni suo aspetto. Se fosse stata semplicemente una favola abilmente escogitata, non si potrebbe spiegare la sua potenza nel cambiare la vita delle persone così drasticamente, la potenza dell'Evangelo. E vediamo testimonianze della potenza dell'Evangelo tutte intorno a noi, in vite che sono state trasformate. Una favola abilmente escogitata non avrebbe potuto fare questo. Pietro dice: ma noi siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Ora Pietro era stato portato insieme a Giacomo e Giovanni sul monte da Gesù, e lì Gesù era stato trasfigurato davanti a loro, e loro lo avevano visto nella sua gloria, insieme a Mosè e a Elia, che erano apparsi e avevano iniziato a parlare con lui. E poi quando i discepoli avevano guardato di nuovo, Mosè ed Elia erano scomparsi, ed era rimasto solo Gesù. E si udì una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figliuolo in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Vedete, loro avevano ascoltato la legge, loro avevano ascoltato i profeti, e ora Dio dice: ascoltate mio figlio. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E così Pietro dice: noi abbiamo udito la voce, abbiamo visto, siamo stati testimoni oculari. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno. Ora questa profezia, la parola di Dio, è come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno. Anche durante la notte voi avete una lampada che vi guida. Lungo tutta l'oscurità della storia dell'uomo c'è una luce che vi guiderà fino a quel giorno in cui è profetizzato che spunterà la luce del giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Quindi questa parola profetica, più ferma, uno degli argomenti di apologetica più forti riguardo alla scrittura è naturalmente l'area della profezia. Il fatto che la scrittura abbia profetizzato così tante cose che si sono tutte adempiute e queste profezie sono accurate al 100%. Voglio dire, basta che sbagli una sola profezia e il tutto verrebbe screditato. Ecco perché faticare nel campo della profezia è così rischioso. Vuoi essere un profeta? È molto più facile essere un falso profeta che un vero profeta, perché magari dai 99 profezie vere e la centesima sbagliata, ugualmente sei un falso profeta. Oh, ma ne ho date 99 giuste. Sì, ma ne hai sbagliata una. Voglio dire, richiede un'accuratezza del 100%. Ci sono persone che sono così accecate dal fervore religioso che sono disposte a passare sopra al fatto che Joseph Smith ha detto che la luna è fatta di formaggio e che i testimoni di Geova predicavano che Gesù sarebbe tornato nel 1917 e poi nel 1925. La parola profetica più ferma è un argomento pericoloso. Voglio dire, la parola di Dio è lì. È pericoloso avventurarsi in questo campo. Questo perché Dio ha parlato, sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. o proviene da un'interpretazione personale. Non mi diverto affatto davanti alle tante interpretazioni personali che la gente tira fuori dalla scrittura. Qualche rivelazione speciale che nessuno ha mai visto prima e ora Dio l'ha data a me. Personalmente non credo di aver mai scoperto qualche nuova verità. Qualcuno dice: è la pura verità. Beh, se è vera è anche pura. Non c'è una scrittura che viene da un'interpretazione personale. Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo. Ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. E così qui vediamo che la parola di Dio stessa attesta l'ispirazione delle scritture. Come dice Paolo scrivendo a Timoteo, tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora questo è uno dei punti che Satana attacca continuamente. Ci sono tre aree fondamentali in cui Satana attacca continuamente. Una è la parola di Dio,

che le scritture sono ispirate dallo Spirito Santo. Poi naturalmente va avanti e ci avverte contro i falsi insegnanti che verranno negli ultimi tempi. E una delle tesi principali di questi falsi insegnanti sarà che la parola di Dio non è ispirata, che è semplice parola di uomini, non infallibile, o che è così densa di concetti umani e idee umane che in certi punti diventa inattendibile. Così i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti o ispirati dallo Spirito Santo. Ma persino ai tempi dell'Antico Testamento c'erano falsi profeti. Ai tempi di Geremia c'erano dei falsi profeti che dicevano al re che lui avrebbe prosperato, che lui avrebbe sconfitto il nemico. Geremia dà al re la vera profezia, ma il re non vuole dare ascolto a Geremia. Questi falsi profeti si fanno beffe di Geremia. Uno di questi falsi profeti prende delle corna e comincia a correre qui e lì e dice così il re spingerà fuori dal paese i nemici e tutto il resto. E profetizzavano pace, pace, quando pace non c'era. Ci sono sempre stati falsi profeti. Ora non indossano delle scritte «sono un falso profeta». Vengono travestiti da pecore. Sembrano delle pecore. Vengono certe volte tutti con fare amorevole, con espressioni amorevoli. E molte volte li ascolti e dici «ragazzi, sono proprio bravi». Dicono davvero tante verità. Ed è per questo che riescono ad ingannare. Se un falso profeta dicesse solo cose false, nessuno sarebbe ingannato da lui. Ma in genere quello che dicono è al 95% vero. E così seducono le persone e ingannano le persone, perché molto di quello che dicono è vero, ma poi iniziano a mettere dentro cose false. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. Falsi insegnanti che addirittura rinnegheranno il Signore. Ci sono persone che si definiscono ministri dell'Evangelo, che riempiono pulpiti in tutti gli Stati Uniti, che negano la deità di Gesù Cristo, rinnegando il Signore che li ha comprati, pronti a mettere Gesù nella categoria di un grande insegnante, o un grande profeta, o cose simili, ma rinnegano il Signore che li ha comprati. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. È davvero triste che ogni volta che viene fatta una legge che va contro Dio, contro Cristo, i giornali vanno ad intervistare i pastori per avere la loro opinione, riescono sempre a trovare qualche pastore unitariano o dei discepoli di Cristo, o altri che hanno posizioni contrarie alla verità della parola intorno a Dio, intorno a Cristo. E cercano sempre questo tipo di persone per far vedere che i ministri sono a favore di questa legge depravata che vuole dare spazio alla pornografia, perché qualche reverendo ha detto che va bene. Lui dice che è salutare per tutti poter guardare queste cose. Vorrei tanto... ci penserà Dio con queste persone. Ma amano screditare quelli che affermano chiaramente le verità di Dio, definendoli ignoranti e poco istruiti, eccetera. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde o ingannatrici. Un vero pastore vuole cibare il gregge di Dio, un falso insegnante vuole tosare il gregge di Dio. E hanno sviluppato così tanti trucchi per tosare il gregge di Dio. E naturalmente l'ultima novità sono le lettere personalizzate fatte al computer. Sei nel mio cuore ultimamente. Il Signore mi ha svegliato stamattina e mi sono messo a pregare per te. C'è qualcosa che non va? Ti prego, dimmi com'è che mi sento così disturbato riguardo a te ultimamente. Perché non mi scrivi e non me lo fai sapere, in modo che posso pregare ancora di più per te? E ti pregherei di includere anche un piccolo dono, in modo che posso portare avanti questo ministero che Dio mi ha dato. Con parole bugiarde, con parole ingannatrici, cercheranno di sfruttarvi, di fare di voi una merce. Addirittura alcuni di loro comprano questi elenchi di persone con i loro indirizzi e poi mandano queste lettere, come se fossero dei tuoi lontanissimi cugini che non vedi da anni.
e che hanno un peso per te nel

0: loro cuore ultimamente. E oh, come vorrebbero tanto venire a casa tua e sedersi con te e parlare con te, ma sanno che sei così impegnato, sanno che non avresti tempo per loro. E io, beh, non so se ce la farò a finire questo capitolo 2. Mi chiedo solo quanto tutto questo debba ferire il cuore di Dio, essere rappresentato in questo pessimo modo dall'uomo. Questo fa arrabbiare me e ferisce me, che non sono, sapete, la persona più pura del mondo. Ma se queste cose disturbano tanto me, quanto più devono disturbare Dio, essere rappresentato in questo modo, come un ciarlatano, un ingannatore, un imbroglione, un avido. Nella loro cupidigia useranno queste parole bugiarde, ingannatrici, per sfruttarvi. Guardatevi da chiunque vuole mandarvi agli angoli delle strade a vendere riviste o fiori o bambole o qualsiasi altra cosa, in modo che i soldi possano andare a finire tutti nei loro fondi. Il Messia Moon manda i bambini a vendere noccioline nei parcheggi, sfruttando le persone. Eravamo in un ristorante nell'Indiana e viene questo ragazzo. Era tardi, era dopo la riunione e stavamo mangiando un boccone. E viene questo ragazzo e ha due orsacchiotti che si attaccano come spille. Ed era bravo a parlare. E inizia a girare per i tavoli e attacca queste spille sulle persone. Vi vorrei dare questo, prendete uno di questi. Voglio che lo abbiate, eccetera. E poi naturalmente, dopo che te l'ho attaccato addosso e che ti ha detto che vuole davvero dartelo, dice che vorrebbe avere una donazione. E io gli ho detto, sei in qualche modo collegato per chi fai questo? E mi risponde che è per una certa missione per giovani in centro. E io, questa è in qualche modo collegata al ministero di Moon? Oh no no no, sei sicuro? Oh sì, non ha niente a che fare con Moon. E abbiamo continuato a parlare e dopo poco era chiaro che era collegato. Era un bugiardo, ma lo stavano sfruttando. Stavano usando questo ragazzo per uscire la sera a vendere queste cose per il loro proprio profitto. Pietro dice, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro. Il termine Tartaro si riferisce alla parte più profonda dell'inferno, tenendoli in catene di tenebre per essere custoditi per il giudizio. Ora, chi sono questi angeli che hanno peccato e sono stati gettati nel Tartaro? Beh, sappiamo che Satana non si trova lì, per il momento, e che molti angeli che si sono ribellati insieme a Satana non sono ancora incarcerati, ma stanno agendo insieme a lui nella sua opera scellerata. Ci viene detto nel libro dell'Apocalisse che Satana è stato cacciato dal cielo e si è portato dietro la terza parte delle stelle del cielo. Molti commentatori della Bibbia credono che questi angeli sono quelli che in Genesi 9 hanno iniziato a coabitare con gli uomini. E avvenne che i figli di Dio videro le figlie degli uomini, credo sia Genesi 6, videro che le figlie degli uomini erano belle e tutto il resto. E che questi angeli che non hanno conservato il loro primiero stato sono quelli che sono tenuti in catene nel Tartaro. E Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. Ora c'è molto inganno, come abbiamo sottolineato. L'uomo che vive in una vita empia è cieco, non riesce a vedere lontano, diventa miope, perde la visione di ciò che è eterno. E perché Dio è misericordioso e longanime e paziente, l'uomo spesso fraintende questa pazienza di Dio e pensa che si tratti di debolezza da parte di Dio, o che Dio non vede, o addirittura che Dio approva quello che faccio. Se a Dio non piace quello che faccio, allora perché non mi distrugge? È un errore. E la gente inizia a pensare che Dio si è ritirato, che Dio ha lasciato perdere, che a Dio non importa nulla di quello che sta succedendo. Ma Pietro fa notare che Dio nel passato ha portato il suo giudizio. Gli angeli che sono stati gettati nel Tartaro, il mondo antico del tempo di Noè, le città di Sodoma e Gomorra. E queste sono un esempio per quelli che vogliono vivere empiamente. Il giorno del giudizio verrà, non potrai cavartela, puoi cavartela per un po', ma verrà il giorno della resa dei conti. E questi esempi sono un avvertimento per ogni uomo che un giorno ci sarà la resa dei conti e tu dovrai rispondere di tutte le cose che hai fatto e che stai facendo. Ora, quando Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra, scampò invece il giusto Lot, salvò Noè, salvò Lot. Lot che era oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Quando leggete di quello che succede a Hollywood, non vi tormenta? Quando leggete delle cose che succedono a San Francisco, non vi tormenta? Quando leggete di cose che avvengono in questo nostro quartiere, non vi tormenta? Il modo in cui vive la gente, se non vi tormenta, allora siete in una brutta situazione. Significa che forse vi siete assuefatti, non siete più sensibili nello spirito. E questo può succedere quando abbassiamo la guardia e non controlliamo più le cose che entrano nella nostra mente. Sapete, è triste che in molte case di cristiani è entrata tanta sporcizia e immoralità attraverso il videoregistratore o la TV via cavo o questi canali satellitari. E tutto questo ha portato nelle case dei cristiani ogni genere di sporcizia. E dato che le nostre menti si sono rimpinzate di questa sporcizia, non ci dà più fastidio il modo in cui vive la gente intorno a noi. In un certo senso diventiamo tolleranti rispetto al male della nostra società, anziché esserne infastiditi, turbati, perché ci siamo abituati al male che ci circonda. Dio aiutaci, Dio portaci alla purezza. Mi chiedo quanti di voi sono andati al cinema a vedere film volgari e violenti nell'ultimo mese. Quanto inquinamento avete seminato nella vostra mente. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. E se seminate per la carne, dalla carne pure raccoglierete corruzione. Non si può sfuggire a questo. Non ci si può fare beffe di Dio. C'è una legge di natura, del seminare e del raccogliere secondo la loro specie. E se tu semini quel tipo di roba nella tua mente, inizierai a raccogliere questo nella tua vita. Non si può sfuggire a questo. Lot era tormentato dal modo in cui vivevano, nel vedere le loro opere inique, ma Dio l'ha liberato prima che venisse il giudizio. Perché il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. E così il giorno del giudizio di Dio sta per venire, e quelli che camminano con il Signore, che sono tormentati dal male del mondo, saranno liberati prima che venga il giorno del giudizio. Dio sa come liberare i giusti. Non posso proprio accettare che la Chiesa sarà qui durante la grande tribolazione, quando l'ira e il giudizio di Dio si riverserà sul mondo per la sua ingiustizia. Quando Dio punirà il mondo per il suo modo di vivere iniquo, non posso accettare il fatto che la Chiesa sarà qui. Non posso credere questo. Il Signore sa come liberare il giusto. E tutta la storia di Lot, quando il Signore sta per andare a distruggere Sodoma e si ferma a visitare Abramo, e l'argomento principale di Abramo è: il giudice di tutta la terra non farà giustizia. Farai perire il giusto insieme con l'empio. E se ci fossero 50 giusti? E l'idea principale di questo suo argomento è che quando viene il giudizio di Dio, Dio non punisce il giusto insieme con l'empio. E quindi quando il giudizio e la punizione di Dio verranno su questo mondo maledetto, lui prima toglierà, come ha tolto Lot da Sodoma, prima toglierà i suoi figli da questa terra. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Specialmente quelli che saranno puniti sono coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dir male delle dignità. mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono, e nella loro corruzione saranno annientati. I falsi dottori, i falsi insegnanti, che cose terribili, dice Pietro di loro, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldorie in pieno giorno, sono macchie ed infamia, e mentre prendono parte ai vostri conviti, godono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio, e che non cessano mai di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e sono figli di maledizione. Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Ora, parlando di questi falsi dottori, è così dettagliato nel descriverli che non c'è bisogno di fare commenti. Ma forse dobbiamo dire giusto qualcosa di Balaam, che usava il suo dono per il proprio guadagno personale. Essendo avido e desiderando la ricompensa che gli aveva offerto il re, lui ha in un certo senso prostituito il dono che Dio gli aveva dato, amando il salario di iniquità. Costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta, ai quali è riservata la caligine delle tenebre per sempre. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescano mediante le passioni della carne e le scostumatezze coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Una scrittura davvero forte. Uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Se tu vieni vinto, vieni conquistato da un falso profeta, allora tu vieni riportato sotto la schiavitù da lui. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. La conoscenza è una responsabilità. Una volta che giunge la conoscenza della verità, tu sei responsabile. È meglio davvero non conoscere. Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 12, parla di un servo a cui viene dato il compito di amministrare i beni del suo padrone mentre il padrone va in un paese lontano. E quando questo servo vede che il padrone non torna quando avrebbe dovuto, dice il Signore tarda a venire e inizia ad abusare della sua posizione, trattando male gli altri servi, picchiandoli, eccetera. E il Signore viene nell'ora in cui non se l'aspetta e dice legatelo e cacciatelo fuori, che abbia la sua sorte con gli infedeli. Perché chi conosce la volontà di Dio e non agisce in accordo ad essa, dice Gesù, riceverà molte battiture. Ma colui che non ha conosciuto la volontà di Dio, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. Perché a chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi è stato dato poco sarà domandato poco. La conoscenza è una responsabilità. Intendo dire, Dio ti riterrà responsabile di quello che sai. Sarebbe meglio non aver mai conosciuto che conoscere e poi voltarsi indietro. Conoscere la verità e poi dare le spalle alla verità ti mette in un grave pericolo, perché ora sei responsabile. Non è più peccare nell'ignoranza, è farlo coscientemente. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango. Ora Pietro dice, carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tener desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze. Quindi ci ha avvertito riguardo ai falsi dottori, ai falsi insegnanti che sorgeranno. Ora, negli ultimi tempi ci saranno anche degli schernitori, e questi schernitori metteranno in ridicolo l'idea del ritorno di Gesù Cristo, e diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questa è una chiara articolazione della teoria dell'uniformitarismo, o uniformitarianismo, la teoria su cui è stata costruita la teoria dell'evoluzione. Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Uniformitarismo. Tutto quello che succede oggi, o meglio tutto quello che è successo nella storia, può essere spiegato con quello che sta succedendo oggi. C'è un modello uniforme in base al quale le cose hanno luogo. E hanno sempre avuto luogo così fin dal principio della creazione. E l'uniformitarismo in realtà nega che ci possa essere un qualunque grande giudizio cataclismatico o comunque dei cambiamenti. E naturalmente tutta questa concezione è stata demolita da Emanuel Villakoski nei suoi libri Mondi in collisioni e le terre e i loro sconvolgimenti, e presenta delle prove schiaccianti per dimostrare che l'intera concezione dell'uniformitarismo non è valida. Pietro dice che ci saranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta. Le cose continuano semplicemente come dal principio della creazione, ma essi dimenticano volontariamente. In altre parole, hanno chiuso le loro menti davanti a questa verità, che ci sono state delle immense catastrofi che hanno avuto luogo sulla terra. E una di queste immense catastrofi è stata il diluvio dei tempi di Noè. E il diluvio dei tempi di Noè fornisce una spiegazione assai più ragionevole dei fossili, rispetto al concetto che essi si sono depositati gradualmente nel corso di diverse ere geologiche. Perché l'uniformitarismo ha grandi difficoltà a dimostrare un qualsiasi tipo di sviluppo di forme fossili, oggi. Non ci sono fossili che si stanno formando sul fondo degli oceani, oggi. Questi si devono per forza essere formati per effetto di qualche evento cataclismatico, di un qualche stravolgimento della natura, in cui all'improvviso si riversa velocemente una grande quantità di sedimenti sotto una terribile pressione che fossilizza all'interno del sedimento. Ma non vediamo che questo accade oggi. Il diluvio spiega i fossili, ma dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, morì, che Dio ha portato un giudizio cataclismatico, che Dio non si è tenuto a distanza dalla sua creazione, che Dio non dà semplicemente inizio alle cose e poi fa un passo indietro e sta a guardare mentre seguono il loro sviluppo evoluzionistico, ma che Dio ha un ruolo attivo nella sua creazione e ha continuato ad avere un ruolo attivo nella creazione. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Quindi Dio giudicherà di nuovo il mondo, non con un diluvio, non con un diluvio universale, ma il prossimo giudizio sarà un giudizio di fuoco da parte di Dio sulla terra. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. In altre parole, noi viviamo nel tempo, Dio vive al di fuori del tempo, il tempo è relativo. Dio è al di fuori del tempo. Un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Questo rende molto interessante quello che dice Osea, quando parla, non so se riesco a trovarlo velocemente, credo che sia nel secondo capitolo, se mi ricordo bene. No. Osea capitolo 6. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà. Ha percosso, ma ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita. Sta parlando della nazione di Israele ed è la voce del rimanente fedele degli ultimi tempi. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché egli ha lacerato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Un giorno è come 1000 anni per il Signore. È stato circa 2000 anni fa che Israele ha cessato di esistere come nazione. Ora sono stati rimessi in vita. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere. Il regno dei 1000 anni, l'era del regno, quando Israele diventerà di nuovo il centro del mondo. Dio governerà da Israele. Quindi un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa del ritorno di Gesù Cristo, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E quindi l'unica ragione per cui Dio non ha ancora messo in moto il rapimento della Chiesa e il giudizio del mondo è per la sua pazienza e la sua longanimità, perché lui non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E così questo che stiamo vivendo è il tempo che Dio ha dato agli uomini per mettersi a posto con lui. Ciò nonostante, nei giorni di Noè Dio ha detto: il mio spirito non contenderà in eterno con l'uomo. Verrà il tempo in cui persino la pazienza e la longanimità di Dio cesseranno, e il giorno della grazia finirà, e ogni persona dovrà affrontare la spaventosa ira di Dio. Così gli schernitori diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Sento questo da quando ero bambino. Mia nonna ne parlava e loro ridevano all'idea del ritorno di Gesù Cristo, del rapimento della Chiesa. Dio non è in ritardo riguardo alla promessa di tornare e prenderci per portarci con sé. È semplicemente longanime, paziente, non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Questo vecchio mondo, questo mondo materiale, questo mondo di cose, sarà tutto bruciato, si dissolverà tutto. Se il mondo materiale si dissolverà, che genere di persone dovremmo essere noi, nella nostra condotta e nella nostra pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Così tutto questo sistema di cose si dissolverà, ma noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, il regno eterno di Dio. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili, in pace, e ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Dovete capire che l'attesa di Dio è solo per permettere a più persone di essere salvate, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di tutte queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Ci sono sempre quelli che sono bravi a prendere e a torcere le scritture per adattarle alle cose che a loro piace fare. Ogni volta che torci le scritture per adattarle al livello a cui ti piace vivere, e tu hai deciso di vivere ad un livello molto basso, e ora cerchi di torcere le scritture per farle adattare a quel livello, tu le torci a tua propria perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece, in contrasto a questo, crescete invece nella grazia e nella conoscenza. Torna ora al capitolo 1. L'idea principale lì è la conoscenza di Dio, la conoscenza di Gesù nostro Signore. Quindi crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Oggi desidero iniziare lo studio facendovi notare che gli israeliti mangiarono il pane azzimo per 7 giorni durante la loro marcia nel deserto, perché quella notte stessa dovettero lasciare l'Egitto. Notate che dovevano mangiare pane azzimo, cioè non lievitato, per 7 giorni. Chi mangiava invece pane lievitato non era più considerato membro del popolo di Israele. E notate anche che più volte si fa riferimento al lievito nei versetti dal 14 al 20 incluso, ovviamente, di questo capitolo 12. Intanto leggiamo Esodo capitolo 12, versetti 19 e 20. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, diceva Dio, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla raunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, in tutte le vostre dimore mangiate pani azzimi. Nella Bibbia il lievito è di solito simbolo del male, e a questo proposito nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo c'è una parabola di Gesù che parla di una donna che nascose il lievito in una grande quantità di farina. Ora, dice il dottor McGee, il lievito non rappresenta il Vangelo, perché il lievito è simbolo del male. La farina, invece, rappresenta la parola di Dio ed il lievito rappresenta il male con cui si inquina la parola del Signore. Ed infatti, non potete nemmeno immaginarvi quanti errori dottrinali vengano oggi insegnati e quante persone superficiali o irresponsabili accettino tranquillamente tali insegnamenti. Il lievito viene anche mischiato alla parola di Dio. Certo, tanti usano ancora la Bibbia, ma mescolano i propri insegnamenti con false dottrine, ed è proprio questo che i figlioli di Israele dovevano evitare. Il Signore Gesù, in un'occasione, chiarì il significato simbolico di lievito, secondo come è scritto in Matteo capitolo 16, versetto 6. Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E in Matteo capitolo 16, versetto 11, leggiamo: come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Queste che ho letto sono parole del Signore Gesù. I discepoli pensavano che Gesù stesse parlando del pane vero e proprio. In seguito però capirono che il Signore stava parlando degli insegnamenti dei farisei e dei sadducei, che erano per lo più falsi ed empi.

Come il pane azimo non è tanto gustoso, così a molti non piace lo studio della Bibbia, che è la pura, non lievitata, parola di Dio. Infatti a molti piace andare in chiesa per incontrarsi con gli altri, per ascoltare della buona musica, perché magari il posto è bello e attraente, ma non per meditare la parola di Dio. Rifiutano la parola di Dio perché la ritengono poco appetitosa, se non addirittura indigesta. Certo, ammettiamo che il pane azimo, cioè non lievitato, non è gustoso come quello lievitato, ma la parola di Dio è proprio il cibo che ci vuole per i figlioli di Dio. Ma ora torniamo al libro dell'Esodo e leggiamo sempre nel capitolo 12 i versetti 22 e 23. Dio disse: prendete un mazzetto d'issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel bacino e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi e distruggervi. Vi siete mai chiesti, amici, come facessero gli israeliti a mettere il sangue dell'agnello sulle porte? Molto semplice, usarono l'issopo, una pianta lanuginosa che cresce intorno alle rocce. Ora, per me, l'issopo rappresenta la fede, ed è mediante la fede che il sangue di Gesù viene applicato al vostro cuore, alla vostra mente, a tutta la vostra vita. Ecco perché, credendo in Cristo e accettandolo come Salvatore personale, si è salvati. Ed ora ci troviamo di fronte alla decima piaga, alla morte dei primogeniti. L'ultimo giudizio è l'ultima piaga che colpì l'Egitto. Anche il territorio di Goshen, abitato dagli israeliti, che era scampato alle ultime tre piaghe, non scampò a quest'ultima. Infatti, per salvarsi, gli israeliti dovettero mettere il sangue dell'agnello sulle loro porte. Anche gli egiziani avrebbero potuto fare lo stesso, cioè mettere il sangue sulle loro porte e credere in Dio, così l'angelo sterminatore avrebbe certamente risparmiato anche i loro primogeniti. E questo mi fa pensare che molti saranno sorpresi quando il Signore Gesù non chiederà a nessuno a quale chiesa o denominazione sia appartenuto. Infatti, se avete creduto in Gesù Cristo quale vostro Signore e Salvatore, lo Spirito Santo di Dio vi ha battezzati rendendovi membri del corpo dei credenti e quindi siete membri della vera Chiesa. Ma vediamo ora, cosa accadde in quella terribile notte. Leggo perciò Esodo capitolo 12, versetto 29 e 30. E avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti del paese dell'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. E il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un gran grido in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto.

Fino a questo momento Dio non aveva toccato direttamente la vita umana, ora però lo fa. Ma non pensate che Dio sia ingiusto. Il Signore dà e il Signore prende, disse Giobbe. Perciò, disse ancora Giobbe, sia benedetto il nome del Signore. Amici miei, chi crea la vita ha anche l'autorità, il diritto di riprendersela. E non dimenticate che sia il faraone che gli altri egiziani avevano peccato verso Dio non credendo in Lui. Anzi, erano anche idolatri. Quella notte allora il faraone si alzò e chiamò Mosè ed Aronne e disse: «Levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figlioli di Israele. Andate, servite l'Eterno come avete detto, prendete i vostri greggi, i vostri armenti, come avete detto, e andatevene e benedite anche me». Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 31 e 32. Il faraone, come vedete, si era finalmente arreso. Finora si era rifiutato di concedere quello che Mosè chiedeva, ma ora questa piaga aveva colpito anche suo figlio. Ricordiamoci anche che Dio non cominciò subito a eliminare i primogeniti. Dio cominciò facendo mutare il bastone di Aronne in serpente o in coccodrillo. Se il faraone avesse creduto in Dio, gli israeliti avrebbero tranquillamente lasciato l'Egitto ed egli avrebbe risparmiato al suo popolo quei terribili flagelli. Non si poteva quindi incolpare Dio di quello che era successo. Allora gli egiziani, qui leggo ancora il libro dell'Esodo, gli egiziani facevano forza al popolo per affrettarne la partenza dal paese, perché dicevano: «Noi siamo tutti morti». Questo è riportato in Esodo capitolo 12, versetto 33. Gli egiziani non sapevano come e quando sarebbe terminato il giudizio di Dio contro di loro. Dio aveva preso i loro primogeniti. Quale sarebbe stato il passo successivo? Dio avrebbe potuto far morire tutti gli egiziani, e quindi il faraone e il suo popolo dissero agli israeliti di andarsene una buona volta, perché temevano di essere eventualmente tutti eliminati. Allora il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei vestiti e se le mise sulle spalle. Ora i figlioli di Israele fecero come Mosè aveva detto, domandarono cioè agli egiziani degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Questo è riportato in Esodo capitolo 12, versetto 34 e 35. Dio fece in modo che gli egiziani fossero ben disposti nei riguardi degli israeliti, e quindi quando questi chiesero i gioielli d'oro e d'argento, essi, gli egiziani, glieli dettero volentieri. In fondo, quello era un metodo voluto da Dio affinché gli israeliti ricevessero il salario per tutti gli anni che avevano lavorato gratis in Egitto. E così, finalmente, i figlioli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 37. Sembra proprio che gli israeliti che partirono dall'Egitto fossero più di un milione. C'erano infatti 600.000 uomini a piedi, più le donne e i bambini. Notate però un altro fatto interessante che è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 38. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro, cioè andarono via dall'Egitto. Avevano pure essi greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Quindi oltre agli israeliti se ne andarono dall'Egitto anche tanta altra gente appartenente a razze varie, e saranno proprio costoro a causare seri guai nel campo di Israele. Ora però dobbiamo fermarci, perché il nostro tempo è terminato anche oggi. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Ezechia regnò per 29 anni, durante i quali Giuda conobbe di nuovo pace, ricchezza e potenza. La sua energica azione nel purificare il Tempio e ristabilire il culto dell'Eterno aveva operato un risveglio in tutto il paese, in seguito al quale gli idoli erano stati tolti di mezzo e la loro adorazione estirpata dall'intero territorio. Un giorno Ezechia cadde gravemente ammalato e il profeta Isaia venne a fargli visita. «Così parla l'Eterno», gli disse, «metti in ordine ciò che riguarda la tua casa, perché non sopravviverai a questa malattia, ma morrai». A queste parole Ezechia volse la faccia verso il muro e supplicò il Signore. «O Eterno», disse, «ti prego, ricordati come io ho camminato al tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». E pianse dirottamente. Isaia aveva da poco lasciato la presenza del re e si trovava ancora nei pressi del palazzo quando il Signore gli rivolse la parola dicendo: «Torna indietro e di ad Ezechia, principe del mio popolo, così parla l'Eterno: ho udito la tua preghiera e ho veduto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Tra 3 giorni salirai alla casa dell'Eterno. Aggiungerò la tua vita 15 anni e libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria, e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo». Quando Isaia gli ebbe riferito questo messaggio da parte di Dio, Ezechia chiese un segno per avere la certezza che la sua guarigione avrebbe avuto luogo. «Che cosa preferisci?» rispose il profeta. «Che l'ombra sulla meridiana di Acaz si allunghi di 10 gradi o che retroceda di 10 gradi?» «Che l'ombra si allunghi è una cosa abbastanza logica», rispose il re. «No, preferisco che retroceda di 10 gradi». Isaia invocò il Signore e il Signore concesse il segno desiderato. Poco dopo il profeta stesso fece preparare un medicamento speciale da porre sul corpo del malato e il re di Giuda guarì, secondo la parola dell'Eterno. Il Signore aveva grandemente benedetto Ezechia in ogni sua impresa e la fama del benessere che aveva recato al paese di Giuda era giunta fino alle nazioni più lontane. Tutta questa prosperità aveva consentito ad Ezechia di accumulare ingenti tesori d'oro, di argento e pietre preziosi, grandi riserve di viveri, aromi, unguenti e profumi pregiati e numerose mandrie di bestiame. Ezechia non si curò soltanto dei propri interessi personali, ma ebbe a cuore anche ciò che poteva essere di pubblico giovamento. Una sua lodevole iniziativa, ad esempio, fu il progetto e la costruzione di un acquedotto per rifornire d'acqua a Gerusalemme. Il successo che gli arrideva in ogni impresa era un dono del Signore, ma Ezechia diventò un po' orgoglioso e questo dispiacque a Dio. Il re di Babilonia, avendo udito parlare della sua grandezza e della malattia da cui era improvvisamente guarito, gli mandò un'ambasciata per rendergli omaggio e recargli dei doni. In questa occasione Ezechia fu messo alla prova e peccò d'orgoglio, perché mostrò ai messaggeri tutti i suoi tesori, compresa l'armeria, e si pavoneggiò dei beni che aveva messo insieme. Allora Isaia venne da Ezechia e gli predisse che un giorno quella stessa nazione di cui aveva ricevuto i rappresentanti avrebbe depredato Gerusalemme di ogni ricchezza e ne avrebbe deportato in cattività la popolazione. Ezechia accettò con sottomissione il funesto preannuncio e si dichiarò riconoscente all'Eterno che questo non avvenisse durante i giorni del suo regno. Nei 15 anni che l'Eterno gli aveva concesso di sopravvivere, ad Ezechia nacque un figlio che chiamò Manasse. Lo stesso Manasse che, morto lui, sarebbe salito al trono all'età di soli 12 anni. Benché suo padre fosse stato un grande uomo di Dio e come tale avesse fatto tanto bene alla nazione, riconducendo il popolo all'adorazione dell'Eterno, Manasse fu un re malvagio, uno dei peggiori esistiti fino ad allora. Divenne addirittura fanatico nel perseguire la causa dell'idolatria e distrusse tutto ciò che il padre aveva fatto di buono. Non soltanto ristabilì il culto di Baal nei boschi e sulle alture, ma giunse a profanare la casa dell'Eterno, facendovi erigere degli altari per l'adorazione degli idoli. Come Acaz, gettò i propri figlioletti nel fuoco in onore degli dèi e indusse gran parte del popolo a seguirlo nel culto idolatra. Ne risultò una feroce persecuzione contro coloro che erano rimasti fedeli all'iddio di Ezechia e di Isaia, e Gerusalemme fu percorsa da fiumi di sangue innocente. Vi furono dei profeti del Signore che rimproverarono Manasse,
preannunciandogli una punizione su Gerusalemme simile a quella che era caduta su Samaria, ma né il re né il popolo se ne dettero per inteso. Dio intervenne dall'esterno per por fine a questo rovinoso stato di cose. Il re d'Assiria venne contro Manasse, lo catturò e lo portò in catene a Babilonia, una delle province soggette all'impero assiro. Durante la prigionia, la grande misericordia di Dio gli aprì il cuore al ravvedimento e Manasse si pentì del gran male che aveva fatto. Si umiliò davanti al Signore e lo supplicò con tanto fervore da ottenere l'esaudimento delle sue preghiere. Manasse giunse così a riconoscere l'Eterno come Dio e Dio gli concesse di fare ritorno a Gerusalemme. Da quel momento in poi si applicò con impegno alla riparazione dei mali compiuti, tolse dalla casa di Dio ogni segno di culto pagano, abbatté gli idoli e le immagini che aveva fatto erigere sulle alture e cercò di ristabilire l'adorazione dell'Eterno, emanando ordini in tal senso in tutto Giuda. Il cambiamento di Manasse era stato radicale, ma nel suo nuovo zelo per l'Eterno pare non abbia avuto molto successo. È sempre più facile distruggere che costruire, e questo è più che mai valido anche in campo spirituale. Dopo la morte di Manasse, che aveva regnato 55 anni, divenne re suo figlio Amon. Amon non fu un buon re e seguì in tutto e per tutto le vie di suo padre prima del ravvedimento. Offrì sacrifici, onori e adorazione agli idoli e alle immagini a cui in precedenza aveva servito anche Manasse, ma a differenza di suo padre non ebbe mai un istante di pentimento e persisté in una condotta sempre più peccaminosa. Amon regnò 2 anni soltanto perché la punizione del Signore venne rapida e lo fece cadere sotto i colpi dei suoi stessi ufficiali che avevano ordito una congiura contro di lui. Al suo posto fu proclamato re il figlio Giosia, un bimbo di appena 8 anni.

Giosia aveva soltanto 8 anni quando cominciò a regnare su Giuda, ma fin dall'inizio si sforzò di agire con giustizia davanti al Signore e di camminare nelle vie del suo antenato Davide. Con ogni probabilità, durante i primi anni governò sotto la direzione di alcuni consiglieri, ma verso il 16° anno di età incominciò ad agire di propria iniziativa, impegnandosi nella ricerca del Signore. Lottò contro l'idolatria e si sforzò di purificare il paese abbattendo e distruggendo gli idoli che sorgevano in vari luoghi. Spinto dal suo zelo e deciso a ristabilire l'usanza di offrire sacrifici soltanto all'Eterno, ordinò lo sterminio dei profeti di Baal. I suoi ordini vennero eseguiti in tutto il territorio e le ossa dei profeti pagani furono bruciati sugli altari degli idoli che avevano servito. Si adempiva così la profezia che un uomo di Dio aveva pronunciato molti anni prima a Betel contro l'altare di Geroboamo. Dopo aver regnato per 18 anni, il giovane Giosia chiamò a sé Shafan, uno dei suoi uomini più fidati, e lo mandò al tempio perché si mettesse d'accordo col sacerdote Hilchia per raccogliere i fondi necessari per la restaurazione della casa dell'Eterno, che durante i regni precedenti aveva subito gravi danni. Shafan eseguì fedelmente il mandato e affidò i lavori ad operai esperti e di provata onestà che si accinsero con il massimo impegno alla riparazione. Mentre Hilchia metteva ordine nell'interno del tempio, rinvenne il libro della legge che Dio aveva dato a Mosè e, resosi conto dell'importanza della scoperta, consegnò il libro a Shafan perché lo portasse al re. Giosia chiese a Shafan di leggere il libro in sua presenza e, mentre ascoltava, provò un grave turbamento. Ad un certo punto si stracciò le vesti per il dolore, perché via via che la lettura procedeva si accorgeva sempre più di quanto gli israeliti avessero disubbidito agli ordini del Signore. Il popolo di Dio si era talmente corrotto e impregnato di idolatria che aveva completamente dimenticato i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè molti anni prima. Nemmeno Giosia, che pure era un uomo pio, aveva fino a quel momento avuto conoscenza delle prescrizioni divine riguardanti il popolo eletto. Si può quindi comprendere la sua costernazione, subito seguita da un sentimento di profonda afflizione e timore. Ora Giosia capiva che l'ira dell'Eterno era stata provocata al massimo grado, perché il popolo aveva ripetutamente e deliberatamente trasgredito a leggi e ordinanze dettagliate e precise. Chiamò perciò a sé il sacerdote Ilchia e altri fidati collaboratori e li mandò a consultare l'Eterno per sapere quali fossero i suoi decreti contro Giuda. Questi alti personaggi lasciarono la presenza del re e andarono a trovare una donna di Dio, una profetessa di nome Hulda. Quando le ebbero parlato del rinvenimento del libro di Dio e del suo contenuto, la donna disse: «Dite questo all'uomo che vi ha mandati. Così dice l'Eterno: io farò venire su questo luogo e i suoi abitanti tutte le sciagure e maledizioni descritte nel libro che è stato letto alla presenza del re di Giuda. Farò questo perché il popolo si è allontanato da me, perché si è dato all'adorazione degli idoli. Ma al re di Giuda, che vi ha mandati, dite che io non manderò queste punizioni mentre egli sarà in vita, poiché, udendo le parole della legge, si è umiliato davanti a me, ha pianto e si è stracciato le vesti per il dolore. Egli dunque morrà in pace e non vedrà il male che io farò venire su Giuda». Quando gli furono riferite tutte queste cose, Giosia fece un patto col Signore, impegnandosi ad ubbidirgli pienamente. Ordinò che il paese venisse ripulito ancor più a fondo dei residui dell'idolatria e che il popolo si conformasse alle prescrizioni che esigevano l'adorazione dell'Eterno solamente. A conferma della sua volontà e decisione di seguire Dio, il re Giosia ordinò che si preparasse la festa della Pasqua. Fece in modo che ogni cosa venisse fatta come Dio aveva prescritto, dalla purificazione alla consumazione dell'agnello arrostito. Fu una Pasqua ancor più solenne di quella fatta celebrare da Ezechia e soprattutto fu più aderente alla prima in Egitto, e in tal modo il nome del Signore fu glorificato. Al tempo in cui Giosia era occupato in tutte queste riforme, in Giuda visse un profeta di nome Sofonia, uomo di stirpe reale e quindi imparentato col re. Oltre ad avere presumibilmente incoraggiato Giosia alla sua lodevole opera, Sofonia profetizzò i severi giudizi che il Signore avrebbe mandato sul suo popolo, ma anche lui, come possiamo leggere nel suo libro, lasciò intravedere la speranza gloriosa di cui parlano tutti i profeti,
che un giorno il Signore avrebbe di nuovo benedetto il suo popolo.

a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Nous allons continuer ce matin notre sujet sur le vrai problème de l'heure.
1: Continueremo questa mattina sul soggetto che abbiamo proposto, i veri problemi del momento, dell'ora.
0: Depuis hier soir, Jésus est-il devenu le sauveur de votre vie?
1: Da ieri sera, Gesù è diventato il salvatore della vostra vita?
0: Est-il davantage le trésor de vos cœurs?
1: È il tesoro del vostro cuore in maggior misura oggi di ieri?
0: Durant cette nuit, avez-vous vu les larmes de Jésus?
1: E durante questa notte avete visto le lacrime di Gesù?
0: Jésus pleurant devant vous.
1: Gesù che piange davanti a voi.
0: Parce que comme chrétien, vous ne lui avez pas donné la première place.
1: Perché come cristiani voi non gli avete dato il primo posto.
0: Heureux seulement qu'il vous ait donné le salut.
1: Voi siete contenti perché lui vi ha dato la salvezza.
0: Mais continuons votre vie en aimant le monde.
1: Ma voi continuate a vivere la vostra vita amando il mondo.
0: En aimant les choses du monde.
1: Amando le cose di questo mondo.
0: En pensant essentiellement aux choses de la terre.
1: E pensando in modo essenzialmente alle cose della terra.
0: Ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre.
1: Coloro che pensano solo alle cose della terra.
0: L'apôtre Paul nous les montre sur le chemin de la perdition.
1: Ebbene, l'apostolo Paolo ce li indica come camminanti sul terreno, sulla via della perdizione.
0: Paul aussi pleurait.
1: Anche Paolo piangeva.
0: Et il dit, il y en a parmi vous.
1: E Paolo dice, ve ne sono fra voi.
0: Qui marche, et je le dis en pleurant.
1: Che camminano, e questo lo dico con le lacrime, piangendo.
0: Ils sont ennemis de la croix
1: di Cristo. Questi camminano da nemici della croce di Cristo.
0: Ils ont fait de leur ventre un dieu.
1: Hanno fatto del loro ventre un dio.
0: Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
1: Pensano solo alle cose della terra.
0: Et l'apôtre Paul pleurait.
1: E l'apostolo Paolo piangeva per questo.
0: Comme nous avons vu Jésus pleurer hier soir devant les âmes.
1: E come abbiamo visto Gesù piangere davanti alle anime ieri sera.
0: Et cette nuit, il me semblait entendre dire encore cette parole.
1: E questa notte mi pareva di sentire ripetere questa parola.
0: Ils m'ont abbandonné, moi, la source des eaux vives.
1: Mi hanno abbandonato, io, sorgente dell'acqua viva.
0: Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
1: Per scavare delle cisterne screpolate che non contengono acqua.
0: C'est une douleur pour le cœur de Dieu.
1: Ed è un dolore per il cuore di Dio.
0: Il voudrait tellement que nous soyons heureux.
1: Il Signore vuole che noi siamo felici.
0: Heureux dès notre tendre enfance.
1: Et essere felici fin dalla nostra prima giovinezza.
0: Heureux dans notre jeunesse.
1: Felici nella nostra gioventù.
0: Heureux dans l'âge mûr.
1: Felici nell'età matura.
0: Heureux lorsque nous sommes arrivés.

0: aux cheveux blancs.
1: Felici anche quando abbiamo i capelli bianchi.
0: Car il n'y a pas de vieillesse spirituelle.
1: Perché non esiste la vecchiaia spirituale.
0: Est-ce que c'est vrai?
1: Ma è vero questo?
0: Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne?
1: Che cos'è la vita cristiana?
0: C'est la vie de Jésus.
1: Ebbene, la vita cristiana è la vita di Gesù.
0: Jésus a été enfant.
1: Gesù è stato bambino.
0: Il a été adolescent.
1: È stato adolescente.
0: Il a été homme fait.
1: È stato uomo compiuto.
0: Il n'a pas montré le visage d'un vieillard.
1: E non ci ha fatto vedere il viso di un uomo vecchio.
0: Et si nous avons la vie de Jésus,
1: e se noi possediamo la vita di Gesù,
0: certes, notre homme extérieur dépérit,
1: certamente il nostro uomo esterno si disfa,
0: mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour.
1: Ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno.
0: Et notre cœur reste jeune.
1: E il nostro cuore rimane giovane.
0: Le Seigneur renouvelle nos forces.
1: Il Signore rinnova le nostre forze.
0: Nous expérimentons quotidiennement qu'il donne de la force.
1: E noi sperimentiamo giornalmente che il Signore ci dà la forza.
0: Est-ce là votre expérience?
1: Ma questa è la vostra esperienza?
0: J'ai demandé au Seigneur avec intense qu'il réponde à nos prières.
1: Chiesto al Signore con forza che risponda alle nostre preghiere.
0: E che noi soyons tous sous l'influence du Saint-Esprit.
1: E che noi ci sentiamo tutti sotto l'influsso dello Spirito Santo.
0: Que je puisse vous parler comme oracle de Dieu.
1: E che io possa parlare come l'oracolo di Dio, la voce di Dio.
0: Et vous servir par la force qu'il fournit.
1: E che io possa servirvi con la forza che Lui mi dà.
0: Le Saint-Esprit vous a-t-il convaincu de péché?
1: Lo Spirito Santo vi ha convinti di peccato.
0: Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est le refus de croire.
1: Ebbene, il peccato è il rifiuto di credere.
0: Nous savons tous que nous avons des péchés.
1: Noi sappiamo tutti quanti che abbiamo dei peccati.
0: Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre.
1: Noi tutti quanti in un modo o nell'altro pecchiamo.
0: Mais Jésus est mort pour nos péchés.
1: Ma Gesù è morto per i nostri peccati.
0: Et si nous les confessons,
1: e se noi li confessiamo,
0: nous avons l'assurance de son pardon.
1: Noi abbiamo la certezza del perdono.
0: Mais il y a un péché qui ne peut pas être pardonné.
1: Ma c'è un peccato che non può essere perdonato.
0: C'est le refus de sa grâce.
1: Ed è il rifiuto della grazia.
0: Ce péché-là est impardonnable.
1: Questo peccato è imperdonabile.
0: Vous vous condamnez vous-même.
1: Voi condannate voi stessi.
0: Pour être perdu,
1: per essere perduti,
0: il faut fouler aux pieds le Fils de Dieu.
1: Per essere perduti bisogna calpestare il Figlio di Dio.
0: Du haut du ciel,
1: dall'alto dei cieli,
0: le Seigneur est descendu tout au fond de l'abîme.
1: Il Signore è sceso fino in fondo all'abisso.
0: Plus bas que le plus grand des pécheurs.
1: È sceso al di sotto del più grande di tutti i peccatori.
0: Et il est remonté.
1: Ma è salito.
0: Et il arrête sur son chemin tous les pécheurs.
1: E ferma sulla sua strada tutti i peccatori.
0: Si tu veux être perdu.
1: Se tu vuoi essere perduto.
0: Il faut passer par-dessus le Seigneur.
1: Tu devi passare sopra il Signore.
0: Outrager l'esprit de sa grâce.
1: Tu devi oltraggiare lo spirito della sua grazia.
0: Estimé comme profane le sang par lequel vous étiez sanctifié.
1: Tu devi stimare profano il sangue per il quale tu dovresti essere santificato.
0: Alors il n'y a plus de salut.
1: E a questo punto non c'è più salvezza.
0: Mais Jésus pleure sur les âmes perdues.
1: Ma Gesù piange sulle anime perdute.
0: Il ne voudrait pas effacer un nom de son livre.
1: Il Signore non vuole cancellare neanche un nome dal suo libro.
0: Il ne veut pas la mort du pécheur.
1: Il Signore non vuole la morte del peccatore.
0: Mais sa conversion.
1: Ma vuole la sua conversione.
0: Et sa vie.
1: E la sua vita.
0: Avez-vous été convaincu du péché?
1: Voi siete stati convinti di peccato.
0: Avez-vous été convaincu de la justice de Dieu?
1: Siete stati convinti dalla giustizia di Dio.
0: Jésus a ressuscité son fils.
1: Gesù ha risuscitato suo figlio.
0: Il a montré.
1: Dio ha risuscitato il suo figlio.
0: Oh, oh, scusami. Il a montré che son fils était saint.
1: E ha dimostrato che il figlio è santo.
0: Qu'il était juste.
1: Che era giusto.
0: Le monde se moquait de Jésus sur la croix.
1: Il mondo si beffava, si faceva beffe di Gesù in croce.
0: E disait que Dieu le délivre s'il tient à lui.
1: E gridava che Dio lo liberi se lo ama, se ci tiene a lui.
0: Qu'il descende de la croix.
1: Scenda giù di croce.
0: Jésus n'est pas descendu de la
1: Ma
0: croix.
1: Ma Gesù non è sceso di croce.
0: Dieu a laissé mourir son fils.
1: Dio ha lasciato morire il figlio.
0: Mais il l'a ressuscité.
1: Ma lo ha risuscitato.
0: E s'il est mort?
1: E se Gesù è morto?
0: C'est pour nos péchés.
1: È morto a motivo del nostro peccato.
0: Mais en le ressuscitant,
1: ma risuscitandolo,
0: Dieu a montré qu'il était son unique.
1: Dio ha dimostrato che quello era il suo unico.
0: Et qu'il acceptait son sacrificio.
1: E che accettava il suo sacrificio.
0: Le Saint-Esprit nous convainc de justice.
1: Lo Spirito Santo ci convince di giustizia.
0: Parce que maintenant Jésus est auprès du Père.
1: Perché ora Gesù è presso il Padre.
0: Il n'est plus sur la croix.
1: Non è più sulla croce.
0: Il n'est pas resté dans le tombeau.
1: Non è rimasto nella tomba.
0: Il est vivant.
1: Egli è vivo.
0: E s'il vit,
1: e se egli vive,
0: c'est pour Dieu qu'il vit.
1: Vive per Dio.
0: E il se tient pour nous devant la face
1: e vive nella presenza di Dio.
0: Est-ce que le Saint-Esprit nous a convaincu?
1: Lo Spirito Santo ci ha convinti di questo?
0: Que nous aussi nous devons vivre pour le Seigneur.
1: Ci ha convinti che noi anche dobbiamo vivere per il Signore.
0: Si un est mort pour tous, tous sont morts.
1: Se uno è morto per tutti, vuol dire che tutti sono morti.
0: Et s'il est mort pour tous,
1: e se egli è morto per tutti,
0: c'est pour que nous vivions maintenant pour lui.
1: È morto per tutti affinché noi vivessimo per lui oggi.
0: Non plus pour nous-mêmes,
1: non più per se stessi,
0: mais pour le Seigneur.
1: Ma per il Signore.
0: Le Seigneur vous aime.
1: Il Signore vi ama.
0: Il a besoin de vous.
1: E il Signore ha bisogno di voi.
0: Il a un plan pour
1: il vous. Signore ha un piano per voi.
0: E il voudrait pouvoir l'exécuter en vous.
1: E il Signore vorrebbe portare a compimento questo piano tramite voi.
0: Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui.
1: E servire il Signore non significa fare delle cose per lui.
0: C'est se laisser faire par lui.
1: Ma significa lasciar fare a lui in noi.
0: Marie, la mère bénie de notre Seigneur.
1: Maria, la madre benedetta del nostro Signore,
0: elle avait bien compris.
1: Aveva
0: ça.
1: Capito questo.
0: Elle dit, je suis la servante du Seigneur.
1: Lei ha detto, io sono la serva dell'Eterno.
0: Qu'il me soit fait selon ta parole.
1: Mi sia fatto secondo la tua parola.
0: Ce n'est pas elle qui va faire des choses.
1: Non sarà lei a fare qualcosa.
0: C'est Dieu qui va accomplir en elle son dessein.
1: Ma sarà Dio che compirà in lei il suo piano.
0: Et il doit en être de même de chacun de nous.
1: E deve essere così anche per noi.
0: Dieu peut-il accomplir son dessein en toi?
1: Dio può compiere il suo piano nella tua vita?
0: Est-ce que tu appartiens au Seigneur?
1: Tu appartieni al Signore?
0: Est-ce qu'il est réellement ton maître?
1: Lui è veramente il tuo Signore, il tuo maestro.
0: Est-ce qu'il est ton bien-aimé?
1: È il tuo amato.
0: Jésus est dans la gloire.
1: Gesù è nella gloria.
0: Le Saint-Esprit nous convainc de justice.
1: E lo Spirito Santo ci convince di giustizia.
0: Mais il nous convainc aussi de jugement.
1: Ma lo Spirito Santo ci convince anche di giudizio.
0: Si tu ne veux pas croire,
1: se tu non vuoi credere,
0: tu es déjà jugé.
1: Ebbene, tu sei già giudicato.
0: Le monde est jugé.
1: Il mondo è giudicato.
0: Jésus disait, je ne prie pas pour le monde.
1: E Gesù diceva, io non prego per il mondo.
0: Mais pour ceux que tu m'as donné du monde.
1: Ma prego per quelli che tu mi hai dato da questo mondo.
0: Le Père vous a tant aimé.
1: Il Padre vi ha tanto amati.
0: Il a donné son fils.
1: E ha dato il suo unigenito figliuolo.
0: Afin que quiconque parmi vous ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.
0: Oui, je demande à Dieu que nous passions vraiment des heures saintes.
1: Io chiedo a Dio che noi trascorriamo delle ore veramente sante.
0: Que ce ne soit pas des réunions de plus après beaucoup d'autres
1: che
0: réunions.
1: Non siano queste delle riunioni in più dopo tante riunioni.
0: mais une heure de visitation du Saint-Esprit.
1: Ma un momento di visitazione dello Spirito Santo.
0: Qui va définitivement transformer nos vies.
1: Che trasformerà definitivamente la nostra vita.
0: Nous réorienter totalement.
1: E che ci riorienta in nuovo modo, nuovo totalmente.
0: Il y a tant de personnes qui sur leur lit de mort regrettent leur passé.
1: Ci sono tante persone che sul loro letto di morte hanno dispiacere del passato, dei giorni trascorsi.
0: Ils ont accepté Jésus comme sauveur.
1: Hanno accettato Gesù Cristo come salvatore.
0: Ils croient être sauvés.
1: E credono di essere salvati.
0: Mais ils sont tristes en mourant.
1: Ma al momento del trapasso sono tristi.
0: Leur vie est passée.
1: La loro vita è passata, è trascorsa.
0: Et ils voient que leur vie a été vaine.
1: E si rendono conto che la loro vita è stata vana.
0: Sauvés par grâce.
1: Sono dei salvati per grazia.
0: Mais ils n'ont pas vécu pour leur sauveur.
1: Ma non hanno vissuto per il loro salvatore.
0: Et c'est trop tard pour changer.
1: E a questo momento è troppo tardi per cambiare.
0: Perdre sa couronne.
1: E questo significa perdere la corona.
0: Ce n'est pas être perdu.
1: Questo non significa essere perduti.
0: Mais ce n'est rien avoir à apporter au
1: Ma
0: Signore.
1: Significa non avere nulla da portare al Signore.
0: Nous devions être les premiers dans les bonnes œuvres.
1: Noi dovremmo essere i primi a compiere delle buone opere.
0: Mais on a tellement voulu parler du salut par grâce.
1: Ma abbiamo parlato talmente di salvezza per grazia.
0: On a oublié les œuvres.
1: Che abbiamo dimenticato le opere.
0: Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent.
1: È vero che non sono le opere che salvano.
0: C'est la foi.
1: È la fede.
0: Mais une foi vivante.
1: Ma una fede viva.
0: Une foi agissante.
1: Una fede operante.
0: Il n'y a pas de contraddiction entre Jacques et Paul.
1: Non c'è contraddizione fra Giacomo e Paolo.
0: Paul a parlé de la foi qui sauve.
1: Paolo ha parlato della fede che salva.
0: Mais c'est une foi qui produit des œuvres.
1: Ma è una fede che produce opere.
0: Jacques a parlé des œuvres.
1: Giacomo ha parlato delle opere.
0: Mais ce sont les œuvres qui sont produites par la foi.
1: Ma quelle sono le opere che sono il prodotto della fede.
0: Sinon la foi sans les œuvres elle est morte.
1: Altrimenti la fede senza le opere è morta.
0: Qu'en est-il de nous?
1: A che punto siamo noi?
0: Vous diriez-vous retrouver des années perdues?
1: Vorreste voi ritrovare degli anni perduti?
0: C'est possible encore maintenant.
1: È possibile ancora oggi.
0: Le Seigneur peut faire ce miracle.
1: E il Signore può fare questo miracolo.
0: Il y a un merveilleux verset dans le prophète Joël.
1: C'è un bellissimo versetto nel profeta Gioele.
0: Au chapitre 2e.
1: Al capitolo 2.
0: Verset 25.
1: Al versetto 25.
0: Je vous redonnerai les années perdues.
1: Dice il profeta, il Signore dice, io vi ridarò gli anni perduti.
0: Ces années qui ont été détruites par les sauterelles, par les lièques et les bêtes.
1: Queste annate passate che sono state distrutte dalle cavallette, dalle calamità, vi ridò questi anni perduti.
0: Et dans le psaume 84, il y a aussi un beau verset.
1: E nel Salmo 84 c'è anche un bellissimo versetto.
0: Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs.
1: Dice, un giorno nei tuoi cortili val meglio che mille altrove.
0: Un jour avec le Seigneur.
1: Un giorno con il Signore.
0: Un jour où le Seigneur a la première place.
1: Un giorno durante il quale il Signore ha il primo posto.
0: Cela vous redonne mille journées.
1: Questo significa recuperare mille giornate.
0: N'est-ce pas merveilleux?
1: Non è forse cosa meravigliosa?
0: Avec Jésus, vous pouvez toujours recommencer.
1: Con Gesù si può sempre ricominciare da capo.
0: Mais cela pendant notre vie.
1: Ma questo lo possiamo fare mentre viviamo.
0: C'est aujourd'hui le jour du salut.
1: Oggi è il giorno della salvezza.
0: C'est aujourd'hui le temps de la grâce.
1: Oggi è il tempo della grazia.
0: C'est aujourd'hui le jour où le Seigneur pardonne tout.
1: E oggi il giorno in cui il Signore perdona ogni cosa.
0: Il ne se souvient plus de nos iniquités.
1: Non si ricorderà più delle nostre iniquità.
0: Et il ne veut plus que nous vivions dans la culpabilità.
1: E lui non vuole che noi continuiamo a vivere nella colpevolezza.
0: Autant l'Orient est loin de l'Occident.
1: Tanto è lontano l'Oriente dall'Occidente.
0: Il est dit, autant il est éloigné de nous, pas seulement de lui, mais de nous, nos transgressions.
1: Così egli ha allontanato non solamente da lui, ma anche da noi le nostre trasgressioni.
0: Pierre avait renié Jésus.
1: Pietro aveva rinnegato Gesù.
0: Mais il n'a pas vécu dans cette culpabilité.
1: Ma Pietro non è vissuto in questo senso di colpa.
0: Il avait pleuré sur son péché.
1: Lui aveva pianto sul suo peccato.
0: Et le Seigneur l'avait restauré.
1: E il Signore l'aveva riabilitato, l'aveva restaurato.
0: Et c'était tellement vrai.
1: Ed era così vero.
0: Que quelques jours après la Pentecôte,
1: che pochi giorni dopo la Pentecoste,
0: Pierre pouvait dire aux foules,
1: Pietro poteva dire a tutta la gente,
0: vous avez renié le Saint.
1: Dice, voi avete rinnegato il Signore.
0: Il était libéré de son propre passé.
1: Lui era libero del suo passato.
0: S'il avait vécu dans le souvenir de sa faute,
1: bellissimo. Se lui fosse vissuto nel ricordo della sua colpa,
0: il n'aurait jamais osé dire cette parole.
1: Non avrebbe mai osato dire quello che ha detto.
0: Il pouvait se dire, mais c'est moi qui l'ai renié.
1: Avrebbe dovuto dire, ma chi ha rinnegato sono stato io.
0: Voilà le pardon de Dieu.
1: Ma questo è il perdono.
0: Voilà la restauration.
1: Questo è la ristorazione, la riabilitazione.
0: Nous n'avons pas besoin d'un psychiatre pour bien aller.
1: Noi non abbiamo bisogno dello psichiatra per andare bene.
0: Avec le Seigneur, nous avons le divin médecin.
1: Noi col Signore abbiamo il medico divino.
0: Il est le bon berger.
1: Lui è il buon pastore.
0: Il restaure nos âmes.
1: Lui restaura, riabilita le anime nostre.
0: C'est merveilleux.
1: E questo è bellissimo.
0: Est-ce que nous connaissons Jésus de cette manière?
1: Noi conosciamo il Signore in questo modo.
0: C'est cela qu'il nous faut.
1: E noi abbiamo bisogno di questo.
0: C'est cela le remède.
1: E questa la medicina.
0: Et nous n'aurons plus tous ces problèmes.
1: E noi non avremo più tutti questi problemi.
0: Puissions-nous comprendre que Jésus est la solution.
1: Che noi possiamo capire che Gesù è la soluzione.
0: Au problème de notre temps.
1: La soluzione ai problemi del nostro tempo.
0: Nous avons vu hier en quel temps nous sommes.
1: Ieri abbiamo dato un'occhiata per vedere in che tempi siamo, in che momento viviamo.
0: J'espère que vous retiendrez en mémoire ce chapitre 13 des Romains.
1: E io spero che voi riteniate in mente questo capitolo 13 della lettera ai Romani.
0: Versets 11 à 14.
1: Ai versetti 11 a 14. Romani capitolo 13.
0: C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil.
1: Dove dice che è l'ora di svegliarci dal sonno.
0: Nous savons en quel temps nous sommes.
1: Noi sappiamo in che tempo viviamo.
0: C'est l'heure de nous dépouiller des œuvres des ténèbres.
1: Dice che è il momento di spogliarci dell'opera delle tenebre.
0: Et c'est le moment aussi de nous revêtir de Christ.
1: Ed è il momento di rivestirci di Cristo.
0: Et revêtir Christ, c'est revêtir un vêtement de lumière.
1: E rivestire Cristo significa vestirci con un vestito di luce.
0: Nous n'avons pas à prendre soin de la chair.
1: Noi non abbiamo bisogno di prendere cura della carne.
0: Revêtez le Christ.
1: Noi dobbiamo rivestire il Cristo.
0: Et vous traverserez le monde caché en Christ.
1: E noi attraverseremo questo mondo nascosti in Cristo.
0: Ce n'est pas vous que le monde verra.
1: E il mondo non vedrà voi.
0: C'est le Christ.
1: Ma vedrà il Cristo.
0: Christ en vous, l'espérance de la gloire.
1: Cristo in voi è la speranza della gloria.
0: Et quand lui reviendra.
1: E quando lui ritornerà.
0: C'est lui qui vous montrera au monde.
1: È lui che ci mostrerà al mondo.
0: Et il montrera ce qu'il a fait en vous.
1: E mostrerà che cosa ha fatto in voi.
0: Et il est dit que le Christ sera admiré en ceux qui ont cru.
1: E ci è scritto che il Cristo sarà ammirato in coloro che hanno creduto.
0: Il y a une unité merveilleuse dans toute la parole.
1: E c'è una unità bellissima in tutta la scrittura.
0: J'aime la parole.
1: Amo la Bibbia.
0: Je voudrais que vous aimiez la parole.
1: E io vorrei proprio che voi amaste la Bibbia.
0: Que vous ne la lisiez plus simplement d'une façon dévotionnelle.
1: E che voi la leggiate più di quanto si possa leggerla in maniera devozionale.
0: Avoir lu son petit passage.
1: A leggerla così per leggere il piccolo brano tutti i giorni.
0: Chaque jour on a fait cela.
1: Eh beh, ogni giorno facciamo il nostro dovere, ne leggiamo un pezzo.
0: Maintenant il ne peut plus rien nous arriver.
1: Dice, ormai che l'abbiamo letto un brano della Bibbia, non ci succederà più niente.
0: Nous avons lu notre Bible ce matin.
1: Stamattina abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo letto la Bibbia.
0: Mais ce n'est pas comme cela que vous connaissez la Bible.
1: Ma non è in questo modo che voi conoscerete i contenuti della Bibbia.
0: Oui, continuez de lire la Bible.
1: Sì, sì, continuate pure a leggere la Bibbia.
0: Chaque jour.
1: Ogni giorno.
0: Mais apprenez à lire la Bible de la première page à la dernière.
1: Ma imparate a leggere questa Bibbia dalla prima all'ultima pagina.
0: Pas par devoir.
1: E non per dovere.
0: Mais parce que vous avez faim.
1: Ma perché voi sentite appetito, avete fame.
0: Oui, vous avez de l'appétit pour la parole
1: sì,
0: de Dieu.
1: Sì, voi avete appetito per la parola di Dio.
0: E cette parole a encore le goût d'un gâteau au miel.
1: E questa parola ha ancora il sapore di una crostata, di una torta al miele.
0: Souvenez-vous d'Israël.
1: Ricordatevi di Israele.
0: Au début, il trouvait que la manne était bonne.
1: All'inizio Israele trovava che quella manna era buona.
0: C'était comme un gâteau au miel.
1: E dice che era come una focaccia al miele.
0: Plus tard, ils étaient habitués.
1: Più tardi poi si sono abituati.
0: C'était un gâteau à l'huile.
1: Ed era poi diventato una torta, una focaccia all'olio.
0: Et après ils ont dit notre âme est dégoûtée de ce pain misérable.
1: E alla fine hanno detto la nostra anima è stufa di questo pane miserabile.
0: Vous connaissez cela?
1: Voi conoscete questa, avete fatto questa esperienza?
0: Mais nous avons déjà lu tous ces passages.
1: Ma noi queste cose le abbiamo già lette.
0: L'apôtre Paul disait ceci aux Philippiens.
1: L'apostolo Paolo diceva queste parole ai Filippesi.
0: Vous redire les mêmes choses, cela ne m'est pas pénible.
1: Dice, ripetermi le stesse cose non mi dà fastidio.
0: C'est cela votre sûreté.
1: E dice, ma è questa la vostra sicurezza.
0: Et Marie, la mère de notre Seigneur.
1: E Maria, la madre di Gesù.
0: Elle repassait dans son cœur les choses qu'elle avait entendues.
1: Dice che ripassava, ricordava nel suo cuore le cose che aveva udito.
0: Et c'est comme cela que nous vivrons de la parole de Dieu.
1: Ed è in questo modo che noi vivremo della parola di Dio.
0: Et nous pourrons dire comme le psalmiste, ta parole m'a fait vivre.
1: E noi potremo dire come il salmista, la tua parola mi ha fatto vivere.
0: Nous sommes dans la dernière heure.
1: Noi viviamo negli ultimi tempi, nell'ultima ora.
0: C'est le deuxième passage que nous avons lu hier soir.
1: Ed è il secondo brano che abbiamo letto ieri sera.
0: Dans la première épître de Jean.
1: E questo l'abbiamo letto nella prima lettera di Giovanni.
0: Chapitre 2, versets 18 à 19.
1: Al capitolo 2, versetti 18-19.
0: L'apôtre nous avertit que nous sommes déjà dans la dernière
1: heure. E l'apostolo ci avverte che noi viviamo già nell'ultima ora.
0: Quand est-ce qu'a commencé la dernière heure?
1: Quando è che è iniziata quest'ultima ora?
0: À la venue de Christ.
1: Alla venuta di Cristo.
0: C'était le temps convenable.
1: Era il tempo convenevole.
0: Mais c'était le dernier mot de Dieu à l'humanité.
1: Ma quello è stata l'ultima parola di Dio all'umanità.
0: Il avait parlé plusieurs fois et de plusieurs manières.
1: Dio aveva parlato in molti modi e in molte maniere. Nel passato.
0: Il a parlé par les prophètes.
1: Ha parlato attraverso i profeti.
0: Mais ensuite il a envoyé son fils.
1: Ma in seguito ha mandato il suo figliuolo.
0: Son fils. E il è dit dans Marc le dernier.
1: E in Marco ci viene detto l'ultimo.
0: E qu'a-t-on fait de son fils?
1: E che cosa hanno fatto gli uomini di suo figlio?
0: On a dit, voici l'héritier, tuez-le, e l'héritage sarà a
1: noi. Gli uomini hanno detto, ecco l'erede, uccidiamolo, così l'eredità sarà la nostra.
0: Maintenant, la dernière heure a commencé.
1: E l'ultima ora è iniziata.
0: E si c'était déjà la dernière heure du temps de Jean.
1: E se ai tempi di Giovanni era già l'ultima ora.
0: Nous pouvons bien penser que nous sommes dans les dernières minutes de la dernière.
1: Noi possiamo pensare giustamente che siamo negli ultimi minuti dell'ultima ora.
0: Et peut-être aussi les dernières secondes.
1: E forse negli ultimi secondi.
0: Nous n'avons plus beaucoup de temps.
1: Noi non abbiamo più molto tempo.
0: Et tout nous montre que l'Antichrist prepara sa voie.
1: E tutto ci mostra che l'anticristo sta preparando la sua strada.
0: Est-ce que nous sommes conscients de ces choses?
1: Noi siamo consapevoli di tutto quello che sta succedendo.
0: Nous avons lu un troisième passage.
1: Abbiamo letto un terzo brano.
0: Dans Apocalypse chapitre 3.
1: L'abbiamo letto nell'Apocalisse al capitolo 3.
0: Cette merveilleuse lettre à Philadelphie.
1: Questa bellissima lettera alla chiesa di Filadelfia.
0: Où il est fait une promesse.
1: Dove viene fatta una promessa.
0: À ceux qui ont peu de force.
1: A coloro che hanno poca forza.
0: Mais qui gardent la parole.
1: Ma che conservano la parola.
0: Et spécialement la parole de la patience du Seigneur.
1: La parola della pazienza dell'Eterno.
0: Car le Seigneur voudrait les siens auprès de lui.
1: Perché il Signore vorrebbe i suoi vicino a sé.
0: Il l'a dit dans sa prière.
1: Lo ha detto nella sua preghiera.
0: Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi.
1: Nella preghiera del Signore Gesù dice: Padre, io voglio che quelli che tu mi hai dato siano con me dove sono io.
0: On a dit que Jésus n'a dit qu'une fois je veux.
1: Ci è stato detto, ci si dice che Gesù abbia detto una sola volta io voglio.
0: Et il l'a dit pour nous.
1: E quando ha detto io voglio, l'ha detto per noi.
0: Il le veut.
1: Lui vuole che noi siamo con lui.
0: Et vous le voulez-vous?
1: E voi lo volete?
0: Quand il était sur la terre.
1: Quando Gesù era sulla terra,
0: Gesù diceva aux foules auxquelles il parlait.
1: Gesù diceva alle folle:
0: Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
1: Voi non volete venire a me per avere la vita.
0: Quelle tristesse.
1: Ed è veramente triste.
0: Vous ne voulez pas.
1: Voi non volete.
0: Ce n'est pas vous ne pouvez pas.
1: Non è voi non potete.
0: Mais vous ne voulez pas.
1: Ma voi non volete.
0: Et à la fin de son ministère.
1: E alla fine del suo ministero.
0: Il a dit que de fois j'ai voulu.
1: Ha detto quante volte ho voluto.
0: Vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.
1: Ho voluto raccogliervi come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali.
0: Et il dit et vous n'avez pas voulu.
1: E voi non avete voluto.
0: Mais il arrive aussi un moment.
1: Ma giunge anche il tempo.
0: Ou parce qu'on n'a pas voulu,
1: in cui o perché non abbiamo voluto,
0: on ne peut plus.
1: Ebbene, perché non abbiamo voluto, allora non potremo.
0: Le cœur s'est endurci.
1: Il cuore si sarà indurito.
0: Et l'on meurt dans son péché.
1: Così si muore nel proprio peccato.
0: C'est une chose terrible.
1: Ed questa è una cosa terribile.
0: Mourir dans son péché.
1: Morire nel proprio peccato.
0: Et son péché.
1: E il nostro peccato.
0: C'est le refus de la grâce.
1: È il rifiuto della grazia.
0: Tu pouvais être sauvé.
1: Tu potevi essere salvato.
0: Tu ne l'as pas.
1: Ma tu non hai voluto.
0: C'est pourquoi devant le trône toute bouche sera fermée.
1: Ecco perché davanti al trono di Dio ogni bocca sarà turata, sarà chiusa.
0: On n'est pas jugé à cause de la quantité de nos péchés.
1: Non saremo giudicati a motivo della quantità del nostro peccato.
0: Mais parce qu'on n'a pas voulu du salut.
1: Ma perché non abbiamo voluto la salvezza.
0: C'est nous-mêmes qui nous condamnons.
1: E siamo noi stessi che ci condanniamo, ci autocondanniamo.
0: Nous ne pouvons pas supporter l'éclat de la gloire de Dieu.
1: Noi non possiamo sopportare il fulgore della gloria di Dio.
0: Alors nous nous enfuirons dans les ténèbres du dehors.
1: Allora noi fuggiremo nelle tenebre di fuori.
0: A jamais loin de lui.
1: E per sempre lontani da lui.
0: C'est terrible.
1: E questa è una cosa terribile.
0: Nous n'avons pas à nous représenter l'enfer comme au Moyen Âge.
1: Noi non abbiamo bisogno di rappresentarci l'inferno come si faceva nel Medioevo.
0: Comme si c'était des flammes qui nous rôtissaient.
1: Pensando a delle fiamme che ci fanno abbrustolire.
0: J'ai dit quelquefois que Jésus n'était pas le roi des rôtisseurs.
1: A volte mi è capitato di dire che Gesù non era il re dei rosticceri.
0: Jésus veut notre salut.
1: Gesù vuole la nostra salvezza.
0: Il voudrait notre union avec lui.
1: Lui vuole la nostra unione con lui.
0: Et si vous permettez une image?
1: E se voi mi permettete questa illustrazione?
0: Je dirais il vaut mieux se marier que de brûler.
1: Mi servo di questa immagine: meglio sposarsi che ardere.
0: C'est dans le chapitre 7, la première aux Corinthiens.
1: E questo è scritto nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti.
0: L'union avec Jésus, elle peut se faire sur la terre.
1: L'unione con Gesù avviene su questa terra.
0: Alors c'est le bonheur.
1: E allora avremo la felicità.
0: Mais après la mort.
1: Ma dopo la morte.
0: On voudrait être uni à Jésus.
1: Si vorrebbe essere uniti a Gesù.
0: Et cela est impossible.
1: Ma sarà impossibile.
0: Alors on brûle.
1: E allora si arde.
0: Le brûle, la brûlure du désir.
1: E l'ardore del desiderio.
0: C'est cela la flamme.
1: E questa la fiamma.
0: C'est maintenant le moment de l'union.
1: Oggi è il momento dell'unione.
0: Mais vous pouvez dire non.
1: Ma voi potete dire no.
0: Alors vous brûlerez de désir.
1: E allora voi arderete di desiderio.
0: Il est dit que toutes les créatures.
1: Ci viene detto che tutte le creature
0: se prosterneront devant le Seigneur.
1: Si chineranno davanti al Signore.
0: Les êtres célestes,
1: gli esseri celesti, quelli nella gloria.
0: Les êtres terrestres, la bénédiction millénaire.
1: Gli esseri terrestri nella benedizione del millennio.
0: Et aussi les êtres infernaux.
1: E dice anche gli esseri infernali.
0: Satan lui-même sera au pied.
1: E Satana stesso sarà ai piedi di Gesù.
0: Tous se prosterneront.
1: Tutti si prostreranno.
0: Oh, que le Seigneur nous donne de savoir prendre la vraie décision.
1: Che il Signore ci conceda di saper prendere la buona decisione.
0: Et nous avons vu dans ce chapitre 3 de l'Apocalisse.
1: E in questo capitolo 3 dell'Apocalisse abbiamo ancora visto
0: che parce que les croyants de Philadelphie ont gardé la parole de sa patience.
1: Poiché i credenti di Filadelfia hanno conservato, ritenuto la parola della sua pazienza,
0: le Seigneur leur promet de garder de l'heure de l'épreuve.
1: Il Signore promette loro di preservarli nell'ora, di guardarli nell'ora della tentazione.
0: C'est la grande tentation eschatologique de la fin des temps.
1: E questa è la grande tentazione escatologica della fine dei tempi.
0: Et déjà, elle est mentionnée cette tentation dans la prière que Jésus a enseignée.
1: E questa tentazione è già menzionata nella preghiera che Gesù ha insegnato, il Padre nostro.
0: Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal.
1: Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Nous croyons que c'est de cette grande tentation.
1: Noi crediamo che si tratti di questa grande tentazione.
0: Je te délivrerai de l'heure de la tentazione.
1: Io ti libererò, ti guarderò nell'ora della tentazione.
0: Nous attendons Jésus.
1: Noi aspettiamo Gesù.
0: Qu'est-ce que le monde peut attendre?
1: Il mondo che cosa aspetta?
0: La colère à venir.
1: Aspetta l'ira futura.
0: Mais nous serons délivrés de la colère qui vient.
1: Ma noi saremo liberati dall'ira venire.
0: C'est pourquoi le retour du Seigneur est pour nos cœurs une bienheureuse espérance.
1: Ecco perché il ritorno del Signore è per noi una bellissima speranza.
0: Il est possible que nous connaissions des tribulations.
1: Può darsi, è facile che noi attraversiamo delle tribolazioni.
0: Mais cette heure terrible, le Seigneur veut l'épargner aux siens.
1: Ma quest'ora terribile il Signore vuole risparmiarla ai suoi.
0: C'est l'espérance bienheureuse de l'Église.
1: Ed è la speranza felice della Chiesa.
0: Car quand Jésus reviendra pour être vu du monde.
1: Perché quando Gesù verrà per essere visto dagli uomini.
0: Il ne reviendra pas seul.
1: Non verrà solo.
0: Il y aura la tête.
1: Ci sarà il capo,
0: ma il y aura aussi le corps,
1: ma ci sarà anche il corpo.
0: E l'on verra enfin l'Église dans son unité merveilleuse.
1: E finalmente vedremo la Chiesa nella sua unità meravigliosa.
0: Ce ne sont pas les hommes qui peuvent faire l'unité de l'Église.
1: Non saranno gli uomini che faranno l'unità della Chiesa.
0: C'est le Saint-Esprit.
1: Ma è lo Spirito Santo.
0: È la manifestation glorieuse de l'unité de l'Église.
1: È la manifestazione gloriosa dell'unità della Chiesa.
0: Elle sera manifestée au retour du Seigneur.
1: Sarà manifestata al ritorno del Signore.
0: Il ne manquera aucun des siens.
1: E non mancherà nessuno dei suoi.
0: La tête et le corps seront réunis.
1: Dice il capo e il corpo saranno uniti.
0: C'est le Christ total.
1: E sarà il Cristo totale.
0: Comme il l'est dit dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens.
1: Come viene detto nel capitolo 12 della prima ai Corinti.
0: parlant de l'Église,
1: parlando della Chiesa,
0: corps de Christ,
1: corpo di Cristo,
0: il est dit ainsi aussi est le Christ.
1: Dice così è il Cristo.
0: La tête et le corps.
1: Il capo e il corpo.
0: E l'apôtre Paul a eu cette révélation.
1: E l'apostolo Paolo ha avuto questa rivelazione.
0: Je suis Jésus que tu persécutes.
1: Io sono quel Gesù che tu perseguiti.
0: Saul de Tarso n'avait pas connu Jésus selon la chair.
1: Saulo da Tarso non aveva conosciuto Cristo in carne ed ossa.
0: Mais quand il persécutait un membre du corps,
1: ma quando Paolo perseguitava un membro del corpo di Cristo,
0: c'était le Christ lui-même qu'il touchait.
1: Ebbene, in quel momento stava toccando Cristo stesso.
0: C'est une révélation.
1: E questa è una rivelazione che lui ha ricevuto.
0: Et comme vous êtes cher au cœur du Seigneur.
1: E siccome voi siete cari al cuore del Signore.
0: Quand vous acceptez la souffrance pour Christ.
1: Quando voi accettate la sofferenza del corpo di Cristo.
0: C'est les souffrances du Christ.
1: E queste diventano le sofferenze di Cristo.
0: Ce ne sont plus vos souffrances.
1: Le vostre sofferenze non sono più le vostre.
0: Mais les souffrances du Christ.
1: Ma sono le sofferenze del Cristo.
0: Che Dio nous parle.
1: Che il Signore ci parli.
0: Que nous devenions familiers avec ces choses.
1: Che noi diventiamo familiari con queste verità.
0: Après avoir vu en quel temps nous sommes.
1: E dopo aver visto in quali tempi siamo.
0: Nous nous sommes occupés de ce que c'était qu'un problème.
1: Noi ci siamo chiesti che cos'è un problema.
0: Et nous avons compris que pour résoudre un problème, une question difficile, il nous fallait connaître certaines règles.
1: E abbiamo capito che per risolvere una cosa difficile, un problema, bisogna conoscere alcune regole.
0: Pour résoudre un problème, pour trouver la solution, nous connaissons des règles.
1: E per trovare la soluzione di un problema, noi conosciamo le regole.
0: Et alors nous pouvons avoir un résultat.
1: E allora noi potremo avere i risultati.
0: Un résultat sûr.
1: Un risultato sicuro.
0: C'est comme cela qu'on résout un problème mathématique.
1: Ed è in questo modo che si risolve un problema matematico.
0: Nous appliquons les règles de mathématiques.
1: Noi applichiamo al problema matematico delle regole matematiche.
0: Et il en est de même aussi pour la grammaire.
1: Ed è la stessa cosa per la grammatica.
0: Nous avons montré que si nous voulions écrire une lettre sans faute, il fallait connaître les règles de grammaire.
1: Ieri sera abbiamo detto che se vogliamo scrivere una lettera senza errore, dobbiamo conoscere le regole della grammatica.
0: Mais nous avons aussi souligné que s'il y avait de vrais problèmes, il y a aussi de faux problèmes.
1: Ma ieri abbiamo detto che se ci sono dei veri problemi, abbiamo anche detto che ci sono a volte dei falsi problemi.
0: Je vous avais dit que ce matin je vous signalerai quelques faux problèmes.
1: E questa mattina, ieri vi ho detto che avrei segnalato questa mattina qualche falso problema.
0: Mais j'ai mieux me laisser conduire par le Saint-Esprit que de suivre le plan que.
1: Ma preferisco lasciarmi guidare dallo Spirito Santo che seguire il mio piano che ho preparato.
0: Il y a longtemps que je devrais être dans les faux problèmes.
1: Questa mattina, stando al mio piano, avrei dovuto parlare di questi falsi problemi da un momento.
0: Mais cela ne fait rien.
1: Ma non importa se non li abbiamo toccati.
0: Le Signore connaît vos besoins.
1: Il Signore conosce i vostri bisogni.
0: Et je veux me laisser conduire.
1: E io voglio lasciarmi guidare.
0: Alors je vous cite maintenant quelques faux problèmes.
1: Vi cito ora qualche falso problema.
0: Il ne s'agit pas pour nous de connaître ou de comprendre les voies et les pensées de Dieu à notre égard.
1: Non si tratta per noi di conoscere i pensieri e le vie di Dio ai nostri, per quel che ci riguarda.
0: On voudrait toujours savoir pourquoi Dieu nous fait passer par tel chemin.
1: Noi vorremmo sempre sapere per quale motivo Dio ci fa attraversare una certa strada o andare per un certo percorso.
0: Pourquoi nous devons traverser telle épreuve?
1: Perché noi dobbiamo attraversare certe prove?
0: Nous ne comprenons pas.
1: E noi non capiamo.
0: Nous sommes angoissés.
1: E noi abbiamo delle angosce.
0: Nous sommes peut-être dans le doute.
1: E noi abbiamo dei dubbi.
0: Comprenons une fois pour toutes que ces questions sont des faux problèmes.
1: Dobbiamo metterci in testa una volta per sempre che queste domande sono dei falsi problemi.
0: Che nous dit l'Écriture?
1: Che cosa ci dice la Scrittura?
0: Esaïe 55.
1: Isaia 55 versetto 8.
0: Le Seigneur nous dit ceci.
1: Il Signore ci dice questo.
0: Mes pensées ne sont pas vos pensées.
1: I miei pensieri non sono i vostri pensieri.
0: Et mes voies ne sont pas vos voies.
1: E le mie vie non sono le vostre vie.
0: Dieu n'est pas tenu de nous expliquer pourquoi il nous fait passer par telle épreuve.
1: E Dio non è in obbligo di spiegarci perché noi attraversiamo tale o tale altra prova.
0: Mais cela doit nous suffire de savoir que Dieu est notre Père.
1: Ma deve bastarci di sapere che Dio è nostro Padre.
0: Un père ne dit pas tout à son petit enfant.
1: E un padre non racconta tutto a un piccolo bambino.
0: Le petit enfant ne pourrait pas supporter.
1: E il bambino piccolino non potrebbe sopportare capire tutto.
0: Il ne comprendrait pas.
1: Non capirebbe.
0: Alors cessons de nous poser ces questions.
1: Allora piantiamola di farci queste, questo tipo di domande.
0: Sachons que rien ne nous arrive sans que le Père les permette.
1: Avendo questa convinzione che nulla succede senza che il nostro Padre sia al corrente.
0: E souvenez-vous de Jérémie chapitre 29.
1: Ricordatevi di Geremia capitolo 29.
0: Verset 11.
1: Al versetto undicesimo.
0: Moi je connais les pensées que j'ai à votre égard.
1: Il Signore dice: io conosco i pensieri che ho a vostro riguardo.
0: Ce sont des pensées de paix.
1: E sono pensieri di pace.
0: E non de mal.
1: E non di male.
0: Pour vous donner un avenir et une espérance.
1: Per darvi un futuro e una speranza.
0: C'est tellement merveilleux.
1: E questo è bellissimo.
0: Alors nous sommes comme Paul.
1: E noi siamo come Paolo.
0: Vous connaissez ces paroles du chapitre 11 des Romains.
1: Voi conoscete queste parole del capitolo 11 della lettera ai Romani.
0: Verset 33.
1: Al versetto 33.
0: Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu.
1: Dice: o profondità delle ricchezze, della sapienza e della conoscenza di Dio.
0: Que ses jugements sont insondables.
1: Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi.
0: Et ses voies incompréhensibles.
1: E incomprensibili le sue vie.
0: Ne cherchons pas à comprendre.
1: Non tentiamo di capire. Ma dobbiamo avere fiducia nel nostro Padre.
0: Chi ha conosciuto la pensée du Seigneur?
1: Chi ha conosciuto i pensieri di Dio?
0: Chi ha été son conseiller?
1: Chi è stato il suo consigliere?
0: Chi lui ha donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour?
1: Chi gli ha dato il primo per poter avere in cambio il qualcosa?
0: Tout est par lui.
1: Dice: tutto è da lui.
0: Tout est pour lui.
1: Tutto è per lui.
0: Et tout est de lui.
1: E tutto viene da lui.
0: A lui soit la gloire.
1: A lui sia la gloria.
0: Amen.
1: Amen.
0: Est-ce que nous pouvons dire amen?
1: E noi possiamo in questo momento dire amen.
0: Je ne me pose plus de questions.
1: Io non mi faccio più domande.
0: Souvenez-vous de Job.
1: Ricordatevi di Giobbe.
0: Il a posé des questions.
1: Ne ha fatte tante domande.
0: Pour savoir pourquoi il était éprouvé.
1: E voleva sapere perché attraversava quelle prove.
0: E ses amis ont voulu lui donner des réponses.
1: E allora i suoi amici hanno tentato di dargli delle risposte.
0: E ils se sont complètement trompés.
1: E si sono sbagliati completamente.
0: Ils n'ont pas parlé à Job comme ils devaient lui parler.
1: No, non hanno parlato a Giobbe come dovevano parlare.
0: Nous n'avons pas à expliquer les voies et les pensées de Dieu aux autres.
1: Noi non abbiamo bisogno di spiegare i pensieri e le vie di Dio agli altri.
0: Nous avons à les amener à faire confiance.
1: Noi dobbiamo condurre gli altri ad avere fiducia in Dio.
0: Job n'était pas éprouvé parce qu'il avait péché.
1: Giobbe non era provato perché aveva peccato.
0: C'était un saint homme.
1: Era un sant'uomo.
0: Mais quand ses amis ont vu que les épreuves se continuaient.
1: Ma quando gli amici hanno visto che questo uomo era passava da una prova all'altra,
0: ils se sont mis à douter de l'intégrité de Job.
1: Allora loro hanno incominciato a dubitare dell'integrità di quell'uomo.
0: Et ils ont pensé que Job était un hypocrite.
1: Hanno detto: ma quest'uomo deve essere un ipocrita.
0: Qu'il y avait dans sa vie un péché caché.
1: Dice: sicuramente nella vita di quest'uomo c'è un peccato nascosto.
0: Et ils voulaient obliger Job à confesser une faute.
1: E volevano obbligare Giobbe a confessare un peccato.
0: E Job qui savait qu'il ne l'avait pas commis.
1: E Giobbe che sapeva di non avere nulla sulla coscienza.
0: Il était irrité.
1: Era irritato.
0: E il a posé même des questions à Dieu.
1: E a questo punto ha chiesto, ha fatto lui delle domande a Dio.
0: Il non pouvait plus.
1: Lui non ne poteva più.
0: E qu'est-ce que Dieu voulait?
1: Ma Dio che cosa voleva da Giobbe?
0: Il voulait donner à Job le double de ce qu'il avait.
1: Dio voleva dare a Giobbe il doppio di quello che aveva.
0: Il voulait faire de Job le double de ce qu'il était.
1: Voleva fare di Giobbe il doppio di quello che Giobbe era.
0: C'est cela qui est merveilleux.
1: E questo che è bello. Giobbe non conosceva ancora la grazia di Dio.
0: Au pays des hommes sensibles, il avait pourtant bien des connaissances.
1: Nel paese in cui viveva, ai tempi in cui non aveva la Bibbia, aveva tuttavia molte conoscenze.
0: Mais déjà dans le premier chapitre, nous pouvons voir la racine mauvaise qui était en lui.
1: Ma fin dal primo capitolo noi vediamo che c'era in lui la radice del male.
0: Il avait peur que ses enfants aient péché.
1: Lui aveva paura che i suoi figli peccassero.
0: Alors il offrait des sacrifices, des holocausti pour ses enfants.
1: Allora lui offriva sacrifici, degli olocausti per i suoi figli.
0: Mais pas pour lui.
1: Ma non li offriva per sé.
0: Pas pour lui.
1: Non li offriva per sé.
0: C'était un saint homme.
1: Lui era un sant'uomo.
0: Quand il a vu le Seigneur.
1: Ma quando ha visto il Signore.
0: Il n'a plus parlé de lui.
1: Allora non ha più parlato di sé.
0: Il a dit, j'ai horreur de moi.
1: Dice, adesso ho vergogna di me.
0: Je me repens.
1: Io mi pento.
0: Dans la poussière et dans la
1: cendre. Mi butto nella cenere e nella polvere.
0: Et c'est quand on est humilié.
1: Ed è quando noi siamo umiliati.
0: Que le Seigneur peut nous élever.
1: Che il Signore ci darà la mano e ci solleverà.
0: Il ne résiste qu'aux orgueilleux.
1: Il Signore ha detto che resiste agli orgogliosi.
0: Mais il fait grâce aux
1: ma fa grazia agli umili.
0: C'est un des premiers points que je voulais vous souligner.
1: E questo è uno dei primi punti che io intendevo sottolineare.
0: N'essayez pas de comprendre.
1: Non cercate di capire.
0: Faites confiance à Dieu.
1: Ma rimettetevi totalmente al Signore.
0: Et louez-le même dans vos épreuves.
1: E imparate a lodarlo anche nelle vostre prove.
0: Toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu.
1: Tutte le cose cooperano per il bene di coloro che temono il Signore.
0: Mais pour cela, il faut connaître Dieu comme un père.
1: Anche in quei momenti noi dobbiamo conoscere Dio come un padre.
0: E come Dio può diventare vostro padre?
1: Ma come Dio può diventare vostro padre?
0: Par Gesù.
1: Per mezzo di Gesù.
0: A tous ceux qui l'ont reçu.
1: A tutti coloro che lo hanno ricevuto.
0: E gli ha donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu.
1: E gli ha dato il diritto, il potere di diventare figli di Dio.
0: Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous avez des parents chrétiens.
1: Voi non siete figli di Dio perché avete dei genitori cristiani.
0: Il faut individuellement que vous l'ayez.
1: Bisogna che individualmente voi l'abbiate ricevuto.
0: Alors vous devenez l'enfant.
1: Allora voi diventate figli di Dio.
0: Vous n'êtes pas né de la volonté des hommes.
1: Voi non siete nati per volontà d'uomo.
0: Ou de la volonté de la chair.
1: O per volontà di carne.
0: Ou de votre décision à vous.
1: O per una decisione che voi avete preso.
0: Mais parce que l'esprit de Dieu vous a régénéré.
1: Ma perché lo spirito di Dio vi ha rigenerati.
0: Par la parole de Dieu.
1: E vi ha rigenerati per mezzo della parola.
0: Qui a produit en vous la vraie repentance.
1: Che ha prodotto in voi il vero ravvedimento.
0: Le prédicateur ne peut pas provoquer la repentance.
1: Il predicatore non può provocare il ravvedimento.
0: C'est Dieu qui donne la repentance.
1: È Dio che dà il ravvedimento.
0: Vous avez cela dans chapitre 11 des Actes.
1: Voi potete leggere questo nel capitolo 11 degli Atti. Quando si fa evangelizzazione a volte si dicono degli errori.
0: Que la repentance, c'est ce que vous devez faire, vous.
1: E dicono che il ravvedimento è quello che voi dovete fare.
0: Et que la foi, c'est Dieu qui vous la donne.
1: E che la fede è quella che Dio dà.
0: Dieu donne la repentance.
1: Dio dà il ravvedimento.
0: Et il donne aussi la
1: e dà anche la fede.
0: Parce que si c'est moi qui me repens, mes larmes peuvent être des larmes de crocodile.
1: Perché se sono io che mi pento, le mie lacrime possono essere lacrime di coccodrillo.
0: Mais quand c'est Dieu qui donne la repentance.
1: Ma quando è Dio che dà il ravvedimento.
0: Il y a vraiment une tristesse.
1: Allora sì che c'è una vera tristezza.
0: Dont on n'a pas de regret.
1: Una tristezza di dentro della quale non abbiamo pentimenti.
0: C'est une tristesse qui conduit à la vie.
1: Ed è una tristezza che conduce alla vita.
0: Et non va alla morte.
1: E non alla morte.
0: Avons-nous compris?
1: Abbiamo capito?
0: Et nous faut être sérieux avec la parole.
1: Noi dobbiamo essere seri con la parola di Dio.
0: On nous dit aussi que si vous prenez votre décision, le jour où vous la prenez, Alors votre nom sera écrit dans le livre de vie.
1: Ci viene anche detto che se noi prendiamo una decisione nel giorno in cui la prendiamo, allora il nostro nome viene scritto nel libro della vita.
0: Mais ce n'est pas vrai.
1: Ma non è mica vero.
0: Personne n'était prédestiné à la perdition.
1: Perché nessuno è predestinato alla perdizione.
0: Tous les hommes ont été écrits dans le livre de vie.
1: Tutti gli uomini sono scritti nel libro della vita.
0: Et Jésus est mort non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier.
1: E gli uomini, Gesù è morto non solo per i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo.
0: Mais si nous refusons le salut,
1: ma se noi rifiutiamo la salvezza,
0: le nom est effacé.
1: Allora è a questo punto che il nostro nome viene cancellato.
0: Et c'est notre faute.
1: E questa è la nostra colpa.
0: Nous sommes entièrement responsables
1: e siamo totalmente responsabili della nostra perdizione.
0: Il nous faut être exact dans notre exposition de l'évangile.
1: E quando esponiamo l'Evangelo abbiamo bisogno di essere precisi, esatti.
0: Perché quando on veut faire des conversions à tout prix.
1: Perché quando si vuole a tutti i costi fare delle conversioni,
0: on présente un petit salut.
1: Allora si predica una piccola salvezza.
0: Je ne connais pas le petit salut.
1: Ma io non conosco delle piccole salvezze.
0: Quand je suis allé au Canada la première fois.
1: Quando sono andato in Canada per la prima volta.
0: En 1960.
1: Nel 60.
0: Des évangélistes m'ont dit, vous savez, les Canadiens français, ils ne peuvent comprendre que le petit salut.
1: Allora, gli evangelisti, alcuni evangelisti mi hanno detto, ma sa, qui in Canada la gente, i canadesi capiscono solamente se predichiamo una piccola salvezza.
0: Il faut être content qu'il soit juste sauvé.
1: Bisogna accontentarci che la gente sia giusto salvata.
0: Mais il reste des chrétiens charnels.
1: Ma rimangono poi dei cristiani carnali.
0: Et c'était tellement ancré dans leur pensée,
1: e questa mentalità era così ancorata nelle loro mente
0: que nos Canadiens français,
1: che i nostri canadesi francesi
0: ils disaient, oh, vous savez, moi, je suis un chrétien charnel.
1: E allora i cristiani con questi cristiani canadesi con un gran sorriso dicevano sì sì sono un cristiano carnale.
0: Il était très heureux de dire, je suis un chrétien charnel.
1: E allora erano felici di dire sono cristiano carnale.
0: Oh, les chrétiens anglais, ils sont spirituels.
1: Allora loro dicevano i cristiani inglesi invece loro sono spirituali.
0: Mais moi je suis canadien français.
1: Ma io invece sono canadese francese.
0: Mais je suis sauvé.
1: Ma sono salvato lo stesso.
0: Je suis un sauvé.
1: Io sono un salvato.
0: Et puis, y a plus besoin des œuvres.
1: Quindi non c'è più bisogno di operare.
0: Que c'est triste.
1: Ma questa è una vera tristezza.
0: On m'a dit, il faut seulement leur enseigner l'école du dimanche.
1: Allora mi dicevano, ma qui bisogna insegnare giusto i primi elementi della scuola domenicale.
0: Et ils n'ont pas beaucoup de culture.
1: Una gente che non è molto colta, molto istruita.
0: J'ai trouvé qu'on méprisait ces gens.
1: E io ho trovato che questi stavano disprezzando questa gente.
0: Jésus avait dit, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents.
1: Gesù aveva detto, io ti lodo, Padre, perché tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti.
0: Tu les as révélées à des petits.
1: E le hai rivelate a dei piccoli fanciulli.
0: C'est à nous de leur présenter dans des mots simples l'Évangile.
1: Ma aspetta a noi presentare con parole semplici le verità dell'Evangelo.
0: Mais tout l'Évangile.
1: Ma tutto l'Evangelo.
0: Le si grand salut de Dieu.
1: Questa grande salvezza di Dio.
0: Et vous savez, j'ai vu des hommes qui avaient 50 ans et qui se sont convertis.
1: E sapete, ho visto degli uomini che si sono convertiti a 50 anni.
0: Ils ont appris à lire à 50 ans.
1: E hanno imparato a leggere a 50 anni.
0: Et pour quelle raison?
1: E per quale motivo?
0: Pour lire le journal?
1: Per leggere il giornale?
0: Non, pour lire la parole.
1: Ma per leggere la parola di Dio.
0: Et jusqu'à la fin de leur vie.
1: E fino alla fine della loro vita.
0: Jusqu'à 80 ans.
1: Fino a 80 anni.
0: Ces gens-là ont fait leur délice de la parole.
1: Queste persone hanno fatto della parola la loro delizia.
0: Par besoin.
1: Perché se ne sentivano il bisogno.
0: Oh, mes amis, que nous puissions revenir à la simplicité du Christ.
1: Che noi possiamo ritornare alla semplicità di Cristo.
0: L'Évangile de Jean est composé seulement de 700 mots.
1: L'Evangelo di Giovanni è composto da sole da un vocabolario di sole 700 parole.
0: 700 paroles différentes.
1: Sono 700 termini e vocaboli diversi che vengono adoperati.
0: Et on dit que 700 mots, c'est le vocabulaire que connaît un enfant de 6 à 7 ans.
1: Si dice comunemente che 700 vocaboli è quello che conosce un bambino dai 6 ai 7 anni.
0: Alors, cela veut dire que simplicité va de pair avec profondeur.
1: E questo significa che semplicità in questo caso va di pari passo con profondità.
0: L'évangile de Jean est écrit simplement.
1: L'Evangelo di Giovanni è scritto semplicemente.
0: Mais c'est peut-être l'évangile le plus profond.
1: Ma forse è l'Evangelo il più profondo.
0: Que nous puissions nous souvenir de cela.
1: Che noi possiamo ricordare queste cose.
0: Alors, un deuxième point.
1: Un secondo punto.
0: Ne cherchons pas à savoir si nous aurons encore longtemps à vivre ou si notre mort est proche.
1: Non cerchiamo di pensare se abbiamo ancora tanti anni da vivere oppure se la nostra morte è vicina.
0: C'est un faux problème.
1: Anche questo è un problema falso.
0: Isaac disait, je ne sais pas le jour de ma mort.
1: Isacco diceva, io non so quale sia il giorno della mia morte.
0: Personne

0: Ma lui aveva compiuto il suo corso.
1: Il avait servi au conseil de Dieu.
0: Aveva servito al consiglio di Dio.
1: David avait 70 ans.
0: Davide aveva 70 anni.
1: E il est dit que quand il servit au conseil de Dieu, il s'endormì.
0: E ci viene detto che quando ha servito quando je n'ai pas saisi ce mot, il est entré dans le conseil de Dieu.
1: Il a servi au conseil de Dieu.
0: Dopo aver servito Dio, in fondo, a 70 anni, il Signore lo ha accolto.
1: Il a accompli ce que Dieu voulait pour lui.
0: Ha fatto il servizio di Dio fino a 70
1: allora
0: anni.
1: Il l'ha repris.
0: A questo punto il Signore l'ha chiamato.
1: La question pour nous n'est pas d'avoir de longues années.
0: La domanda per noi non è quella di sapere quanti anni camperemo.
1: Mais des années réussies pour le
0: Ma
1: Seigneur.
0: Avere degli anni che siano un successo per il Signore.
1: Des années béni.
0: Degli anni benedetti.
1: Qui sont à la gloire de Dieu.
0: E degli anni che siano alla gloria di Dio.
1: Une troisième chose.
0: Una terza cosa.
1: Ne nous préoccupons pas de ce qui arrivera demain.
0: E non preoccupiamoci di quello che succederà domani.
1: Lisez Jacques chapitre 4.
0: Leggete Giacomo capitolo 4.
1: Vous faites des plans pour demain.
0: Voi fate dei piani per domani.
1: Vous ne savez pas ce qui arrivera.
0: Ma voi non sapete cosa succederà domani.
1: Le Seigneur voudrait que nous arrivions à une vie de dépendance quotidienne.
0: Il Signore vuole che noi arriviamo ad avere una vita di dipendenza quotidiana da Lui.
1: À chaque jour suffit sa peine.
0: Ad ogni giorno basta la sua pena.
1: Il ne nous a pas donné de la force pour un mois à l'avance.
0: Il Signore non ci ha dato la forza per un mese d'anticipo.
1: Ses compassions se manifeste chaque matin.
0: E le sue compassioni si rinnovano ogni mattina.
1: Chaque jour nous recevons la force pour la journée.
0: E ogni giorno noi riceviamo le forze per vivere la giornata.
1: Qu'est-ce que vous entendez dans le monde?
0: Che cosa si sente dire nel mondo?
1: Toujours les questions matérielles.
0: Sempre si parla sempre di cose materiali.
1: Que mangerons-nous?
0: Che cosa mangeremo?
1: Que boirons-nous?
0: Che cosa berremo?
1: De quoi serons-nous vêtus?
0: Di come ci vestiremo?
1: Ça, ce sont de faux problèmes.
0: Questi sono dei falsi problemi.
1: Vous avez un père dans les cieux.
0: Voi avete un padre nel cielo.
1: E il a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins.
0: E il nostro padre ha promesso che lui provvederà ad ogni nostro bisogno.
1: Il ne veut pas que nous soyons remplis de soucis.
0: E non vuole che noi siamo pieni di preoccupazioni.
1: Laissez tous ces faux problèmes.
0: Lasciamo questi falsi problemi.
1: N'essayons pas non plus de fixer le jour et la date de la venue du Seigneur.
0: E non tentiamo neanche di fissare il giorno e la data del ritorno di Cristo.
1: Non savons ni il jour ni l'ora.
0: Noi non sappiamo né il giorno né l'ora.
1: Soyons prêts.
0: Noi dobbiamo essere pronti.
1: C'est cela la solution.
0: Ma questa è la soluzione.
1: Mais nous n'avons pas à parler du jour et de l'heure.
0: Ma noi non dobbiamo star lì a parlare del giorno e dell'ora.
1: Il y a des chrétiens vraiment stupides.
0: E ci sono dei cristiani che sono veramente stupidi.
1: Ils disent ceci.
0: E dicono:
1: est-ce que vous croyez que le Seigneur reviendra plutôt la nuit ou bien le jour?
0: Allora si chiedono: ma il Signore verrà di giorno o di notte?
1: Ils ne connaissent pas le décalage horaire?
0: E queste persone non si chiedono neanche, non conoscono i cicli del solare, insomma.
1: Ça ne peut pas être le même jour pour tous?
0: Non sarà sicuramente lo stesso giorno per tutti.
1: Pour les uns, ce sera la nuit.
0: Per alcuni sarà la notte.
1: Pour les autres, ce sera le jour.
0: E per gli altri sarà il giorno.
1: Mais ce sera le même moment.
0: Ma sarà lo stesso momento.
1: Alors, vous voyez la précision de la parole.
0: Voi vedete la precisione della parola.
1: Vous ne savez ni le jour ni l'heure.
0: Voi non sapete né il giorno né l'ora.
1: Mais l'époque, les conditions du monde nous sont décrites.
0: Ma l'epoca, l'epoca e le condizioni del mondo ci vengono descritte chiaramente.
1: Ce sera comme au jour de Noé.
0: Dice: sarà come ai giorni di Noè.
1: Comme au temps de Lot.
0: Come ai tempi di Lot.
1: Au temps de Sodome et de Gomorra.
0: Ai tempi di Sodoma e Gomorra.
1: Est-ce que nous ne sommes pas dans ce temps-là?
0: Forse non siamo forse in questi tempi?
1: Ce sont les mêmes questions.
0: No, ebbene, sono le stesse domande.
1: Les mêmes problèmes.
0: Gli stessi problemi.
1: Les mêmes péchés.
0: Gli stessi peccati.
1: Je pense qu'il y en a autant en Italie qu'au Canada.
0: E penso che le condizioni siano le stesse in Italia e in Canada.
1: Les grandes manifestations des homosexuels.
0: Le grandi manifestazioni degli uomini degli omosessuali.
1: Et la justification de cela.
0: E la giustificazione dei loro comportamenti.
1: Que ce soit des pasteurs ou que ce soit des prêtres.
0: Pastori, preti.
1: Bientôt la dernière goutte va faire déborder le vase.
0: E fra non molto l'ultima goccia farà traboccare il vaso.
1: La colère de Dieu vient sur
0: lui. L'ira di Dio si manifesterà su questo mondo.
1: Je ne

0: pas de date.
1: E non voglio mettere delle date.
0: Mais je veux être prêt.
1: Ma voglio essere pronto.
0: De faux problèmes aussi sont ceux-ci.
1: Un altro falso problema.
0: Est-ce que vous croyez que il y aura plus de sauvés que de perdus?
1: Alcuni si chiedono, ma che cosa ne pensi? Ci saranno più salvati o più perduti?
0: On a posé cette question à Jésus.
1: Alcuni hanno fatto questa domanda a Gesù.
0: Jésus n'a pas répondu.
1: Ma Gesù non ha risposto.
0: C'est un faux problème.
1: Questo è un falso problema.
0: Ce qui compte, c'est que tu sois entré par la porte étroite.
1: Quello che conta è che tu sia entrato per la porta stretta.
0: Parce qu'un jour il sera trop tard.
1: Perché un giorno sarà troppo tardi.
0: C'est cela le vrai problème.
1: Questo è il vero problema.
0: Et tu entré.
1: Sei entrato.
0: Toutes ces choses où nous sommes dans l'ignorance.
1: Tutte queste cose noi non sappiamo.
0: Le Seigneur les connaît.
1: Solo il Signore le conosce.
0: Et je vous laisse ce verset que j'aime beaucoup de ma jeunesse.
1: E vi lascio ora questo versetto che amo moltissimo fin da quando ero ragazzo.
0: Deuteronomio 29.
1: Versetto 29.
0: Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu.
1: Le cose nascoste sono per l'Eterno, il nostro Dio.
0: Et les choses révélées sont à nous.
1: E le cose rivelate sono per noi.
0: Et à nos enfants.
1: E per noi e per i nostri figliuoli.
0: Alors vivons déjà ce que nous connaissons.
1: Allora viviamo di quello che conosciamo.
0: Pour ce que nous ignorons.
1: E per quello che noi non sappiamo.
0: Faisons confiance à Dieu.
1: Rimettiamoci al Signore, abbiamo fiducia in Lui.
0: N'ayons pas de doute.
1: E non abbiamo timori, dubbi.
0: Vivons pleinement notre aujourd'hui de Dieu.
1: Viviamo pienamente la giornata di oggi per il Signore.
0: C'est cela notre vrai problème.
1: E il vero problema è questo.
0: C'est aujourd'hui que je dois vivre selon le Seigneur.
1: È oggi che io devo vivere per il Signore.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccoci ancora insieme, cari amici di Detto Fra Noi, per affrontare un'altra puntata di questa rubrica. Rubrica che in questo periodo sta affrontando problemi pratici della famiglia cristiana. E oggi parleremo in particolare ancora di problemi di coppia. E mi riferisco ad una lettera di una sposa, di una giovane sposa. Lettera che leggerò, almeno uno stralcio di questa lettera, dopo che avremo ascoltato un po' di musica, per la quale vi do il mio buon ascolto. Vi chiedo anche di rimanere all'ascolto fino alla fine di questa puntata di Detto Fra Noi, perché come al solito daremo la possibilità di corrispondere.

Questa giovane sposa, sposata soltanto da 2 mesi, scrive, fra l'altro, una condanna. La mia vita è finita. Dentro sono morta. Tanta tristezza. Matrimonio sbagliato. Sto vivendo vegetando. Ebbene, se fosse questo un caso unico, lo si potrebbe sistemare con 4 parole e dimenticarsene, a mio avviso, ma i matrimoni simili a questo, o quasi simili, sono tanti, purtroppo. Allora a questo punto viene naturale chiedersi: ma è colpa della società? È colpa della famiglia o dei genitori? È colpa solo di chi si lascia intrappolare in un legame simile? È la prova questa che il matrimonio come istituzione ha fatto il suo tempo? Ah, è vero, le teorie sono tante e contrastanti. Chi ha voglia di leggere i libri ne troverà riguardo per ogni gusto, ma il problema immediato è duplice, a mio avviso. Come aiutare chi si trova in questi problemi? E come evitare che altri, particolarmente i giovani, cui vogliamo bene, finiscano così? Forse nella stessa lettera della giovane sposa disperata possiamo trovare alcuni segni indicatori di ciò che bisognerebbe evitare o ricercare per avere un matrimonio felice. Sognavo una casa tutta mia, un uomo da amare veramente e da cui essere amata. Sognavo dei bambini, sentivo il desiderio di sposarmi, continua questa ragazza. In piena epoca di battaglie femministe, forse questi sogni sembrano ridicoli, è vero, sembrano irreali. Eppure, la realtà non soltanto italiana ma universale non è tanto cambiata. Il desiderio di un amore profondo, il desiderio di un amore duraturo è ancora giustamente la meta a cui la maggioranza delle persone è attratta nel matrimonio. Amare, essere amati è un bisogno fondamentale dell'essere umano e solo nel matrimonio monogamo, in cui ci si impegna per tutta una vita, lo si può realizzare pienamente. Però sognarlo non basta. Come non basta un rito civile o religioso per assicurare un matrimonio felice, anzi, il sognare può essere addirittura pericoloso, se ciò significa prevedere e aspettare il matrimonio come un idillio celestiale fra 2 esseri perfetti che non hanno mai mal di testa o impegni da sbrigare e che possono passare i giorni e le notti a guardarsi languidamente negli occhi. Certamente nessuna ragazza dice che aspetta qualcosa di simile, ma in effetti molte non hanno mai pensato alla dura realtà della vita quotidiana di coppia. La nostra giovane sposa in questione scrive ancora: e poi lo credevo diverso da fidanzati, adesso ho capito che anche lui ha i suoi difetti, si incanta davanti alla televisione ed io non esisto, gli piacciono gli uccelli ed a me no, eccetera eccetera, io odio queste sue abitudini, conclude. Ma il mondo è fatto solo di persone con difetti e pregi, cara ragazza, o si sposa una di queste persone o niente. Perciò la dura realtà è che 2 persone con difetti, che possono facilmente urtare l'altra, decidono di condividere casa e letto per tutta una vita. Una proposta ridicola? Allora il matrimonio è davvero una trappola in cui si casca attratti dal falso miraggio dell'amore. È una trappola mortale soltanto, a mio avviso, se affrontato con leggerezza e immaturità. Lo è soltanto se uno è stato così freneticamente ed ingenuamente alla ricerca di un amore o di una sistemazione che non ha pesato con cura i difetti obiettivamente riscontrati nell'altro e le difficoltà eventuali di natura umana, economica o altro da affrontare insieme. Quando l'amore non è un miraggio che si sta ancora cercando e che si spera il matrimonio possa creare, ma quando l'amore è una realtà già condivisa, allora si possono affrontare anche le difficoltà matrimoniali ad occhi aperti. E proprio, a mio avviso, nel superamento dei problemi di ogni natura, nella crescita come persone, resa possibile dalla convivenza, che l'amore si matura e si approfondisce. Un matrimonio senza problemi, se esistesse,
sarebbe un matrimonio senza alcun progresso nell'amore. La lettera della giovane sposa apre ancora uno squarcio su un altro problema. Il giorno del matrimonio pioveva, a dirotto, dice, e penso che quello sia un segno che Dio non voleva. Gesù non lo sento più vicino, dice questa donna. Perché Gesù non si fa più sentire? Molti vivono il loro matrimonio senza tenere conto di Dio e della sua volontà. Questo è il guaio. E ciò è un grave errore. Ed è ancora più grande l'errore di chi è credente e affronta il matrimonio senza la sicurezza che è un matrimonio voluto da Dio e preparato da Lui. Questa mancanza non è un fatto a sé, ma dimostra che negli sposi non esiste una giusta relazione personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il problema. Se la religione è solo una tradizione o un contorno della vita reale, allora Dio sarà lontano nei preparativi del matrimonio e ancora più lontano quando sorgeranno dei problemi da risolvere. Ma c'è di peggio. Vi sono perfino dei credenti che si sposano mentre sono consciamente in ribellione contro Dio, contro la sua volontà. E questi sognerebbero una vita felice ed appagata? È una delle follie del cuore umano, quando questo è sotto l'influenza dei propri desideri carnali. Una delle follie che inevitabilmente si pagano molto cari. Ma in questo momento l'errore più grave della giovane sposa che scrive è un altro, a mio avviso. È credere che a soli 24 anni la sua vita sia finita. La mia vita è finita da quel giorno, dice. Adesso sto pagando con la mia stessa vita lo sbaglio grande che ho commesso e da cui non c'è rimedio. Il messaggio della Bibbia, oltre le necessarie parole di avvertimento e perfino di condanna, è sempre un messaggio di speranza. Chi ha peccato potrà essere perdonato. Chi ha sbagliato non è condannato alla tortura eterna. La grazia e la misericordia di Dio, la sua potenza rinnovatrice, sono sempre pronte ad intervenire per il benessere delle sue creature. In primo luogo, si tratta di passare dallo stato di inimicizia o di indifferenza verso Dio allo stato di figliolanza spirituale per mezzo di quella che Gesù chiamò la nuova nascita. Così si risolve una volta per sempre il problema della nostra lontananza spirituale da Dio. Non dovremmo mai più pagare la pena eterna dei nostri peccati perché Gesù ha saldato tutto sulla croce. Poi, in secondo luogo, da nuove creature spirituali dovremo confessare ed abbandonare i nostri peccati, le nostre azioni, i nostri atteggiamenti sbagliati, via via che Dio ce li farà vedere. Questo significa, secondo l'Apostolo Giovanni, camminare nella luce. Questo è il cammino della maturità spirituale, questo è il cammino della crescita come persone, questo è il modo in cui il matrimonio sbagliato potrà diventare un'unione benedetta e gioiosa. Esistono purtroppo tanti matrimoni sbagliati. Esistono purtroppo tantissime famiglie infelici. Esistono purtroppo innumerevoli mogli e mariti scontenti. Ma non esiste matrimonio che Dio non potrebbe migliorare. Non esiste matrimonio che Dio non potrebbe trasformare. Non esiste nessuna sua creatura a cui non potrebbe donare la sua pazienza e la sua gioia. Il successo del tuo matrimonio sai da cosa dipende? Il successo del tuo matrimonio dipende senz'altro dalla tua relazione con l'altro coniuge, ma dipende maggiormente dalla tua relazione

se quanto detto ti interessa e ti riguarda personalmente, io ti prego vivamente di metterti in contatto con noi, di scriverci per farci conoscere quello che pensi, per chiederci qualche consiglio e, senza presunzione, saremo contenti di dartelo alla luce della Bibbia, non certo della nostra presunta esperienza. Che il Signore ti benedica.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui per rispondere alle domande pervenutici in questa settimana. E cari amici, se volete che questa rubrica continui, è necessario che voi ci date un po' di cooperazione, che ci scrivete, ci rivolgete le vostre domande. Per certo, nel leggere la Bibbia trovate cose che non capite, non vorreste scriverci e comunicarcele, così abbiamo l'opportunità di risponderle a voi e anche di presentarle qui ai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande dal Libro degli Atti. Questo caro ascoltatore evidentemente ha letto il Libro degli Atti, ha marcato le cose che non capiva e ora ci scrive domandando spiegazione. E così noi gli rispondiamo nella speranza che il suo esempio sia seguito anche da tanti di voi. La prima domanda ha a che fare con Atti 3:19 e dice: come mai che la traduzione Luzzi ha questo versetto differente dalle altre traduzioni, come per esempio il Diodati? Ebbene, leggiamo ambedue le traduzioni. Prima vi leggo il Luzzi. Versetto, come abbiamo detto, è 3:19. Eccolo qui: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Ed ora leggiamo la traduzione di Diodati. 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, a ciò che i vostri peccati siano cancellati, quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. Ecco che notiamo che la traduzione Diodati aggiunge: quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. E questo ascoltatore domanda la ragione perché questo versetto in una traduzione è più corto e nell'altra traduzione è più lungo. Ebbene, notiamo che ha davvero un occhio molto attento e che ha visto subito la differenza in questi versetti. Diciamo subito che le più antiche versioni seguono il concetto della Luzzi e anche della traduzione del professor Carutes. La ragione di questo è trovata nel fatto che sul principio non c'erano versetti. La Bibbia era scritta, i suoi libri, senza capitoli, senza versetti. I capitoli e i versetti sono stati aggiunti poi per nostra convenienza e per rendere più facile la lettura e lo studio. Ora, non è che Luzzi abbia tolto qualche cosa, semplicemente il resto che Diodati mette qui nel versetto 19 è stato invece messo da lui col versetto 20, come fanno tanti gli altri, come tanti dei manoscritti antichi. Non è niente, è semplicemente una controversia fra i differenti traduttori biblici. Il resto è uguale e non fa davvero troppa importanza, ma va lodato questo nostro ascoltatore che ha un occhio così attento e che vede anche queste cose. La seconda domanda ha a che fare di nuovo col Libro degli Atti, Atti 4:22, e questa è la domanda: come mai si fa il punto di dire qui che quest'uomo aveva 40 anni? È il numero 40 simbolico in qualche maniera? Ebbene, si deve andare indietro a Atti 3:2, dove si legge che questo uomo era zoppo fin dalla nascita. Si tratta qui del miracolo che fu fatto alla porta del Tempio, quando quest'uomo, zoppo fino dalla nascita, fu per opera di Pietro e di Giovanni miracolosamente guarito. Qui ci viene detto che era zoppo per oltre 40 anni. C'erano quindi 40 anni di prove per autentificare, chiamiamola, la zoppicità di quest'uomo. Il miracolo doveva quindi essere accettato per autentico. In altre parole, spesso una persona si finge ammalata o zoppa per un anno e due e poi d'un tratto è miracolosamente guarita da qualche santone moderno. Qui non potevano in alcun modo ventilare questa supposizione,
perché c'erano delle persone che lo avevano visto nascere zoppo, e zoppo lo avevano visto da bambino prima ancora che Gesù nascesse o che stabilisse la sua chiesa. Quest'uomo era zoppo tutta la sua vita, e insomma si cerca qui di autentificare il miracolo avvenuto. L'altra domanda che segue è su Atti 8:22. Perché ci viene domandato l'apostolo Pietro, qui dice, se è possibile, non perdona il Dio tutti i peccati? Ebbene, leggiamo questo versetto. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Ecco questo, se è possibile. Perché Pietro dice se è possibile? Sì, in verità, il Dio può perdonare tutti i peccati, e questa parola messa qui, se è possibile, sembra che lasci un dubbio, ma dobbiamo ricordarci che in questo particolare episodio troviamo che l'apostolo Pietro si trova davanti a Simone, che era un mago, era stato un mago, aveva fatto magia, ed ora ecco che si è avvicinato alla fede cristiana, ha notato che per l'imposizione delle mani di Pietro i credenti ricevono il dono dello Spirito Santo. Così va da Pietro, gli offre una discreta somma di denaro e gli chiede che conceda anche a lui il dono dello Spirito Santo. A questa richiesta Pietro risponde avversamente e gli dice le parole che abbiamo letto, cioè che si ravvede e si penta affinché, se è possibile, che Dio lo perdoni. Ora, naturalmente qui Pietro ha udito Gesù insegnare che tutti i peccati possono essere perdonati, fuori che il peccato contro lo Spirito Santo. Qui si tratta appunto che Simone cerca di comprare con denaro il dono dello Spirito Santo. Pietro non può qui decidere se Simone ha commesso o no questo peccato, e così lascia a lui che preghi e a Dio che lo perdoni o no. Il punto è dibattibile. Io penso che Simone non aveva commesso il dono contro lo Spirito Santo, ma aveva commesso il dono della simonia, quel peccato che ha appunto preso il suo nome e che consiste nel voler comprare con denaro favori divini. Sfortunatamente questo peccato è stato praticato dal nostro popolo ed è praticato tutt'oggi, e vediamo gente che va alla chiesa, che offre denaro in cambio di favori divini. Questo è qui assolutamente vietato ed è assolutamente proibito anche da Pietro stesso, che, se davvero fosse stato poi fatto papa, davvero allora non troverebbe posto neppure in cielo. Passiamo ora alla quarta domanda, ancora Atti 8:39-40, e la domanda è: cosa vuol dire che Filippo fu rapito in spirito? Questo ha a che fare con la conversione dell'eunuco etiopico. Filippo fu mandato sulla via di Gaza, trovò questo uomo, gli parlò del Signore e il Signore lo salvò. Filippo lo battezzò nell'acqua, poi mentre l'eunuco se ne va via tutto contento, Filippo, questo passaggio ci dice, è rapito dallo spirito. Ora qui non si deve capire che lo Spirito Santo rapì Filippo nel senso che Lucia fu rapita dai bravi dell'innominato. Quello che successe è che Filippo fu preso da un'estasi in cui egli si trovò davanti alla presenza e alla potenza dello Spirito di Dio. Questo effetto passò poi su di lui, ed ecco che quando passò si trovò ad Azov senza neppure sapere come ci era arrivato là. Ci sono tanti momenti nella vita cristiana in cui la presenza del Signore si manifesta e ci prende e si impossessa così tanto di noi che non sappiamo più dove siamo o cosa ci succede intorno. Questo è esattamente quello che capitò a Filippo dopo quel battesimo sulla via di Gaza. Ed ora passiamo a Atti 9:5. E questa è la domanda. In questo momento aveva l'apostolo Paolo già riconosciuto Gesù come Signore? Perché usa questa parola Signore? Non è il titolo che appartiene a Dio? Ebbene, leggiamo Atti
9:5. Ed egli, Paolo, disse: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Sì, la parola in realtà Kurios, supremo Signore, Signore è l'attributo che si dà a Dio. Evidentemente la conversione di Saul era già in atto. Forse cominciò al martirio di Stefano. Qui il persecutore, il fariseo, riconosce nella visione Dio e così lo chiama Dio. Poi scopre, perché è qui, come abbiamo visto, è Gesù che glielo dice, che colui che lui ha appena chiamato suo Signore è quel Gesù che lui perseguita. Oh, la potenza del Signore che si rivolge anche ai suoi nemici e che li vince. Davvero un bel passaggio, davvero una bella domanda. Ed ora vogliamo esaminare un'altra domanda, e questa credo che sarà l'ultima, e questa è trovata in Atti 12:22, e la domanda è questa: perché gli spettatori dicevano voce di Dio invece che no voce di uomo? E di nuovo leggiamo il versetto, Atti 9:22. E il popolo si mise a gridare: voce d'un Dio e non d'un uomo. Ebbene, qua abbiamo davanti una scena in cui troviamo Erode seduto sul trono. Non si tratta altro che da adulazione. Gli imperatori romani piaceva che il popolo li adorasse come dei. Qui un impiegatuccio come Erode è pure tentato di ricevere e di ricercare tale adulazione. Così si veste con le vesti di re, si siede in tribunale e si dà ad arringare la folla che è pronta ad adularlo e che dice che quello che lui ha detto, il discorso che lui ha fatto, è così bello che è addirittura voce di un Dio. Ed ecco che nel massimo della sua gloria il Dio lo umilia riducendolo in vermi. Nel versetto seguente c'è scritto che un angelo intervenne, lo toccò ed Erode cadde a terra e morì in quell'istante rosso da vermi che uscivano dal corpo di lui. Un bel contrasto che qui troviamo fra quello che le persone pensano di un individuo e quello che il Dio stesso pensa di lui. Cari amici, è nostra viva speranza che queste domande abbiano risposto a tante domande che anche voi potevate avere sulle Sacre Scritture. È nostra speranza che vi stimolino a studiare, a investigare i Sacri Scritti, e se avete qualche domanda scriveteci, noi la risponderemo volentieri attraverso questa rubrica e anche a voi direttamente e personalmente. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro ascolto. Nel frattempo possa Dio benedire ognuno di voi.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento e Giuseppe, come sempre, al microfono, che come sempre vi ringrazio per l'ascolto. Consideriamo ancora qualche parabola di Gesù. Lo scrittore del Vangelo ci dice perché Gesù propose quella su cui adesso vorrei meditare insieme a voi. Egli aveva parlato poco prima del suo ritorno e delle condizioni sulla terra in quel periodo. In vista dei vari problemi, persecuzioni o guai che i discepoli avrebbero incontrato, Gesù li incoraggia a perseverare nella preghiera e di non stancarsi. Per il credente che conosce Dio come suo Padre, la preghiera non è una formula magica con risultati automatici, né una lista di frasi imparate a memoria, né un parlare al muro. Come l'aria che respiriamo mantiene in vita il corpo fisico, così la preghiera mantiene il rapporto fra il credente e Dio. Ecco quindi la parabola. In una città abitava un giudice malvagio, il quale non aveva rispetto né per Dio né per gli uomini. Faceva ciò che gli piaceva o gli rendeva comodo. In quella città stava anche una povera vedova che aveva ricevuto un torto, la quale ogni giorno si recava all'ufficio del giudice chiedendo giustizia. Naturalmente il giudice aveva tutt'altro a cui pensare, ma data l'insistenza della donna, esclamò: «Benché io non tema Dio e non me ne importa degli uomini, voglio sbrigare questa pratica, sennò questa mi rompe la testa. Non pensiamo subito che Dio sia come quel giudice iniquo, ma ascoltate quale insegnamento Gesù dà. Se questo è quello che dice il giudice, per quanto malvagio, non pensate che Dio, il quale è buono ed attento alle grida dei suoi figlioli, non pensate che farà giustizia al più presto? Il vero problema sarà invece se voi avrete tanta fede in Dio da perseverare nella preghiera. Se la vedova ottenne quel che voleva con un testone di giudice, quanto più il credente può confidare nella giustizia e nell'amore di Dio per le risposte alle sue preghiere? Ci sono tanti motivi per cui Dio può tardare secondo il nostro calendario. Può essere che tu non sei un suo figliuolo e vuole che noi riflettiamo innanzitutto sulle realtà eterne. Se questo è il tuo caso, hai bisogno innanzitutto che accetti Cristo nella tua vita e ti lasci da Lui guidare. Inoltre, la perseveranza nella preghiera ci fa tenere stretti a Dio, quanto forse non lo saremmo se tutto andasse liscio. A volte Dio ha una benedizione ancora più grande nel futuro per noi, come quando il suo apparente ritardo alla morte dell'amico Lazzaro mostrò una potenza ancora maggiore della guarigione, poiché egli risuscitò Lazzaro dalla morte. A volte chiediamo per motivi sbagliati o per cose dannose. Altre volte Dio ci nega delle cose per motivi al di là della conoscenza umana, come nel caso di Giobbe, o per altre ragioni che egli riserva alla sua autorità e alla sua sapienza. A volte la preghiera è uno sfogo, come un bimbo che piange fra le braccia consolatrici della mamma. Ma Dio assicura che egli farà giustizia, non permetterà che abbiamo a soffrire più del dovuto. Coraggio quindi, amici, poniamo tutta la nostra fiducia nel Padre Celeste. E adesso vogliamo continuare fra poco con un'altra parabola, infatti sarà l'ultima in questa serie delle parabole, ma la prossima volta saremo ancora insieme per presentare una nuova serie di programmi.

Come ho detto, che Gesù ha raccontato ai suoi discepoli, ma vorrei, prima di concludere questa serie di trasmissioni sulle parabole di Gesù, vorrei dire che è stato un piacere essere con voi per parecchie settimane e spero che queste brevi meditazioni vi abbiano aiutato in qualche modo. Vi ringrazio per l'ascolto costante di molti di voi e vorrei sapere da voi come possiamo aiutarvi di più. Se c'è qualche argomento su cui gradiresti che io vi parlo, non esitate a scriverci. Ringrazio anche quanti ci scrivono regolarmente. Le vostre lettere ci sono di grande incoraggiamento nel nostro servizio cristiano di proclamazione delle più belle notizie al mondo: la persona gloriosa del Signore Gesù Cristo, il suo immenso amore per noi peccatori, la sua morte invece tua e invece mia, la sua potente resurrezione, la sua vittoria sul male, il dono dello Spirito Santo per chi crede, la sua continua presenza nel mondo per mezzo dei suoi discepoli, i quali annunziano ovunque questo stesso messaggio. E un giorno egli tornerà con gli angeli del cielo per prendere con sé i veri credenti e per giudicare il mondo incredulo. E su questa nota, senz'altro triste per alcuni, vi lascio là dove avevo iniziato, con le parole usate spesso da Gesù in conclusione delle sue parabole: chi ha orecchie da udire, oda. Ed ancora, state attenti a come ascoltate. Come ascoltate? Siamo abituati ad ascoltare tante cose durante la giornata, alcune importanti, altre non tanto, altre ancora dannose. Dopo una lunga predicazione, così Gesù concluse il suo discorso sulla montagna: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, vennero i torrenti e soffiarono i venti contro quella casa, ma essa non è caduta perché le fondamenta stavano sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole ma non le mette in pratica, dice Gesù, sarà paragonato ad uno stupido che con la fretta di avere una casa non si curò di scavare le fondamenta, ma costruì sul primo pezzo di terra che si presentò. Tutto bene finché non venne l'inverno. Poi la pioggia, i torrenti e i venti fecero impeto contro quella casa e la sua distruzione fu un vero disastro. Anche la tua vita, come la mia, amico o amica in ascolto, è da essere costruita sulle fondamenta sane e forti della parola di Dio. Ascoltare e dire che tutto è bello e buono, amici, non è sufficiente. Bisogna credere, ascoltare e ubbidire. In verità, il cristiano, cioè colui che ha posto tutta la sua fiducia nel Signore Gesù, avrà le stesse prove, gli stessi venti e le stesse piogge degli altri uomini attorno a lui. Ma quale differenza? La sua vita è al sicuro, non può essere distrutta, perché Gesù ha già vinto sul male e sulla morte. Vorrei parlarvi di più, ma i minuti, come sempre, volano via, sono contati. Qualsiasi reazione a questi programmi, scriveteci due righe per incoraggiare noi o per essere da noi incoraggiati. E saremo ancora insieme noi nelle prossime trasmissioni. E intanto, a risentirci.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Allora, Ruth, capitolo 3, leggiamo i primi versi. Gloria a Dio! Date gloria a Dio, fratelli! Capitolo 3, Ruth nell'aia di Boaz. Dio ci benedica. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme. Poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì, e lui ti dirà quello che tu devi fare. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e bevve e, con il cuore allegro, se ne andò a dormire all'estremità del mucchio di covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò ed ecco una donna era coricata ai suoi piedi. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, stasera desideriamo che la tua parola raggiunga il nostro cuore. Ti ringraziamo perché a te vogliamo dare tutta la lode per la tua presenza divina in mezzo a noi. Benedici anche tutti quelli che per le prime volte sono in mezzo a noi stasera. Fa che possano incontrarti e fare un'esperienza personale con te. Ti ringraziamo perché tu sei reale, vivo, vivente. E questo non lo possiamo soltanto predicare, Signore. Desideriamo anche che altri lo vivano e testimonino che tu stai operando nella loro vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Gloria a Dio. Non voglio entrare nei particolari della storia di Ruth e di Boaz. Ho semplicemente desiderio di arrivare diritto al messaggio di questa sera che Dio ha messo nel mio cuore. Lo voglio trasferire non con le mie capacità, cercherò con l'aiuto del Signore di farlo arrivare direttamente al vostro cuore. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione. Che belle parole che vengono da una suocera, eh? Tra l'altro da una suocera che poteva anche liberarsi da questo impegno. Perché continuare ad amare questa nuora? Perché continuare ad aiutarla? Perché continuare a organizzare un po' il suo futuro? Oramai non ci sono più legami di parentela. I figli sono morti, è morto anche suo marito, anzi ha perso tutto nella città di questa Ruth, quindi potrebbe anche un po' essere amareggiata con la nuora, no? Un po' come quando succedono determinate cose e ce la prendiamo con la persona che ci è vicino, no? Magari non c'entra, però ce la prendiamo. Avrebbe potuto dire: questa moglie diventata vedova e questa mamma che ha perso i suoi due figli, avrebbe potuto dire: Ruth, da quando ti ho conosciuto la mia vita è stata una tragedia, non ho capito più niente, era meglio se non ci fossimo mai conosciuti, avrebbe potuto parlare così. Avrebbe potuto guardare con disprezzo questa nuora e quindi non avere più a che fare, fatti la tua vita. E invece questa suocera è preoccupata per la sua, che bello, sistemazione. Questa suocera desidera vedere la sua nuora o ex nuora, la moglie del figlio defunto, la vuole vedere sistemata. E lei si prodiga per vederla sistemata, si impegna per vederla sistemata. Guardate me, non vi preoccupate, non ci sarà un altro diluvio, state tranquilli, l'ha detto il Signore, quindi ci sarà un altro tipo di giudizio, ma non attraverso l'acqua. E questa suocera si prodiga con fermezza, con determinazione, e tra le sue parole si legge un grande affetto, una grande passione, una grande volontà, una grande determinazione nelle sue parole. Figlia mia, uno, io devo, non io voglio, ma io devo. E devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. In un mondo fatto veramente di tanto egoismo, dove spesso l'egoismo è presente anche nella Chiesa, tra i credenti, a volte anche tra quelli che hanno conosciuto il Signore. Egoismo magari non per cattiveria, magari per paura, magari per timore di essere di nuovo illusi o delusi, o magari per timore di essere traditi, si preferisce amare sempre di meno. Ci rinchiudiamo a volte in una sorta di autoprotezione, no? E discutiamo così, no? Guarda, io ho già fatto la mia esperienza, adesso si usa questo termine, ho già pagato, già, ho già dato, no? Non voglio più, non mi fido, no? Sapessi quello che io ho subito, quindi non me la prenderà male, non è con te. Con Beth Shalom abbiamo preso una struttura

tante cose, appunto, che a un certo punto ho detto: guarda, io voglio dirti che noi non siamo quelli, noi siamo altre persone, veniamo da un'altra città, veniamo da Milano noi, quindi puoi stare tranquillo. E dopo che avevo cercato di incoraggiarlo per fargli capire che la vita è una cosa bella, tutto sommato, alla fine ha detto: non mi dire nulla, ma io non credo più a nessuno. Ha detto: ma tu ti devi far curare però, perché così proprio non so quanta speranza hai di sorridere ancora. Beh, noi abbiamo uno in mezzo a noi stasera che ha a cuore la nostra sistemazione e che non si lascia abbattere anche dalle delusioni che noi gli procuriamo, non si lascia prendere, non si lascia turbare, non si lascia sconvolgere dalla nostra fragilità. Stasera voglio dirvi che abbiamo uno in mezzo a noi che ha a cuore la nostra sistemazione, affinché io e te possiamo essere felici. E questo qualcuno è lo Spirito Santo. Lui ha a cuore la nostra sistemazione. Il suo desiderio non è quello soltanto di benedirci o di consolarci o di farci sentire la sua presenza, ma il suo desiderio è quello di darci una sistemazione. È un linguaggio da genitore questo. Infatti Naomi chiama sua nuora figlia mia. Vi ricordate questa parola sistemazione? Chi la usava? Chi si ricorda? I nostri genitori, vi ricordate? Io ricordo mio padre che usava sempre questa parola. Una volta che vi ho visti sistemati posso anche morire. Vi ricordate o no? Sì o no? Mio padre la diceva spesso questa parola. O a scuola quando andavamo un po' così, o quando crescevamo, o quando diventavamo adolescenti o giovani, io la ricordo questa frase. E lui diceva sempre: voi basta che vi sistemate, io sono a posto. Una volta che poi, all'epoca la sistemazione era il matrimonio, no? Una volta che vi siete sposati, io sono a posto. Ma nel matrimonio c'era tutto, il lavoro, la casa, e quindi poteva anche morire, così si ragionava prima. Lo Spirito Santo ha un compito che gli ha dato Dio stesso, e lui è Dio, ed è quello di assicurarsi. Lui vuole essere sicuro. Pensate un po', fratelli, che rapporto che Dio vuole stabilire con noi. Lui si vuole assicurare. No, io devo essere sicuro. È come quando per le prime volte mandi tuo figlio a scuola e va da solo e lo guardi dalla finestra, no? Mentre cammina e lo guardi. Oppure per la prima volta scende dalla macchina e quindi fa due passi a piedi e tu lo guardi e magari vedi che si sta fermando, lo suoni, no? Un po' così. Lui vuole assicurarsi. E vuole assicurarsi che io e te veniamo sistemati. Sistemati perché possiamo essere felici. E questa parola non è soltanto... Non pensate allo Spirito Santo che si preoccupi principalmente o solamente per una sistemazione qui sulla terra, perché possiamo essere felici, contenti, abbiamo realizzato tutto quello che potevamo realizzare. La sua preoccupazione è molto più profonda della nostra preoccupazione, perché il concetto di felicità che ha Dio è diverso dal nostro concetto di felicità. La nostra felicità è povertà allo stesso tempo. La felicità di cui parla Dio è ricchezza. Ma è una ricchezza che non passa, che non tramonta, che non arrugginisce, che non può essere rubata. È una ricchezza eterna. E lo Spirito Santo, più che mai oggi, fatemi passare questa parola, è preoccupato.

0: Io credo che lo Spirito Santo sia un po' preoccupato. È un po' la preoccupazione di Naomi, che guarda Ruth e dice: Ruth, sì, hai passato tutto quello che hai passato, la vita non è stata facile, mi sono accorto, però c'ho una preoccupazione. Finché non ti vedo sistemato, finché non ti vedo con le radici, finché non ti vedo fermo, non riesco a gioire come vorrei. E questa preoccupazione dello Spirito Santo può essere soddisfatta, può essere superata soltanto nella misura in cui io e te ci avviciniamo a Boaz. Il pensiero di Naomi non è trovati un marito, il pensiero di Naomi è Boaz, e il pensiero dello Spirito Santo è Gesù. E finché a me e a te non ci vede convinti con Gesù, la sua azione rimarrà sempre un'azione preoccupata. Che farà Gennaro stasera?
1: Io so Gennaro.
0: Stasera si lascerà completamente nelle mani di Gesù? Io glielo presento, io glielo faccio sentire, perché il ministero dello Spirito Santo è proprio questo, quello di rendere visibile Gesù, rendere reale la presenza di Gesù. E se lui non soffia, questo non può avvenire. È lui che ce lo rivela, è lui che ce lo fa vedere davanti, è lui che ce lo fa realizzare che cammina in mezzo a noi, che ci vuole benedire, è lui. E la sua preoccupazione, lo Spirito Santo, è che io e te cerchiamo altre assicurazioni, che cerchiamo altre cose, che desideriamo altro tipo di stabilità. Lo Spirito Santo sa che io e te non abbiamo altra via di salvezza, non abbiamo altri nomi, non abbiamo altre vie per essere felici. E questo non vale per me che ho superato da un po' di tempo i 40 anni, non va per quelli che hanno superato i 50 anni, questo vale per tutti quelli che in quest'ora hanno la possibilità di udire questa parola. La preoccupazione dello Spirito di Dio è anche per te che ascolti per le prime volte, è anche per te che ascolti già da tempo, ma non hai capito ancora che Boaz è la tua salvezza, che Boaz ti può garantire il futuro, che Boaz è la tua pace, che Boaz può soddisfare il tuo cuore. Lo Spirito Santo vuole presentarti un Gesù non religioso, non ideale, così come è presentabile oggi nella nostra società. Tu a chi credi? Io credo a Gesù, e tu? E io credo a questo, e io credo a lei. Vabbè, l'importante è che crediamo in qualcosa. Non ci vuole presentare questo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole assicurarsi che io e te entriamo in contatto con Gesù, che lo tocchiamo, perché fino a che io e te sentiremo parlare di Gesù e non lo tocchiamo e non veniamo toccati, la nostra vita non cambierà mai. Abbiamo bisogno del suo tocco ancora stasera, se vogliamo tornare a casa benedetti dalla sua presenza. Voglio assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Naomi guarda al futuro di Ruth e non ha altre soluzioni da offrire a Ruth. Lo Spirito Santo sta guardando al futuro che ci aspetta, che aspetta questa terra, che aspetta il mondo intero, e sta offrendo la soluzione. La soluzione si chiama Boaz, si chiama Gesù. Come dicevo stamattina anche nella comunità di San Giuliano, per me siete una sola chiesa, quindi non so se vi siete resi conto, ma noi siamo entrati nel giudizio di Dio. tutto quello che sta avvenendo non avviene per mancanza di cure, smog, conferenze che dobbiamo fare per ricorrere ai ripari. Tutto quello che sta succedendo perché è decretato, è scritto, e più andremo avanti e più le cose diventeranno difficili, e più passeranno i mesi e più passeranno gli anni, non so quanti ne passeranno, e più gli abitanti della terra verranno messi in una strettoia. Devono decidere, devono riconoscere che sono polvere, e che dobbiamo riconoscere che siamo polvere, e che io e te siamo fattura di un creatore e non siamo il risultato di un'esplosione. Gli abitanti devono sapere che c'è un Dio che ha creato il cielo e la terra, non solo che ha creato il cielo e la terra, ma che era nel suo interesse che la creatura vivesse con lui per l'eternità, e che una volta che questa creatura si è smarrita, lui stesso è venuto alla ricerca della creatura, e non è venuto attraverso conferenze, non è venuto attraverso incontri, non è venuto cercando di rianimare con attività la questione, gli uomini, i giovani, gli adolescenti, le chiese. È venuto lui stesso attraverso Gesù, si è fatto uomo, lui stesso ha dato la sua vita perché io e te potessimo ricevere la salvezza di Dio preparata fin dalla fondazione della terra, ancora prima della fondazione della terra. Lo Spirito Santo ha a cuore questo, anche per te stasera. Cosa farai di fronte a questa parola? Io devo assicurarti una sistemazione. E se lo Spirito Santo ti dice che deve assicurarti una sistemazione, è perché probabilmente non ne hai. Il futuro è grigio davanti a te. Senza Dio, dove vai? Come pensi di resistere o di rimanere in piedi rispetto a tutto quello che sta per avvenire? Il futuro di questa terra non è affatto roseo. Siamo entrati nella fase finale. E in questa fase finale la Chiesa deve cercare di più Gesù. Non ci dobbiamo distrarre con cose che ci appesantiscono, ci inquinano, ci sporcano, ci rendono il campo, questo qui, la mente, sporco, impuro, indeciso, nel dubbio. Io devo assicurarti una sistemazione. Ecco lo Spirito Santo, ecco, stasera, mo. Ho detto in italiano stasera e non avete fatto niente, ho detto mo e avete fatto tutti. Mi fa piacere che conoscete l'ebraico. Adesso, stasera, Gesù vuole fare qualcosa di nuovo, deve ventilare l'orzo nell'aia. Cosa che deve fare? Ventilare. Deve togliere la pula, ciò che soffoca l'orzo. E questo lo può fare solo Gesù. Non lo può fare un pastore. Non gli è dato. Fratello, guarda, hai visto? Ma vuoi intervenire? Ma vuoi fare? Guarda che lasciamo fare a Gesù. Non prendiamoci i pesi che solo lui può fare. Stasera lui deve ventilare, soffiare. E se stasera soffia in questa comunità, vuol dire che lui è ancora all'opera. Stasera deve farlo. E Naomi vuole dare l'occasione a Ruth. Stasera è il momento. Stasera lo puoi incontrare, stasera ti puoi avvicinare a lui. Lui si muoverà, scenderà nel suo campo, è suo il campo, la chiesa è sua, e inizierà a ventilare. si avvicinerà alla pula e inizierà la pula allora a dire: allora che vuoi fare? Quanto ancora vuoi rimanere in questa condizione? Che facciamo stasera? Iniziamo a fare seriamente con me o no? Non ho bisogno che mi alzi le mani, che vieni all'appello. Non ti chiedo questo. Chiedo se tu vuoi la tua vita, il tuo cuore, e io lo renderò nuovo. Io lo renderò nuovo. È un cuore pieno di amarezze, è un cuore carico di problemi, di preoccupazioni. Volete che Naomi non avesse preoccupazioni? Altro che, ce le aveva anche Ruth, sua nuora. Ma quello che Boaz farà per Ruth sarà un'opera stupenda, meravigliosa. Sarà un'opera nuova nella sua vita, che forse non gli farà dimenticare il passato, ma glielo farà vedere in una luce diversa. Forse Dio non ti farà dimenticare come hai sofferto fino adesso, però te lo farà vedere in una luce diversa. Tu sei arrivato fino a questo punto perché Dio ti vuole fare migliore. Dio ti vuole fare migliore. E se tu non fossi passato per queste sofferenze, non potresti fare quello che Dio ti sta per chiamare a fare. Se non fossi passato per queste cose, diciamo così, assurde, per queste strade, per questi percorsi che tu stesso non hai scelto, non avresti voluto, non avresti mai pensato nella tua vita, non avresti potuto fare quello che Dio invece ha stabilito di fare e che fra non molto ti troverai a fare. Ringrazierai Dio per essere passato per certi percorsi. Anzi, darai a Dio la gloria per averti fatto passare per cose assurde, strane. Ci sono delle cose che Dio vuole fare nella tua vita che sono così forti, così elevate, così importanti anche sul piano del servizio, che non avresti mai potuto realizzarle senza una morte in casa tua. A proposito di Ruth, no? Che gli muore il marito. Senza una terribile carestia, stavano così bene, improvvisamente arriva una carestia e perdono tutto. Immaginate, fratelli, mentre stiamo così bene, abbiamo tutto, non ci manca nulla, una carestia che ci porta via tutto. Non l'abbiamo cercata questa carestia, ma è arrivata, porta via tutto, ci lascia così. A un certo punto non siamo più nessuno. Ci ritroviamo a essere completamente diversi da quelle che erano le nostre prospettive e rimaniamo così, senza parole, rimaniamo così, senza una bussola, senza un'indicazione. E invece molte cose nella nostra vita succedono perché Dio ha di meglio da farci sperimentare, e molte di queste cose migliori che devono avvenire nella nostra vita non possono avvenire se prima non veniamo un po' sconvolti dalle nostre sicurezze, dalle nostre certezze, dai nostri sistemi che ci siamo anche un po' creati, no? Proprio quando oramai ci sentiamo all'altezza di tutto, siamo sicuri che le cose devono andare in una determinata maniera, il Signore arriva e muove tutto, e smuove tutto, e perdiamo tutto. E allora ecco, stasera Boaz deve ventilare l'orzo nell'aia. Non lo so che cosa il Signore deve fare qui stasera, ma c'è qualcosa di importante che sta per accadere nella tua vita. Cosa fare? Non possiamo soltanto dire amen a una predica. Non possiamo soltanto dire lo voglio. Non possiamo soltanto dire mi piace quello che sto sentendo. Lavati, profumati, indossa il tuo mantello e scendi nell'aia. Lavati, l'incontro è importante, eh? Vi ricordate le prime uscite che facevamo da adolescenti e da giovani? Nessuno me ne voglia, ma io devo parlare anche al cuore dei giovani. Abbiamo numerosi giovani inconvertiti che ci stanno frequentando, e devo parlare al cuore dei giovani. Vi ricordate quando eravamo adolescenti? Prima di uscire, non ridete però, eh? 2 ore in bagno. Quanti di voi hanno passato 2 ore in bagno? Che poi non si capiva che facevamo, perché in 2 ore, 1 ora e 50 a guardarci allo specchio, È vero o no? Che dovevamo uscire i capelli per chi ce l'ha, poi uscivamo e poi entravamo di nuovo, poi uscivamo e poi entravamo di nuovo, poi uscivamo finché non si faceva tardi e correvamo, perché ci dovevamo preparare, no? Ci dovevamo sistemare, dovevamo essere carini, belli, profumati. E tu che dici stasera con Gesù? Come ci vogliamo presentare? Non sarebbe il caso di lavarci? Eh? Non sarebbe il caso di toglierci dalla nostra coscienza, dalla nostra anima, qualcosa che ci ha sporcato? Chi ci lava? Chi ci consiglia di lavarci? Lo Spirito Santo. Lavati. Non c'è una condanna. Lo Spirito Santo non dice: Ruth, come sei sporca, come puzzi. No. Lavati. Se vuoi che la tua vita sia benedetta, presentati come ti devi presentare nell'aia. Presentati come ti devi presentare nella chiesa. Presentati come ti devi presentare quando scendi nella presenza di Dio, perché lì nella chiesa c'è Boaz che ventila sul campo, c'è Boaz che si muove durante la predica, durante l'adorazione, c'è Boaz che si muove durante la preghiera, e chissà che mentre ventila non ti battezza con lo Spirito Santo, e chissà che mentre ventila non si innamora di te e non ti chiama un ministero, non ti chiama un servizio. È così lui, sì, lui si innamora dei credenti, lui ha un cuore che batte, non guarda a distanza, non ti umilia, non ti allontana, ti avvicina, anzi ti mette sotto la sua coperta, gloria a Dio, non ha timore di avere un contatto con te. Gli uomini ci guardano a distanza, forse quelli che si sentono superiori prendono le distanze, e permettiamo pure che prendano le distanze. Gesù, che è il capo della Chiesa, non prende le distanze, ci mette sotto la sua coperta e ci fa sentire il contatto con la sua persona. Io lo amo questo Gesù, è degno di ricevere non la nostra lode soltanto, ma anche la nostra stessa vita. Non possiamo dargli il tempo, lui non merita l'avanzo del tempo, lui non merita l'avanzo dei nostri pensieri, non merita la carità quando gli offriamo l'offerta, lui merita tutto quello che ci appartiene, perché lui non si è risparmiato nel darsi, ha dato la sua giovane vita come prezzo di riscatto. Che meraviglia, eh? Dite la verità, non vi viene la voglia di abbracciarvelo e di stringerlo forte, sì o no? È un altro po', quando andremo in cielo, non vi preoccupate, avremo la possibilità di abbracciarlo e di stringerlo forte. Prima io però, sentite bene e concludo. Profumati, indossa il tuo mantello e scendi nell'aia. E questa frase mi ha colpito, questa qui: ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare di bere. Non so perché, ma questa frase mi è entrata diritto. Perché non prima, ma dopo? Perché che cambia? Tanto, no? Anzi, fallo prima mangiare e bere. Alcuni vogliono senza sedersi a tavola. Che fastidio. Alcuni pretendono da Dio senza avere comunione. Alcuni pretendono perché così deve essere. Le cose migliori di Dio si possono realizzare solo quando ci siamo messi a tavola con Lui. Lasciamo che la benedizione di Dio venga dalla mensa che Dio ha preparato per noi. C'è scritto che Boaz, tutto allegro, tutto felice, poi si andrà a riposare. Certo, io preferisco che Dio mi benedica che è felice. Non voglio un rapporto con il Signore legato a una condizione semplicemente di debolezza umana. Signore, domani c'ho i problemi, se me li risolvi, Signore, guarda il lavoro, Signore, e non ce la faccio più, e Signore, che mangio stasera, e Signore, come mi vesto, e Signore, voglio una macchina nuova, e quando noi veniamo nella casa di Dio, fateci caso, quando Dio ci benedice non abbiamo manco voglia di avanzare richieste, perché la nostra vita sembra che abbia ricevuto tutto in Lui. Sembra che non abbiamo altro da chiedergli se non quello di prendersi la nostra vita. E allora stasera la cosa migliore che gli puoi chiedere a Dio: Signore, benedicimi con le ricchezze che vengono dalla tua mensa. Quando andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati, e lui ti dirà quello che devi fare. Io non so voi, ma io stasera mi andrò a coricare ai piedi del Signore. Sapete perché lo faccio? Perché non ho altri letti da cercare, non ho altri riposi, non ho altri desideri, e andrò ai suoi piedi, perché mentre mi corico ai suoi piedi ho la possibilità anche di vedere sui suoi piedi il buco che gli hanno fatto i chiodi per la mia salvezza, e di apprezzare l'opera di salvezza, e perché no, di accarezzare anche, e di adorarlo, e di dargli tutto quello che è possibile dargli della mia vita, non parte della mia vita, tutto, perché lui merita la nostra attenzione. E allora stasera ho concluso: non abbiamo timore di lasciarci indicare dallo Spirito Santo quello che dobbiamo fare, e facciamolo, perché quello che ci dice lo Spirito Santo è nel nostro interesse. Si tratta della nostra sistemazione eterna. La sua preoccupazione più che mai dello Spirito Santo è che io e te abbiamo un luogo sicuro, un rifugio sicuro, una sistemazione sicura, e questa sistemazione è solo vicino a Boaz. E se saremo vicino a Boaz fino al suo ritorno, tutto quello che accadrà sulla terra non ci toccherà. Sappiate, fratelli, ve lo dico nel nome del Signore, che terribili cose accadranno su questa terra, terribili, non solo spiritualmente, anche spiritualmente, e non ci vuole tanto per capire, ma anche da un punto di vista proprio della struttura della terra. Ci saranno perché devono avvenire, ci saranno perché Boaz deve venirci a prendere, perché Gesù deve venirci a prendere, ci saranno perché Gesù ci ha avvisato, ma ci ha detto anche che nessuno ci avrebbe rapito dalla sua mano. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo. Alleluia.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti, siamo arrivati ai capitoli 24 e 25 di Matteo, nei quali troviamo l'ultimo dei cinque grandi discorsi di Gesù attorno ai quali si sviluppa il Vangelo di Matteo. Si tratta del cosiddetto discorso profetico di Gesù. Ne parliamo in questo episodio 53 della serie sul Vangelo di Matteo. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Matteo 24, 1 a 3. Il capitolo 23 si era chiuso con il lamento di Gesù rivolto verso la città di Gerusalemme, lo ricordate? Il comportamento dei capi del popolo nei confronti di Gesù era simile a quello che i loro padri avevano sempre avuto nei confronti dei profeti che Dio aveva mandato loro, e questo avrebbe portato il giudizio di Dio su di loro. Il capitolo 24 si apre sul medesimo tema. Infatti Gesù di fatto predice che quel tempio, di cui anche i suoi discepoli andavano così fieri, sarebbe presto stato distrutto. Quella risposta colpì i discepoli che vollero approfondire con lui la questione. Considerando la storia passata e le profezie, essi percepivano la distruzione di Gerusalemme e del Tempio come eventi catastrofici direttamente connessi alla fine dell'età presente, la fine del mondo così come lo conosciamo e all'inaugurazione del mondo a venire con il regno del Messia. Ecco perché l'affermazione di Gesù inerente al Tempio li aveva spinti a chiedere lumi sulla sua venuta, ovvero sulla manifestazione del suo regno e sulla fine dell'età presente. Vediamo come rispose Gesù. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Matteo 24, versetti 4 a 14. Quando i discepoli chiesero a Gesù quale sarà il segno della sua venuta, visto che Gesù non era ancora morto e risorto, essi non distinguevano tra prima e seconda venuta di Gesù, intervallata da un certo periodo di tempo, cosa che comprenderanno solo in seguito, ma semplicemente si riferivano alla sua manifestazione come re. Non dobbiamo quindi stupirci del fatto che la risposta di Gesù in prima battuta sia piuttosto sintetica e colleghi eventi che si sarebbero realizzati in un futuro prossimo, nel primo secolo, ad eventi riservati per un tempo più lontano, in vista della fine vera e propria. Nella prima parte della sua risposta, quella che abbiamo appena letto, Gesù diede ai suoi discepoli delle istruzioni per non farsi ingannare durante la crisi nazionale che li aspettava nei decenni successivi. Infatti gli israeliti, basandosi su brani come Isaia 66,8 e Geremia 30, versetto 7, si riferivano alle doglie di Giacobbe come un periodo di sofferenza nazionale che anticipava l'instaurazione del regno del Messia. Anche brani come Daniele 12, versetto 1, facevano pensare ad un tempo di angoscia per Israele alla fine dei tempi. Nel vedere Gerusalemme e il Tempio distrutti, i discepoli avrebbero quindi potuto pensare che la fine dei tempi fosse imminente. Gesù quindi li mise in guardia. I discepoli non si sarebbero dovuti lasciare ingannare da voci false inerenti alla venuta del Messia che sarebbero fiorite negli anni a venire. Infatti quello non sarebbe stato ancora il tempo della fine dell'età presente e della sua venuta. Inoltre non si sarebbero dovuti far impressionare da guerre e rumori di guerra, così come da eventi come terremoti e carestie. Infatti, come accade anche ai nostri giorni, è fin troppo facile interpretare eventi disastrosi come presagi di una fine imminente, errore che molti hanno compiuto nel corso della storia. Ma si tratta di eventi frequenti nella storia umana, che non necessariamente indicano la fine. Gesù spiegò che quegli avvenimenti dovevano solo essere considerati principio di dolori, ma non segni della fine imminente. Infatti, i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare grande difficoltà ed opposizione, tuttavia avrebbero continuato a predicare la buona notizia inerente al regno di Dio fino a raggiungere il mondo intero, ovvero tutte le genti. Solo a quel punto sarebbe venuta la fine. Ciò che colpisce è che le parole di Gesù si avverarono in pieno. Pochi decenni dopo, Gerusalemme fu devastata dalla guerra civile, dal fiorire di falsi movimenti messianici e dalla guerra con Roma, che ridusse la città alla fame e allo stremo delle forze, con l'assedio dei Romani che finì nel 70 d.C., con la distruzione della città e del Tempio. Ma i suoi discepoli avevano fatto tesoro delle sue parole, si fecero trovare pronti e non si fecero ingannare dagli eventi. Come si legge nel libro degli Atti, molti discepoli di Gesù che vivevano a Gerusalemme nei primi anni dopo la sua risurrezione attendevano quegli eventi, come confermato dal fatto che si erano preparati a lasciare la città vendendo le loro proprietà, Si legga in Atti 4, versetti 32 a 35. Inoltre la persecuzione aveva già costretto gran parte di loro a lasciare Gerusalemme molto tempo prima. Si legga Atti, capitolo 8, versetto 1. Così, quando Gerusalemme cadde nel 70 d.C., gran parte dei cristiani erano già lontani dalla città. Nel periodo tra la risurrezione di Gesù e la caduta del Tempio, essi affrontarono con grande coraggio la dura persecuzione in Gerusalemme da parte dei loro connazionali. Poi per sfuggire alla persecuzione andarono fuori dalla Giudea, come scritto in Atti 8, versetto 1, raggiungendo con il Vangelo la Samaria per poi espandersi nel resto dell'impero, con l'ambizione di predicare a tutte le genti, come Gesù aveva comandato loro e come Gesù aveva predetto. Essi erano stati poi perseguitati e maltrattati anche nel resto dell'impero, letteralmente da tutte le genti. Insomma, i discepoli di Gesù, già nell'immediato futuro, dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù, affrontarono tempi molto difficili e diventarono oggetto di odio diffuso, vivendo sulla propria pelle ciò di cui Gesù stava parlando. La storia ci dimostra che fecero tesoro delle parole di Gesù, rimanendo ancorati alla sua promessa: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il brano parallelo di Luca 21, versetto 19, esprime in questo modo il medesimo concetto: con la vostra costanza salverete le vostre vite. La perseveranza, la costanza che scaturisce da una fede sincera nel Signore Gesù, sostenne quei discepoli anche nelle grandi prove che affrontarono, e il Signore si prese cura di loro. In questa prima parte della sua risposta, quindi, Gesù fece una sintesi molto rapida degli avvenimenti che avrebbero accompagnato i discepoli da quel tempo fino alla fine, facendo già capire che gli eventi terribili a cui avrebbero assistito nei decenni successivi, inclusi la distruzione del Tempio e di Gerusalemme, non avrebbero comunque sancito la fine dell'età presente e la manifestazione finale del regno di Dio. Infatti quegli eventi sarebbero stati solo un principio di dolori, ma la fine dei tempi sarebbe arrivata solo quando il Vangelo avrebbe raggiunto tutte le genti. Per i discepoli era certamente difficile comprendere questo aspetto in quel momento, ma noi oggi, anche alla luce del resto del Nuovo Testamento, sappiamo che il Regno di Dio è in effetti stato inaugurato nel primo secolo con la prima venuta di Gesù, ma ancora oggi i suoi discepoli svolgono il ruolo di ambasciatori del Re, in attesa del suo ritorno. Sappiamo quindi che ci sarà una sua seconda venuta. Queste indicazioni di Gesù furono quindi utili per i suoi discepoli nell'immediato futuro, nel primo secolo, ma rimangono valide anche per tutte le generazioni successive di discepoli in attesa della sua seconda venuta. La storia della Chiesa, la storia della comunità dei discepoli di Gesù, è sempre stata caratterizzata dalla persecuzione fin dai suoi albori. Ma il Signore ha sempre mantenuto la sua promessa nei confronti dei suoi discepoli fedeli, e la Chiesa non è mai stata spazzata via dalla persecuzione. Da allora ogni generazione di cristiani ha vissuto continuando a predicare il Vangelo a tutte le genti, in tutto il mondo, nonostante le persecuzioni, nell'attesa del ritorno di Gesù, nell'attesa che venga davvero la fine. Dopo questa sintesi in cui Gesù chiarì che ci sarà un tempo più o meno lungo tra il principio di dolori e la fine dei tempi, durante il quale i suoi discepoli avrebbero predicato il Vangelo in tutto il mondo, Gesù riprese il tema della distruzione del Tempio, focalizzandosi su alcuni dettagli. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, e chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, versetti 15 a 22. Qui Gesù fa un riferimento chiaro alla dissacrazione del Tempio e quindi alla sua distruzione, che sarebbe avvenuta pochi decenni dopo. Si noti che il brano parallelo nel Vangelo di Luca mette invece l'accento sulla distruzione della città. Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina. Luca 21, versetto 20. Ovviamente la distruzione del Tempio e la distruzione della città sono due lati della stessa medaglia. Gesù si riferì alla profezia di Daniele 11:31 e Daniele 12:11. Quell'espressione abominazione della desolazione indica la collocazione di qualcosa di abominevole, qualcosa di estraneo che avrebbe contaminato il Tempio di Gerusalemme rendendolo inutilizzabile. Chi ricorda un po' di storia sa che la profezia di Daniele inerente alla dissacrazione del Tempio si era già verificata in modo piuttosto preciso nei secoli precedenti, al tempo delle guerre tra Tolomei e Seleucidi. In particolare, nel secondo secolo avanti Cristo, Antioco IV Epifane aveva già contaminato il Tempio, arrivando addirittura a sacrificare in esso animali impuri. Ciò aveva causato la ribellione guidata dalla famiglia giudaica dei Maccabei, che poi portò alla riconsacrazione del Tempio nel 164 avanti Cristo, che viene ricordata ancora oggi nella festa ebraica di Hanukkah. Il modo in cui Gesù fece riferimento alla profezia di Daniele conferma quindi la caratteristica di molte profezie bibliche che non si riferiscono solo a singoli eventi nel futuro, ma stabiliscono piuttosto schemi che si ripetono più volte nella storia, con alcuni dettagli che si compiranno solo alla fine dei tempi. Parlando di abominazione della desolazione, Gesù si stava riferendo a qualcosa che era già accaduto in passato, facendo però comprendere che qualcosa di analogo sarebbe accaduto nuovamente in futuro. Probabilmente proprio per questo motivo che, come abbiamo letto, la fonte utilizzata da Matteo esorta chi legge la profezia di Gesù a prestare particolare attenzione. L'avvertimento di Gesù servì a preparare i discepoli. Essi avrebbero dovuto tenere gli occhi ben aperti, perché una dissacrazione del Tempio sarebbe stata il segno della fine imminente del Tempio e della città stessa, dalla quale avrebbero potuto scampare solo scappando il più in fretta possibile, senza fermarsi neanche a prendere dei vestiti di ricambio. Come ovvio, la fuga sarebbe stata difficile per chiunque avesse avuto impedimenti fisici, come una gravidanza in corso o se fosse dovuta avvenire in inverno. Pertanto i discepoli avrebbero dovuto cominciare a pregare il Signore affinché li preservasse dal trovarsi ad affrontare la fuga in simili circostanze. La storia ci dice che le parole di Gesù si avverarono in pieno. Infatti il periodo precedente la distruzione del Tempio, nel 70 d.C., fu caratterizzato da movimenti messianici che si ribellarono a Roma e che furono anche causa di una terribile guerra civile in Israele, che mise in ginocchio Gerusalemme e ridusse gli abitanti alla fame, al punto che, secondo lo storico Giuseppe Flavio, alcuni arrivarono a cibarsi di carne umana per sopravvivere. Quello fu davvero un periodo di intensa tribolazione per Israele. Il Tempio fu dissacrato da giudei zeloti nel 67-68 d.C., che lo trasformarono nel loro quartier generale. Chi aveva ascoltato le parole di Gesù a quel punto si era messo in salvo. Infatti, secondo il racconto dello storico Eusebio, in Storia Ecclesiastica 3:5-3, in quegli anni molti giudei cristiani fuggirono da Gerusalemme per andare verso una città della Perea chiamata Pella. Infine Roma intervenne in modo deciso con l'assedio di Gerusalemme, che portò alla distruzione della città e del Tempio nel 70 d.C. Qui però abbiamo una difficoltà che porta i teologi in direzioni differenti. Infatti, continuando a leggere, vedremo che Gesù collocherà questa grande tribolazione, addirittura irripetibile nella storia, direttamente agli eventi che anticipano la sua venuta. Ci sono quindi coloro che pensano che Gesù colleghi la distruzione di Gerusalemme nel primo secolo all'instaurazione del regno spirituale di Gesù attraverso la Chiesa, mentre ci sono altri che credono che Gesù si riferisca effettivamente alla sua seconda venuta, alla fine dell'età presente. Qual è la mia posizione in proposito? Si tratta di temi che richiedono una certa umiltà, quindi non pretendo io di darvi la risposta definitiva. Qualunque sia la vostra posizione su questi temi, credo che se ne possa parlare con serenità, anzi, proseguiamo la lettura, poi io farò alcune osservazioni che possono essere utili per le vostre considerazioni personali, senza la pretesa di essere esaustivo e ben sapendo che qualcuno potrebbe essere in disaccordo. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non v'andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si radunaranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, versetti 23 a 31. Gesù con queste parole rassicurò i suoi discepoli. Infatti essi non dovevano essere preoccupati, non dovevano farsi attirare da falsi segnali o prodigi e da voci inerenti falsi messia. La venuta di Gesù sarebbe infatti stata improvvisa, come un lampo, ma anche chiara, visibile e ben discernibile dai suoi discepoli, non nascosta e riservata a pochi iniziati. La venuta di Gesù per i suoi discepoli sarebbe stata evidente e naturale, come è naturale per alcuni rapaci individuare le carogne di altri animali per cibarsene. Ma a cosa si riferiva Gesù parlando della venuta del Figlio dell'uomo? Riferendosi al Figlio dell'uomo, Gesù stava rievocando la profezia di Daniele 7. Secondo la profezia di Daniele 7, versetti 13 e 14, quando verrà sulle nubi con grande potenza e gloria, il Figlio dell'uomo, ovvero il Messia, avrebbe sostituito proprio i regni di questo mondo per stabilire il proprio regno con il suo popolo. Daniele 7, versetto 27. Ma in riferimento a tale profezia, alcuni vedono la sua realizzazione nel regno spirituale di Gesù, già oggi attraverso la sua Chiesa, mentre altri vedono la completa realizzazione della profezia solo alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà in gloria. Pur comprendendo le ragioni di chi la pensa diversamente, personalmente questo brano mi fa pensare di più alla manifestazione gloriosa di Gesù alla fine dei tempi, per diversi motivi. Come abbiamo letto in precedenza, i discepoli avevano chiesto a Gesù di rivelare loro il segno della sua venuta e della fine dell'età presente. Infatti per loro la distruzione del Tempio era direttamente connessa alla manifestazione del regno di Dio. Ma Gesù, come abbiamo visto nella prima parte del capitolo, aveva già fatto intendere che gli eventi distruttivi a cui avrebbero assistito avrebbero costituito solo un principio di dolori, ma non avrebbero indicato la fine. Anzi, a partire da quegli eventi, la comunità dei suoi discepoli avrebbe predicato la buona notizia del regno di Dio in tutto il mondo e solo allora sarebbe venuta la fine. Come abbiamo detto, anche se il concetto verrà sviluppato solo in seguito nel resto del Nuovo Testamento, si intravede una seconda venuta di Gesù, distanziata di un certo periodo di tempo dalla prima. Inoltre, nel brano di Luca 21, versetto 24, Gesù si riferisce ad un tempo indeterminato in cui, dopo la caduta di Gerusalemme, i giudei sarebbero stati condotti prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Se consideriamo che dopo la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. Israele cessò di esistere come nazione per quasi 20 secoli, ha sopportato eventi terribili come la Shoah e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale Israele non ha mai avuto pace fino ai nostri giorni. Ci rendiamo conto che la tribolazione di Israele, cominciata nel primo secolo, non è mai davvero finita. Inoltre i tempi dei pagani, ovvero delle nazioni, persistono tuttora in attesa del ritorno di Gesù. Ancora oggi il Tempio giace distrutto in Gerusalemme, in un'area dove la tensione è sempre ai massimi livelli e Israele deve sempre lottare per mantenere la sua identità di Stato sovrano. Credo quindi che sia possibile aspettarsi una grande tribolazione finale, un periodo di sofferenza finale in quella zona, proprio in prossimità della seconda venuta di Gesù, tenendo presente il principio già illustrato in precedenza, secondo cui gli eventi storici della storia di Israele erano considerati anche profetici, nel senso che ci sono schemi che si ripetono più volte nella storia. La storia di Israele dimostra il modo in cui Dio ha agito in passato, diventando anticipazione di come agirà in futuro. Gesù stesso, rivolgendosi alla città di Gerusalemme che lo stava rifiutando, aveva dichiarato: «Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore». Matteo 23:39. Quando si sono realizzate quelle parole? Quando Israele ha rivisto Gesù? Forse con quelle parole Gesù voleva anticipare che alla fine dei tempi, trovandosi in estrema difficoltà, molti israeliti lo avrebbero ancora invocato come Messia ed egli allora sarebbe venuto in gloria manifestando il suo regno in modo visibile. Questo collegherebbe l'ultima tribolazione finale alla fine dei tempi proprio con la venuta del Messia, con la sua manifestazione come re in modo visibile, come molti teologi credono. Gesù collegò il periodo di tribolazione finale a segni di distruzione che precederanno la sua venuta. Il linguaggio usato, che si riferisce al sole e alla luna che vengono oscurati e agli astri che cadono dal cielo, vengono interpretati dagli studiosi in vario modo. Letteralmente potrebbero indicare eventi cosmici che accompagneranno la fine dell'età presente, in accordo con una lettura più letterale del libro dell'Apocalisse e di brani profetici dell'Antico Testamento come Zaccaria 14:6. Ma potrebbero anche indicare simbolicamente la fine dei governi umani e la sconfitta delle potenze spirituali, proprio in corrispondenza dello stabilimento finale del regno di Dio. D'altra parte, Gesù utilizzò un linguaggio che ricorda quello utilizzato in Isaia 13:10 per la caduta di Babilonia e in Isaia 34:4 per la caduta di Edom. Comunque sia, ad oggi i regni di questo mondo mantengono ancora la loro forza. Non sono stati spazzati via dal regno di Gesù, spirituale o visibile che sia. Quindi credo che ci possa essere un effettivo riferimento al futuro, in cui Gesù stabilirà il suo regno visibile in corrispondenza della sua seconda venuta. D'altra parte, il riferimento a tutte le tribù della terra che faranno cordoglio di fronte al Figlio dell'uomo che si manifesta con gran potenza e gloria, sembra proprio il momento in cui Gesù sancisce la fine definitiva dei regni di questo mondo. Allo stesso tempo, la realizzazione della promessa di raccogliere i suoi eletti fa pensare proprio alla fine dell'età presente, per entrare nel mondo a venire. Quando Gerusalemme è caduta nel primo secolo, i discepoli conoscevano queste parole di Gesù. Quindi sapevano di doversi preparare ad un periodo più o meno lungo in attesa della manifestazione di Gesù come re. Se da una parte il regno di Gesù è stato effettivamente inaugurato con la sua prima venuta, come molti teologi sottolineano, è anche vero che i suoi discepoli dovevano prepararsi ad un tempo di annuncio del Vangelo in attesa del suo ritorno. Mi sembra quindi plausibile che Gesù abbia nelle sue parole volutamente lasciato la porta aperta per la rielaborazione successiva da parte dei suoi discepoli. Solo in seguito, infatti, essi avrebbero compreso che Gesù era venuto una prima volta per inaugurare il suo regno, ma allo stesso tempo, essendo morto e risorto, sarebbe tornato alla fine dell'età presente, quando si sarebbe entrati nella dimensione definitiva del regno di Dio. Nel frattempo, essi, fedeli alle istruzioni di Gesù, in attesa della sua venuta, avrebbero continuato a predicare il Vangelo fino all'estremità del mondo. Ricordiamoci anche che gli ultimi giorni, dal punto di vista degli scrittori del Nuovo Testamento, sono cominciati nel primo secolo, dopo la prima venuta di Gesù, ma non sono certamente finiti. Infatti, gli autori del Nuovo Testamento, ispirati dallo Spirito Santo, utilizzarono il termine ultimi giorni o ultimi tempi proprio per indicare il periodo successivo alla prima venuta del Messia. Ad esempio si legge Ebrei 1:2, Seconda Timoteo 3:1 o Prima Pietro 1:20. Un periodo che dura fino ai nostri giorni. Quindi, in un certo senso, quello fu solo l'inizio della fine, l'inizio degli ultimi giorni, i quali sono tuttora in corso. Ripeto, si tratta di brani complessi e se fate le vostre ricerche troverete diverse interpretazioni a seconda delle varie posizioni teologiche. Per questo motivo io rispetto chi dovesse pensarla diversamente e mi aspetto che la cosa sia reciproca. Non vorrei certamente litigare con nessuno per queste cose. C'è però una domanda fondamentale che, indipendentemente dalla nostra posizione teologica, dobbiamo farci. In tutto questo discorso di Gesù, cosa conta davvero? Qual era l'obiettivo di Gesù? La risposta a questa domanda emerge chiaramente nell'ultima parte del capitolo e dovrebbe metterci tutti d'accordo. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Matteo 24, versetto 36. Il capitolo era cominciato con i discepoli desiderosi di sapere quando sarebbero accadute queste cose, ma Gesù in modo inequivocabile fece capire loro che il quando andava lasciato nelle mani di Dio. Addirittura non era necessario che neppure il Messia stesso, come re di Israele, nelle limitazioni umane che accompagnano l'incarnazione, conoscesse i dettagli. Anche in seguito, quando i discepoli di Gesù, dopo essere stati con lui per 40 giorni dopo la risurrezione, avevano domandato informazioni sul tempo in cui Gesù avrebbe ristabilito un regno a Israele, in Atti 1:6, Gesù aveva risposto in modo analogo: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, Atti 1:7. Utilizzando un esempio dalla natura come similitudine, Gesù stimolò i suoi discepoli a prestare attenzione a quello che accadeva intorno a loro. Essi non dovevano tentare di indovinare una cronologia di eventi, ma sarebbero dovuti essere attenti per riconoscere alcuni segni quando si sarebbero manifestati. Osservando un fico, essi erano in grado di discernere che l'estate si stava avvicinando, e allo stesso modo, osservando i segni premonitori, i discepoli sarebbero stati in grado di percepire quando la venuta del Signore sarebbe stata alle porte. Quindi, nel momento in cui ci fosse stata quell'ultima grande tribolazione seguita da quei segni di distruzione a cui Gesù si era riferito nei versetti precedenti, con i regni di questo mondo che si sarebbero sgretolati, essi potevano essere certi che non sarebbe passata una generazione prima che tutto fosse compiuto. Ogni cristiano ha fiducia nelle parole di Gesù perché sa che persino i cieli e la terra passeranno un giorno, sostituiti da nuovi cieli e nuova terra. Ma le sue parole non passeranno senza compiersi puntualmente. Fu così nel primo secolo e lo sarà ancora fino alla fine. Comprendiamo allora che l'obiettivo di Gesù in tutto questo discorso profetico non era quello di invitare i suoi discepoli a speculare sugli eventi futuri, ma era quello di stimolarli a farsi trovare pronti in qualunque momento. Essi non dovevano preoccuparsi troppo del quando, ma piuttosto del come. Poco importava conoscere nei dettagli i tempi in cui Dio avrebbe sviluppato il suo piano. Ciò che contava era farsi trovare pronti. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà, ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe, non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Il senso delle parole di Gesù è piuttosto chiaro: alla sua venuta sarebbe accaduto qualcosa di simile a ciò che accadde ai tempi di Noè. La maggior parte delle persone avrebbe fatto la propria vita senza rendersi conto del fatto che il ritorno di Gesù fosse imminente. Così come ai tempi di Noè le persone continuarono a vivere, come sempre, finché arrivò il diluvio. Ma a un certo punto, improvvisamente, Gesù si manifesterà e saprà distinguere bene coloro che sono suoi discepoli da coloro che invece non lo sono. Così come ai tempi di Noè, Noè e la sua famiglia furono risparmiati dal diluvio, così Gesù giudicherà i suoi nemici, ma risparmierà i suoi servi. Cosa devono quindi fare i suoi servi? Essi devono vegliare, stare attenti in modo da farsi trovare pronti. Per illustrare meglio questo concetto, Gesù utilizzò un'ulteriore illustrazione. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. I discepoli di Gesù sarebbero dovuti essere come quel servo fedele e prudente che in attesa del suo padrone ha fatto tutto il suo dovere. Se il servo avesse approfittato del fatto che il suo padrone stava tardando e si fosse comportato male, si sarebbe fatto sorprendere dal ritorno improvviso del suo padrone e ne avrebbe pagato le conseguenze. Gesù si aspettava semplicemente che i suoi discepoli fossero servi fedeli, non servi malvagi. Pertanto si aspettava che essi si sarebbero distinti dagli altri e avrebbero servito il Signore in attesa della sua venuta, senza preoccuparsi di conoscere il giorno e l'ora. Così in qualunque momento il Signore fosse venuto, li avrebbe trovati all'opera. In conclusione, dobbiamo ammettere che generazioni di teologi e interpreti della Bibbia si sono arrovellati nel corso dei secoli su questo capitolo del Vangelo di Matteo e sui paralleli nei Vangeli di Marco e Luca, arrivando spesso a conclusioni ben diverse tra loro. C'è chi in questo discorso di Gesù ha visto solo avvenimenti già realizzati nel primo secolo, i cosiddetti preteristi, chi ha visto solo avvenimenti futuri, i cosiddetti futuristi. Molti hanno invece assunto delle posizioni intermedie, facendo riferimento ad avvenimenti già realizzati nel primo secolo, ma anche ad una prospettiva futura, come in parte ho fatto anche io. Ripeto ancora una volta, su questi temi dobbiamo essere umili. Non pretendo che la mia spiegazione sia migliore di altre, ma spero che comunque sia stata utile per le vostre riflessioni.

là di quelle che possono essere le nostre particolari convinzioni teologiche, è importante che tutti concordiamo sull'importanza di vegliare in attesa del suo ritorno. Il quando va lasciato nelle mani di Dio, ma il come dipende da noi. Come ci faremo trovare quando Gesù tornerà? Lo scopo di Gesù non era tanto quello di stimolare i discepoli a fare ipotesi sul futuro, ma quello di esortarli a prepararsi ad affrontarlo. I discepoli del primo secolo fecero tesoro delle sue parole, e noi cosa faremo? Noi cristiani rischiamo di passare troppo tempo a cercare di elaborare schemi sempre più elaborati per stabilire cronologie esatte degli eventi futuri. Ma siamo sicuri che sia proprio quello ciò che Gesù si aspetta da noi? L'esortazione finale di Gesù getta luce sul vero scopo delle informazioni che egli condivise con i suoi discepoli e di riflesso con tutti noi. Vegliate! Il servo che veglia non ha bisogno di conoscere il quando, perché è sempre pronto ad affrontare e riconoscere gli eventi quando il padrone di casa si farà vivo. Teniamo quindi gli occhi aperti sugli eventi che caratterizzano anche la storia contemporanea e restiamo sempre in sintonia e in comunione con il Signore, in modo che a tempo debito sapremo riconoscere l'avvicinarsi della sua venuta. Il servo di Dio sa che la propria salvezza dipende dall'opera di Gesù Cristo, non dalle proprie interpretazioni personali e limitate della sua parola. Piuttosto che arrovellarci e litigare su interpretazioni speculative in ottica futura, vegliamo e prepariamoci ad incontrare il Signore, evitando di farci trovare addormentati, ma facendoci trovare pronti quando Egli tornerà nel modo e nei tempi stabiliti. Un abbraccio a tutti voi. Preteristi o futuristi, amillenaristi o premillenaristi, o semplici discepoli di Gesù in attesa del suo ritorno. Alla prossima!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, ancora una volta Maurizio felice, Maurizio è felice e contento di essere in tua compagnia. Come vedi, le papere non mancano mai, cerco di ignorarle, ma sono sempre lì, presenti, onnipresenti.

ancora una volta voglio dire grazie a chi è tornato fedele e puntuale, a chi ha scelto questa frequenza, questa emittente, al di là e al di sopra di tutte le altre. Grazie anche a chi scrive, a chi ha scritto una volta sola, a chi invece ha intessuto un rapporto e un dialogo che dura ormai da tempo. Nell'uno e nell'altro caso siamo molto grati e siamo felici della possibilità di essere in contatto almeno per lettera. In redazione ci sono persone capaci, pronte, ben intenzionate e volenterose non solo ad

cogliere la tua corrispondenza, ma ripeto, intessere un dialogo con te. In fondo siamo qui per questo, per condividere, per comunicare, per proclamare un messaggio che ci sta molto a cuore e per intessere un dialogo, un rapporto, una conversazione. In un mondo sempre più anonimo è bello trovare degli amici. Grazie per essere entrato a far parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro che alcuni definiscono noioso, anacronistico, fuori del tempo e della realtà nella quale invece noi siamo immersi. Bene, siamo arrivati al 19° capitolo, quasi 20°, e abbiamo detto tante volte che questo libro, lungi dall'essere anacronistico, noioso, polveroso o vago, è invece qualcosa di molto presente e molto reale. È vero, ci sono aspetti che non ci toccano, tutte quelle le cerimonie, i riti, le offerte, gli altari, gli animali e tutte queste cose qui, è vero, non hanno un riscontro attuale, ma i principi e le lezioni, gli insegnamenti dietro queste azioni sono principi che trascendono il tempo e lo spazio. Questa è una frase che mi piace molto, che ho usato spesso e continuerò ad usare. Perché? Beh, perché descrive proprio molto bene ciò che intendo dire, ciò che sento dentro. I principi che Dio ha messo nella sua parola, che sono parte integrante della sua parola, cioè della Bibbia, sono principi senza tempo. Principi che erano validi per Mosè e la sua gente millenni fa, e sono altrettanto validi per te e per me oggi. E alcuni aspetti di questo 19° capitolo sono così pratici che se noi li applicassimo vivremmo in una società sicuramente migliore di quella che ci circonda.

19 capitolo è come se fosse un po' un riassunto dei 10 comandamenti, ma piuttosto che limitarsi a così dare i comandamenti in questo modo così nudo e crudo, se mi permetti l'espressione, e dà anche degli esempi pratici. Per esempio, quando mieterete la messe nella vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli, non raccoglierai gli aceni caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Se ancora oggi osservassimo questa legge, o il principio dietro questa legge, forse, anzi, sono certo, non ci sarebbero tanti poveri. Se avessimo più cura gli uni degli altri, in modo pratico, non solo a parole e con le buone intenzioni, tante persone non soffrirebbero come soffrono. E ancora, non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. E ascolta questo. Il salario del bracciante, o la paga del bracciante al tuo servizio, non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. In altre parole, se qualcuno lavora per te, dagli ciò che gli è dovuto al momento giusto, non tenerlo in banca per guadagnare più interessi. Cose rimosse dalla nostra realtà? Principi polverosi che non hanno nulla a che vedere con noi? Direi tutt'altro. Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Purtroppo anche oggi vi sono quelli che approfittano vergognosamente delle menomazioni altrui. Dio però con particolare solennità ammonisce tutti quelli che commettono tali terribili peccati. Egli infatti ha particolarmente a cuore i deboli, gli indifesi, gli infermi, i poveri, mentre condanna gli spietati. Quindi, come vedi, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, qualcosa di antico, i principi della parola di Dio sono attuali, reali, concreti, e li ignoriamo a nostre spese. Non dovremmo poi scuotere il dito verso il cielo e prendercela con Dio quando la nostra società è così ingiusta. Vedi, Lui ci ha dato un codice di comportamento. Perché allora lo accusiamo delle ingiustizie che noi commettiamo? Perché lo accusiamo delle conseguenze delle nostre azioni? Conseguenze che Egli ha regolarmente predette. Vedi quanto è stolto l'uomo, quanto è stupido? Si rovina con le proprie mani e poi se la prende con Dio per i guai che ha combinato. Chissà quante volte tu ed io abbiamo commesso questo grave errore. Ce la prendiamo con l'Onnipotente, ce la prendiamo con quello lassù, magari accompagnando alle imprecazioni delle bestemmie. E invece, se avessimo preso del tempo per esaminare il codice che Dio ci ha lasciato, se avessimo preso del tempo per leggere, studiare, meditare e mettere in pratica i principi del libro più letto, tante situazioni della nostra esistenza avremmo potuto evitarle. Vorrei lasciarti ancora un po' di tempo per pensare, per meditare a quanto abbiamo appena detto, a quanto abbiamo appena letto. Può darsi che tu non sia d'accordo con quello che io vado dicendo in questi nostri incontri, con quello che ho detto oggi. A noi interessano le tue opinioni. Un riscontro, un confronto, è qualcosa di molto utile e salubre. Noi prendiamo come punto di riferimento la Bibbia. Noi prendiamo come fulcro la volontà di Dio. Qual è il tuo punto di riferimento e il tuo fulcro?
Non basta dire io credo, io penso. È bene avere delle opinioni, ma su cosa sono basate queste tue opinioni? Facci sapere anche quello.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, con questo programma, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che ancora una volta tu abbia scelto di trascorrere questa mezz'oretta insieme a noi. Stiamo considerando insieme il 19° capitolo del libro del Levitico. Proseguendo, leggiamo quanto segue. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.

La diffamazione è uno dei peccati più vili e dannosi contro il prossimo. E tutti, soprattutto coloro che si definiscono cristiani, dobbiamo fare molta attenzione nel controllare ciò che diciamo. Giustamente, in un'altra parte, in un altro brano della Bibbia, in modo particolare nella lettera di Giacomo, leggiamo che la lingua è come un piccolo fuoco che incendia una grande foresta. A proposito dell'odio menzionato nel testo che abbiamo appena letto, non possiamo fare a meno di ricordare che Gesù ha associato l'odio all'assassinio. Immagina, Gesù associa l'odio all'assassinio. Quando nel famoso sermone sul monte dice: voi avete udito che fu detto non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello Raca, cioè stupido, sarà sottoposto al Sinedrio. Chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla Geenna del fuoco. Naturalmente qui non si tratta solo di dire con la bocca parole ingiuriose, ma di dirle con un profondo odio, rancore, amarezza nel cuore. Ora c'è anche un aspetto positivo in queste norme morali. E l'aspetto positivo lo troviamo particolarmente nell'affermazione: amerai il prossimo tuo come te stesso. E tutti ricordiamo come Gesù ha echeggiato questa affermazione e la bellissima parabola del buon samaritano. L'apostolo Paolo, da parte sua, quando ha scritto ai cristiani della Galazia, ha così riassunto questi concetti, certamente validi per tutti i cristiani per tutti i tempi: fratelli, anche se uno viene colto in qualche peccato, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Poi Paolo aggiunge: e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Quindi questi sono gli aspetti positivi della morale presentata nel 19° capitolo del libro del Levitico. Di nuovo parliamo di principi. Forse a noi sembra eccessiva l'affermazione di Gesù che dice basta che guardi qualcuno con odio, basta che dici a qualcuno stupido o pazzo e sei colpevole come se avessi commesso un assassinio. Ai nostri occhi le due cose sono totalmente diverse. E in pratica è vero. Le conseguenze sociali di una parola e di un gesto sono totalmente diverse. Ma il principio, la molla che fa scattare le due situazioni, è la stessa: odio, rancore, amarezza, risentimento. Sono queste cose che albergano nel cuore che poi pian piano, a volte, portano al gesto. Se non ci fossero questi sentimenti, se non covassimo questi sentimenti nel cuore, non ci sarebbe neanche assassinio. Ecco perché, di nuovo, sottolineo l'importanza dei principi. Quei principi che non conoscono limiti di spazio, di tempo, di culture, di società, di situazioni. Il capitolo 19 poi prosegue con insegnamenti molto pratici che avevano a che fare con il popolo quando sarebbe entrato nella terra promessa. Non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due specie di seme, né porterai vesti tessute di due diverse materie. È chiaro che qui Dio insegna agli israeliti alcune grandi verità spirituali per mezzo di simboli e di cerimonie. Non dovevano avere animali e piante ibridi, cioè frutto di incroci,
E questo allegoricamente insegnava loro che non si può mischiare la verità con l'errore. Gesù insegnò la stessa verità con la parabola del grano e della zizzania, come la leggiamo nel Vangelo di Matteo, per esempio, al capitolo 13. Anche Paolo, in un contesto di nel contesto ecclesiale, cioè nel contesto della vita di comunità, a tale riguardo ha qualcosa da dire anche lui. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, scrive Paolo ai cristiani di Corinto. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. E di nuovo nel Vangelo di Luca Gesù dice: voi non potete servire Dio e mammona, cioè il danaro. In altre parole, attraverso quell'ingiunzione, Dio mette in guardia gli israeliti dal gravissimo peccato di compromesso. Avere un piede in due staffe, in altre parole. Autodefinirsi cristiani e religiosi, ma comportarsi così come si comporta la società attorno a noi, una società che ha rifiutato, ha rigettato Dio e la sua etica. Dobbiamo scegliere, o da una parte o dall'altra. Non possiamo stare da tutte e due le parti. A Dio il compromesso non piace, lo detesta, è un abominio. Ecco la lezione, il principio, dietro quella strana richiesta di Dio, quello strano comandamento di Dio a Israele. Attenzione a non mischiare verità ed errore, luce e tenebre.

Dio poi prosegue con altre ingiunzioni. Se un uomo ha rapporti con donna che sia schiava sposata ad altro uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno tutti e due puniti, ma non messi a morte, perché essa non è libera. L'uomo condurrà al Signore all'ingresso della tenda del convegno, in sacrificio di riparazione, un ariete. Con questo ariete il sacerdote farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore. Il peccato commesso gli sarà perdonato. Ora già mi pare di sentire la tua domanda. Qui si parla di schiavitù. Allora significa che Dio approva la schiavitù? No. Questa legge ci riporta al settimo comandamento e aveva come scopo il proteggere le schiave. Qui però sorge appunto quella domanda. Ma allora significa forse che Dio approva della schiavitù? No, Dio non approva della schiavitù. Dio semplicemente prende atto della situazione peccaminosa causata dall'indurimento dei cuori degli uomini. Prende atto di una situazione corrente. È in pratica lo stesso caso del divorzio, come leggiamo nel Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, cioè di divorziare le vostre mogli. Fu ancora per la durezza dei loro cuori che Dio, per un tempo, tollerò la schiavitù in Israele, ponendovi però alcune restrizioni e qui proteggendo le schiave, appunto, caso più unico che raro nelle legislazioni di quei tempi. Anzi, lo stato di peccato veniva ufficialmente riconosciuto perché l'uomo doveva fare un sacrificio di riparazione, ma non la donna. Quindi l'uomo veniva ritenuto colpevole e responsabile.

Purtroppo è arrivato il momento di doverci lasciare. Questa è la sigla di chiusura. Ho però ancora tempo per ringraziarti ancora una volta della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e ho tempo di darti appuntamento alla prossima passeggiata. Ancora una volta grazie e un abbraccio forte, come sempre, dal tuo Maurizio. A presto.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: L'amarezza distrugge la nostra anima e anche il nostro corpo. Ecco, parleremo oggi del perdono, o meglio della potenza del perdono. Non solo questo, però, oggi qui a Contrappunti, amici, lo scoprirete più tardi se vorrete restare con me. Benvenuti allora al nostro consueto appuntamento, una mezz'oretta insieme, una mezz'oretta con alcune riflessioni appunto su questo tema ed altro, una mezz'oretta con buona musica, la nostra buona musica gospel, sia italiana che straniera. Il brano che ho scelto per cominciare oggi è una bella canzone di Brian Duncan, si intitola Turning, che potremmo tradurre con mi rivolgo a te. Le parole dicono: Signore mio, sono nato e cresciuto egoista e ogni cosa che dovevo dare la tenevo invece per me. Credo che ormai sono passati quei giorni, perché ora mi arrendo. Mostrami come devo rivolgermi a te. Mi rivolgo a te per darmi agli altri. Conto fino a tre e decido di piantarla con riferimenti sempre rivolti verso di me e di ciò che è mio. Voglio iniziare con te. Vincerà la tua volontà sulla mia. Modellami come vuoi tu, perché ora mi rivolgo a te. Ecco queste alcune parole di Turning. La ascoltiamo adesso da Brian Duncan e grazie per aver scelto anche quest'oggi Contrappunti.

È successo anche questo, è successo e succederà ancora. È accaduto infatti qualche tempo fa che un ragazzino genovese, timido, introverso, ha dovuto pagare un pizzo di 2 euro alla settimana ad una banda di compagni di scuola per tutti i 3 anni della scuola media. Così si garantiva contro pericoli fisici o sociali. Ecco, è questo un articolo che vi sto leggendo, tratto dal mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa, a firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, si fa una grande confusione di voci isteriche contraddittorie sul problema della delinquenza minorile, ma si fa poco o niente per contrastarla e meno ancora per eliminarla. È una legge innegabile che i piccoli imparano dai grandi. Imparano di più sicuramente dall'esempio che ricevono che non da tutte le prediche sgridate e avvertimenti che possono cadere loro addosso. Come si può pretendere di insegnare ai ragazzi quando ormai da anni, dalla vicenda di Tangentopoli, ancora si continuano ad arrestare membri delle forze dell'ordine, impiegati e direttori di enti statali per furto, appropriazione indebita, corruzione, associazione a delinquere e così via? Il fatto è che la società sta sempre più sprofondando in una melma di incoerenze, di corruzione, di immoralità, e nessuno riesce a fermarne o rallentarne la discesa. Ormai le prediche dal pulpito fanno solo ridere quando si scopre che alcuni prelati stessi sono coinvolti in attività illegali, per non parlare poi di quei casi, di quei sacerdoti denunciati pubblicamente, processati per atti immorali. È inutile insistere poi che esistono ancora delle persone oneste. Nessuno lo vuole negare, ma non è il loro esempio che accende la fantasia e spinge alla criminalità i giovani abituati a pensare che il benessere, il possedere e il godere siano l'unico paradiso che l'uomo potrà mai realizzare. E che solo gli stupidi credono che questo benessere si potrà mai raggiungere con mezzi leciti. Parole troppo pessimistiche, una veduta forse troppo negativa? Beh, non lo credo. Di quale mondo parlava l'Apostolo Paolo quando esortava i credenti ad una vita diversa, una vita santa, umanamente impossibile? Scriveva infatti Paolo: «Siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita». Questo è riportato nell'Epistola ai Filippesi, capitolo 2, versetto 15 e 16. La generazione storta e perversa regna. Ecco, ma noi dobbiamo essere diversi. L'esempio è la prova che un'altra possibilità di vita esiste. Il ragazzino genovese alla fine si è ribellato al sopruso quando i suoi taglieggiatori gli hanno aumentato il pizzo e preteso 100 euro. Ecco, allora dovremmo chiederci: a quando la nostra ribellione morale e spirituale contro lo spirito del mondo e la nostra denuncia di una società storta e perversa? Dovremmo chiederci ancora: stiamo davvero innalzando in famiglia, a scuola e sul lavoro la parola della vita? Ecco, vale la pena di rispondere a queste domande se siamo figli di Dio. E volevo concludere questo spazio con alcune altre parole della canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Modellami come vuoi tu, perché ora mi rivolgo a te per darmi agli altri. Signore, mi giro per affrontare un altro giorno, le mie vie non sono come le tue ed è sempre proprio lì che vengo meno. Persino io so che tu sai meglio come tenere le nostre vite sulla strada giusta tutti i giorni. Tienimi sempre rivolto verso di te e in qualunque via che desideri. Mi rivolgo a te per darmi agli altri.

0: Questa canzone di Alessio Fabri ci ha introdotto nel soggetto che andremo ad affrontare adesso. Come dicevo in apertura, parleremo della potenza del perdono.
1: Contrappunti.
0: Cosa significa veramente la parola perdono? Lo scrittore C.S. Lewis afferma che esso non è solo una beltà umana, è giustificare quelle cose che non possono per niente essere giustificate immediatamente. Quando scusiamo qualcuno, eliminiamo il suo errore, perciò non lo puniamo. Quando perdoniamo, non solo perdoniamo una mancanza o un peccato, ma abbracciamo anche il peccatore, cerchiamo di riabilitarlo, di ristabilirlo. Non sempre il nostro perdono può essere accettato, tuttavia una volta che abbiamo steso la nostra mano ci potremo dire purifichiamo dal nostro risentimento. Possiamo rimanere profondamente feriti, ma non useremo la nostra ferita per infliggere ulteriore dolore agli altri. Quando ci viene alla mente un ricordo negativo, ossia rimuginiamo su un male che un'altra persona ci ha fatto, ecco, questo diventa rancore. Non ha importanza se la causa del rancore sia reale oppure immaginaria. Una volta che esiste, lentamente ma inesorabilmente ci consumerà, si allargherà fino al punto da corrodere tutte le cose che ci circondano. Ecco, tutti noi, penso, conosciamo delle persone amareggiate. Ecco, queste persone hanno una memoria eccezionale, una memoria per ogni piccolo dettaglio, e guazzano nella commiserazione e nel risentimento. Catalogano ogni offesa contro loro e sono sempre pronti a mostrare agli altri quanto sono state ferite e quanto continuano ad essere amareggiate. All'apparenza possono sembrare anche calme e serene, ma interiormente stanno scoppiando di un odio represso. Costantemente queste persone difendono la loro indignazione, sentono di essere state ferite così profondamente e troppo spesso, e questo in qualche modo li esonera dal bisogno di perdonare. Sono proprio però queste persone che più di tutti hanno bisogno di perdonare. A volte i loro cuori sono così pieni di rancore che non hanno più la capacità di amare. Ho trovato scritto in un articolo una breve testimonianza. Circa 20 anni fa, diceva questo articolo, mio padre ed io trattammo un caso di cura pastorale di una donna. Suo marito stava per morire e nonostante ciò la donna era dura e insensibile come una pietra. Agli occhi del mondo aveva vissuto una vita irreprensibile. Era pulita e meticolosa, laboriosa, onesta, capace ed affidabile. Tuttavia non poteva amare. Dopo mesi di lotta, la causa della sua freddezza fu chiara. Era incapace, appunto, di perdonare. Non poteva indicare una sola grande ferita, ma era schiacciata dal peso accumulato di migliaia di piccoli rancori. L'amarezza è più semplicemente che una veduta negativa della vita. È un peccato verso un'altra persona. Mantenere in modo ostinato dei rancori ha un effetto disastroso sull'anima. Essa lascia spazio al male, ci rende vulnerabili a pensieri assassini, potremmo dire, e inoltre rende deboli le nostre preghiere. Ecco perché Cristo stesso ci raccomanda di risolvere le nostre controversie con gli altri prima di porre sull'altare le nostre offerte. E questo concetto è espresso nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 versetto 23. Possiamo pregare tutto il giorno, ma se coviamo dei rancori la porta di Dio rimarrà chiusa. L'amarezza poi ancora distrugge la nostra anima e anche il nostro corpo. Sappiamo che lo stress, ad esempio, può provocare un'ulcera oppure un'emicrania, e dimentichiamo che esiste una relazione fra anche amarezza e insonnia. Le ricerche mediche hanno dimostrato anche un collegamento fra la collera non risolta e l'attacco di cuore. E sembra che le persone che reprimono il loro risentimento siano più suscettibili di quelle che invece sono capaci di liquidarlo, dando sfogo alle loro emozioni. Non molto tempo fa fu chiesto ad una persona di aiutare una giovane donna che era stata abusata sessualmente dallo zio. E benché questa persona fosse senza dubbio la vittima innocente di un uomo terribilmente depravato, il suo tormento sembrava, almeno in parte, perpetuarsi. Non voleva e non poteva trovare il coraggio di perdonare. Per anni aveva taciuto per paura di uno scandalo e perché il suo oppressore la spingeva all'alcolismo con dosi giornaliere di vodka. Per disperazione questa donna chiedeva aiuto, aveva un buon lavoro, un'ampia cerchia di buoni amici, era stato compiuto ogni sforzo possibile per rimetterla in piedi, ma nonostante questo le sue emozioni le causavano degli sbalzi d'umore, dalla risata sfrenata al pianto più incontrollabile. Un giorno si rimpinzava di cibo, il giorno dopo digiunava e si purgava e beveva bottiglia dopo bottiglia. Purtuttavia era chiaro che solo lei poteva dare inizio a un processo di guarigione. Arrabbiata e confusa si spingeva sempre più nella disperazione e alla fine, dopo un tentativo di suicidio, fu ricoverata in ospedale. Ci vollero degli anni prima che potesse guarire dalle ferite inflittele dall'abuso sessuale. Spesso queste ferite lasciano delle cicatrici permanenti. Non è sempre il caso però che queste ferite debbano risultare in un tormento perenne o arrivare fino al suicidio. Si conoscono altre situazioni simili a questa che vi ho appena descritto, situazioni in cui le vittime attraverso il perdono hanno trovato la libertà e una nuova vita. Ecco, questo non significa dimenticare oppure condonare, significa prendere una decisione cosciente per smettere di odiare, perché odiare non aiuta mai. Come il cancro, ecco, anche l'odio può intaccare una persona fino a quando non la distrugge completamente.

E per chiudere allora questo spazio che abbiamo dedicato al perdono, volevo farvi ascoltare adesso una bella canzone di Sarah Pawson, si intitola, in inglese si intitola Forgiven, Forgotten, Forever, e vuol dire perdonato e dimenticato per sempre. Ascoltiamo adesso insieme, dopo vedremo anche la traduzione del testo.

un aspetto che non abbiamo toccato, e sul perdono ovviamente ci sarebbe tanto e tanto da dire, è il perdonare, il riuscire a perdonare noi stessi, e di questo un po' parla questa canzone di Sarah Paulson. Dicono infatti le parole: sei perso nel dolore degli errori che hai commesso e nei ricordi di ogni torto, rivivi ogni episodio in cui sei venuto meno nei suoi confronti, cioè nei confronti di Dio, e ci vuole tutto il tuo impegno per andare avanti, non vivere nella terra del passato. Non c'è più bisogno di rimanere là, lascia andare i dolori che ti tengono prigioniero, non piangere più per quello che è già passato, sei stato perdonato, e dove c'è grazia non c'è posto per i rimorsi. Il passato è stato dimenticato e ogni sua ombra è stata cancellata e cambiata per sempre dall'amore del cielo. Sei stato rinnovato dal tocco guaritore della misericordia e il passato è stato perdonato e dimenticato per sempre. Gli episodi della nostra vita ci hanno formati, una scelta alla volta. Abbiamo plasmato noi la forma della nostra vita, eppure in qualche modo siamo creazioni nuove, redente dal sangue di Cristo. Egli allarga le sue braccia piene di compassione mentre confidiamo in Lui per la guarigione, per fede, perché Egli è un Salvatore amorevole e le sue misericordie si rinnovano tutti i giorni. A volte ci perdiamo nel vivere e a volte brancoliamo nel buio, ma qualunque sia la strada che percorriamo, porta questa verità nel tuo cuore. Ecco, queste le parole di Forgiven, Forgotten, Forever.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Bene amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Mi raccomando, non perdete il prossimo numero. Mi raccomando anche, restate ancora sulla nostra frequenza. Buon proseguimento. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: Eliseo, ai microfoni di Detto fra noi, pronto anche oggi per affrontare un'altra conversazione intorno all'importante problema della famiglia. Dopo che avremo ascoltato un brano musicale per il quale ringraziamo la regia, trascorreremo un po' di minuti intorno al come avere unità in famiglia a proposito dei bambini in modo particolare. Buon ascolto.

Io credo che anche nella vostra città, come in quella in cui io vivo, i manifesti che annunciano l'arrivo del circo o di un circo tappezzano i muri della, appunto, città almeno una volta l'anno. Io credo che anche voi, cari ascoltatori, ve ne siete resi conto. Sono quasi sempre gli stessi cognomi: Circo Togni, Orfei, Medrano, eccetera. Cambiano forse i nomi del domatore, dell'acrobata o del direttore, ma è chiaro che si tratta sempre di gente della stessa famiglia. È una passione che evidentemente si tramanda di padre in figlio. Questo pensiero mi ha colpito. Come mai, mi sono detto, questa gente è pronta a fare la vita dei girovaghi, è pronta a rischiare la pelle, è pronta a sacrificarsi, è pronta a lottare per la gioia di tenere in piedi uno spettacolo che in fondo è artificiale e anche sorpassato. E ancora di più, come mai questa gente riesce a trasmettere la sua passione ai figli? Dicono che quella del circo sia appunto una passione, ma una passione che si ha nel sangue e che è naturalmente contagiosa. Ma d'altra parte, com'è anche che spesso non soltanto il figlio di chi fa il circo, ma il figlio, per esempio, del dentista, pure lui vuole fare il dentista, o che il figlio dell'avvocato si iscrive alla facoltà di legge, o che il figlio del musicista frequenta il conservatorio? Sarà solo perché ci sono gli studi già avviati o l'avvenire assicurato dal suo padre o sua madre? O saranno invece l'esempio e la passione dei genitori? È difficile dirlo, è vero, ma c'è da pensarci. Da questo però sorge anche spontanea un'altra domanda. Com'è allora che le nostre comunità sono piene di genitori fedeli e impegnati, ma con dei figli che invece vivacchiano la loro vita spirituale? Sono ragazzi convertiti, ma che in fondo non mostrano particolare zelo. Frequentano le riunioni, cantano gli inni, ma perché non sembrano pronti a prendere una posizione da credenti o da membri attivi? Non vi ha fatto pensare mai questo fatto, cari genitori cristiani? Non ci sarà per caso qualche mancanza a monte? È chiaro, la Chiesa non è un circo. La Chiesa non è neppure lo studio di un dentista o di un notaio. Nella Chiesa vera ci si entra per una precisa decisione personale di accettare Cristo, di credere nella sua opera di redenzione, impegnandosi a seguirlo nelle sue vie. Di qui, naturalmente, non si deroga. Non è una passione che i genitori possono trasmettere ai figli. Anzi, una delle peggiori disgrazie delle comunità evangeliche è proprio quella di tramandare la religione e le tradizioni di padre in figlio senza mettere l'accento sulla necessità della nuova nascita e della fede personale.

Io parlo naturalmente piuttosto di figli di credenti che dicono loro stessi di credere, ma che non rivelano nessun impegno spirituale. Come nella parabola del servo infedele, il Signore ha esortato a trarre un insegnamento dalle capacità, non dalle azioni, dell'amministratore. Così il circo, con la sua troupe coperta di lustrini che si ammazza per tenere insieme un mondo di capriole, di bestie ammaestrate, mi pare abbia davvero qualcosa da insegnarci. Ho letto l'intervista rilasciata non molto tempo fa dal padrone di un circo. Gli avevano chiesto quale fosse il suo segreto per riuscire a tenere insieme tanta gente disparata e fare funzionare lo spettacolo. La sua risposta, sapete qual è stata? Una risposta molto semplice: amore, entusiasmo, impegno e collaborazione. Una buona formula, non è vero? E che programma per noi genitori cristiani? Prima di tutto ci vuole amore per il Signore, un amore contagioso, contagioso a causa del nostro esempio di consacrazione, del nostro esempio di impegno, di prontezza al sacrificio, contagioso perché dovremmo saperlo inculcare, dovremmo saperlo comunicare ai nostri bambini, aiutandoli a vedere la mano di Dio nelle piccole e nelle grandi cose della vita. Contagioso perché dovremmo sapere esporre i nostri figli al contagio stesso per mezzo di opere pratiche, di visite ai vecchi, ai malati, ai bisognosi, ai solitari. Ma i bambini si annoieranno, mi dirai, mica si può portarli a vedere la gente in ospedale. Lo sapevo che qualcuno avrebbe fatto questa osservazione. Certo, non si dovrebbero portare i bambini nei reparti di malattie infettive o a trovare un amico col morbillo, e non si dovrebbe neppure accompagnarli all'istituto psichiatrico, dove potrebbero naturalmente restare scioccati o impauriti. Ma cosa c'è di sbagliato, ditemi, nel portare a trovare una persona vecchia e sola, bisognosa di compagnia? I bambini non si annoieranno, anzi, godranno la visita, se non sarà troppo lunga, naturalmente. La godranno soprattutto se i genitori cercheranno di coinvolgere i figli nei progetti, raccontando qualche cosa, per esempio, sulla persona malata che si va a visitare, preparando, per esempio, un piccolo sacco di dolci o andando insieme a scegliere un bel sacco di frutta da portare in regalo. Se non apriamo noi gli occhi ai nostri figli sui bisogni altrui, quando sono piccoli e teneri, cosa faremo? Quando da grandi saranno così avviluppati nel loro egoismo e nella loro attività che saranno diventati sordi o indifferenti?

che oggi il tempo ci è venuto meno. Quindi riprenderemo questo discorso, questo argomento, nella prossima puntata. Ti ringrazio perché anche oggi mi hai dato del tempo e ti do appuntamento ad una prossima puntata di Detto Fra Noi. Ciao, che il Signore ti benedica.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, per presentarvi le domande proposteci dal gruppo migliore dei nostri ascoltatori, quelli cioè che non solo ci ascoltano attentamente, ma che pure si danno a leggere la Bibbia, e quando non capiscono qualche cosa, ecco che ci scrivono chiedendo schiarimenti. Dite, non vorreste anche voi unirvi a questo gruppo speciale di ascoltatori? Fatelo. Leggete le scritture ogni giorno, 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, e quando trovate qualche cosa che non capite scriveteci e noi allora risponderemo anche alle vostre domande. E senza aggiungere altro passiamo alla lettera che c'è davanti. La ringrazio, questo ascoltatore dice, per la giustissima spiegazione che mi ha dato riguardante la predestinazione, ed in effetti più o meno avevo capito che le cose stavano così fin da quando ho letto tali parole sulla Bibbia, anche se non mi ero addentrato in un'analisi profonda come quella a cui lei mi ha invitato. Voglio parlarle in riguardo alle immagini religiose e all'Esodo 20, e devo raccontarle quanto è avvenuto non molti giorni or sono. Il programma ministeriale del liceo prevede anche un'ora di religione che nella mia classe è curata, si fa per dire, settimanalmente da un parroco di una chiesa cattolica. 3 mercoledì fa gli chiesi spiegazione proprio sul 20° capitolo dell'Esodo e sul fatto delle immagini religiose. Beh, mi ha risposto che con la venuta sulla terra di Gesù molti precetti dell'Antico Testamento sono stati cambiati, però non mi ha detto, né tantomeno io ricordo alcun passaggio del Vangelo dove venga detto ciò. 2 mercoledì fa ho chiesto in che cosa consisteva questa adorazione di immagini e mi ha spiegato che si tratta di culto e non di adorazione. Inoltre, attraverso l'immagine si tende a vedere il contenuto e non l'immagine stessa. Ma ora io mi chiedo, non è la stessa cosa pregare un'immagine o adorarla o pregare la persona a cui l'immagine si riferisce? Ben diversa è stata la risposta che ho avuta dal mio compagno di banco. Egli frequenta regolarmente un catechismo dove si fa tutto meno che insegnare la fede e la parola. Egli mi ha detto che, avendo riferito il mio discorso al suo catechista, quest'ultimo mi ha dato piena ragione, chiedendosi però come sia possibile cambiare oggi la mentalità radicata nella gente anziana che abita qui. Ebbene, qui è la mia risposta e ve la leggo dalla lettera che io gli ho scritto. Fate attenzione perché questa è una risposta molto importante. In quanto alle immagini e alle statue, tu hai fatto bene a parlarne al prete e, come vedi, mentre i preti sanno tanto di tutto, poveretti sono così all'oscuro della parola di Dio. Guarda, tu mi dici che si tratta di culto e non di adorazione e che sono cose del Vecchio Testamento. Ma nota che Gesù nel Nuovo Testamento, in Matteo 4:10, ripeto, Matteo 4:10, fa chiaro che solo a Dio noi dobbiamo rendere il nostro culto. Parole di Gesù, e un prete dovrebbe conoscerle bene. In più, Dio è un purissimo spirito e non può in nessun modo essere ritratto. Sono contento che almeno il catechista del tuo amico ha più senso e prego che per lui presto sia pure la possibilità di vedere la luce. E in quanto a cambiare la mentalità della gente anziana o anche della gente giovane, si potrebbe, se la Chiesa si dedicasse a far questo. Naturalmente solo Dio è quello che può cambiare non solo la mentalità ma anche i cuori, ma Dio può solo farlo se uno è disposto a cercare e a bussare. Se uno non ha in sé quella fame e quella sete di verità che Dio ha messo nel cuore e in più la volontà di volerla accettare, per certo non la troverà mai.
Questo ascoltatore poi aggiunge: riguardo al passaggio che è nel Nuovo Testamento dei fratelli di Gesù, ricordo che mi è stato detto che nella lingua aramica la parola che designa fratelli o cugini o parenti è la stessa. È questo vero? In quanto riguarda i fratelli di Gesù, non riesco a capire perché non si voglia insegnare la verità. Il Nuovo Testamento non è stato scritto in aramico. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e non ci sono compromessi fra la parola fratello, adelfos, che è usata volta dopo volta nel Nuovo Testamento, e la parola cugino, anepsios, come usata nell'Epistola ai Colossesi 4:10, come nel caso di Luca 1:36 o 58 su Genesi. I cugini sono chiamati cugini e i fratelli e sorelle sono chiamati fratelli e sorelle, e non so proprio cosa sia mai il peccato o il problema se Maria, dopo aver concepito come vergine il suo primogenito, ebbe poi altri figli. Del resto ci sono anche altre prove. Matteo 1:25 dice chiaramente che fra Giuseppe e Maria ci fu relazione sessuale dopo la nascita di Gesù. In Luca 2:7 ella, Maria, dice: diede alla luce il suo figliuolo primogenito. Nota, non dice diede alla luce il suo figliuolo unigenito, ma primogenito. Gesù era l'unigenito figlio di Dio, ma era il primogenito figlio di Maria. Per me i preti che scusano la verità danno prove o di ignoranza o di falsità. Alla fine della sua lunga lettera, questo nostro ascoltatore dice: ritrovo però adesso un appunto del quale mi ero completamente dimenticato. Giacomo 2:24. Non è forse un contrasto con quello da lei stesso affermato in precedenza, che la salvezza la si ottiene per fede senza le opere e senza gli intercessori? Questa è una buona domanda che noi vogliamo subito ora rispondere. Il versetto che questo nostro ascoltatore ci presenta è trovato, come lui dice, nell'Epistola di Giacomo, secondo capitolo, 24 versetto. Vogliamo leggervelo per chiarezza. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Questo è l'argomento più controversiale di tutta la Bibbia ed è la roccaforte dell'apologia cattolica romana. Loro prendono sempre questo versetto fuori del suo contesto e, preso così come noi lo abbiamo letto, fuori dal contesto, sembra davvero che indichi che l'uomo è giustificato per le opere. Ma mai si deve prendere un versetto solo fuori dal contesto che è stato dato, altrimenti si può in tale maniera giustificare qualsiasi dottrina che ci viene in mente. Nel giudicare una dottrina o un insegnamento, noi si deve prima di tutto giudicare questo contro l'intero insegnamento biblico e non solo contro un versetto. È essa conforme a tutti gli altri insegnamenti, a ciò che gli altri scrittori biblici dicono? No. Se non lo è, allora si deve ben esaminare, perché si capisce che per logica la Bibbia non può contraddire se stessa, altrimenti non sarebbe la parola di Dio. Quando questo sembra essere il caso, allora si deve fare molta attenzione al contesto in cui il versetto si trova. Qui, per esempio, Giacomo parla della fede, di fede operante e viva che deve sempre essere dimostrata attraverso le opere. Efesini 2:8-9, che dichiarano che è per fede e non per opere che siamo salvati, che cosa aggiunge? Il versetto 10 dice: essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, affinché le pratichiamo. Giacomo comincia il suo argomento cercando di annullare l'eresia che esisteva a quel tempo, e purtroppo tutt'oggi, che uno solo deve credere ed è salvato. No, quella è fede senza opere, nel tipo di fede che non salva nessuno. Nel 15° versetto egli dà un esempio. Uno dice di essere stato salvato e poi vede un fratello o sorella che soffre e non lo aiuta. È quello un seguace di Cristo? Può dirlo quanto vuole, ma le opere dimostrano che ha una fede morta. Le opere dimostrano che Gesù non è affatto vivo in lui.
Giacomo ha ragione, la nostra fede si deve vedere e vedere bene e chiara attraverso le opere che noi facciamo, dalla nostra condotta, da una vita nuova, differente, che ci distingue da tutti i pseudo cristiani che si nominano col nome di Cristo e che agiscono come diavoli. E qui è vero, e le loro azioni ce lo dimostrano. Il versetto 20, Giacomo ci dice il vero: la fede senza le opere non ha valore. Se Abramo diceva io credo e non andava con Isacco sul monte Moria, la sua fede non era fede. Il versetto 24 quindi non esclude la fede, ma ci dice che essa deve essere tale da generare in noi opere. Questo insegnamento è conforme a ciò che Gesù disse e che tutti gli altri scrittori sacri pure asseriscono. E spero che questo, amici, sia sufficiente per ognuno di voi, ma se avete delle domande e volete maggiori chiarificazioni, siete invitati a scriverci e noi ben volentieri risponderemo anche a voi. Questo è il pastore Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi invita a rimanere in ascolto per il resto del programma e vi saluta implorando su voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 10. In verità io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscano la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono di che cosa parlasse loro. Onde Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me, sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengano le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie mi conoscono. Come il Padre mi conosce, ed io conosco il Padre, e metto la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso fra i giudei a motivo di queste parole, e molti di loro dicevano, «Egli ha un demonio ed è fuori di sé, perché l'ascoltate?» Altri dicevano, «Queste non son parole di un indemoniato. Può un indemoniato aprir gli occhi a ciechi?» In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fo nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore». Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, «Molte buone opere v'ho mostrate da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate voi?» I giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Gesù rispose loro, «Non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei?» Se chiama dei coloro a quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia, perché ho detto son figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Essi cercavano di nuovo di pigliarlo, ma egli sfuggì dalle mani loro. E Gesù se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove Giovanni da principio stava battezzando, e quivi dimorò. E molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece alcun miracolo, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E quivi molti credettero in lui.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
3: 32esima e ultima puntata.
4: Già da diversi giorni vi presentiamo la biografia di Pietro van Worden. La volta scorsa vi abbiamo raccontato come Pietro abbia risolto